0: GR24 di mezzanotte.
1: Due ori agli europei per le azzurre, Curtis nel nuoto e Derkac nell'atletica. La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e inattendibili, scrive il GIP. Piantedosi conferma lo stop a Schengen e respinge le richieste della Germania sui dublinanti. Trani, 18enne ucciso in una rissa, un 17enne confessa. Esalazioni dal depuratore nel Trapanese, morti un operaio e un soccorritore. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Paolo Corleoni in regia. Partiamo dallo sport con il doppio oro arrivato in serata dai campionati europei. Oro per Sara Curtis nel nuoto con nuovo record del mondo nei 50 dorso e oro per Daria Derkac nell'atletica, salto triplo. In entrambe le competizioni l'Italia è attualmente seconda nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna.
2: Papà Vincenzo fatica a crederci, mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sara Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 dorso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26:56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
3: Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara e volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
2: Curtis era già stata campionessa europea nei 50 dorso l'anno scorso a Lublino, ma in vasca corta. Questo oro di Parigi pesa di più, anche perché da Los Angeles questa sarà una gara olimpica ed è inevitabile pensare ai 500. Così come è inevitabile pensare che tra 6 giorni la nativa di Savigliano, in provincia di Cuneo, compirà 20 anni. Il futuro è suo, il presente non è da meno. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: Gli occhi di Daria Derkac brillano d'oro agli europei di atletica, mentre l'azzurra festeggia il trionfo nel salto triplo, avvolta nel tricolore e cantando l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Hope step jump da 14 metri e 60 centimetri, nuovo primato personale, miglior misura europea della stagione. A 33 anni, dopo le 3 operazioni ai tendini d'Achille nel 2025, Derkac vive la serata più bella della vita. Nel 2003 aveva conquistato l'argento agli europei indoor, adesso è sul gradino più alto all'aperto, domina la finale da cima a fondo. La portacolori dell'Aeronautica, allenata da Alessandro Nocera, batte la belga Ghis e la bulgara Nacieva, regalando all'Italia la 6ª medaglia nella rassegna inglese. 12ª Erika Saraceni. Negli 800 Francesco Pernici è 5º a 6 centesimi dal bronzo, nel decathlon 11° Dario Dester. Promossi in finale nei 200 Fausto De Salu e il 20enne Filippo Dezza, che all'esordio in azzurro sfoggia una rasatura dei capelli a croce. Mario Nicoliello, Radio 24, il Sole 24 Ore, Birmingham.
1: Walter La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e prive di riscontri, scrive il GIP.
5: Niente arresti domiciliari, resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP ha respinto l'istanza presentata dal suo legale, sulla quale la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Nell'interrogatorio, durante il quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il faccendiere ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali di esplodere soltanto 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto comunque nulla da ridire, ritenendo che anche quella modalità aveva un valore dimostrativo. Il suo obiettivo, ha detto, era quello di fare in modo che venisse rafforzata la scorta a Ranucci, da tempo oggetto di minacce. A settembre il conduttore di Report potrebbe essere sentito in procura come persona informata sui fatti, ma solo al termine degli esami disposti dagli inquirenti sul telefonino e sul computer sequestrati alla Vitola al momento dell'arresto. Andrea Viali, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi conferma la sospensione di Schengen con la Spagna e respinge anche le richieste della Germania sui dublinanti.
6: Ribadisce nell'audizione alla Commissione Schengen che le restrizioni alla libera circolazione con la Spagna resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, il ministro dell'interno Piantedosi.
7: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
6: Il caso di Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid, afferma Piantedosi rispondendo proprio alle accuse che arrivano dalla Spagna e ribadendo la necessità di garantire la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda i rischi di infiltrazioni jihadiste. Il ministro dell'interno italiano incontrerà l'omologo spagnolo Grande Marlaska il prossimo mese al vertice Med 5. Intanto rivendica il prevalere di un approccio pragmatico e non ideologico in Europa sulla questione migranti. Infine, sulla questione dei richiedenti asilo rimandati dalla Germania in Italia, Piantedosi ribadisce che uno degli elementi di trattativa con Berlino sarà quello della compensazione sui migranti fatti sbarcare nella penisola da navi delle ONG tedesche. Intanto in Spagna si guarda la giornata di domani e ai temuti nuovi assalti a Ceuta e Melilla, mentre riemergono sotto traccia le tensioni politiche col Marocco, stavolta sugli accordi bilaterali di estradizione. Madrid rafforza le protezioni e anche il dispiegamento degli agenti nelle due città in territorio nordafricano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La situazione a Kusra, il villaggio palestinese in Cisgiordania, da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani e ora sotto assedio dell'IDF ufficialmente per proteggere i palestinesi, ha suscitato l'ira dell'amministrazione Trump. In una delle famiglie accerchiate nel villaggio ci sono anche cittadini americani. L'ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, apertamente filo israeliano ma questa volta critico, ha definito quelle dei coloni azioni ripugnanti e atti di terrorismo. Aveva 18 anni il ragazzo morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani a Trani.
8: Una tragedia avvenuta nel bel mezzo di una serata estiva. Era in corso una grigliata tra amici a Trani, in Puglia, in piazza Giovanni Paolo XXIII, quando da un diverbio sarebbe partita una rissa tra giovani. Un 18enne, Cosimo Quagliarella, originario di Andria, è stato ucciso con 3 coltellate alla schiena ed è morto all'ospedale di Bisceglie, dove era stato trasportato. L'omicidio è stato confessato da un 17enne che si è presentato dai carabinieri accompagnato dal legale, raccontando di aver agito senza l'intenzione di uccidere. È stato aggredito e si è difeso, è la versione dell'avvocato, secondo il quale entrambi, il 18enne e il 17enne, avrebbero avuto una relazione con la stessa ragazza. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha parlato di furia omicida e imbarbarimento sociale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 2 persone sono morte a San Vito Lo Capo, Trapani. Un operaio che lavorava in un depuratore, probabilmente per le esalazioni dall'impianto, e durante i soccorsi un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco. Si attendono chiarimenti dalle autopsie. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Paolo Corleoni in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.

0: Nessuno. 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo qui, benvenuti ancora a una versione estiva di Frullatino di Uno Nessuno 100 Milan, mezz'ora di interviste e poi il podcast That's America e possiamo partire. Cari ascoltatori, sono molto felice di presentarvi un ospite che è venuto a trovarci in studio. Si tratta di Gabriella Grayson. Buongiorno e ben ritrovata.
2: Ciao, buongiorno. Benvenuta. È un piacere essere qui.
1: Grazie. È una fisica, una divulgatrice scientifica e una scrittrice. Infatti è venuta qui col suo ultimo libro, proprio fresco di uscita, ieri.
2: La lunghezza d'onda della felicità.
1: Esatto, edito da Mondadori. Perché questo è un libro che è un misto tra la divulgazione scientifica, perché questo è il tuo lavoro, e però anche un viaggio nella filosofia, nelle filosofie orientali, per cercare di capire se davvero la fisica quantistica, che è la base del libro, può spiegare le nostre vite, che sono appunto delle onde.
2: Sì. Beh, sì. Allora sì, io parto da questo concetto che la vita è un'onda, non esisti mai da solo, esisti perché sei una contaminazione di incontri, risonanze e molto altro. Ho fatto una ricerca per scrivere questo libro sul posto, come faccio sempre quando scrivo i miei racconti, e sono andata a Parigi e ho ricostruito le tracce di un fisico vissuto 100 anni fa, Louis de Broglie, uno tra i creatori della fisica quantistica, è uno dei giovani che 100 anni fa si è dato da fare e ha tracciato un solco per terra e che ci consente oggi di vivere la seconda rivoluzione quantistica, che è quella che abbiamo nelle mani tutti i giorni quando usiamo i telefonini, i lettori CD o i computer, i chip al silicio sono una delle applicazioni della fisica quantistica. E lui aveva scritto questa equazione, lambda uguale h fratto p.
1: Attenzione, perché qua entriamo nella lezione. Com'è l'equazione? Spieghiamola.
2: No, guarda, in realtà è semplicissima questa equazione, è una frazione, le frazioni le conosciamo dalle elementari, dalle medie.
1: Le conosce, la sappiamo tutti. Invece
2: allora, sono partita dalla sua idea che Einstein ha definito una delle idee più belle che io abbia mai sentito in fisica, e da quel momento in poi la vita di Louis de Broglie ha preso un'altra piega, e ha scritto lambda uguale a fratto p, lambda che vuol dire la lunghezza d'onda, uguale h che è un numero, freghiamocene, fratto p che è la massa per velocità. Quindi massa, noi siamo dotati di massa, la velocità è la velocità a cui stiamo andando, e cosa si ricava da questa frazione semplicissima? Si ricava la nostra lunghezza d'onda. Lui l'ha fatto per gli elettroni, ha detto la materia non è più solida ma è un'onda, è una rivoluzione.
1: Quindi
2: questa
1: possiamo
2: frase,
1: dire,
2: questo concetto.
1: No, non so se è corretto, che Louis de Broglie ha tolto peso alla materia.
2: Bello, sì, esatto, questa è una versione molto poetica, ha tolto peso alla materia, ci ha concesso la possibilità di oscillare. E cosa vuol dire oscillare? Intanto ricavare la nostra lunghezza d'onda personale, ve lo lascio come compito a casa, è facilissimo, h è 6,63 × 10⁻³⁴ joule per secondo, ma non importa, è un numero che potete mettere come costante, la massa vi pesate sulla bilancia, lo sapete, a seconda della velocità con cui vai nelle tue giornate. Ci sono delle giornate in cui sei velocissimo, sei in affanno, ecco, cosa succede? La tua lunghezza d'onda si accorcia, perché lo sappiamo, quando sotto il denominatore aumenta, dall'altra parte dell'uguale diminuisce. E dunque la lunghezza d'onda di de Broglie, che per Einstein è stata un'illuminazione e da lì in poi è nata la teoria quantistica, ci consente di vedere l'universo in una maniera diversa. Poi abbiamo perso di vista tutto quello che lui ha creato. E certo, poi sono arrivati

0: stati gli altri, Schrödinger, Dirac, Pauli, Heisenberg, e hanno iniziato anche un po' a osteggiarlo, a fargli la guerra.
1: Non... Questo è molto interessante, perché sì, mi diceva Gabriella prima di andare in onda che uno immagina gli scienziati saranno più o meno abbastanza d'accordo, certo, poi c'è quello che porta avanti delle teorie scientifiche che vanno validate, ci sarà un dibattito, però generalmente saranno tutti d'accordo su uno più uno fa due, no?
0: Sì.
1: E invece tra i fisici quantistici, sì, tu ne hai scritto anche in altri libri, ci sono state delle risse vere e proprie.
0: Risse, si prendevano a male parole. Se pensate, il grande scontro tra Einstein e Bohr poi ha portato sotto anche allo scontro tra Heisenberg e Schrödinger. In particolare ce l'avevano a morte con Louis de Broglie, perché lui da una tesi di dottorato, lui questa lunghezza d'onda l'ha scritta in una tesi di dottorato.
1: E ha vinto,
0: il premio Nobel. E allora figuratevi, erano tutti... Ma
1: è
0: come?
1: Invidia, allora è solo pure invidia.
0: Non solo, perché poi quando lo vincono loro il premio Nobel 1933, sono andati in tre a ritirarlo, Heisenberg, Schrödinger e Dirac, la motivazione, la prima parte parlano di Louis de Broglie, cioè è come se Leonardo DiCaprio va a ritirare il suo premio Oscar, poi fermi tutti, luci puntate su quello in sala che ha acceso i fari sul set. Capite che Leonardo DiCaprio ce l'ha a morte, che gli ha tolto i riflettori. E Louis de Broglie è stato oscurato per un bel po' di tempo, non soltanto perché era francese, gli altri erano tutti tedeschi, eccetera, austriaci, e ha avuto una vita molto appartata, molto in solitaria. Lui era un aristocratico francese, i Broglie avevano origini italiane, piemontesi, e ha lasciato tutto, ha lasciato i suoi palazzi, gli arazzi raffiguranti battaglie napoleoniche, corridoi con i ritratti di generali, ha lasciato i saloni apparecchiati con 10 portate e si è rifugiato in un paesino, Neuilly-sur-Seine. Sono andata in questo paesino, ha preso questa casa, con lui si è portato dietro soltanto i coniugi Béchard, che era erano i due che potevano stare in casa con lui per aiutarlo, per fare le faccende domestiche, e è rimasto appartato in solitaria e ha vissuto lui stesso quello che ha creato, cioè lui stesso è diventato un'onda.
1: Ma infatti è interessante la tesi di fondo di questo libro, che attraverso la fisica quantistica e partendo dalla storia di Louis de Broglie si racconta come siamo fatti noi.
0: Sì.
1: Anche noi siamo onde. E vabbè, questo fino a qui possiamo capirlo, un giorno ci svegliamo con un umore, un giorno ci svegliamo con un altro tipo di umore, ma il legame proprio con la fisica quantistica dove sta?
0: Allora, prendiamo ad esempio il comportamento. Allora, noi partiamo dal presupposto, noi siamo elettroni, non siamo soprammobili, dunque siamo in continuo movimento e possiamo essere in vibrazione.
1: E l'elettrone quando si muove, ho capito che si muove.
0: Si muove. Sta mai fermo, non lo puoi guardare, non lo puoi fermare lì, lo dice anche Heisenberg, se si conosce la posizione non sai qual è la velocità e viceversa. Gli elettroni cosa fanno ad esempio? Ti faccio un esempio, una metafora, fanno un salto, gli elettroni saltano da un orbitale in cui si trovano a quello più in alto, oppure saltano in quello più in basso, possono fare soltanto questi due movimenti, e quando sale in un orbitale più in alto assorbe luce e quando scende la emette. E dunque l'elettrone emette luce, è un gesto bellissimo, è un gesto poetico, è un gesto profondo, un gesto potente, emettere luce. Noi facciamo la stessa cosa, ci sono cose che ci fanno fare incetta di energia, ci sono cose quindi fai scorta di energia, e ci sono momenti in cui invece la devi emettere. Quando trovi delle persone che dici questa persona è così bella, emette luce, ma certo, ha capito come fare per emettere luce, ha capito come tirare fuori, si è messo sulla scia del proprio talento. Quando vai a un concerto tu fai un pieno di energia, poi la tiri fuori, tu nel tuo lavoro, Alessandro, chi ci ascolta nel momento in cui si sta realizzando in qualcosa che gli piace tantissimo, emette luce, le persone intorno se ne accorgono, e quell'emettere luce noi la prendiamo a prestito dalla fisica quantistica, così come un'altra metafora che mi piace tantissimo, il dualismo.

0: Il dualismo, onda particella, noi siamo due cose insieme, non siamo una cosa sola, ci vogliono tutti definire in una maniera sola, invece l'identità non è così fissa, non è così solida come ci hanno sempre insegnato.
1: Un'altra cosa dell'elettrone è che quando cambia, cambia, lo dico brutalmente, di botto.
0: Sì,
1: no?
0: Sì.
1: E poi non si torna indietro? O si può tornare indietro?
0: Sì, si può tornare
1: come
0: indietro.
1: Come le svolte nella vita.
0: Le svolte nella vita, esatto. E la cosa, sì, la cosa che fa l'elettrone non è che fa una piccola prova e poi vabbè, no, dai, non lo faccio il salto. Oppure, ma vediamo come prepararmi a farlo. No, lo fa. Lui vive un cambiamento e vivere il cambiamento è una delle cose più difficili che la vita ci concede, una cosa bellissima che dobbiamo viverla, dobbiamo prendere da esempio la vita dell'elettrone per riuscire a tirare fuori il nostro gatto nella scatola.
1: Allora, sì, visto che hai citato varie volte il gatto e Schrödinger, adesso ci arriviamo, però il messaggio che ci manda Cristina è un messaggio che ci introduce a un argomento molto molto interessante. Cristina dice e ci scrive: se avessi avuto lei come professoressa di fisica sarei andata ben oltre il 3. Ecco, no, al di là del complimento, il tema profondo è proprio questo. Sono materie, e anche nel libro ci sono delle pagine che uno non è che capisce immediatamente, insomma si parla di fisica quantistica. Uh-huh. La capacità è quella di rendere divulgabile tutto questo. Gabriella Grayson fa, come dire, conferenze ascoltate, seguite in tutta Italia. Però queste materie perché sono vissute come ostiche? Il problema è chi le insegna?
0: Guarda, il problema è culturale per noi, parte da molto più lontano. Noi abbiamo una formazione umanistica, così ci hanno detto e così abbiamo vissuto, da Benedetto Croce, Gentile in avanti. Il fatto che ci hanno sempre fatto vivere la scienza e la fisica, poi in particolare, come una cosa che si può anche non sapere, è un dramma che noi stiamo pagando ancora le conseguenze di questa stortura. E purtroppo quelle persone come l'ascoltatrice che dice che ha sempre preso 3 è una cosa molto ricorrente, è un rimpianto la fisica. È per quello che oggi mi spello le mani per cercare di raccontare storie, perché in maniera dolce, in maniera gentile, avvicino tutti a questo argomento che è sempre stato lontano.
1: Però
0: e dobbiamo recuperare.
1: Sì, c'è questo problema che effettivamente se tutti hanno i ricordi scolastici, hanno i ricordi magari di veri drammi quando si tratta di alcune materie.
0: Sì.
1: Chi può essere il latino, chi il greco, ma sì, molto spesso capita in matematica, la fisica, la chimica.
0: Certo,
1: no?
0: certo.
1: Le cosiddette materie STEM.
0: STEM, certo, anche perché a volte tu leggi titoli di giornale, terrore alla maturità è uscita fisica, che cosa può
1: vabbè, se hai 3 hai terrore, se arrivi in quinta con il 3 hai terrore.
0: Lo so, però è un problema anche come comunicarla, ci sono dei modi in cui è possibile arrivare alle persone in una maniera diversa, per esempio adesso stanno cambiando le cose, io sono molto felice di quello che sta accadendo adesso, per dire l'anticipazione del libro è uscito sul Corriere della Sera qualche giorno fa,
1: sì, sì,
0: ed era nella pagina di cultura. Non è da sottovalutare questa cosa, non era in una pagina di scienza,
1: scienze,
0: non era nella pagina delle donne che raccontano qualcosa, era nella pagina di cultura, la terza pagina. Questa cosa qui è una rivoluzione, elegante, ma è una rivoluzione.
1: Beh, ma si diceva anche prima fuori onda, c'è una grande voglia di questo tipo di sapere da parte del pubblico. Forse
0: sì,
1: per colmare delle lacune,
0: sì,
1: che si
0: colmare,
1: sono accumulate negli anni, ma
0: certo,
1: comunque
0: certo,
1: c'è desiderio di apprendere. Io ricordo che, per esempio, ho fatto lo scientifico, ma non mi ricordo nulla degli integrali, per esempio. Però uno dei libri più belli che ho letto in vita mia è Dal Big Bang ai buchi neri,
0: bello,
1: di Stephen Hawking, perché ero sempre stato un po' appassionato di astronomia, ma quando l'ho letto proprio ho capito in maniera molto semplice, soprattutto nella prima parte, la seconda è già un po'
0: sì,
1: più scientifica e complicata, ti spiegava in maniera molto semplice un qualcosa di così complicato.
0: Sì, no? è vero, Hawking è stato un genio. Io per esempio invece il mio libro formante che ho trovato in una bancarella ed ero piccolissima era Q&D di Richard Feynman. Io ho detto ma che bello, faceva vedere proprio le lezioni che teneva Feynman e c'è una frase in particolare che mi piace raccontare. Quando io inizio

0: raccontare di fisica quantistica, dico quello che diceva Feynman, e cioè se uno pensa di aver capito la fisica quantistica, allora non ha capito niente. E allora quando io inizio una conferenza e dico, quindi in questa aula o tra di noi, noi ascoltatori e voi ascoltatori, io sono quella non ha capito niente di fisica quantistica e sto per iniziare a raccontarvela. Dopo che mi ascolterete, voi come me sarete quelli che non hanno capito niente di fisica quantistica e a vostra volta diffonderete la vostra ignoranza a quelli che incontrerete e parlerete di fisica quantistica. Quindi nel momento in cui inizio a raccontare la fisica quantistica, e questo è il mio 14° libro, quindi ne sto facendo tanti di passaggi, diffonderete l'ignoranza su questo argomento.
1: Cara Gabriella Grayson, prima di addentrarci nel tema delle materie STEM, vorrei ci parlassi del passaggio del tuo libro in cui racconti di come le filosofie orientali possano spiegare la fisica quantistica.
0: Sì, sì, loro lo dicevano 1000 anni fa, poi sono arrivati 100 anni fa i creatori della fisica quantistica a dargli conforto. Tutto per me nasce da un viaggio che ho fatto in Cina, quando è stato tradotto il mio libro Ucciderò il gatto di Schrödinger. Sono andata a Pechino, invitata dalla casa editrice a fare delle presentazioni, firmacopie. Non vi dico lì i firmacopie, mentre qui sono... mi tengono un'ora, lì ci sono 9000 persone che vogliono la firma sulla... è stata veramente una bella esperienza e sono rimasta completamente affascinata da questa loro, dal loro approccio, dalla loro filosofia. Sappiamo tutti quello che accade in Cina, però io sto parlando di un'altra cosa, dell'aspetto filosofico, della cultura, della risonanza che per loro è fondamentale, della sovrapposizione di stati, per trovare una metafora nella fisica quantistica, che loro vivono come formante nella loro cultura. E quello che viene detto oggi nella fisica quantistica dai creatori, da Schrödinger, Dirac, Heisenberg e lo stesso Louis de Broglie, c'è un appoggio, una radice nella cultura cinese. Sì.
1: Insomma, è vero, l'hai citato varie volte e poi me lo sono perso. Il gatto di Schrödinger.
0: Sì.
1: Tu avevi dedicato appunto anche un libro a questa vicenda, perché tutti sappiamo il paradosso del gatto di Schrödinger. E ho capito, ma che cos'è questo paradosso?
0: Dai, te lo dico una volta per tutte.
1: Ecco, e cosa vuole dimostrare Schrödinger?
0: Allora, prima vi ho detto della famosa battaglia intellettuale tra Einstein e Bohr. Dunque, Einstein urlava "Dio non gioca a dadi". Bohr invece diceva non esiste la realtà in assenza di misure. Questo cosa vuol dire? Che mentre nasceva la fisica quantistica c'erano due filosofie di pensiero, quella di Einstein, che era più reale, pragmatica, e quella di Bohr, che invece pensava che osservare un fenomeno determina il risultato. Schrödinger ha dato man forte ad Einstein in questa guerra intellettuale, mentre Heisenberg stava con Bohr. Schrödinger ha detto: guarda Einstein, gli ha scritto una lettera, inventiamoci questo esperimento mentale, mettiamo un gatto in una scatola insieme a un dispositivo contenente un veleno mortale e un nucleo atomico radioattivo. Quando il nucleo atomico radioattivo decade, emette un sistema nella scatola per cui parte il veleno e il gatto muore istantaneamente. Fin qui niente di strano, no? L'abbiamo capito tutti, il veleno nella scatola uccide il gatto. Boom. Mm-hmm. Semplicemente c'è questo sistema di un nucleo atomico radioattivo che decade, perché lo ha messo Schrödinger? Perché vuole dire che non è certo quando ci può essere o no il veleno nella scatola, ok? E questo sistema probabilistico, si dice così, consentiva di a tutti di parlare di fisica quantistica con questo esperimento. E ha detto bene. Schrödinger sosteneva che fino a quando non apro la scatola, il gatto è vivo e morto nello stesso tempo.
1: Col paradosso.
0: Il paradosso in realtà è che è Bohr che se ne appropria. Bohr legge i risultati di questo articolo, perché Einstein gli dice a Schrödinger: sì sì, bellissimo, pubblicalo. Bohr lo legge e dice: bene, se ne appropria e avvalora la sua teoria e dice: no, sono io quando apro la scatola che determino lo stato di salute del gatto.
1: Vedi perché poi litigano.
0: Hai capito perché litigano? E allora tutto questo Schrödinger poi lo riassume nella sua equazione che l'equazione, una delle equazioni più belle della

0: Io li ricordo benissimo, quegli uomini che citano e che raccontano le cose, però loro non parlano mai al posto mio, cioè io parlo per tutto quello che è il mio percorso. Da 25 anni racconto la fisica quantistica, quando ancora nessuno pensava minimamente si potesse fare. Avevo dei grandi riferimenti quando dopo che mi sono laureata e ho iniziato, sono andata a Parigi, ho lavorato all'École Polytechnique, ho lavorato all'estero, sono tornata con la voglia di raccontare la fisica, perché in Italia non era fatta nella maniera giusta. C'era ancora il maestro Manzi, te lo ricordi?
1: Eh beh sì, il maestro Manzi che però ha come dire, sì, educato, sì, e ha alfabetizzato milioni,
0: sì,
1: di italiani.
0: Sì, il problema era che era un uomo vecchio alla lavagna. Questo stereotipo è rimasto nelle nostre teste e da lì non ci muoviamo. Ancora oggi, e poi da lì in poi, chiudo questa parentesi velocissima, ho iniziato, chi erano le altre donne che emergevano nel racconto della fisica? Io ho conosciuto, ho avuto molti rapporti con Margherita Hack e Rita Levi Montalcini. Sono stata anche l'ultima a entrare a casa sua di Rita Levi Montalcini a Roma e documentato tutto in un reportage. Mi ricordo ai tempi il direttore di Vanity Fair era Luca Dini
1: che mi aveva
0: detto,
1: amico.
0: Sì, che mi aveva detto scrivilo, racconta questo incontro, era il 2012 e lì c'è questo racconto del mio incontro con Rita Levi Montalcini. Io ho questo percorso qui, dunque capisci che mi risulta semplice rispondere ai commenti di Vongola 38 che cercano in qualche modo sui social network di delegittimarmi o di prendermi in giro per il mio aspetto.
1: Ma il problema forse non è Vongola 38 o Fragolino 82, il problema è l'ambiente, cioè sono, sì, i colleghi, cioè sì, trovi anche
0: allora c'è
1: sguardi
0: ancora
1: strani, ostracismi,
0: c'è ancora ci sono ancora luoghi comuni, frasi fatte che girano, le ragazze della nuova generazione le vivono ancora, la fisica continua a essere un luogo, così è stato per anni, cioè la fisica era lo svago degli uomini e se arriva una ragazza bella, con i capelli raccolti, truccata, c'è sempre qualcuno che fa la battuta, raccogliti i capelli, non sei una sfilata, togli i tacchi, non devi fare un servizio fotografico. Perché? Perché ancora oggi vengono dette queste frasi che demotivano le ragazze a iscriversi a una facoltà scientifica e dunque vanno a iscriversi tutte a facoltà umanistiche oppure a quelle scienze che permettono la cura, ecco, quelle ancora sono più aperte.
1: Sempre legate a uno stereotipo.
0: Stereotipo, continuiamo ad averlo, purtroppo ancora oggi vengono dette quelle frasi, quei luoghi comuni, sei così bella perché vuoi fare fisica?
1: Beh, insomma,
0: questa è una di quelle frasi che mi dicevano e ancora oggi vengono dette.
1: Gabriella, tornando invece al tuo libro, nel titolo c'è la parola felicità, ma questa felicità come la spieghiamo con la fisica quantistica?
0: La felicità è un cambio di frequenza. Io ringrazio chi nella vita mi ha fatto fare un cambio di frequenza, è una cosa che non è da tutti, non tutti riescono a farlo. Quando riesci a capire quando è il momento di cambiare frequenza, allora hai raggiunto qualcosa che non pensavi di riuscire a raggiungere. E poi c'è la vita delle relazioni che consente di vivere secondo le regole della fisica quantistica. Il mio motto è non stare dove o con chi non ti fa fiorire. Ecco, questo è uno delle frasi che mi porto sempre dietro e che mi consente di dare sempre il mio meglio come postura. È una postura per stare meglio al mondo, ecco.
1: Facendo invece un passo indietro alla questione di genere, chiamiamola così, è ancora vera la percezione per la quale a molte bambine viene detto tu non sei portata per la matematica, ma non sulla base di dati oggettivi, può succedere, sì, ma sulla base di un preconcetto?
0: Purtroppo sì, ancora viene detto questo, ancora vengono indirizzate verso le cose rosa per le femmine, azzurre per i maschi, c'è ancora questo problema che deriva dalla famiglia, che nasce dalla famiglia, che viene portata avanti ancora da alcuni maestri o professori, e purtroppo vanno scardinati, ma ci siamo in tanti oggi che stiamo cercando di scardinare questi luoghi comuni.
1: Ma è solo appunto un luogo comune, uno stereotipo, oppure ci sono delle ricerche, non lo so, magari dico una stupidata, che dicono gli uomini

0: o i maschietti sono più portati a certe cose e le femmine ad altre.
1: No, assolutamente no, non ci sono ricerche, diffidate da chi vi dice questo. Noi siamo un'entità complessa, ogni essere umano è un'entità complessa e dentro di noi convivono più situazioni allo stesso tempo, come il gatto di Schrödinger che vi ho raccontato prima. Siamo vivi e morti, siamo felici e siamo tristi, siamo liberi e stiamo provando invece delle nuove vendette da portare in campo per raggiungere i nostri obiettivi. Insomma, tutto quello che noi facciamo dentro di noi è una cosa molto complessa e va raccontata come un sistema complesso. Io sono contro le semplificazioni, sono radio come le vostre che consentono di vivere la complessità, dunque grazie di avermi invitato.
0: A problemi complessi, risposte complesse. Sì. Allora io davvero consiglio la lettura de La lunghezza d'onda della felicità di Gabriella Greison, che ringrazio per essere passata nei nostri studi. Oltre al libro ascoltate anche il podcast di Gabriella Greison prodotto da Radio 24 che si intitola Fondamentali, le menti che accendono le idee. Lo trovate ovviamente sul sito e su tutte le piattaforme audio. Ci fermiamo per il frullatino, vi lasciamo dopo la pubblicità ancora con That's America.

0: Oh, che bello, caro Andrew, oggi si litiga e di brutto. Io sono pronto.
1: Fatti sotto, io già me lo ammetto.
0: Sì, perché il tuo fare da Precisetti mi farà imbestialire da subito, scommetti?
1: Non temo nulla.
0: Ecco, vediamo un po', parliamo di hamburger.
1: Ahia, la pronuncia, hamburger.
0: Mamma mia, vedi, la bistecca di Amburgo. Amburgo è tedesco, hai presente la città?
1: È un piatto tipico americano.
0: Sì, ma chi se ne frega, si pronuncia alla tedesca, hamburger. Vedi che litighiamo subito.
1: Calmati, tieni del ketchup, maionese. Se vuoi un po' di sale, un po' di cipolle magari, goditi questo. That's an American hamburger.
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
0: Faremo venire fame a qualcuno, questo sì. Allora, hamburger.
1: Hamburgers.
0: Hamburger. O burger.
1: Burger, va bene.
0: Va bene.
1: Burger, burger joint. Siamo già alle keywords.
0: Sì,
1: però,
0: esatto. Vediamo un po'. Parliamo di hamburger, effettivamente. Allora, lui dirà sempre
1: hamburger.
0: E io hamburger. Vabbè. Molto bene. Le keywords.
1: We agree to disagree. Allora, keywords. Hamburg style.
0: Ah, ecco, appunto.
1: Torniamo indietro.
0: Ecco, cioè hamburg style, appunto.
1: Style. Fast food, questo si conosce.
0: Sì.
1: No? Burger joint, abbiamo già detto.
0: Sì, mi rende un po' perplesso questo burger.
1: Joint, so a cosa stai pensando.
0: No, non lo so, vediamo.
1: Special sauce.
0: Sì.
1: E poi una frase famosissima in America. Where's the beef?
0: Cioè, dov'è la carne?
1: Where's the beef?
0: Vabbè.
1: Poi vedremo da dove.
0: Vedremo un po' da dove deriva. Molto bene, parliamo del cibo tipico americano, proprio l'hamburger.
1: Beh, conosciuto, diciamo, ormai per i burger joints, cioè i posti che fanno hamburger, tipo McDonald's, ma in realtà...
0: Ecco, sono quelli i burger joints.
1: Il burger joint è qualsiasi posto che fai hamburger. Poi dopo vedremo che non sono solo i fast food, è molto più ampia. Ci sono anche i posti con cibo più fresco, più raffinato, per modo di dire, che fanno i hamburgers.
0: Uh-huh. Quindi non si fa pubblicità qui a Radio 24, però il nome più conosciuto per gli hamburgers è...
1: Il nome più conosciuto è McDonald's.
0: McDonald's, chiaro.
1: Però ce ne sono. In realtà ci sono altri che vengono prima di McDonald's. Poi arriveremo a questo.
0: Sì,
1: non sono mica i primi.
0: Allora, visto che abbiamo litigato subito, perché l'origine è proprio Amburgo, la città di Amburgo.
1: Come si dice Amburgo?
0: Beh,
1: Hamburg.
0: Hamburg. Hamburg. E insomma, quindi al limite sarebbe hamburger.
1: Esatto. Allora, ham, tra l'altro la parola ham vuol dire prosciutto in inglese.
0: In inglese, quindi, ma non credo in tedesco. No.
1: Tedesco no.
0: No.
1: Viene dalla città. Perché? Perché ad Amburgo il manzo era importante, era un posto dove si esportava. Amburgo è un grande porto, no? Dove esportava ed era una specialità locale mangiare il manzo.
0: Sì, fatto così proprio a medaglione, si direbbe.
1: E così, quando andarono tantissimi tedeschi negli Stati Uniti, la prima metà dell'Ottocento, si cominciava a dire la carne fatta in questo modo, il manzo fatto in questo modo, era Hamburg style, cioè lo stile di Amburgo.
0: Magari loro dicevano Hamburg style.
1: Hamburg style. Ah. Allora, i tedeschi, tieni presente che i tedeschi ci sono tantissimi in alcune zone degli Stati Uniti, soprattutto Pennsylvania, per esempio, ma anche il Midwest. Andarono perché, uno, perché c'erano i casini in Europa, no? Metà Ottocento. 1848, la rivoluzione, le rivolte, c'era la società industriale che rendeva molte persone, insomma, sfruttate in qualche modo. Poi c'era il reclutamento da parte dell'America, reclutavano i tedeschi artigiani che erano bravi e avevano bisogno di persone capaci di fare certe lavorazioni negli Stati Uniti.
0: Anche gli Spanaus vennero reclutati.
1: Spanaus? Prima però, nel Settecento, noi arrivavamo già prima, dalla Sassonia.
0: No? Sì.
1: Dove quindi, non si mangia la Hamburg style.
0: No, quindi insomma da Amburgo, dalla città di Amburgo deriva intanto il nome, perché c'era questa specialità di carne, carne macinata, no?
1: Carne macinata. E pochi anni dopo, nella seconda metà dell'Ottocento, negli Stati Uniti si diffusero le prime macchine per macinare la carne in casa.
0: Sì.
1: e quindi diventò ancora più popolare questa cosa qua.
0: Ecco, però noi l'hamburger che conosciamo moderno è quello, tutte le volte che lo dirò 5.000 volte apposta e tutte le volte sempre più all'italiana, come lo conosciamo oggi viene presentato in genere nel pane, tra due fette di pane. Poi vabbè, il pane all'inizio, adesso non è il pane come un tempo.
1: Bun, è un bun, ecco un altro keyword. Per bun. Noi il pane, cioè intorno alla hamburger è un bun.
0: Un chiamiamo. Bun, cioè quel pane tipico da hamburger.
1: Da hamburger. Sì, si mangia tra due fette di pane. E questo è iniziato alla fine dell'Ottocento sui posti, ai posti lungo la strada o alle fiere. Ti ricordi? Abbiamo fatto l'episodio sulle fiere, le county fair, tutto questo. Perché? Perché così puoi mangiare la hamburger mentre cammini. Perché
0: come l'hot dog, di fatto, anche quello.
1: E da dove viene l'hot dog?
0: Il cane.
1: Ne parleremo.
0: Il cane caldo.
1: Cane caldo.
0: Il cane caldo. No? Certo che il nome hot dog, effettivamente, cane caldo. Mi dia un cane caldo. Cioè, perché noi diciamo mi dia un hot dog, ma è come se voi andaste da uno e dice mi dia un cane bollente.
1: Così, insomma, bisogna avere fantasia.
0: The dogs.
1: With a bun.
0: Esatto. Vabbè, comincio a pensare che quella frase sia vera.
1: Ha una sua base storica.
0: Molto bene, quindi è il pragmatismo del mangiare per strada, mi dia una fetta di carne in mezzo a due fette di pane e via.
1: Esatto, ma poi succede una cosa all'inizio del Novecento. C'è un libro famosissimo, non so se l'hai mai conosciuto, ma in America è veramente famoso, The Jungle. La giungla di Upton Sinclair.
0: No, manca.
1: Un libro molto bello, ve lo consiglio, che parla di un immigrato lituano negli Stati Uniti e della sua esperienza nelle fabbriche, impianti di carne a Chicago. Per Chicago era il grande centro della carne in America. E fa vedere gli enormi problemi di igiene, di sicurezza, di salute di questi processi sulla carne. E diventa, cioè colpisce la reputazione fortemente di tutta l'industria. E per la hamburger diventa un po' un problema.
0: Eh sì. Però quando nascono i primi, chiamiamoli così, punti, i primi joints?
1: Joints, che lui sorride. Perché sorride? Perché joint ha un altro significato.
0: Diciamolo, è anche...
1: Spinello.
0: Che cosa strana.
1: Ma joint vuol dire posto, luogo.
0: Posto, luogo.
1: No, un locale perché, da hamburger.
0: E perché anche spinello? Vabbè, questa potrebbe essere un'altra puntata, un altro...
1: Faremo questo qua. Da hamburgers to marijuana. Allora, nascono... Nel 1921 due signori, Billy Ingram e Walter Anderson, creano nel Kansas

0: Rosso si chiama White Castle.
1: Il Castello Bianco.
0: Castello Bianco è il primo burger joint, il primo ristorante un po' fast food di hamburgers. E perché è un posto, perché un castello bianco, è tutto bianco, iperpulito, per dare l'idea dell'igiene. E dopo questo scandalo sull'industria della carne, si voleva dire, guardate che comunque...
1: Si volevano ripulire e dare un senso e un'immagine di positività. Quindi White Castle è il primo burger fast food, possiamo chiamarlo.
0: Primo fast food.
1: Ma neanche fast food, cioè si andava lì, si mangiava l'hamburger, ma sempre nel pane, nel bun.
0: Una catena, sempre in una bun.
1: In una bun.
0: Il loro bun era quadrato da una parte, anzi tutt'oggi esiste White Castle ancora.
1: Ah, c'è.
0: Assolutamente. Mm. Io sai che non ci ho mai mangiato a White Castle.
1: Ma come?
0: No.
1: Che americano sei?
0: Penso, si vede che sono un uomo, un americano senza castello.
1: L'alto castello, va bene. Questo è del 1921, quindi ben prima dell'avvento di McDonald's.
0: McDonald's nel 1948 viene fondato insieme a In-N-Out Burger, dentro e fuori, Burger In-N-Out.
1: Questo lo conosco poco, c'è ancora?
0: Sì, c'è ancora, in grande catena, fast food anche lì, In-N-Out, cioè entri e esci.
1: Con un hamburger.
0: Burger King, famosissima,
1: famosa,
0: 54, e poi l'altra grande catena, Wendy's.
1: Che c'è ancora, questa in Italia per esempio non è mai venuta.
0: Wendy's c'è, ma Wendy's? Forse in Italia ce ne sono pochissime, non lo so.
1: Wendy's
0: 69, è dove io andavo a mangiare a Wendy's, quando mangiavo lo hamburger negli Stati Uniti in fast food, cosa che non faccio da molto tempo, andavo a Wendy's di solito.
1: Ti spiegherò perché.
0: Più avanti, quando parliamo di Where's the Beef?
1: Ah, eccolo lì. Non spoileriamo allora.
0: No.
1: Beh, ma allora nasce tutto a cavallo delle guerre. No, prima il 21, però vedo che 48, 48, 54, dopo la Seconda Guerra Mondiale, nascono tanti fast food.
0: Ma sai che il nome, hamburger, venne cambiato, almeno si cercò di cambiare il nome, durante la Prima Guerra Mondiale e la Seconda Guerra Mondiale. Perché?
1: Perché sono tedeschi?
0: Sono tedeschi. E quindi, siccome avevamo tedeschi dall'altra parte, hanno detto: non chiamatelo hamburger, chiamatelo Liberty Steak.
1: Oh mamma!
0: Bistecca della libertà.
1: Cioè, mi dia una bistecca. Vorrei una bistecca della libertà, ma è una roba ridicola.
0: Una Liberty Steak, anche il sauerkraut. Sauerkraut, noi crauti.
1: Sì.
0: Liberty Cabbage. E gli hot dogs. I hot dogs, in realtà, il nome dei hot dog era Frankfurter. Frankfurter, perché era
1: Francoforte.
0: Frankfurter, give me some Franks. E quello bisognava chiamarlo Liberty Sausage. Ma abbiamo fatto questo anche recentemente. Tu non ti ricordi la guerra in Iraq? Sì.
1: Sì.
0: 2003.
1: Quale delle due?
0: 2003, quella più grande.
1: Quella più grande.
0: E lì, siccome i francesi rompevano, erano molto critici degli americani,
1: sì,
0: allora si diceva: non bisogna più dire French fries, cioè le patatine fritte.
1: Sì.
0: Freedom fries.
1: Freedom fries.
0: Freedom fries.
1: Ma ragazzi, ma veramente. Poi dice che non sono imperialisti. Ma perché succede tutto questo?
0: È la coerenza degli Stati Uniti. That's America!
1: Eccolo là, That's America.
2: That's America.
1: Oh, l'hamburger!
0: Hamburger.
1: Visto che ho fatto, mi sono avvicinato un po' alla
0: pronuncia. Ogni volta che dice sta cosa io scatto.
1: L'hamburger, cosa si mette dentro? Come viene fatto oggi? Cioè, è carne macinata, punto, basta.
0: Allora, se tu vieni a casa mia il 4 luglio,
1: sì?
0: E non sei venuto, non ti ho invitato.
1: Esatto, appunto. No, lo stavo dicendo io, poi ero scortese, va bene. Comunque c'è ogni anno il 4 luglio,
0: C'è ogni anno. Allora, io ti faccio il bun, hamburger, poi pomodoro tagliato con una fetta di pomodoro.
1: Sta ascoltando Gio Bastianic, no? Sta ascoltando.
0: Lattuga iceberg.
1: Sì.
0: Magari un po' di cipolla, una fettina di cipolla anche lì. E poi puoi scegliere tu la salsa, insomma, ketchup, se vuoi maionese, se vuoi barbecue sauce, ci sta benissimo.
1: Però tutto qui? Questo è il plain.
0: Basta, abbastanza plain. Casomai una sottiletta di formaggio sopra diventa un cheeseburger.
1: Cheeseburger. Oppure
0: bacon. Mi piace come lo dici.
1: Cheeseburger.
0: Cheeseburger, sì. Oppure c'è il double bacon and cheese, insomma. Con il bacon, però io quello non lo faccio.
1: Vabbè.
0: Perché la carne più il formaggio più il bacon, insomma, poi c'è la questione dell'infarto.
1: Ma
0: ci arriviamo.
1: Ma tutto, no, come ci arriviamo?
0: Spero, sperando di no, a
1: ci
0: parlarne.
1: Arriviamo all'infarto, non è bella, per chi sta ascoltando. So. Buon appetito, invece, devi dire, ci arriviamo all'infarto. Va bene, ma e il resto degli ingredienti? Cioè, è tutto sano, è tutto...
0: Dipende dove vai. Sì. Se vai a quel ristorante fast food famoso di cui abbiamo parlato, ma non facciamo pubblicità, no. C'è la special sauce. La salsa speciale che ha un po' di cose dentro. Tipo olio di soia, cetriolini, sottaceto, zucchero, sciroppo di mais, alto contenuto di fruttosio, aceto distillato, sale, sciroppo di mais, altro sciroppo di mais, gomma zantana, cloruro di calcio. Insomma, le salsine che trovi nella fast food sono un po' pesanti.
1: Ma te le sei lette tutti questi ingredienti? Te li sei scritti?
0: No? No, io ce l'ho, mi ricordo tutte.
1: Va bene.
0: Ho avuto una brutta esperienza, quindi mi ricordo.
1: Va bene. Va bene, questo però allora, l'hamburger non è che si gusta solo nei joints, no? Cioè ci sono proprio anche dei punti, delle burgerie.
0: Come ci sono dei ristoranti che fanno hamburgers e che sono chiaramente più fresco, non ci mettono soprattutto questa salsa, però spesso ci mettono tanto, ci sono tantissime versioni. Che chi fa anche non solo con il manzo, fai con altre cose, c'è chi fa con il pollo, con il tacchino, con il maiale, c'è chi fa il veggie burger o l'impossible burger.
1: Veggie, io dico veggie.
0: Veggie burger, veggie. Questo non l'avevo mai sentito.
1: Ah, sì. Vedo Riccardo Poli, tu dici veggie, anche tu dici veggie, vedi?
0: Ma perché non c'è una H? Dopo, in italiano ci
1: ma
0: dovrebbe essere.
1: C'entra?
0: Ci dovrebbe, vabbè, per leggere, se voi dovete pronunciare all'italiano, almeno siate coerenti.
1: Veggie burger.
0: Ma che veggie? Veggie burger.
1: Vabbè, sai che poi è il burger vegetariano, sembra un po' una contraddizione, però effettivamente.
0: Ho mangiato uno poco fa, pochi giorni fa.
1: E poi c'è cos'è l'Impossible
0: Burger? Impossible Burger è una marca, scusate che faccio pubblicità a questi qua, ma proprio una. È abbastanza nota di un burger che appunto non è tutto plant based, tutto basato su
1: quindi vegetariano, no,
0: è vegetariano
1: vegano.
0: Anche questo anche è vegano questo. Addirittura
1: anche
0: sì.
1: Questo
0: sì.
1: E va bene, e invece per quel che riguarda i condimenti, beh, c'è un po' detto che cosa si mette su.
0: Si mette in questi in posti che fanno i hamburgers molto buoni, a volte si esagera, si mette il gorgonzola, per esempio
1: il gorgonzola,
0: cioè il blue cheese, un formaggio di quel tipo lì, ci sono i gourmet burgers adesso, e quindi tanta roba, si sbizzariscono i cuochi a fare dei hamburgers sempre più grandi, sempre più
1: ma sempre con
0: creativi.
1: Il pane,
0: cioè con il pane
1: non te lo danno,
0: si vede nessuno che non prende, se vedi qualcuno che
1: io
0: in un ristorante
1: quando lo faccio a casa me lo faccio senza pane.
0: Beh, non sei americano. Se tu vedi qualcuno in un posto così che chiede l'hamburger senza il bun, he's Italian.
1: Vabbè, insomma, ha detto come un insulto, è un italiano, ma ti rendi conto? Ti ricordo che sei sempre ospite qua nel nostro paese, ti potremmo cacciare in un attimo. Molto bene, però è inequivocabile il fatto che sia stato i fast food a rendere celebre e diffuso questo cibo. Nota come ho detto questo cibo, non lo dico per la centesima volta, sennò
0: this food. I hamburgers più famosi sono i Big Mac,
1: sì.
0: Il Whopper è quello
1: del
0: Burger King, il Slider,
1: no.
0: lo Slider, scusate, quello del White Castle.
1: Vabbè, non c'è il White Castle da noi.
0: Quindi, però, nel 1984 successe una cosa importante per la cultura e la lingua americana. Wendy's cominciò a fare una pubblicità. C'era questa vecchietta che va a un posto, un burger joint, e prende il hamburger, danno sul vassoio,
1: sì.
0: C'è un bun enorme, c'è il pane enorme e la carne piccolina,
1: sì.
0: E lei dice where's the beef?
1: Cioè dov'è la carne?
0: Dov'è il manzo?
1: Ovviamente,
0: dov'è la carne?
1: Ovviamente nei joint concorrenti.
0: Where's the beef? E queste pubblicità hanno avuto un grandissimo successo.
1: E poi va da Wendy's.
0: E poi da Wendy's invece, che la Wendy's, la patty, quindi la fetta di carne, a Wendy's era un po' più grande, per esempio, più di quello che c'è nel Big Mac. E questo è diventato comunque un modo di dire negli Stati Uniti, quando tu mi fai vedere magari un progetto per fare qualcosa, dico where's the beef, cioè dov'è la sostanza?
1: Dov'è la sostanza delle cose. Quindi sì. Una pubblicità, quindi ti ha convinto una vecchietta di una
0: sì,
1: pubblicità.
0: Assolutamente.
1: Tu dopo quella pubblicità andavi da Wendy's.
0: Where's the beef?
1: urlando questo. Attenzione, ci sono anche degli hamburger particolari o dei joints particolari, no? Dei luoghi particolari, perché in America bisogna sempre fare le cose
0: un po'. Allora, da una parte abbiamo i gourmet burgers e poi abbiamo i burgers insomma, che puntano meno sulla raffinatezza, un po' più sulla forza. Sì. C'è uno, per esempio, che si chiama The Hell Burger, cioè il burger dell'inferno. Sì. Si trova a Ray's, da Ray, a Arlington.
1: Non è una catena in questo caso.
0: Lui ha diversi ristoranti, okay. Ray's, a Arlington in Virginia. Ci mette sopra il brie, la foie gras, i jalapeno, insomma, cose molto forti. Ci andava Barack Obama lì. Ha portato Joe Biden, il suo vicepresidente, ha portato Medvedev quando era presidente russo. Quindi ha reso questo posto un po' famoso.
1: La diplomazia dell'hamburger.
0: Esatto, hamburger diplomacy.
1: E vabbè, e cosa, come lo prendeva Obama col brie, col foie gras? Non si sa.
0: Lui Obama prese non piccante, questo non si piccante. Sa, non piccante, non gli andava jalapeno.
1: Va, vabbè, altri tipi di...
0: Poi c'è un posto che si chiama The Heart Attack Grill. Cioè la griglieria infarto.
1: È infarto. Ecco, sì. Vedete, avevamo detto, ci arriviamo.
0: A Las Vegas, fondata nel 2005 per portare, a detta del fondatore, la pornografia nutrizionale. Così l'ha chiamato lui.
1: Così.
0: E fa dei cibi grassi, con tanto zucchero, tanto colesterolo. Le cameriere si vestono da infermiere.
1: Cioè anche adesso? Non
0: sì.
1: È molto wow.
0: Sì.
1: Non è molto
0: perché?
1: Wow.
0: Perché dicono che starai male se continui a mangiare così.
1: Ah, cioè sono già pronte.
0: Sì, tra l'altro.
1: Le infermierine, una roba sessista oggi verrebbe.
0: Vabbè, ci sei anche Hooters negli Stati Uniti, insomma ci sono questi posti.
1: Sì.
0: Chi ha più di 160 kg mangia gratis lì.
1: No, sì. Questa me la devi spiegare. Cioè tu arrivi, se pesi più di 160 kg
0: mangi gratis.
1: Mangi gratis.
0: Sì. È un incentivo un po' perverso.
1: Sì.
0: Hanno un burger enorme.
1: Ah.
0: Si chiama il quadruple bypass burger.
1: Bypass?
0: Il bypass quadruplo,
1: cuore, eh?
0: Sì.
1: Sì.
0: Il burger bypass quadruplo. Perché se no continui a mangiarla.
1: Ma no, dai.
0: È così. È un burger che ha 1,4 kg di carne.
1: 1,4 kg! Cioè tu per un... Ma è per una persona la ordine.
0: Per una persona, quasi 10.000 calorie, no? Solo questa cosa. E se non ti basta, puoi aggiungere il bacon in più. Extra bacon.
1: Mi dia un quadruple bypass burger... Con bacon.
0: With extra bacon.
1: Dai! Ma come fai 1,5 kg di carne? Più il pane.
0: Vuole. Ma ti ricordi c'è anche il Big Gulp da 1,5 L di Coca-Cola?
1: Ah, ho capito, no? Ma ne bevi metà. Cioè, cosa fai? Ne prendi uno di questi e lo dividi in tre.
0: Lo puoi portare a casa se non finisci, certo. Allora, nel 2012,
1: sì?
0: Sai cosa è successo?
1: Che cosa?
0: Uno ha avuto un infarto mentre mangiava.
1: Ah!
0: A triple bypass burger.
1: E quindi è vero.
0: Solo. È vero. È vero, è proprio così. Nel 2013 invece un sì. cliente regolare che andava lì spesso, faceva un po' della pubblicità anche, è morto davanti al ristorante mentre aspettava l'autobus.
1: E nonostante ciò questo ristorante ha ancora clienti.
0: Si sta ancora, prende un sacco di critiche chiaramente, però noi abbiamo la libertà. Puoi farti male,
1: sì.
0: Il ristorante può far male anche le persone se i cosci scelgono di fare, mentre c'è anche un grandissimo movimento salutista che ovviamente è molto critico, molto contrario, però... Non puoi far chiudere un ristorante solo perché promettono di darti un infarto.
1: E perché?
0: Because that's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Quando scrissi Meno male che c'è il mare sul letto di Milano, in mutande, mentre mi vestivo da solo, mentre ci dentro i pescatori, è stata una cosa che non ho mai pensato di fare perché l'ha fatta Faber, ma poi si è ricollegata, no? E nonostante ovviamente sia divisiva come scelta, perché poi ti ritrovi tra chi dice De André che bello che lo fai cantare a dei ragazzi giovani e c'è chi dice come ti permetti, cioè capisci.
2: Per Fabrizio cantare in genovese era stata una svolta fondamentale. Finalmente cantare in genovese dove poteva strascinare le sillabe, tirare in lungo, modiare eccetera, per lui è stata una gran liberazione. Difatti non voleva più tornare a cantare in italiano. Lui.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
0: GR 24 di mezzanotte.
4: Due ori agli europei per le azzurre, Curtis nel nuoto e Derkac nell'atletica. La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e inattendibili, scrive il GIP. Piantedosi conferma lo stop a Schengen e respinge le richieste della Germania sui dublinanti. Trani, 18enne ucciso in una rissa, un 17enne confessa. Esalazioni dal depuratore nel Trapanese, morti un operaio e un soccorritore. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Paolo Corleoni in regia. Partiamo dallo sport con il doppio oro arrivato in serata dai campionati europei. Oro per Sara Curtis nel nuoto con nuovo record del mondo nei 50 dorso e oro per Daria Derkac nell'atletica, salto triplo. In entrambe le competizioni l'Italia è attualmente seconda nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna.
5: Papà Vincenzo fatica a crederci, mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sara Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 dorso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26:56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
6: Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara e volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
5: Curtis era già stata campionessa europea nei 50 dorso l'anno scorso a Lublino, ma in vasca corta. Questo oro di Parigi pesa di più, anche perché da Los Angeles questa sarà una gara olimpica ed è inevitabile pensare ai 500. Così come è inevitabile pensare che tra 6 giorni la nativa di Savigliano, in provincia di Cuneo, compirà 20 anni. Il futuro è suo, il presente non è da meno. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
7: Gli occhi di Daria Derkac brillano d'oro agli europei di atletica, mentre l'azzurra festeggia il trionfo nel salto triplo, avvolta nel tricolore e cantando l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Hope step jump da 14 metri e 60 centimetri, nuovo primato personale, miglior misura europea della stagione. A 33 anni, dopo le 3 operazioni ai tendini d'Achille nel 2025, Derkac vive la serata più bella della vita. Nel 2003 aveva conquistato l'argento agli europei indoor, adesso è sul gradino più alto all'aperto, dominando la finale da cima a fondo. La portacolori dell'Aeronautica, allenata da Alessandro Nocera, batte la belga Ghis e la bulgara Nacieva, regalando all'Italia la 6ª medaglia nella rassegna inglese. 12ª Erika Saraceni. Negli 800 Francesco Pernici è 5º a 6 centesimi dal bronzo, nel decathlon 11° Dario Dester. Promossi in finale nei 200 Fausto De Salu e il 20enne Filippo Dezza, che all'esordio in azzurro sfoggia una rasatura dei capelli a croce. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
4: Walter Lavitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e prive di riscontri, scrive il GIP.
8: Niente arresti domiciliari, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto l'istanza presentata dal suo legale, sulla quale la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Nell'interrogatorio, durante il quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il faccendiere ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali di esplodere soltanto 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto comunque nulla da ridire, ritenendo che anche quella modalità aveva un valore dimostrativo. Il suo obiettivo, ha detto, era quello di fare in modo che venisse rafforzata la scorta a Ranucci, da tempo oggetto di minacce. A settembre il conduttore di Report potrebbe essere sentito in procura come persona informata sui fatti, ma solo al termine degli esami disposti dagli inquirenti sul telefonino e sul computer sequestrati alla Vitola al momento dell'arresto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
4: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma la sospensione di Schengen con la Spagna.

0: e respinge anche le richieste della Germania sui dublinanti.
1: Ribadisce nell'audizione alla Commissione Schengen che le restrizioni alla libera circolazione con la Spagna resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, il ministro dell'Interno Piantedosi.
2: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
1: Il caso di Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid, afferma Piantedosi rispondendo proprio alle accuse che arrivano dalla Spagna e ribadendo la necessità di garantire la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda dei rischi di infiltrazioni jihadiste. Il ministro dell'interno italiano incontrerà l'omologo spagnolo Grande Marlaska il prossimo mese al vertice MED5. Intanto rivendica il prevalere di un approccio pragmatico e non ideologico in Europa sulla questione migranti. Infine, sulla questione dei richiedenti asilo rimandati dalla Germania in Italia, Piantedosi ribadisce che uno degli elementi di trattativa con Berlino sarà quello della compensazione sui migranti fatti sbarcare nella penisola da navi delle ONG tedesche. Intanto in Spagna si guarda la giornata di domani e temuti nuovi assalti a Ceuta e Melilla, mentre riemergono sotto traccia le tensioni politiche col Marocco, stavolta sugli accordi bilaterali di estradizione. Madrid rafforza le protezioni e anche il dispiegamento degli agenti nelle due città in territorio nordafricano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: La situazione a Kusra, il villaggio palestinese in Cisgiordania, da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani e ora sotto assedio dell'IDF ufficialmente per proteggere i palestinesi, ha suscitato l'ira dell'amministrazione Trump. In una delle famiglie accerchiate nel villaggio ci sono anche cittadini americani. L'ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, apertamente filo israeliano ma questa volta critico, ha definito quelle dei coloni azioni ripugnanti e atti di terrorismo. Aveva 18 anni il ragazzo morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani a Trani.
3: Una tragedia avvenuta nel bel mezzo di una serata estiva. Era in corso una grigliata tra amici a Trani, in Puglia, in piazza Giovanni Paolo XXIII, quando da un diverbio sarebbe partita una rissa tra giovani. Un 18enne, Cosimo Quagliarella, originario di Andria, è stato ucciso con 3 coltellate alla schiena ed è morto all'ospedale di Bisceglie, dove era stato trasportato. L'omicidio è stato confessato da un 17enne che si è presentato dai carabinieri accompagnato dal legale, raccontando di aver agito senza l'intenzione di uccidere. È stato aggredito e si è difeso, è la versione dell'avvocato, secondo il quale entrambi, il 18enne e il 17enne, avrebbero avuto una relazione con la stessa ragazza. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha parlato di furia omicida e imbarbarimento sociale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: 2 persone sono morte a San Vito Lo Capo, Trapani. Un operaio che lavorava in un depuratore, probabilmente per le esalazioni dall'impianto, e durante i soccorsi un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco. Si attendono chiarimenti dalle autopsie. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Paolo Corleoni in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: e per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: Siano lodati gli ascoltatori di Leoni per Agnelli, io sono sempre ecumenicamente Manuel Agnelli e vi annuncio festante che stasera si parlerà di concept album nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
5: Il mondo di Manuel.
3: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: Oh, mi fa sempre ridere questo, penso in quanto sono scemo. Comunque anche quest'anno abbiamo pensato di dedicare alcune puntate a un tema che può essere sviluppato in più capitoli. Così stasera cominciamo a raccontare senza alcuna pretesa cronologica il concept album. In breve, gli album musicali costruiti intorno a un tema determinato. Soprattutto il concept album impone un modo nuovo di ascoltare la musica, non più come prodotto di intrattenimento puro, ma come un mezzo per trasmettere idee e prendere posizione. Beh, è un po' come un libro, l'album preso come un libro a capitoli, diciamo, dove però il soggetto è più o meno comune fra i vari capitoli. Come sempre non abbiamo pretese di fare un'enciclopedia radiofonica, però vogliamo parlare di album di importanza fondamentale per il mondo di Manuel e di tutti i suoi abitanti. Come in tutte le vicende storiche c'è un dibattito acceso su quale sia stato il primo concept album della storia. Fosse solo per poter parlare di un personaggio geniale che ha fatto della satira e della guerra ai luoghi comuni una ragion di vita, vorrei cominciare questo racconto da Freak Out, il debutto di Frank Zappa e dei suoi Models of Invention. Tra l'altro il disco è del 1966 e per amor di precisione sono in molti a considerarlo il primo concept album della storia. Il fatto è che Freak Out è già un manifesto del mondo musicale di Zappa, un genio pazzo ma lucidissimo, capace di mescolare il rock con la musica di Edgar Varese, il doo-wop con il jazz sperimentale, in una musica apparentemente folle ma in realtà costruita con lo scrupolo e la cultura di un compositore classico. Il tutto a servizio di un'ironia devastante che investe senza sconti per nessuno, la politica, il potere, la società dei consumi e i tabù sessuali. Già al debutto Frank Zappa demolisce la società americana con idee e argomenti che sembrano scritti su misura per il presidente Trump. Tra gli aneddoti più divertenti legati a questo album doppio c'è il fatto che il produttore Tom Wilson aveva messo sotto contratto Zappa e i suoi Models of Invention, convinto che fossero una band di blues bianco. Ascoltiamo dunque How Could I Be Such a Fool di Frank Zappa e i Models of Invention.

Siete all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre Manuel Agnelli e stasera vi sto parlando di concept album. L'anno dopo Freak Out di Frank Zappa e Models of Invention, che uscì nel 66, esce Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, che è probabilmente il più famoso concept album della storia, anche se in realtà non tratta solo un tema, è il frutto di un progetto, diciamo, che ruota attorno alla band fittizia del Sergente Pepper. È un'idea di Paul McCartney che, come al solito, fu realizzata tecnicamente da George Martin, registrando i brani uno di seguito all'altro con alcune invenzioni tecnologiche che hanno spostato verso il futuro il lavoro dello studio di registrazione e in studio di registrazione. Basti pensare che in Inghilterra non esisteva ancora il registratore a 8 piste come negli Stati Uniti, e la lacuna fu colmata dai geniali ingegneri della EMI mettendo in sequenza 2 registratori a 4 piste. Per capire quale sia stato il lavoro basta pensare che in quell'occasione furono registrate più di 700 ore di musica. Sgt. Pepper è uno dei grandi capolavori della storia del pop e del rock, ma sembra incredibile, pure così, non ha tra le sue tracce Strawberry Fields Forever e Penny Lane, che sono state registrate in quei giorni, ma su richiesta della casa discografica furono pubblicate come singolo e poi, con una decisione direi sciagurata, furono escluse dall'album. Più di qualcuno sostiene che si tratti del miglior 45 giri di sempre, anzi del 45 giri perfetto, intendo quello di Strawberry Fields Forever e di Penny Lane. Sicuramente uno spreco del genere fa capire la differenza abissale che esiste tra il 1967 e oggi, dove già 2 canzoni buone fanno la fortuna di un intero album. Ascoltiamoci comunque She's Leaving Home, un altro esempio di brano inciso senza la band dai Beatles, ma con un'orchestra. I Beatles, quindi, con She's Leaving Home.

Sempre a Leoni per Agnelli, bentornati, io sono sempre Emanuele Agnelli e nel racconto che sto facendo dedicato ai concept album non si può evitare di parlare di What's Going On, il capolavoro di Marvin Gaye, che è anche uno dei primi album che affronta il tema dell'ecologia. In realtà racconta le impressioni di un reduce del Vietnam che torna a casa e trova il mondo sconvolto da vari mali, compreso l'inquinamento del mare. What's Going On è uno dei dischi più belli e copiati di sé,

Trumpley sicuramente ha cambiato radicalmente la produzione della Motown, l'etichetta di Detroit, che aveva inventato The Sound of Young America, la musica soul che sposa il pop e conquista il mondo con le canzoni immortali dei Temptations, dei Four Tops e delle Supremes. Tra l'altro, What's Going On, dopo centinaia di successi, questo è il primo disco della Motown in cui vengono citati i musicisti che hanno registrato, che poi si tratta dei Funk Brothers, la house band della Motown, che ha inventato quel sound inconfondibile e che registrava nella Snake Pit, la tana del serpente, come veniva chiamato il mitico studio nel piano terra di una villetta di Detroit. I Funk Brothers sono una leggenda nella leggenda, un gruppo di musicisti straordinari stipendiati dall'etichetta che hanno lavorato nell'ombra inventando un sound inconfondibile legato anche alle necessità di suonare in un ambiente molto piccolo. Ascoltiamoci di Marvin Gaye, Inner City Blues.

Leoni per Agnelli, bentornati, io sono sempre Emanuele Agnelli e nel racconto che sto facendo dedicato ai concept album non si può evitare di parlare di What's Going On, il capolavoro di Marvin Gaye, che è anche uno dei primi album che affronta il tema dell'ecologia. In realtà racconta le impressioni di un reduce del Vietnam che torna a casa e trova il mondo sconvolto da vari mali, compreso l'inquinamento del mare. What's Going On è uno dei dischi più belli e copiati di sempre, sicuramente ha cambiato radicalmente la produzione della Motown, l'etichetta di Detroit, che aveva inventato The Sound of Young America, la musica soul che sposa il pop e conquista il mondo con le canzoni immortali dei Temptations, dei Four Tops e delle Supremes. Tra l'altro What's Going On, dopo centinaia di successi, questo è il primo disco della Motown in cui vengono citati i musicisti che hanno registrato, che poi si tratta dei Funk Brothers, la house band della Motown, che ha inventato quel sound inconfondibile e che registrava nella Snake Pit, la tana del serpente, come veniva chiamato il mitico studio nel piano terra di una villetta di Detroit. I Funk Brothers sono una leggenda nella leggenda, un gruppo di musicisti straordinari stipendiati dall'etichetta che hanno lavorato nell'ombra inventando un sound inconfondibile legato anche alle necessità di suonare in un ambiente molto piccolo. Ascoltiamoci di Marvin Gaye, Inner City Blues.

0: Per vostra sfortuna siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli e io, Manuel Agnelli, sto parlando di concept album. Saltiamo di qualche anno da Marvin Gaye e Inner City Blues, arriviamo al 1990 e a Songs for Drella, un concept album realizzato da Lou Reed e John Cale, due ex Velvet Underground, rimasti amici, o tornati amici forse meglio, che omaggiano il loro mentore Andy Warhol. Negli anni d'oro della Factory, questa casa di produzione direi interdisciplinare, dove si faceva cinema soprattutto, ma anche musica, danza, performing, eccetera, la Factory produsse quell'album di debutto di Velvet Underground che resta uno dei dischi più importanti e influenti della storia del rock. Warhol era morto da pochi anni quando John Cale e Lou Reed pensano di mettere in piedi un album insieme, e l'idea dell'album sembra nacque in occasione dell'uscita dei suoi diari, dei diari di Warhol. Drella era il soprannome, per la verità, poco amato da Warhol, al quale non andava veramente giù che questo soprannome fosse una crasi tra Dracula e Cenerentola, quindi in inglese Cenerentola si dice Cinderella, quindi Drella fra Dracula e Cinderella. Songs for Drella è un gioiello di equilibrio, è un grande esempio di minimalismo musicale, un omaggio molto sentito e molto vicino all'estetica di Warhol. Songs for Drella oggi probabilmente non sarebbe stato pubblicato perché è troppo distante da qualsiasi concessione al pop, alla musica che ascoltiamo oggi diffusamente. Per la cronaca, esiste anche un film girato in un concerto senza pubblico nel 1990. L'idea del teatro vuoto è venuta al regista Ed Lachman, il quale era stato minacciato da Lou Reed perché durante le riprese gli operatori passavano ovviamente davanti a spettatori e musicisti. Ascoltiamoci quindi un brano da Songs for Drella di Lou Reed e John Cale, e il brano si chiama Hello, It's Me.
1: Andy, it's me. Haven't seen you in a while. I wish I talked to you more when you were alive. I thought you were self-assured when you acted shy. Hello, it's me.

0: by Andy.
1: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli e questa è una puntata dedicata ai concept album. Torniamo indietro nel tempo e parliamo di uno dei titoli più importanti e influenti degli anni 80. Si tratta di Zen Arcade, che è il concept album degli Husker Du, un doppio vinile, che è un capitolo decisivo per lo sviluppo del punk e del hardcore, soprattutto l'hardcore melodico, che era quello che caratterizzava questa band. Quest'album era un po' quello che London Calling è stato per i Clash, quello che i Clash sono stati per il punk, probabilmente gli Husker Du lo sono stati per l'hardcore melodico. Zen Arcade ruota attorno all'alienazione giovanile, al centro c'è un ragazzo qualunque alle prese con la famiglia, con le droghe, con la ricerca spirituale, con il sentirsi inermi di fronte alla società, di fronte anche al sistema industriale. Si avverte fortissima la voglia di sperimentare strade nuove, di uscire dai limiti di un genere che per vocazione è di nicchia ed è molto codificato, ci sono dei codici molto precisi, dei circuiti molto precisi anche live nell'hardcore. Infatti è uno dei circuiti dove le band internazionali che non sono per forza di origine anglosassone riescono a viaggiare meglio, quindi anche band italiane piuttosto che di paesi esotici riescono comunque a suonare molto spesso in America e in Inghilterra, un circuito molto molto vivo. Qui Bob Mould e Grant Hart, il batterista che ha contribuito a scrivere diversi brani, cercano di allargare la prospettiva e firmano un affresco che è il contraltare all'immagine di un'epoca che aveva scoperto il disimpegno. Ascoltiamoci allora gli Husker Du con Something I Learned Today da Zen Arcade.

Siamo arrivati alla fine di questa puntata. Prima di lasciarvi, come di consuetudine, voglio farvi ascoltare un brano di un artista italiano che ha partecipato alla rassegna di Carne Fresca, questa rassegna di ragazzi molto giovani dai 15 ai 29 anni che secondo me stanno costituendo la nuova wave italiana, della quale prestissimo sentiremo parlare moltissimo. Voglio però prima ringraziare Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Gianmarco Ferronato alla parte tecnica. Ricordarvi che potete ascoltarci in podcast sul sito di Radio 24 e sulle principali piattaforme. Loro sono i No Sex Before Marriage, una band di talentuosi ventenni, impeccabili dal vivo e in studio, e vengono da Verona. Partecipano alla compilation di Woodworm con il brano Clovertide, che ci ascoltiamo. Ciao a tutti.

0: Mi chiamo Cristina. Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
1: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
2: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
3: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.
4: Siamo nel 1923. Rosalba è una giovane donna che ha prestato servizio in una famiglia benestante a Trieste. In seguito a una relazione con il padrone di casa, Giacomo Ledri, dirigente fascista in carriera, resta incinta e lui, per non avere problemi, la fa imbarcare su una nave diretta a Montreal in Canada. Qui ci sono degli zii di Rosalba e lei otterrà un impiego come governante a casa di James Phillips, un ex ufficiale della Marina Britannica che gestisce diversi pub e locali dove si ascolta il jazz. Per Rosalba, che tutti chiameranno in Canada Rose, sarà un'occasione di riscatto e di ricerca della propria libertà, anche quando dovrà scontrarsi con il caporalato che gestisce i rapporti di lavoro degli immigrati italiani e le chiedono una percentuale piuttosto consistente del suo stipendio. Tutto questo viene raccontato nel romanzo La valigia del ritorno, pubblicato da PM, scritto da Ludovica Elder, che aveva esordito con I vestiti della domenica. Ludovica, partiamo proprio da Rosalba, perché in realtà era un personaggio, diciamo, minore che era apparso nel tuo primo romanzo. L'avevamo vista sempre come donna di servizio presso la famiglia Pacor nel Carso, e lei era particolarmente infastidita dalla differenza di classe. Era una giovane donna piuttosto arrabbiata con il mondo. Qui la vediamo in una situazione totalmente diversa. C'è proprio un attraversamento di fatti e di cose che le accadono, che probabilmente incidono anche sul suo carattere. Com'è innanzitutto Rosalba, che poi per tutto il romanzo verrà chiamata Rose?
5: Rosalba in questo romanzo diventa la protagonista. Da una figura secondaria e, come hai detto tu, un po' arrabbiata, invidiosa della vita degli altri, rispettatrice della vita degli altri, per una circostanza che può sembrare difficile, ha una seconda chance. Questa gravidanza non desiderata diventa il motivo per il quale, come hai detto, viene spedita il più lontano possibile, va a Montreal in Canada, e lì nessuno la conosce. Nessuno sa della sua vergogna, nessuno sa ciò che le è successo, nessuno sa ciò che ha fatto, e quindi lei è una persona nuova per tutti, può ricominciare da capo e si sforzerà per farlo.
4: Ecco, lei accetta, diciamo, di partire spinta da questo Giacomo Ledri, da quest'uomo che in tutto e per tutto ha potere su di lei. E però con che animo, con che spirito affronta questo viaggio in nave verso il Canada? Che cosa lentamente inizia a rappresentare per lei l'arrivo a Montreal?
5: Il viaggio è sicuramente un momento di fuga dalla vergogna per lei. Non parla con nessuno di questa gravidanza, non ne fa parola nemmeno con sua madre. L'unico con il quale ne ha parlato è Giacomo Ledri, e lui le ha risposto con il silenzio. Quindi lei capisce che non c'è modo di poter risolvere questa situazione e non riuscirà a resistere a questa vergogna. Per cui per lei il partire è quasi una soluzione iniziale. E in questo è ingenua, perché non sa cosa si dovrà aspettare, non sa cosa troverà, non sa come dovrà parlare, perché lì troverà non una lingua straniera ma due. Ci sarà l'inglese, ci sarà il francese, ci saranno persone nuove, una vita nuova, una città enorme. L'unico punto di contatto sono questi zii che sono emigrati anni prima e che sono il suo unico punto di riferimento.
4: Lei andrà a fare la governante, le è stato procurato sempre da Giacomo Ledri questo lavoro come governante presso la casa di un ex ufficiale della Marina Britannica che sa parlare un po' di italiano, quindi insomma riescono a comprendersi, ha dei modi piuttosto precisi ma nello stesso tempo accoglienti. È come se lei venisse colta in un contesto dove comunque ci sarà una disparità di classe sociale.
5: Sì, quello che Rosalba troverà in Canada è un'opportunità. Lei era già una persona forte anche nella sua vita in Italia, era una persona forte che stava soffrendo, ma qui in Canada la sua forza la riesce a mettere in pratica. Qui ciò che lei era riesce a sbocciare, il contesto nel quale vive, le persone che incontra, che la riconoscono come una persona di valore, la aiutano a diventare la persona che in potenza era già ma che non riusciva ad esprimere nella sua vita passata.
4: In questo percorso di verso la libertà, verso la consapevolezza, l'autodeterminazione, Rose dovrà affrontare anche molte difficoltà. Ho accennato all'inizio il problema del caporalato. Formalmente era qualcosa nel 1923 che era stato abolito, cioè era illegale. Di fatto gli immigrati italiani, perché tu parli di loro in questo romanzo, dovevano sottostare insomma al capetto della situazione, al quale erano costretti a dare una parte anche cospicua del proprio stipendio. A Rose viene chiesto il 35% di quello che guadagna, e qui si apre anche uno scenario sociale molto particolare. Come Rose reagisce insomma a questa richiesta, che è consapevole essere una richiesta illegale e illegittima?
5: Quando le viene fatta questa richiesta si intravede di nuovo quell'animo un po' spigoloso di Rose che avevamo conosciuto nei Vestiti della Domenica, e lei si impone e prova a tenere duro, prova a fare un bluff, prova a non darla vinta subito ai suoi padroni, perché questi si chiamavano padroni. Questo le procurerà dei guai che si vedranno durante la sua storia, ma rappresenta proprio ciò che succedeva per davvero agli italiani negli anni 20, quando eravamo noi quelli che emigravamo, quando eravamo noi quelli che raggiungevamo le Americhe, il Canada, gli Stati Uniti, ed eravamo quella classe di lavoratori, alle volte stagionali, che aspettavano stagione per stagione per trovare un impiego, e questo impiego veniva promesso dall'Italia, non sempre lo riuscivano a trovare, quindi ciò che loro con grande volontà facevano oltreoceano in realtà rappresentava un'enorme montagna da scalare per persone che non avevano la capacità di comunicare, non conoscevano la lingua e molto spesso venivano sfruttati.
4: Sono tutte cose che rimandano molto all'oggi, perché tu descrivi proprio il momento in cui questi lavoratori dovevano partire con la promessa di un impiego, arrivati magari in Canada scoprivano che il lavoro non c'era, che dovevano sborsare altri soldi per avere un lavoro, e una volta ottenuto il lavoro dovevano dare una percentuale, insomma cose che oggi riguardano gli stranieri che vengono in Italia a lavorare. E poi c'è tutto uno spaccato politico che è sullo sfondo, che riguarda il fascismo, attraverso il personaggio di Giacomo Ledri, perché lui vuole fare carriera assolutamente, è ambizioso, e si vede come il fascismo all'epoca avesse l'intenzione di apparire al meglio all'estero, quando si capiva che in alcuni luoghi iniziava a essere criticato, quindi bisogna creare quasi degli ambasciatori, definiamoli così, della cultura fascista italiana all'estero, e Giacomo Ledri è uno di questi insomma.
5: Sì, perché dobbiamo pensare che per il Canada, per gli Stati Uniti, per la stessa Inghilterra, l'Italia aveva un governo che aveva ottenuto il potere con la violenza, ricordiamo la marcia su Roma, ma in quel momento tolleravano quella situazione pur di non incorrere nel pericolo rosso. Quindi in un certo senso controllavano gli italiani, li tenevano d'occhio, e questo succederà anche in Canada e anche a Montreal, dove Rosalba andrà a vivere. E Giacomo avrà un ruolo in questa propaganda fascista che doveva far sembrare il governo italiano un governo luminoso anche nelle popolazioni all'estero.
4: Tornando invece al personaggio di James, insomma dell'uomo presso il quale lei va a fare la governante, è un uomo, diciamo, dei sani principi. Anche lui ha dei problemi alle spalle, dei rapporti strani, un amore, diciamo, non andato a buon fine, però per esempio ha un rapporto meraviglioso con un'amica, con Catherine, ha anche un bel rapporto con la madre, anche se lì ci sono dei segreti, insomma. È un uomo positivo, è una figura maschile positiva nel romanzo, fa quasi da contraltare a Giacomo Ledri.
5: Sì, è un uomo che ha scelto di fare un passo indietro rispetto a quella che era la sua carriera, che poteva prendere una piega fantastica, ma sceglie di no, sceglie di fermarsi, cosa che Ledri non ha mai fatto, perché a Ledri non basta mai. E parte, arriva anche lui in Canada con questa figura femminile di Catherine, che è un'amica che lui chiama strega, perché Catherine è capace di capire le persone e avrà nei confronti di Rosalba un occhio dolce e gentile e sarà capace soprattutto lei di riconoscere il valore di Rosalba.
4: Abbiamo detto all'inizio che il personaggio di Rosalba Rose è, come dire, uno spin-off del tuo primo romanzo. Hai intenzione di far esplodere altri personaggi apparsi casualmente nel tuo primo romanzo o magari che sono comparsi in questo e compariranno in un terzo?
5: Chi lo sa? Tu che dici?
4: Secondo me ci puoi dare un indizio?
5: Forse sì.
4: Forse sì. Allora con questo direi che possiamo salutare Ludovica Elder, ora in libreria con La valigia del ritorno, pubblicato da PM. Grazie.
5: Grazie Alessandra.
4: E anche per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate è tutto. Vi ricordo che quelle più lunghe tematiche vanno in onda ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Trovate tutto in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma senza l'articolo il. Grazie in regia Gianmarco Ferronato, da Alessandra Tedesco. Buona lettura.
1: GR 24 di mezzanotte.
6: Due ori agli europei per le azzurre, Curtis nel nuoto e Derkac nell'atletica. La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e inattendibili, scrive il GIP. Piantedosi conferma lo stop a Schengen e respinge le richieste della Germania sui dublinanti. Trani, 18enne ucciso in una rissa, un 17enne confessa. Esalazioni dal depuratore nel Trapanese, morti un operaio e un soccorritore. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Paolo Corleoni in regia. Partiamo dallo sport con il doppio oro arrivato in serata dai campionati europei. Oro per Sara Curtis nel nuoto con nuovo record del mondo nei 50 dorso e oro per Daria Derkac nell'atletica, salto triplo. In entrambe le competizioni l'Italia è attualmente seconda nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna.
7: Papà Vincenzo fatica a crederci, mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sara Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 dorso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26:56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
8: Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara e volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
7: Curtis era già stata campionessa europea nei 50 dorso l'anno scorso a Lublino, ma in vasca corta. Questo oro di Parigi pesa di più, anche perché da Los Angeles questa sarà una gara olimpica ed è inevitabile pensare ai 500. Così come è inevitabile pensare che tra 6 giorni la nativa di Savigliano, in provincia di Cuneo, compirà 20 anni. Il futuro è suo, il presente non è da meno. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
9: Gli occhi di Daria Derkac brillano d'oro agli europei di atletica, mentre l'azzurra festeggia il trionfo nel salto triplo, avvolta nel tricolore e cantando l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Hope step jump da 14 metri e 60 centimetri, nuovo primato personale, miglior misura europea della stagione. A 33 anni, dopo le tre operazioni ai tendini d'Achille nel 2025, Derkac vive la serata più bella della vita. Nel 2003 aveva conquistato l'argento agli europei indoor, adesso è sul gradino più alto all'aperto, dominando la finale da cima a fondo. La portacolori dell'Aeronautica, allenata da Alessandro Nocera, batte la belga Ghis e la bulgara Nacieva, regalando all'Italia la sesta medaglia nella rassegna inglese. Dodicesima Erika Saraceni. Negli 800 Francesco Pernici è quinto a 6 centesimi dal bronzo, nel decathlon undicesimo Dario Dester. Promossi in finale nei 200 Fausto De Salu e il ventenne Filippo Dezza, che all'esordio in azzurro sfoggia una rasatura dei capelli a croce. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
6: Walter Lavitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e prive di riscontri, scrive il GIP.
10: Niente arresti domiciliari, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto l'istanza presentata dal suo legale, sulla quale la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Nell'interrogatorio, durante il quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il faccendiere ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali di esplodere soltanto 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto comunque nulla da ridire, ritenendo che anche quella modalità aveva un valore dimostrativo. Il suo obiettivo, ha detto, era quello di fare in modo che venisse rafforzata la scorta a Ranucci, da tempo oggetto di minacce. A settembre il conduttore di Report potrebbe essere sentito in procura come persona informata sui fatti, ma solo al termine degli esami disposti dagli inquirenti sul telefonino e sul computer sequestrati alla Vitola al momento dell'arresto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma la sospensione di Schengen con la Spagna e respinge anche le richieste della Germania sui dublinanti.
11: Ribadisce nell'audizione alla Commissione Schengen che le restrizioni alla libera circolazione con la Spagna resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, il ministro dell'Interno Piantedosi.
12: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
11: Il caso di Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid, afferma Piantedosi rispondendo proprio alle accuse che arrivano dalla Spagna e ribadendo la necessità di garantire la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda i rischi di infiltrazioni jihadiste. Il ministro dell'Interno italiano incontrerà l'omologo spagnolo Grande Marlaska il prossimo mese al vertice MED5. Intanto rivendica il prevalere di un approccio pragmatico e non ideologico in Europa sulla questione migranti. Infine, sulla questione dei richiedenti asilo rimandati dalla Germania in Italia, Piantedosi ribadisce che uno degli elementi di trattativa con Berlino sarà quello della compensazione sui migranti fatti sbarcare nella penisola da navi delle ONG tedesche. Intanto in Spagna si guarda la giornata di domani e ai temuti nuovi assalti a Ceuta e Melilla, mentre riemergono sotto traccia le tensioni politiche col Marocco, stavolta sugli accordi bilaterali di estradizione. Madrid rafforza le protezioni e anche il dispiegamento degli agenti nelle due città in territorio nordafricano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: La situazione a Kusra, il villaggio palestinese in Cisgiordania, da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani e ora sotto assedio dell'IDF ufficialmente per proteggere i palestinesi, ha suscitato l'ira dell'amministrazione Trump. In una delle famiglie accerchiate nel villaggio ci sono anche cittadini americani. L'ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, apertamente filo israeliano ma questa volta critico, ha definito quelle dei coloni azioni ripugnanti e atti di terrorismo. Aveva 18 anni il ragazzo morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani a Trani.
13: Una tragedia avvenuta nel bel mezzo di una serata estiva. Era in corso una grigliata tra amici a Trani, in Puglia, in piazza Giovanni Paolo XXIII, quando da un diverbio sarebbe partita una rissa tra giovani. Un 18enne, Cosimo Quagliarella, originario di Andria, è stato ucciso con 3 coltellate alla schiena ed è morto all'ospedale di Bisceglie, dove era stato trasportato. L'omicidio è stato confessato da un 17enne che si è presentato dai carabinieri accompagnato dal legale, raccontando raccontando di aver agito senza l'intenzione di uccidere. È stato aggredito e si è difeso, è la versione dell'avvocato, secondo il quale entrambi, il 18enne e il 17enne, avrebbero avuto una relazione con la stessa ragazza. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha parlato di furia omicida e imbarbarimento sociale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Due persone sono morte a San Vito Lo Capo, Trapani. Un operaio che lavorava in un depuratore, probabilmente per le esalazioni dall'impianto, e durante i soccorsi un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco. Si attendono chiarimenti dalle autopsie. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Paolo Corleoni in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
4: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
5: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
6: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
5: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
6: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti, con Ginevra Fenies.
1: Mi verrebbe da iniziare dicendo proprio il luogo comune che vogliamo scardinare in questo episodio, cioè non sai cosa mi è successo oggi, che Ginevra copia i miei appunti. Io denuncio qui.
2: Io voglio vedere la tua scaletta. A me piace vedere la tua scaletta e vorrei anche.
1: Ma è uguale alla tua.
2: Ho capito, ma mi piace più la tua.
3: Ma Ginevra, no, ma tu hai fatto una scaletta nella sua vita agli autori. Cioè,
2: ma
3: nel senso, adesso
2: carità,
3: quanti autori hai, Ginevra?
2: Senti, immaginari tanti.
1: Quanti siete nella vostra testa? Dai, diccelo sinceramente.
2: I can't count.
1: Allora, non sai cosa mi è successo oggi? Partiamo da qui. Bravissimo, bravissimo.
3: Cioè, se posso chiudere la puntata. Centesimi sul
2: non
3: tavolo,
2: mi
3: grazie.
2: Frega un cazzo.
1: Esatto, esattamente quello, perché spesso nei dialoghi, nelle conversazioni, soprattutto in una città molto veloce come quella di Milano, ma succede ovviamente in tutta Italia, forse anche in tutto il mondo, la gente pensa di essere il centro del mondo. Quindi non sai cosa mi è successo oggi.
2: Beh,
1: vuol dire
2: io
1: che
2: lo sono.
1: No, tu non lo sei. Sei forse a malapena nella periferia dell'impero, Ginny. Forse.
2: La mia mamma mi dice lo sono.
1: Ho capito, però la tua mamma ti dice le bugie. E quindi, cioè, quando uno ti dice non sai cosa mi è successo oggi, il primo impeto interno è non ce ne
3: frega la parola.
1: Bravissimo. E poi per educazione stiamo lì ad ascoltare questa cosa. Però realmente non ci interessa, perché la riflessione che ho fatto, abbiamo fatto in redazione, è che sono successe nel mondo e succedono ancora oggi tantissime cose che sovrastano le nostre piccolezze, le nostre abitudini, le nostre quotidianità, i nostri piccoli cazzi, possiamo dirlo.
3: C'è una cosa che ancora mi triggera di più ed è non capisci cosa mi è successo oggi. Quando io sento la forma capisci, dico
2: capire.
3: Beh, allora scusami, se io sono stupido che non posso capire
1: cosa
3: non me lo spiegare. Comunque non me ne frega un cazzo prima di quello che...
1: No, ma ha ragione. Scusa. Beppe, effettivamente è una postilla interessante. Infatti Sabina, volevo capire subito dall'inizio come si risponde a uno che ti dice non sai cosa mi è successo oggi, e tu come reagisci?
4: Gli dici aspetta, non sai che cosa è successo oggi, e gli lanci addosso dei fatti.
1: Meraviglioso.
4: Se ce li hai.
1: È proprio uno smerdamento istantaneo, perché siamo con Sabina Reghellin sui social Subway Roll, che fa la content creator di informazioni storiche, cultura generale e cultura pop. Cioè ci fa sentire ignoranti sostanzialmente, almeno me sicuramente. Perché
2: ma
1: tiri fuori...
2: tu lo sei, quindi.
1: Sì, è vero, è vero. Ammetto di essere socraticamente ammetto di essere ignorante.
3: Ah, socraticamente,
2: ah,
3: ecco.
2: Qua.
1: Come è morto Socrate, signori? Apriamo il tema. Cicuta, signori. Quindi, cioè, tu la cosa... No, fai come fosse.
2: Scusate, avevo un colpo di tosse.
1: Hai ragione.
3: Sì, no, i suoi autori le hanno detto che deve fare questo colpo di tosse perché così la guardiamo di più.
1: E tu condividi con i tuoi utenti, con le persone che ti seguono, fatti di storie realmente accaduti, e la cosa meravigliosa è che lo dici in una maniera talmente facile, plain, che ti viene da rimpiangere tutti quei tomi di storie siri babilonesi e cose che ci hanno triturato i cosiddetti. Ma come nasce questo format?
4: È nato, dico sempre che se avessi preso un gatto la mia vita sarebbe andata in maniera molto diversa, perché è tutto nato perché ho preso questo cane che si chiama Ugo. E facendo le passeggiate con il mio cane Ugo mi annoiavo perché dovevo portarlo fuori un'ora e mezza tutte le mattine, e a un certo punto mi sono messa a guardare cos'era successo quel giorno nella storia e l'ho raccontato. E poi...
1: Quindi telecamera, tu con una mano telecamera, sì, ti filmi con Ugo che passeggia in mezzo al
2: foglio. No, filmava Ugo.
4: Infatti è acculturatissimo Ugo, sa un sacco di cose.
1: Più della metà, più della media degli italiani probabilmente, ma sì. Comunque una cosa su Ugo, volevo dirti, tu prima mi hai detto che è un nome che hai trovato, perché
4: sì,
1: immagino che sia adottato
4: sì,
1: Ugo.
4: Sì, sì, si chiamava già Ugo.
1: Quando io ho adottato il cane, che si chiama Toby, ci hanno detto, ma l'importante è che mantieni le prime iniziali del nome, perché il cane riconosce, quindi tipo chiamalo Thor. Quindi io mi sono impuntato a chiamarlo Thor per lui non si voltava solo con Toby, quindi è fatto bene a mantenere.
4: Ma pensavo
1: con
4: piuttosto Ugo le ultime due. A volte lo chiamo Sugo, Bugo.
1: E si gira.
4: Drugo. Si gira, bello Drugo.
1: Amore, che bello.
2: Ho visto un video di un cane che si siede sempre con tutte le parole finiscono in uta.
1: Sì, è vero.
2: Seduta. Puntuta.
1: Che belli che sono. Va bene.
3: Scusate, c'è una cosa che mi ha incuriosito sempre guardando i tuoi video, cioè che tu quando li fai, sembra che queste cose le sai a memoria. Quindi tu, ti chiedo, te le prepari prima e poi le sai a memoria, o è un bagaglio culturale tuo che ti porti dietro?
4: Devo dire la verità o posso?
1: Certo. Puoi dire quello che vuoi. Ma in realtà puoi dire anche le bugie.
4: No, me li studio prima e li imparo a memoria per fare il video. Poi non posso garantire che 6 mesi dopo me le ricorderò ancora. Però quelle più belle me le ricordo.
1: Ok. Ma tu sei sempre stata appassionata di fatti storici o è stato proprio un momento di noia che hai detto ma vediamo cosa è successo oggi, apro Wikipedia e vedo?
4: Sono abbastanza curiosona in generale. Quando trovo una cosa che mi interessa tendo a approfondire.
1: Ah, sei una trivella, tu sei di quelle che va in carotaggio sulle informazioni.
4: Tu dicevi, ci raccontavi prima che a volte ti vengono i pensieri delle 3 del mattino e devi mandare messaggi. Io non vado a letto fino alle 3 del mattino perché ho trovato questa cosa che è troppo interessante, quindi.
1: E la condividi con i tuoi amici in quel caso alle 3
4: del mattino? Sì, mando anch'io il messaggio alle 3 del mattino. Non puoi capire che cos'è successo oggi.
2: Bella, mettiamola nel gruppo, ragazzi.
1: Sì, certo, sicuramente.
3: L'ultima cosa che non ti ha fatto dormire, per cui hai detto ora devo andare in verticale su questa cosa?
4: È il fatto che in realtà devo ancora approfondire perché non ho avuto tanto tempo, ma il fatto che Trotsky sia stato ucciso dal cugino della mamma di Christian De Sica.
1: Scusa, no, aspetta, torna, fatelo capire.
3: Facciamo una pausa.
1: Ho avuto un 404 error proprio. Ok, allora ripeti, Trotsky.
4: Allora, Trotsky, abbiamo presente Trotsky.
1: Sì, ok. Certo.
4: Morto a picconate in testa, okay, a Città del Messico, fatto fuori da un tipo che si chiama Ramon Mercader.
1: Non se ne vorrà.
4: Che era filo sovietico e se l'è presa proprio tanto con Trotsky. Lui era stalinista e l'ha fatto fuori. E sua cugina è la mamma di Christian De Sica.
2: Ma fa molto ridere questa cosa.
1: No, ma è stupenda. Questa
4: devo
1: cosa.
4: Un attimo, ho trovato svariate
1: fact
4: fonti.
1: Checking?
4: Ho trovato svariate fonti, non l'ho trovato tipo sulla Treccani.
1: Ok.
4: Quindi consiglio di verificare prima di riraccontarlo.
1: Però... detto, no, non c'entra niente. Sì. Però, vabbè.
4: Però è stata l'ultima cosa che non mi ha fatto dormire.
2: Salutiamo Christian.
1: Sì, certo, tuo amico, esatto. Qual è, Sabina, il fatto storico che ti appassiona di più? Perché tutti noi quando studiamo storia e filosofia, di solito la professoressa alle superiori è unica. Non so se voi avete la fortuna di averle separate. Ma c'è un fatto storico che ci prende particolarmente. Io all'università, per esempio, ho avuto la fortuna di avere un professore di storia molto bravo. Ho iniziato l'università il 10 ottobre del 2001, quindi erano cadute le Torri Gemelle da un mese. E la prima cosa che ha detto il professore ha detto: prendete i manuali di storia e gettateli, perché qua si riparte, si riscrive. E trovo questo approccio molto molto intelligente. C'è però un fatto che proprio ti sei attaccato addosso e che sei andata in verticalissimo.
4: Deve essere un qualcosa che ho studiato a scuola?
1: No,
4: può
1: qualsiasi
4: essere...
1: cosa che hai trovato anche durante il tuo percorso.
4: La guerra degli emu, forse.
1: Scusa? Sarà pieno di scusa questa puntata.
3: Prego.
4: Praticamente in Australia a un certo punto non è stata proprio una guerra, è stata più un'operazione di controllo faunistico. Credo.
1: Delle nascite?
4: Sì.
1: Ah, okay.
4: No, praticamente c'erano gli agricoltori all'inizio del Novecento, se non sbaglio, gli agricoltori in Australia che avevano sto problema perché c'erano gli emu che andavano a mangiarsi tutto.
3: Scusa, mi vengono, non so che parallelismo con le nutrie in Italia ogni tanto viene fuori.
4: Nutrie e mu uguali.
1: Il granchio blu.
4: Non gli stava tanto bene questa cosa e quindi si sono fatti dare l'autorizzazione dal governo di fare un'operazione militare. Sono andati con le mitragliatrici
1: contro gli emu
4: a combattere gli emu.
1: Ma che cos'è?
4: Ma la cosa più bella è che hanno vinto gli emu.
2: No!
1: Bravi emu!
3: Ok, questa è molto interessante.
1: Questa è molto molto bella.
4: Ci hanno provato, però corrono veloci, sono tutti più.
1: Questo ne dice anche molto dell'intelligenza degli umani che sono andati con i mitragliatori spianati.
4: Sì, sì, infatti. Tra l'altro gli emu hanno il cervello più piccolo degli occhi. Non so se conoscete anche persone così.
1: Scusi, grazie.
3: Scusa, sono grandi gli occhi degli emu, vorrei
4: sono
3: un
4: grandi.
3: Pochino.
1: Sono enormi.
4: Okay, sono
1: sì, sì, sono belli.
4: Però non è correlato all'intelligenza. Okay. Sono molto svegli.
1: Ok, va bene.
2: Madonna, quanto mi fa ridere.
1: È stupendo. Tra l'altro, da autrice content creator, poi sei passata anche ad autrice perché con Becco Giallo, una casa editrice meravigliosa, hai scritto un libro che si chiama Il fatto delle Sabine e mi fa molto ridere perché potrebbe diventare quasi un libro di testo per i nuovi... maturandi, sarebbe molto interessante. Ecco, questo degli emu è quello che ti ricordi di più, ma ce n'è un altro bizzarrissimo proprio che dici, cavoli, questo è... Ma neanche se nelle mie immagini...
3: Una domanda sul Papa. So che...
4: Okay.
3: Cioè, dentro al tuo libro ho scoperto come mai i papi si scelgono un nome. Se ti va di raccontarcelo.
4: Mi pare si chiamasse Mercurio quello.
3: Sì?
4: Ok, stressatissima, sono tante pagine.
3: Scusa, certo. Non volevo interrogarti sul tuo libro.
4: No, l'ho scritto, dovrei ricordarmelo abbastanza. Okay.
1: Cioè,
4: sì.
1: Tu hai gli occhi più piccoli del cervello rispetto agli emu, cioè
4: sì.
1: Ragioni come tu.
4: Però non è correlato all'intelligenza.
1: Ah, giusto, è vero, hai ragione. Infatti hanno un... Ok, va bene.
4: E sono bionda tinta, ma dentro di me sono bionda.
1: Quelle abbiamo una vera di bionda.
2: Ecco qua.
1: Eccola
2: sì,
1: qua.
2: Salve, sono io.
4: dicevo Mercurio. Papa Mercurio faceva un po' brutto chiamarsi come, un, come un, una divinità romana, pagana, sì. E quindi si è cambiato nome. E da lì in poi, vabbè, cioè è passato un po' di tempo, non è che hanno iniziato tutti a cambiarsi nome, però ha lanciato questa moda e un po' di anni dopo è diventato, diventato
1: dottrina, abitudine. Diciamo.
4: Sì, ti sceglievi un nome un po' più cool. Ah,
1: cioè, scusa, domanda, si chiamava Mercurio proprio, era il suo nome di battesimo?
4: Sì, il suo nome era Mercurio.
2: Cool, possiamo parlarne. Cioè.
1: Ma scusa,
4: era cool Mercurio, però Papa Mercurio sarebbe stato molto bello, però poteva creare confusione.
1: Esatto, un rap. Papa Mercurio. Sì, anche perché, scusami, in quel periodo stavano cercando di, diciamo, inabissare le esatto, fedi pagane esatto. E per far vincere il cattolicesimo, ma questo in che periodo storico circa? Te lo ricordi?
3: Riccardo, fatti
4: tanto
3: cazzi tuoi.
4: Tempo fa.
3: Tanto tempo fa.
1: No, perché mi interessava
3: non
1: questa cosa.
3: È un'interrogazione. Apri il libro, sfoglia il fatto delle Sabine.
2: Zero ansia da prestazione.
1: Però ecco, una cosa bella di studiare la storia effettivamente che noi, boh, non so, io almeno associo a qualcosa di abbastanza noioso perché è legato alla scuola.
2: Ma poi scusami, non sai leggere.
3: Le date non sono importanti. No, scherzo. No, le date sono importanti, però le date non ce le ricordiamo.
1: Non ce le ricorderemo mai.
4: Bisogna ricordarsi le cose più divertenti. È l'unico modo, secondo me.
2: È molto vero.
1: Esatto. Però, secondo te quali sarebbero i due o tre fatti storici che, non so, un italiano o un'italiana dovrebbe avere ben chiari, anche se non sono preminenti nella nostra storia, che dici o a livello mondiale, che dovremmo sapere tenere lì chiusi nel cassetto, anche un po' per farli splendidi in una conversazione.
4: Quindi non dobbiamo già parlare del Duce.
1: No, effettivamente.
2: No, però possiamo parlare di Pietro Facciani.
1: No, neanche di quello. Ragazzi, ma è una roba, basta.
3: Ci sono delle cose.
1: Cose che
4: ma date specifiche o eventi?
1: Eventi, cioè io voglio farlo splendido una serata.
4: Ok.
1: Dai, via.
4: Il brevetto della mortadella.
3: Oddio! Fermi tutti,
2: bellissimo. Raccontacelo subito.
4: Mi pare nel 1600, sono abbastanza sicura. È stato uno dei primi cibi che hanno, forse il primo, che ha avuto la denominazione di origine controllata. Perché il duca di non mi ricordo che ha deciso che il duca di mortadella ha deciso che basta, bisognava regolamentare che cosa costituisce mortadella e cosa non costituisce mortadella. Tra l'altro la storia della mortadella.
2: Io costituisco mortadella.
1: Sì, totalmente mortadella.
4: E vi rilancio una domanda e poi pensiamo, nel frattempo così ci penso.
1: Certo, tranquilla.
4: Mortadella, prelibato, affettato o affettato di seconda?
1: No, è prelibato.
3: Però
1: dipende, attenzione, dipende cosa intendi. Prelibato per le nostre papille o prelibato per la filiera di produzione? Io per le papille è assolutamente prelibato.
2: È la prima.
1: Cioè insieme alla coppa penso che siano le due.
3: Cioè hai fatto dei lavori in casa, hai sudato, hai attaccato due quadri.
1: Sì,
3: e a un certo punto stai sudando e dici una bella amichetta con la
4: capito? C'è mortadella prima di salame.
1: No, dipende dal salame.
3: No, scusate.
2: Allora,
3: io ti dico l'onesta verità.
2: Sì.
3: Per me no.
2: Ma secondo me è perché io sono appassionatissima di aglio e nella mortadella c'è l'aglio.
1: Mm-hmm. Però c'è quindi... anche nel salame. Cioè,
3: nella soppressa che mangi tu,
1: nella soppressa veneta c'è grazie.
4: Prossima volta se mi rinvitate te lo porto.
1: Certo, ci tagliamo giù.
2: Puoi venire anche a casa, non ti preoccupare, puoi direttamente portarlo.
1: Quindi il brevetto della mortadella.
4: Sì.
1: Segnate da casa, appuntate tutto. Intanto ci trovate in podcast anche. Non mi viene in mente.
4: Non mi viene nulla.
3: Che pagina è del tuo libro? Vabbè, scrivo faccio un command F mortadella qualcosa.
1: Mentre Beppe cerca altre cose sul tuo libro che ricordiamo è il fatto delle Sabine. Edito Becco Giallo non era male.
3: Rifalla magari solo per Simone.
1: No. Va bene così, va bene così.
3: Come ti pare.
2: Edito Boccagiallo.
1: Ci sono. Scusate?
3: C'è l'autore da fuori che sta suggerendo la data. Questo senza veli,
1: trasmissione
4: adesso controllo.
3: È senza veli, 24 ottobre dicono dalla regia.
4: Vediamo cosa c'è dopo quello ai topi che guidano.
1: Cioè?
4: Hanno fatto degli studi ai topi piace guidare.
2: Oddio.
1: No, in che senso? Scusa, spiega meglio.
4: Hanno fatto delle macchinette a prova di topo che riuscivano a guidare.
1: Quindi a prova di Ginny anche.
2: Stavo per dire a prova del mio ex, però.
1: Ma pensa a te, ognuno c'ha un suo.
4: E niente, hanno visto che i topi si rilassavano guidando, quindi sai che a volte alcune persone, non
1: umano,
4: io, a me non piace guidare, però ci sono le persone che dicono vado a farmi un giro in macchina.
1: Vabbè,
2: a me piace. Se la macchina è bella, è morbida, mi piace moltissimo.
3: A me piace,
2: guidare.
3: Io tra l'altro faccio la stessa roba con la Vespa, cioè quando devo pensare a qualcosa, don't try this at home, che poi non dormo, ma io vado sul lago dove abito io vicino al lago, faccio il giro col Vespino, intanto penso so un sacco di cose. Tipo, perché ho litigato con mio padre poco fa?
1: Ah, ma scusa, Sabrina, è una domanda che non c'entra niente, ma mi viene in mente da questo. Tu, quando parli al telefono, cammini? Perché esistono due, diciamo, generi umani. Chi cammina e chi sta fermo. Io cammino un sacco.
4: Cammino, disegno, fai qualcosa, tutto. Devo fare
3: disegni
4: qualcosa.
3: Disegni mentre cammini?
4: Disegno mentre... No,
1: beh, insomma, sarebbe un mago, scusa, abbi pazienza.
4: No, faccio gli scarabocchi finché parlo. Devo fare qualcos'altro, altrimenti non riesco a concentrarmi.
1: Quindi abbiamo detto, il brevetto alla mortadella, le auto per i topi, perché gli
4: che
1: piacciono...
4: Che non è uno studio italiano, però.
1: Beh, ovviamente, sarà
4: Brian Oxford, Wilson, i Beach Boys.
1: E poi una terza potrebbe essere, proprio a farlo splendidone, che dici, questa me la gioco sicura.
4: È il fatto che Fabri Fibra compie gli anni lo stesso giorno di Eminem.
1: Cos'è successo nella storia? Ecco, qua apriamo un bel tema che è quello delle sliding doors. Cioè, la storia è fatta di scelte che sono state fatte e su cui non possiamo agire a meno di avere una bellissima macchina del tempo, ma non ce l'abbiamo.
3: O un sacco di soldi, perché ogni tanto quelli aiutano a scegliere.
1: Anche, esatto. Però tesoro mio, le scelte passate sono passate, è chiuso il capitolo, il tempo non scorre al contrario. E tu hai delle sliding doors che dici, ma se avessi fatto quello nella vita, forse...
4: Beh, sicuramente quello che dicevo prima, se avessi preso un gatto non sarei mai andata a fare le passeggiate.
1: Quindi
4: non avrei mai cominciato
1: Ugo.
4: Santo Ugo, ho fatto
2: e
4: anche una...
2: saresti anche molto più innervosita, ti
4: sì, garantisco. Infatti penso sia stata la scelta migliore.
2: Salutiamo
4: che potessi fare.
2: Salutiamo a casa il mio gatto.
1: Giusto, salutiamolo.
2: Salutiamolo.
4: E poi se non mi fossi trasferita a Londra, forse...
1: Ah, giusto, però, perché tu abiti a Londra.
4: Sì.
1: Ok.
3: Perché sei andata lì?
2: Che bello, cioè... ci abiti proprio.
4: Sì, che bello.
3: Perché sei andata lì e cosa ti ha fatto scegliere Londra?
4: Allora, sono andata a studiare inglese 3 mesi e 13 anni fa.
3: Cioè, sei uscita a comprare le sigarette.
4: Esatto, sì, praticamente.
3: Io a comprare le sigarette.
1: E non ho ancora imparato l'inglese, figura ancora lì. E
4: no,
1: dice,
4: no, infatti faccio video in italiano perché in inglese non sono simpatica. E...
1: Bellissima
4: no,
1: questa cosa.
4: No, è stato, sì, decisamente quello, perché sì, se non mi fossi trasferita a Londra non sarei stata stressata, non avrei avuto bisogno di prendere un cane, non avrei avuto bisogno di fare le passeggiate nel bosco.
1: Certo, è evidente questa cosa. Ma se avessi invece tu la macchina del tempo, c'è un periodo storico in cui ti piacerebbe vivere? Cioè, tipo, non so, nella reggia di Versailles con...
4: Ma sai quanto puzzavano?
1: No, quello sì, è vero, però sto dicendo delle cose...
3: È un tema.
1: Cioè, ho pensato a degli altri momenti storici, ma erano ancora più brutti, quindi boh, non lo so.
3: O anche nel futuro, se vuoi.
1: O anche nel futuro.
4: Ma boh, tipo il 2007, non so.
1: Ma
4: una
1: è abbastanza
4: così.
1: Più vero.
4: Però c'erano...
3: Ti accontenti di poco.
4: Ma almeno ci sono le cure, cioè se stai poco... Da donna non andrei troppo indietro, perché non è che si mettono tanto bene le cose.
1: Questa è una risposta molto molto giusta, effettivamente.
4: È molto vero. Quindi sì, forse sarei abbastanza vicina.
1: Ecco, a me piace...
4: Anche 2015
1: sempre...
4: forse, prima di Trump, prima della Brexit, prima
2: però
4: di un po' di cose.
2: Però poi dopo arriva il Covid.
1: Sì, però
4: io
1: forse...
4: Ah no, ma poi bisogna cambiare il corso.
1: Tipo la puntata dei Simpson, quando con la macchina del tempo torna indietro, non so se l'avete mai vista, Homer torna indietro nel tempo. Ne abbiamo parlato con Telmo Pievani in una puntata di Off Topic che potete recuperare sui nostri canali, e Homer torna dietro nel tempo e si siede inavvertitamente nella preistoria, si siede su un fiore, torna nel mondo reale, nella contemporaneità, e piovono ciambelle, quindi ha fatto qualcosa nella storia che non si può mai sapere. Ci sono due grandi divulgatori in Italia della storia, Alessandro Barbero e Aldo Cazzullo.
3: No, non ti fare questa domanda.
1: Di che team sei? Se sei di un team.
4: No, team Barbero.
1: Come mai?
4: Perché ha quella voce rilassante, lo ascolto un sacco.
1: Beh, ogni tanto
4: è cool.
2: Sì, comunque secondo me sono tutti e due molto teneri, posso dire?
1: Sì.
4: Beh, per me è perché poi si arrabbia, cioè si infervora un po', a me piace quello.
2: È appassionato.
4: Sì.
1: Secondo me è la cosa che fa piacere di più Barbero rispetto a Cazzullo, che comunque io guardo ogni mercoledì sera fisso, la giornata particolare, perché è il mio guilty pleasure, è che Barbero proprio a un certo punto fa trasparire la rabbia.
3: Io credo che la differenza, sì, appunto, sia però nel emozionarsi, che è una cosa che gli attori ogni tanto fanno quando sono bravi sul palco, e quindi l'emozione domina il testo, e quindi in quel momento noi ci agganciamo.
1: Però è la passione che muove anche Sabina probabilmente a riscoprire
4: molto,
1: le cose che ci sono nella storia del passato. Ti tocca il quizzone di Gini. È una roba, guarda.
4: Non so se sono pronta.
1: La ruota tantissimo. Della tortura, no? Della fortuna. La ruota della tortura.
2: Sono
4: pronta.
2: Allora, ti chiedo di rispondere in maniera molto veloce, che è la prima se ti viene in mente, ok? La storia la fanno i vincitori.
4: Sì.
2: I Fenici o i Sumeri?
4: E Fenici.
2: Il Medioevo è un'età buia?
4: No.
2: Gli italiani sono brava gente?
4: Dipende.
2: Il colonialismo italiano fu diverso?
4: Sì, perché eravamo scarsi.
2: Senza il voto delle donne l'Italia non sarebbe una repubblica.
4: Sai che non lo so esattamente come, come erano i dati, però mia nonna ha votato monarchia, cucciola.
1: Amore, sì. Vabbè.
4: Sì, perché non sapeva tanto, ci sono rimasta un po' quando l'ho scoperto. Però ha detto
1: Triveneto, lei era.
4: Sì, ha detto boh, il re lo conosco, così.
3: Lo conosco, cioè,
1: è un vicino di casa.
4: L'aveva visto.
2: A questo punto ultima domanda, vai. Mortadella o salame?
4: Mortadella, brava. Mortadella anch'io. Brava.
1: Savina, ho letto il libro recentemente di un'archeologa che ha riscritto la storia della preistoria in ottica femminile. È interessante questo approccio perché escono fuori delle cose che gli archeologi maschi non hanno mai preso.
3: Per esempio, pare che le donne cacciassero e questa cosa l'hanno vista da una lussazione della spalla fatta in un determinato modo.
1: Quindi non è la donna raccoglitrice e l'uomo che caccia.
4: Secondo, anche se fosse comunque.
1: Dici, cioè, esatto. Comunque
4: la piramide alimentare devi mangiare la verdura comunque.
1: Meno della carne tra l'altro in quella piramide lì. La storia sarebbe molto diversa secondo te se scritta e raccontata da uno sguardo femminile?
4: Penso proprio di sì, ci sono un sacco di figure che non ricordiamo altrettanto, figure femminili super importanti nella storia.

0: la traversata dell'Atlantico, che poi è scomparsa, tra l'altro ci sono tutte teorie
1: durante
0: sul fatto
1: una traversata?
0: Che sì, stava tentando di fare il giro del mondo in aereo e poi purtroppo non è riuscita a finirlo, però ha fatto un sacco di cose super, sì, proprio una pioniera. E tra l'altro nel libro ho incluso una sua lettera a suo marito, nel quale praticamente, proprio la riassumo, gli dice: non volevo sposarmi, mi sposo, ma facciamo che se non funziona tra un annetto, siamo sinceri, ci lasciamo, e sappi che verrai sempre dopo la mia carriera.
1: C'è un contratto prematrimoniale, sì, meraviglioso, tra l'altro.
2: Eccoci qua.
1: Potresti fare copia e incolla.
3: Si riparta da qui.
1: Potremmo titolargli, sì, cosa? Una via, una
0: l'aeroporto.
1: Stato. Un aeroporto, ottima idea.
0: Per esempio, non so se ce n'è qualcuno che ha bisogno di un nome.
1: Per dire, esatto. Allora, la puntata va in onda, cioè siamo in onda il 7 febbraio.
3: Sì.
1: Cos'è successo il 7 febbraio?
0: Praticamente il 7 febbraio nel Mississippi, nell'anno 2013, mm-hmm, hanno abolito la schiavitù.
1: Cioè
0: ufficialmente.
1: 13 anni fa?
0: Sì.
1: 13 anni fa.
0: Praticamente quando è stata abolita ufficialmente la schiavitù negli Stati Uniti, alcuni stati, tipo il Mississippi, per partito preso, nonostante ci fosse la legge federale che l'aboliva in tutto lo stato, loro hanno deciso che comunque loro l'avrebbero tenuta nella loro costituzione, la schiavitù, che non potevano praticarla, però l'hanno tenuta per orgoglio.
1: Sai mai che torna qualcuno.
0: Nel 95 hanno detto: ok, dai, la togliamo. Però poi, quando è uscito il film Lincoln,
1: sì,
0: dei tizi sono andati al cinema e hanno detto: aspetta, andiamo a vedere se hanno depositato veramente, se hanno ratificato questa cosa di togliere la schiavitù dalla Costituzione, e non l'avevano fatto. Quindi nel 2013 hanno fatto una petizione,
1: ragazzi,
0: hanno detto: raga, ma possiamo.
1: C'è una postilla, siamo dimenticati di togliere.
0: Cioè è una roba grossa da dimenticarsi,
1: sì,
0: di abolire la schiavitù.
1: Cazzo, possiamo dirlo. Altre cose?
0: Voto alle donne in Svizzera, se non sbaglio.
3: Sì.
1: Anche quella, però, abbastanza recente, però, devo dire. Gli anni 70, se non ricordo male, perché è stato uno degli ultimi paesi nell'area, diciamo, dell'Europa.
0: Non ho cose belle da dire sulla Svizzera.
3: Preso da Wikipedia, però, io non garantisco. Le informazioni sono queste, sono prese da Wikipedia.
0: Le donne ottengono il diritto di voto in Svizzera. Gli astronauti Bruce McCandless e Robert Stewart eseguono la prima camminata nello spazio senza guinzaglio. Bravi.
3: Ha messo tra virgolette guinzaglio, quella cosa che sì, no, tenga, certo, in vita.
1: No, io ero concentrato sull'inglese di Sabina, che è perfetto. È stata a Londra 13 anni, è perfetto.
0: Sì, sì, non lo parlo, faccio solo i nomi.
3: Solo i nomi, sì, sì.
1: Allora, ringraziamo Sabina per essere stata qui con noi.
3: Tanti auguri a Charles Dickens, che
1: auguri.
2: Sta sicuramente ascoltando.
1: Certo, salutiamolo in camera, grazie Jim. Ringraziamo anche Sabina per essere stata qui con noi.
2: Grazie.
1: Ricordo Il fatto delle Sabine, edito Becco Giallo, questa volta l'ho detto correttamente. E ci vediamo sui social.
2: Io lo sto acquistando in questo momento.
1: Davvero?
3: Bravo. Compralo, dai, prendilo adesso.
2: Lo sto acquistando.
3: Vai, brava.
1: Ciao.

0: Don't Tell My Mom è una serata che è nata 15 anni fa dal vivo in un locale di Milano che si chiama Pinch, in cui io che sono Matteo Caccia invito 5-6 persone su un piccolo palco a raccontare una storia che è successa realmente nella loro vita, che preferirebbero non raccontare alla loro mamma. In questi 15 anni sono passate sul palco centinaia di persone, sono state raccontate storie di ogni tipo, divertenti, molto buffe, imbarazzanti, tristi, malinconiche, molto emozionanti. Quella serata è diventata un podcast originale di Radio 24, lo trovate disponibile sulla app, sul sito di Radio 24 oppure sul sito di 24 ore podcast o ovunque voi ascoltiate i vostri podcast nella versione podcast, cioè registrato dal vivo con le voci dei raccontatori che ci raccontano delle storie molto personali, molto buffe, ma anche molto emozionanti.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo i podcast originali di 24 ore podcast.
2: Emilio, sei arrivato di corsa, hai trovato la cuffia rotta, è un arrivo per il rotto della cuffia. E su molto questa freddura direi che possiamo cambiare
3: chiudere.
2: Mestiere.
3: Possiamo chiudere qui. Ma, cioè...
2: Poi quando hai voglia iniziamo il podcast. Quando hai tempo tu iniziamo il podcast, tranquillamente. Ma perché non cambi cuffie?
3: Questa è una buona idea. Però odio lasciare le cose
2: a metà. Dillo Elon Musk.
3: Bravo, bella, bella, bella.
2: Ti è piaciuta questa?
3: Bella, questa è bella, questa possiamo usarla.

0: Sto leggendo il canovaccio.
1: Sì.
0: Sai che alcuni lo chiamano canovaccio, qualcuno lo chiama scaletta.
1: Sì.
0: Che sono un po' le cose che diciamo, i bullet points di questa nostra chiacchierata. Questo è il nostro episodio numero 20 della geopolitica dello spazio, che recita testualmente: Pechino ride anche dallo spazio. Allora, innanzitutto tu mi insegni che tu puoi anche ridere nello spazio, ma non si sente.
1: È vero. Lo spazio è un posto dove anche se urli non ti sente nessuno, come insegnava Alien, ma io, ciò nonostante, sì, caro Giampa, senti qua.
0: Cosa sarebbe questa?
1: Pechino che ride.
0: Bellissima. Fuori di metafora, oggi vi racconteremo qualcosa di particolarmente intrigante, perché i piani cinesi per lo spazio sono molto molto altisonanti, sono particolarmente ambiziosi, ma come al solito giocheremo tra terra e cielo per capire quale delle due dimensioni sia il riverbero della grande competizione fra Stati Uniti e Cina. Visto che c'è un'altra citazione, mi sembra da dire, da scaletta.
1: Esatto,
0: vai,
1: perché Giampa, la provocazione che vorrei, non la provocazione, la suggestione che vorrei fornirti è questa: nella confusione terrestre generale, che mi sembra anche crescente di questi mesi, a me pare che la Cina sia ferma ad aspettare, quasi che il cadavere altrui passi lungo il fiume, come dicevano, non si sa se Confucio o Sun Tzu, ma in realtà il concetto è molto preciso. È davvero così? Cioè la Cina sta ferma aspettando che qualcun altro da solo si faccia del male?
0: Allora, non so se ride, non so se sta ferma aspettando che qualcuno si faccia del male, ma di sicuro si frega le mani. Visto che vai di citazione, te ne cito un'altra: Mao Zedong pare l'abbia detto.
1: Sì.
0: Grande la confusione sotto il cielo, quindi la situazione è eccellente. Io qualche dubbio in realtà ce l'avrei, perché la situazione non è esattamente eccellente sulla Terra, perché la competizione tra Stati Uniti e Cina sta raggiungendo livelli anche preoccupanti, soprattutto per ciò che riguarda la questione delle terre rare. Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi e di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa, il Medio Oriente, le risate cinesi dallo spazio, ma soprattutto sto con i piedi per terra.
1: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, mentre anche la Cina forse ride nello spazio, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
0: Il futuro del pianeta Terra.
2: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
0: Allora, prima che tu mi illustri con dovizia di particolari la grande strategia spaziale cinese, io vorrei fare un attimo il punto sulla Terra.
1: Mi sembra giusto.
0: Partiamo da lì, Terra, come sempre. Insomma, come siamo messi? Allora, dal punto di vista di Pechino, l'economia cresce costantemente, ma non quanto Pechino vorrebbe. Quindi cifre che per noi sarebbero wow, per loro non sono sufficienti. C'hanno una serie di pericoli. Pericoli strettamente economici, ma che potrebbero avere dei riverberi e degli impatti sociali. Il pericolo della bolla immobiliare, che audacemente e con malizia Xi Jinping ogni volta riesce a praticamente, grandi speculazioni sostanzialmente, che potrebbero esplodere a livello devastante, ma riescono a tenerle sotto controllo. C'è un debito fortissimo delle amministrazioni locali, anche quello potrebbe essere una bolla gigantesca, ma anche lì il governo centrale sta riuscendo più o meno a gestire le cose. Stiamo assistendo, e ti porto sul campo militare, a un rafforzamento notevole dell'esercito di liberazione popolare cinese. E questa cosa naturalmente potrebbe impattare anche su Taiwan, con tecnologie sempre più moderne per tentare eventualmente l'assalto. Assalto a Taiwan che, forse l'abbiamo detto più volte in questo podcast, è inevitabile. Xi ha detto: in un modo o nell'altro Taiwan diventerà e tornerà a essere cinese. Si parla addirittura di date, 2027, qualche analista dice. Qualcun altro dice, visto che è grande il disordine, che potrebbero approfittare di questo momento di disordine, ma staremo a vedere. L'appetito su Taiwan, appunto. Un'altra cosa che sta facendo la Cina è cercare di guidare i BRICS e il sud del mondo e de-dollarizzare il mondo. Sostanzialmente andare a competere con gli Stati Uniti su due aspetti sui quali per il momento gli Stati Uniti sono egemonici. Da un lato la potenza militare e dall'altra la potenza del dollaro. Quasi tutti i paesi hanno riserve in dollari. La Cina proverà a intaccare questo aspetto. Però c'è una novità che in realtà ha a che fare proprio con le terre rare, con i minerali strategici.

0: che per noi sono fondamentali, per noi che andiamo nello spazio. La geopolitica dello spazio è l'unica guida che ci permette di andarci senza andarci, no? Allora, militarizzazione delle terre rare, o qualcuno dice weaponization. Sostanzialmente che cosa si dice? Che siccome la Cina ha praticamente la filiera più completa, dall'estrazione alla lavorazione delle terre rare, questo monopolio può essere utilizzato come leva di potere contro gli Stati Uniti. E Donald Trump di questo ha molta molta paura. E questo è un punto. E la militarizzazione delle risorse fa paura, soprattutto se pensiamo a un riverbero spaziale. Nel senso che se tu inizi a militarizzare, a estremizzare la weaponization delle risorse e la porti sullo spazio, altro che lo scenario di guerre stellari di cui abbiamo parlato qualche tempo fa. L'ultimissima notazione che voglio mettere sul tavolo è questa, visto che parleremo soprattutto di Cina, ma con un occhio agli Stati Uniti, al grande competitor. Il punto vero è che gli Stati Uniti, quando decidono una cosa, perdonate, la Cina, lapsus, quando la Cina decide qualcosa, lo decide e poi lo fa. E fa decisioni basate sul lungotermismo, non quello di cui abbiamo parlato l'altra volta, della Silicon Valley, ma dici io da qui a 25 anni farò una certa cosa, ebbene la fanno. È l'annoso problema del regime non democratico che ha bisogno in maniera diversa del consenso popolare, che non va al voto e quindi sui ambiziosi progetti di lungo termine è decisamente più efficiente del mondo occidentale.
1: Ripartirò da qui, anche se poi il tema della weaponization certamente interessa anche lo spazio e finiremo per parlarne in questa puntata, ma ripartiamo da qui, caro Giampa. Tu parli di obiettivi a lungo termine e di determinazione cinese che nello spazio trova una vetrina, un'espressione, io direi quasi simbolica, proprio che riesce a spiegare l'atteggiamento, la postura cinese, forse per tutto quanto la riguarda. Sappiamo bene, lo abbiamo già raccontato in questo podcast, che la strategia spaziale cinese arriva addirittura al 2050 con date e fasi molto precise. Sono tre quelle principali. Una entro il 2027-2030 che sostanzialmente porterà al consolidamento del presidio dell'orbita bassa, in particolare, lo ricordiamo, con il miglioramento progressivo della Tiangong, della stazione nazionale che oggi vola,
0: che è l'unica
1: oltre il
0: stazione
1: cielo.
0: Spaziale nazionale.
1: Esattamente.
0: Nazionale.
1: Poi andremo sulla Luna per portare la Cina a diventare leader anche dell'ecosistema Terra-Luna. Ultima fase, attenzione perché ci ritorneremo subito, un consolidamento per quanto riguarda le missioni scientifiche, che sono quelle cinesi tra le più ambiziose in assoluto. La Cina oggi sconta un ritardo per quanto riguarda le missioni scientifiche. La NASA e anche l'Europa, bisogna dirlo, per una volta fanno missioni scientifiche decisamente molto più importanti. Ecco, partiamo da qua. Primo passo, qualche tempo fa è partita la missione Tianwen-2, una missione, come si dice, di sample return, cioè di prelievo di campioni su un corpo celeste extraterrestre per riportarli a casa.
0: Tipo un asteroide, per esempio.
1: Esattamente un asteroide, anzi un quasi satellite, si chiama Kamo Oalewa, è un quasi satellite, cioè un oggetto che sembra orbitare attorno alla Terra, in realtà orbita attorno al Sole, è abbastanza grosso, ha un diametro fra i 40 e i 100 metri. Benissimo, la missione Tianwen entro un anno da quando stiamo parlando arriverà sull'asteroide, tenterà di recuperarne con peraltro delle manovre piuttosto complicate dei campioni per poi riportarli sulla Terra con una capsula che si sgancerà, mentre l'altra parte della missione andrà verso una quasi cometa della fascia principale degli asteroidi, quella tra Marte e Giove, attenzione, per capire se l'acqua terrestre abbia origine extraterrestre, per capire un po' anche l'origine della nostra vita. È una missione eccezionale con una componente italiana, perché a bordo c'è uno strumento, si chiama Diana, Dust in Situ Analyzer, uno strumento sviluppato da un consorzio dell'INAF Labs di Roma, del CNR, del Politecnico di Milano, che avrà il compito di misurare e caratterizzare sul posto polveri e ghiaccio. Tutto questo preambolo per dire cosa, Giampa? È una delle missioni più complicate mai fatte. La Cina sarebbe la terza nazione dopo Giappone e Stati Uniti a riportare a terra qualcosa da un asteroide, e questo dice che anche dal punto di vista scientifico le ambizioni cinesi non vogliono più essere seconde a nessuno.

0: braccio di ferro a cui abbiamo assistito, anche gli studenti cinesi ovviamente sono stati tagliati fuori, no? Però nelle ultime classifiche delle top university in giro per il mondo, le università cinesi stanno scalando le classifiche in maniera molto molto veloce, e questo ci dà un altro segnale. Quando parlavamo del Politecnico Aeronautico di Pechino, che ha 30.000 studenti, insomma stiamo parlando di un capitale umano di 1,5 miliardi di persone, e quando tu nel lungo periodo dici guardate che io, a me interessa la scienza, a me interessa lo spazio, tu ti stai attrezzando da qui a 25-30 anni per avere generazioni di ingegneri aerospaziali bravissimi, con gli attributi, pronti a fare anche queste missioni così difficili come dici tu.
1: Hai perfettamente ragione, ma mi solleciti un'altra riflessione. L'atteggiamento che anche, diciamo così, la querela con Harvard rivela degli Stati Uniti è un atteggiamento, se vuoi, di progressiva chiusura al mondo. Gli Stati Uniti sembra siano avviati quasi a ad avere un atteggiamento autarchico, quasi sì, che si vogliano bastarsi da soli. Bene, la Cina nello spazio ha esattamente la postura opposta. Tutto quello che sta facendo la Cina nello spazio oggi ci dice che per la Cina lo spazio è una piattaforma per consolidare o innescare collaborazioni terrestri. Ti faccio un esempio: 24 aprile 2025, il decimo China Space Day, che un po' è diciamo l'evento spaziale più importante della Cina. Benissimo, intanto senti il tema: dal mare sorge la luna abbracciando le stelle nei nove cieli. Questi nomi cinesi sono meravigliosi.
0: Sì. Ma perché i cinesi, attenzione, questa cosa qua è fondamentale, anche come scelgono i nomi del rover che scende su Marte, Zhurong, dio del fuoco,
1: esatto,
0: no?
1: Esatto.
0: I missili che prendono il nome dalla lunga marcia cinese. C'è una liturgia e anche un utilizzo del lessico che è fondamentale, perché è funzionale alla retorica e alla propaganda di un colosso come la Cina, ecco.
1: Il termine corretto è propaganda, sono d'accordo. Stavo dicendoti, proprio al China Space Day, ospite d'onore la Thailandia, la Thailandia, rispetto alla quale sono state annunciate delle cooperazioni, soprattutto per lo sviluppo di carichi, di payload, come si chiama, per le missioni Chang'e 7 e Chang'e 8. Nel contempo, la Cina ha celebrato le proprie collaborazioni internazionali, penso a SMILE, che è un satellite sino-europeo per l'osservazione del vento solare, ACCESS per il monitoraggio sismico, e attenzione, ha detto anche che la missione astronomica sino-francese SVOM sta sostanzialmente dando ottimi risultati. Ecco, questo volevo dire, è il segnale che l'industria spaziale per la Cina potrà essere, o meglio dovrà essere, una vetrina attraverso la quale consolidare collaborazioni che in questo momento gli Stati Uniti sembrano quasi evitare o chiudere. Sulla Terra, secondo te, c'è lo stesso atteggiamento?
0: Allora, forse non è esattamente così. Mentre parlavi, stavo riflettendo che ogni tanto abbiamo accarezzato il tema della space diplomacy, no? E noi da bravi utopisti ci siamo sempre detti, esatto, lo spazio deve essere qualcosa dove si fa solo ricerca, assolutamente non deve essere militarizzato, che bella la stazione spaziale internazionale dove anche russi e americani si stringono la mano mentre sulla Terra le cose non vanno benissimo. Mi sembra che quello che tratteggi tu nello spazio sia un multilateralismo spinto da parte della Cina, però allo stesso tempo una ricerca egemonica, nel senso che ricercando un primato, un'eccellenza nello spazio, tu dici ok, io collaboro con la Francia, collaboro con la Thailandia, collaboro, però allo stesso tempo voglio un po' tenere il boccino e il pallino in mano del gioco, perché come abbiamo detto mille volte, se vinci nello spazio hai vinto tutto.
1: Hai perfettamente ragione, tanto che in realtà all'origine dell'interruzione della collaborazione tra Stati Uniti e Cina nello spazio, che attenzione era una collaborazione attiva, hanno lanciato dei satelliti, c'è stato un fallimento di un satellite Intelsat statunitense lanciato dal territorio cinese, che fallì cadendo pochi secondi dopo il lancio. Non si sa nemmeno quante vittime ci siano state, ma ci fu un'indagine iniziata su proposta del Congresso americano, nell'ambito della quale scoprirono che nella collaborazione i cinesi copiavano brevetti e industria e alta tecnologia. fu lì che si interruppe la collaborazione, arrivando dal 2000 in poi all'annullamento totale di qualsiasi attività congiunta, motivo per cui per esempio la Cina, sebbene ne abbia fatto richiesta, non è mai stata ammessa nel programma ISS, International certo. Space Station. E oggi forse sembra diverso, tanto che sempre al nostro China Space Day ti dico che la Cina nel programma ILRS, cioè quella stazione lunare per l'attività scientifica che vuole realizzare sulla superficie selenica entro il 2035, benissimo, oltre a quello è stato confermato il lancio di una costellazione congiunta di telerilevamento con i paesi BRICS. Lo spazio per la Cina, propaganda, collaborazione e forse controllo, il boccino di cui parlavi.
0: E soprattutto, visto che mi citi BRICS, il candidarsi, essere capoguida del cosiddetto sud globale anche nello spazio, che è una cosa fondamentale. Perché, attenzione, BRICS, Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica, più tanti altri paesi del Golfo, ma anche paesi africani che si sono accodati.
1: BRICS Plus, adesso,
0: esattamente,
1: esatto,
0: si
1: certo.
0: propongono esattamente con quell'obiettivo che dicevo prima, cioè contendere agli Stati Uniti e all'Occidente il monopolio e l'egemonia. Allora, le dimensioni forse sono tre, ne ho messe due. Da un lato la valuta, il dollaro che è fortissimo, dall'altro la potenza militare. Se ci aggiungiamo il predominio nello spazio e la Cina riesce a essere capofila nello spazio dei BRICS, beh, stiamo aggiungendo al già corposo arsenale dei BRICS qualcosa di veramente importante. Questo forse potrebbe essere uno dei casi in cui la dinamica terrestre è molto simile a quella spaziale, cioè in cui nello spazio abbiamo un riverbero della dinamica geopolitica terrestre.
1: E te ne aggiungo un altro con il quale tento di chiudere il cerchio. Tu parlavi all'inizio di questo episodio di weaponization oppure militarization,
0: sì.
1: Space militarization, cioè il fatto che lo spazio possa essere considerato un ambito di conflitto o addirittura armato, cioè possa sì. diventare un arsenale. Benissimo, fine aprile che cosa succede? Il satellite americano 324 appartenente al programma GSSAP, Geosynchronous Space Situational Awareness Program, ovviamente della forza spaziale della Space Force americana, ha condotto manovre di avvicinamento, quelle che si chiamano RPO, cioè Rendezvous and Proximity Operations, nei confronti di due satelliti cinesi. Sono questi due satelliti ufficialmente destinati alla sperimentazione di tecnologie nuove di comunicazione, ma secondo tanti analisti occidentali potrebbero includere l'ispezione di altri satelliti in orbita e il supporto diretto alle forze armate cinesi.
0: Cioè tu mi stai dicendo satelliti spia, sostanzialmente.
1: Esattamente. Cosa è successo? Ormai anche oltre l'atmosfera, la Cina e gli Stati Uniti si guardano con un certo sospetto e hanno tutte e due le tecnologie capaci di garantire loro un controllo, un presidio militare anche delle orbite. Weaponization non è più fantascienza, purtroppo stiamo vivendo già questa fase.
0: E allora forse potremmo individuare due livelli sui quali si potrebbe muovere la Cina. Da un lato, che per esempio uno è molto terrestre, no? Il fatto che dicevo la weaponization delle terre rare, sostanzialmente è una dottrina che risale al 2010 e dice: sapete cosa c'è? Io blocco tutto, visto che ho il monopolio di quella roba lì e fa tanto gola agli Stati Uniti, beh, io ti metto una leva diplomatica, una leva di pressione molto molto forte. E per esempio alcune primati, alcune egemonie spaziali possono costituire una leva di pressione sui competitor, sui concorrenti. Questo è il primo livello. Diciamo che agito uno spettro, agito una minaccia e utilizzo una forma di pressione. E poi invece c'è la militarizzazione vera e propria che abbiamo affrontato in altri episodi di questo podcast, in cui dobbiamo immaginare veramente delle armi nello spazio, ma quello sarebbe un passo successivo che speriamo naturalmente di non vedere mai.
1: Ma perché... che è già iniziato, lo abbiamo già raccontato in questo episodio, è già iniziato Giampa.
0: Scusate, quanto siamo? Perché secondo me possiamo fare la roba sui... Allora facciamo questa roba dei Five Eyes, perché è interessante.
1: Sì,
0: se
1: sì.
0: parti tu, io ci attacco lo scandalo Signal.
1: Allora Giampa, non voglio, come dire, disilluderti.
0: Poi mi disilludi facendo questo podcast, peraltro ti rendo noto.
1: Esatto, ma vorrei ricordarti che Washington, in realtà e non da ieri, condivide su base regolare informazioni di intelligence con i partner del trattato Five Eyes, cioè Australia, Canada, Nuova Zelanda e Regno Unito, proprio riguardo alle capacità spaziali di Pechino, perché teme lo sviluppo roboante di nuovi sistemi d'arma e sa benissimo che questo sviluppo è già in corso.
0: Certo. E posso essere un po' cattivo, però, perché dopo i recenti scandali Signalgate, secondo me abbiamo iniziato la puntata con la tua risata. Com'era la risata? Cos'era la risata? Ecco, secondo me Pechino ride, perché quando è venuta fuori la roba di Vance, di Pete Hegseth e altri altissimi funzionari che diffondevano messaggi di contenuto militare, contenuto super classificato su Signal, su che Signal. Santa pazienza, lo usiamo noi, no? Voglio dire, non si fa. Insomma, secondo me in quel momento anche lì Pechino quella volta si è fregata le mani dicendo si è fatta una grandissima risata. Ecco, la parte dell'intelligence è qualcosa di fondamentale in questa competizione. Tu prima citavi il fatto che in tempi passati la Cina aveva copiato in qualche modo alcuni brevetti, alcune cose, però dobbiamo ricordare che spiarsi, attingere informazioni da una parte o dall'altra è qualcosa di fondamentale che avviene continuamente, avviene anche mentre stiamo parlando. Vi ricordate, ti ricordi il caso dei palloni spia, no?
1: Certo.
0: Quella casa eclatante.
1: Come dimenticarlo?
0: Ah, scusate, i nostri palloni meteorologici ci sono scappati leggermente di mano.
1: Proprio sopra le vostre basi.
0: Sulle basi militari, sì, ma questa è indifferente. Allora, quindi anche l'intelligence è qualcosa di fondamentale nella corsa allo spazio. Certo, Five Eyes è forse la più grande struttura di intelligence, è quasi una rete globale che copre tutto. Punta gli occhi sulla Cina. Con l'amministrazione Trump qualche dubbio agli alleati dentro il Five Eyes gli è venuto, perché con così tanta leggerezza la leadership americana condivideva informazioni sensibili. Quindi mi sa che Pechino faceva bene a ridere.
1: Direi di sì, e qua torniamo all'inizio di questo episodio, quando evocavamo il colosso cinese seduto con grande calma sulla riva del fiume in attesa che cadaveri altrui passassero o passino. Beh, in realtà, che tu ne dica, caro Giampa, a me l'atteggiamento cinese, sia sulla terra che oltre il cielo, sembra un po' quello di un tranquillo e determinato organizzatore di nuove trame geopolitiche che sta lavorando con assoluta discrezione mentre tutto attorno il resto non so se stia crollando, ma certamente sta rivoluzionandosi.
0: È perché, come diceva Mao Zedong, grande la confusione sotto il cielo e quindi la situazione è eccellente. Questo finale qua è tremendo, però posso dire. Se mi ricordi la risata di un cattivo di un qualche cartone
1: Fantaman,
0: animato.
1: Fantaman, e sa cantare, ecco. Sa volare e tu ti aiuterà. Fantaman.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni. Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
3: Due ori agli europei per le azzurre, Curtis nel nuoto e Derkac nell'atletica. La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e inattendibili, scrive il GIP. Piantedosi conferma lo stop a Schengen e respinge le richieste della Germania sui dublinanti. Trani, 18enne ucciso in una rissa, un 17enne confessa. Esalazioni dal depuratore nel Trapanese, morti un operaio e un soccorritore. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Paolo Corleoni in regia. Partiamo dallo sport con il doppio oro arrivato in serata dai campionati europei. Oro per Sara Curtis nel nuoto con nuovo record del mondo nei 50 dorso e oro per Daria Derkac nell'atletica, salto triplo. In entrambe le competizioni l'Italia è attualmente seconda nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna.
4: Papà Vincenzo fatica a crederci. Mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sarah Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 d'orso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26:56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
5: Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara e volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
4: Curtis era già stata campionessa europea nei 50 d'orso l'anno scorso a Lublino, ma in vasca corta. Questo oro di Parigi pesa di più, anche perché da Los Angeles questa sarà una gara olimpica ed è inevitabile pensare ai 5 cerchi. Così come è inevitabile pensare che tra 6 giorni la nativa di Savigliano, in provincia di Cuneo, compirà 20 anni. Il futuro è suo, il presente non è da meno. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
6: Gli occhi di Daria Derkac brillano d'oro agli europei di atletica, mentre l'azzurra festeggia il trionfo nel salto triplo, avvolta nel tricolore e cantando l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Hope step jump da 14 metri e 60 centimetri, nuovo primato personale, miglior misura europea della stagione. A 33 anni, dopo le 3 operazioni ai tendini d'Achille nel 2025, Derkac vive la serata più bella della vita. Nel 2003 aveva conquistato l'argento agli europei indoor, adesso è sul gradino più alto all'aperto, dominando la finale da cima a fondo. La portacolori dell'Aeronautica, allenata da Alessandro Nocera, batte la belga Ghis e la bulgara Nacieva, regalando all'Italia la 6ª medaglia nella rassegna inglese. 12ª, Erika Saraceni. Negli 800, Francesco Pernici è 5° a 6 centesimi dal bronzo, nel decathlon 11° Dario Dester. Promossi in finale nei 200, Fausto De Salu e il 20enne Filippo Dezza, che all'esordio in azzurro sfoggia una rasatura dei capelli a croce. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
3: Walter Lavitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e prive di riscontri, scrive il GIP.
7: Niente arresti domiciliari, resta in carcere Walter Lavitola. Il GIP ha respinto l'istanza presentata dal suo legale, sulla quale la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Nell'interrogatorio, durante il quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci, il faccendiere ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali di esplodere soltanto 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto comunque nulla da ridire, ritenendo che anche quella modalità aveva un valore dimostrativo. Il suo obiettivo, ha detto, era quello di fare in modo che venisse rafforzata la scorta a Ranucci, da tempo oggetto di minacce. A settembre il conduttore di Report potrebbe essere sentito in procura come persona informata sui fatti, ma solo al termine degli esami disposti dagli inquirenti sul telefonino e sul computer sequestrati alla Vitola al momento dell'arresto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
3: Il ministro dell'Interno Piantedosi conferma la sospensione di Schengen con la Spagna e respinge anche le richieste della Germania sui dublinanti.
8: Ribadisce nell'audizione alla Commissione Schengen che le restrizioni alla libera circolazione con la Spagna resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, il ministro dell'Interno Piantedosi.
9: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
8: Il caso di Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid, afferma Piantedosi rispondendo proprio alle accuse che arrivano dalla Spagna e ribadendo la necessità di garantire la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda i rischi di infiltrazioni jihadiste. Il ministro dell'Interno italiano incontrerà l'omologo spagnolo Grande Marlaska il prossimo mese al vertice MED5. Intanto rivendica il prevalere di un approccio pragmatico e non ideologico in Europa sulla questione migranti. Infine, sulla questione dei richiedenti asilo rimandati dalla Germania in Italia, Piantedosi ribadisce che uno degli elementi di trattativa con Berlino sarà quello della compensazione sui migranti fatti sbarcare nella penisola da navi delle ONG tedesche. Intanto in Spagna si guarda la giornata di domani e ai temuti nuovi assalti a Ceuta e Melilla, mentre riemergono sotto traccia le tensioni politiche col Marocco, stavolta sugli accordi bilaterali di estradizione. Madrid rafforza le protezioni e anche il dispiegamento degli agenti nelle 2 città in territorio nordafricano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: La situazione a Kusra, il villaggio palestinese in Cisgiordania, da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani e ora sotto assedio dell'IDF ufficialmente per proteggere i palestinesi, ha suscitato l'ira dell'amministrazione Trump. In una delle famiglie accerchiate nel villaggio ci sono anche cittadini americani. L'ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, apertamente filo israeliano ma questa volta critico, ha definito quelle dei coloni azioni ripugnanti e atti di terrorismo. Aveva 18 anni il ragazzo morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani a Trani.
10: Una tragedia avvenuta nel bel mezzo di una serata estiva. Era in corso una grigliata tra amici a Trani, in Puglia, in piazza Giovanni Paolo XXIII, quando da un diverbio sarebbe partita una rissa tra giovani. Un 18enne, Cosimo Quagliarella, originario di Andria, è stato ucciso con 3 coltellate alla schiena ed è morto all'ospedale di Bisceglie, dove era stato trasportato. L'omicidio è stato confessato da un 17enne che si è presentato dai carabinieri accompagnato dal legale, raccontando di aver agito senza l'intenzione di uccidere. È stato aggredito e si è difeso, è la versione dell'avvocato, secondo il quale entrambi, il 18enne e il 17enne, avrebbero avuto una relazione con la stessa ragazza. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha parlato di furia omicida e imbarbarimento sociale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
3: 2 persone sono morte a San Vitolo Capo, Trapani. Un operaio che lavorava in un depuratore, probabilmente per le esalazioni dall'impianto, e durante i soccorsi un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco. Si attendono chiarimenti dalle autopsie. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Paolo Corleoni in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24. We'll be right back.

0: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
1: Non mi capisci.

0: non mi capisci.
1: Buongiorno da Matteo Bussola e Federico Taddia, benvenuti a questa puntata speciale di Non mi capisci, in cui riascoltiamo il meglio di questa stagione attraverso le voci delle ragazze e dei ragazzi. E oggi vi proponiamo con grande gioia il libro di un esordiente, giovanissima, si chiama Ilaria Camilletti. Ha scritto questo bellissimo romanzo dal titolo Ilaria nella giungla, pubblicato da Accento Edizioni, che è un romanzo sul trovare il proprio posto nel mondo, che è un tema che naturalmente è fondamentale quando si parla di nuove generazioni. Ilaria ha finito il liceo, non ha idea di cosa fare da grande, e in attesa di settembre e nella speranza che l'estate porti consiglio, inizia a lavorare all'Oasi, uno sgangherato bar multiculturale a Ostia. E quella dell'Oasi è una fauna atipica, da cui Ilaria impara presto a conoscere modi, posture, sfumature, e ci lavorano Sied, Irina, Alicia, Amin, arrivati in Italia da diversi angoli del mondo. Insomma, avete capito, è un romanzo corale ricchissimo di suggestioni, tra l'altro candidato al premio Strega al suo debutto, e soprattutto la voce di Ilaria è una voce nuova, limpida, intonata, coraggiosa, una ragazza che parla, con cognizione di causa mi verrebbe da dire, proprio di ragazze e ragazzi, dunque di quella generazione che noi cerchiamo di raccontare tutti i giorni.
2: Grazie per questo suggerimento, e noi entriamo nelle storie delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi con questa puntata del meglio di Non mi capisci.
0: Non mi capisci.
3: E ok. Un papà, non sparate sul pianista, gentili signori, almeno oggi per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella, voleva solamente un mazzo di fiori, non chiedo altro signori, basta una monetina. Lo sai che la realtà è meglio di un film, sicuramente meglio di un horror. Hanno un sacco di cose in comune, soprattutto che ne esci morto. E voglio solo stare qui, alla fine del giro tondo, risvegliarmi nel rinascimento e disegnare io il cerchio di Giotto. Ora chiamami il 118, che non riesco a respirare. Pare abbiano sostituito il buco nell'ozono con le graminacee. E guardaci che pena, tra i pensionati di questo locale, sono venuti tutti per vedere la partita della nazionale. Mi guarda solo la barista, che potrebbe essere mia madre.

0: Ullala, e con questa canzone accogliamo la prima ospite, Matteo, una diciottenne, e insomma la festeggiamo a modo nostro, anche se lei ha deciso di festeggiare i suoi 18 anni a modo suo.
1: Sì, beh, lei ha deciso di celebrare, diciamo, la maggiore età in un modo più utile al pianeta, certamente, del mio. Niente festa tradizionale, ma appunto una vera e propria azione di pulizia che adesso ci racconterà.
0: Si chiama Sara Bonfiglioli, è una neo-diciottenne di Padova e appunto per i suoi 18 anni si è inventata questa bella festa. Ciao Sara!
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, intanto buon compleanno, anche se insomma un po' in ritardo ormai di qualche settimana, ma non ti sei accontentata appunto di fare una classica festa, vero? Cosa hai messo su nella tua città?
2: Grazie intanto per gli auguri. Allora sì, ho organizzato una festa un po' anticonvenzionale, diciamo, e ho deciso di organizzare con i miei amici e le persone che mi stanno più vicino una raccolta rifiuti insieme a un'associazione, l'associazione Reteic, che ho contattato tramite la consulta del mio quartiere. E sì, questo.
0: E come mai hai deciso di fare questa cosa? Cosa ti ha spinto?
2: Ci tenevo a compiere 18 anni in un modo, diciamo, diverso dal solito, proprio perché secondo me il raggiungimento della maggiore età, della capacità di appunto poter esercitare i propri diritti in qualche modo doveva essere un momento anche un po' simbolico, e quindi volevo fare qualcosa di che potesse essere utile, e ho pensato appunto di fare qualcosa di utile oggi nel mio quartiere che magari poi un domani sarà utile nel mondo, e quindi ho pensato di fare questa attività.
1: Sara, ma poi la cosa più incredibile sono i 120 kg di rifiuti, cioè un quintale due raccolti, se non capisco male, in poco più di un'ora. Insomma, immagino che già questo la dica lunga, no? Anche sulla coscienza civica, ahimè, di certe persone. Mi chiedevo come hanno reagito appunto le persone, come ha reagito il quartiere a questa vostra iniziativa, se c'è stato anche chi vi ha, non dico deriso, ma insomma chi ha magari cercato di dire ma cosa volete fare, ma dove volete andare.
2: Sì, allora sicuramente c'è stato in realtà, secondo me, più un riscontro positivo. Molti vedendoci muoverci in tanti sono fermati a dire aiuterei anch'io, oppure se avete un sacchetto raccolgo da un'altra parte. Quindi in realtà è stata vista proprio come una bella realtà, anche perché sì, spesso è un quartiere un po', diciamo, non proprio perfetto da sotto alcuni punti di vista, quindi è stato visto positivamente. Certo c'è chi ci ha guardato un po' male, però nessuno dai ci ha criticato apertamente.
0: Sara, volevo chiederti una cosa, poi più tardi intervisteremo un giovanissimo assessore, no? Tu ti sei mossa, nel senso che hai avuto questa idea, poi ti sei attivata, hai contattato la consulta, ti sei organizzata. Un giovane appunto che vuole fare cosa, trova gli spazi, trova chi lo può ascoltare, o è stato complicato mettere insieme questa rete, insomma, questa rete di attivismo?
2: Sì, non è stato facilissimo, perché inizialmente, non avendo mai, diciamo, organizzato cose simili, non sapevo chi contattare e in quale modalità farlo. Poi mi sono informata grazie anche a mia mamma e abbiamo provato appunto a scrivere la consulta. C'è stato un po' forse di lentezza nella risposta, però poi in realtà sono stati molto disponibili. Anche poi il giorno in cui ho fatto appunto questa raccolta, il signore della consulta è venuto e ci ha tenuto, insomma, a partecipare in qualche modo.
1: Sara, restituire qualcosa alla comunità, no? Leggevo nella tua storia, è un'espressione che mi piace molto. Quanto la senti tua, e che senso ha questa espressione a 18 anni?
2: Beh, è un'espressione molto forte. In realtà penso che noi giovani soprattutto siamo proprio legati in qualche modo alla comunità nella quale siamo cresciuti, e penso che avere gli strumenti per fare qualcosa, per effettivamente poter cambiare in positivo le comunità dalle quali proveniamo, sia una cosa bellissima, e quindi insomma penso sia bello per tutti i giovani poter avere la possibilità di farlo.
0: Reteic Padova è l'account social per chi volesse conoscere l'attività dell'associazione. Sara, un'ultima curiosità, ma di questi 120 kg di rifiuti hai tenuto almeno una cosa come ricordo?
2: No, dai, una cosa no, però la cosa più carina, cioè più strana che abbiamo trovato è stato un calzino per terra abbandonato.
0: Sbagliato lui nella sua solitudine.
2: Esatto.
0: Va bene. Tu invece, insomma, hai messo insieme tanta gente, quindi non è stata sicuramente una festa sbagliata. Grazie Sara.
2: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: bellissima, canta Principe. Chiudiamo questa puntata di Non mi capisci, facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, cioè parliamo di una ricerca che coinvolge i giovani, ma parliamo di questa ricerca ancora prima che venga fatta.
1: Che è ciò che ci contraddistingue rispetto alle altre trasmissioni.
0: No, in verità questa settimana stavo scrollando, ok, su Instagram, e sono andato sui social di Elisa Redelli. Elisa è una studentessa di analisi dei processi sociali all'Università di Bicocca di Milano, che abbiamo intervistato relativamente a una bella ricerca che avevano concluso, e stava facendo un appello, e questo appello era rivolto ai ragazzi, alle ragazze tra i 18 e i 34 anni e ai loro nonni.
1: Che meraviglia.
0: Dicono: venite insieme, che ci pensiamo noi.
1: Io sono già innamorato di questa ricerca.
0: Allora, questa cosa mi ha molto incuriosito, e soprattutto volevamo allargare noi questo appello, e quindi abbiamo invitato di nuovo Elisa per farci raccontare questo progetto che sta appunto prendendo il via in queste settimane. Ciao Elisa, bentornata.
2: Ciao a tutti e a tutte.
1: Ciao Elisa.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, ricordiamo, un progetto di indagine sull'evoluzione del rapporto tra giovani e nonni, promosso dall'Istituto Tognoli insieme alla Fondazione Migrantes, con il supporto dell'Istat. E cosa state cercando? Perché questo appello ai giovani? Venite e fatevi intervistare.
2: Allora, il nostro obiettivo è quello di conoscere la relazione, quindi il rapporto che c'è tra i nonni e i nipoti, e guardare anche alle differenze generazionali. E quello che ci ha spinto è che non esiste ancora una ricerca sul rapporto tra nonni e nipoti giovani, quindi, come hai detto, tra i 18 e i 34 anni, ma esistono solo ricerche sui nonni e nipoti piccoli. Quindi noi abbiamo voluto fare un passo in più, ecco. E un'altra particolarità che ci ha spinto è il fatto che noi viviamo in una società multiculturale, e quindi il nostro campione non è composto solo da italiani, ma anche da non italiani, nuovi italiani, quindi persone con background migratorio, e anche gli expat.
1: Ma quindi Elisa, diciamo così, voi vi aspettate o cercate una modifica qualitativa nel rapporto tra nonni e nipoti? Cioè, a parte il fatto che, questo non mi stancherò mai di ripeterlo, se tutti i nonni d'Italia sparissero domani, il paese nel giro di una settimana si troverebbe probabilmente ad avere il PIL dell'Uganda, nel senso, no, che i nonni, con tutto quello che fanno, che provvedono, che... Ma cioè, da quale istanza parte il vostro desiderio di una ricerca come questa? Quali obiettivi vi siete posti?
2: Sì, allora, parte ovviamente dal fatto che la società sta cambiando, lo dicono tutti, e quindi di conseguenza sta cambiando anche il ruolo che hanno i nonni e i nipoti in questa società. Quindi noi vogliamo conoscere appunto l'evoluzione di questi rapporti, e appunto ci ha spinto proprio il volerli conoscere, perché in realtà, come ho detto prima, non esistono dati su questo
1: certo.
2: Rapporto, ecco.
0: Elisa, sono interviste doppie, nel senso che intervistate insieme nipoti e nonni?
2: Sì, allora, sono interviste doppie, ma non li intervistiamo insieme, nel senso, prima facciamo un'intervista con il nipote e poi successivamente organizziamo un'intervista con il nonno. Ovviamente teniamo conto anche delle difficoltà che potrebbero avere i nonni con

0: la tecnologia, quindi le interviste con i nonni le possiamo fare anche telefonicamente e nel caso si sentano più sicuri anche insieme al nipote, che magari può appunto aiutarli a capire meglio. Soprattutto il nipote è previsto nel caso in cui il nonno o la nonna non parlino italiano, certo. E quindi ci è capitato spesso che il nipote ci faccia proprio da mediatore linguistico.
1: Elisa, allora, posto che la vostra ricerca è già iniziata da qualche mese, ma tu ci dicevi giustamente fuori onda che è assolutamente prematuro, come dire, pretendere di poter individuare già qualche linea di tendenza, il che depone a favore della tua e della vostra serietà, tra l'altro, permettimelo, ma ci puoi fare almeno un esempio delle domande che magari rivolgete in queste interviste, di come sono impostate? Che cos'è che chiedete ai ragazzi, ai nonni?
0: Sì, allora c'è una prima parte in cui vogliamo conoscere un po' la loro vita, ovviamente quello che ci vogliono raccontare, quindi la loro biografia. Poi c'è una seconda parte in cui poniamo 4 questioni che indagano la condizione dei nonni e dei nipoti nell'età che stanno vivendo, e infine si apre un po' proprio quello che io chiamo il cuore dell'intervista, ovvero il rapporto tra nonni e nipoti, e lo indaghiamo a partire dal passato, quindi chiediamo a loro di raccontarci come era il loro rapporto quando erano piccoli, i nipoti in quel caso, cosa si ricordano i nonni dei nipoti quando erano piccoli, per poi passare al presente, e poi chiediamo a loro di pensare anche al futuro, se pensano che il rapporto si possa possa migliorare, possa peggiorare, comunque si possa evolvere, ecco.
2: Certo. Elisa, dacci tutte le coordinate se appunto un ragazzo, una ragazza o un nonno appunto in ascolto, una nonna, volessero candidarsi, dove e come possono fare?
0: Certo, allora noi volevamo appunto dare notizia che esiste questa ricerca, infatti stiamo facendo appello a giovani e nonni che hanno proprio voglia di farsi una chiacchierata con noi. In particolare stiamo cercando persone con background migratorio, quindi come ho detto prima, nuovi italiani e non italiani che vivono in Italia, quindi nord, centro e sud, ma in realtà poi abbiamo anche margini per gli italiani, quindi okay. Se vogliono scriverci anche gli italiani sono i benvenuti. E il contatto è quello di Cristina Pasqualini, e la sua mail è cristina.pasqualini@unicat.it.
2: Perfetto, ok, grazie davvero Elisa, e insomma buon lavoro, poi insomma non vediamo l'ora di risentirci tra qualche mese,
0: assolutamente,
2: appunto, per vedere anche,
0: grazie mille,
2: quello che avete raccolto. Ciao, grazie a te e a tutto il tuo team, ciao ciao.
3: Non mi capisci.

0: D'aprile canta Quarto, e con questa notte d'aprile andiamo a conoscere anche la nostra prossima ospite. Si parla di tempo, si parla di impegno, insomma, e mi sembra che la prossima storia, Matteo, sia proprio di quelle storie dove la protagonista sa come gestire il proprio tempo.
1: Ah, non c'è dubbio su questo. Credo che la nostra protagonista abbia, per necessità e anche per professionalità, indubbie capacità organizzative. Tra l'altro, la cosa interessante di questa storia è che, come sempre, adesso insomma capiremo meglio di cosa stiamo parlando, viene vista come una specie di evento clamoroso, no? Come ogni volta che una donna diventa protagonista di qualcosa in un ruolo di comando, sembra che sia una cosa quasi innaturale, quasi unica. Invece è molto interessante la naturalezza e la semplicità come la nostra ospite racconta la sua vicenda.
0: Una donna al comando, una donna di 22 anni, quindi giovanissima, studentessa di amministrazione aziendale e di didattica della musica al Conservatorio di Trento, vive a Sfruz, ma appunto da pochissimo è stata nominata comandante dei Vigili del Fuoco volontari del suo paese, appunto, ed è una delle pochissime donne in Trentino a ricoprire questo ruolo. Ciao Chiara!
2: Ciao.
0: Va bene, Chiaro, ti devo chiamare comandante?
2: No, va bene, Chiara.
0: Chiara Cavosi, sei entrata in caserma nel 2023 come volontario, oggi coordini la squadra. Wow, complimenti intanto. Ma eri un po' una predestinata, leggevo in alcune interviste, no? Che già i tuoi colleghi ti dicevano un giorno sarei tu a comandarci. Come mai?
2: Sì, un po' per il fatto che sono l'unica donna nel corpo e poi anche un po' per il mio carattere molto deciso e, ecco, quindi già dall'inizio tendevo un po' a mettere tutti in riga, mi dicevano.
0: Ma cosa spinge una ventenne a entrare come volontaria nel corpo appunto dei Vigili del Fuoco?
2: Ma un po' perché io ho dei zii che fanno parte di altri corpi dei Vigili del Fuoco, quindi conosco l'ambiente da sempre. E poi anche per il mito che da noi il Vigile del Fuoco, insomma, ricopre un ruolo importante nei nostri paesini. E io volevo farne parte, ecco, di un corpo.
1: Chiara, senti, facciamola fuori subito, dai. Ti sei mai sentita, non dico derisa, ma almeno sottovalutata o guardata con sospetto da qualcuno? Oppure vedi ancora sguardi sorpresi su di te per il fatto che sei una ragazza, per di più giovanissima, a capo dei Vigili del Fuoco?
2: Beh, sì, certo, sicuramente. Anche gli ultimi commenti sotto la notizia non sono molto carini, insomma, però non mi preoccupo, insomma, perché so che tante volte le persone non conoscono bene questo mondo, non sanno il perché io sono salita come comandante, insomma, e soprattutto non sanno che io sono stata nominata da tutto il mio corpo, quindi ho il supporto di questo, ringrazio il mio corpo, ho il supporto pieno di tutti i miei compagni, insomma.
0: Chiara, tu poi metti insieme appunto tantissime passioni, competenze, capacità, no? La musica con questa attività da volontariato, lo studio, bisogna muoversi in compartimenti strani o la musica ti aiuta in quello che fai appunto come vigile del fuoco, l'essere comandante ti aiuta magari nella disciplina, nel fare musica, non lo so, cioè riesci a mettere insieme questi tuoi talenti?
2: Beh, sicuramente alcune skills, chiamiamole così, sì, che ho acquisito nei Vigili del Fuoco e adesso sto acquisendo come comandante mi aiutano in tutto quello che faccio, nell'organizzazione dei miei tempi, nel avere anche, riuscire a rapportarmi con le persone prendere delle decisioni e riuscire a farle rispettare. Quindi questo ruolo mi sta insegnando tanto.
1: ti sta insegnando tanto, ma anche tu gli stai donando tanto, no? Perché mi sembra che la tua combattività la spendi, diciamo, di continuo in settori diversi, per esempio fra le battaglie che stai portando avanti, se non capisco male, c'è anche quella per provare ad avere delle divise più tarate sul corpo delle donne, per esempio, no? Perché le divise dei Vigili del Fuoco sono quasi per definizione, mi verrebbe da dire, strutturate, adattate solo sul corpo maschile.
2: Sì. Sì, è un problema che chiaramente nei tempi passati non sussisteva perché i vigili del fuoco erano uomini. Adesso, piano piano, noi donne stiamo aumentando di numero e bisognerà anche risolvere in qualche modo questo problema perché chiaramente la mobilità è molto limitata con una divisa strutturata e pensata su un corpo maschile. E quindi noi non riusciamo a compiere in modo eccellente il nostro lavoro.
0: Chiara, un'ultima domanda. Quanto pesa o quanto è stimolo la parola responsabilità per
2: Beh, ogni tanto mi spaventa il suo peso. Quando si penso bene o troppo, mi spaventa. Poi, certo, una cosa che fa crescere, io sono convinta del fatto che tutte le

0: piangere. Loro sono Pablo, Taglia la tela, Bianca Braco, Giuseppe Amodio, Emanuele De Luca, Giuseppe Manzo. Sono il primo amore, li trovate sui social, e con questo primo amore riprende questa puntata di Non mi capisce, lo fa con una storia bella, una storia anche faticosa, una storia di sofferenza, ma come spesso accade, Matteo, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, no, che magari superano dei momenti difficili, però questa difficoltà la vogliono trasformare in risorsa per altri.
1: Sì, la trasformano, riescono a trasformarla in opportunità, riescono a trasformarla in testimonianza, una testimonianza come in questo caso che il nostro ospite porta anche nelle scuole per condividere quello che gli è successo e anche per mettere in guardia rispetto ad alcuni pericoli, ad alcune possibilità che magari un ragazzo di 18-20 anni non mette minimamente in conto nel proprio prossimo futuro e invece a volte, ahimè, può succedere.
0: Salvato a 20 anni dal trapianto dei polmoni, oggi è testimone nelle scuole del dono ricevuto. Questo è il titolo di un articolo che abbiamo trovato sul Giornale di Vicenza a firma di Matteo Carollo e racconta la storia di Michele. Michele Dalla Valle, 24enne, un giovane di Mussolente, vicino a Bassano del Grappa, appunto salvato grazie al trapianto di entrambi i polmoni, e oggi incontra tantissimi coetanei e tantissime ragazze e ragazze più giovani proprio per parlare della donazione degli organi. Ciao Michele, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Intanto come stai? Che è sempre la domanda che uno dà per scontata, ma invece è fondamentale.
2: Esatto, esatto. Io lo dico sempre, nel nostro caso, dopo un trapianto, dopo un dono del genere, non è assolutamente scontato, ma sto molto molto bene. Adesso è passato tutto e quindi si corre.
0: Anche perché tu, insomma, hai scoperto di essere ammalato, che eri un bambino, eri un ragazzino, però il trapianto l'hai avuto 4 anni fa, quindi eri già adulto. Come?
2: Sì, un anno e mezzo fa ho fatto il trapianto.
0: Ah, un anno e mezzo fa, scusa, ok. E, come ci si approccia a 21, 22 anni a un trapianto di entrambi i polmoni? Ci spieghi l'attimo prima dell'entrata?
2: Certo, certo. Allora, sicuramente è un bel fulmine che arriva, poi nel mio caso ovviamente avevo già la malattia da diversi anni, ero già in cura all'ospedale di Padova e quindi ero già abituato, diciamo, a vivere con dei compromessi, avere già una terapia, a dover seguire delle regole, però per il resto riuscivo comunque a fare tutto. Poi però quando è arrivata la notizia, diciamo che comunque mi ha abbastanza spiazzato, perché soprattutto a un'età così giovane, no, non è di certo la cosa che ci si immagina di dover affrontare. Però io l'ho vista sempre come un'opportunità di esserci ancora e di avere appunto questa possibilità di tornare a stare meglio. Quindi sicuramente tantissima ansia, perché ci si deve fidare di qualcun altro, perché l'operazione, insomma, è complessa, però è un'opportunità bellissima. Poi se tutto va bene, come nella maggior parte dei casi, si torna veramente a una vita fantastica.
1: Si torna a una vita fantastica, Michele, ma in un certo senso l'operazione è solo una percentuale della faccenda, perché poi tu hai avuto una degenza molto lunga, quasi 4 mesi in ospedale, ma soprattutto, leggevo, hai dovuto reimparare in un certo, esatto, senso tutto

0: da zero, a respirare, a camminare. Cosa succede in quel periodo? Cosa si impara su se stessi?
1: Allora, diciamo che appunto nel mio caso ho fatto un po' di fatica a svegliarmi dopo l'operazione, quindi ho fatto circa due settimane di rianimazione, di coma farmacologico. Poi quando siamo riusciti insomma a ritornare un po' a posto, ho iniziato un po' a risvegliarmi, e poi però ero costretto a letto, non potevo mangiare, non potevo bere perché avevo la tracheostomia, il supporto degli alti flussi per la respirazione, quindi era fisicamente complesso fare tutto. Poi pian pianino, però, una cosa alla volta, con il passare del tempo, sono riuscito insomma a recuperare le forze, quindi dopo qualche giorno sono riuscito a rimettermi seduto, poi a cominciare gli esercizi di fisioterapia respiratoria. E poi finalmente diciamo mi sono alzato in piedi, e dopo aver tolto la tracheostomia sono riuscito anche a ricominciare a parlare, quindi diciamo che mi sono sentito limitato sia per quanto riguarda il fisico, ma anche proprio mentalmente, no? Perché ci si trova io poi sono una persona che non riesce mai a stare ferma e voglio arrangiarmi a fare tutto, e vedere che c'è la necessità di essere assistiti invece per qualsiasi cosa è abbastanza, mette a dura prova, ecco. Però insomma pian piano si riesce a fare tutto, e quindi insomma poi anche con l'aiuto dei medici, della mia famiglia, sono tornato in forma e l'abbiamo passata, ecco.
2: E adesso appunto c'è questa attività, tu hai un lavoro, fai sport, fai palestra, uh-huh. Però dedichi anche tempo appunto a entrare nelle scuole, a incontrare ragazze e ragazze insieme all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi, per portare la tua esperienza e portare il tuo messaggio. E che domande ti fanno?
1: Allora sì, abbiamo iniziato ad andare nelle scuole prima con il progetto Giovani Ambasciatori del Dono, quindi la Regione Veneto ha scelto 9 testimonial, tutti trapiantati under 35, e adesso andiamo nelle scuole a raccontare la nostra esperienza, e diciamo che i ragazzi si concentrano di più sull'aspetto umano e l'aspetto insomma un po' più emotivo anche di quella che è l'esperienza di trapianto, quindi ci chiedono spesso se conosciamo appunto chi è il donatore oppure la famiglia del donatore. Questa è una cosa che non si può sapere, insomma ci sono delle regole da rispettare, però una delle altre domande che ci pongono molto spesso è: che cosa diresti al tuo donatore se lo avessi davanti? E per me è una domanda bellissima, a cui però c'è sempre una risposta che un po' spiazza i ragazzi, perché noi diciamo sempre guarda che il donatore è qui, ce lo avete davanti, perché è sempre con noi, ognuno ha il proprio donatore sempre con sé, e io dico anche la mia voce, tutto quello che io dico quando faccio anche testimonianza si sente anche grazie al dono che questa persona ha fatto, quindi è sempre nostra compagnia, ecco.
0: Michele, questo secondo me le tue ultime parole sono lo spot migliore a favore dell'AIDO, a favore della donazione degli organi, dell'importanza, no, di questo tipo di generosità. In questo senso ti chiedo, per quella che è la tua esperienza, per quella che è la tua impressione, non solo nelle scuole, quanta disinformazione c'è ancora oggi in questo paese? Quanta paura anche, no, da un certo punto di vista rispetto a questa possibilità? Che cosa registri quando vai in giro e parli con le persone in questo senso?
1: Allora, secondo me tutte le opposizioni che riscontriamo anche quando magari si rinnova la carta d'identità o comunque si va a parlare con le persone, diciamo che la maggior parte dei casi è tutto dovuto a una disinformazione, no? Quindi per fortuna c'è AIDO, ci sono altre associazioni, ci sono altri metodi per poter dare il proprio consenso alla donazione. però ho visto che Aido è impegnata in tantissimi fronti proprio per combattere questo fattore di disinformazione. Quindi ora sono presenti sui social, sono presenti anche con delle serate per magari le persone più adulte, e vanno nelle scuole per i ragazzi. Però tutte quelle che sono le opposizioni e i possibili dubbi che le persone hanno riguardano dal fatto di non sapere come funziona praticamente la donazione e la certificazione, diciamo, della morte della persona.
2: Mm-hmm. E, Michele, si dicevi appunto le domande che ti fanno, come escono i ragazzi e le ragazze da questo incontro con te?
1: Allora, direi cambiati, ma non solo dal fatto di aver sentito la mia esperienza, ma anche quella degli altri ovviamente, ma anche dal fatto che vedono che anche la loro quotidianità può cambiare poi, perché sicuramente sentono il tema come molto più vicino, perché io dico sempre che pensiamo, no, che la donazione sia un tema un po' da adulti, forse da anziani, no, perché ci si avvicina alla fine della vita e quindi magari è un tema su cui si ragiona. Però anch'io, quando ho rinnovato la carta d'identità ai 18 anni, poi neanche 3 o 4 anni dopo ho avuto la necessità di dover ricevere, insomma, e quindi non è un tema così distante. Però io dico spesso anche ai ragazzi che facciano tesoro di quello che diciamo, più dal punto di vista di portare a casa il fatto di non dare per scontate le cose che hanno e che vivono. Quindi non c'è la necessità di dover stare fisicamente male o dover ricorrere a un trapianto per cogliere qualcosa dalle nostre testimonianze, ma già il fatto di vivere in modo più consapevole e apprezzare di più quello che si ha, che magari altre persone non hanno, non riescono a fare, è già molto, insomma.
2: Michele, l'ultima domanda è per te. Se non ci fosse stato questo trapianto, ma forse non ci fosse stata neanche la malattia, ci hai mai pensato, saresti stato un 24enne molto diverso oggi?
1: Sì, assolutamente, però diciamo che mi sto impegnando con tutte le mie forze per dare alla malattia e a quello che mi è successo lo spazio che si merita, quindi il minimo indispensabile, perché poi giustamente ora sto meglio e anche durante il periodo in cui ero malato diciamo che cercavo sempre di ridurla al minimo indispensabile, quindi pensandoci solo quando andavo ai controlli. E quindi diciamo che sono comunque riuscito a studiare, sono comunque riuscito ad entrare nel settore che volevo raggiungere, fare il lavoro che mi piace, quindi fare il designer. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato, come ti dicevo, a cogliere diversamente, anche apprezzare le cose più piccole, però credo che insomma sarei una persona che forse viaggia di più, ecco, questo è l'unico compromesso, perché con l'immunosoppressione sono abbastanza limitato da quel punto di vista,
2: certo.
1: Però per il resto sono abbastanza soddisfatto.
2: Michele Dalla Valle, grazie davvero per essere stato con noi e insomma grazie anche per il lavoro che fai con le ragazze e i ragazzi nelle scuole. Ciao!
1: Grazie a voi, buona giornata!
2: Ciao ciao!
3: Non mi capisci?

0: averti addosso è una vacanza tipo sabbia e sale. E il mio consiglio è non cercare mai su Google tipo a cosa corrispondono sti sintomi, che tutto il resto ha perso il senso, come se guardassi il mondo senza avere i sottotitoli. E la rincorsa per il salto, io sono tutto e niente come Balto, Icaro punito perché vola troppo in alto. Sei un angelo in pericolo ad un metro dall'asfalto.
1: Le barre sono di Willy Peyote, invece la musica, il pianoforte jazz è di un italiano che è stato definito uno degli under 30 più influenti appunto nel nostro paese. Si chiama Francesco Cavestri, è bolognese, ha 22 anni, pianista jazz bravissimo, ormai esperienza a Boston, New York, insomma ricercatissimo ma soprattutto appassionatissimo di musica e di jazz. Ciao Francesco, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, grazie a voi dell'invito, è un piacere essere qui con voi in collegamento.
1: Ma un 22enne dove l'ha scoperto il jazz?
2: Un 22enne l'ha scoperto in realtà anni or sono, ormai due lustri, perché l'ho scoperto quando avevo 12 anni. Mentre ovviamente suono il piano da quando ne ho 4, quindi da quando sono molto molto piccolo, e poi durante le medie musicali ho scoperto questo album epocale, che ovviamente per gli appassionati di jazz è un po' il must irrinunciabile da cui spesso si comincia, che è Kind of Blue di Miles Davis, con uno straordinario Bill Evans al pianoforte. Da lì è stato tutto una scoperta, una folgorazione sulla via di Miles in questo caso, e da lì poi ho seguito il percorso studiando pianoforte jazz al conservatorio, laureandomi al conservatorio di Bologna, che è la mia città natale. Poi ho studiato anche negli Stati Uniti e ho fatto dei concerti, ho fatto 3 album, questo singolo con Willy che abbiamo appena ascoltato, quindi insomma da lì è poi partita tutta la mia carriera, il mio percorso artistico, però sì, il fulcro e la nascita di tutto dall'album di Miles.
3: Francesco, si sente proprio la tua voce appassionata, no? Ed è molto bello per noi ascoltare storie come la tua di ragazzi, giovani come te, che usano, certo, la musica come linguaggio, come grammatica, come filtro per guardare il mondo, no? Mi chiedevo, in quest'epoca in cui insomma diciamo che il jazz non è forse esattamente fra le musiche, gli stili più popolari tra i ragazzi della tua età, se questo a volte ti fa mai sentire un po' una mosca bianca?
2: Ma allora, diciamo che il tema è molto interessante, merita un approfondimento, nel senso che in realtà non tanto, perché poi è un genere che comunque, pur non essendo ovviamente nei canali del mainstream, o comunque non essendo tra i primi in classifica negli ascolti eccetera, però in realtà è un genere che riconoscono e conoscono tutti, no? Tutti sanno cos'è il jazz, tutti sanno l'importanza, l'impatto musicale storico che ha avuto, e tutti lo riconoscono come uno dei generi più influenti della storia e del mondo. Quindi comunque il fatto di suonare jazz, nella mia esperienza, non ha mai stranito, ecco, il prossimo, neanche tra i miei coetanei, ecco. E poi devo dire che lì subentra anche un modo poi di vederlo il jazz, perché il jazz è un calderone, un universo enorme, no? Con tantissimi generi, tantissime influenze, tantissimi stili al suo interno, quindi dipende anche cosa scegli di intraprendere come musicista. Legare il jazz ad altri generi, secondo me, è anche un modo per in qualche modo abbattere, no, questo muro a volte diffidenza o semplicemente di non conoscenza che c'è verso questo genere.
1: Francesco, tu lo abbatti anche facendo il divulgatore, di fatto, no? Entri nelle scuole per raccontare ai tuoi coetanei, esatto, ma anche alle ragazze e ragazzi più giovani, no, cosa sia il jazz.
2: Esattamente, sì, esattamente. Io l'ho fatto nei licei, nelle scuole medie, è capitato molto spesso ho portato anche in dei festival, l'ho fatto anche a Jazz Me, alla Triennale di Milano, in Sala Gorà, sempre in collaborazione con l'associazione Il Jazz Va a Scuola, che fa un lavoro straordinario di divulgazione del jazz tra i giovani, tra gli studenti, nelle scuole di tutta Italia. Io ho portato delle lezioni concerto, una dal titolo Jazz Hip Hop, due generi fratelli, e l'altra Jazz ed Elettronica, ramificazione di una musica universale, quindi proprio raccontando quello che dicevo poco fa, cioè che il jazz, come dice Herbie Hancock, come ha detto Herbie Hancock, che è uno dei più grandi ovviamente pianisti della storia del jazz, un grandissimo pioniere, innovatore, ha detto che il jazz è quel genere che più ha prestato se stesso ad altri generi e più ha preso in prestito da altri generi. Quindi raccontare il jazz significa raccontare un genere che ha saputo influenzare ha saputo avere una grande sfera appunto di influenza su tantissime realtà musicali oltre a se stessa. Quindi raccontare rapporti tra il jazz e l'hip hop, raccontare come Snoop Dogg abbia ringraziato Herbie Hancock per aver inventato l'hip hop, è una cosa che anche a un bambino di 12 anni risuona sì. dentro, no? A me è capitato di andare nelle scuole e dire Snoop Dogg era un grande appassionato di jazz, e i bambini cioè, di 12 anni spancavano gli occhi, ma come Snoop Dogg che io conosco per varie vicende è un appassionato di jazz e ringrazia un jazzista per aver inventato l'hip hop? Ebbene sì, quindi i legami tra questi mondi sono molto più stretti di quanto si immagini. Infatti poi sono stato molto contento perché il 30 aprile 2024, in occasione dell'International Jazz Day, sono stato anche premiato all'Auditorium Parco della Musica a Roma, sì. proprio dall'associazione Jazz Va a Scuola, come giovane divulgatore del jazz italiano, io per queste lezioni di concerto nelle scuole, anche per il lavoro che faccio sui social, e Stefano Bollani a fianco a me per il programma che fa su Rai 3 Via dei Matti numero 0, quindi devo dire che ero in buonissima
1: compagnia. In ottima compagnia. Francesco Cavestri, ricordiamo sui social il tuo account Fra Cavestri con la doppia esatto. I finale. Grazie Francesco, ciao.
2: Grazie a voi.
4: Non mi capisci.
5: Le stelle non ci credo eppure le cerco nel cielo. Per fare passi avanti ho già lasciato tanti indietro. Seppure riciclare non è un male per lo spreco. Spero che ci sia un motivo per sentirmi meno scemo. Amati, lontani, amanti tra due amari. Noi non siamo diversi da questi esseri umani. Da baci designati a dei futuri mai svelati. Ad una casa tra i casali nel bosco dei cento atri. Con te che ti merito, lui che ti faccia ridere. Non pensare alle spese o alle pretese mie ridicole. Quest'amore cortese ha già salito scala.

0: 100 acri, l'ultimo pezzo di Albert, Albert Esperto, lo trovate così sui social. Con questo 100 acri andiamo a Bosco Mesolo, andiamo nel Delta del Po, Matteo, andiamo con una storia che al sapore antico invece è modernissima e super contemporanea.
1: Ma guarda, il tema di questa puntata, Fede, davvero potrebbe essere prendersi cura, perché stiamo raccontando tutte storie di giovani, di ragazzi, di ragazze che scelgono di prendersi cura della propria comunità, del proprio ambiente, del proprio ecosistema in questo caso, e anche di recuperare, di rispettare, di ereditare professioni, modi di stare nel mondo che ahimè stanno sempre più scomparendo.
0: Si chiama Stefano Bellini, ha 24 anni, appunto è di Bosco Mesola, fa parte della divisione giovani di Coldiretti Ferrara e di professione è un custode di valle. Ciao Stefano!
2: Ciao Federico, ciao Matteo, grazie per avermi dato l'opportunità di essere con voi oggi.
0: Grazie a te, dai, però insomma abbiamo 1000 domande, perché non è una professione così usuale il custode di valle. Cosa fai?
2: No, assolutamente non è una professione molto diffusa e il mio obiettivo sostanzialmente è mantenere il più possibile un ecosistema tipico di queste zone del Delta del Po.
0: Ok, ed è una professione che si apprende come o ti è stata trasmessa?
2: Mi è stata trasmessa principalmente da mio padre, ma è una professione che qui nelle nostre zone, prima delle bonifiche, quindi prima che la maggior parte delle valli venissero bonificate, si faceva dall'antichità ed era uno dei pochi modi di sostentamento della popolazione.
1: Stefano, ma come ti senti a 24 anni ad aver scelto questo percorso?
2: A volte mi sento quasi fuori luogo effettivamente rispetto ai miei coetanei, però poi penso sempre che se è una cosa che senti dentro, che io lo faccio fin da piccolo, fin da quando avevo 7 anni mi dedico a questo, e ormai ho sviluppato delle sensibilità tali che ho capito che è un po' la mia missione quella di far parte di questi ambienti e di mantenerli.
0: Che cos'è la pesca di posta che citava poco fa Matteo?
2: La pesca di posta è un tipo di pesca nel quale le reti vengono calate e lasciate lì in luogo e poi vengono recuperate ore dopo, e di conseguenza è un tipo di pesca poco invasivo, perché non è come ad esempio lo strascico con il quale si tirano le reti con le barche, ma sono proprio statiche, e oltre a questo si può regolare la maglia della rete, quindi decidendo la grandezza della maglia si è molto più selettivi sul tipo di pesce da prendere, quindi meno impattanti.
0: Stefano, qual è la qualità che senti più tua? Cioè, cos'è che ti fa essere così connesso con la tua terra e con questa professione che un po' hai scelto e un po' ti ha scelto?
2: Sì, ma prima di tutto direi che è la storicità che ha questo lavoro per le mie zone. Pensa che mio trisnonno materno era un guardiano di valle e il trisnonno paterno era un bracconiere che andava a pescare furtivamente nelle stesse valli, quindi è proprio una connessione con il passato. Oltre a questo, insomma, è quasi una missione quella di mantenere inalterati degli ambienti che altrimenti senza il nostro aiuto sarebbero, come dire, messi in difficoltà dall'effetto antropico. E per questo io in realtà sto facendo un percorso con l'Università di Ferrara, e insieme ai professori facciamo vari progetti di ricerca all'interno della laguna al fine di comprenderne meglio i vari fenomeni. Quindi facciamo dello studio per esempio sui parassiti che danneggiano i pesci, studiamo e monitoriamo l'acqua, addirittura controlliamo le anguille come numero di specie, in quanto essendo in via di estinzione cerchiamo di rallentarne il più possibile il calo.
0: Certo. Stefano, insomma, è veramente affascinante. Credo che ci ritroveremo qui in onda, perché insomma ci piace la tua storia e ci piace conoscere questi racconti. Intanto in bocca al lupo per la tua attività, continua così, mi raccomando, con la stessa poesia e la stessa attenzione, la stessa dedizione, va bene?
2: Grazie mille, grazie.
0: Ciao. Buona giornata, ciao. Ciao.

0: GR24, il sole 24 ore.
1: Due ori agli europei per le azzurre, Curtis nel nuoto e Derkac nell'atletica. La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e inattendibili, scrive il GIP. Piantedosi conferma lo stop a Schengen e respinge le richieste della Germania sui dublinanti. Trani, 18enne ucciso in una rissa, un 17enne confessa. Esalazioni dal depuratore nel Trapanese, morti un operaio e un soccorritore. Un saluto dalla redazione di Radio 24, da Alessandro Arona al microfono e Paolo Corleoni in regia. Partiamo dallo sport con il doppio oro arrivato in serata dai campionati europei. Oro per Sara Curtis nel nuoto con nuovo record del mondo nei 50 dorso e oro per Daria Derkac nell'atletica, salto triplo. In entrambe le competizioni l'Italia è attualmente seconda nel medagliere, sempre dietro la Gran Bretagna.
2: Papà Vincenzo fatica a crederci, mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sara Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 dorso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26:56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
3: Per la prima volta in vita mia non mi batteva il cuore prima di una gara e volevo fare meglio l'arrivo, che ieri non mi era uscito benissimo. È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima.
2: Curtis era già stata campionessa europea nei 50 dorso l'anno scorso a Lublino, ma in vasca corta. Questo oro di Parigi pesa di più, anche perché da Los Angeles questa sarà una gara olimpica ed è inevitabile pensare ai 5 cerchi. Così come è inevitabile pensare che tra 6 giorni la nativa di Savigliano, in provincia di Cuneo, compirà 20 anni. Il futuro è suo, il presente non è da meno. Dario Ronzulli, Radio 24, il Sole 24 Ore.
4: Gli occhi di Daria Derkac brillano d'oro agli europei di atletica, mentre l'azzurra festeggia il trionfo nel salto triplo, avvolta nel tricolore e cantando l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Hope step jump da 14 metri e 60 centimetri, nuovo primato personale, miglior misura europea della stagione. A 33 anni, dopo le 3 operazioni ai tendini d'Achille nel 2025, Derkac vive la serata più bella della vita. Nel 2003 aveva conquistato l'argento agli europei indoor, adesso è sul gradino più alto all'aperto, dominando la finale da cima a fondo. La portacolori dell'Aeronautica, allenata da Alessandro Nocera, batte la belga Ghis e la bulgara Nacieva, regalando all'Italia la 6ª medaglia nella rassegna inglese. 12ª, Erika Saraceni. Negli 800, Francesco Pernici è 5° a 6 centesimi dal bronzo, nel decathlon 11° Dario Dester. Promossi in finale nei 200, Fausto De Salu e il 20enne Filippo Dezza, che all'esordio in azzurro sfoggia una rasatura dei capelli a croce. Mario Nicoliello, Radio 24, il Sole 24 Ore, Birmingham.
1: Walter La Vitola resta in carcere, dichiarazioni fumose e prive di riscontri, scrive il GIP.
5: Niente arresti domiciliari, resta in carcere Walter La Vitola. Il GIP ha respinto l'istanza presentata dal suo legale, sulla quale

0: La Procura di Roma aveva dato parere negativo nell'interrogatorio durante il quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. Il faccendiere ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali di esplodere soltanto 4 o 5 colpi di pistola contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto comunque nulla da ridire, ritenendo che anche quella modalità aveva un valore dimostrativo. Il suo obiettivo, ha detto, era quello di fare in modo che venisse rafforzata la scorta a Ranucci, da tempo oggetto di minacce. A settembre il conduttore di Report potrebbe essere sentito in procura come persona informata sui fatti, ma solo al termine degli esami disposti dagli inquirenti sul telefonino e sul computer sequestrati alla Vitola al momento dell'arresto. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Il ministro dell'interno Piantedosi conferma la sospensione di Schengen con la Spagna e respinge anche le richieste della Germania sui dublinanti.
2: Ribadisce nell'audizione alla Commissione Schengen che le restrizioni alla libera circolazione con la Spagna resteranno in vigore almeno fino a Ferragosto, il ministro dell'interno Piantedosi.
3: La decisione di sospendere l'applicazione dell'accordo di Schengen non sarà rivista prima del 15 agosto e comunque solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
2: Il caso di Ceuta non è una speculazione politica contro Madrid, afferma Piantedosi rispondendo proprio alle accuse che arrivano dalla Spagna e ribadendo la necessità di garantire la sicurezza nazionale, soprattutto per quanto riguarda i rischi di infiltrazioni jihadiste. Il ministro dell'interno italiano incontrerà l'omologo spagnolo Grande Marlaska il prossimo mese al vertice MED5. Intanto rivendica il prevalere di un approccio pragmatico e non ideologico in Europa sulla questione migranti. Infine, sulla questione dei richiedenti asilo rimandati dalla Germania in Italia, Piantedosi ribadisce che uno degli elementi di trattativa con Berlino sarà quello della compensazione sui migranti fatti sbarcare nella penisola da navi delle ONG tedesche. Intanto in Spagna si guarda la giornata di domani e è temuti nuovi assalti a Ceuta e Melilla, mentre riemergono sotto traccia le tensioni politiche col Marocco, stavolta sugli accordi bilaterali di estradizione. Madrid rafforza le protezioni e anche il dispiegamento degli agenti nelle due città in territorio nordafricano. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: La situazione a Qusra, il villaggio palestinese in Cisgiordania, da 5 giorni sotto l'attacco di coloni estremisti israeliani e ora sotto assedio dell'IDF ufficialmente per proteggere i palestinesi, ha suscitato l'ira dell'amministrazione Trump. In una delle famiglie accerchiate nel villaggio ci sono anche cittadini americani. L'ambasciatore USA in Israele, Mike Huckabee, apertamente filo israeliano ma questa volta critico, ha definito quelle dei coloni azioni ripugnanti e atti di terrorismo. Aveva 18 anni il ragazzo morto dopo essere stato accoltellato nel corso di una rissa tra gruppi di giovani a Trani.
4: Una tragedia avvenuta nel bel mezzo di una serata estiva. Era in corso una grigliata tra amici a Trani, in Puglia, in piazza Giovanni Paolo XXIII, quando da un diverbio sarebbe partita una rissa tra giovani. Un 18enne, Cosimo Quagliarella, originario di Andria, è stato ucciso con 3 coltellate alla schiena ed è morto all'ospedale di Bisceglie, dove era stato trasportato. L'omicidio è stato confessato da un 17enne che si è presentato dai carabinieri accompagnato dal legale, raccontando di aver agito senza l'intenzione di uccidere. È stato aggredito e si è difeso, è la versione dell'avvocato, secondo il quale entrambi, il 18enne e il 17enne, avrebbero avuto una relazione con la stessa ragazza. La sindaca di Andria, Giovanna Bruno, ha parlato di furia omicida e imbarbarimento sociale. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: 2 persone sono morte a San Vitolo Capo, Trapani. Un operaio che lavorava in un depuratore, probabilmente per le esalazioni dall'impianto, e durante i soccorsi un operatore del 118 che stava eseguendo il massaggio cardiaco. Si attendono chiarimenti dalle autopsie. Ed è tutto per questa edizione di GR24, curata e condotta da Alessandro Arona con Paolo Corleoni in regia. Buon ascolto con i programmi di Radio 24.

0: affidabile?
1: Sì.
0: Rispetta l'ambiente?
1: Sì. Indovina chi è?
0: Foppa Pedretti, l'azienda made in Italy che utilizza legno da foreste protette, dando vita a prodotti che durano nel tempo. Foppa Pedretti.
1: Nasce.
2: Crea.

0: piace.
1: Resta con te. Essere e avere, di Maria Luisa Pezzali. Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali in un'era in cui il rumore di sottofondo è sempre presente, suoni, parole, notifiche, il silenzio diventa il vero oggetto del desiderio. Intorno al silenzio si sviluppano oggi riflessioni, prodotti e servizi. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. E poi dal trend Becoming Chinese su TikTok agli ingredienti segreti dei cosmetici fino ai viaggi con antiche cerimonie. Ecco come il mondo del wellness recupera la dimensione ancestrale del benessere, fatta di pratiche antiche e ritualità. Riflessione finale dedicata invece ad un film rivelazione su un fenomeno e una pratica sportiva tutta da riscoprire, molto in linea con le vibes anni 80, il ping pong.
3: Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia. Non si vede nulla, non si sente nulla, e tuttavia qualche cosa risplende nel silenzio. Antoine de Saint-Exupéry.
4: Words like violence break the silence, come crashing into my little world.
2: Il silenzio è rivoluzione, questa è la riflessione potente, ricca di moltissime declinazioni e implicazioni che ci propone l'autrice di un libro che si intitola proprio così, Il silenzio è rivoluzione, è un'amica e collega innanzitutto vicina di scrivania, diciamo così, solo qualche scala di separazione, la direttrice di How to Spend It, Nicoletta Polla Mattiot, che è qui con me in studio. Ciao Nicoletta, grazie per esserci venuta a trovare.
5: Grazie, grazie a te, anche perché parlare di silenzio in radio, questa è la vera rivoluzione.
2: Assolutamente. Ascoltare il suono segreto della vita, il sottotitolo del tuo libro, quali riflessioni lo hanno ispirato? Come nasce questo libro, Nicoletta?
5: Guarda, questo libro ha una storia lunga in realtà, perché a innescare l'idea e poi proprio come una reazione a catena che ha determinato questa la sua nascita è stata la traccia di maturità del 2024, dove con mia sorpresa, perché ovviamente non ne sapevo nulla, è stato suggerito ai ragazzi fra le tracce un brano tratto da un mio libro, un mio vecchio libro sul silenzio. Il silenzio per me è una grande passione, lo studio da tanto tempo, e uscita questa traccia di maturità l'hanno scelta tanti ragazzi, circa 78-79 mila, e la cosa bella è stata che io avevo detto in un'intervista mi piacerebbe tanto poter leggere i pensieri dei ragazzi su questo tema, e sono stata travolta da messaggi, mail appunto di ragazzi in epoca di maturità, quindi fra i 18 e i 19 anni, che mi mandavano le loro riflessioni. Ed è stato interessante e bellissimo perché, pur essendo tanti anni che io studio il silenzio, devo dire, il loro sguardo era veramente uno sguardo nuovo, diverso, diverso da tutto quello che avevo letto fino ad allora, e quindi è stata veramente una fonte nuova anche di energia per provare a continuare a cercare su questo tema.
2: Silenzio e lusso è l'associazione più immediata che viene in mente dal punto di vista esperienziale, Nicoletta.
5: Sì, questo hai ragione, perché in realtà io dico sempre che il tempo e il silenzio sono i due più grandi lussi di oggi, perché alla fine sono le due cose che ci mancano di più, e in qualche modo le due cose sono connesse, perché se ci pensi, l'assenza di silenzio è anche l'assenza di pause, quindi andiamo sempre tutti più veloci, facciamo vite frenetiche di corsa, senza pause, senza interruzioni. Pensiamo solo alla quantità di tempo che perdiamo a leggere o guardare anche tutte le mail, no? Quindi anche un affollamento digitale, informativo, ovviamente, su cui bisogna fare una buona selezione, quindi affollamento digitale, vite sempre di corsa e vite in mezzo al rumore, perché comunque se si vive in contesti urbani c'è sempre un rumore di sottofondo che ci accompagna dalla mattina alla sera, e non

0: si spegne neanche la notte. Ecco, tutto questo fa sì che sentiamo finalmente il bisogno, no, del silenzio, proprio perché ci viene a mancare, e lo andiamo a ricercare. E ci sono, in realtà, come sempre, poi il mercato si attrezza, no? Se c'è un bisogno iniziano a esserci delle proposte, e quindi iniziano a nascere alberghi che mettono nella loro caratteristica certificata il silenzio. Tempo fa ho fatto una ricerca sulle brochure di viaggi e la seconda parola più ricorrente, la prima è paradiso, di solito associata all'aggettivo paradiso esotico. La seconda parola più ricorrente è silenzio, quindi come se tutti avessimo bisogno, nel momento in cui si va in vacanza, di sceglierci, di regalarci un po' di silenzio. D'altra parte si dice ho proprio bisogno di una pausa, ho bisogno di uno stacco, no? Che sono modi di dire abbastanza espliciti.
1: Quindi diventa la parola chiave per esperienze di lusso, viaggi, ristoranti, tutto questo mondo.
0: Sì, allora a me piacerebbe dire anche che il silenzio è davvero un bisogno un po' come l'aria, ed è vero che purtroppo anche l'aria pulita sta diventando un lusso, però mi piacerebbe che il silenzio non fosse solo un lusso. Infatti questo libro nasce anche un po' con l'idea di dare anche dei suggerimenti pratici per, non per fuggire e cercare il silenzio, ma per provare a ritagliarsi piccoli spazi, piccole pause di silenzio anche nella vita di ogni giorno. Detto questo, sicuramente il mercato sta migliorando la sua offerta, a partire dai pannelli di insonorizzazione che ormai vengono proposti anche con delle caratteristiche di design molto belle, in modo che facciano parte dell'arredo, no, di casa, a ristoranti che propongono, c'è un ristorante curiosissimo in Italia che propone di lasciare all'ingresso, quando si va a cena, il proprio cellulare lì, per regalarsi un po' di libertà e di vera conversazione a tavola, e chi accetta questa, che è un po' una provocazione ma anche un suggerimento del proprietario, ha in omaggio una bottiglia, come per celebrare appunto il fatto che è anche bello stare insieme. Guarda, io dico sempre che il silenzio in realtà è un gran mezzo di comunicazione, no? E quindi è anche un'occasione per guardarsi di più, per stare davvero di più insieme, non necessariamente sempre solo parlando o facendo mille cose, compreso guardare il telefonino ogni 5 secondi.
1: È vero, viviamo in un'epoca in cui l'inquinamento acustico è purtroppo la norma, i rumori di sottofondo spesso accompagnano le nostre vite, sono poco disattivabili, diciamo così, e quindi il silenzio diventa un valore posizionante, ma anche l'elemento di un ricordo, come può essere il profumo di quel locale. Si ricorda, magari abbiamo conversato bene, non c'era rumore di fondo, di quella vacanza si può ricordare la dimensione appunto di silenzio, quasi adovattare insomma uno stato d'animo anche.
0: Sì, un po' questa idea di pace, e secondo me è bello quello che tu stai dicendo, perché se c'è una cosa che non mi piace è che il silenzio spesso viene vissuto o come qualcosa appunto di assoluto, di mistico, quindi qualcosa che attiene a grandi pensatori, a grandi esperienze ancora una volta lontane dalla vita quotidiana, oppure peggio come un divieto, no? Zitti, qui non si può parlare, ci sono luoghi dove appunto si richiede il silenzio. Ecco, invece io credo che nel momento, e questa è un po' la proposta del libro, nel momento in cui il silenzio, un po' come per le pratiche ecologiche, no? Se le spostiamo finalmente dalla dimensione del dovere, le spostiamo a quella del piacere, se diventa divertente anche, piacevole occuparsi di silenzio. Infatti io propongo anche dei giochi, propongo delle destinazioni, propongo appunto anche di considerare il silenzio qualcosa con cui si può avere una certa dimestichezza quotidiana. Ecco, nel momento in cui si sposta alla dimensione del piacere, forse in più persone inizieremo a fare questa rivoluzione, che è questa rivoluzione di cominciare a parlare di un'ecologia del silenzio, che è anche un modo diverso di stare insieme.
1: Quindi una bella sfida, Nicoletta, a livello personale, collettivo, sociale, ma anche di impresa, di offerta nel mondo dei consumi, una sfida che proponiamo e lanciamo proprio come rivoluzione. Il silenzio è rivoluzione. Grazie a Nicoletta Pollamattiotto per esserci venuta a trovare.
0: Grazie, grazie a te e agli ascoltatori.
2: Essere e avere. romanzi porterete in vacanza. Se non li avete ancora scelti, c'è il Cacciatore di Libri. Sono Alessandra Tedesco e vi aspetto con le puntate tematiche del Cacciatore di Libri Estate ogni sabato alle 6 e alle 16 e la domenica alle 15. Puntate brevi dal martedì al venerdì alle 13.45. Come sempre, interviste a scrittori e scrittrici, racconti dietro le quinte, consigli di lettura per trovare i libri giusti per la vostra estate. È tutto disponibile in podcast su radio24.it e sulle piattaforme audio. Vi aspetto con il Cacciatore di Libri, perché ogni romanzo ha una storia e ogni lettore aspetta la sua.
3: Essere e avere. Focus sui trend.
1: Della centralità del benessere nel mondo dei consumi abbiamo parlato più volte, un mondo fatto anche di corsi e ricorsi oppure di nuove declinazioni. Quella più in evidenza in questo momento si rifà alla dimensione quasi ancestrale del benessere, fatta di pratiche antiche e ritualità. È la tendenza che ha esplorato per noi Ioanna Damasco di Next Atlas. Ciao Ioanna, bentrovata.
4: Ciao Maria Luisa, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
1: Inquadriamo la tendenza, il contesto, le parole chiave che state mappando sulla piattaforma di Next Atlas.
4: Stiamo mappando questa tendenza in forte crescita, appunto wellness ancestrale, ancestral wellness detto in inglese, vediamo che è una tendenza in forte crescita e vediamo termini come tecniche ancestrali, saperi ancestrali, ma anche migliorare la circolazione, salute linfatica. Quindi vediamo come i consumatori sono interessati a queste pratiche di una volta, che considerano la salute in maniera molto olistica e la vedono un po' in contrapposizione al wellness occidentale, che a volte ci sembra chiederci un po' troppo, è troppo stressante, è troppo orientato ai risultati. Invece questo wellness di una volta è un po' più rilassato, un po' più lento e anche un po' più accessibile.
1: Il primo caso è un meme virale sui social, TikTok in particolare.
4: Sì, è un meme che ha dato origine a moltissimi video su TikTok in cui i consumatori di tutto il mondo stanno raccontando come stanno diventando cinesi. Diventando cinesi perché introducono nelle loro giornate dei piccoli rituali che sono ispirati alla medicina tradizionale cinese. Il trend si chiama Becoming Chinese, quindi appunto diventare cinesi. E raccontano come per esempio sostituiscono il caffè del mattino con una tazza di acqua calda o con infuso alle mele, come mangiano le zuppe calde, come rallentano durante la giornata, come introducono dei esercizi molto dolci per smuovere la loro linfa, la linfa del loro corpo e stare meglio. Raccontano questi piccoli rituali come qualcosa di molto facile, molto accessibile, quindi appunto non sono rituali che promettono degli effetti miracolosi come dimagrimento o diventare più belli, ma sono quelli che servono un po' a ritrovare un nuovo, diciamo, equilibrio nella vita di tutti i giorni, molto lenti, molto accessibili e quindi sono diventati molto popolari.
1: Con il secondo caso entriamo nel mondo della cosmetica con un ingrediente molto particolare, raccontaci.
4: Sì, il mondo della cosmetica è un'industria che conosciamo come quella che corre e che guarda sempre le novità. Invece con questo caso vediamo come anche l'industria della cosmesi si gira indietro a recuperare gli ingredienti del passato. In questo caso stiamo parlando di grasso bovino, un ingrediente che era presente, diciamo, nella cura della pelle ma anche cura delle ferite da secoli e che oggi molti brand stanno recuperando come un ingrediente molto minimale, molto semplice e molto potente. In particolare stiamo parlando di un brand statunitense che si chiama Clae e che recentemente è uscito con una campagna in cui vediamo questa crema basata sul grasso bovino utilizzata da Cleopatra, utilizzata nelle antiche terme romane, utilizzata dai cavalieri del Medioevo e quindi appunto vediamo come nel corso delle epoche quell'ingrediente è sempre servito a farci più belli, a prendersi cura della nostra pelle. Quindi è un ritorno indietro a recuperare gli ingredienti che abbiamo perso di vista per tanto tempo, ma che ora di nuovo ci interessano e che promettono una efficacia che hanno dimostrato attraverso secoli.
1: Anche per lo sportswear, settore contiguo a quello del wellness, questa dimensione diventa una dimensione interessante di posizionamento, lo dimostra un colosso come Nike.
4: Un caso molto particolare, anche perché la categoria dello sportswear è sempre orientata a quella alla performance, tecnologia, convenienza. Invece Nike, in Cina, in particolare in una città che si chiama Guangzhou, ha aperto questo temporary store, un negozio dove non vendeva gli sneaker, ma serviva delle zuppe calde. L'ha aperto in un quartiere che è un punto di riferimento per tutti quelli che si allenano correndo in questa città, quindi è un ritrovo dei runner, e ha servito le zuppe calde a tutti quelli che finivano allenamento. Delle zuppe tradizionali cantonesi, piene di aromi, erbe cucinate in maniera molto lenta, che sono molto lontane dall'immaginario del tipico cibo di post allenamento, che può essere una barretta o una bibita. Invece Nike ha voluto proprio inserirsi nella cultura locale, diciamo ispirarsi alla tradizione, ma anche toccare quasi un po' il folklore locale, offrendo appunto una zuppa calda, quella che richiede sia il tempo a essere preparata ma anche a essere mangiata, quindi invitando tutti quelli che si allenano a un momento più lento, a un recupero più lento, proprio come una volta, un po' i metodi delle nonne, una zuppa calda che serve a recuperare le forze. È molto interessante vedere le categorie orientate alla velocità, come lo sportswear, diciamo avvicinarsi a questo trend.
1: Chiudiamo con uno degli altri settori sensibili a questo tema e a questa tendenza, quello dei viaggi, dell'hospitality, Ioanna.
4: Esatto, vediamo come i consumatori, quelli che pianificano il viaggio, non sono oggi interessati soltanto al puro relax, ma anche ad una riconnessione spirituale, quindi non solo quella del corpo, ma anche culturale. Quindi come protagonisti di questa scena emergono dei paesi che offrono le esperienze che sono basati proprio su questi rituali antichi di tradizione che promettono, diciamo, una rigenerazione sia per la mente che per il corpo. Tra questi paesi spunta come protagonista il Messico. Secondo Global Wellness Institute, l'industria wellness in Messico è cresciuta del 20% solo nell'anno scorso. Viaggiatori che pianificano il viaggio in Messico si ritrovano dei rituali molto interessanti, come per esempio Temazcal, che significa casa del calore, ed è un rituale molto più spirituale della sauna finlandese che conosciamo noi nell'Occidente, perché promette non solo il rinnovo del corpo, ma anche il rinnovo dello spirito, ed è ambientato in una capanna tradizionale, così come anche la cerimonia del cacao, perché cacao viene visto non soltanto come indulgenza, come un dolce, ma proprio come un dono degli dei, uno strumento che favorisce la lucidità mentale e di nuovo una riconnessione spirituale. Queste cerimonie guadagnano sempre più popolarità tra i viaggiatori e stanno anche entrando sia attraverso workshop ma anche dei locali dedicati in Europa. Quindi anche il futuro dell'industria del viaggio, diciamo, si prende molta ispirazione dal passato.
1: Ioanna Damasco, grazie, alla prossima.
4: Grazie, alla prossima.
3: Il consumautore.
5: Dimmi una cosa, guadagni dei soldi con questa storia del ping pong?
6: Non ancora.
5: Hai un lavoro?
6: No. Vedrai, ti farò l'occhiolino da una scatola di cereali tra poco.
7: Credi sia così semplice?
6: Sì, lo credo.
1: Si intitola Marty Supreme, è un film pluricandidato agli Oscar 2026, una storia sorprendente per il tema intorno a cui ruota e per la sua narrazione, ancora di più quando si scopre che è una storia vera. È lo spunto che ci propone per la riflessione finale Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
8: Bentrovata Maria Luisa. Sì, intanto è un film godibilissimo, recitato benissimo, Timothée Chalamet, che ormai è uno, diciamo, degli eroi anche delle giovani generazioni, che non solo l'attore protagonista ma è anche il regista, ed è colui che ha deciso di dare voce a questo personaggio realmente esistito, Marty Reisman, e che negli anni 50 si fa conoscere dal pubblico americano perché vince la medaglia di bronzo ai mondiali del ping pong. Allora, il ping pong non è uno sport particolarmente conosciuto, celebrato negli Stati Uniti. Questo personaggio personaggio si mette in testa, e nel film viene raccontato molto bene, di rilanciare o lanciare questa attività e questo sport, alla fine puntando anche sulle sue qualità, direi anche di acrobata della comunicazione, perché poi lo si capirà nel film, è un personaggio che scommette su se stesso, che frequenta gli ambienti anche criminali, diciamo, dei bassi fondi degli Stati Uniti, le sale da biliardo, le sale da ping pong, ma alla fine ha questo obiettivo, che è quello di rendere il suo talento e quindi lo sport in cui è così bravo una sorta di narrazione popolare, e lo fa anche inventando il primo esempio di sport marketing, perché immagina delle palline arancioni, cosa che poi sarà negli anni successivi, che hanno proprio il suo nome, quindi una sorta di antecedente del caso classico di Nike con Michael Jordan.
1: Un film che ha a che fare anche con il rapporto tra talento e contesto. A volte il talento non basta, servono i tempi giusti, il contesto perfetto, un po' come accade, Francesco, per i prodotti nel mondo dei consumi. Il cosiddetto timing di lancio di un prodotto, di un servizio, va indovinato anche quello, oltre al prodotto in sé.
8: È proprio così, è essere attuali, ma nel senso di tempestivi, cioè riuscire a immaginare una risposta che sia comunque originale, quindi la difficoltà nel non cadere nella genericità, nella banalità del, diciamo, dello spirito del tempo, ma intercettare uno spirito del tempo in modo intelligente, con intelligenza contestuale, che ti fa essere però il primo, un'apripista magari poi di fenomeni, e questo abbiamo marche e prodotti che l'hanno saputo fare molto bene e che normalmente durano poi decenni, perché diventano degli archetipi.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere con il meglio della produzione di quest'anno. A lunedì non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 14 agosto. C'è l'alta pressione africana a comandare il tempo. Giornata nel complesso stabile e soleggiata quasi ovunque. Da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull'arco alpino occidentale, soprattutto di confine, e inoltre sulla Sicilia sudorientale, più rari sulla Calabria interna. Mari calmi e venti a regime di brezza. Scarica l'app de ilmeteo.it.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.

0: in vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Naturalmente, intanto buongiorno, io vi seguo anche se non siete in vacanza, se siete a casa, se le vacanze le avete fatte. Io resto con voi tutti i giorni, da lunedì al venerdì, una mezz'oretta insieme. Allora, oggi venerdì sappiamo che abbiamo un appuntamento che è dedicato a tutti coloro che hanno a che fare con adolescenti e preadolescenti, e insieme a me c'è Stefano Rossi, psicopedagogista e scrittore. Buongiorno Stefano, ciao, bentornato.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora Stefano, parliamo di un tema delicato, ecco. Che è forse anche una delle prove di autonomia per i nostri ragazzi. La chiamiamo paghetta, la chiamiamo, non lo so, mancetta, lo chiamiamo salvadanaio, insomma i soldi. In estate, d'altra parte, arrivano anche le prime spese con gli amici, qualche euro da gestire, piccole scelte da fare da soli, il gelato, la pizzetta, non lo so.

0: È un fil rouge tra le nostre puntate del venerdì, la famosa paghetta per l'adolescente è un'altra occasione di separazione e individuazione,
1: Certo,
0: perché
1: anche
0: cerca di staccarsi.
1: ancora una volta cerca di prendere il largo, come si
0: Esatto.
1: diceva venerdì scorso. Su questo, ecco, preparatevi, anche se avete figli piccoli, ancora pre-adolescenti, ma prima o poi, ecco, prendono il largo. Durante tutto l'anno tutto questo viene un pochino più, insomma, organizzato, direi, lo avvertiamo di meno. Quando ci sono le vacanze, invece, cambiano le occasioni, un'uscita in più, un regalo da comprare, una pizza con gli amici, ed ecco che il problema o il tema si pone. E quindi probabilmente, perché le sfide sono anche questo, no? Un'occasione da sperimentare e da affrontare, in questo caso, ad esempio, concedere qualche responsabilità in più ai nostri figli. Possiamo leggerla così?
0: Sì, diciamo che dal mio punto di vista è molto importante che oggi i ragazzi comprendano anche il valore, se vogliamo il peso del denaro, perché su Instagram vedono vite irraggiungibili, vedono modelli di ricchezza sfrenata e allora potrebbe avere senso prepararsi un po' prima dell'estate dando dei compiti, no? Facendo in modo che questa paghetta estiva venga in qualche modo conquistata. Perché non è colpa dei ragazzi, però inevitabilmente, diciamo, il modello di Instagram, il modello della ricchezza quasi pornografica che viene flexata, esibita online, insomma, fa pensare ai ragazzi che, insomma, 1.000 euro cosa vuoi che siano, sono noccioline, e allora lì c'è proprio uno scollamento con la realtà. Cioè, la paghetta va conquistata. E poi però lasciando la fiducia ai ragazzi di scegliere anche come utilizzarla, però se poi la finisci, accetti il negativo di questa dinamica.
1: E a proposito di regole, sono regole che si mettono in chiaro subito. Mi aiuti ad affrontare questo tema concretamente? Tu sei un papà? E hai davanti tuo figlio, diamogli un'età e un nome e siamo in
0: Ok.
1: vacanza. E così tanto tu poi hai un modo molto incisivo, no? Di molto così, anche con metafore, fai entrare proprio nella realtà quotidiana e credo che si riconosceranno tanti genitori.
0: Certo, ma potremmo chiamarlo Diego, ok, chiamiamolo Diego, 14 anni, ecco il nostro Diego 14enne, intanto secondo me deve essere in qualche modo preparato a un aspetto, perché sai, adesso divago un secondo, stando
1: Certo.
0: nei tempi, noi studiamo i sumeri, no? In tutti gli ordini di scuola, li studiamo all'infanzia, alla primaria, alla secondaria, ok, ma non studiamo come funziona il cervello. E allora è importante spiegare anche ai ragazzi che come funziona il loro cervello, quindi che la loro corteccia prefrontale è molto interessante, molto filosofica, molto pensante, ma durante l'adolescenza in certi momenti perde un po' di lucidità,
1: Sì.
0: no? E come funziona la loro dopamina tende a, come dire, non pensare a lungo termine. Allora, nel momento in cui noi concediamo a Diego, no, la sua paghetta, è importante che anche Diego impari a pensare il suo modo di pensare. Cioè, sarei preso da tanti piccoli bivi, tante decisioni. A me non interessa tanto la questione economica, mi interessa come tu saprai gestire questa paghetta in queste settimane, in questo mese in cui siamo via, nel pensare a lungo termine. Perché il patto iniziale è io poi non interverrò, nel senso che se la
1: Glielo dici
0: finisci in
1: subito, se
0: quel giorno,
1: finisci.
0: glielo dico subito, è un patto, cioè immagina che è come una sorta di cornice dentro quale sta il nostro rapporto. E allora quello diventa molto importante perché l'adolescente così impara a scegliere anche nelle piccole cose, se no impulsivamente si può pensare di farla fuori. Immediatamente. Invece gli adolescenti, il nostro Diego, che ha desiderio di giocarsi bene le sue vacanze, io credo che ce la possa fare, ecco.
1: Meglio paghette settimanali piuttosto che dare un un gruzzoletto da spendere, per dire, nelle 3 settimane, nelle 2 settimane, 10 giorni.
0: Diciamo che sono un allenamento diverso, nel senso che nella paghetta settimanale è chiaro che c'è più una eteroregolazione, no? Sì. Sono sempre io, genitore, che in qualche modo filtro anche le possibilità

0: di scelta che hai. Si può anche pensare se lui se l'è guadagnata facendo i lavori in giardino, facendo una serie di attività durante l'anno, puoi anche dire tu hai questa a disposizione, però sappi che è solo questa. Diciamo che da questo punto di vista però il rischio sai qual è non dare la paghetta, ma questo non solo d'estate, anche durante l'anno, perché per la mia esperienza, anche e soprattutto quando facevo il consulente nelle scuole, veniva a scoprire, per quanto sia un tema che faccia male a molti genitori, vedere che poi alcuni ragazzi, soprattutto magari sedicenni eccetera, arrivano addirittura a spacciare per avere la paghetta, per aversi quei soldini, quel gruzzoletto, perché i genitori li trovano troppo bambini. Allora diventare un piccolo spacciatore, anche parliamo di bravi ragazzi, cioè ragazzi che sulla carta non vengono da famiglie in qualche modo che si dimenticano dei figli, diventa il modo per dire vedi che io sono grande, vedi che io mi guadagno la mia paghetta. Allora bisogna fare attenzione al dare troppo ma anche al non dare nulla.
1: E poi nel caso di affrontare le cadute, gli errori, perché ci saranno, perché capiterà. Senti, ho finito tutto. E allora iniziano ad andare dal papà, il papà non molla, poi cercano la mamma, poi arrivano i nonni. Cioè il giro lo abbiamo fatto tutti, prima certo, o poi, anche se in epoche diverse siamo stati tutti ragazzini. E, questo è un po' il giro, ma è anche utile, perché come tu più volte hai sottolineato anche nelle nostre puntate del videocast Crescere un'arte insieme a Raffaella Arpiani, insomma la sconfitta, la delusione, l'errore, la caduta insegnano. E io vorrei fare ascoltare, proprio tratto dal videocast Crescere un'arte, un breve estratto in cui proprio tu racconti e sottolinei il valore degli errori.
2: Hai diritto di essere triste. Poi a un certo punto il rischio è affogare in queste lacrime. Allora lì arriva questa benedetta resilienza, dove ad un certo punto, dopo che le nostre emozioni sono state accolte, bisogna utilizzare quella che io chiamo la domanda del potere, che non è una domanda di potenza, è una domanda di non impotenza. Cioè cosa puoi fare? Adesso che hai versato legittimamente tutte queste lacrime, cosa puoi fare di piccolo per provare a rialzarti? E lì non siamo noi che dobbiamo dire al figlio fai così,
1: no,
2: perché
1: ma è lui.
2: Il compito dell'adolescenza, mettiamolo in questi termini, è sopravvivere al dolore, è capire che cadere non equivale a morire.
1: Stefano, siamo passati dal tema dei soldi, della paghetta mal gestita, dall'espressione che ho finito tutto, che fare, che è un piccolo fallimento, e siamo andati alle lacrime versate per delle delusioni, per qualcosa che è andata male. Sembrano mondi diversi, ma noi li abbiamo proprio avvicinati perché hanno un fil rouge.
0: Sì, ecco, qua diciamo che quella che abbiamo chiamato la domanda del potere, no? Se vuoi la domanda della possibilità, è importante da usare proprio quando il figlio inciampa. Quindi noi facevamo l'esempio di Diego, della sua paghetta, immaginiamo che nonostante tutto comunque l'ha bruciata prima del tempo previsto, e allora lì ecco è importante chiedergli ok, viviamo questa esperienza come una sfida, una sorta di sfida del problem solving, che cosa puoi fare per affrontare questa situazione? Ovviamente in modo sano, fammi delle proposte. E allora lì, da quel punto di vista lì, magari Diego ci propone di aiutare il fratellino a fare i compiti, cosa che non avrebbe fatto neanche sotto tortura, per in qualche modo riguadagnare quello che ha perso. E allora noi dobbiamo capire l'importanza anche delle seconde chance per i ragazzi, che non vuol dire ok, allora ti ridò tutto da zero. Significa che non ha senso mortificarli, umiliarli o ancor peggio insultarli, ma dire ok, prima cerchiamo di capire perché hai in qualche modo sperperato così, quali sono i pensieri e le emozioni che hai inseguito e in qualche modo ti hanno portato fuori strada. E il secondo step è ok, adesso cosa potresti fare per? E allora lì non dobbiamo essere noi a fare i problem solver, non dobbiamo essere noi gli esperti di soluzione dei problemi, ma invece dobbiamo sfruttare proprio gli inciampi per dire ok, adesso che si fa? Perché in fondo c'è un bel pensiero di Bauman che diceva: le

0: Persone felici non sono quelle che hanno zero problemi,
1: Anzi.
0: ma le persone felici sono quelle che in qualche modo sviluppano l'arte di risolvere, di affrontare i problemi. E quest'arte qua va coltivata proprio dall'adolescenza.
1: E infatti perché crescere tra l'altro è un'arte, il titolo del nostro videocast, e quindi dalla gestione della paghetta alla materia in cui si è stati rimandati a tanti piccoli problemi, sfide che ci troviamo davanti come genitori di adolescenti, ecco, anche da quelli, questo è il messaggio, credo Stefano, dobbiamo acquisire e dare per dare ai nostri ragazzi quegli strumenti per affrontarli e risolverli. Questo è il problema, cerchiamo di vedere che cosa fare, perché è nato e che cosa, come possiamo risolverlo. È un paradigma.
0: Eh sì, assolutamente, è un modo di pensare anche la vita, no? In un'ottica resiliente, in un'ottica appunto di non algofobia, il dolore c'è, la caduta c'è, cosa possiamo fare è anche un modo per insegnare a vivere.
1: Allora, restare a fianco, e questo è un po' il messaggio di questa puntata. Siamo partiti dai soldi, ma poi dietro alla paghetta c'è sempre un dialogo, c'è sempre un pensiero. E vi ricordo che proprio questa chiacchierata con Stefano Rossi ci ha acceso dei pensieri e ci ha permesso così di ricordarvi che nella nostra sul sito di Radio 24 potete riascoltare le puntate del nostro videocast Crescere un'arte con Stefano Rossi e Raffaella Arpiani, mentre noi ci diamo appuntamento al prossimo venerdì. Ciao Stefano, stai bene?
0: Ciao Nicoletta, salve a tutti.
2: Strade in diretta.
3: Un buon venerdì mattina, una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. A causa di un incidente segnaliamo code a tratti sulla 21 Torino-Piacenza-Brescia tra la barriera di Villanova d'Asti e Asti Ovest in direzione Brescia, e a causa di un altro incidente potrebbero verificarsi disagi sull'autostrada del Mediterraneo all'altezza dello svincolo di Sant'Elia in direzione dell'allacciamento con Fisciano. È tutto per questo primo appuntamento, a più tardi per il prossimo.
4: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
5: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
4: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
5: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
2: Vacanza con obiettivo salute.

0: Eccoci, siamo tornati, apriamo la seconda parte del programma parlando di postura e il modo in cui posizioniamo il nostro corpo nello spazio, quando siamo fermi, quando ci muoviamo. Lo sappiamo che è un po', fa parte di noi, assolutamente personale, dipende da tanti fattori, dalla nostra struttura fisica, dalla nostra forma fisica, dagli anni, ma anche dal nostro stato d'animo. Chi ci conosce, ad esempio, non ha alcuna difficoltà a capire che cosa stiamo vivendo, magari guardandoci solo mentre stiamo camminando o osservando la nostra postura. E allora mettiamoci davanti allo specchio con il nostro ospite, il professore Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica. Professore, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Professore, la cattiva, non so se posso usare con lei questo termine, cattiva postura, come possiamo dire?
1: Va bene. Cattiva sì, no, basta sì. Che non, per cortesia non usate mai la postura sbagliata, ecco. Perché la postura non è mai sbagliata.
0: Ecco, anche statura si fa magari notare e soprattutto la notiamo se ci osserviamo secondo le sue indicazioni, ma si fa anche sentire perché avvertiamo tensione, dolore, rigidità.
1: Certo, assolutamente sì, a cominciare dalla zona delle spalle cervicali fino ad arrivare alle caviglie, perché quello che dicevo prima sul vedere se siamo in asse, in realtà la verità è che dovremmo valutare, ma è impossibile farlo a casa, se siamo in torsione, perché tutti i dolori arrivano da torsione, a cominciare da una torsione anomala dei muscoli sternocleidomastoidei, quelli del collo, a scendere. Quindi possiamo anche avere una digestione non corretta, possiamo avere addirittura il singhiozzo. Il singhiozzo può nascere da una postura che in quel momento non è efficace per noi e ci fa torcere un pochino il collo.
0: Ma lei ha ad esempio un rimedio, un segreto per far passare il singhiozzo?
1: Ah certo, uno diverso dal solito. Il singhiozzo arriva perché c'è una contrazione data da questo nervo, che è il nervo frenico, che parte da metà del collo. Scaldate il collo. Scaldate il collo, rilassate il diaframma e vedrete che piano piano il singhiozzo passa.
0: Grazie.
1: Sempre scaldare il collo.
0: Possiamo scendere. Il problema nasce tutto dalla torsione. Quindi
1: sempre.
0: Dalla testa sino ai piedi, lei ha detto caviglie, non ha nominato i piedi, perché?
1: Del piede noi possiamo notare una cosa, soprattutto se chiuse le scarpe. Se appoggia male o appoggia bene, ce ne accorgiamo da come consumiamo le scarpe.
0: Sì.
1: Se, e soprattutto dal tallone. Se il tallone della scarpa è consumato in modo anomalo, più a destra o più a sinistra, quindi più all'esterno o più verso il centro, vuol dire che stiamo appoggiando male ed in torsione. Il piede sì, per esempio, però dovremmo fare 20 trasmissioni poi se parliamo della cipolla del piede e quindi la luce valgo.
0: Certo.
1: Perché bisognerebbe valutare se la luce valgo può, maggior parte dei casi, essere un problema posturale con altri indicatori da vedere, per esempio. Quindi anche il piede è coinvolto.
0: Anche il piede dice la sua.
1: Il problema.
0: Professor Di Pietro, il sonno porta consiglio, ma il sonno anche regala una postura in armonia e in salute. È corretto?
1: Ma certo, brava, sì, assolutamente sì. Il problema è quanto dormiamo e se il sonno è soddisfacente. Molte volte si abusa con dei piccoli aiuti farmacologici per dormire, si dormono anche 10 ore ma si è scontenti del sonno.
0: Certo.
1: Quindi poi la postura si fa sentire.
0: Ma professor Di Pietro, a volte ci alziamo al mattino e ci sentiamo un po' doloranti e diamo la colpa al cuscino, al materasso. Soprattutto succede quando per lavoro o magari in vacanza o durante il weekend si vanno a trovare gli amici o si ritorna a casa nel letto di quando eravamo ragazzi, ecco, e al mattino ci svegliamo e non possiamo dire di avere dolore, ma ci sentiamo un po' in tensione, insomma non armonici, ecco. In questi casi è possibile che sia colpa del cuscino, del materasso, duro, non duro, alto, basso? Qual è il riposo che migliora, nutre anche direi la salute della nostra postura, l'equilibrio?
1: Allora sicuramente sì, perché il fatto che il nostro corpo abituato al nostro materasso di casa, con il cuscino di casa solito, si ritrovi a dover avere un impulso posturale diverso, cioè io vado ad adagiarmi su un qualcosa dove appoggio il mio peso e mi torna una forza di ritorno distribuita in modo diverso. Per cui se non sono abituato a cambiare sempre, nel senso che chi per professione è sempre dorme su letti diversi, problemi non ne ha, perché chi oggi dorme
0: è allenato.
1: È allenato, assolutamente sì, quindi c'è una risposta diversa. Dormendo sempre sullo stesso letto prendiamo dei vizi, chiamiamoli così, posturali, per queste forze che ritornano, che di colpo non abbiamo più, e quindi abbiamo bisogno di un adattamento, questo sia per quanto riguarda il cuscino che per quanto riguarda il materasso.
0: Professor Di Pietro ha parlato di vizi posturali, quali sono quelli che pesano di più sulla nostra postura?
1: Posso dire questo, che mettersi davanti a uno smartphone per vedere appunto lo smartphone stesso è come avere sul collo 22 kg. Ora, 22 kg, immaginate quante bottiglie d'acqua sono 22 kg, appoggiate sul collo magari per 20 minuti, mezz'ora, un'ora, già questo dovrebbe fare scattare un allarme. Quindi il problema non è lo smartphone, è come lo utilizziamo,
0: certo,
1: su con quella testa. Quando si prende un autobus, un mezzo di trasporto pubblico, e si vedono questi ragazzi tutti chinati in avanti sullo smartphone, non ne faccio una questione sociale o morale, la lascio fare ad altri,
0: no,
1: ma posturale, 22 kg sul collo per tutto quel tragitto, sono veramente tanti, ma veramente tanti, ed è uno. L'altra cosa è il computer. Noi abbiamo un monitor per lavoro da guardare, non abbiamo una postura sbagliata guardando il monitor, abbiamo messo il monitor in un posto sbagliato. Mettetelo davanti e non dovete chinare la testa in avanti, guardate dritto per guardare il monitor, e state molto attenti, soprattutto se siete sempre davanti a un monitor, a non utilizzare occhiali di quelli che hanno tanti fuochi, i cosiddetti progressivi o multifocali, perché possono generare dei problemi di cervicale. Stiamo come sempre attenti a come guardiamo, cioè se stiamo guardando con un difetto visivo peggioriamo anche 100 volte la nostra postura. Quindi in quel caso, per esempio, la vista fa non corretta, fa peggio di come siamo seduti. Poi sicuramente, come si diceva all'inizio della trasmissione, è talmente personale la postura,
0: certo,
1: che bisognerebbe vedere chi ha, ecco, chi e con quale problema si pone sul divano davanti alla TV.
0: Bene, allora salutiamo il professor Di Pietro, noi chiudiamo questa puntata, ma ritorniamo di nuovo insieme, stessa ora, stessa radio, da lunedì con puntate nuove insieme a tanti esperti diversi. Cercheremo proprio di scrivere insieme la ricetta per stare bene nel qui e ora, nel corpo e nella mente. Voi non mancate, voi seguiteci. Intanto vi auguro un weekend meraviglioso a voi, alle persone chiamate, e ci ritroviamo lunedì. E voglio ringraziare Paolo Corleoni in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione, voi che ci seguite, e non mi resta quindi che darvi appuntamento a lunedì. Un saluto dalla vostra

0: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
1: Siamo stati alluvionati.
2: L'azienda era compromessa.
3: Un fiume di fango, detriti.
4: L'assicuratore mi dice chiama la Belfort.
5: Grazie anche a loro.
6: Non c'è più traccia di quello che è successo.
7: Assicurarsi contro le calamità naturali oggi è un obbligo e anche un'opportunità. Ma oltre alla polizza serve ripartire subito. Scegli PIA, pronto intervento azienda. Il servizio Belfort di preparazione e priorità di intervento nell'emergenza. Per informazioni pia.belfort.it. Oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfort.

0: Sono le 6:59.
1: GR24, il sole 24 ore.
0: Migranti, lo stop a Schengen fino a che ci sono rischi, dice Piantedosi. Controllati oltre 3.000 passeggeri dall'Italia, risponde Madrid. L'attentato a Ranucci, la Vitola resta in carcere, respinta la richiesta dei domiciliari. Per il GIP le dichiarazioni sono fumose. Esalazioni dal depuratore a San Vito Lo Capo, muoiono un operatore e un soccorritore del 118. Nuoto, Sara Curtis si ripete, oro e nuovo record del mondo nei 50 d'orso agli europei di atletica e oro anche per Daria Derkac nel salto triplo. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. La questione migranti, scoppiata dopo la crisi di Ceuta, resta in primo piano, soprattutto alla luce del nuovo allarme per domani 15 agosto. Il ministro dell'Interno Piantedosi, in audizione alla Commissione parlamentare Schengen, ha rivendicato lo stop con la Spagna, parlando di rischi per la sicurezza nazionale, e ha avvisato anche la Germania: compenseremo i dublinanti con i migranti sbarcati dalle ONG tedesche.
2: Lo stop a Schengen con la Spagna, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, non aveva alcun intento politico e cesserà solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
3: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista.
2: Dai controlli in arrivo dalla Spagna dal 1 agosto, ha detto Piantedosi, abbiamo effettuato 3 arresti e respinto in quanto illegali 21 cittadini di paesi terzi, di cui 6 marocchini. Nessuno proveniva da Ceuta. Piantedosi ha avvisato anche la Germania: prima di riprenderci i dublinanti, compenseremo con i migranti in mare raccolti dalle ONG tedesche, 500 dal 12 giugno. Piantedosi ha rivendicato il forte calo degli sbarchi in Italia, solo 17.100 quest'anno, meno 82% rispetto al 2023. Ma per il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, PD, l'immigrazione irregolare viene poi favorita in Italia dalla mancata concessione di permessi umanitari e al tempo stesso da pochissime espulsioni. Tutti diventano di fatto clandestini. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono oltre 3.000 i passeggeri provenienti dall'Italia controllati dallo scorso sabato alla frontiera dopo la sospensione di Schengen. A Ceuta intanto si guarda con preoccupazione al fine settimana che inizia oggi.
4: È un weekend di massima attenzione nelle due città spagnole in territorio nordafricano, Ceuta e Melilla. Nella prima delle due, oggetto a fine luglio di un assalto alla frontiera, si lavora per velocizzare il rimpatrio di almeno 3.000 clandestini ancora presenti sul territorio, mentre quasi 2.000 minori non accompagnati dovranno essere ricollocati in altre comunità iberiche. Fonti giornalistiche locali raccontano che la località marocchina di confine di Afnidek è presidiata dalle forze di Rabat per scoraggiare gli espatri, ma nelle montagne circostanti sarebbero presenti gruppi di migranti pronti a entrare in territorio spagnolo sull'onda del tam-tam social dei trafficanti di uomini. A Melilla, dove l'allarme è minore, è stata posizionata una barriera in mare. Le relazioni tra Madrid e Rabat destano qualche preoccupazione. Il ministro della giustizia marocchino Wahbi ha minacciato la sospensione dell'accordo bilaterale di estradizione tra i due paesi per le difficoltà di ricevere condannati o sospettati dalla Spagna. Wahbi poche ore prima aveva rimesso in discussione la sovranità spagnola sulle due città. Il ministro dell'interno iberico Grande Marlaska rassicura: l'accordo di estradizione non sarà sospeso e a Ceuta non vi è alcun rischio terrorismo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: E a proposito di migranti, il post sui social della Presidente del Consiglio Meloni: continuano le operazioni di espulsione per gli immigrati irregolari sul suolo italiano, difesa dei confini, di sicurezza, rispetto delle regole, proseguiremo dritti su questa strada, scrive la Presidente del Consiglio pubblicando il video di immigrati irregolari imbarcati su un aereo della polizia. Mentre Meloni gioca a copiare Trump e a rincorrere Vannacci, degli italiani non se ne occupa nessuno, questo è il commento della segretaria Dem Schlein. L'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci, dichiarazioni fumose, assolutamente generiche, prive di qualsivoglia indicazione concreta suscettibile di riscontro, così il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha confermato il carcere per Walter Lavito, la mandante, per sua stessa ammissione dell'attentato.
5: Per Walter Lavitola, niente arresti domiciliari, il GIP ha respinto la richiesta presentata dal suo legale sulla quale la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Il faccendiere resta quindi in carcere mentre emergono nuovi dettagli sull'interrogatorio nel quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. Lavitola ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali modalità diverse, non una bomba, ma solo 4 o 5 colpi di pistola da esplodere contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato invece utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto nulla da ridire perché si trattava comunque di un atto intimidatorio funzionale al suo obiettivo, quello che al conduttore di report, da tempo oggetto di minacce, fosse rafforzata la scorta, un movente che non sembra aver convinto gli inquirenti. Nei prossimi giorni inizieranno intanto gli esami sul telefonino e sul computer che gli sono stati sequestrati al momento dell'arresto. Una volta conclusi, la procura potrebbe di nuovo convocare Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
0: L'Ucraina ha trasmesso alla Russia una proposta affinché entrambe le parti cessino gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Kiev non ha ancora ricevuto risposta. Nelle ultime settimane entrambe le parti hanno affermato che gli attacchi reciproci contro spedizioni di grano e infrastrutture lungo l'importante via navigabile potrebbero avere un impatto significativo sui prezzi alimentari mondiali quest'anno. L'assedio dei coloni israeliani alle case di famiglie palestinesi a Qusra in Cisgiordania. L'esercito israeliano le evacua, poi ci ripensa. Per l'ambasciatore americano in Israele, Mike Huckabee, si tratta di azioni ripugnanti, un orribile atto di terrorismo. Non ci sono scuse per comportamenti così violenti, ha aggiunto l'ambasciatore. La cronaca italiana, due persone morte a San Vitolo Capo nel Trapanese.
6: La Procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulla morte di due persone al depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vitolo Capo. Le vittime sono Davide Anselmo, operaio di 45 anni, e Francesco Bulgarella, soccorritore del 118 di 64 anni. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo avrebbe avuto un malore all'interno dell'impianto, forse provocato da esalazioni, e sarebbe precipitato in una cisterna. Portato in superficie dai vigili del fuoco, è stato soccorso da Bulgarella, morto a sua volta mentre tentava di rianimarlo. Tra le ipotesi, quella di un malore provocato dallo sforzo e dal caldo. Saranno decisivi gli esami del medico legale e le autopsie. Nel 2016 il depuratore era stato sequestrato per un presunto inquinamento delle acque marine. L'impianto, installato nel 2010, non sarebbe mai stato collaudato. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
0: Resterà chiuso fino alle 2 della prossima notte lo scalo aeroportuale di Catania, alle prese da diversi giorni con l'emissione di cenere dovuta all'eruzione dell'Etna. Dal 6 al 12 agosto erano previsti poco meno di 2.000 voli dall'aeroporto Fontana Rossa, il 36% è stato cancellato. E ora lo sport: nel nuoto e nell'atletica l'Italia sul gradino più alto.
7: Papà Vincenzo fatica a crederci, mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sara Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 d'orso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26:56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
8: È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima. Io spero domani mattina di non svegliarmi perché ho paura di stare sognando tutto questo.
7: L'oro di ieri è la terza medaglia in questi europei per Curtis, già argento nella 4% stile e bronzo nei 100 stile. Ma i giorni parigini non sono ancora finiti per la nativa di Savigliano in provincia di Cuneo. Oggi ci sono le gare dei 50 stile e dei 100 d'orso, altre chance di medaglia per l'azzurra che fra una settimana compirà 20 anni, ma che intanto un posto nella storia se l'è già preso. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Gli occhi di Daria Derkac brillano d'oro agli europei di atletica, mentre l'azzurra festeggia il trionfo nel salto triplo, avvolta nel tricolore e cantando l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Hope step jump da 14 metri e 60 centimetri, nuovo primato personale, miglior misura europea della stagione. A 33 anni, dopo le tre operazioni ai tendini d'Achille nel 2025, Derkac vive la serata più bella della vita. Nel 2003 aveva conquistato l'argento agli europei indoor, adesso è sul gradino più alto all'aperto, dominando giocando la finale da cima a fondo. La portacolori dell'Aeronautica, allenata da Alessandro Nocera, batte la belga Ghis e la bulgara Nacieva, regalando all'Italia la sesta medaglia nella rassegna inglese. Dodicesima Erika Saraceni. Negli 800 Francesco Pernici è quinto a 6 centesimi dal bronzo, nel decathlon undicesimo Dario Dester. Promossi in finale nei 200 Fausto De Salu e il ventenne Filippo Dezza, che all'esordio in azzurro sfoggia una rasatura dei capelli a croce. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
0: Termina qui questa edizione di GR24, curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Pietro Lacorte. Adesso la linea va a 24 Mattino Estate, noi ci risentiamo alle 7.59.
1: GR24, Il Sole 24 Ore, direttore Fabio Tamburini.
10: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
11: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
12: Nel suo primo mandato, Donald Trump ha diffuso 30.573 fake news, circa 21 al giorno, mentre oggi non riusciamo più a contarle. La domanda è semplice: se l'uomo più potente del mondo dice menzogne, perché noi dovremmo dire la verità? Questo non è un programma radiofonico, ma un corso per trasformare chiunque in un abile disinformatore.
13: Fake News, la guida definitiva per imparare a disinformare, di Antonio Losito, il sabato alle 20 e la domenica alle 9 su Radio 24.

0: 24 mattino, estate, con Giulia Crivelli.
1: Buongiorno e benvenuti a questa prima parte di 24 mattina estate, quella dedicata alla rassegna stampa. Cominciamo dal Sole 24 Ore che anche oggi ha il merito, ma forse anche la fortuna, di essere un giornale che può non aprire sulla vicenda La Vitola come fanno molti altri giornali, e lo vedremo. Il Sole 24 Ore si occupa invece della domanda boom di super tecnici per le imprese, ma nel 57% dei casi si tratta di profili introvabili. Trovate tutto poi a pagina 3 con l'articolo principale e tutta la pagina a cura di Claudio Tucci, e poi tre focus su altrettanti paesi e i relativi ITS. Più tecnici specializzati per la Blue Economy a Genova, dalla Puglia Digital Lab escono i talenti dell'Information and Communication Technology, cosiddetto ICT, questo è a Bari, e a Perugia all'ITS Umbria Academy Formazione Politecnica. A centropagina una foto dei fratelli fondatori di Anthropic, Dario e Daniela Amodei, con il titolo "La quotazione stellare di Anthropic può valere fino a 2 miliardi di dollari". Entro l'autunno dovrebbe esserci appunto questo debutto alla borsa di New York. E trovate poi tutti i dettagli con un approfondimento di Marigia Mangano a pagina 19. Oltre a essere una storia che inorgoglisce, perché comunque sono due fratelli di origine italiana, da tanti anni vivono negli Stati Uniti e hanno appunto fondato la loro impresa, che è diventata famosa soprattutto per il chatbot Claude, che fa concorrenza a ChatGPT. Tra l'altro è anche una bella storia, perché io non ne conosco molte altre, ne conosco una in realtà solo, di due fratelli, appunto fratello e sorella, che fondano e gestiscono con successo un'azienda. Poi c'è il tema dell'Ucraina, torna la crisi del grano, questo lo trovate solo sul Sole 24 Ore, lo vedremo poi a pagina 6, un approfondimento di Sissi Vellomo, e poi il boom dei consumi elettrici con Sara Deganello, che poi a pagina 15 spiega un distretto industriale su tre penalizzato dagli shock energetici. Torna anche, e il motivo lo avete sentito anche nel GR, la fascia subito sotto la testata dedicata a quello che succede nella striscia di Gaza e in Cisgiordania. I coloni assediano le case dei palestinesi a Qusra, e gli Stati Uniti che hanno reagito dicendo è terrorismo, e c'è un reportage dalla Valle del Giordano di Roberto Bongiorni: comunità cancellate, così i coloni occupano la Valle del Giordano. Il Corriere della Sera invece, La Vitola, il giudice non gli crede, movente fumoso, e da qui il no alla richiesta di avere gli arresti domiciliari, quindi La Vitola resta nel carcere di Rebibbia. Il PM vuole sentire Ranucci, questo il Corriere della Sera. A centropagina una bellissima foto di Sara Curtis, lo avete sentito, 19 anni, è la prima italiana a trionfare in una finale europea dei 50 d'orso. Oro e record, Sara Curtis nella storia. Anche la questione della Cisgiordania, con un articolo di Davide Frattini in prima pagina sul Corriere della Sera: assedio dei coloni, l'ambasciatore USA, due punti, terroristi. La Repubblica, stessa foto di Sara Curtis, nell'acqua di Parigi brilla una stella, Curtis oro e record bis nei 50 d'orso, quindi un record al giorno per questa fantastica e giovanissima nuotatrice italiana. Anche la Repubblica titola sull'inchiesta sul tema Ranucci La Vitola, l'accusa della RAI, danneggiati da Ranucci, perché ieri, come avevamo anticipato, è stato anche il giorno in cui è arrivato il report del Comitato Etico Interno sulla questione. Il Comitato Etico consegna il suo rapporto e la RAI risponde: colpite la reputazione aziendale e la raccolta pubblicitaria, La Vitola resta in cella. Poi vi segnalo una pagina intera di ricostruzione di Stefano Cappellini, che è direttore di Repubblica, prima era vice direttore, da qualche settimana è direttore, che ricostruisce i suoi rapporti con la Vitola, prima probabilmente che qualcuno lo faccia al posto suo, magari facendo delle ricostruzioni parziali o fallaci. Quindi li ricostruisce lui in prima persona. Vi leggo le prime righe dalla pagina 5 e poi, per gli appassionati di questa vicenda, c'è l'intera pagina 5. La Vitola, il sondaggio e il mestiere di giornalista. Scrive Cappellini: non capita spesso a un giornalista di poter scrivere di una notizia avendo partecipato in prima persona a un pezzo della storia. È il mio caso oggi. Della vicenda dell'attentato a Sigfrido Ranucci, di cui Walter La Vitola ha confessato l'altro ieri di essere il mandante, conosco in forma diretta un frammento non marginale. La genesi del sondaggio con il quale La Vitola intendeva testare le potenzialità elettorali di Ranucci, uno snodo importante visto che nell'ordinanza di custodia cautelare, nella quale sono ricostruiti proprio alcuni di questi passaggi di cui sono testimone, il movente dell'attentato al conduttore di Report è individuato nella volontà di aprirgli la via verso una brillante carriera politica. E poi vi dico tutto a pagina 5. Perché quale sarebbe questo coinvolgimento diretto di cui parla Cappellini? Ve lo riassumo, ma veramente l'ho letta dalla prima all'ultima riga, perché comunque, almeno per poterne parlare così, sapendo di che cosa si sta parlando, anche se la trovo una delle vicende più tristi dal punto di vista giornalistico, perché La Vitola è stato anche direttore dell'Avanti, più squallide, e poi naturalmente c'è tutto la parte Ranucci, più squallide per i rapporti, per le dichiarazioni di questo signore Walter La Vitola, però ripeto, è l'apertura di molti giornali anche oggi, quindi ho letto dalla prima all'ultima riga questa ricostruzione di Cappellini e il tema è che a metà del febbraio scorso, quindi 2026, Cappellini dice di essere stato contattato dall'ex direttore dell'Avanti, che all'inizio gli disse solo sta per scendere in campo un big, poi alla fine gli disse che era appunto Ranucci, e quello che La Vitola voleva da Cappellini era che Cappellini gli scrivesse, cosa che Cappellini ha fatto, una decina di quesiti per questo sondaggio da fare sulle potenzialità di Ranucci come leader del campo largo. La Stampa, ecco, La Stampa in realtà la questione della Vitola ce l'ha di spalla. La sera andavamo da Walter, il bistrò degli intrighi tra VIP, politici e giornalisti, perché il titolo è sui dati usciti ieri sul turismo in Italia, molto positivi, record di turisti in Italia, la crisi del Golfo spinge gli stranieri, in Piemonte la crescita maggiore, picco di prenotazioni fino a ottobre. E poi, perché la questione è comunque parte del bilancio finora della stagione turistica in Italia, ancora emergenza a Catania, l'aeroporto resta chiuso, vi ricordate la prima, in un primo tempo avrebbe dovuto riaprire ieri alle 16, e in realtà questa data e questo orario sono stati spostati alle 14 del 15 di agosto, quindi di domani. Tra i dannati dell'Etna, siamo abbandonati a noi stessi. Ma appunto sulla parte positiva, i dati resi noti ieri dal Ministero del Turismo, 4 milioni di presenze in più a luglio, gli effetti del caldo estremo su energia, fauna e montagna. E poi anche qui una foto, in questo caso le foto di Corriere Repubblica erano proprio di Sara Curtis appena uscita dalla piscina, qui la foto è mentre era sul podio, Curtis leggendaria, oro e nuovo primato. E poi vi segnalo in prima pagina, la questione la conosco molto bene e adesso vi spiegherò perché, però vi segnalo in prima pagina questo titolo, la spiaggia contesa tra suore e sindaco, dove a Spotorno. Spotorno è un paese di villeggiatura sull'Aurelia, sul mare, vicino a Savona, tra Savona e Finale Ligure, quindi diciamo tra Savona e Imperia, per mettere due punti fermi. E in Liguria naturalmente, e dico che lo conosco bene perché insomma, sono, da quando sono nata vado in vacanza a Spotorno, quando andavo in vacanza potremmo aggiungere. In questo momento mio papà si trova a Spotorno, il sindaco di Spotorno è stato ospite di molte trasmissioni, 24 mattino compreso, perché è stato uno dei primi a implementare la famosa direttiva Bolkestein sulle liberalizzazioni, che comprendeva anche, che comprende anche la liberalizzazione delle concessioni balneari. Sono nati diversi problemi e la storia che racconta oggi la stampa è quella dei bagni Garrone, Gino Garrone di Spotorno, che dal 1946 erano gestiti dalle suore della Carità di Santa Maria e ora, come si vede, come si racconta poi a pagina 17, la battaglia della spiaggia di Spotorno, il sindaco la vuole libera e le suore rispondono: è nostra. Il sindaco Mattia Fiorini, esponente del Movimento 5 Stelle, dice: uno stabilimento balneare come tutti gli altri, come tutti gli altri, la sua concessione seguirà una gara pubblica, ma la madre superiora, suor Miranda, risponde: ci affidiamo alla provvidenza e speriamo che il piano spiagge del sindaco non venga approvato. La Nazione, quindi il Resto del Carlino e Giorno, quotidiano, quindi tre quotidiani del quotidiano, del gruppo Quotidiano Nazionale, il titolo principale, un virgolettato: fumoso e non dà riscontri. Il GIP, queste sono le parole del giudice per le indagini preliminari che ha interrogato per 5 ore Walter Lavitola, non gli crede e quindi respinge la richiesta di scarcerazione. Il comitato etico della RAI consegna la relazione sul caso, ora all'analisi dei vertici. E poi una foto di Sara Curti su un suo primo piano proprio alla fine della gara, qui ancora proprio in piscina, immensa, 20 anni, compirà 20 anni mercoledì, bis al record del mondo nei 50 d'orso e conquista l'oro agli europei di Parigi. E poi, appunto, come avete sentito anche nel GR, ha dichiarato a caldo: non svegliatemi perché mi sembra un sogno. Il Messaggero, anche qui foto di Sara Curtis ancora in costume con la cuffia, addirittura proprio appena uscita dalla piscina. Sara da leggenda, oro il nuovo record mondiale in 24 ore. Il titolo però principale, di spalla rispetto alla foto, è: la Vitola resta in cella, dubbi sul movente, sarà sentito Ranucci. Il Messaggero è l'unico che ricorda l'anniversario che si è ricordato appunto ieri a Garlasco, 19 anni fa veniva assassinata a Garlasco Chiara Poggi. Garlasco piange Chiara, Sempio perde il lavoro. E ieri appunto c'è stata questa cerimonia dai 19 anni dell'assassinio e il Messaggero lo ricorda con un articolo a pagina 12. Vi lascio immaginare lo strazio dei familiari dopo tutte le inchieste riaperte quest'anno. Ancora non c'è una verità che tutti noi, ma loro in primis, possano considerare definitiva. Avvenire invece ha questa apertura: i nuovi confini dell'Unione Europea. Il governo spinge per l'applicazione delle procedure accelerate previste dal patto immigrazione. Un decreto trasforma Trieste e altre 24 province in frontiera esterna dell'Europa per respingere più velocemente i migranti. E poi le parole di Piantedosi, ascoltato e sentito ieri, su Schengen sospeso, vedremo, quindi non ha fatto chiarezza su quando eventualmente finisse la sospensione decisa dal governo italiano del trattato di Schengen. Molto interessante l'inchiesta che poi trovate all'interno a pagina 7 sui droni e in generale sulla tecnologia che ha fatto irruzione in questi ultimi conflitti, la corsa ad arrestare delle armi intelligenti. Il tema La Vitola c'è, ma con un piccolo richiamo in prima pagina: La Vitola resta in cella, racconto fumoso, e poi la cronaca appunto a pagina 8. Domani saranno anche i cinque anni, perché era il 15 agosto del 2021, da quando gli Stati Uniti, seguiti da tutti gli alleati occidentali, lasciarono l'Afghanistan e dopo pochi giorni tornarono i talebani. Ieri, come abbiamo ricordato, erano invece 5 anni dalla scomparsa di Gino Strada, che fondatore di Emergency, che in Afghanistan è restata sempre. Di Afghanistan parleremo nella seconda parte di 24 mattina estate, sia con una rappresentante di Pangea, che è una delle ONG che appunto è rimasta sempre in Afghanistan, e poi con Marco Niada, il nostro è stato per tanti anni collega qui al Sole 24 Ore e poi è andato in pensione, ma già prima di andare in pensione aveva fondato con la moglie questa organizzazione che si chiama Argosh Faraway Schools, che si occupa dell'istruzione delle bambine e delle preadolescenti, e che ha continuato ad operare anche dopo il ritorno dei talebani, e ci racconterà appunto gli sviluppi. L'articolo del Foglio principale si intitola, che parla appunto dei 5 anni dell'Afghanistan, dal ritiro degli americani dall'Afghanistan, donne cancellate dalla Sharia, i talebani celebrano 5 anni di ritorno al potere in cerca di riconoscimento politico. La copertina dell'Economist in edicola oggi, il settimanale britannico, è dedicata proprio a questo, cioè se dopo 5 anni e facendo un bilancio dell'inutilità totale delle sanzioni, o quasi delle sanzioni imposte dalla maggior parte dei paesi ai talebani, che ricordiamo dal governo talebano non è stato ufficialmente riconosciuto da alcun paese, e però si comincia a parlare di questo e ci si chiede appunto se sia il modo migliore per i civili di trattare il governo talebano. Questo sulla copertina dell'Economist, ma credo che poi in molti cercheranno di sviluppare questo spunto. Sul Foglio anche 2 titoli, anzi 3, dedicati alla vicenda Ranucci: il falò del metodo Ranucci è l'articolo del direttore Claudio Cerasa, il fondatore del Foglio Giuliano Ferrara, c'è un limite alla discesa in campo, e poi l'etica di Ranucci di Carmine Caruso, il comitato Rai trasmette la relazione, la slealtà del giornalista, e la pagina dedicata all'Afghanistan è di Priscilla Ruggero, è la 3 del Foglio di oggi. E con questo ci lasciamo qualche minuto per soprattutto ascoltare l'aggiornamento sul meteo.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
4: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 899, TAEG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Tempo in diretta.
6: Bentrovati, ecco le previsioni per venerdì 14 agosto. C'è l'alta pressione africana a comandare il tempo. Giornata nel complesso stabile e soleggiata quasi ovunque. Da segnalare soltanto i temporali pomeridiani sull'arco alpino occidentale, soprattutto di confine, e inoltre sulla Sicilia sudorientale, più rari sulla Calabria interna. Mari calmi e venti a regime di brezza. Scarica l'app di ilmeteo.it.
7: Yeah, uno c'è!
8: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
7: Piacere, Calzolone!
8: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
7: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
9: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
0: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e proseguiamo nella lettura delle prime pagine e a Germano rispondo che sì, domani faremo una rassegna stampa ma di approfondimento, quindi alle 7:15, sempre però come accade nel palinsesto estivo, appunto per così per cambiare qualcosa, diciamo per offrirvi anche qualcosa di diverso, faremo una rassegna stampa di approfondimento come abbiamo fatto negli ultimi due sabati. E a Giuseppe che dice che anche lui frequenta Spotorno, sì, sono così queste strane coincidenze della vita, mi ricordo sempre, lo ricorderete forse in molti anche voi, il film 7 gradi di separazione o 6 gradi di separazione. La teoria è che alla fine ognuno di noi trova delle connessioni e sono al massimo 6. Con questi 6 connessioni siamo appunto, troviamo tutti dei punti di incontro. Sarebbe non credo sia così, però insomma è sempre bello scoprire queste strane combinazioni della vita. Ci mancano ancora tante prime pagine, il giornale, caso Ranucci, ora parla la banda, e poi un aggiornamento che trovate all'interno in tutti i giornali e sicuramente la questione andrà avanti nei prossimi giorni, quella dell'immigrazione clandestina. L'Italia chiude le porte a Berlino, no ai rimpatri. Vi segnalo l'editoriale del direttore del giornale Tommaso Cerno, chi vuole che finisca a Ranucci e vino. E vi segnalo le ultime righe. La palla è in mano all'amministratore delegato della RAI Gianpaolo Rossi. Gli italiani gli chiedono di tutelare Report e Viale Mazzini. Deciderà lui come. Per quanto riguarda noi, racconteremo tutti i dettagli dell'inchiesta. L'elemento nuovo è che i bombaroli sono pronti a parlare e che emerge un filo che unisce il sondaggio per incoronare Ranucci leader della sinistra a Soros e i dem americani per destabilizzare la Meloni. Se Ranucci fosse ospite di se stesso, l'inchiesta sarebbe già pronta, una storia ben più torbida di quella di quelle che racconta agli altri. Libero, Ranucci minaccia

settimana è premier del Regno Unito e ha detto sul tema, perché anche nel Regno Unito naturalmente l'immigrazione clandestina è un tema ed è stato anche un tema di campagna elettorale e lo sarà ancora, e Andy Burnham ha dichiarato questo, anche le aree middle class dove vivono i britannici benestanti o di classe medio-alta devono fare, ha dichiarato, la propria parte per accogliere i richiedenti asilo e non lasciare il fardello solo alle aree più povere del paese. E quindi Alessandro Sallusti scrive: bravo Andy, migranti anche nelle zone chic. La foto scelta da Libero è invece una foto dell'azzurra Idea Pieroni, una saltatrice campionessa di salto in alto, e perché forse ricorderete la norma, in realtà è stata presentata e approvata qualche settimana fa, ci sono delle nuove regole per chi riprende le atlete e in particolare le protagoniste dell'atletica, proprio dell'atletica leggera. Polemica agli europei, così la TV censura le atlete, basta sessualizzare i corpi. E su questo forse appunto chi è interessato può trovare molte innanzitutto le regole appunto che sono state cambiate per riprendere i corpi delle atlete, per esempio quando sono ai blocchi di partenza in una gara che richiede di alzare, diciamo, la parte posteriore del corpo, e quindi le regole per non riprendere i lati B delle atlete troppo da vicino. Ognuno può andare a leggersi quali sono le nuove regole, se vuole leggersi qualche commento, ma soprattutto farsi un'opinione su questo, magari chiedendo, se è un uomo, a qualche donna che gli è vicina o parente, che cosa ne pensa. Perché qui per esempio l'articolo è di Lorenzo Cafarchio su Libero. Il Fatto Quotidiano a centropagina: il ponte non sta in piedi, si saprà dopo l'appalto. Il riferimento è ad alcune parti di questo rapporto dei tecnici sulle criticità del ponte di Messina, lo trovate anche su altri giornali. Il Fatto Quotidiano ci apre subito sotto la testata: Fazzolari ordina via Ranucci la vitola, falsa pista israeliana. Ricordo ai lettori del Fatto Quotidiano, ma in generale agli ascoltatori, che il legame tra il Fatto Quotidiano e Report è sempre stato fortissimo, tanto che spesso alla domenica, lo dico perché nel palinsesto invernale faccio sempre la rassegna stampa della domenica, tanto che alla domenica sul Fatto Quotidiano di domenica, quindi un giornale che esce al mattino, apriva proprio anticipando quali sarebbero stati i temi dell'inchiesta di Report, della puntata di Report in onda poi alla sera, perché Report andava prima della sospensione estiva, andava in onda alla domenica sera. Comunque a Report è dedicato anche l'editoriale del direttore Marco Travaglio, Gli imbucati dell'estate. La verità, Ranucci è il giallo del secondo mandante, chi indaga non si beve la bomba per amore, tra virgolette, emergono nuovi particolari. E poi le due foto principali, quella di Sara Curtis ancora in piscina, la Curtis lo rifà, oro e record del mondo, invece agli europei di atletica pensano al codice, tra virgolette, talebano. Alla vigilia appunto del 15 di agosto viene usato con questa leggerezza l'aggettivo talebano, e c'è anche una foto, e giudicate voi se è, ripeto, giudicate voi. La foto è una delle foto censurate, che è la foto di un lato B di un atleta. Il direttore, fondatore e direttore della Verità, Maurizio Belpietro, firma l'articolo di commento, diciamo, sui dettagli nuovi emersi ieri sull'inchiesta sulla vitola. Sono oltre il ridicolo, si inventano la pista di destra. Domani due titoli principali: la vitola depista e resta in carcere, Fratelli d'Italia attacca, Ranucci è più isolato. E poi il secondo titolo invece è dedicato a quello che sta succedendo in Cisgiordania: coloni, terroristi, la condanna americana sulla Cisgiordania.
e a questo è dedicato anche

0: un articolo in prima pagina sul manifesto, Cusra, palestinesi assediati e cacciati, Cusra in Cisgiordania, ma il titolo principale è Il mito della frontiera e la foto è del ministro dell'interno Mattia Piantedosi. Minaccia alle porte, pericolosi terroristi pronti a entrare, per giustificare la guerra delle dogane con la Spagna, Piantedosi racconta favole al Parlamento. Dai controlli in aeroporto solo 3 arresti, 21 respingimenti su centinaia di migliaia di arrivi e nessuno veniva da Ceuta. E anche sulle date del blocco di Schengen l'Italia ha barato, questa è la ricostruzione del manifesto, che subito sotto alla testata ha una notizia che sugli altri giornali trovate all'interno, riassunta così: lo show sovranista di Putin alle Curili, il leader russo visita le isole contese con il Giappone, l'ira di Tokyo. Il Riformista, un report su report, attesa per la relazione del comitato etico Rai su Ranucci, tra la vitola e inchieste flop, la conduzione a forte rischio. E il presidente della commissione di vigilanza sulla Rai, Anzaldi, dice: valuti il passo indietro, provini per il successore. E con questo torniamo sul Sole 24 Ore, dalle pagine interne, un'altra bella pagina di inchiesta di Lello Naso, inviato a Galatro, provincia di Reggio Calabria, che ci racconta la diga del Metramo. In Calabria l'opera da 1 miliardo ferma per un tubo. A Galatro, nella piana di Gioia Tauro, ci sono 35 milioni di metri cubi d'acqua disponibili ogni anno, ma bloccati dal 1998, nonostante i fondi già stanziati. Il piano della regione, approvato dalla Corte dei Conti, per ultimare i lavori. Rosalba Reggio spiega, in occasione naturalmente anche di questi 5 anni di anniversario dal ritiro dall'Afghanistan, l'Afghanistan talebano è isolato e devastato dalla crisi economica. Vi dicevo, la crisi, lo shock energetico e in particolare elettrico che colpisce, spiega Sara De Ganello, un distretto industriale su 3, e trovate tutto a pagina 15, dove si dà conto anche del fatto che a luglio, sono i dati di Terna, c'è stata una domanda record di elettricità. E a proposito di elettricità, nella stessa pagina Filomena Greco torna sul tema delle auto elettriche con l'ecobonus che ha una quota di mercato oltre l'8%. Vi segnalo su Ranucci, Fabrizio Caccia ha parlato con Maria Falcone, che oggi ha 90 anni, è la sorella di Giovanni Falcone, vittima di quell'attentato che gli stessi mafiosi definirono, ricordate, l'attentatuni, con quella quantità di tritolo sotto l'autostrada che dall'aeroporto di Palermo porta a Palermo in località Capaci. E siccome Ranucci, forse l'avete sentito, no? Ne abbiamo parlato anche ieri, ha fatto questo post su X dicendo, paragonandosi a Giovanni Falcone, Aldo Moro, Pier Santi Mattarella e Paolo Borsellino, dicendo, scrivendo: la storia italiana non uccide mai i suoi uomini migliori per debolezza, li uccide per eccesso di chiarezza. E Fabrizio Caccia ha chiesto a Maria Falcone cosa pensa di questa frase e dice: adesso non mi va di mettermi a interpretare, a fare l'esegesi del pensiero di Sigfrido Ranucci, ma se proprio lo vuol sapere, io quel post non lo condivido. È come penso la maggior parte delle persone, solo che lei appunto è la sorella di Giovanni Falcone. Dice anche Maria Falcone a Fabrizio Caccia: quella contro Ranucci non è una bomba mafiosa? E dice, pensi a chi sta in carcere, cioè la vitola. Ho appena letto uno scritto di Fausto Cardella, giudice a me caro, in cui afferma che il magistrato giudica sempre in base a quello che ha, in base ai fatti provati, non alle opinioni. Era quello in cui credeva anche mio fratello Giovanni. Contano i fatti. Lo vede Report, il programma di Ranucci, le piace? E Maria Falcone risponde: sì, lo guardo, ma non mi fa impazzire, mi piaceva di più ai tempi di Milena Gabbanelli. E poi, sempre sulla questione, ma per giustificare anche quello che ho detto all'inizio, cioè quanto è triste e squallida l'intera vicenda, triste soprattutto dal punto di vista giornalistico, Selvaggia Lucarelli giornalista, collaboratrice del Fatto Quotidiano, ma anche scrittrice, poi come sapete la giornalista italiana con il record di follower su Substack, che è questa piattaforma. E nel suo ultimo post, la sua newsletter su Substack, ha raccontato come abbia scoperto che il romanzo La scelta, scritto da Siegfried Ranucci, avesse ricevuto su Amazon molte recensioni positive, una delle quali dello stesso Ranucci, che in incognito definì il suo romanzo un romanzo capolavoro. Quel romanzo, sapete, dove ci sono anche molte scene così hard. E la recensione è stata poi cancellata, ma Selvaggia Ruccarelli scrive: non prima che altri colleghi di Report facessero in tempo a leggerla e condividerla. Insomma, che Ranucci abbia un problema di egocentrismo, ormai abbiamo talmente tanti indizi che possiamo dire che diventano una prova. Ma appunto vedremo, e noi per ora ci lasciamo per un aggiornamento sulla viabilità.
1: Strade in diretta.
2: Una buona giornata a tutti voi che siete in ascolto. Dobbiamo segnalare disagi, traffico lento per un veicolo in avaria sul raccordo autostradale Salerno-Avellino all'altezza dello svincolo di Montoro in direzione Avellino. Sul tratto urbano della 24 invece si procede lentamente a causa di lavori in corso tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est di Roma in direzione di quest'ultima. È tutto per il momento, grazie dell'attenzione, a più tardi.
1: Quattro mattino, estate.
0: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, e a chi scrive che Selvaggia Lucarelli non è una giornalista, suppongo che si riferisca al fatto che non è iscritta all'ordine dei giornalisti. Per me questo è non fa di una giornalista un giornalista. L'ordine dei giornalisti è una cosa ben diversa dall'ordine dei medici, per esempio. Dall'ordine dei giornalisti non sono stati espulsi giornalisti che non avrebbero più meritato questa definizione di giornalista, ammesso poi che sia possibile meritarsela o non meritarsela. Comunque, ripeto, fare parte o no, essere iscritti o no all'ordine dei giornalisti non fa di una persona una giornalista, e secondo me Selvaggia Lucarelli è a tutti gli effetti una giornalista. Detto questo, ci sono molti articoli sui giornali sulle dimissioni su cui c'era un trafiletto ieri sul Corriere, e ve l'avevamo letto, le dimissioni di Caroline Leavitt da portavoce della Casa Bianca. Sono molte le ricostruzioni, perché quelle ufficiali sono il post di Donald Trump che la ringrazia, e lei che spiega: lo faccio perché preferisco dedicare più tempo alla mia famiglia, in particolare ai miei figli, una dei quali, la femmina, è nata pochi mesi fa. Devo dire che mi stupisco quasi che Donald Trump sia stato così diplomatico nel suo annuncio. Secondo me il prossimo passo, magari lo vedremo prima o dopo le elezioni dei midterm, sarà proprio di dire esattamente quello che pensa: oh, che bello, finalmente ci siamo liberati di questo o di quello. Ricordiamo che è un uomo, Donald Trump, che quando fu resa nota la diagnosi di cancro al quarto stadio di Joe Biden disse che non gli dispiaceva. Poi alla morte di alcuni ex funzionari dell'amministrazione americana disse di non soltanto di non essere dispiaciuto, ma essere contento che fossero morti. Quindi questo è l'uomo. Sui retroscena, perché vi dico si sprecano le ricostruzioni? Perché secondo molti, sul Corriere della Sera Matteo Persivale scrive: per i figli o per lo stipendio, addio agrodolce alla Casa Bianca della portavoce Caroline Leavitt, che è stata anche la più giovane portavoce della Casa Bianca, perché ha iniziato a ricoprire questo incarico quando aveva 28 anni. Perché dico ricostruzione e retroscena? Perché per esempio su Repubblica Anna Lombardi, inviata a New York, dice: mistero sull'addio di Levitt punisce Donald che la lasciò sull'aereo esca di Ankara. Cosa è successo? Lo ricorderete, ormai se ne parla da un paio di giorni. Dei giornalisti del Washington Post hanno scoperto che Donald Trump, essendo arrivate ai servizi segreti delle ipotesi, pare direttamente dal Mossad, i servizi segreti israeliani, che l'Iran avesse intenzione di colpire l'Air Force One che da Ankara doveva riportare Donald Trump, quindi dal G7 a Washington, Donald Trump fu fatto scendere da quell'aereo nascosto in un piccolo furgone e poi portato su un altro aereo che poi lo riportò negli Stati Uniti. Il problema è non tanto che Donald Trump abbia seguito questo consiglio, questa decisione dei servizi segreti, e lui stesso ha detto: io faccio quello che mi dicono i servizi segreti, e possiamo essere naturalmente in pieno accordo con questo, si tratta dell'uomo più potente del mondo. Il problema è che sull'Air Force One restarono molti giornalisti ed esponenti della sua amministrazione, e anche questo suppongo sia la prassi. Ma invece con Donald Trump, su quel viaggio più sicuro, su quell'aereo più sicuro, viaggiò la sua assistente Natalie Harp, mentre Catherine Levitt fu lasciata sull'Air Force One, e secondo molti è questa la ragione, una delle ragioni per la quale Catherine Levitt ha lasciato. Per parlare di temi molto più leggeri, Francesca Scorcucchi sul Corriere della Sera ha messo insieme un po' delle dichiarazioni fatte in questi giorni da Ricky Gervais sul suo ultimo cartone animato Alley Cats, che ha scritto e diretto, oltre a prestare la voce al protagonista che è il gatto Gus. È un, perché ne parliamo? Perché è il più visto su Netflix nei tutti i paesi in cui Netflix è presente, e è stato anche molto criticato perché ci sono tantissime parolacce in questi 6 episodi di questo cartone animato, che però io consiglio a tutti, soprattutto a chi ama i gatti. E qui Francesca Scorcucchi appunto dice: il mio cartoon sui gatti, gli animali sono i più sfrontati. Ricky Gervais racconta il suo amore per i felini, gli unici a essersi addomesticati da soli. Vi segnalo anche, vi dicevo, il manifesto ne parla in prima pagina, Repubblica però ne parla all'interno: schiaffo di Putin al Giappone, blitz nelle isole Curili contese, sia Mosca che Tokyo rivendicano la sovranità su parte dell'arcipelago, lo zar ritratta mentre mangia caviale, e l'ira di Takaichi, la premier giapponese. Repubblica, con Carlo Pizzati inviato a Chennai, racconta anche: la lotta tra gli eredi Tata paralizza l'impero indiano, ombre sulla vendita Iveco. Quindi diciamo che, siccome noi qui stiamo parlando molto della lotta tra gli eredi del fondatore di Luxottica, Leonardo Del Vecchio, ecco, in India, insomma, queste cose succedono in qualsiasi paese, e in India è in questo momento è appunto soprattutto la famiglia Tata a essere al centro di protagonista di questa contesa. A ostacolare il manager è stato Noel, fratellastro del fondatore della multinazionale, perché Ratan Tata, fondatore appunto di questa multinazionale, è morto nell'ottobre del 2024, e Neville Tata, suo figlio, fratellastro del fondatore, è quello che ha innescato un po' questa battaglia. Presidente di Tata lascerà nel febbraio 2027 Natarajan Chandrasekaran, e invece è appunto il manager contestato, e seguiremo perché tra l'altro Tata appunto ha molti interessi anche in Italia, ha fatto molte acquisizioni anche in Italia, una delle quali Iveco. Sulla vicenda di Catania vi segnalo l'articolo di Fulvio Cerutti inviato a Catania sulla Stampa: tra i prigionieri dell'Etna a Catania siamo abbandonati a noi stessi. E visto che questo è anche un tema di infrastrutture, abbiamo tra l'altro c'è, possiamo dire, un risico aeroportuale in corso in questo momento, avete probabilmente sentito la notizia di una possibile fusione tra le società che gestiscono gli scali di Milano e quella che gestisce gli scali di Torino. Poi avremmo un ministro delle infrastrutture, che però è anche vice premier ed è anche leader della Lega, alle prese con numerose contestazioni interne. Parlo naturalmente di Matteo Salvini, che guida la Lega dal 2013, ma è il ministro delle infrastrutture in questo governo da quasi 5 anni. E Gabriele Martini sulla Stampa firma questo editoriale breve: le priorità secondo Salvini. Centinaia di voli cancellati all'aeroporto di Catania a causa delle ceneri dell'Etna, 100.000 passeggeri

0: rimasta terra, automobilisti costretti allo snervante slalom tra i cantieri autostradali, nodi ferroviari congestionati e code ai valichi alpini. Ferragosto alle porte, 25 milioni di turisti in movimento rappresentano lo stress test cruciale del 2026 per il sistema italiano dei trasporti. Tuttavia ieri, per la quarta volta in pochi giorni, il ministro competente Matteo Salvini ha lasciato la sua poltrona per recarsi nel carcere di Bollate. La priorità del leader reghista, nome e cognome Mario Roggero, gioielliere di Grinzane, doveroso ricordarlo, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di reclusione per aver inseguito, sparato alle spalle e ucciso due rapinatori in fuga. Ma il ministro si sente comunque in dovere di recapitargli di persona la propria solidarietà con cadenza settimanale. Per Salvini è un agosto di fuoco, invoca la sospensione di Sigfrido Ranucci, inveisce quotidianamente contro Spagna e Germania sui migranti, minaccia un prelievo forzoso del 5% sugli utili delle banche, attacca l'allenatore Pep Guardiola dopo il mancato approda alla panchina della nazionale. Ogni tema è buono per accendere la polemica, fuorché uno: i trasporti. A proposito di caldo, oggi c'è un approfondimento di Valentina Arcovio sulla Stampa sugli effetti sulla salute di tutti noi. Ieri abbiamo sentito il nostro direttore Fabio Tamburini, che aveva la voce segnata da un raffreddore, da un'influenza, da un calo di voce causato, ma credo sia successo a tanti, me compresa, degli sbalzi di temperatura tra gli ambienti condizionati. Qui stamattina, per esempio, in questo studio c'erano 20 gradi, e quelli all'esterno. Ieri nella via dove abito, alle 7:30 di sera, c'erano 37 gradi. E quindi molti effetti per questi sulle persone, e oggi Valentina Arcovio appunto spiega cosa dicono molti esperti. Dall'emicrania al cuore, dopo mesi di caldo estremo il corpo è più fragile, lo stress termico pesa soprattutto sui soggetti più a rischio. Due gli editoriali che vi segnalo dalla Stampa, prima di lasciarci lasciare la parola a Valeria De Rosa per il GR delle 8. Uno di Anna Foa, il fuoco dei coloni che incendia la Cisgiordania, e poi uno di Roberto Sergio, che è direttore generale corporate della RAI, direttore generale di San Marino RTV, che dice: il futuro dei media si gioca sulla fiducia. E con questo, come vi dicevo, questa prima parte di Rassegna Stampa è finita. Lascio la parola al GR Valeria De Rosa, e noi, se vorrete, ci risentiamo subito dopo. E comunque ancora un buon venerdì da Giulia Crivelli.
1: Hai caricato le valigie?
2: No.
1: Hai controllato il traffico?
2: No.
1: Hai fatto il pieno?
2: No.
1: Perfetto, partiamo.
2: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
2: No!
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Sono le 7:59.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: Migranti, lo stop a Schengen fino a che ci sono rischi, dice Piantedosi. Controllati oltre 3.000 passeggeri dall'Italia, risponde Madrid. L'attentato a Ranucci, la vitola resta in carcere, respinta la richiesta di domiciliari per il GIP, le dichiarazioni sono fumose. Esalazioni dal depuratore a San Vitolo Capo, muoiono un operaio e un soccorritore del 118. Nuoto, Sara Curtis si ripete, oro e nuovo record del mondo nei 50 d'orso. Agli europei di atletica è oro anche per Daria Derkac nel salto triplo. Buongiorno dalla redazione e da Valeria De Rosa. La questione migranti scoppiata dopo la crisi di Ceuta resta in primo piano, soprattutto alla luce del nuovo allarme per domani, 15 agosto. Il ministro dell'Interno Piantedosi, in audizione alla Commissione parlamentare Schengen, ha rivendicato lo stop con la Spagna, parlando di rischi per la sicurezza nazionale, e ha avvisato anche la Germania: compenseremo i dublinanti con i migranti sbarcati dalle ONG tedesche.
7: Lo stop a Schengen con la Spagna, dice il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, non aveva alcun intento politico e cesserà solo dopo che saranno completamente esclusi i rischi di sicurezza per l'Italia.
8: Diverse fonti evidenziano come alcune aree del Marocco, compresa quella in prossimità di Ceuta, siano storicamente oggetto di reclutamento e radicalizzazione da parte jihadista.
7: Dai controlli in arrivo dalla Spagna dal 1 agosto, ha detto Piantedosi, abbiamo effettuato 3 arresti e respinto in quanto illegali 21 cittadini di paesi terzi, di cui 6 marocchini. Nessuno proveniva da Ceuta. Piantedosi ha avvisato anche la Germania: prima di riprenderci i dublinanti, compenseremo con i migranti in mare raccolti dalle ONG tedesche, 500 dal 12 giugno. Piantedosi ha rivendicato il forte calo degli sbarchi in Italia, solo 17.100 quest'anno, meno 82% rispetto al 2023. Ma per il presidente dell'Emilia-Romagna, Michele De Pascale, PD, l'immigrazione irregolare viene poi favorita in Italia dalla mancata concessione di permessi umanitari e al tempo stesso da pochissime espulsioni. Tutti diventano di fatto clandestini. Alessandro Arona, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo, sono oltre 3.000 i passeggeri provenienti dall'Italia controllati dallo scorso sabato alla frontiera dopo la sospensione di Schengen. A Ceuta intanto si guarda con preoccupazione al fine settimana che inizia oggi.
9: È un weekend di massima attenzione nelle due città spagnole in territorio nordafricano, Ceuta e Melilla. Nella prima delle due oggetto a fine luglio di un assalto alla frontiera si lavora per velocizzare il rimpatrio di almeno 3.000 clandestini ancora presenti sul territorio, mentre quasi 2.000 minori non accompagnati dovranno essere ricollocati in altre comunità iberiche. Fonti giornalistiche locali raccontano che la località marocchina di confine di Afnidek è presidiata dalle forze di Rabat per scoraggiare gli espatri, ma nelle montagne circostanti sarebbero presenti gruppi di migranti pronti a entrare in territorio spagnolo sull'onda del tam-tam social dei trafficanti di uomini. A Melilla, dove l'allarme è minore, è stata posizionata una barriera in mare. Le relazioni tra Madrid e Rabat destano qualche preoccupazione. Il ministro della giustizia marocchino Wahbi ha minacciato la sospensione dell'accordo bilaterale di estradizione tra i due paesi per le difficoltà di ricevere condannati o sospettati dalla Spagna. Wahbi poche ore prima aveva rimesso in discussione la sovranità spagnola sulle due città. Il ministro dell'interno iberico Grande Marlaska rassicura: l'accordo di estradizione non sarà sospeso e a Ceuta non vi è alcun rischio terrorismo. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: L'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, dichiarazioni fumose, assolutamente generiche, prive di qualsivoglia indicazione concreta, suscettibile di riscontro. Così il GIP di Roma nell'ordinanza con cui ha confermato il carcere per Walter Lavitola, mandante per sua stessa ammissione dell'attentato.
10: Per Walter Lavitola niente arresti domiciliari, il GIP ha respinto la richiesta presentata dal suo legale sulla quale la Procura di Roma aveva dato parere negativo. Il faccendiere resta quindi in carcere mentre emergono nuovi dettagli sull'interrogatorio nel quale ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al suo amico Sigfrido Ranucci. Lavitola ha raccontato di aver chiesto agli esecutori materiali modalità diverse, non una bomba ma solo 4 o 5 colpi di pistola da esplodere contro il muro della villetta del giornalista. Appresa la notizia che era stato invece utilizzato un ordigno rudimentale, non avrebbe avuto nulla da ridire perché si trattava comunque di un atto intimidatorio funzionale al suo obiettivo, quello che al conduttore di Report, da tempo oggetto di minacce, fosse rafforzata la scorta, un movente che non sembra aver convinto gli inquirenti. Nei prossimi giorni inizieranno intanto gli esami sul telefonino e sul computer che gli sono stati sequestrati al momento dell'arresto. Una volta conclusi, la procura potrebbe di nuovo convocare Ranucci per ascoltarlo come persona informata sui fatti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Il segretario al tesoro americano Scott Bessent ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Il blocco continuo dello stretto di Hormuz impedirà a qualsiasi cosa di entrare o uscire dai porti iraniani. Bessent ha descritto un approccio su due fronti, caratterizzato dal blocco fisico dei porti, appunto, e dalle pressioni finanziarie. In Gran Bretagna adesso Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha battuto il candidato satirico Count Beanface, noto per indossare un bidone della spazzatura, riconquistando il seggio in Parlamento da cui si era dimesso un mese fa per indire le elezioni suppletive, con l'obiettivo di vincere nuovamente e dimostrare così che l'opinione pubblica è dalla sua parte. Secondo l'emittente britannica Sky News, Farage si è dimesso a luglio per protestare contro i controlli normativi e un'indagine parlamentare sulle donazioni e altri finanziamenti ricevuti. Torniamo in Italia con la cronaca: due persone morte a San Vito Lo Capo nel Trapanese.
11: La procura di Trapani ha aperto un'inchiesta sulla morte di due persone al depuratore comunale della Tonnara del Secco a San Vito Lo Capo. Le vittime sono Davide Anselmo, operaio di 45 anni, e Francesco Bulgarella, soccorritore del 118 di 64 anni. Secondo una prima ricostruzione, Anselmo avrebbe avuto un malore all'interno dell'impianto, forse provocato da esalazioni, e sarebbe precipitato in una cisterna. Portato in superficie dai vigili del fuoco, è stato soccorso da Bulgarella, morto a sua volta mentre tentava di rianimarlo. Tra le ipotesi, quella di un malore provocato dallo sforzo e dal caldo. Saranno decisivi gli esami del medico legale e le autopsie. Nel 2016 il depuratore era stato sequestrato per un presunto inquinamento delle acque marine. L'impianto, installato nel 2010, non sarebbe mai stato collaudato. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: È in stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella Pinetina, alla periferia della città. Il minore risponde di omicidio volontario. Stanno proseguendo anche questa mattina le operazioni di contrasto agli incendi boschivi che stanno interessando il territorio lombardo. La situazione di maggiore criticità resta quella di Como, dove per tutta la notte hanno operato oltre 100 vigili del fuoco impegnati nelle attività di contenimento dell'incendio, nel presidio delle aree maggiormente esposte e nella tutela delle abitazioni e delle infrastrutture. E ora lo sport: nel nuoto e nell'atletica l'Italia sul gradino più alto.
12: Papà Vincenzo fatica a crederci, mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sarah Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 d'orso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26:56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
13: È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima. Io spero domani mattina di non svegliarmi perché ho paura di stare sognando tutto questo.
12: L'oro di ieri è la terza medaglia in questi europei per Curtis, già argento nella 4% stile e bronzo nei 100 stile. Ma i giorni parigini non sono ancora finiti per la nativa di Savigliano, in provincia di Cuneo. Oggi ci sono le gare dei 50 stile e dei 100 d'orso, altre chance di medaglia per l'azzurra che fra una settimana compirà 20 anni, ma che intanto un posto nella storia se l'è già preso. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Gli occhi di Daria Derkac brillano d'oro agli europei di atletica, mentre l'azzurra festeggia il trionfo nel salto triplo, avvolta nel tricolore e cantando l'inno di Mameli sul gradino più alto del podio. Hope step jump da 14 metri e 60 centimetri, nuovo primato personale, miglior misura europea della stagione. A 33 anni, dopo le tre operazioni ai tendini d'Achille nel 2025, Derkac vive la serata più bella della vita. Nel 2003 aveva conquistato l'argento agli europei indoor, adesso è sul gradino più alto all'aperto, dominando la finale da cima a fondo. La portacolori dell'Aeronautica, allenata da Alessandro Nocera, batte la belga Ghis e la bulgara Nacieva, regalando all'Italia la sesta medaglia nella rassegna inglese. Dodicesima, Erika Saraceni. Negli 800, Francesco Pernici è quinto a 6 centesimi dal bronzo, nel decathlon undicesimo Dario Dester. Promossi in finale nei 200, Fausto De Salu e il ventenne Filippo Dezza, che all'esordio in azzurro sfoggia una rasatura dei capelli a croce. Mario Nicoliello, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Birmingham.
5: Termina qui questa edizione di GR24 curata da Marco Mancini e Valeria De Rosa, che l'ha anche condotta, in regia Pietro Lacorte. La linea torna a 24 mattino estate, noi ci risentiamo alle 8.59.

0: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al Meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al Meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
3: Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Quattro mattino, estate.
6: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e ringrazio l'ascoltatore che mi ha ricordato che i fratelli Amodei sono nati negli Stati Uniti da padre italiano e madre americana, ma sono nati negli Stati Uniti. Io avevo detto erroneamente che erano nati in Italia e poi si erano trasferiti negli Stati Uniti. E poi ci sono altri ascoltatori che appartengono a quel gruppo ristretto che ascoltano questa rassegna stampa, magari anche altri programmi, e mandano a raffica messaggi di disappunto, chiamiamo così, e veramente sono un sottogruppo, direi, interessante, perché che piacere si possa provare ad ascoltare un programma che evidentemente non piace quando ci sono 10.000 alternative. Resta un po' un mistero, però insomma ognuno si toglie ai suoi guilty pleasures, come dicono gli americani. Facciamo una coda di rassegna stampa. Sul Giorno vi segnalo due pagine a proposito delle spiagge libere, che viene definito il rebus delle spiagge libere. Gli ambientalisti puntano al 50%, le incognite, sicurezza e servizi. E a proposito di turismo in senso allargato e di quello che ho chiamato prima risico degli aeroporti, facciamo per una volta una piccola incursione sul Financial Times, che oggi ha un articolo sull'espansione annunciata dell'aeroporto di Fiumicino, che è da anni ormai in cima a ogni classifica come aeroporto che ha i tassi di soddisfazione migliore, ma anche tra i più importanti aeroporti europei. E siccome nel 2033 cadrà questo compleanno simbolico di Gesù Cristo, e in realtà l'anniversario della sua morte, e oggi il titolo è che appunto l'aeroporto di Fiumicino ha annunciato un'espansione, un'ulteriore espansione entro il 2033, e che molto probabilmente, insomma, con un costo stimato di 9 miliardi di euro. Naturalmente per quell'anno sono attesi moltissimi turisti a Roma, ma del resto il turismo a Roma è in crescita, anche questo da molti anni. A proposito della tragedia invece molto più recente della notte tra il 31 dicembre 2025 e il 1 gennaio, l'incendio a Crans-Montana, dove morirono in tutto 41 persone, 115 feriti, e 6 di queste vittime sono italiane. Molti giornali danno notizia, forse quello che lo fa con maggior enfasi è il Quotidiano Nazionale, dimessa anche Francesca, che ha 17 anni, dimessa dal Niguarda, era l'ultima ancora ricoverata. La ragazza è stata l'ultima ustionata a lasciare il Niguarda di Milano, il racconto del padre, una grande emozione dopo 224 giorni in ospedale. Vi dicevo la pagina, qui sacrilegio, perché oggi Mario Aiello tira in ballo i demoni di Dostoevskij per dare una lettura della vicenda alla vitola Ranucci. Lei è il condottiero, lei è il sole, Walter e Siegfried come nei demoni. E va bene cercare degli spunti, però ripeto, sacrilegio a tirare in ballo Dostoevskij per questa vicenda. Comunque, magari diventerà un genere letterario quello di trovare un paragone nella letteratura a questa vicenda. Dall'Avvenire vi avevo segnalato e ve la riraccomando la pagina di Elisa Campisi sulla corsa delle armi intelligenti, sperimentata direttamente sul campo mettendo a rischio vite innocenti. La guerra degli algoritmi si espande senza sosta, nonostante gli appelli del Papa nell'enciclica e di tante organizzazioni in tutto il mondo con la campagna Stop Killer Robots. Ultimissima segnalazione, ma la notizia la trovate ovunque, abbiamo parlato delle auto elettriche. Porsche, la famosissima marca tedesca di automobili di alta gamma, secondo il quotidiano tedesco Wirtschaftswoche, il settimanale tedesco Wirtschaftswoche, c'è una vera e propria retromarcia sul modello elettrico di Porsche, la Taycan, e negli editoriali brevi del Foglio questo viene definito l'abbaglio elettrico di Porsche. La retromarcia su Taycan è un nuovo segno degli errori dell'automotive europeo. E con questo però do il buongiorno al professor Francesco Billari, rettore dell'Università Bocconi e demografo per specializzazione. E come potete immaginare, e ve l'avevo anticipato nei giorni scorsi, abbiamo appunto cercato anche noi un modo per trattare questa glaciazione demografica certificata dagli ultimi dati dell'Istat, i più recenti di 15 giorni fa. Buongiorno professor Billari.
7: Buongiorno a lei, buongiorno a chi ci ascolta.
6: Ecco, continuiamo a ripeterceli perché non fanno che peggiorare. A me quello che stupisce appunto non è tanto questa crisi demografica che sappiamo è in atto in tantissimi paesi e una diminuzione della natalità anche in paesi dove comunque continua a crescere ma meno velocemente. A me che stupisce è che veramente dopo anni e anni non si riesce a invertire questa tendenza. Lei si è dato una spiegazione o comunque come possiamo fare perché il 2026 e il 2027 siano almeno degli anni in cui ci sono dei piccoli segnali di appunto inversione di tendenza?
7: Ma diciamo, innanzitutto forse non possiamo aspettarci delle inversioni di tendenza a un anno, per esempio i bambini che nasceranno nel 2026 sono già stati tutti concepiti e nel 2027 ne abbiamo già abbastanza che sono già potenzialmente concepiti. Dobbiamo pensare a lungo periodo, quindi la spiegazione principale è che non ci siamo fermati negli ultimi decenni, e parliamo oramai di più di 40 anni di bassa natalità, non ci siamo fermati a pensare al futuro. E quindi dobbiamo avere una prospettiva di lungo termine, che è la stessa prospettiva che hanno tutte le persone che possono decidere di diventare genitori. Vogliono avere una prospettiva di futuro, una certo. prospettiva di lungo termine per loro stessi e per i figli.
6: Ha perfettamente ragione, insomma, auspicare appunto queste sono crisi, quella demografica, ma anche altre crisi che richiedono prima di tutto riflessione, analisi dei dati e poi che richiedono piani a medio-lungo termine. Ricordo, ma purtroppo credo che li abbiamo ormai tutti ben stampati nelle nostre menti e nei nostri cuori questi dati, cioè in luglio è stato pubblicato la Fondazione per la Natalità in collaborazione con l'Istat e con il patricino dell'INPS ha pubblicato questo dossier Natalità 2026 certificando ancora una volta che si raggiungono ogni anno dei minimi. Nel 2025 350.000 bambini nati, un tasso di fecondità sceso a 1,14 figli per donna e secondo sempre questo rapporto oltre 2,8 milioni di italiani mettono al primo posto tra le cause della rinuncia a avere figli le difficoltà economiche e lavorative. E qui veniamo ai temi che si sono spesso discussi, cioè la scelta tra avere un figlio o non averlo, dettato dalla mancanza di servizi, dalla necessità magari per le donne di lasciare il lavoro lavoro per occuparsene. Questo resta, secondo lei, insomma, il tema su cui bisogna intervenire di più? Nel PNRR, per esempio, c'erano delle indicazioni e sono stati costruiti degli asili nido che poi magari non hanno il personale per gestirli, quindi non sono soluzioni facili, appunto.
7: Direi di sì, bisogna intervenire su supporti materiali, su infrastrutture demografiche che rimangono e che danno questa idea di futuro. Sarebbe un errore semplicemente dire tutto il mondo sta facendo meno figli e quindi è un problema culturale, non ci facciamo niente, perché c'è anche questa tentazione di incolpare i giovani, che è uno degli sport preferiti, perché sono individualisti. Dobbiamo pensare a costruire queste infrastrutture. Tra l'altro, lei giustamente ha ricordato il record della bassa fecondità del 2025. Quando io ho iniziato a studiare questi temi, uno dei dati importanti era del 1995-1996 e allora facevamo un figlio e 19 per donna. Quindi già 30 anni fa avevamo livelli praticamente uguali a oggi e in quel tempo eravamo il paese con la più bassa fecondità al mondo. Oggi c'è la Corea del Sud più bassa di noi. Peraltro la provincia di Cagliari è come la Corea del Sud, 0,75. Quindi dobbiamo chiaramente avere questa prospettiva di costruire delle infrastrutture demografiche, perché sennò ci troveremo tra 20 o 30 anni di nuovo nella stessa situazione. La ricerca sul tema mostra che effettivamente ci sono due tendenze. La prima tendenza è che in tutto il mondo si investe molto sui figli, ed è bene che sia così. I figli studiano a lungo, vogliamo che i figli abbiano successo, decidiamo di avere un figlio, cioè di diventare genitori, solo quando tutte le stelle si allineano. Ecco, quindi c'è bisogno di un sostegno materiale, c'è bisogno di avere un mercato del lavoro che premi i giovani. Per esempio, i livelli di reddito a cui si inizia a fare figli oggi sono molto più alti rispetto al passato. Si dà abbastanza per scontato che esista un lavoro per entrambi i partner, cosa che invece in Italia non è data per scontata ancora oggi dalle politiche. E poi, tipicamente, lei ha menzionato il tema degli asili nido, bisogna essere più ambiziosi. Il nostro target rimane al 33% di copertura dei bambini, la Germania ha un target che è al 100%, quindi un target che secondo me è giustamente ambizioso, ma deve essere l'unico target possibile. Non si capisce perché non dobbiamo avere il 100% dei posti all'asilo nido, così come abbiamo il 100% dei posti più o meno alle scuole dell'infanzia o certo, alle scuole elementari.
6: Tra l'altro questo sport di dare la colpa ai giovani che per egoismo non vogliono avere figli, è chiaro che può anche essere una scelta non avere figli. Siccome agli ascoltatori qui i messaggi arrivano, perché tu che dici sempre che non hai figli e perché io per esempio non ho avuto figli per un motivo molto semplice, che non ho avuto un candidato padre, sono i casi della vita, può succedere anche questo. Però ci sono anche donne, e per dire che il desiderio comunque di maternità si manifesta in tantissimi modi. Adesso abbiamo sentito questa nuova discussione che si è aperta negli Stati Uniti e non solo, anche in Italia, sulla possibilità di congelare gli ovuli, che significa naturalmente che una donna in età fertile congela i suoi ovuli per avere la possibilità, che magari in questo momento della sua vita non vede, poi di avere figli un pochino più tardi. Perciò credo che sia molto così semplicistico liquidare questo o citare come fattore il mancato desiderio di avere dei figli o di mettere su una famiglia. Non so lei che evidenze scientifiche ha, però credo che invece anche tra i giovani ci sia come il desiderio di una prospettiva, appunto, di costruire questa, diciamo, invenzione dell'Homo sapiens, che è una famiglia vera e propria.
7: Beh, dal punto di vista dell'individualismo, l'Italia non è il paese più con i livelli più alti, non siamo più individualisti degli altri paesi, non siamo più individualisti dei francesi,
6: certo,
7: o dei danesi, e loro però hanno costruito questa infrastruttura. Poi ognuno e ognuna deve fare una scelta per se stessa. anche perché, appunto, essendo una scelta di fatto irreversibile quella di diventare genitori, è giusto che si faccia in modo ponderato se si vuole fare. Esattamente quello che dice la ricerca, cioè non c'è un problema culturale generale. Poi riguardo al tema delle tecnologie, della riproduzione assistita, della crioconservazione, cosiddetti congelamento degli ovuli, su questo siamo stati sempre un po' più timidi rispetto agli altri paesi. Ci sono paesi come la Danimarca, dove oramai quasi il 20% delle nascite avvengono con l'ausilio di tecnologia, e questo permette anche di avere un figlio a chi decide di arrivare a questa situazione a un'età più elevata, magari perché prima non ha trovato, come diceva lei, il partner giusto.
6: Certo. Tra l'altro ricordo che un'altra anomalia italiana rispetto a moltissimi paesi europei è quella dei congedi parentali, perché li chiamiamo congedi parentali, però di fatto quello che può veramente fare la differenza è quello concesso alle madri, mentre per i padri è ancora molto breve. E ricordo per esempio che negli Stati Uniti questi congedi sono brevissimi. Adesso c'è il caso di Carolyn Leavitt, che è stata in maternità per meno di un mese, però comunque qui ci sono delle differenze, e in Italia si sta cercando di far passare, insomma, delle modifiche per i congedi anche da dare ai padri, e però è molto difficile, quindi ogni tanto c'è anche qualche, o meglio ogni tanto ci sono anche dei problemi in effetti culturali per cambiare alcune abitudini, diciamo così, e alcune leggi.
7: Assolutamente, il problema culturale principale è che bisogna pensare anche ai papà, e i papà devono, e se vogliono farlo, devono fare il papà. E questo è quello che succede quando il congedo è paritario. Purtroppo da noi il congedo paritario tra papà e mamma è stato stoppato lo scorso febbraio, è un tema che va ripreso. Sulla bassa disponibilità di congedi negli Stati Uniti, lei ha perfettamente ragione, fa un po' il paio con quello che succede nei paesi asiatici, dove le ore di lavoro sono talmente estese che oramai le donne e gli uomini non vogliono e non possono avere bambini perché sono sempre a lavorare.
6: Certo.
7: Noi peraltro non abbiamo risolto un problema centrale, cioè il problema del tempo. Il tempo della scuola, abbiamo ancora 3 mesi di vacanza estiva per la scuola, è frutto di un mondo che non c'è più. Abbiamo ancora spesso degli orari molto ristretti per la parte scolastica e di cura. Ecco, anche questo è importante, non solo l'orario di lavoro, non solo la durata dei congedi, ma quello che succede nella vita quotidiana.
6: Certo.
7: Dobbiamo un po' pensare al futuro anche in questo modo.
6: Proprio, guardi, in redazione Laura Faggini in particolare appunto proponeva di fare un approfondimento su questo. Anche qui qualcosa sta cambiando, se non altro si è aperto il dibattito su questa anomalia veramente tutta italiana in Europa, delle scuole, appunto, come diceva lei, chiuse per 3 mesi. È ovvio che i bambini a casa per 3 mesi devono essere curati da qualcuno, e quindi costi che crescono per chi vuole offrire, per le famiglie che vogliono offrire attività alternative, o comunque appunto una persona che deve impegnarsi a tempo pieno. Credo che forse anche su questo magari si riaprirà dopo l'estate il tema, perché ci sono alcune regioni dove, visto che queste cose per esempio in alcuni casi sono di competenza regionale, che stanno pensando a una struttura diversa. Il problema è che si è anche innescato un circolo vizioso, perché con meno bambini, meno preadolescenti, insomma, che hanno bisogno di scuole, molte scuole anche proprio chiudono, quindi come sempre, insomma, da problema nasce problema, quindi anche quello delle scuole chiuse, della mancanza di insegnanti, delle differenze tra regione e regione, quindi davvero complessa come situazione.
7: Sì, diciamo che potremmo invece trasformare questo problema in opportunità, soprattutto dal punto di vista della scuola. Faccio l'esempio della Corea del Sud, che è oggi il paese con la più bassa fecondità al mondo, è anche il paese con la più alta quota di laureati al mondo, cioè hanno pochi bambini e pochi giovani, pochi adolescenti, ma li fanno studiare molto a lungo, cioè investono molto nel sistema scolastico, e sto dicendo lo Stato e anche le famiglie, potremmo fare esattamente questo, quindi approfittare di avere meno bambini per ampliare la fornitura durante la giornata, la copertura oraria, e risolvere questo problema delle vacanze estive. Anche perché chi desidera diventare genitore cosa fa? Oltre a guardare le politiche, guarda i propri amici o parenti,
6: certo,
7: che sono un pochettino più grandi.

0: E quindi guarda le esperienze che hanno queste persone e se queste esperienze sono esperienze di difficoltà anche con figli più grandi, allora non sono esperienze che incoraggiano il desiderio di genitorialità.
1: Certo, io la ringrazio molto, sicuramente ne parleremo ancora, speriamo che appunto un ascoltatore mi ricorda l'Emilia Romagna, per esempio, che ha deciso un'apertura anticipata delle scuole e magari altre regioni seguiranno e voi alla Bocconi, lei in particolare, professor Francesco Billari, demografo ma anche rettore della Bocconi, sicuramente continuerete ad analizzare i dati e a proporre delle soluzioni. Grazie ancora e buon agosto.
0: Grazie a lei e a chi ci ha ascoltato. Buon agosto a tutti.
1: Noi ci lasciamo per una brevissima pausa e ci ritroviamo poi, come vi avevo anticipato, per parlare di Afghanistan.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Uno c'è!
5: Facciamo amicizia!
4: Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Abbiamo visto l'incendio.
8: L'acqua di spegnimento è uscita nel fiume.
9: E sono usciti 20.000 litri di gasolio.
10: Stavano scaricando quando improvvisamente si è rotto il bocchettone.
11: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
12: PIA, pronto intervento inquinamento, è il servizio Belfor dedicato alla tutela della tua impresa dall'inquinamento improvviso. Preparazione delle squadre di emergenza e supporto immediato. Per informazioni, pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. Stai sicuro. Scegli Belfor.
13: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli, visto che stiamo appena per parlare di Afghanistan, anche perché domani cadrà questo anniversario dei 5 anni dal ritiro degli americani e di tutte le truppe occidentali. Grazie all'ascoltatore che mi ricorda anche che oggi è, o proprio oggi, è un altro anniversario, quello del crollo del Ponte Morandi, che crollò il 14 agosto del 2018 alle 11.36. Ci sono tanti, a Genova naturalmente, tanti approfondimenti, lo dico all'ascoltatore, ma potrà immaginare, sul secolo XIX di Genova di oggi, con anche reportage da chi è tornato a vivere potendo nella zona intorno al Ponte Morandi. Ma con questo appunto passiamo all'anniversario che cadrà domani, di questi 5 anni dell'abbandono di fatto dell'Afghanistan da parte di tutti gli occidentali che vi avevano mandato truppe, in primis gli americani, dopo la caduta dei talebani. Lo facciamo prima di tutto con Marco Niada, al quale do il buongiorno. Buongiorno Marco.
14: Buongiorno Giulia.
1: Che, come vi avevo anticipato, oltre a essere un collega, è stato per tanti anni qui al Sole 24 Ore, amico, persona straordinaria che io ammiro immensamente, anche perché insieme alla moglie ha fondato questa ONG che si chiama Argosha Faraway Schools. Potete trovare tutto online, ha un sito bellissimo e sempre aggiornato, che è nata per costruire scuole per le bambine, e quindi più volte insomma ti abbiamo invitato per aggiornarci soprattutto su quello che è successo dopo il ritorno dei talebani e naturalmente i cambi di strategia che avete dovuto fare come Argosha Faraway Schools.
14: Certo, allora partiamo direi dal generale per poi muoverci sul particolare. Mm-hmm. Il generale è semplice, nel senso che, come tutti sappiamo, 5 anni fa tornarono i talebani al potere e partirono le truppe occidentali guidate dagli Stati Uniti, e da allora l'Afghanistan, inizialmente ci fu un grande panico, si pensò a vendette, si pensò a un ritorno cruento dei talebani. Invece devo dire che da questo punto di vista

0: che ha stregato chiunque ci sia andato, magari sì, prima delle, insomma, di questo sprofondare nelle guerre civili e anche scatenate dall'esterno.
1: Sì. Sì, infatti è un bellissimo paese da un punto di vista estetico. Dopodiché l'economia ha ripreso abbastanza, si può vedere dal cambio dell'afghani sul dollaro, era doppiato, quindi una volta, cioè al momento della crisi del ritorno ai talebani, ci volevano 120-125 afghani, che è la moneta locale, per comprare un dollaro, adesso siamo a 60. Quindi anche questo, diciamo, è un punto abbastanza positivo. Detto questo, tutto il resto è negativo, e a mio avviso quello che è peggio sono le prospettive, nel senso che mentre il regime in questo momento è solido, sta al potere, non ha alcun rivale, ha un controllo quasi totale del paese, diciamo al 95%, ci sono molti punti interrogativi. Beh, uno, la siccità, che è sempre in agguato e che rischia sempre di compromettere i raccolti, e il suo, diciamo, l'altra faccia della medaglia, che sono le alluvioni e le valanghe d'inverno. È un paese ben poco, diciamo, con poche infrastrutture, quindi su questo a qualsiasi capriccio atmosferico ne risente enormemente. E da un punto di vista dell'economia, l'Afghanistan ha aperto molto le porte ai cinesi, diciamo, i quali stanno comprando e estraendo loro stessi a man bassa minerali, specialmente carbone, manganese, ferro e minerali rari anche, che sono utili a loro, che sostengono abbastanza l'economia afghana. Quindi, diciamo, le sanzioni da questo punto di vista non hanno colpito più di tanto il paese. Là dove lo colpiscono sono, ad esempio, dal punto di vista finanziario, e qui faccio un piccolo passaggio personale: si fa una fatica enorme a mandare dei soldi in Afghanistan per poter poi diciamo operare e fare quello che è necessario.
0: Certo, quello che voi raccogliete, anche quando raccogliete da qui, poi fate fatica a mandarli, questo è…
1: Esatto,
0: è,
1: bisogna
0: sembra
1: fare
0: una
1: l'acrobazia,
0: certo.
1: Bisogna fare l'acrobazia. Quindi adesso arriviamo al punto cruciale, che è quello della condizione femminile, ed è questo, che l'Afghanistan è l'unico paese al mondo che ha come politica esplicita quella del bando alle donne al di sopra dei 12 anni di età all'accesso all'istruzione. Questo ha creato dei problemi enormi. Perché? Perché se si guarda alla situazione demografica dell'Afghanistan, da quando è rientrato, è tornato la messa al bando, da quando le ragazze tornano a casa a 12 anni e sono anche stati legalizzati adesso i matrimoni con ragazze giovani, la mortalità al parto è schizzata al cielo, cioè raddoppiata. Perché? Perché ragazze più vulnerabili di giovane età, eccetera, sono più suscettibili di poter patire durante il parto. Quindi questo cosa succede? Succede che, in poche parole, da un lato sì, è vero, il paese è stabilizzato, dall'altro l'economia va benino, stando sempre attenti e tenendo sempre un occhio all'agricoltura, ma alla fine della fiera il paese rischia di spopolarsi, perché se le donne fanno parte dell'altra metà della popolazione si trovano in condizioni difficili di procreare, questo dovrebbe qualsiasi governo dovrebbe essere preoccupato da questo. Inoltre le donne, come si sa, sono state messe al bando dal mondo del lavoro, almeno quello pubblico. Diciamo, c'è una piccola correzione da fare, che le donne a casa possono lavorare. I talebani hanno tutto interesse che le donne partecipino almeno in questo senso all'economia. Loro non vogliono vederle in pubblico, ma gli va bene se lavorano, fanno scarpe o cose, poi le vendono, perché contribuiscono al reddito nazionale. Però è un fatto anche lì che la messa al bando delle donne dal settore pubblico, eccetera, ha ridotto di almeno $1 miliardo, che è tantissimo per l'Afghanistan, che ha un PIL ridicolo, minuscolo, di 7-8 miliardi di dollari, l'ha ridotto, e anche questo sta facendo danno. A questo punto, e poi finisco, la domanda che uno si pone, e che, come tu hai citato questa mattina, si è posto l'Economist, che ha fatto un'inchiesta mandando il suo giornalista a girare per il paese, è:

0: cosa bisogna fare dell'Afghanistan? Lo lasciamo così com'è, teniamo dei rapporti sotto traccia, o addirittura forse meglio riconoscerlo come hanno fatto i russi, che sono gli unici che l'hanno riconosciuto. L'argomento forte è che comunque sia tantissimi paesi, dai cinesi, i kazaki, gli iraniani, tutte le potenze regionali, il Pakistan in modo sofferto, perché il Pakistan da un lato collabora, dall'altro bombarda l'Afghanistan perché è un santuario per i talibani del Pakistan. Bene, tantissimi paesi comunque tengono rapporti ormai economici in qualche modo con l'Afghanistan, tanto vale, la domanda è riconoscerlo e mettersi a avere delle relazioni normali che permetterebbero almeno al paese di avere un'economia migliore e a questo punto di far soffrire meno la popolazione.
1: Certo. Guarda, lo ricordo perché l'ho proprio aperta adesso, si può leggere online se si è abbonati, se no comprare questa copertina di oggi, del numero in edicola oggi dell'Economist, è proprio Inside Afghanistan, a report on 5 years of Taliban rule, quindi come dicevi tu, giornalista che è andato lì, ha fatto un'inchiesta dopo 5 anni di governo talebano. In copertina naturalmente ci sono due donne, una ha è completamente coperta tranne gli occhi, e quella sullo sfondo ha il famoso burqa, che come sappiamo davanti agli occhi non ha nemmeno una fessura, ma una griglia di tessuto, possiamo dire così. Detto questo, però, aggiornaci invece sulle vostre attività, quelle di Argosha Faraway Schools, perché caparbiamente avete continuato.
0: Esatto. Allora, se uno chiedesse a me qual è la soluzione secondo me è, da un lato, formalmente di non riconoscere il governo talebano, perché ci vuole ci vogliono dei principi morali. È l'unico paese al mondo che esplicitamente non vuole che le donne partecipino alla vita sociale, e quindi su questo fronte bisogna, secondo me, i governi devono tenere duro. Però dall'altra bisogna iniziare, secondo me, nella pratica, ed è quello che bene o male facciamo noi, ammorbidire gli atteggiamenti, perché l'Afghanistan non è un monolito. Bisogna ricordare che anche i talebani sono divisi, e che in particolare il paese è ancora saldamente in mano a questo Ayatollah Khunzada, che è stato un sacerdote, diciamo un clerico, tutta la sua vita, non ha altro rapporto con la realtà di quello, e manda sempre editti di carattere piuttosto regressivo. Ma tutti quelli che hanno poi a che fare della realtà e governo non sono d'accordo su quello che sta facendo, per cui bisogna lavorare sulla parte pratica. Gli afghani sono montanari, gente pratica, non sono mai stati dei fanatici, a meno che abbia memoria e vado nel paese da 40 anni. Bisogna lavorare sulla parte pratica, insomma. Ci sono regioni, fra l'altro, poi, che mentre al sud ci sono i Pashtun, che sono in grandissima parte talebani, sono delle tribù che è la maggioranza della popolazione e che sono più arcaici, tengono le donne a casa tradizionalmente. Al centro e al nord le donne avevano già, prima dell'arrivo dei talebani, una libertà maggiore, per cui bisogna lavorare su quello. Noi, facendo questo, stiamo facendo adesso la 17ª scuola. Dovremmo andare fra un paio di mesi in Afghanistan a inaugurarla. Ecco, questo è il risultato. E, malgrado le difficoltà, si va avanti. Trattiamo con gente normalmente, come se si vendessero degli articoli. Quindi certo, si parla con le autorità e tutti quanti, e si va avanti.
1: E l'ultima cosa che volevo chiederti: c'era la settimana scorsa un reportage, un ricorso su 7 o sul venerdì, di un incontro con Hamid Karzai, che fu premier dell'Afghanistan, sì. E ora è non l'hanno ucciso i talebani, però è confinato nella sua residenza a Kabul. Ecco, quelli sì. Che in passato avevano avuto un rapporto più costruttivo con l'Occidente, quella è ipotizzabile, magari, insomma, una alternativa ai talebani, o no?
0: Ecco, allora, l'Economist, questo è anche, secondo me, da quello che ho visto, ma tornando fra un paio di mesi vedrò con i miei occhi come sta andando la situazione. Entro 5 anni non cambierà niente in Afghanistan, e questo è uno dei motivi per cui bisogna iniziare a ammorbidirsi e lavorare per il bene della popolazione, che è in condizioni, specialmente sul settore sanitario, che ha fatto dei passi indietro.

0: pessime. Poi bisogna anche considerare il fatto che le donne non vanno più a scuola, sta creando un abisso, un baratro nel settore medico, in
1: Certo.
0: termini di infermiere, diplomate, eccetera. Quindi diciamo, è una politica, quella dei talebani radicali, che non è sostenibile. Però, diciamo, per 5 anni, purtroppo, come vanno le cose? Dato che il paese è in pace, bene o male l'economia va avanti,
1: Certo, non
0: le
1: è
0: donne non sono,
1: alle
0: esatto.
1: viste un cambio, tanto
0: Non è alle viste un
1: naturalmente non è un
0: cambio.
1: paese dove ci sono elezioni libere, quindi
0: No, e non ci sono statistiche, non c'è
1: certo.
0: niente, tra l'altro, quindi è molto difficile
1: Marco,
0: questo.
1: grazie infinite, ci prometti che poi ci racconterai appunto del tuo prossimo viaggio in Afghanistan. Ricordiamo, presidente del comitato Argosha Faraway Schools, andate a vedere sul sito, donate questo mio piccolo invito, perché come ci diceva Marco, insomma, niente ha potuto fermare Argosha Faraway Schools, che ha continuato a inaugurare scuole. Grazie ancora Marco e buon agosto.
0: Grazie anche a te, a tutti quanti gli ascoltatori, grazie.
1: Noi ci lasciamo per l'aggiornamento sulla viabilità e poi torneremo a parlare di Afghanistan con la responsabile raccolta fondi di Pangea, che è un'altra ONG che non ha mai smesso di caparbiamente cercare di fare una piccola grande differenza in Afghanistan, e con lei appunto approfondiremo il loro punto di vista.
2: Strade in diretta.
3: Siamo giunti ad un nuovo appuntamento, ben ritrovati. Dobbiamo segnalare un incidente che può causare disagi sulla A4 nel tratto Torino-Milano tra Borgodale e Rondissone in direzione del capoluogo piemontese. Poi altri disagi per un incidente sulla 13 Bologna-Padova tra Altedo e Bologna Interporto in direzione Bologna. Sulla 11 Firenze-Pisa potrebbero verificarsi disagi per un incidente all'altezza dell'innesto con la 12 in direzione Firenze, e poi ancora code per lavori sul tratto urbano della 24 nel tratto compreso tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. È tutto, grazie dell'ascolto, a più tardi.
2: Quattro mattino, estate.
1: Ancora buongiorno da Giulia Crivelli e buongiorno a Silvia Redigolo, pronuncio più bene. Silvia, non la sento, non ci sente. Comunque, se la recuperiamo, è la responsabile della comunicazione della raccolta fondi della Fondazione Pangea Onlus. Naturalmente, quando pensiamo all'Afghanistan, e lo abbiamo ricordato ieri perché sono i 5 anni dalla morte, pensiamo anche naturalmente a Emergency, che è un'altra ONG italiana che non ha mai lasciato l'Afghanistan e che continua ad avere una presenza in Afghanistan. Buongiorno Silvia.
4: Buongiorno, buongiorno.
1: Ecco, il Pangea, appunto, Pangea Onlus, non ha mai smesso di prestare la sua opera in Afghanistan. Abbiamo sentito il nostro Marco Gnada di Argosha Faraway Schools, loro sono soprattutto concentrati sull'istruzione per le bambine. Il vostro intervento invece è anche molto sanitario, perché l'emergenza è sanitaria. Quindi ci faccia un po' il quadro, visto che siete sul campo e potete raccontare la vostra esperienza.
4: Sì, allora in realtà il lavoro di Pangea si concentra soprattutto sulle donne, per cui in realtà l'aiuto più grande, il lavoro più grande che Pangea fa è con le donne e con il microcredito, perché ricordiamoci che negli ultimi 5 anni oltre 70 decreti hanno minato i diritti delle donne raggiungendo un apartheid di genere. Per cui, grazie al microcredito di Pangea, le donne possono continuare a lavorare e a mantenere la famiglia. Dopodiché, dal 1 settembre 2025, Pangea è intervenuta nell'area del terremoto, quindi l'area orientale del paese, dove dobbiamo ricordare le donne erano intrappolate sotto le macerie, perché le donne afghane non possono uscire di casa neanche
1: Certo.
4: durante i
1: E i
4: terremoti.
1: soccorritori non potevano, no, in teoria, no?
4: Bravissima,
1: Non
4: i
1: potevano
4: soccorritori
1: soccorrere.
4: uomini non le potevano toccare, quindi soccorrere. Per cui da lì è nata, proprio per rispondere a un bisogno, un nuovo progetto di Pangea, che è un progetto che riguarda anche proprio la sanità, per cui abbiamo creato un punto, un presidio sanitario che soccorre soprattutto e aiuta soprattutto donne, bambine, bambini, soprattutto fatto proprio nell'assistenza al parto e nei giorni successivi al parto, creando uno spazio sicuro per le donne. Proprio l'ultimo bambino che è nato questa notte, per cui è un presidio sanitario che continua ad assistere e a permettere, insomma, la continuazione della vita.
1: No, anche perché fa benissimo a ricordarlo, ce lo ricordava anche Marco, in Afghanistan si resta incinta e si partorisce anche naturalmente in età molto giovane, che quelle sono gravidanze e parti particolarmente a rischio. Ricordiamo ancora, a parte anche negli Stati Uniti succede, a volte purtroppo anche in Europa, ma nel mondo, anche penso a tutti i progetti per esempio del QAM in alcuni paesi africani, tantissime donne muoiono di parto, quindi
4: sì, esatto. Ma l'Afghanistan purtroppo ha sempre avuto questo triste primato di essere tra i primi 5 paesi in cui ancora si muore di parto, per cui per rispondere appunto sempre a un bisogno delle donne, e in più ovviamente avendo creato questo servizio per le donne ci permette di continuare quello che è il nostro lavoro lì, cioè continuare a lavorare con e per le donne per far sì che ci sia consapevolezza dei propri diritti e che si possa comunque continuare a resistere, ecco, in un paese che nega.
1: Certo, anche perché ricordiamolo, sì, Marco Niada ci diceva, non è la sicurezza come la intendiamo noi, forse non è un problema, non ci sono più la raffica di attentati a cui eravamo abituati, però sul vostro sito appunto abbiamo letto, dall'agosto 2021, quindi da quando gli americani e tutti noi ce ne siamo andati, oltre 70 decreti hanno cancellato le donne dalla vita pubblica,
4: esatto.
1: Un divieto alla volta, non possono studiare, lavorare, viaggiare da sole, entrare in un parco, non possono mostrare il viso e dal 2024 non possono nemmeno parlare o cantare in pubblico. Quindi, come diceva lei, è proprio un apartheid di genere.
4: Sì, no, e soprattutto insomma in questi giorni noi ricordiamo i 5 anni della presa di potere dell'Afghanistan da parte dei talebani. Chi si ricorda bene quei giorni del 2021, le dichiarazioni dei talebani erano: siamo cambiati, siamo dei talebani moderati. Ecco, un decreto alla volta hanno dimostrato quello in realtà che sono. Per cui gli ultimi arresti giugno 2026, in cui ragazze, soprattutto nella zona di Herat, ragazze e donne vengono arrestate e fatte sparire perché accusate di non essere abbastanza coperte.
1: Quindi
4: e
1: noi
4: abbastanza
1: appunto
4: coperte vuol dire avere fuori gli occhi.
1: Certo. Sentiamo spesso di questi arresti che continuano oscurati, diciamo, dalle bombe americane, ma per esempio in Iran, però sarebbe bene non scordarsi mai che la condizione peggiore in assoluto nel mondo per le donne è appunto in Afghanistan. Sul tema dei rapporti con i talebani, che sono tornati e sono saldamente al potere, come racconta anche l'inchiesta dell'Economist pubblicata oggi, dal vostro punto di vista ci sono comunque degli spiragli, o comunque è chiaro che loro pragmaticamente apprezzano alcuni vostri progetti, magari specialmente quelli adesso più recenti che riguardano la sanità, però ecco, come sono i rapporti? Perché voi avete scelto, siete in Afghanistan dal 2003, ma avete scelto di restarci.
4: Noi abbiamo scelto di restare perché abbiamo fatto una promessa nel 2021 che comunque non ce ne saremmo andati. E diciamo che i rapporti sono sempre abbastanza difficili, per cui insomma gran parte dei progetti di Pangea, come quelli legati alla scolarizzazione, perché le scuole di Pangea continuano a rimanere aperte e sono aperte in realtà per bambine, insomma diciamo alla luce del sole, per bambine con disabilità, per cui bambine sorde, ma poi in realtà le scuole sono aperte anche alle loro sorelle più grandi e alle madri.
1: Certo.
4: Per cui è un lavoro, io dico sempre, il lavoro di Pangea è un lavoro creativo, cioè ovviamente dipende da provincia a provincia, perché comunque noi lavoriamo in più province del paese, è un lavoro a volte di dialogo, perché è così, per cui ci sono cose che ci vengono permesse, delle cose che di nascosto ci prendiamo. Però insomma non possiamo andarcene, perché vorrebbe dire abbandonare le bambine, cioè ricordiamocelo, l'Afghanistan è l'unico paese al mondo che per legge nega il diritto inviolabile all'educazione, all'istruzione delle bambine.
1: Certo.
4: E delle ragazze, perché dopo i 12 anni non possono più continuare gli studi. A proposito di questo, parlavi prima di sanità, Non è più permesso alle ragazze e alle donne di imparare una professione sanitaria. E questo vuol dire che tra poco non avremo una nuova generazione di donne mediche, questo vuol dire che condanneremo la popolazione femminile a infermiere, ostetriche, a un femminicidio di massa, perché le donne possono essere curate solo da donne.
1: Certo, sì, come ci dicevi appunto, anche sotto le macerie non potevano essere toccate. E, esatto. Silvia, ridicolo, giusto?
4: Ridicolo,
1: ok,
4: giusto,
1: perfetto,
4: sì.
1: No, avevo paura di sbagliare l'accento. Di Pangea, responsabile comunicazione e raccolta fonti di Pangea Onlus, potete trovare tantissime informazioni sul vostro sito e naturalmente dove c'è anche la possibilità di donare. Io veramente ringrazio te e la vostra ONG nel suo complesso per il lavoro che fate e insomma buon tutto, buon agosto e buon tutto. Grazie.
4: Allora, grazie
1: Silvia
4: a te per questo spazio, grazie infinite.
1: E vi segnalo anche, visto che abbiamo citato Emergency, che a Reggio Emilia dal 4 al 6 settembre torna al Festival di Emergency, è la sesta edizione, sono 3 giorni di incontri e si parlerà non solo ma naturalmente anche di Afghanistan e in particolare con la ricercatrice Orzala Nemat si parlerà di Afghanistan ma poi anche di Sudan, di Cisgiordania, insomma di tutte queste crisi in paesi che sono lontani soltanto geograficamente. E con questo ringrazio Laura Faggini in redazione, Pietro Lacorte in regia, Paolo Valentino, spero di non aver sbagliato il nome, sapete se l'ho sbagliato perdonatemi, è giusto, Paolo Valentino sempre anche lui in redazione, Marco Santoro che tutta questa settimana ci ha aiutato appunto a preparare queste puntate. Lascio la parola al GR, vi ricordo la rassegna stampa se vorrete di domani verso le 7:15, che però è una rassegna stampa di approfondimento, e se no ci risentiamo lunedì dopo il GR delle 7 e naturalmente buon Ferragosto a tutti da Giulia Crivelli.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Sono le 8:59.
5: GR24, il sole 24 ore.
4: Guerra in Ucraina, attacco russo su vasta scala. Stati Uniti-Iran, Bessent minaccia Teheran, misure mai viste. L'omicidio del 18enne a Trani, fermo per il 17enne che ha confessato. Un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In primo piano tornano gli esteri. L'Ucraina ha trasmesso alla Russia una proposta affinché entrambe le parti cessino gli attacchi contro obiettivi civili nel Mar Nero. Kiev non ha ancora ricevuto la risposta. Un drone russo nel frattempo su Sumi ha ucciso una donna e il suo bambino.
6: Sono state colpite anche aree residenziali a Kramatorsk, nell'Ucraina orientale. Un attacco aereo russo su larga scala ha preso di mira la città, considerata una roccaforte strategica nel Donbass, da cui centinaia di famiglie e bambini erano stati evacuati proprio per l'intensificarsi dei raid. Colpito anche un impianto industriale a Zaporizhia. La difesa aerea ucraina ha comunque intercettato 90 degli oltre 100 droni russi lanciati nella notte. Secondo le Nazioni Unite, 437 civili stati uccisi negli attacchi russi a luglio 2026. È il bilancio mensile più alto da maggio 2022. Un drone sospettato di essere russo intanto è entrato nello spazio

0: spazio aereo della Lettonia ed è stato abbattuto da aerei alleati. Droni ucraini hanno invece colpito infrastrutture portuali nella regione di Leningrado e un magazzino del gruppo di e-commerce Wildberries nella regione di Tver. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gli Emirati Arabi Uniti hanno espresso la loro ferma condanna per l'attacco iraniano che ha preso di mira due petroliere della compagnia petrolifera di Abu Dhabi mentre attraversavano lo stretto di Hormuz senza che si registrassero feriti. Il segretario di Stato americano Scott Bessent ha minacciato intanto di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima, precisando che sono previste nuove misure dalla prossima settimana. Il vicepresidente americano J.D. Vance aveva precedentemente affermato che la massima priorità degli Stati Uniti nella guerra contro l'Iran era quella di far scendere i prezzi del petrolio e della benzina per gli americani, mentre impedire a Teheran di acquisire un'arma nucleare si collocava ora al secondo posto. Il terremoto di magnitudo 7.4 che ha colpito la Colombia lunedì scorso ha provocato 281 morti e 3.971 feriti e 379 dispersi, secondo l'ultimo bilancio diffuso dall'Unità Nazionale per la Gestione del Rischio di Catastrofi. Sul fronte delle infrastrutture, 10.667 abitazioni risultano distrutte, 65.841 danneggiate, mentre 127 edifici sono crollati. In Gran Bretagna, Nigel Farage, leader del partito Reform UK, ha battuto il candidato satirico Count Boniface, noto per indossare un bidone della spazzatura, riconquistando il seggio in Parlamento, da cui si era dimesso un mese fa per indire elezioni suppletive, con l'obiettivo di vincere nuovamente e dimostrare così che l'opinione pubblica è dalla sua parte. Secondo l'emittente britannica Sky News, Farage si è dimesso a luglio per protestare contro i controlli normativi e una indagine parlamentare sulle donazioni e altri finanziamenti ricevuti. Veniamo alla cronaca italiana. In stato di fermo il ragazzino di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto dopo essere stato accoltellato nella Pinetina alla periferia della città. Il minore risponde di omicidio volontario, secondo quanto emerso finora. Il 18enne sarebbe morto a causa dei tre fendenti che lo hanno raggiunto alla schiena. Un'altra notizia di cronaca di qualche istante fa: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria, nei pressi dell'imbocco della superstrada che collega la piana di Gioia Tauro con la Locride. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto. Adesso andiamo a sentire l'andamento dei mercati. Un buongiorno a Katia Caramelli.
2: Le borse asiatiche si mostrano contrastate sull'incertezza che ancora pesa sulla regione medio orientale, che colpisce soprattutto le piazze cinesi. Chiusura in rialzo invece per la borsa di Tokyo, in scia alla chiusura positiva di Wall Street di ieri e alla maggiore propensione al rischio degli investitori dopo il rallentamento del dato dell'inflazione americana. L'indice Nikkei ha terminato le contrattazioni tornando ai massimi da un mese con un rialzo dello 0,59%, tecnologici ed elettronica in grande evidenza oggi. Andiamo ai mercati del vecchio continente. A Milano FTSE MIB apre negativo stamattina, meno 0,18%, Francoforte meno 0,60%, Londra sulla parità, Parigi meno 0,02%. Infine il cambio euro-dollaro 1,1546 in questo istante. Tutto.
1: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 10.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.

0: uno, nessuno, 100 Milan. Frullato.
1: Cari ascoltatori, siamo ancora qui con voi, versione estiva di Uno Nessuno 100 Milan, in compagnia di Gianmarco Ferronato in regia fino alle 9.30 e sempre con Gianmarco Ferronato in regia a curare la puntata del podcast That's America. Non perdiamo tempo, che si può cominciare.

0: Rieccoci al meglio di Uno Nessuno 100 Milan. Caro Leonardo, cara Giada Messetti, salutiamo Oscar Ricci, che è ricercatore in sociologia dei processi culturali all'Università di Milano Bicocca. Buongiorno Ricci.
1: Buongiorno, grazie.
0: Allora, mi ha colpito varie cose. La prima riguarda la città di Milano, se volete, visto che noi siamo milanesi, però è interessante sapere che a Milano ci sono, c'è un business legato a OnlyFans molto particolare, molto intenso. Però quello che mi ha colpito di più, ho letto in un'intervista, lei ha detto che OnlyFans è una piattaforma ancora molto poco studiata, ma molto interessante dal punto di vista della creator economy. Ecco, ci spieghi questo passaggio.
1: Sì, esatto. Allora, diciamo che innanzitutto, appunto, è una piattaforma come tante altre piattaforme che si sono sviluppate negli ultimi 20 anni, e come altre piattaforme hanno disintermediato altri tipi di conoscenze, tecnologie, penso per esempio a TikTok, alla produzione video, Instagram, fotografia, e OnlyFans sta disintermediando la produzione di contenuti pornografici o erotici, che è una cosa molto importante che va a colpire una parte molto sensibile dell'esperienza umana, che sta a metà tra appunto la sensibilità dei corpi, le divisioni di genere. Quindi insomma è una cosa interessante e importante.
0: Ecco, la parola chiave è disintermediare, perché effettivamente qua si diceva la pornografia, e lo ha anche sottolineato, la pornografia gratuita è disponibile ovunque, con un click uno si può chiedere perché uno debba andare a pagare per dei contenuti personalizzati.
1: Esatto, sì. Quella secondo me è proprio l'aspetto più interessante di tutti, e mi ricordo che proprio quando è emerso OnlyFans, ormai tra l'altro non stiamo neanche parlando più di una piattaforma molto nuova, no? Perché è esplosa poi intorno, come molte altre cose, intorno alla pandemia nel 2020, no? E mi ricordo che una delle prime cose che ci si chiedeva allora, ma in parte ci si chiede anche adesso, è: ma come mai? No? Cioè, la rete è piena di pornografia totalmente gratuita, perché mai uno dovrebbe pagare per consumarla?
2: Beh, però scusi, non c'è una differenza, nel senso che la pornografia tu non ti vai, immagino, no, a scegliere una determinata persona, invece
0: è quello.
1: Bravissima.
0: Puoi scegliere le pornostar o i pornostar, ecco.
1: Non è solo il fatto che la puoi scegliere, cioè per me la risposta qua è interessante, che sta in un articolo pubblicato nel 1956, okay?
0: Addirittura.
1: Quindi non esattamente
0: non c'era OnlyFans.
1: Esatto, non c'era OnlyFans. Questo articolo si chiamava La comunicazione di massa e la interazione parasociale, ed era stato frutto di uno studio che studiava un medium nuovo allora, che era la televisione. E cosa scopriva? Scopriva che c'erano persone che iniziavano a sentire di avere delle relazioni

0: relazioni con delle celebrità, delle relazioni intime in qualche maniera, che era una cosa nuova in quel momento lì, perché fino alla nascita della televisione le celebrità che si conoscevano erano quelle del cinema, era il divismo, era la celebrità lontana da noi. In quel momento lì si iniziava a vedere questo nuovo sentimento che alcune persone avevano per delle persone che potevano vedere in televisione più nel quotidiano. Ed è lì, secondo me, la chiave ancora adesso del rapporto con le OnlyFans. Una persona paga non solo per potersi scegliere la creator, ma per poter avere una relazione in qualche maniera con lei.
1: Sì.
0: E non è tanto importante che sia vera, falsa. Tendenzialmente però tu sai che c'è una persona che magari conosci, che magari è la tua vicina di casa, che magari è una persona non così celebre, però è quello che trovi interessante, quello che ti puoi citare rispetto ad avere appunto una pornografia completamente impersonale.
1: Sì, la parola me l'ha tolta di bocca quando dice la vicina di casa o il vicino di casa, no? Perché sì, uno può cercare Rocco Siffredi, giusto per citare un nome che tutti conoscono, ma Rocco Siffredi è così un'icona distante, mentre sapere o pensare, anche pagando, di poter trovare la persona che conosci o
2: è anche
1: che
2: un
1: vuoi
2: po una,
1: conoscere,
2: è anche un po' un'illusione forse, un perché ti dà un'illusione appunto di intimità che poi di fatto non esiste,
3: anche di accessibilità che forse poi non esiste.
0: Sì, certo, è un'illusione, però comunque è qualcosa, no? È qualcosa ed è diverso rispetto appunto, dicevamo prima, a Rocco Siffredi, che è là lontanissimo, qua magari, ma esattamente come su Instagram, appunto questo fenomeno si iscrive comunque nel fenomeno dei nuovi influencer, dei nuovi content creator, esattamente come lì abbiamo influencer da 1 milione di follower, ma abbiamo anche quelli che vengono definiti micro influencer, nano influencer, e per certi versi sono più profittevoli, per esempio per il marketing, no? Perché magari un influencer con pochi follower ma molto targetizzati può, per determinati tipi di business, essere più profittevole. Esattamente allo stesso modo un OnlyFans, magari non con un pubblico enorme, ma no, più vicino a te, della tua città, sicuramente è qualcosa che ti può attrarre di più. E questa è una delle domande a cui risponde questa persona.
2: È da chiedersi se poi questa presunta intimità diventasse reale, cioè una conoscenza vera, questo verrebbe perseguito da chi cerca queste persone su OnlyFans oppure no?
0: Sì. Quella è una domanda che esula un po' dalla sociologia e va più sulla psicanalisi, diciamo così, perché se la risposta probabilmente è no, no, nel senso che quando uno cerca cose fittizie, se volesse cercare cose reali, cercherebbe cose reali, no? Quindi tendenzialmente si cerca quel tipo di relazione lì, che è un po' in un altro campo, no? Chi va a prostitute e chi invece preferisce consumare un altro tipo di sesso, ok? Se vai a prostituta probabilmente cerchi esattamente quella cosa lì. Poi ovviamente è un fenomeno talmente esteso e ci sono talmente tante persone su OnlyFans che vendono i loro servizi, talmente tante che ne comprano, che sul mucchio abbiamo tantissimi tipi di esperienze diverse. Ecco, abbiamo anche le esperienze di chi ci va sotto e inizia a spendere tutto il suo stipendio solamente per una creator. Ecco.
1: Quello, insomma,
3: ma in percentuale invece i creator, quanti creator riescono a vivere, diciamo, grazie a OnlyFans, a avere un...
0: Allora, percentuale esatta io non la so, però so che sono pochi. E anche qua, non in maniera molto diversa da tutte le altre piattaforme. No? Diciamo che generalmente si cita il principio di Pareto qua, che dice che quasi tutti i business o tantissime manifestazioni sociali vengono tenute in piedi dal 20% delle persone che si accollano al restante 80%, no? Anche per esempio i libri in una libreria, cioè cosa si vende? Si vende tantissimo dei bookseller, dei libri che vendono tantissimo, che tengono in piedi tutta la baracca di libri che vengono pubblicati ma non vendono mai. E qua più o meno è la stessa cosa, no? Abbiamo un piccolo zoccolo duro di persone che riescono ad essere molto profittevoli e tante che non ce la faranno mai. È anche interessante qua vedere come si ottiene la fama su OnlyFans, che in questo senso è una piattaforma molto parassitaria di altre piattaforme, cioè nessuno diventa famoso su OnlyFans, o forse se c'è un caso va bene, ci sarà un caso, ma tendenzialmente tu su OnlyFans funzioni se la tua fama l'hai avuta su altre piattaforme. Quindi se sei diventato famoso su Instagram,
1: questo perché?
0: È perché lì non si scopre un granché su OnlyFans, tu scopri su altri tipi di piattaforme, scopri per esempio su Instagram che ti propone magari delle modelle e allora poi tu da lì le vai a seguire su OnlyFans, o la scopri. Abbiamo anche una serie di creator che si sono riciclati da altri mondi, come la televisione, per esempio. Sì. Abbiamo anche starlette, anche insomma, diciamo, non giovanissime, che si stanno riciclando
1: su OnlyFans.
0: Su OnlyFans.
1: Adesso, da ignorante, non nasce da ignorante, ma su OnlyFans quanta percentuale di contenuti è erotico e pornografico? Quasi tutti?
0: Allora, anche qua è interessante, perché è molto difficile stabilirlo, e lì entra anche questo discorso sulla tassa etica, no?
1: Sì,
0: che adesso
1: sì.
0: si sta dibattendo se dovrebbero essere tassate di più, no? Per una legge che era stata fatta nel 2008. E il punto è che dovrebbero essere contenuti pornografici, e chi decide cosa sono i contenuti pornografici lì? Perché su OnlyFans abbiamo una serie di contenuti immensa, da contenuti esplicitamente hard, da contenuti soft, da contenuti, per esempio, banalmente, una cosa che va molto ultimamente, tra l'altro sarebbe interessante capire come mai, però le foto dei piedi, diciamo così, è pornografia? Boh, la foto dei piedi se ne trovano, no?
2: Feticismo, il piede più che altro.
1: Sì, è feticismo.
0: Dobbiamo tassarle di più, no? E quindi, secondo me, qua la cosa più interessante è proprio, di nuovo, è una piattaforma che agisce sulle soglie.
1: Interessante.
0: Del visibile, del non
1: sì,
0: visibile,
1: però io
0: di cosa è pornografia?
1: Ripeto, io da ignorante, se uno mi dice vado su OnlyFans, penso che vada a cercare contenuti pornografici. Non credo che vada.
2: Ma sai che io invece
1: su TikTok no, su Instagram.
2: Ma io non
1: no,
2: credo in questo caso che chi va su OnlyFans a cercare contenuti esplicitamente pornografici. Magari no, ti dico quello che penso. Magari va a cercare persone che hanno una loro gradevolezza fisica, però per stabilire anche un contatto. Io la vedo così.
1: Si inizia così, vero, poi
0: confermo.
1: Magari si chiede un po' di più.
2: Conferma, no? Qui.
0: Confermo. Ma di nuovo, ci sono tante soglie, ci sono i contenuti pornografici hardcore, ma ci sono anche persone che fanno semplicemente vedo e non vedo, e sono contenuti che vanno tantissimo. A proposito, un'altra cosa interessante, anche qua al confine con un'altra cosa emersa ultimamente, che è il cosplay. Okay.
1: Sì.
0: Una cosa che ha avuto molto successo negli ultimi 10-15 anni.
1: Fiere internazionali di cosplay.
0: Esatto, no? Pensiamo a Luca Comics, e anche lì c'è un dibattito molto acceso, perché il cosplay per definizione è solamente mettersi dei vestiti di personaggi dei fumetti, dei manga, dei cartoni animati, però c'è una grande sessualizzazione rispetto a questo tipo di contenuti. Ci sono persone che cercano di evitarla, ci sono persone che la cavalcano più o meno esplicitamente. E anche qua è interessante, perché per esempio forse la maggior piattaforma per il cosplay in realtà è Patreon, che prevede meno contenuti erotici, però anche su OnlyFans, no, abbiamo questo confine molto labile dove alcune si spogliano un po' di più, alcune si spogliano un po' di meno, insomma, è interessante.
2: Secondo lei questa grande diffusione della sessualità, diciamo così, online, è anche un indice della minore capacità o comunque desiderio di sesso nella vita reale?
0: Sì, io questo sinceramente non lo so. So che cioè il successo è dovuto al fatto che è anche possibile, e una volta non era possibile. E magari ci sarebbe stato anche 50 anni fa, se ci fosse stata OnlyFans 50 anni fa.
2: Perché non c'è il confronto diretto alla fine, no? Si viene un periodo storico in cui, insomma, il confronto diretto fa anche paura a molte persone. Quindi
0: sì,
2: si cerca una mediazione.
0: Sì, esatto, ma poi ci sono tante continuità nella storia, e poi però ci sono anche delle discontinuità. Negli ultimi 15 anni ci sono state delle discontinuità molto grosse, tutte nel mondo dei media, della comunicazione. E sono grosse, perché l'arrivo delle piattaforme digitali ha cambiato intanto la comunicazione, ma proprio, io studio poi particolarmente quello, e mi interessa molto la possibilità delle persone di diventare famose. Pensiamo a una cosa come questa, no? Fino a 15 anni fa era una prerogativa che spettava a pochissime persone. Adesso, in potenza, tutti sanno che da un giorno all'altro potrebbero diventare molto famosi.
1: Oscar Ricci, la ringraziamo per averci raccontato questo spaccato che riguarda il fenomeno di OnlyFans, e cambiamo argomento.

0: Cari ascoltatori, torniamo a parlare ora di Raider. Qualche tempo fa vi avevamo raccontato di come la Procura di Milano aveva disposto il controllo giudiziario d'urgenza per le piattaforme di food delivery Glovo e Deliveroo, sollecitando di pagare i Raider rispettando i contratti nazionali. Oggi però ci vogliamo concentrare analizzando chi decide di utilizzare queste piattaforme, quindi i consumatori e i ristoratori. Lo facciamo con Anna Maria Tuan, che insegna marketing al Dipartimento Scienze Aziendali a Bologna. Buongiorno e benvenuta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Perché è interessante, al di là della vicenda della procura, al di là della vicenda penale, capire esattamente che cosa c'è alla base dell'utilizzo di questo servizio, che è un servizio perfettamente legale, se fatto in modo legale, da parte di tanti utenti. Intanto, da quando è che è esplosa questo servizio in Italia?
1: Sì, allora abbiamo visto un proliferare di piattaforme a partire sicuramente dopo la pandemia, quindi 2020-2021 ci sono state grandi realtà già conosciute, ma anche delle alternative più locali che sono subentrate nel mercato per proporre anche un'alternativa al delivery delle grandi piattaforme. E il nostro progetto di ricerca infatti è iniziato a partire dal 2020 quando ci siamo confrontati con tantissime piattaforme a livello locale, oppure anche come servizi di delivery svolti dai ristoratori per portare essenzialmente cibo piuttosto che altri beni ai consumatori a casa.
0: Infatti questo progetto che voi avete fatto, proprio lei è coordinatrice anche di un progetto che fa un'analisi di queste piattaforme e del perché molti utenti le utilizzano,
1: esatto.
0: E non c'è nulla di male, non lo dico con una sorta di giudizio, io non le utilizzo per una questione personale, penso che sia un modello un po' di sfruttamento, ecco.
1: Allora, abbiamo visto diversi aspetti, perché all'interno del progetto di ricerca abbiamo analizzato il lato consumatori e lato ristoratori, facendo delle interviste sui consumatori a livello nazionale e anche analizzando le conversazioni all'interno dei social media che riguardavano le piattaforme, è emerso come i consumatori siano in media consapevoli dell'impatto che hanno queste piattaforme dal punto di vista sociale, quindi appunto sfruttamento dei rider, piuttosto che le commissioni anche che i ristoratori vanno a pagare per poter essere presenti su queste piattaforme, però allo stesso tempo la convenienza di poter ordinare da casa sul divano piuttosto che risparmiare un po' di tempo in contesti soprattutto urbani, quello pesa molto sulla bilancia.
0: Quindi dice, esatto, i consumatori sono mediamente consapevoli di utilizzare, sì, un servizio nel quale forse non ci sono proprio le regole di mercato del lavoro molto molto.
2: Secondo lei tra i consumatori ideale. Ci sono differenze di approccio a questo servizio in base alle varie fasce d'età? Cioè, nel senso, io ho la sensazione che gli adulti, qui come Alessandro Milan, le utilizzino con più sensi di colpa, invece no, i ragazzi, lui non le utilizza, e se le utilizzasse le utilizzerebbe con molti sensi di colpa. Invece i ragazzi giovani, io vedo mio figlio che neanche io li uso, ma io per motivi tecnologici non ho voglia di scaricarmi l'app, però invece vedo che mio figlio invece la usa tranquillamente, non si pone il problema. Secondo lei c'è una differenza generazionale nell'approccio?
1: Sì, l'abbiamo anche notato appunto grazie alle nostre interviste anche i focus group fatti proprio anche su studenti universitari, e effettivamente abbiamo visto questa diversità di utilizzo. I più giovani si dichiarano sostenibili, si dichiarano

0: orientati al green, no? Come alternativa a una prospettiva più orientata al profitto. Chiaro che la leva del prezzo è sempre quella predominante. Basta vedere anche in un contesto diverso come quello del fast fashion. Ci possiamo dichiarare molto sostenibili nel modo di parlare, poi però è il momento in cui dobbiamo acquistare,
1: Il
0: ecco che
1: comportamento è
0: la leva del
1: interessante.
0: prezzo, sì.
1: E
0: Quando si
1: invece,
0: parla di
1: scusa, sì.
0: sostenibilità.
1: Non è facile, dice, essere coerenti poi con quello che si dice tutti i giorni. Invece, dal punto di vista dei ristoratori, o se vogliamo anche delle
0: Sì.
1: multinazionali, cioè che controllano poi questi servizi, ma vediamo dai ristoratori. I ristoratori, sono
0: Sì,
1: contenti di
0: anche in
1: questo?
0: questo caso abbiamo fatto un'indagine a livello nazionale attraverso una survey e anche alcune interviste dirette con i ristoratori. E anche qui è nata una grande consapevolezza di quelli che possono essere i punti critici dell'utilizzo delle grandi piattaforme, sia lato rider, ma anche lato interfaccia digitale impersonale, perché nel momento in cui un ristoratore è presente su una piattaforma digitale non ha la possibilità di interfacciarsi direttamente con i consumatori e quindi questo porta all'utilizzo dei dati da parte delle grandi piattaforme piuttosto che dei ristoratori. Però il fatto di poter essere presenti su una grande piattaforma garantisce loro visibilità e comunicazione, cosa che magari non potrebbero permettersi con le loro risorse. Stesso paragone con Booking e gli hotel, quindi l'hotel è su Booking.com per poter essere visibile e poi magari il consumatore va anche sul sito dell'hotel
1: Sì,
0: o
1: ma
0: contatta
1: stesso discorso
0: direttamente.
1: si fa anche per Amazon, magari il commerciante locale, grazie a una piattaforma come
0: Esatto.
1: Amazon, riesce ad acquistare una sua fetta di mercato che altrimenti non riuscirebbe a
0: Sì.
1: conquistare, insomma. E qual è il punto, secondo lei, di critico di tutto questo sistema? Se ce n'è uno, se lo vede, cioè. Perché
0: Ce ne sono
1: qualcuno
0: diversi.
1: ci ha detto: ragazzi, se ti vuoi prendere una pizza a casa e la vuoi pagare 10 euro, non è sostenibile dal punto di vista del mercato per pagare un po' tutti. Te la devi pagare 20
0: Sì.
1: euro, se no,
0: Sì.
1: come dire.
0: Sì, diciamo che per garantire un po' di più diritti e qualità dovremmo essere disposti appunto a pagare qualche euro in più. Quando si è su questo tipo di piattaforme prevale un po' anche la celerità, il fatto di voler avere subito qualcosa a casa e la consegna gratis all'interno della piattaforma è quella leva che porta poi alla decisione finale del consumatore. Le faccio questo esempio perché, ad esempio, una realtà che abbiamo intervistato, che propone degli hamburger di buona qualità, con della carne proveniente da allevamenti non intensivi e quant'altro, non lo comunica direttamente sulla piattaforma il fatto di essere sostenibile, perché questa non diventa una leva, poi per il consumatore che invece la ricerca di qualcosa di più economico e veloce. E quindi c'è un grande trade-off
2: Secondo lei c'è una differenza anche tra
0: sostanziale.
2: classi sociali nell'utilizzo del servizio?
0: Questo non ho evidenze scientifiche in merito, come sensazione direi di sì. Diciamo che all'inizio il servizio dei delivery era un po' un lusso, se vogliamo, qualcosa di occasionale o comunque un'attività di lusso. Ora sta diventando più una pratica quotidiana.
1: Professoressa Anna Maria Tuan, la ringraziamo per essere stata ai nostri microfoni. È il momento di fermarci con il frullatino e dare la linea dopo la pubblicità a That's America.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
4: Perché?
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.

0: messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
1: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
2: I podcast originali di Radio 24.
3: Visto che parliamo di un popolo di notori truffatori...
4: No, no, cosa stai dicendo?
3: Tu mi hai detto così, Andrew Spannaus mi ha detto faccio una puntata del podcast sulle truffe elettorali perché siamo...
4: I presunti brogli. È qualche caso vero dalla storia e ne ha parlato il nostro presidente.
3: Di brogli possibili elettorali e quindi vuoi parlare di questo. Perché siete dei truffatori, no?
4: Abbiamo una lunga storia politica di voto, votiamo da un sacco di tempo, sai? Perché in un paese democratico succede anche queste cose.
3: E si vota al grido di...
4: That's America!
2: Radio 24 presenta That's America, dietro le quinte degli Stati Uniti.
3: Tra l'altro Andrew che dice succede queste cose, voi capite che uno che neanche in tutti questi anni ha imparato bene la lingua italiana,
4: sto scherzando. Frenatemi, no, ma dico, devo mettere dentro queste cose, la gente mi dice devi fare un po' più l'americano, più errori, più accento, quindi oggi parliamo così.
3: Va bene. Allora, siamo a una nuova puntata di That's America. Voi continuate a mandare i vostri suggerimenti a thatsamerica@radio24.it. Ne arrivano tantissimi, non possiamo accontentare tutti, però ci proviamo.
4: Però Anna Maria ci chiede il nome, il titolo del film che racconta lo scandalo Abscam, di cui abbiamo parlato la settimana scorsa. Mi sembra si chiama American Hustle. L'apparenza inganna.
3: L'apparenza inganna.
4: Sì.
3: Poi ti chiedono di parlarci dei Simpson.
4: Dei Simpson, io però mi spiace deludervi, ma non sono un cultore dei Simpson.
3: Sai, che siamo in due, anch'io, ma nel senso non...
4: Sono molto presenti nella cultura popolare americana, si parlava tanto, però io le volte che mi sono messo lì a guardare i Simpson, veramente pochissimo, quindi...
3: Quindi accontentatevi così. Sì. Poi c'è il tema del fallimento, che è molto americano, cioè l'idea di poter fallire e poter risorgere.
4: Che sia economico, che appunto succede poi a livello personale, come a livello business, sia più ampio, una metafora per una second chance negli Stati Uniti.
3: C'è poi Riccardo che vuol sapere dei cognomi delle donne, Edoardo e Daniele la Route 66, che esiste ancora, mitica.
4: Sì, però... sì, l'hai mai fatta in macchina?
3: No.
4: Nemmeno io. E quindi quando la farò, vi farò la puntata.
3: Scusate, però non sa nulla dei Simpson, non sa nulla della 66, sai qualcosa degli Stati Uniti? Ti ricordi?
4: Ascolto ogni settimana le mille cose che ti racconto.
3: Andrea da Vicenza ti chiede dei sistemi partitici.
4: I due partiti. George Washington era contrario, lui diceva ammoniva contro le factions, la fazione, però in realtà sono nati subito, poi sono cambiati negli anni, da capire, dai federalisti ai democratici repubblicani ai Whigs fino ai partiti che conosciamo oggi, che comunque ci sono già dall'Ottocento. Bisogna fare questo a un certo punto.
3: Bisognerà fare una puntata su questo. Va bene, però di politica abbiamo parlato tante volte.
4: Sì.
3: Infine Alessandro, giusto per dire, via mail ti chiede se esistano gli amministratori di condominio negli Stati Uniti. Ma no, hanno tutte le villette col giardino, che cosa devono amministrare?
4: Questo è vero, però ci sono i property managers, cioè l'amministratore che spesso è una società per i palazzi. Poi ci sono i homeowners associations, questa è una cosa dove vivi in una certa zona, c'è l'associazione che decide delle regole, e spesso sono regole molto severe, fino ai fiori che puoi mettere o non mettere.
3: Comunque continuate a scrivere anche quest'estate thatsamerica@radio24.it, ma torniamo al tema del popolo truffatore che quindi
4: gode
3: a ogni elezione. No dai, ma anche in Italia qualsiasi elezione comporta l'accusa di piccoli o grandi brogli, anche da noi. E va bene,
4: facciamo delle keywords qui. Prima è facile: secret ballot. Poi una frase, vote early.

0: ha accusato la Cina.
1: Sì.
0: Che però è un'accusa. La Cina non ha risposto.
1: No,
0: però,
1: la Cina hanno detto questo è falso.
0: Vabbè, non ha risposto al livello di Trump.
1: No, non hanno detto annulliamo il prossimo incontro con Trump a settembre, per esempio. Ce ne deve essere tre dopo l'estate. Okay. Dice che la Cina ha scaricato tutti i dati degli elettori. Tra l'altro lo può fare anche Alessandro Milan.
0: Ecco, ma questa cosa è interessante. In che senso? Cioè i dati degli elettori sono pubblici?
1: Ci sono gli elenchi degli elettori nei vari stati. Poi non hanno
0: nome e cognome?
1: Sì, non hanno tutte le informazioni. Ma è pubblico, per esempio, se uno è registrato in certi stati come democratico o repubblicano, cioè che votano nelle primarie democratiche o repubblicane, sono dati pubblici queste cose. E ha parlato di vulnerabilità delle macchine elettroniche, di queste cose,
0: sì.
1: E di troppe persone registrate, per dei immigrati che sono registrati a votare.
0: Mi colpisce il fatto che molti votando alle primarie sono registrati come democratici o repubblicani, cioè sì. Noi in Italia il voto essendo segreto, beh oddio anche no. Noi abbiamo quelli registrati per le primarie, ma non credo che siano pubblici.
1: No, ma le primarie di base non le fate in modo organizzato, cioè un partito dice facciamo le primarie, venite al gazebo e votate, cioè non è una roba,
0: no, è vero,
1: non è una roba seria,
0: sì,
1: scusa
0: però
1: se lo
0: bisogna,
1: dico
0: no, però bisogna dare un documento, ma non è che viene reso pubblico questo,
1: cioè,
0: documento.
1: In America le primarie vai a votare esattamente come fai nell'elezione politica, cioè tutto sì, organizzato, sì, dallo Stato.
0: Mi colpisce che l'elenco dei votanti sia pubblico,
1: sì, è così, infatti c'è un dato, cioè quante persone si sono registrate negli ultimi 2 anni come democratici o repubblicani, che da un'idea già di dove si sta andando.
0: Insomma, c'è qualcosa di vero secondo te? Perché Trump non ha dato delle prove concrete, come al solito ha fatto delle accuse, ma senza dare delle
1: prove. Base no, c'è ben poco di concreto sulla questione cinese, addirittura negli anni passati l'intelligence americana aveva detto beh, i cinesi avevano pensato magari di provarci, ma poi hanno deciso di non farlo.
0: Mm. Però questi elenchi pubblici, tra l'altro, perché la Cina avrebbe dovuto recuperarli?
1: Ma probabilmente per fare gli algoritmi, alimentare gli algoritmi dei social, queste ecco, cose.
0: Per venderti le cose su Temu.
1: non lo so. Beh, bisogna dire che un ufficio cyber ha detto, la Cina stava pensando di intervenire, per esempio, con dei post sui social e dichiarazioni ufficiali. Questo okay. non sono brogli, questo è magari ingerenza politica, se la Cina dice critica Trump pubblicamente, quindi non, di base non ci sono, su questo punto qui non ci sono prove. Poi c'è l'altro punto.
0: L'altro punto è quello degli immigrati, ora qui devi aiutarci a capire, perché in Italia è abbastanza semplice chi può votare, chi invece non può votare. Vai al seggio, devi dare un documento, devi dare la scheda elettorale, e invece il tema degli immigrati in America.
1: Ma in America è ancora più, in realtà, più difficile, perché ti devi registrare a votare, e se vai a registrarti, cioè prima non è che ti presenti il giorno e voti, devi essere registrato, devi firmare, quindi c'è una serie di in realtà di controlli. Secondo Trump e i repubblicani, alcuni repubblicani, sono 278.000 extra americani votati, cioè non cittadini.
0: Cioè come hanno fatto a registrarsi?
1: Ma non c'è nessuna prova su questo, e hanno fatto degli studi, ci sono stati vari studi per verificare queste cose negli ultimi anni. Nello stato del Kansas hanno trovato 39 casi sospetti in 19 anni.
0: Sospetti?
1: Sì, cioè potrebbe essere qualcuno che non aveva diritto, non si sa se ha votato, ma era nell'elenco.
0: Però si è registrato.
1: No.
0: E come ha fatto?
1: In Georgia 20 su 8 milioni.
0: E come avrebbero fatto? Anche solo in 20?
1: Beh, quando, può succedere così. Spesso quando vai a fare la patente, molti stati hanno la legge che ti fanno registrare per votare automaticamente, perché è un modo di incoraggiare tutti a registrarsi, e quindi magari succede burocraticamente che uno che non è cittadino ha fatto la patente e viene messo nella lista per errore,
0: okay.
1: Però poi non
0: però
1: significa
0: sono
1: che votano,
0: no, sono pochissimi
1: e casi che perfino la Heritage Foundation, associazione politica molto conservatrice, quando ha fatto un studio ha trovato 105 casi sospetti su miliardi di voti in decenni, tipo 0,0000005%, cioè una roba inesistente.
0: E però questo dato da Trump, 278.000, da dove nasce? Così? È un numero da giocare all'otto, cioè non...
1: Se l'inventa, lui sente qualcuno che dice potrebbe essere così, dice questa è la verità.
0: Vabbè, poi c'è il tema dei morti, i morti che voterebbero.
1: Stessa cosa, pochissimi casi sospetti ogni tanto che si va, magari qualcuno che non è stato tolto dall'elenco, un'omonomia, cioè in realtà queste cose non...
0: Sì, può capitare, insomma, degli errori della macchina burocratica possono capitare.

0: Allora, questi discorsi attecchiscono nel popolo MAGA o nel popolo americano in generale?
1: Possono fare questi discorsi perché in effetti nella storia i brogli elettorali ci sono stati. Questo è chiaro. Torniamo, come ci piace un po' fare, all'Ottocento.
0: Oh.
1: Avendo una lunga storia politica e democratica, noi votiamo da tanto tempo, no?
0: Molto bene.
1: Ti senti?
0: Sì, sì, mi sento sotto accusa.
1: Ah,
0: sì,
1: okay.
0: Sì, mi sento sotto accusa. E allora vediamo nel passato, dove forse era più facile fare brogli rispetto adesso, c'era meno controlli, comunque i brogli ci sono stati.
1: Le elezioni erano un po' più caotiche.
0: Sì.
1: Ma non c'era il secret ballot.
0: Oh, c'era il voto segreto.
1: Il voto segreto, no? I partiti, non è che c'era la scheda per tutti, i partiti stampavano la loro scheda con i nomi e te lo davano, tu sceglievi da loro. E così, siccome non erano tutti uguali...
0: Non ti davano le varie schede, no? Ti davano solo la loro.
1: Sì, ma... Loro dicono, vabbè, questo è il voto, ti suggeriamo questo voto qui, tu lo prendi, però magari quello era fatto in un certo modo e quindi si vedeva e lo davi davanti a tutti, non era segreto a metà 800.
0: Magari allungavi anche $50 o $10.
1: Questo succedeva, quindi c'erano le political machines di cui abbiamo parlato recentemente, per esempio Tammany Hall a New York, questa grande macchina politica anche corrotta di New York nell'Ottocento, loro davano lavoro, servizi agli immigrati in cambio di voti. Quindi loro facevano molte pressioni sulle persone.
0: Su questo c'è un detto che ci hai citato prima nelle parole chiave.
1: Vote early, vote often.
0: Cioè, vota prima e vota spesso.
1: Sì, che, ovviamente.
0: Vota prima e
1: non puoi votare
0: spesso.
1: Vota presto per dire voti presto nella giornata.
0: Ok.
1: No? E vota spesso per dire votare più volte. Ma questo è un detto che oggi viene detto in modo scherzoso, ironico.
0: Sì.
1: Ma la storia non è chiarissima da dove arriva. Si parla del Kansas nel 1854, quando ci fu un voto sulla schiavitù, se lo Stato deve essere pro schiavitù o contro schiavitù.
0: Okay.
1: E i pro schiavitù dicevano così: vote often, dovete votare più spesso. E anche i soliti newyorkesi, hai visto il film Gangs of New York?
0: Sì,
1: c'è una scena dove è election day e loro vanno a prendere gli ubriaconi e li mandano a votare, poi vengono fuori, gli tagliano la barba, radono la barba e li mandano a votare,
0: sì,
1: un'altra
0: tutto
1: volta,
0: senza documenti,
1: gli danno un po' di whisky o qualcosa.
0: Vabbè, un tempo era più facile ovviamente tutto questo, cioè stiamo parlando dell'Ottocento, quindi
1: sì,
0: i controlli erano così.
1: Stiamo parlando di 200 anni fa, 150 anni fa. Fine 800 arriva il secret ballot, detto anche Australian ballot.
0: Perché l'avete copiato?
1: Perché in Australia nel 1856, dove si introduce più o meno
0: il voto
1: per primo
0: il
1: voto standardizzato, cioè il foglio uguale per tutti,
0: okay,
1: no? In dentro una cosa dove nessuno ti vede, e quindi viene introdotto e così, insieme alle commissioni, le regole, insomma molto più organizzato l'amministrazione per garantire che il voto sia effettivamente segreto.
2: That's America torna tra poco qui su Radio 24. Strade in diretta.
3: Bentrovati ad un nuovo appuntamento. Segnaliamo disagi, code per un incidente sulla 1 Milano-Napoli verso Milano, nei pressi dell'innesso con la 11 Firenze-Pisa Nord, sempre per incidente, code in direzione del capoluogo lombardo, anche tra Firenze-Scandicci e l'innesto con la Complanare di Firenze Nord. Sulla 15 Parma-La Spezia, code a tratti per lavori e traffico tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, e code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima. È tutto, grazie dell'attenzione, ci risentiamo più tardi, a dopo.
2: That's America.
0: Questo nel passato, ma veniamo a tempi più recenti a capire se ci siano stati o meno dei brogli anche nelle elezioni più vicine a noi.
1: Caso più famoso è JFK, Kennedy e Nixon, 1960. Mai sentito? Lo scarto nazionale era 0,17%. A livello nazionale.
0: A livello nazionale, sapete, l'abbiamo spiegato in un altro podcast, che si vota a livello statale.
1: Poi sono i,
0: no,
1: singoli stati. Lo stato più importante era Illinois, dove c'è la città di Chicago. E lì c'era un'altra potente macchina democratica del sindaco Richard Daley.
0: Okay.
1: Kennedy vince di 9.000 voti su quasi 5 milioni nello stato.
0: Si aggiudica tutti i grandi elettori.
1: Tutti i grandi elettori. E ci sono molti sospetti qua. che la mafia abbia aiutato a organizzare i voti. E qui arriva il nome di Salvatore Giancana.
0: Eccolo qua, Sam.
1: Detto Sam.
0: Quindi da qui nasce l'idea, è una domanda che ti faccio, Jeff Kay fu anche appoggiato dalla mafia?
1: Sì. Inizia col padre, Joe Kennedy, uno che aveva fatto i soldi con la finanza e con il liquore durante il proibizionismo. Joe voleva incontrare la mafia perché voleva avere aiuto, quindi chiede a qualcuno di presentargli Sam Giancana. E sai a chi ha chiesto?
0: A chi ha chiesto?
1: Un italoamericano, un eroe italoamericano, Frank Sinatra.
0: Vabbè, ma sono amicizie,
1: sono amici.
0: Ho capito.
1: E qui c'è una relativa certezza, nel senso che più persone hanno raccontato che Frank Sinatra effettivamente ha fatto incontrare il padre di JFK con Sam Giancana.
0: Ma è
1: il capo,
0: un suo amico.
1: Scusa, il capo della mafia.
0: Tu conosci Sam Giancana? Sì, lo conosco. No, Frank, vorrei incontrarlo.
1: Senti l'omertà di...
0: Ma lo conosceva come un amico, insomma.
1: Tra l'altro Giancana non è che era un amico una volta, JFK dopo, quando diventa presidente, doveva andare a casa di Frank Sinatra a fare un evento lì. Quando ha scoperto che Giancana andava spesso a trovarlo lì, ha detto no, non ci andiamo.
0: Ah, ecco, vedi, prendere le distanze da questi personaggi.
1: Kennedy sì, ha preso Kennedy le distanze.
0: Beh, ma Frank Sinatra no, lo conosceva. Sinatra lo conosceva come amico italoamericano.
1: Si offese tanto che Kennedy non era venuto a casa sua.
0: Però questi brogli dello stato dell'Illinois furono dimostrati oppure no?
1: A livello tecnico no, anche se alcuni seggi avevano dei numeri piuttosto dubbi, tipo 90% per Kennedy, qualcosa del genere. Però certamente ci poteva essere influenza, cioè la mafia influenza certi gruppi, magari i sindacati, garantire l'affluenza, mettere pressioni.
0: Sentite come parla con l'accento italo.
1: Mettere pressioni sui funzionari. Può succedere. Giancana stesso dice più tardi di aver aiutato a fare leggere JFK, ma poi di essere rimasto fregato perché Kennedy mette suo fratello, Robert Kennedy, ministro della giustizia, che fa una campagna molto dura contro la mafia, contro la criminalità organizzata.
0: Ah, ma questa storia un po' ce l'hai raccontata in un'altra puntata di un podcast.
1: That's America!
0: Dovete sapere che c'è questo riflesso. Ogni tanto, se incontrate per strada Andrew Spannaus, ditegli, ma sei Andrew Spannaus, va bene,
1: succede.
0: Fategli i soliti complimenti di rito, eccetera. Poi ditegli, mentre sta andando via, podcast.
1: That's America!
0: Eh sì, è un riflesso incondizionato. Va bene, veniamo a tempi un po' più recenti. Quindi questa è JFK. Ci sta dicendo che JFK è stato eletto con delle zone d'ombra.
1: Questo è il sospetto, però in realtà non è solo Illinois, c'era anche Texas, c'erano anche altri stati, quindi non possiamo dire solo che qualche migliaia di voti della mafia.
0: Tra l'altro andate a recuperarvi la straordinaria puntata dell'omicidio invece di JFK, perché c'entra anche lì la mafia.
1: Sam Giancana viene citato anche lì.
0: Ok, vai.
1: Allora, parliamo di tempi più recenti, appunto. 2016, molti si ricorderanno, appena 10 anni fa, Trump e Hillary. Si diceva che i russi sono intervenuti, tutte queste cose,
0: a favore
1: per far leggere
0: Trump.
1: Di Trump, sì. Allora, qui io do un po' di ragione a Trump, nel senso che secondo me si è esagerato molto questa cosa. Non perché i russi magari in alcune parti della Russia, questo non è research agency, non comandati direttamente dal Cremlino, ma che girano intorno, non che non abbiano cercato di intervenire su Twitter, su Facebook, eccetera, eccetera.
0: Vabbè, però è quello che ci dicevi anche prima, insomma, è un po' la propaganda, no? Un conto è truccare le elezioni, un conto è orientare il voto con delle campagne.
1: E tra l'altro questi gruppi a volte l'obiettivo principale era creare divisioni, perché hanno sostenuto anche cose di Bernie Sanders, per esempio, contro Hillary. Cioè, sicuramente non erano a favore di Hillary Clinton, questo di sicuro. Poi in realtà i numeri anche di soldi spesi su Facebook, eccetera, erano talmente bassi che non si può parlare di un vero effetto.
0: Sì, però siccome ha questo difetto il buon Andrew Spannaus, io lo so perché ce l'ha detto nelle parole chiave, che ci vuole coinvolgere in una vicenda che invece non è stata mai assolutamente
1: Italy Gate.
0: Eccolo qua, dimostrata, Italy Gate. Eccolo qua. Cioè, c'entrerebbe in qualche modo l'Italia, e ci spostiamo alle famose elezioni del 2020, quelle che Trump ha perso, famose perché Trump continua a dire di avere vinto lui in realtà.
1: Ma secondo alcuni, che possiamo derubricare come complottisti, però un bel complotto, si sarebbero utilizzati i satelliti di Leonardo, ex Finmeccanica, come veicolo strumento per cambiare il volto delle macchine elettroniche,
0: cioè, molti trampiani dicono abbiamo perso quelle elezioni anche perché dall'Italia con i satelliti Leonardo sono, non si sa bene come, sono entrati nelle sistemi.
1: Non necessariamente dall'Italia, ma con la complicità dell'Italia, passando per l'Italia, entrati nei sistemi elettronici e cambiare i voti da Trump a Biden.
0: Italygate, ovviamente anche qui non c'è mai stata nessuna prova.
1: Niente di dimostrato, proprio qui siamo lontanissimi, non ho mai visto nulla di concreto.
0: Ci sono alcune curiosità che per noi italiani effettivamente nel voto americano fanno un po', non dico sorridere, ma colpiscono. Per esempio, le famose macchine, quelle dei coriandoli, che producono i coriandoli, le macchine.
1: Quelli non si usano più, quelli del 2000.
0: Meno male.
1: Quelli del 2000.
0: C'era la questione dei coriandoli, erano stati bucati, non bucati.
1: Sì.
0: No, le macchine elettroniche, cioè perché si vota con le macchine elettroniche?
1: Perché siamo in tanti e perché è più facile, dobbiamo votare tante cose.
0: Aprire le schede elettorali.
1: Si dice che possono esserci manipolazioni, ma in realtà è chiaro che è possibile, ma in realtà vengono molto controllate queste macchine. Ci sono state le verifiche, comunque le macchine producono uno stampato per registrare tutti i voti. Ci sono stati i conteggi manuali, cioè riconteggi manuali nel 2020 in vari stati, Georgia, Wisconsin, Arizona, Michigan, per vedere se quelle schede
0: corrispondevano ai dati.
1: Per esempio le schede messe dentro le macchine elettroniche per contare, e alla fine erano praticamente uguali anche alla mano e macchina, quindi tant'è che la Fox News ha dovuto pagare a Dominion Voting Systems, più grande società che fa le macchine elettroniche, $787 milioni per aver detto pubblicamente che loro avevano truccato le elezioni.
0: Sì, poi devo dire una cosa, adesso tornando serio, ho detto carta canta, ma anche in Italia vengono fatti tutti gli spogli a mano, ma poi i dati vengono trasferiti elettronicamente al Viminale, al Ministero dell'Interno, quindi se un hacker si impossessasse di quella trasmissione si potrebbero comunque, come dire, fare
1: il libro. Noi abbiamo due sistemi, o fai su carta e viene contato da una macchina, oppure quelle macchine dove effettivamente fai direttamente.
0: E poi c'è il tema carta d'identità. Torniamo a bomba su questo, perché in Italia è semplice sapere se hai diritto al voto. Ti presenti con la carta d'identità e la scheda elettorale.
1: Allora, è vero che negli Stati Uniti non tutti gli stati singoli richiedono la carta d'identità per votare, ma in realtà non abbiamo la carta d'identità noi.
0: Ho capito, ma uno così si vota due volte.
1: Non abbiamo una carta d'identità nazionale.
0: Ma ho capito, come
1: abbiamo la patente.
0: Sì.
1: E quindi
0: un documento dovrai presentarlo. Comunque.
1: Devi presentare di solito la patente, oppure a volte basta che tu dica il tuo nome. No? E loro controllano la tua firma, per esempio, hanno la firma depositata, oppure devi mostri una bolletta, qualche stato basta mostrare una bolletta di casa tua, del tuo indirizzo.
0: È così. Però, ho pagato la bolletta del gas, eccomi qua, voto.
1: Però guardano, comunque controllano che tu devi essere in lista, significa che ti sei già registrato.
0: Ma va bene.
1: Già registrato, quindi hanno controllato. E la tua firma deve corrispondere a quello depositato.
0: Beh, io so fare molte imitazioni di firme,
1: certo,
0: per esempio.
1: Sì, certo, potevo io vedere.
0: E una volta che voti, cosa fai? Firmi, quindi non ti puoi ripresentare?
1: Sì, no, ma loro comunque hanno la lista di persone e ovviamente il tuo nome è votato. Non è che puoi votare, cioè, casomai puoi votare per tuo fratello, ecco, qualcosa del genere. No.
0: Quindi, ma poi, perché non c'è la carta d'identità in America? Se uno non ha la patente, non ha un documento.
1: La libertà!
0: Ma ho capito, la libertà, ma voglio dire...
1: Ma non ci facciamo schedare dallo Stato! Abbiamo la patente, ma
0: se non guidi
1: puoi andare a chiedere un ID. E se no, appunto, però tutti guidano più o meno.
0: Tutti guidano.
1: Però i minorenni non hanno nulla.
0: Non hanno una carta d'identità?
1: No.
0: Un documento?
1: No.
0: Cioè, ti chiami?
1: Infatti siamo comunisti, sono tutti minorenni,
0: li
1: condividiamo.
0: Ti chiami Andrew Spagnolo? Mi chiamo Sam Glover.
1: No, hai la Social Security Card, hai la carta dell'INPS che è la tua.
0: Okay. La tessera sanitaria?
1: Non esiste una tessera sanitaria, no.
0: Va bene, e poi c'è il voto per corrispondenza, tema che è molto vibrante anche in Italia.
1: Mail-in voting, lo chiamiamo. Qui ci sono decine di milioni di voti, si fa da tanto tempo. Ci sono alcuni stati dove si vota solo per posta. California, Nevada, Oregon, sono stati dove spediscono a tutti la scheda. E tu la devi poi riportare, poi se la perdi puoi andare a fare di persona, però tutti
0: però se il tuo voto arriva, te lo fanno sapere, o se si perde, te lo fanno
1: sapere. A me fanno sapere, per esempio, dall'Italia, okay, c'è l'ufficio dove deve arrivare il mio voto, lei, la signora mi scrive: guarda che tuo voto è arrivato. Però non è che te lo devono, cioè, se hai milioni di voti, no. Però ci sono dei codici, c'è il tracciamento, c'è la busta doppia.
0: E anche qui il rischio brogli, perché sul voto per corrispondenza Donald Trump è molto arrabbiato. Non si, perché? Perché si vota soprattutto, vincono i democratici per corrispondenza.
1: L'idea è che i democratici sono avvantaggiati, perché è vero che i democratici votano di più per posta rispetto ai repubblicani. Okay. È una questione di cultura, non lo so, di persone
0: ma
1: che
0: te lo
1: si
0: dico
1: fidano.
0: Io perché i MAGA passano il tempo nei bar e nei saloon del Wyoming, i democratici sono più aperti nel mondo e viaggiano, vivono all'estero, se vivi all'estero ti apri al mondo, mentre se sei un MAGA stai con la tua bella barba da hipster, con la camicia a scacchi, con il lazzo del ranch,
1: c'è un fattore che complica la tua analisi
0: al saloon,
1: c'è un fattore che complica la tua analisi di alto politica, che è questa,
0: che
1: gli americani all'estero in grande maggioranza votano per i democratici, tranne i militari che sono all'estero,
0: vero,
1: e ce ne sono non pochi, e loro votano più repubblicani. Comunque anche qui gli studi dimostrano che i casi sospetti sono lo 0,00043%.
0: Insomma, ma perché Trump fa tutto sto casino?
1: Insomma, perché lui non si fida, perché quando perde lui o teme di perdere lui, ecco,
0: non va bene. Comunque si vota in modo molto diverso rispetto a noi, non c'è, ecco, il Viminale che controlla, un ministero che...
1: Questo è il punto fondamentale, non c'è un ufficio nazionale che controlla tutto, è amministrato dai singoli stati, anzi addirittura dalle contee, singole contee, quindi c'è un sistema molto decentrato, che però significa che in realtà è molto difficile truccare un'elezione, dovresti coinvolgere migliaia, decine di migliaia di persone per farlo.
0: Sì.
1: Quindi questa è la forza anche del sistema americano.
0: Ma poi i numeri che ci hai dato dimostrano anche in percentuale che i brogli sono stati pochissimi nella storia. E quindi si può andare a votare tranquillamente urlando.
1: That's America!

0: Tutti i podcast originali di Radio 24 e del Sole 24 Ore sono disponibili sui nostri siti e sulle principali piattaforme audio.
1: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
2: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Sono le 10.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
4: Guerra in Ucraina, attacchi russi nella notte, drone sconfine in Lettonia. Incidenti sul lavoro, meccanico muore nel Regino. Ponte Morandi, Genova ricorda le 43 vittime del crollo. Ancora un buongiorno dalla redazione, da Valeria De Rosa. In Ucraina, altra notte di attacchi russi, una vittima a Kramatorsk, mentre nella regione di Sumy sono morti una donna e il figlio. In Lettonia un caccia italiano ha intercettato un drone che ha violato lo spazio aereo. Non è ancora chiaro se fosse ucraino o russo, non ha ancora ricevuto risposta. Intanto la proposta fatta da Kiev a Mosca di cessare gli attacchi contro i civili nel Mar Nero. La cronaca italiana: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo la prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick quando, per cause in corso di accertamento, i dispositivi avrebbero ceduto facendo precipitare il veicolo. Il 31enne è rimasto schiacciato. Sono 50 circa i residenti evacuati questa notte dai quartieri interessati dal vasto incendio che ha colpito l'area boschiva del Monte Goi a Como. Al momento sono impegnati nelle operazioni di contenimento e spegnimento un totale di 130 vigili del fuoco, gli elicotteri antincendio e due veicoli Canadair. Ad 8 anni di distanza dal 14 agosto 2018 e a un mese dalla sentenza di primo grado nel processo sulle responsabilità, Genova ricorda oggi le 43 vittime del crollo del Ponte Morandi. Alle 10.45, alla radura della memoria, la cerimonia in ricordo delle vittime con le autorità, presenti la sindaca di Genova Silvia Salis, il prefetto di Genova, il presidente della regione e il viceministro alle infrastrutture e trasporti Rixi. A Torino una mamma partorisce in casa con i soccorritori guidati al telefono dal 118.
5: Non c'è stato il tempo per l'ospedale ed è stato un parto di emergenza alla vecchia maniera. Quando gli operatori del 118, senza personale sanitario a bordo, sono arrivati in strada Cournier, nella periferia nord di Torino, dopo una chiamata al 112 del compagno della ragazza incinta, si sono accorti che la donna era in pieno travaglio. A quel punto i due soccorritori, un autista e un barelliere, hanno contattato la centrale operativa di Azienda Zero. Un'infermiera del nucleo di gestione li ha guidati al telefono a distanza, fornendo loro, passo passo, le istruzioni per posizionare la donna e regolarne la respirazione fino alla nascita della bambina. È giunta poi sul posto una seconda ambulanza, questa volta con personale sanitario a bordo. Il tutto prima che la donna, il terzo figlio e la neonata, entrambe risultate in ottime condizioni di salute, venissero trasportati in ambulanza all'ospedale torinese Maria Vittoria. Marco Spadavecchia, Radio 24, il Sole 24 Ore, Torino.
4: Termina qui questa edizione di GR24, la prossima alle 11.

0: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: Buongiorno da Matteo Bussola e Federico Taddia, benvenuti a questa puntata speciale di Non mi capisci, in cui riascoltiamo il meglio di questa stagione attraverso le voci delle ragazze e dei ragazzi. E oggi vi proponiamo con grande gioia il libro di un esordiente, giovanissima, si chiama Ilaria Camilletti. Ha scritto questo bellissimo romanzo dal titolo Ilaria nella giungla, pubblicato da Accento Edizioni, che è un romanzo sul trovare il proprio posto nel mondo, che è un tema che naturalmente è fondamentale quando si parla di nuove generazioni. Ilaria ha finito il liceo, non ha idea di cosa fare da grande, e in attesa di settembre e nella speranza che l'estate porti consiglio inizia a lavorare all'Oasi, uno sgangherato bar multiculturale a Ostia. E quella dell'Oasi è una fauna atipica da cui Ilaria impara presto a conoscere modi, posture, sfumature, e ci lavorano Sied, Irina, Alicia, Amin, arrivati in Italia da diversi angoli del mondo. Insomma, avete capito, è un romanzo corale ricchissimo di suggestioni, tra l'altro candidato al premio Strega al suo debutto, e soprattutto la voce di Ilaria è una voce nuova, limpida, intonata, coraggiosa, una ragazza che parla, con cognizione di causa mi verrebbe da dire, proprio di ragazze e ragazzi, dunque di quella generazione che noi cerchiamo di raccontare tutti i giorni.
2: Grazie per questo suggerimento, e noi entriamo nelle storie delle nostre ragazze e dei nostri ragazzi con questa puntata del meglio di Non mi capisci.

0: Non mi capisci.
1: E ok. Un papà, un papà. Non sparate sul pianista, gentili signori. Almeno oggi, per favore. Sto cercando di racimolare qualche soldo per la mia bella. Voleva solamente un mazzo di fiori. Non chiedo altro, signori. Basta una monetina. Lo sai che l'area

baci che pena. Tra i pensionati di questo locale sono venuti tutti per vedere la partita della nazionale. Mi guarda solo la barista, che potrebbe essere mia madre.

0: Ullala, e con questa canzone accogliamo la prima ospite, Matteo, una diciottenne, e insomma la festeggiamo a modo nostro, anche se lei ha deciso di festeggiare i suoi 18 anni a modo suo.
1: Sì, beh, lei ha deciso di celebrare, diciamo, la maggiorità in un modo più utile al pianeta, certamente, del mio. Niente festa tradizionale, ma appunto una vera e propria azione di pulizia che adesso ci racconterà.
0: Si chiama Sara Bonfiglioli, è una neo diciottenne di Padova, e appunto per i suoi 18 anni si è inventato questa bella festa. Ciao Sara.
2: Ciao a tutti.
0: Ciao, intanto buon compleanno, anche se insomma un po' in ritardo ormai di qualche settimana. Ma non ti sei accontentata appunto di fare una classica festa, vero? Cosa hai messo su nella tua città?
2: Grazie intanto per gli auguri. Allora sì, ho organizzato una festa un po' anticonvenzionale, diciamo, e ho deciso di organizzare con i miei amici e le persone che mi stanno più vicino una raccolta rifiuti insieme a un'associazione, l'associazione Reteic, che ho contattato tramite la consulta del mio quartiere. E sì, questo.
0: E come mai hai deciso di fare questa cosa? Cosa ti ha spinto?
2: Ci tenevo a compiere 18 anni in un modo, diciamo, diverso dal solito, proprio perché secondo me il raggiungimento della maggiore età, della capacità di appunto poter esercitare i propri diritti in qualche modo doveva essere un momento anche un po' simbolico, e quindi volevo fare qualcosa di che potesse essere utile, e ho pensato appunto di fare qualcosa di utile oggi nel mio quartiere che magari poi un domani sarà utile nel mondo, e quindi ho pensato di fare questa attività.
1: Sara, ma poi la cosa più incredibile sono i 120 kg di rifiuti, cioè un quintale due raccolti, se non capisco male, in poco più di un'ora. Insomma, immagino che già questo la dica lunga, no? Anche sulla coscienza civica, ahimè, di certe persone. Mi chiedevo come hanno reagito appunto le persone, come ha reagito il quartiere a questa tua, a questa vostra iniziativa, se c'è stato anche chi vi ha, non dico deriso, ma insomma chi ha magari cercato di dire ma cosa volete fare, ma dove volete andare?
2: Sì, allora sicuramente c'è stato in realtà, secondo me, più un riscontro positivo. Molti vedendoci muoverci in tanti sono fermati a dire aiuterei anch'io, oppure se avete un sacchetto raccolgo da un'altra parte. Quindi in realtà è stata vista proprio come una bella realtà, anche perché sì, spesso è un quartiere un po', diciamo, non proprio perfetto da sotto alcuni punti di vista, quindi è stato visto positivamente. Certo c'è chi ci ha guardato un po' male, però nessuno, dai, ci ha criticato apertamente.
0: Sara, volevo chiederti una cosa, poi più tardi intervisteremo un giovanissimo assessore, no? Tu ti sei mossa, nel senso che hai avuto questa idea, poi ti sei attivata, hai contattato la consulta, ti sei organizzata. Un giovane appunto che vuole fare cosa, trova gli spazi, trova chi lo può ascoltare, o è stato complicato mettere insieme questa rete, insomma, questa rete di attivismo?
2: Sì, non è stato facilissimo, perché inizialmente, non avendo mai, diciamo, organizzato cose simili, non sapevo chi contattare e in quale modalità farlo. Poi mi sono informata grazie anche a mia mamma e abbiamo provato appunto a scrivere la consulta. C'è stato un po' forse di lentezza nella risposta, però poi in realtà sono stati molto disponibili. Anche poi il giorno in cui ho fatto appunto questa raccolta, il signore della consulta è venuto e ci ha tenuto, insomma, a partecipare in qualche modo.
1: Sara, restituire qualcosa alla comunità, no? Leggevo nella tua storia, è un'espressione che mi piace molto. Quanto la senti tua, e che senso ha questa espressione a 18 anni?
2: Beh, è un'espressione molto forte. In realtà penso che noi giovani soprattutto siamo proprio legati in qualche modo alla comunità nella quale siamo cresciuti, e penso che avere gli strumenti per fare qualcosa, per effettivamente poter cambiare in positivo le comunità dalle quali proveniamo, sia una cosa bellissima, e quindi insomma penso sia bello per tutti i giovani poter avere la possibilità di farlo.
0: Reteic Padova è l'account social per chi volesse conoscere l'attività dell'associazione. Sara, un'ultima curiosità, ma di questi 120 kg di rifiuti hai tenuto almeno una cosa come ricordo?
2: No, dai, una cosa no, però la cosa più carina, cioè più strana che abbiamo trovato è stato un calzino per terra abbandonato.
0: Sbagliato lui nella sua solitudine.
2: Esatto.
0: Va bene. Tu invece, insomma, hai messo insieme tanta gente, quindi non è stata sicuramente una festa sbagliata. Grazie Sara.
2: Ciao.
3: Non mi capisci.

0: Tristissima canta Principe. Chiudiamo questa puntata di Non mi capisci. Facciamo una cosa che non abbiamo mai fatto, cioè parliamo di una ricerca che coinvolge i giovani, ma parliamo di questa ricerca ancora prima che venga fatta.
1: Che è ciò che ci contraddistingue rispetto alle altre trasmissioni.
0: No, in verità questa settimana stavo scrollando, ok, su Instagram, e sono andato sui social di Elisa Redelli. Elisa è una studentessa di analisi dei processi sociali all'Università di Bicocca di Milano, che abbiamo intervistato relativamente a una bella ricerca che avevano concluso, e stava facendo un appello. E questo appello era rivolto ai ragazzi, alle ragazze tra i 18 e i 34 anni e ai loro nonni.
1: Che meraviglia.
0: Dicono: venite insieme, che ci pensiamo noi.
1: Io sono già innamorato di questa ricerca.
0: Allora, questa cosa mi ha molto incuriosito, e soprattutto volevamo allargare noi questo appello, e quindi abbiamo invitato di nuovo Elisa per farci raccontare questo progetto che sta appunto prendendo il via in queste settimane. Ciao Elisa, bentornata.
2: Ciao a tutti e a tutte.
1: Ciao Elisa.
2: Grazie, ciao.
0: Allora, ricordiamo, un progetto di indagine sull'evoluzione del rapporto tra giovani e nonni, promosso dall'Istituto Tognoli insieme alla Fondazione Migrantes con il supporto,
2: esatto,
0: dell'Istat. E cosa state cercando? Perché questo appello ai giovani? Venite e fatevi intervistare.
2: Allora, il nostro obiettivo è quello di conoscere la relazione, quindi il rapporto che c'è tra i nonni e i nipoti, e guardare anche alle differenze generazionali. E quello che ci ha spinto è che non esiste ancora una ricerca sul rapporto tra nonni e nipoti giovani, quindi, come hai detto, tra i 18 e i 34 anni, ma esistono solo ricerche sui nonni e nipoti piccoli. Quindi noi abbiamo voluto fare un passo in più, ecco. E un'altra particolarità che ci ha spinto è il fatto che noi viviamo in una società multiculturale, e quindi il nostro campione non è composto solo da italiani, ma anche da non italiani, nuovi italiani, quindi persone con background migratorio, e anche gli expat.
1: Ma quindi Elisa, diciamo così, voi vi aspettate o cercate una modifica qualitativa nel rapporto tra nonni e nipoti? Cioè, a parte il fatto che, questo non mi stancherò mai di ripeterlo, se tutti i nonni d'Italia sparissero domani, il paese nel giro di una settimana si troverebbe probabilmente ad avere il PIL dell'Uganda, nel senso, no, che i nonni, con tutto quello che fanno, che provvedono, che... Ma cioè, da quale istanza parte il vostro desiderio di una ricerca come questa? Quali obiettivi vi siete posti?
2: Sì, allora, parte ovviamente dal fatto che la società sta cambiando, lo dicono tutti, e quindi di conseguenza sta cambiando anche il ruolo che hanno i nonni e i nipoti in questa società. Quindi noi vogliamo conoscere appunto l'evoluzione di questi rapporti, e appunto ci ha spinto proprio il volerli conoscere, perché in realtà, come ho detto prima, non esistono dati su questo
1: certo
2: rapporto, ecco.
0: Elisa, sono interviste doppie, nel senso che intervistate insieme nipoti e nonni?
2: Sì, allora, sono interviste doppie, ma non li intervistiamo insieme, nel senso, prima facciamo un'intervista con il nipote e poi successivamente organizziamo un'intervista con il nonno. Ovviamente teniamo conto anche delle difficoltà che potrebbero avere i nonni con la tecnologia, quindi le interviste con i nonni le possiamo fare anche telefonicamente, e nel caso si sentano più sicuri anche insieme al nipote, che magari può appunto aiutarli a capire meglio. Soprattutto il nipote è previsto nel caso in cui il nonno o la nonna non parlino italiano,
0: certo,
2: e quindi ci è capitato spesso che il nipote ci faccia proprio da mediatore linguistico.
1: Elisa, allora, posto che la vostra ricerca è già iniziata da qualche mese, ma tu ci dicevi giustamente fuori onda che è assolutamente prematuro, come dire, pretendere di poter individuare già qualche linea di tendenza, il che depone a favore della tua e della vostra serietà, tra l'altro, permettimelo, ma ci puoi fare almeno un esempio delle domande che magari rivolgete in queste interviste, di come sono impostate? Che cos'è che chiedete ai ragazzi, ai nonni?
2: Sì, allora, c'è una prima parte in cui vogliamo conoscere un po' la loro vita, ovviamente quello che ci vogliono raccontare, quindi la loro biografia. Poi c'è una seconda parte in cui poniamo quattro questioni che indagano la condizione dei nonni e dei nipoti nell'età che stanno vivendo, e infine si apre un po' proprio quello che io chiamo il cuore dell'intervista, ovvero il rapporto tra nonni e nipoti, e lo indaghiamo a partire dal passato, quindi chiediamo a loro di raccontarci come era il loro rapporto quando erano piccoli, i nipoti in quel caso, cosa si ricordano i nonni dei nipoti quando erano piccoli, per poi passare al presente, e poi chiediamo a loro di pensare anche al futuro, se pensano che il rapporto si possa possa migliorare, possa peggiorare, comunque si possa evolvere, ecco.
0: Certo. Lisa, dacci tutte le coordinate se appunto un ragazzo, una ragazza o un nonno appunto in ascolto, una nonna volessero candidarsi, dove e come possono fare?
2: Certo, allora noi volevamo appunto dare notizia che esiste questa ricerca, infatti stiamo facendo appello a giovani e nonni che hanno proprio voglia di farsi una chiacchierata con noi. In particolare stiamo cercando persone con background migratorio, quindi come ho detto prima, nuovi italiani e non italiani che vivono in Italia, quindi nord, centro e sud, ma in realtà poi abbiamo anche margini per gli italiani, quindi se vogliono scriverci anche gli italiani sono i benvenuti. E il contatto è quello di Cristina Pasqualini, e la sua mail è cristina.pasqualini@unicat.it.
0: Perfetto, ok, grazie davvero Elisa, e insomma buon lavoro, poi insomma non vediamo l'ora di risentirci tra qualche mese,
2: assolutamente,
0: appunto, per vedere anche.
2: Grazie mille a voi.
0: Avete raccolto. Ciao, grazie a te e a tutto il tuo team. Ciao ciao.
3: Non mi capisci.

0: Notti d'aprile canta Quarto, e con questa notte d'aprile andiamo a conoscere anche la nostra prossima ospite. Si parla di tempo, si parla di impegno, insomma, e mi sembra che la prossima storia, Matteo, sia proprio di quelle storie dove la protagonista sa come gestire il proprio tempo.
1: Ah, non c'è dubbio su questo. Credo che la nostra protagonista abbia, per necessità e anche per professionalità, indubbie capacità organizzative. Tra l'altro, la cosa interessante di questa storia è che, come sempre, adesso insomma capiremo meglio di cosa stiamo parlando, viene vista come una specie di evento clamoroso, no? Come ogni volta che una donna diventa protagonista di qualcosa in un ruolo di comando, sembra che sia una cosa quasi innaturale, quasi unica. Invece è molto interessante la naturalezza, semplicità come la nostra ospite racconta la sua vicenda.
0: Una donna al comando, una donna di 22 anni, quindi giovanissima, studentessa di amministrazione aziendale e di didattica della musica al Conservatorio di Trento, vive a Sfruz, ma appunto da pochissimo è stata nominata comandante dei vigili del fuoco volontari del suo paese, appunto, ed è una delle pochissime donne in Trentino a ricoprire questo ruolo. Ciao Chiara!
2: Ciao.
0: Ciao, va bene Chiara, ti devo chiamare comandante?
2: No, va bene Chiara.
0: Chiara Cavosi, sei entrata in caserma nel 2023 come volontario, oggi coordini la squadra. Wow, complimenti intanto. Ma eri un po' una predestinata, leggevo in alcune interviste, no? Che già i tuoi colleghi ti dicevano: un giorno sarai tu a comandarci, come mai?
2: Sì, un po' per il fatto che sono l'unica donna nel corpo e poi anche un po' per il mio carattere molto deciso e, ecco, quindi già dall'inizio tendevo un po' a mettere tutti in riga, mi dicevano.
0: Ma cosa spinge una ventenne a entrare come volontaria nel corpo appunto dei Vigili del Fuoco?
2: Ma un po' perché io ho dei zii che fanno parte di altri corpi dei Vigili del Fuoco, quindi conosco l'ambiente da sempre. E poi anche per il mito che da noi il Vigile del Fuoco, insomma, ricopre un ruolo importante nei nostri paesini. E io volevo farne parte, ecco, di un corpo.
1: Chiara, senti, facciamola fuori subito, dai. Ti sei mai sentita, non dico derisa, ma almeno sottovalutata o guardata con sospetto da qualcuno? Oppure vedi ancora sguardi sorpresi su di te per il fatto che sei una ragazza, per di più giovanissima, a capo dei Vigili del Fuoco?
2: Beh, sì, certo, sicuramente. Anche gli ultimi commenti sotto la notizia non sono molto carini, insomma, però non mi preoccupo, insomma, perché so che tante volte le persone non conoscono bene questo mondo, non sanno il perché io sono salita come comandante, insomma, e soprattutto non sanno che io sono stata nominata da tutto il mio corpo, quindi ho il supporto di questo, ringrazio il mio corpo, ho il supporto pieno di tutti i miei compagni, insomma.
0: Chiara, tu poi metti insieme appunto tantissime passioni, competenze, capacità, no? La musica con questa attività da volontariato, lo studio, bisogna muoversi in compartimenti strani o la musica ti aiuta in quello che fai appunto come vigile del fuoco, l'essere comandante ti aiuta magari nella disciplina, nel fare musica, non lo so, cioè riesci a mettere insieme questi tuoi talenti?
2: Beh, sicuramente alcune skills, chiamiamole così, sì, che ho acquisito nei Vigili del Fuoco e adesso sto acquisendo come comandante mi aiutano in tutto quello che faccio, nell'organizzazione dei miei tempi, nel avere anche, riuscire a rapportarmi con le persone prendere delle decisioni e riuscire a farle rispettare. Quindi questo ruolo mi sta insegnando tanto.
1: ti sta insegnando tanto, ma anche tu gli stai donando tanto, no? Perché mi sembra che la tua combattività la spendi, diciamo, di continuo in settori diversi. Per esempio, fra le battaglie che stai portando avanti, se non capisco male, c'è anche quella per provare ad avere delle divise più tarate sul corpo delle donne, per esempio, no? Perché le divise dei Vigili del Fuoco sono quasi per definizione, mi verrebbe da dire, strutturate, adattate solo sul corpo maschile.
2: Sì, è un problema che chiaramente nei tempi passati non sussisteva, perché i Vigili del Fuoco erano uomini. Adesso piano piano noi donne stiamo aumentando di numero e bisognerà anche risolvere in qualche modo questo problema, perché chiaramente la mobilità è molto limitata con una divisa strutturata e pensata su un corpo maschile. E quindi noi non riusciamo a compiere in modo eccellente il nostro lavoro.
0: Chiara, un'ultima domanda. Quanto pesa o quanto è stimolo la parola responsabilità per te?
2: Beh, ogni tanto mi spaventa il suo peso. Quando si pensa bene o troppo, mi spaventa. Poi, certo, una cosa che fa crescere, io sono convinta del fatto che tutte le opportunità che ci vengono offerte bisogna coglierle.
0: Grazie davvero, Chiara, grazie per il lavoro che fai, insomma, grazie per il tuo impegno, per la tua passione. Chiara Cavosi, la trovate anche sui social, appunto, e lo abbiamo detto, è appena stata nominata comandante dei Vigili del Fuoco Volontari di Sfruzze. Siamo in provincia di Trento. Ciao Chiara, grazie.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, ciao.
3: Non mi capisci.
4: Una telefonata di notte.
5: Una fiammata improvvisa.
6: Dio mio, adesso.
5: La fuliggine.
6: Tutto nero, gran fumo. Probabilmente una scintilla.
7: La produzione ferma.
8: L'assicuratore mi dice chiama la Belfor.
9: Grazie anche a loro.
7: Non si vede più nulla del disastro.
10: Per essere preparato e sapere cosa fare dopo un incendio, scegli PIA, Pronto Intervento Azienda. Il servizio Belfor di preparazione e gestione operativa dell'emergenza. Per informazioni pia.belfor.it oppure chiedi al tuo assicuratore. L'importante è far presto. Stai sicuro. Scegli Belfor.
11: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
12: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Grande Nerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
13: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
14: Vi presenta Borse in diretta.
15: I mercati azionari cinesi hanno chiuso in rialzo oggi con l'indice di Shenzhen a più 0,45% e l'indice di riferimento di Shanghai in aumento, anche se di poco, dello 0,01%. Positiva anche la borsa di Tokyo, più 0,59% sulla scia della chiusura di ieri di Wall Street dopo il rallentamento dell'inflazione americana, che allontana per il momento l'ipotesi di un'imminente stretta monetaria della Fed. I mercati tuttavia tornano a guardare anche alla geopolitica e al Medio Oriente, con il segretario del Tesoro americano Bessent che ha minacciato di sottoporre l'Iran a un isolamento economico come il mondo non ha mai visto prima. Andiamo a vedere allora Milano, negativa in questo momento, FTSE MIB meno 0,20%. Francoforte più 0,48%, Londra negativa meno 0,28%, anche Parigi negativa meno 0,15%. È tutto.
16: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
3: Non mi capisci.

0: piangere. Loro sono Pablo Taglia la tela, Bianca Bracco, Giuseppe Amodio, Emanuele De Luca, Giuseppe Manzo. Sono il primo amore, li trovate sui social, e con questo primo amore riprende questa puntata di Non mi capisce. Lo fa con una storia bella, una storia anche faticosa, una storia di sofferenza, ma come spesso accade, Matteo, le nostre ragazze e i nostri ragazzi, no, che magari superano dei momenti difficili, però questa difficoltà la vogliono trasformare in risorsa per altri.
1: Sì, la trasformano, riescono a trasformarla in opportunità, riescono a trasformarla in testimonianza, una testimonianza come in questo caso che il nostro ospite porta anche nelle scuole per condividere quello che gli è successo e anche per mettere in guardia rispetto ad alcuni pericoli, ad alcune possibilità che magari un ragazzo di 18-20 anni non mette minimamente in conto nel proprio prossimo futuro e invece a volte, ahimè, può succedere.
0: Salvato a 20 anni dal trapianto dei polmoni, oggi è testimone nelle scuole del dono ricevuto. Questo è il titolo di un articolo che abbiamo trovato sul Giornale di Vicenza a firma di Matteo Carollo. Racconta la storia di Michele. Michele Dalla Valle, 24enne, un giovane di Mussolente, vicino a Bassano del Grappa, appunto salvato grazie al trapianto di entrambi i polmoni, e oggi incontra tantissimi coetanei e tantissime ragazze e ragazze più giovani proprio per parlare della donazione degli organi. Ciao Michele, grazie per essere qua con noi.
2: Ciao, ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Intanto come stai? Che è sempre la domanda che uno dà per scontata, ma invece è fondamentale.
2: Esatto, esatto. Io lo dico sempre, nel nostro caso, dopo un trapianto, dopo un dono del genere, non è assolutamente scontato, ma sto molto molto bene. Adesso è passato tutto e quindi si corre.
0: Anche perché tu, insomma, hai scoperto di essere ammalato, che eri un bambino, eri un ragazzino, però il trapianto l'hai avuto 4 anni fa, quindi eri già adulto. Come?
2: Sì. Un anno e mezzo fa ho fatto il trapianto.
0: Ah, un anno e mezzo fa, scusa, ok. E, come ci si approccia a 21-22 anni a un trapianto di entrambi i polmoni? Ci spieghi l'attimo prima dell'entrata?
2: Certo, certo. Allora, sicuramente è un bel fulmine che arriva, poi nel mio caso ovviamente avevo già la malattia da diversi anni, ero già in cura all'ospedale di Padova e quindi ero già abituato, diciamo, a vivere con dei compromessi, avere già una terapia, a dover seguire delle regole, però per il resto riuscivo comunque a fare tutto. E poi però quando è arrivata la notizia, diciamo che comunque mi ha abbastanza spiazzato, perché soprattutto a un'età così giovane, no, non è di certo la cosa che ci si immagina di dover affrontare. Però io l'ho vista sempre come un'opportunità di esserci ancora e di avere appunto questa possibilità di tornare a stare meglio, quindi sicuramente tantissima ansia, perché ci si deve fidare di qualcun altro, perché l'operazione insomma è complessa, però è un'opportunità bellissima. Poi se tutto va bene, come nella maggior parte dei casi, si torna veramente a una vita fantastica.
1: Si torna a una vita fantastica, Michele, ma in un certo senso l'operazione è solo una percentuale della faccenda, perché poi tu hai avuto una degenza molto lunga, quasi 4 mesi in ospedale, ma soprattutto leggevo hai dovuto reimparare in un certo senso tutto da zero, a respirare, a camminare. Cosa succede in quel periodo? Cosa si impara su se stessi?
2: Allora, diciamo che appunto nel mio caso ho fatto un po' di fatica a svegliarmi dopo l'operazione, quindi ho fatto

0: mi sono sentito limitato sia per quanto riguarda il fisico, ma anche proprio mentalmente, no? Perché ci si trova. Io poi sono una persona che non riesce mai a stare ferma e voglio arrangiarmi a fare tutto, e vedere che c'è la necessità di essere assistiti invece per qualsiasi cosa è abbastanza, mette a dura prova, ecco. Però insomma, pian piano si riesce a fare tutto, e quindi insomma poi anche con l'aiuto dei medici, della mia famiglia, sono tornato in forma e l'abbiamo passata, ecco.
1: E adesso appunto c'è questa attività, tu hai un lavoro, fai sport, fai palestra, però dedichi anche tempo appunto a entrare nelle scuole, a incontrare ragazze e ragazzi insieme all'AIDO, l'Associazione Italiana Donatori Organi, per portare la tua esperienza e portare il tuo messaggio. E che domande ti fanno?
0: Allora sì, abbiamo iniziato ad andare nelle scuole prima con il progetto Giovani Ambasciatori del Dono, quindi la Regione Veneto ha scelto 9 testimonial, tutti trapiantati under 35, e adesso andiamo nelle scuole a raccontare la nostra esperienza. E diciamo che i ragazzi si concentrano di più sull'aspetto umano e l'aspetto insomma un po' più emotivo anche di quella che è l'esperienza di trapianto, quindi ci chiedono spesso se conosciamo appunto chi è il donatore oppure la famiglia del donatore. Questa è una cosa che non si può sapere, insomma ci sono delle regole da rispettare, però una delle altre domande che ci pongono molto spesso è: che cosa diresti al tuo donatore se lo avessi davanti? E per me è una domanda bellissima, a cui però c'è sempre una risposta che un po' spiazza i ragazzi, perché noi diciamo sempre guarda che il donatore è qui, ce lo avete davanti, perché è sempre con noi, ognuno ha il proprio donatore sempre con sé. E io dico anche la mia voce, tutto quello che io dico quando faccio anche testimonianza si sente anche grazie al dono che questa persona ha fatto, quindi è sempre nostra compagnia, ecco.
2: Michele, questo secondo me le tue ultime parole sono lo spot migliore a favore dell'AIDO, a favore della donazione degli organi, dell'importanza, no, di questo tipo di generosità. In questo senso ti chiedo, per quella che è la tua esperienza, per quella che è la tua impressione, non solo nelle scuole, quanta disinformazione c'è ancora oggi in questo paese? Quanta paura anche, no, da un certo punto di vista rispetto a questa possibilità? Che cosa registri quando vai in giro e parli con le persone in questo senso?
0: Allora, secondo me tutte le opposizioni che riscontriamo anche quando magari si rinnova la carta d'identità o comunque si va a parlare con le persone, diciamo che la maggior parte dei casi è tutto dovuto a una disinformazione, no? Quindi per fortuna c'è AIDO, ci sono altre associazioni, ci sono altri metodi per poter dare il proprio consenso alla donazione. Però ho visto che AIDO è impegnata in tantissimi fronti proprio per combattere questo fattore di disinformazione, quindi ora sono presenti sui social, sono presenti anche con delle serate per magari le persone più adulte, e vanno nelle scuole per i ragazzi. Però tutte quelle che sono le opposizioni e i possibili dubbi che le persone hanno riguardano dal fatto di non sapere come funziona praticamente la donazione e la certificazione, diciamo, della morte della persona.
1: Michele, si dicevi appunto le domande che ti fanno, come escono i ragazzi e le ragazze da questo incontro con te?
0: Allora, direi cambiati, ma non solo dal fatto di aver sentito la mia esperienza, ma anche quella degli altri ovviamente, ma anche dal fatto che vedono che anche la loro quotidianità può cambiare poi, perché sicuramente sentono il tema come molto più vicino, perché io dico sempre che pensiamo, no, che la donazione sia un tema un po' da adulti, forse da anziani, no, perché ci si avvicina alla fine della vita e quindi magari è un tema su cui si ragiona. Però anch'io, quando ho rinnovato la carta d'identità ai 18 anni, poi neanche 3 o 4 anni dopo ho avuto la necessità di dover ricevere, insomma, e quindi non è un tema così distante. Però io dico spesso anche ai ragazzi che facciano tesoro di quello che diciamo, più dal punto di vista di portare a casa

0: il fatto di non dare per scontate le cose che hanno e che vivono. Quindi non c'è la necessità di dover stare fisicamente male o dover ricorrere a un trapianto per cogliere qualcosa dalle nostre testimonianze, ma già il fatto di vivere in modo più consapevole e apprezzare di più quello che si ha, che magari altre persone non hanno, non riescono a fare, è già molto, insomma.
1: Michele, l'ultima domanda è per te. Se non ci fosse stato questo trapianto, ma forse non ci fosse stata neanche la malattia, ci hai mai pensato, saresti stato un 24enne molto diverso oggi?
0: Sì, assolutamente. Però diciamo che mi sto impegnando con tutte le mie forze per dare alla malattia e a quello che mi è successo lo spazio che si merita, quindi il minimo indispensabile, perché poi giustamente ora sto meglio e anche durante il periodo in cui ero malato, diciamo che cercavo sempre di ridurla al minimo indispensabile, quindi pensandoci solo quando andavo ai controlli. Quindi diciamo che sono comunque riuscito a studiare, sono comunque riuscito ad entrare nel settore che volevo raggiungere, fare il lavoro che mi piace, quindi fare il designer. Sicuramente questa esperienza mi ha insegnato, come ti dicevo, a cogliere diversamente, anche apprezzare le cose più piccole, però credo che insomma sarei una persona che forse viaggia di più. Ecco, questo è l'unico compromesso, perché con l'immunosoppressione sono abbastanza limitato da quel punto di vista,
1: Certo.
0: però per il resto sono abbastanza soddisfatto.
1: Michele Dalla Valle, grazie davvero per essere stato con noi e insomma, grazie anche per il lavoro che fai con le ragazze e i ragazzi nelle scuole. Ciao.
0: Grazie a voi, buona giornata.
1: Ciao ciao.
2: Non mi capisci. Strade in diretta.
3: Ben ritrovati per un nuovo appuntamento. Ancora disagi, code per lavori sul tratto urbano della 24 tra Portonaccio e l'innesto con la tangenziale est di Roma verso quest'ultima, e per traffico sostenuto sulla 1 Milano-Napoli. Si rallenta tra Calenzano e la variante di Valico verso Milano. In questa direzione rallentamenti anche tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord. Si rallenta per un incidente sulla strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga all'altezza di Colico in entrambe le direzioni di marcia. È tutto. Noi ci risentiamo più tardi, a dopo.
2: Non mi capisci.

0: addosso è una vacanza tipo sabbia e sale. E il mio consiglio è non cercare mai su Google tipo a cosa corrispondono sti sintomi, che tutto il resto ha perso il senso, come se guardassi il mondo senza avere i sottotitoli. E la rincorsa per il salto, io sono tutto e niente come Balto, Icaro punito perché vola troppo in alto, sei un angelo in pericolo ad un metro dall'asfalto.
1: Le barre sono di Willy Peyote, invece la musica, il pianoforte jazz è di un italiano che è stato definito uno degli under 30 più influenti appunto nel nostro paese. Si chiama Francesco Cavestri, è bolognese, ha 22 anni, pianista jazz bravissimo, ormai ha esperienza a Boston, New York, insomma ricercatissimo ma soprattutto appassionatissimo di musica e di jazz. Ciao Francesco, benvenuto.
2: Ciao, buongiorno, grazie a voi dell'invito, è un piacere essere qui con voi in collegamento.
1: Ma un 22enne dove l'ha scoperto il jazz?
2: Un 22enne l'ha scoperto in realtà anni or

0: Sono ormai due lustri perché ho scoperto quando avevo 12 anni, mentre ovviamente suono il piano da quando ne ho 4, quindi da quando sono molto molto piccolo, e poi durante le medie musicali ho scoperto questo album epocale che ovviamente per gli appassionati di jazz è un po' il must, irrinunciabile, da cui spesso si comincia, che è Kind of Blue di Miles Davis, con uno straordinario Bill Evans al pianoforte, e da lì è stato tutto una scoperta, una folgorazione sulla via di Miles, in questo caso. E da lì poi ho seguito il percorso studiando pianoforte jazz al conservatorio, laureandomi al Conservatorio di Bologna, che è la mia città natale. Poi ho studiato anche negli Stati Uniti, ho fatto dei concerti, ho fatto tre album, questo singolo con Willy che abbiamo appena ascoltato. Quindi, insomma, da lì è poi partita tutta la mia carriera, il mio percorso artistico. Però sì, il fulcro e la nascita di tutto dall'album di Miles.
1: Francesco, si sente proprio la tua voce appassionata, no? Ed è molto bello per noi ascoltare storie come la tua di chi usa, di ragazzi, giovani come te, che usano la
0: Certo.
1: musica come linguaggio, come grammatica, come filtro per guardare il mondo, no? Mi chiedevo, in quest'epoca in cui, insomma, diciamo che il jazz non è forse esattamente fra diciamo, le musiche, gli stili più popolari tra i ragazzi della tua età, se questo a volte ti fa mai sentire un po' una mosca bianca.
0: Ma allora, diciamo che il tema è molto interessante, merita un approfondimento, nel senso che in realtà non tanto, perché poi è un genere che comunque, pur non essendo ovviamente nei canali del mainstream, o comunque non essendo tra i primi in classifica, negli ascolti, eccetera, però in realtà è un genere che riconoscono e conoscono tutti, no? Tutti sanno cos'è il jazz, tutti sanno l'importanza, l'impatto musicale, storico che ha avuto. E tutti lo riconoscono come uno dei generi più influenti della storia e del mondo. Quindi, comunque, il fatto di suonare jazz, nella mia esperienza, non ha mai stranito, ecco, il prossimo, neanche tra i miei coetanei, ecco. E poi devo dire che lì subentra anche un modo poi di vederlo il jazz, perché il jazz è un calderone, un universo enorme, no? Con tantissimi generi, tantissime influenze, tantissimi stili al suo interno. Quindi dipende anche cosa scegli di intraprendere come musicista. Legare il jazz ad altri generi, secondo me, è anche un modo per in qualche modo abbattere, no, questo muro di a volte diffidenza o semplicemente di non conoscenza che c'è
1: Ma
0: verso questo genere.
1: Francesco, tu la batti anche facendo il divulgatore, di fatto, no? Entri nelle scuole per raccontare ai tuoi
0: Sì,
1: coetanei, ma anche alle
0: esatto.
1: ragazze e ragazzi più giovani, no? Cosa sia il jazz.
0: Esattamente, sì, esattamente. Io l'ho fatto nei licei, nelle scuole medie, è capitato molto spesso, che l'ho fatto anche, ho portato anche in dei festival, l'ho fatto anche a Jazz Me, alla Triennale di Milano, in Sala Gorà, sempre in collaborazione con l'associazione Il Jazz Va a Scuola, che fa un lavoro straordinario di divulgazione del jazz tra i giovani, tra gli studenti, nelle scuole di tutta Italia. Io ho portato delle lezioni concerto, una dal titolo Jazz Hip Hop, due generi fratelli, e l'altra Jazz ed elettronica, ramificazione di una musica universale. Quindi proprio raccontando quello che dicevo poco fa, cioè che il jazz, come dice Herbie Hancock, come ha detto Herbie Hancock, che è uno dei più grandi ovviamente pianisti della storia del jazz, un grandissimo pioniere innovatore, ha detto che il jazz è quel genere che più ha prestato se stesso ad altri generi e più ha preso in prestito da altri generi. Quindi raccontare il jazz significa raccontare un genere che ha saputo influenzare e ha saputo avere una grande sfera, appunto, di influenza su tantissime realtà musicali oltre a se stessa. Quindi raccontare i rapporti tra il jazz e l'hip hop, raccontare come Snoop Dogg abbia ringraziato Herbie Hancock per aver inventato l'hip hop, è una cosa che anche a un bambino di 12 anni
1: Sì,
0: risuona dentro, no? A me è capitato di andare nelle scuole e dire: Snoop Dogg era un grande appassionato di jazz, e i bambini cioè, di 12 anni spancavano gli occhi. Ma come Snoop Dogg, che io conosco per varie vicende, è un appassionato di jazz e ringrazia un jazzista per aver inventato l'hip hop? Ebbene sì, quindi i legami tra questi mondi sono molto più stretti di quanto si immagini. Infatti poi sono stato molto contento perché il 30 aprile 2024, in occasione dell'International Jazz Day, sono stato anche premiato all'Auditorium Parco della Musica a
1: sì.
0: Roma, proprio dall'associazione Jazz Va a Scuola, come giovane divulgatore del jazz italiano. Io per queste lezioni concerto nelle scuole, anche per il lavoro che faccio sui social, e Stefano Bollani a fianco a me per il programma che fa su Rai 3 Via dei Matti numero 0. Quindi devo dire che ero in
1: È
0: buonissima
1: un'ottima
0: compagnia,
1: compagnia.
0: direi di sì.
1: Francesco Cavestri, ricordiamo sui social il tuo account Fra Cavestri con la doppia I
0: Esatto.
1: finale. Grazie Francesco, ciao.
0: Grazie, grazie a voi.
2: Non mi capisci.

stelle non ci credo eppure le cerco nel cielo. Per fare passi avanti ho già lasciato tanti indietro. Seppure riciclare non è un male per lo spreco. Spero che ci sia un motivo per sentirmi meno scemo. Amati, lontani, amanti tra due amari. Noi non siamo diversi da questi esseri umani. Da baci designati a dei futuri mai svelati. Ad una casa tra i casali nel bosco dei cento atri. Con te che ti meriti o lui che ti faccia ridere. Non pensare alle spese o alle pretese mie ridicole. Quest'amore cortese ha già salito scale.

0: 100 acri, l'ultimo pezzo di Albert, Albert Esperto, lo trovate così sui social. Con questo 100 acri andiamo a Bosco Mesolo, andiamo nel Delta del Po, Matteo, andiamo con una storia che ha il sapore antico, invece è modernissima e super contemporanea.
1: Ma guarda, il tema di questa puntata, Fede, davvero potrebbe essere prendersi cura, perché stiamo raccontando tutte storie di giovani, di ragazzi, di ragazze che scelgono di prendersi cura della propria comunità, del proprio ambiente, del proprio ecosistema in questo caso, e anche di recuperare, di rispettare, di ereditare professioni, modi di stare nel mondo che ahimè stanno sempre più scomparendo.
0: Si chiama Stefano Bellini, ha 24 anni, appunto è di Bosco Mesola, fa parte della divisione giovane di Coldiretti Ferrara e di professione è un custode di valle. Ciao Stefano.
2: Ciao Federico, ciao Matteo, grazie per avermi dato l'opportunità di essere con voi oggi.
0: Grazie a te, dai, però insomma abbiamo mille domande, perché non è una professione così usuale il custode di valle. Cosa fai?
2: No, assolutamente non è una professione molto diffusa e il mio obiettivo sostanzialmente è mantenere il più possibile un ecosistema tipico di queste zone del Delta del Po.
0: Ok, ed è una professione che si apprende come o ti è stata trasmessa?
2: Allora, è stata trasmessa principalmente da mio padre, ma è una professione che qui nelle nostre zone, prima delle bonifiche, quindi prima che la maggior parte delle valli venissero bonificate, si faceva dall'antichità ed era uno dei pochi modi di sostentamento della popolazione.
1: Stefano, ma come ti senti a 24 anni ad aver scelto questo percorso?
2: A volte mi sento quasi fuori luogo effettivamente rispetto ai miei coetanei, però poi penso sempre che se è una cosa che senti dentro, che io lo faccio fin da piccolo, fin da quando avevo 7 anni, mi dedico a questo e ormai ho sviluppato delle sensibilità tali che ho capito che è un po' la mia missione quella di far parte di questi ambienti e di mantenerli.
0: Che cos'è la pesca di posta che citava poco fa Matteo?
2: La pesca di posta è un tipo di pesca nel quale le reti vengono calate e lasciate lì in luogo e poi vengono recuperate ore dopo. E di conseguenza è un tipo di pesca poco invasivo, perché non è come ad esempio lo strascico con il quale si tirano le reti con le barche, ma sono proprio statiche e oltre a questo si può regolare la maglia della rete, quindi decidendo la grandezza della maglia si è molto più selettivi sul tipo di pesce da prendere, quindi meno impattanti.
0: Stefano, qual è la qualità che senti più tua? Cioè, cos'è che ti fa essere così connesso con la tua terra e con questa professione che un po' hai scelto, un po' ti ha scelto?
2: Sì, ma prima di tutto direi che è la storicità che ha questo lavoro per le mie zone. Pensa che mio trisnonno materno era un guardiano di valle e il trisnonno paterno era un bracconiere che andava a pescare furtivamente nelle stesse valli, quindi è proprio una connessione con il passato. Oltre a questo, insomma, è quasi una missione quella di mantenere inalterati degli ambienti che altrimenti senza il nostro aiuto sarebbero, come dire, messi in difficoltà dall'effetto antropico. E per questo io in realtà sto facendo un percorso con l'Università di Ferrara e insieme ai professori facciamo vari progetti di ricerca all'interno della laguna al fine di comprenderne meglio i vari fenomeni. Quindi facciamo dello studio per esempio sui parassiti

0: che danneggiano i pesci, studiamo e monitoriamo l'acqua, addirittura controlliamo le anguille come numero di specie, in quanto essendo in via di estinzione cerchiamo di rallentarne il più possibile il calo.
1: Certo. Stefano, insomma, è veramente affascinante. Credo che ci troveremo qui in onda, perché insomma ci piace la tua storia e ci piace conoscere questi racconti. E intanto in bocca al lupo per la tua attività. Continua così, mi raccomando, con la stessa poesia e la stessa attenzione, la stessa dedizione. Va bene?
0: Grazie mille.
1: Ciao.
0: Grazie.
1: Buona giornata. Ciao. Ciao.
0: Ciao.
1: Anche la puntata di oggi di Non mi capisci finisce qui e stiamo riascoltando le storie più belle di questa stagione. Ci risentiamo lunedì.

0: Yeee! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
4: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
5: Hai caricato le valigie?
6: No.
5: Hai controllato il traffico?
6: No.
5: Hai fatto il pieno?
6: No.
5: Perfetto, partiamo.
6: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
5: Ma hai prenotato?
6: No.
7: Le 11.
8: GR 24, il sole 24 ore.
7: Un drone in Lettonia abbattuto dai caccia italiani, Riga ringrazia. A Roma il cadavere di una 71enne dentro un armadio, confessa il figlio. Fine settimana di Ferragosto, ANAS stima 24 milioni di spostamenti in auto. Buona giornata dalla redazione da Marco Mancini. Un drone è entrato nello spazio aereo lettone ed è stato abbattuto da caccia Eurofighter italiani. Lo hanno dichiarato le forze armate della Lettonia. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, ha scritto sui social la ministra degli esteri lettone Baiba Braze. Debito pubblico in crescita, lo scorso giugno è aumentato di oltre 26 miliardi rispetto al mese precedente, superando i 3.200 miliardi, lo rende noto la Banca d'Italia. Il cadavere di un'anziana di 71 anni è stato ritrovato all'interno di un armadio in un appartamento a Roma, nel quartiere di Tor Bella Monaca. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ad allertare i carabinieri sono stati i familiari, che non avevano più notizie di lei, preoccupati per le liti della donna con il figlio, il quale chiedeva soldi per comprare droga. L'ipotesi è che la donna sia stata uccisa durante l'ennesima lite, il corpo della vittima ha ferite alla testa e fratture al volto. Il leader dell'ultradestra di Reform UK, Nigel Farage, ha vinto nettamente le elezioni suppletive nel suo feudo di Clacton-on-Sea nell'Essex, tra affermazioni dubbie secondo cui la polizia gli avrebbe intimato di non partecipare allo spoglio a causa di una minaccia credibile nei suoi confronti. Le elezioni suppletive sono state innescate dallo stesso Farage, che si è dimesso e ha cercato una nuova rilegittimazione popolare davanti alle indagini del Parlamento inglese su alcune donazioni da lui ricevute. In vista del fine settimana di Ferragosto, ANAS ha potenziato l'impegno del personale su tutto il territorio nazionale e ha ridimensionato la presenza dei cantieri. Fino al 7 settembre saranno chiusi o sospesi 1175 cantieri, l'83% di quelli attivi. In base alle stime del nostro osservatorio della mobilità stradale, da oggi sino a domenica 16 agosto prevediamo oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli, ha dichiarato l'amministratore delegato di ANAS Gemme. Ed è tutto, prossimo GR 24 a mezzogiorno.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono mare, si rovesciano.
3: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
4: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
5: E come per magia, quel faro di moto, che si riveleranno poi essere due fanali di una Toyota, punta verso di noi.
6: Questo fondo di cassetta di legno, così nel deserto, al momento non ci ho pensato solo di prenderlo e portarlo con me.
5: Storie di ciclisti e maratoneti persi nel deserto, in una puntata che si intitola semplicemente Nel deserto.
7: Matteo Cacce racconta. Storie che non sai.

Per alcune persone, per la maggior parte delle persone, è incomprensibile, ma ci sono alcune persone che amano fare delle esperienze sportive, di corsa o di bicicletta, che amano farlo magari per lunghi percorsi, per lunghe distanze, penso alle maratone, penso alle gare ciclistiche, penso agli Ironman e così via, e poi ce ne sono altri che queste gare le vogliono fare in luoghi, che dire inospitali, dire poco, luoghi come il deserto, luoghi magnifici, luoghi incantati come possono essere i deserti, ma anche luoghi molto molto pericolosi. Oggi vi raccontiamo storie, due storie di questo tipo. La prima è la storia di Carlo, che in un momento complicato della sua vita legge un annuncio, o lo vede, adesso non ricordo più, sulla TV, lo legge in una rivista e decide di partecipare a una gara nel deserto in bicicletta. L'altra invece è la storia di un uomo che era un ex atleta di corsa, un ex atleta di atletica leggera, e decide di partecipare alla Marathon de Sable, che è una gara che oggi è molto conosciuta, ma 30 anni fa la facevano in 80 persone, questo per capirci, in mezzo al deserto, una gara che dura una settimana. In entrambe queste gare a un certo punto succede qualcosa, ed è che i protagonisti si perdono. Mi fermo qui, nessuno spoiler, la puntata si intitola Nel deserto. Benvenuti.

0: L'anno precedente ero passato dall'euforia primaverile di un lavoro che mi consentiva buone entrate economiche e una storia sentimentale che si stava costruendo, allo smarrimento tra le nebbie dell'autunno di una professione che non mi si addiceva e di un amore che dichiarava il suo fallimento. In pochi mesi, dalle stelle alle stalle, dalla felicità gridata nella notte alla depressione del male oscuro. Vivevo un periodo di down fisico e mentale. A volte nella vita di un uomo il fondo del barile lo si raggiunge senza accorgersene. Ti ritrovi lì sul divano e ti chiedi: e allora che si fa? Difficile riprendere in mano la propria vita. Avevo un unico piccolo sopravvissuto, gancio in mezzo al cielo, ed era una mountain bike che mi ero comprato nella speranza di rinverdire la mia passione per lo sport. Una sera sfoglio una rivista e leggo un trafiletto che dice Desert Africa Race, una gara in mountain bike tra le dune. Erano gli anni del No Limits, dei grandi raid africani, dei Deca Ironman, del Camel Trophy, delle imprese estreme. Sul divano, solo in casa, la TV accesa e io con questa rivista in mano che leggevo e rileggevo, Algeria, gara a tappe di 700 km da Tamanrasset a Janet, in autosufficienza alimentare. La mattina dopo sono in posta a spedire il vaglia dell'iscrizione all'organizzazione della Desert Africa Race.
1: Io venivo già da esperienze di sport, come dire, un po' di resistenza, quindi sicuramente lo sci di fondo, la corsa in montagna. Certo è che quella era proprio una sfida estrema, no? È proprio per il suo. Il suo non comfort l'ha resa estremamente attrattiva.
0: Un mese dopo è il 27 ottobre e sono in volo verso Algeri insieme a una ventina di italiani iscritti alla competizione. Mentre gli altri sono a sciare, io sono qui nel deserto algerino che pedalo in mezzo a biker da tutta Europa. Le tappe volano via giorno dopo giorno. Siamo provati, ma come i poeti ci sentiamo giovani e belli. Tutto sembra filare liscio. Finché nella quinta tappa di 90 km il gruppo si sparpaglia e mi ritrovo a pedalare a fianco proprio di Sauro, un bolognese dai lunghi racconti serali. Abbiamo un'intera giornata per fare fatica e così, in modo tacito e consensuale, decidiamo di pedalare insieme. Si chiacchiera e si pedala, si beve e si pedala, si mangia e si pedala, il tutto nella solitudine più assoluta. Controllo il contachilometri, erano gli anni 90, non c'era ancora il Garmin o il GPS. E quando vedo che abbiamo superato i 90 km e il campo base con l'arrivo non si vede, prendiamo atto che qualcosa non è andato per il verso giusto. Sauro, ci siamo persi. Già, dice lui guardandosi intorno. E quindi che si fa? Boh, vediamo. Il tramonto arriva presto e con lui anche le basse temperature. Siamo sudati e cala il buio. Non si vede un accidente. Sono arrivate le 8 di sera. Fa freddo, il cielo è stellato, ma noi non abbiamo torce e nessuna fonte di luce. La notte nel deserto è qualcosa di unico, di affascinante, ma potenzialmente pericoloso. Per esempio, decidiamo di salire su una piccola collina per vedere se oltre si vedessero le tende. Vado io e lascio Sauro e le due biciclette alla base di questa che è poco più che una duna di sassi e terra per non più di 100 metri. Niente, non c'è nulla. Rientro, ma per raggiungere Sauro mi devo fare guidare dalla sua voce perché nel buio ho perso ogni orientamento.

0: Dunque, a questo punto del racconto c'è da fare una precisazione. Dato lo spirito avventuriero della gara, l'organizzatore, o colui che si riteneva tale, ha fornito a tutti gli iscritti un kit contenente una copertina d'argento, una bussola e due fogli A4 fotocopiati in bianco e nero di una presunta cartina dell'area di gara. Non si capisce dove sia il nord, non si leggono i nomi delle asperità, insomma, due pezzi di carta inutili, ma io rispetto il regolamento e li porto con me. A tutto ciò va aggiunto che in vista della competizione avevo smesso di fumare, ma non so perché mi ero portato l'accendino Bic. Questo dettaglio, archiviatelo, che verrà buono tra poco. Ma torniamo ai due biker dispersi nel deserto. Io e Sauro cerchiamo di capire dove poter andare. Ci troviamo in una enorme conca chilometrica. Dobbiamo salire nel punto più alto di queste piccole colline. Sono le 10 di sera e del campo base illuminato non c'è traccia. Camminiamo e spingiamo le nostre bici. Teniamo lo sguardo basso cercando a terra delle tracce di pneumatici. E quando ne troviamo una, la domanda è sempre la stessa. Va di qua o va di là? Boh, mi risponde Sauro. Fa freddo e noi siamo sudati. Sudati, ma non preoccupati. Ma tu cosa hai votato alle ultime elezioni? E l'altro, io partito radicale. E l'altro ancora, anch'io. Sai, volevo votarli, ma poi... Ecco, questo è il clima in squadra. Ma eravamo sudati e faceva freddo, tanto freddo. Finché, nel cuore del deserto algerino, trovo per terra qualcosa di familiare. Il fondo di una cassetta di legno della frutta. La raccolgo. Sauro mi guarda. Che te ne fai? Fidati. Qualcosa ci facciamo, gli dico. Fa freddo e così prendo i primi pezzi di legno e li accatasto in una pira alta 10 centimetri. All'interno ci infilo strisce di carta di quella mappa che abbiamo in dotazione e con l'accendino Bic creo il più bel fuoco del Sahara. Bello, ma dura poco più di un minuto.
1: Sarebbe stupido dire che non eravamo preoccupati. Sicuramente c'era un po' di tensione, sicuramente c'era una leggera paura che però, ecco, in questo non si è mai tramutata in panico. Per chi frequenta la montagna, il mare, sa che la paura deve convivere con te, perché la paura ti rende acceso, attento, ti rende presente, quindi sempre reattivo, non deve tramutarsi in panico. E noi, devo dire, io con Sauro in questo non siamo caduti nel tranello del panico e quindi perdere sostanzialmente il controllo della situazione. Però certo è che è stata divertente.
0: Fa freddo, siamo sudati e anche stanchi. Ripetiamo il falò ogni quarto d'ora circa, migrando da un punto all'altro, guidati da un leggero chiarore delle stelle. Le speranze si riducono al lumicino. Mi restano gli ultimi due pezzettini di legno e un quarto di quella mappa che avrebbe dovuto guidarci all'arrivo. Tutto ad un tratto vedo, tra le dune in lontananza, un faro che illumina la notte e grido «Una moto!». Sauro si gira, ma il raggio di luce è scomparso un attimo prima. Mi guarda, mi chiede «Dov'è?». Gli dico che è là. Lui dice che non lo vede. Io giuro di averlo visto. Lui dice «Ok, d'accordo, ma dov'è?». Io rispondo «Credimi, l'ho visto!». E alla fine mi accorgo che Sauro mi guarda come si guarda uno che crede di aver visto un oasi, ma alla fine era un miraggio. Silenzio. La tensione cresce. Anche l'oscuramento. Ma dopo qualche secondo ecco che ricompare il fascio di luce e questa volta lo vede anche Sauro. «Visto?» dico io. Gridiamo, ma non serve a niente. Il faro nella notte è a chilometri di distanza. Compare per pochi attimi e poi scompare, evidentemente andando su e giù dalle dune. A quel punto sacrifico gli ultimi due pezzetti di legno e di carta e costruisco una fiaccola che accendo con il Bic che mi ero portato da casa, anche se avevo smesso di fumare.

da quando mi ero alzato dal divano con la rivista in mano. Sventolo in aria, col braccio teso, questa specie di torcia, facendo attenzione a non spegnerla. Sauro mi guarda con un mezzo sorriso ironico e dice: «Ma figurati se ti vedono». Non mi curo del suo supporto e sventolo in aria il mio orgoglioso fumogeno fai da te. E come per magia, quel faro di moto si rivelerà poi essere due fanali di una Toyota che punta verso di noi. Alla guida c'è un italiano dell'organizzazione, al suo fianco un silenzioso Tuareg. Il driver ci racconta che, mentre perlustravano la zona intorno al campo base, alla nostra ricerca, l'uomo della tribù dagli occhi blu lo ha guidata verso un puntino luminoso che solo lui vedeva. Quel puntino eravamo noi. Rientrato in Italia prosegue la criticità della mia esistenza, finché, andando a trovare Sauro a Bologna, mi propone una collaborazione con lui nell'organizzazione di un evento. E da lì in poi il mio amico bolognese mi presenta un editore che mi affiderà la gestione di una sua rivista di sport invernali, un sogno per me. Il primo passo nella redazione lo compio il 22 maggio del 95, che è la mia seconda data di nascita. Ed è così che, deluso da un lavoro non mio e dall'abbandono di un amore, perdendomi nel deserto algerino con uno sconosciuto, è iniziata una bella storia di amicizia con Sauro, che mi ha guidato e iniziato al mestiere che da 30 anni faccio. È stato il mio maestro, gli devo molto. Ma devo molto anche a un fondo in legno di una cassetta della frutta abbandonato. Chissà come, chissà perché, nel cuore del Sahara.

0: Lui è Sting, che canta Desert Rose in una puntata che si intitola Nel deserto, perché Carlo ci ha mandato la storia di questa avventura nel deserto, che è un'avventura che credo stia continuando, non nel deserto ma comunque altrove. Pronto, ciao Carlo, buongiorno.
1: Buongiorno a te Matteo, ben ritrovato.
0: Grazie a te per la storia che ci hai mandato, come stai?
1: Molto bene, molto bene. Mi sto godendo ancora quella storia dopo 30 anni.
0: Senti, tu continui ad andare in giro, a fare sport, a fare bici, corsa?
1: Sì, mio malgrado sì, naturalmente le prestazioni nel tempo sono però questo ci sta, è anche giusto che sia così, però sì, quella passione, quella voglia lì di fare un po' fatica e allo stesso tempo di esplorare, quella nel mio piccolo, quella è rimasta, certo.
0: Senti, come sta Sauro?
1: Ma Sauro sta molto bene, ci sentiamo non così spesso, però ogni tanto sì, e ci vediamo quando vado a trovarlo a Bologna, e quindi è sempre un piacere con lui, perché poi abbiamo sempre questa ironia del racconto di quanto è successo e che cosa quell'episodio ha poi scatenato soprattutto per la mia vita, perché mi ha radicalmente cambiato.
0: Perché tu facevi proprio tutt'altro prima.
1: Io venivo dal mondo dell'informatica, quindi ero un uomo da giacca e cravatta.

0: Da Milano da bere, da aperitivo alla sera, da grandi progetti da proporre, tanti zeri alla fine delle proposte. E dopo 10 anni di questa vita non mi sentivo a mio agio, mi stava tutto stretto e poi complice anche una situazione, come dire, della vita di tutti i giorni, ma anche una situazione sentimentale che poi è andata un po' a rivedersi, mi sono ritrovato così in quell'inverno a dover toccare uno dei punti più bassi, no, della vita, e sfogliando una rivista, poi da lì è partito tutto.
1: Oggi tu sei un giornalista sportivo.
0: Esattamente, sì, io mi occupo di sport, in particolare ho questa fortuna di occuparmi di sport in modo freelance, degli sport endurance, quindi gli sport di fatica che vanno dal ciclismo al triathlon, allo sci di fondo, sci alpinismo, che guarda caso sono gli sport che
1: Che
0: pratico e che mi
1: frequenti,
0: piacciono.
1: certo.
0: Sì,
1: Senti, tu lavori per una rivista?
0: sì
1: Sei proprio
0: sono
1: l'editore?
0: Poi nel tempo ho iniziato come giornalista presso questa testata che si chiamava e si chiama Scifondo, poi complice appunto anche la crisi dell'editoria e quant'altro, la casa editrice ha cessato l'attività e io ho rilevato la proprietà di quella testata a cui ero anche legato affettivamente.
1: Scifondo è proprio il nome della rivista.
0: Sì, beh, poi l'abbiamo tenuta, come dire, su carta fino al 2021,
1: Ok.
0: che tu ricorderai bene che sono gli anni poi del Covid.
1: Certo.
0: E poi i costi si sono inevitabilmente innalzati, era veramente difficile tenerla viva e ho tenuto viva invece la parte web, che quella è un po' più snella.
1: Quindi avete seguito anche le Olimpiadi, immagino.
0: Assolutamente sì,
1: Tu sei stato
0: assolutamente sì.
1: mai sul campo?
0: Sì, di queste Olimpiadi assolutamente sì. Io ne ho fatto 4 Olimpiadi
1: Ah,
0: nella
1: wow!
0: mia carriera giornalistica, sì, partendo da Torino 2006, poi Vancouver e Sochi. E
1: Come sono state queste
0: poi,
1: rispetto alle altre, queste di Milano Cortina?
0: allora, decisamente con più spirito olimpico, decisamente, cioè al di là dell'aspetto agonistico, poi il bello delle Olimpiadi è quello che succede fuori dai campi di gara, cioè i tifosi che si incontrano, che scambiano le pins, insomma, che creano quell'ambiente, quell'atmosfera olimpica. Devo dire, Milano secondo me ha reagito abbastanza bene, alcune vallate, non le ho viste tutte naturalmente, alcune
1: Certo.
0: vallate più, alcune meno, però in complesso devo dire che è stata una discreta, anzi no, diciamolo, dai, una bella Olimpiade.
1: Carlo, un'ultima cosa, tornando al racconto, quanto è durato il momento in cui vi siete sentiti, o meglio, vi siete persi?
0: Ma io credo intorno alle 4-5 ore.
1: Ok.
0: Questo è quanto, perché tu prendi coscienza dell'esserti perso nel tardo pomeriggio e hai ancora 1 o 2 ore di luce. Poi naturalmente arriva il tramonto, inizia il buio, poi da lì ci avranno trovato intorno alle 10:30, una cosa del genere, tra le 10 e le 11,
1: E
0: ecco.
1: siete riusciti a non avere troppa paura, mi sembra di capire.
0: Ma sì, nel senso che poi sai, essendo in due, ti dico, questo lo ricordiamo entrambi, sia io che Sauro, ad un certo punto, spingendo la bici nel buio, no,
1: Come se foste
0: avverto
1: a
0: che invece,
1: passeggio quasi.
0: sì, invece stavamo vivendo un piccolo dramma, consapevoli del fatto che naturalmente ci eravamo persi nell'arco di pochi chilometri, quindi insomma in qualche modo ci avrebbero trovato, perché quello era anche il periodo delle grandi spedizioni, come dire, la Dakar. E
1: Certo.
0: all'epoca la Dakar con le moto, le auto, non c'erano i GPS di oggi, quindi c'erano i roadbook, quindi bastava con una moto sbagliare anche di 1 o 2 gradi e il motociclista si ritrovava a 500 km fuori dal tracciato e lo trovavano dopo 2 o 3 giorni.
1: La
0: E
1: prospettiva
0: loro,
1: non era delle più
0: noi
1: rosee.
0: invece, esatto, noi invece in bicicletta, tutto sommato, anche sbagliando di 1 o 2 gradi, eravamo fuori di pochi chilometri. E infatti poi il Tuareg ci ha
1: Vi
0: trovato,
1: ha
0: ci ha
1: trovato.
0: visto.
1: Grazie Carlo, grazie davvero. Mandaci altre storie, le aspettiamo.
0: E volentieri, grazie a te
1: A
0: Matteo.
1: presto.
0: Presto.
1: Ciao, buona serata. Ciao ciao.
0: Ciao, ciao.

0: Si intitola Cold Desert, deserto freddo, questa canzone di Kings of Leon. Ora le borse in diretta, poi qui a Radio 24 torniamo a raccontare in una puntata che si intitola Nel deserto.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
3: Da più di 40 anni li stendiamo tutti: calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Nonostante gli ultimi dati sull'inflazione in rallentamento provenienti ieri dagli Stati Uniti abbiano spinto lo Standard & Poor's 500 a un nuovo record a Wall Street, l'Europa non si lascia questa mattina contagiare dall'entusiasmo. Gli indici viaggiano in ordine sparso. Al momento Milano resta negativa, FTSE MIB meno 0,01%, negativa anche Parigi meno 0,04%, Londra meno 0,19%. Resta invece positiva Francoforte più 0,61%. Sul mercato dei cambi, cambio euro-dollaro in questo istante 1,1555. Tutto.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
10: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre, la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
11: Matteo Caccia racconta.
0: E dopo la storia di una coppia di ciclisti che si perde nel deserto, ora la storia di un maratoneta, un giovane uomo siciliano che, partecipando a una delle gare di corsa più difficili del mondo, si è perso e si è ritrovato. È la storia di Mauro Prosperi, raccontata con le sue precise parole. State con noi. Quello che mi piace di più del correre maratone estreme è il fatto che si entra in stretto contatto con la natura. Le gare si svolgono in contesti bellissimi come montagne, deserti, ghiacciai. Come atleta professionista non avevo potuto godere di questi ambienti perché ero troppo concentrato sulla conquista di medaglie. Ho scoperto la Marathon de Sable per caso. Mi ero già ritirato dal pentathlon quando un buon amico mi ha detto: «C'è questa meravigliosa maratona nel deserto, ma è molto dura». Io amo le sfide, così ho iniziato subito ad allenarmi, correndo 40 km al giorno, riducendo la quantità di acqua che stavo bevendo per abituarmi alla disidratazione. Non ero mai a casa. Mia moglie Cinzia pensava che fossi pazzo. Temeva che fosse molto rischiosa per la mia vita, ma io la tranquillizzai dicendole: la cosa peggiore che mi può accadere è che mi scotti per il troppo sole. Quando sono arrivato in Marocco, ho scoperto una cosa meravigliosa. Il deserto sembrava incantato. Oggi la Marathon de Sable è un'esperienza molto diversa da allora. Con un massimo di 1300 partecipanti, è come un serpente gigante. Non potresti perderti nemmeno se ci provassi. Ma nel 1994 c'erano 80 corridori e pochissimi che corressero davvero. Quindi la maggior parte delle volte io ero da solo. La gara dura circa una settimana e i primi giorni andarono bene. Le cose hanno cominciato ad andare male al quarto giorno, nella tappa più lunga e difficile della gara. Quando siamo partiti quella mattina c'era già un po' di vento. Avevo attraversato 4 punti di controllo quando sono entrato in un'area di dune di sabbia. Ero solo, gli altri erano andati avanti. Improvvisamente iniziò una violentissima tempesta di sabbia. Il vento prese il sopravvento con una furia terrificante. Fui inghiottito da un muro giallo. Ero accecato, non riuscivo a respirare. La sabbia mi frustava il viso. Non ero disorientato, ma dovevo continuare a muovermi per evitare di essere sepolto. Alla fine mi accovacciai in un luogo riparato, in attesa che la tempesta finisse. Durò 8 ore. Quando il vento si spense, era buio. Così dormii sulle dune. Mi svegliai molto presto e mi trovai in un paesaggio completamente trasformato. Non sapevo ancora di essermi perso. Avevo una bussola e una mappa, così pensavo che potessi orientarmi perfettamente, ma senza punti di riferimento è tutto molto complicato. Non ero preoccupato perché ero sicuro che prima o poi avrei incontrato qualcuno. Chissà quanti altri sono nella stessa situazione, pensavo. Non appena vedo qualcuno, possiamo fare squadra e arrivare al traguardo insieme, dissi. Questo era il mio piano. Ma purtroppo non funzionò.

0: Dopo aver corso per circa 4 ore, sono salito su una duna e ancora non riuscivo a vedere niente. È stato allora che ho capito di avere un grosso problema. Ho iniziato a camminare. A che cosa serviva correre ancora? E poi, correre dove? Quando mi resi conto di essermi perso, la prima cosa che ho fatto è stata quella di urinare nella mia bottiglia d'acqua di riserva, perché quando sei ancora ben idratato la tua urina è più chiara, è più potabile. Avevo un coltello, una bussola, un sacco a pelo e tanto cibo disidratato nel mio zaino. Il problema era l'acqua. Ci veniva data acqua fresca ai posti di controllo, ma quando la tempesta ha colpito, avevo solo mezza bottiglia d'acqua. L'ho bevuta il più lentamente possibile. Di giorno, quando non camminavo, cercavo riparo e ombra e indossavo 2 cappelli. Il secondo giorno, al tramonto, ho sentito il suono di un elicottero che veniva verso di me. Ho pensato che mi stesse cercando, così ho preso il razzo e l'ho sparato in aria, ma lui non l'ha visto. Volava così basso che potevo vedere il casco del pilota, ma lui non mi ha visto. Sono rimasto calmo, perché ero convinto che gli organizzatori avrebbero avuto le risorse per trovare chiunque si fosse perso nel deserto. Pensavo ancora che prima o poi sarei stato salvato. Dopo un paio di giorni, mentre vagavo nel deserto, mi sono imbattuto in un marabù, un santuario musulmano in pietra, dove i beduini si fermano quando attraversano il deserto. Speravo che fosse abitato, ma purtroppo non c'era nessuno. Solo un uomo santo in una bara. Ma almeno avevo un tetto sopra la testa. Era come essere a casa. A quel punto ho valutato la situazione. Non era rosea, ma mi sentivo bene fisicamente. Ho mangiato alcune delle mie razioni e mi ci sono accampato.
1: E stavo perdendo determinate sensazioni che poi mi aiutano sempre a risolvere problematiche durante il tragitto. E quindi io mangiavo durante il tragitto quello che riuscivo a trovare. Nel marabutto ho mangiato molti pipistrelli, durante il mio cammino ho mangiato animali crudi, serpenti, topo del deserto, queste cose qua. Piano piano poi non sentivo più sapore, quindi anche la stessa urina che ho bevuto. E ripeto, io ho anche tentato il suicidio, che ero, evidentemente avevo già il sangue abbastanza denso e quindi le ferite si sono, non hanno ottenuto quello che volevo, si sono richiuse subito praticamente.
0: Ero nel marabù da 3 giorni quando ho sentito il suono di un motore, un aeroplano. Non so se mi stesse cercando, ma ho subito acceso un fuoco con tutto quello che avevo. Il mio zaino, tutto, nella speranza che l'aereo vedesse il fumo. Ma solo allora un'altra tempesta di sabbia ha colpito. È durata 12 ore. L'aereo non mi ha individuato e se n'è andato. Sentivo che avevo perso la mia ultima occasione per essere ritrovato. Ero molto depresso. Ero convinto che sarei morto. Ma dopo un momento di sconforto, ho fatto appello alle mie forze da atleta e ho ritrovato forza e lucidità. Ho deciso di uscire dal santuario e ricominciare a camminare. Ma dove andare? Ho seguito i consigli che i Tuareg ci avevano dato prima di iniziare la gara. Se vi perdete, dirigetevi verso le nuvole che potete vedere all'alba all'orizzonte. È lì che troverete la vita. Ho camminato nel deserto per giorni, uccidendo serpenti e lucertole e mangiandole crude. Ero consapevole che stavo perdendo una quantità incredibile di peso. Più camminavo, più il mio orologio si faceva largo al polso. Ero così disidratato che non potevo più urinare. L'ottavo giorno, finalmente, mi sono imbattuto in una piccola oasi. Mi sono sdraiato e ho bevuto, sorseggiando lentamente per circa 6 o 7 ore. Ho visto un'impronta nella sabbia, quindi sapevo che la gente non poteva essere lontana. Il giorno dopo ho visto alcune capre in lontananza. Poi ho visto una giovane pastorella. Anche lei mi ha visto ed è scappata spaventata. Dopo 9 giorni nel deserto non dovevo avere un bell'aspetto. Ero nero di sabbia e di terra. La ragazza corse verso una grande tenda berbera. Non c'erano uomini nel campo, erano tutti andati al mercato, ma le donne si presero cura di me. Furono molto gentili. Una donna anziana uscì dalla tenda e mi diede subito del latte di capra da bere. Quando mi hanno portato in ospedale e mi hanno pesato, avevo perso 16 kg, ne pesavo 45. I miei occhi erano in sofferenza e il mio fegato era danneggiato, ma i miei reni erano a posto. Non potei mangiare altro che zuppa e liquidi per mesi. Mi ci sono voluti quasi 2 anni per riprendermi, ma 4 anni dopo sono tornato a correre

0: Lui è Brian Eno che canta I'll Come Running. Questa storia noi l'abbiamo letta su un sito della BBC, si chiama How I Drank Urine and Bath Blood to Survive, cioè ve la traduco anche se diciamo non è proprio carina da sentirla, come ho bevuto urina e sangue di pipistrello per sopravvivere. Questa storia è stata raccontata anche in un breve documentario che trovate su Netflix, è proprio la storia che racconta in prima persona Mauro Prosperi. Ci sono estratti di quella gara, ci sono pezzi del suo allenamento e soprattutto c'è lui che racconta dal vivo questa storia. Ora ascoltiamo le strade in diretta e poi torniamo a raccontare, o meglio lasciamo la parola ai raccontatori di Don't Tell My Mom.
1: Strade in diretta.
2: Ben ritrovati. Code per incidente sulla 24 Roma-Teramo tra L'Aquila Est e Assergi in direzione Teramo, poi sulla 12 Roma-Civitavecchia. Si procede in coda per un incendio in direzione Roma tra Cerveteri e Torrimpietra. Sulla 14 si procede lentamente a causa di un veicolo in avaria, code tra Vasto Sud e Vasto Nord in direzione Pescara. Per un altro incidente sono segnalati disagi sulla 12 Genova-Rosignano tra Rapallo e Chiavari in direzione Livorno e altro incidente da segnalare sulla 4 nel tratto Milano-Brescia in prossimità dello svincolo di Bergamo per chi proviene da Milano. Al traforo del Monte Bianco il traffico è intenso, è segnalato un'ora di attesa al pedaggio italiano in direzione della Francia. È tutto, mi fermo qui, grazie dell'attenzione.
1: Matteo Caccia racconta.
0: Tra le storie che non sappiamo ci sono soprattutto le storie che noi non raccontiamo alla nostra madre, o meglio tra le storie che la nostra madre non sa e le altre persone non sanno, ci sono soprattutto quelle. E quindi abbiamo deciso di raccogliere le storie che vengono raccontate dal vivo su un piccolo palco in un bellissimo locale di Milano che si chiama Pinch, dove da anni facciamo una serata, il primo lunedì del mese, che si chiama Don't Tell My Mom. Siete invitati tutti a raccontare, a vedere, a ascoltare. Ci sono 5-6 persone che salgono su un palco e raccontano un pezzo di vita che non hanno raccontato alla loro madre. Oggi è il turno di Mattia Mariotti, che è un amico e un collega con cui stiamo lavorando, con cui lavoriamo anche a quello splendido audio podcast sarebbe una ripetizione, a quello splendido video podcast che si chiama Eco, quello che rimane. Mattia ha deciso di venire a raccontare a Don't Tell My Mom e ci ha raccontato una storia che sembra piccola ma in realtà ha un suo significato. È la storia di lui che va in vacanza in Grecia, in quelle vacanze che sembrano infinite da ragazzi, in cui non si dorme mai, in cui si va in spiaggia, si diventa paonazzi per il sole perché la sera prima non si

0: dormito. Ecco, il protagonista è la Grecia. I protagonisti, perdonatemi, sono la Grecia, lui, gli amici e una cassa di birra. E questa è la sua storia.
1: Credo, sono abbastanza sicuro che se dico Ios, l'isola greca, no? Mi vengono in mente il mare, le spiagge. Io posso dire di aver visto invece anche l'unica cella che c'è nel commissariato su in alto. Adesso però vi racconto perché. Facciamo un passo indietro. Allora, estate 2001, andiamo in vacanza lì, io, mio fratello e degli amici. Bed and breakfast, classico, quello bianco, no? Molto molto greco, nel porto che costava meno. E tipo la terza o la quarta notte ci bussano furiosamente alla porta, io dormivo con mio fratello, e mi alzo per aprire in mutande, perché vabbè, insomma comunque faceva molto caldo, non c'era niente, aria condizionata e niente, e mi trovo davanti poliziotto greco, già sudatissimo, baffi, e che parla solo greco, e quindi vabbè, noi non capiamo assolutamente nulla. Poi per fortuna insomma il padrone del bed and breakfast ci aiuta e riusciamo a capire che sostanzialmente lui ci accusa di avere rubato una cassa di birra dal supermercato che si trovava sotto. Io guardo mio fratello, diciamo no, vabbè, non deve esserci un malinteso. Vabbè, capiamo anche che vuole perquisire, quindi entra, perquisisce la stanza, tanto era una stanza sola, guarda sotto il letto e non trova nulla. Quindi dico vabbè, a posto. Sta per uscire e a quel punto, come succede nelle migliori o peggiori serie TV, torna indietro e va a controllare in bagno e nella doccia trova una cassa di birra effettivamente enorme. E io guardo mio fratello e dico, ma scusa, ma com'è possibile? Fa, no, non lo so. Dico, vabbè, è un malinteso, adesso comunque ci spieghiamo. Il problema era che questo parlava solamente greco. E allora lì io ci penso un attimo, mi viene in mente un'opportunità. Dico, magari riscatto 5 anni di studio di greco antico con scarsissimi risultati, peraltro. Perché il liceo classico io l'ho fatto perché mia mamma, che è professoressa, mi ha detto di fare il liceo classico. Io ho fatto il liceo classico, ma il greco, dico, però due robe me le ricordo, quindi mi avvicino, dico vabbè, mi gioco la carta del ponte culturale, dico comunque magari mi sforzo di parlare in greco, questo qui si calma e ci spiega perché. E quindi dico Calimera, vabbè, fin lì, ma buongiorno, vabbè, però questo più o meno. Poi viene in mente la famoso concetto Kaloska e Agazzos, quindi chi ha fatto il greco e ha studiato meglio di me, quindi, no, quindi bello e buono d'animo vanno insieme. Uso, beh, bello no, ma uso Cagazzos e dico, vabbè, insomma, Calimera, no? Cagazzos, come dire, cioè, non siamo gente per bene, non è che ci deve essere successo qualcosa che adesso non saprei spiegare. Lui ci guarda, passibile, ci prende tutte e due, ci porta giù. Non c'era la macchina da polizia, perché non hanno la macchina da polizia, c'è un furgone scassato, ci carica su e cominciamo a salire questa stradina, perché è stato io, magari se la ricorda, su per la strada, dovevamo arrivare a Cittadina Alta. E mio fratello mi guarda e mi dice, cazzo, però certo anche tu questa roba del greco antico. Dico, capito, ma cioè, tu hai rubato le birre senza dirmelo. E fa, no, ma io non ho rubato niente, giuro. Non... L'unica cosa, adesso che ci penso... A un certo punto ci hanno bussato i ragazzi bresciani che sono sotto di noi, molto simpatici, ma effettivamente un po' sopra le righe, cioè avevamo tutti 18-19 anni, ma allora un po' oltre, e mi ha chiesto se poteva mettere le birre in bagno, e io ho detto di sì, ho detto capito, cazzo, però anche tu, vabbè, comunque dico, vabbè, arriviamo su, comunque spieghiamo, tanto non c'entriamo niente. E arriviamo su, ci porta, io cerco di sempre lì di dire, di fermarlo un attimo perché volevo spiegare questa cosa, non ci lascia il tempo, ci mette nella cella, ce n'è una sola nel commissariato, ah, poi magari qualcuno invece l'ha visto, comunque è una, giuro, una stanza sola abbastanza grande, proprio dietro le sbarre, cioè non proprio quelle lì, un po' da, quella classica, dentro piena. Con, mi ricordo, un 2-3 probabilmente locali, cioè gente del posto un po' alterata, e secondo me la maggior parte italiani, quindi proviamo a chiacchierare un po' così. Poi io non ero molto nell'umore, però mi ricordo che un ragazzo ci dice: ma cosa avete fatto, cosa avete fatto? Dico: no, ma niente, sono malinteso. E fa: no, io invece il butta fuori di un locale così, mi ha buttato giù dal balcone. E dico vabbè, ho capito, guarda, non mi spiace, però aspetto qualche ora e ci viene detto che arriva il, non so se dal, comunque diciamo un interprete che però gestiva un po' questi casi qua, italiano, che comunque sapeva l'italiano, dice sì sì, ma poi il mattino dopo, adesso aspettate mezz'oretta e facciamo caso per caso. Nel frattempo probabilmente il ragazzo bresciano con grande sportività era venuto a dire che effettivamente era stato lui, quindi quando ci fanno uscire ci dicono: no, abbiamo capito, c'è qua il ragazzo che ha fatto. Quindi noi siamo usciti, lui è entrato, però io l'ho ringraziato, ho detto grazie, perché effettivamente così hai spiegato un po' che noi non c'entravamo. Niente, siamo usciti, a quel punto il passaggio non c'era, quindi abbiamo fatto a piedi tutto giù la stradina per tornare a casa. E quindi, per favore, non dite a mia mamma che io e mio fratello siamo stati arrestati a Ios ingiustamente, però devo dire.

Si chiude qui anche questa puntata e ringrazio tutta la redazione, Anita Panizza, Luca Micheli, Paolo Corleoni, Federico Bernocchi. L'appuntamento è per lunedì, puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!

0: è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: 24 ore podcast.
5: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
6: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
7: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
8: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
7: Non lo sanno, naturalmente.
9: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
10: Mezzogiorno.
11: GR24, il Sole 24 Ore.
10: Mosca respinge l'ipotesi di tregua nel Mar Nero avanzata dall'Ucraina, drone in Lettonia abbattuto dai caccia italiani, Riga ringrazia. Report ILO, quasi 4 giovani disoccupati per ogni adulto disoccupato in Italia. Recuperati 3 quadri di Cézanne, Matisse e Renoir rubati a Parma. Saluto dalla redazione da Marco Mancini. Un caccio italiano ha abbattuto un drone in Lettonia, intanto la Russia ha respinto la proposta dell'Ucraina di un cessate il fuoco nel Mar Nero.
12: È stato un caccia italiano a neutralizzare un drone che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto un portavoce del comando militare della NATO. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici, ha scritto su X la ministra degli esteri lettone Baiba Braze. Intanto Mosca ha lanciato una serie di attacchi aerei su vasta scala in Ucraina, anche in aree residenziali. Ci sono feriti e vittime a Kherson, Kramatorsk e Sumy, dove sono morti anche una madre di 29 anni e il figlio di 9. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, un cessate il fuoco immediato non è possibile. Il Cremlino avrebbe inoltre respinto la proposta di Kiev di fermare gli attacchi nel Mar Nero. Le forze armate russe hanno annunciato di aver conquistato Novonikolaevka, villaggio vicino a Kramatorsk, ultima e strategica roccaforte nel Donbass. Giulia Bassi, Radio 24, il Sole 24 Ore.
10: C'erano anche 5 italiani nel villaggio palestinese di Kusra, a sud di Nablus, in Cisgiordania, assediato dai coloni israeliani. Lo confermano fonti della Farnesina. Ora i 5, 4 donne e un uomo di età compresa tra i 20 e i 40 anni, sono in una casa non assediata. Il leader dell'estrema destra inglese Farage vince le suppletive farsa in Gran Bretagna contro un inverosimile candidato.
13: Nigel Farage is duly elected.
14: Vince in casa nella sua roccaforte brexitiera di Clacton-on-Sea, ma nella cittadina sulla costa sud-est dell'Inghilterra, Nigel Farage non si presenta nemmeno all'annuncio e tutta l'attenzione è sul candidato surreale arrivato secondo.
15: My name is Count Binface, intergalactic space warrior.
14: Il conte Binface, un comico travestito da guerriero intergalattico con un bidone della spazzatura in testa, è riuscito a strappare il 26,7% dei voti al leader dell'ultradestra, vincitore con il 63%, ma umiliato da una suppletiva bizzarra che lui stesso ha voluto. Si era dimesso da deputato di Clacton per aggirare un'inchiesta sui 5 milioni di regalo non dichiarato di un miliardario delle criptovalute. Aveva scelto di far giudicare il suo operato agli elettori, ma il voto è stato però boicottato da tutti i principali partiti e così si è ritrovato a correre contro 34 candidati indipendenti in nome della democrazia, come l'incredibile mattone volante o Count Binface.
15: One human choosing me.
14: Una farsa senza precedenti. Il conte faccia da spazzatura ha fatto ridere il paese, ma a non essere cestinata è l'inchiesta su Farage.
15: Hold on to your popcorn, everyone.
14: Dopo si dovrà tornare al voto. Conservate i popcorn. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra.
10: E ora in Italia con la cronaca: un meccanico di 31 anni è morto in un incidente sul lavoro avvenuto in un'officina di Cinque Frondi in provincia di Reggio Calabria. Secondo una prima ricostruzione, il giovane stava effettuando un intervento sotto un'auto che era stata sollevata e sostenuta con alcuni crick che per cause in corso di accertamento hanno ceduto facendo cadere il veicolo e l'uomo è rimasto schiacciato. In Italia ci sono quasi 4 giovani disoccupati per ogni adulto disoccupato. L'Organizzazione Internazionale del Lavoro, ILO, nel rapporto mondiale sulle tendenze dell'occupazione giovanile mostra una penalizzazione dei ragazzi che resiste nonostante l'accesso all'impiego sia migliorato. Nonostante il progresso, l'Italia continua a registrare risultati meno favorevoli della media UE, viene sottolineato nel report. I carabinieri del Comando Provinciale di Parma e del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale hanno recuperato 3 dipinti rubati alla Fondazione Magnani Rocca di Mamiano. Il furto era avvenuto nella notte tra il 22 e il 23 marzo. Si tratta di 3 opere di Paul Cézanne, Pierre Auguste Renoir e Henri Matisse. In totale il valore stimato supera i 9 milioni di euro. Gli accertamenti dei carabinieri sulla vicenda sono tuttora in corso. Inizia bene la giornata di Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. Dopo la medaglia d'oro con record del mondo di ieri nei 50 dorso, la 19enne azzurra ha vinto la propria batteria nei 50 stile libero con un ottimo 24:33, terzo tempo complessivo, e si qualifica per le semifinali. In semifinale anche Silvia Di Pietro, quinta nella propria batteria. Ed è tutto, ci ritroviamo tra meno di un'ora con il GR24 delle 13:00.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
3: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9.30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.

0: vacanza con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
1: Naturalmente, intanto buongiorno, io vi seguo anche se non siete in vacanza, se siete a casa, se le vacanze le avete fatte, io resto con voi tutti i giorni, da lunedì al venerdì, una mezz'oretta insieme. Allora, oggi, venerdì, sappiamo che abbiamo un appuntamento che è dedicato a tutti coloro che hanno a che fare con adolescenti e preadolescenti, e insieme a me c'è Stefano Rossi, psicopedagogista e scrittore. Buongiorno Stefano, ciao, bentornato.
2: Grazie, buongiorno a tutti.
1: Allora Stefano, parliamo di un tema delicato, ecco. Che è forse anche una delle prove di autonomia per i nostri ragazzi. La chiamiamo paghetta? La chiamiamo, non lo so, mancetta? Lo chiamiamo salvadanaio? Insomma, i soldi. In estate, d'altra parte, arrivano anche le prime spese con gli amici, qualche euro da gestire, piccole scelte da fare da soli, il gelato, la pizzetta, non lo so. Il tema è: ma quanto spazio è giusto lasciare? Meglio controllare tutto, permettere ai nostri figli di sperimentare, di sbagliare, quindi poi che dobbiamo fare? Perché spesso pensiamo che parlare di soldi significhi parlare di educazione finanziaria. Sì, lo è, ma ho l'impressione che in famiglia il denaro racconti soprattutto e anche il rapporto di fiducia tra genitori e figli. Anche questo un po' va costruito, è così?
2: Guarda, hai centrato il punto più importante, no? Cioè il denaro, soprattutto nel rapporto genitori-figli, è un simbolo, in qualche modo è un ponte, è un atto di fiducia. E diciamo, per creare anche un fil rouge tra le nostre puntate del venerdì, la famosa paghetta per l'adolescente è un'altra occasione di separazione e individuazione.
1: Certo.
2: Anche cerca di staccarsi.
1: Ancora una volta cerca di prendere il largo, come si diceva il venerdì scorso. Su questo, ecco, preparatevi, anche se avete figli piccoli, ancora pre-adolescenti, ma prima o poi, ecco, prendono il largo. Durante tutto l'anno tutto questo viene un pochino più, organizzato, direi, lo avvertiamo di meno. Quando ci sono le vacanze invece cambiano le occasioni, un'uscita in più, un regalo da comprare, una pizza con gli amici, ed ecco che il problema o il tema si pone. E quindi probabilmente, perché le sfide sono anche questo, no? Un'occasione da sperimentare e da affrontare, in questo caso per, ad esempio, concedere qualche responsabilità in più ai nostri figli. Possiamo leggerla così?
2: Sì, diciamo che dal mio punto di vista è molto importante che oggi i ragazzi comprendano anche il valore, se vogliamo il peso del denaro, perché su Instagram vedono vite irraggiungibili, vedono modelli di ricchezza sfrenata, e allora potrebbe avere senso prepararsi un po' prima dell'estate, dando dei compiti, no? Facendo in modo che questa paghetta estiva venga in qualche modo conquistata, perché non è colpa dei ragazzi, però inevitabilmente, diciamo, il modello di Instagram, il modello della ricchezza quasi pornografica che viene flexata, esibita online, insomma, fa pensare ai ragazzi che, insomma, 1.000 euro, cosa vuoi che siano, sono noccioline, e allora lì c'è proprio uno scollamento con la realtà. Cioè, la paghetta va conquistata, e poi però lasciando la fiducia ai ragazzi di scegliere anche come utilizzarla, però se poi la finisci accetti il negativo di questa dinamica.
1: E a proposito di regole, sono regole che si mettono in chiaro subito. Mi aiuti ad affrontare questo tema concretamente? Tu sei un papà e hai davanti tuo figlio, diamogli un'età e un nome e siamo in vacanza. E così, tanto tu poi hai un modo molto incisivo, no? Di molto così, anche con metafore, fai entrare proprio nella realtà quotidiana, e credo che si riconosceranno tanti genitori.
2: Certo, ma potremmo chiamarlo Diego, ok, chiamiamolo Diego, 14 anni, ecco il nostro Diego 14enne. Intanto, secondo me, deve essere in qualche modo preparato a un aspetto, perché sai, adesso divago un secondo, certo, stando nei tempi. Noi studiamo i sumeri, no? In tutti gli ordini di scuola, li studiamo all'infanzia, alla primaria, alla secondaria, ok, ma non studiamo come funziona il cervello. E allora è importante spiegare anche ai ragazzi che come funziona il loro cervello, quindi che la loro corteccia prefrontale è molto interessante, molto filosofica, molto pensante, ma durante l'adolescenza in certi momenti perde un po' di lucidità,
1: Sì.
2: no? E per come funziona la loro dopamina tende a, come dire, non pensare a lungo termine. Allora, nel momento in cui noi concediamo a Diego, no, la sua paghetta, è importante che anche Diego impari a pensare il suo modo di pensare. Cioè, sarei preso da tanti piccoli bivi, tante decisioni. A me non interessa tanto la questione economica, mi interessa come tu saprai gestire questa paghetta in queste settimane, in questo mese in cui siamo via, nel pensare a lungo termine. Perché il patto iniziale è io poi non interverrò, nel senso che
1: E
2: se la
1: glielo dici
2: finisci quel
1: subito, se
2: giorno,
1: finisci.
2: glielo dico subito, è un patto, cioè immagina che è come una sorta di cornice dentro quale sta il nostro rapporto. E allora quello diventa molto importante.

0: perché l'adolescente così impara a scegliere anche nelle piccole cose, se no impulsivamente si può pensare di farla fuori immediatamente. Invece gli adolescenti, il nostro Diego, che ha desiderio di giocarsi bene le sue vacanze, io credo che ce la possa fare, ecco.
1: Meglio paghette settimanali piuttosto che dare un gruzzoletto da spendere per dire nelle 3 settimane, nelle 2 settimane, i 10 giorni
0: Diciamo
1: al.
0: che sono un allenamento diverso, nel senso che nella paghetta settimanale è chiaro che c'è più una eteroregolazione, no? Sono sempre io, genitore, che in qualche modo filtro anche le possibilità di scelta che hai. Si può anche pensare se lui se l'è guadagnata facendo i lavori in giardino, facendo una serie di attività durante l'anno, può anche dire tu hai questa a disposizione, però sappi che è solo questa. Diciamo che da questo punto di vista, però, il rischio, sai qual è? È non dare la paghetta, ma questo non solo d'estate, anche durante l'anno. Perché, per la mia esperienza, anche e soprattutto quando facevo il consulente nelle scuole, veniva a scoprire, per quanto sia un tema che faccia male a molti genitori, vedere che poi alcuni ragazzi, soprattutto magari sedicenni, eccetera, arrivano addirittura a spacciare per avere la paghetta, per aversi quei soldini, quel gruzzoletto, perché i genitori li trovano troppo bambini. Allora, diventare un piccolo spacciatore, anche parliamo di bravi ragazzi, cioè ragazzi che
1: No,
0: sulla
1: certo.
0: carta non vengono da famiglie in qualche modo che si dimenticano dei figli, diventa il modo per dire, vedi che io sono grande, vedi che io mi guadagno la mia paghetta. Allora bisogna fare attenzione al dare troppo, ma anche al non dare nulla.
1: E poi nel caso di affrontare le cadute, gli errori, perché ci saranno, perché capiterà.
0: Assolutamente.
1: Senti, ho finito tutto. E allora iniziano ad andare dal papà, il papà non molla, poi cercano la mamma, poi arrivano i nonni, cioè il giro lo abbiamo fatto tutti, prima o
0: Certo.
1: poi, anche se in epoche diverse siamo stati tutti ragazzini, e questo è un po' il giro, ma è anche utile perché come tu più volte, no, hai sottolineato anche nelle nostre puntate del videocast Crescere un'arte insieme a Raffaella Arpiani. Insomma, la sconfitta, la delusione, l'errore, la caduta insegnano. E io vorrei fare ascoltare proprio tratto dal videocast Crescere un'arte un breve estratto in cui proprio tu racconti e sottolinei il valore degli errori.
0: Hai diritto di essere triste. Poi a un certo punto il rischio è affogare in queste lacrime. Allora lì arriva questa benedetta resilienza, dove ad un certo punto, dopo che le nostre emozioni sono state accolte, bisogna utilizzare quella che io chiamo la domanda del potere, che non è una domanda di potenza, è una domanda di non impotenza. Cioè, cosa puoi fare? Adesso che hai versato legittimamente tutte queste lacrime, cosa puoi fare di piccolo per provare a rialzarti? E lì non siamo noi che dobbiamo dire al figlio fai così,
1: No,
0: perché
1: ma è
0: il
1: lui.
0: compito dell'adolescenza, mettiamolo in questi termini, è sopravvivere al dolore, è capire che cadere non equivale a morire.
1: Stefano, siamo passati dal tema dei soldi, della paghetta mal gestita, dall'espressione che ho finito tutto che fare, che è un piccolo fallimento, e siamo andati alle lacrime versate per delle delusioni, per qualcosa che è andata male. Sembrano mondi diversi, ma noi li abbiamo proprio avvicinati perché hanno un fil rouge.
0: Sì, ecco, qua diciamo che quella che abbiamo chiamato la domanda del potere, no? Se vuoi la domanda della possibilità, è importante da usare proprio quando il figlio inciampa. Quindi noi facevamo l'esempio di Diego, della sua paghetta, immaginiamo che nonostante tutto comunque l'ha bruciata prima del tempo previsto. E allora lì, ecco, è importante chiedergli, ok. Viviamo questa esperienza come una sfida, una sorta di sfida del problem solving. Che cosa puoi fare per affrontare questa situazione? Ovviamente in modo sano. Fammi delle proposte. E allora lì, da quel punto di vista lì, magari Diego ci propone di aiutare il fratellino a fare i compiti, cosa che non avrebbe fatto neanche sotto tortura, per in qualche modo
1: Vedi.
0: riguadagnare quello che ha perso. E allora noi dobbiamo capire l'importanza anche delle seconde chance.

0: per i ragazzi, che non vuol dire ok, allora ti ridò tutto da zero. Significa che non ha senso mortificarli, umiliarli o ancor peggio insultarli, ma dire ok, prima cerchiamo di capire perché hai in qualche modo sperperato così. Quali sono i pensieri e le emozioni che hai inseguito e in qualche modo ti hanno portato fuori strada? E il secondo step è, ok, adesso cosa potresti fare per? E allora lì non dobbiamo essere noi a fare i problem solver, non dobbiamo essere noi gli esperti di soluzione dei problemi, ma invece dobbiamo sfruttare proprio gli inciampi per dire, ok, adesso che si fa? Perché in fondo c'è un bel pensiero di Bauman che diceva: le persone felici non sono quelle che hanno zero problemi,
1: Anzi.
0: ma le persone felici sono quelle che in qualche modo sviluppano l'arte di risolvere, di affrontare i problemi. E quest'arte qua va coltivata proprio dall'adolescenza.
1: E infatti perché crescere tra l'altro è un'arte, il titolo del nostro videocast, e quindi dalla gestione della paghetta alla materia in cui si è stati rimandati a tanti piccoli problemi, sfide che ci troviamo davanti come genitori di adolescenti, ecco, anche da quelli, questo è il messaggio, credo Stefano, dobbiamo acquisire e dare per dare ai nostri ragazzi quegli strumenti per affrontarli e risolverli. Questo è il problema, cerchiamo di vedere che cosa fare, perché è nato e che cosa, come possiamo risolverlo. È un paradigma.
0: Eh sì, assolutamente, è un modo di pensare anche la vita, no? In un'ottica resiliente, in un'ottica appunto di non algofobia, il dolore c'è, la caduta c'è, cosa possiamo fare per? È anche un modo per insegnare a vivere.
1: Allora, restare a fianco, e questo è un po' il messaggio di questa puntata. Siamo partiti dai soldi, ma poi dietro alla paghetta c'è sempre un dialogo, c'è sempre un pensiero. E vi ricordo che proprio questa chiacchierata con Stefano Rossi ci ha acceso dei pensieri e ci ha permesso così di ricordarvi che nella nostra sul sito di Radio 24 potete riascoltare le puntate del nostro videocast Crescere un'arte con Stefano Rossi e Raffaella Arpiani, mentre noi ci diamo appuntamento al prossimo venerdì. Ciao Stefano, stai bene?
0: Ciao Nicoletta, salve a tutti.
2: Strade in diretta.
3: Bentrovati per un nuovo appuntamento. A causa di un incidente è chiusa la 24 Roma-Teramo tra L'Aquila Est e Assergi in direzione Teramo. Per lo stesso motivo code in prossimità del tratto chiuso, sempre per incidente code tra Tivoli e Vicovaro Mandela in direzione Teramo. Code anche sul grande raccordo anulare di Roma, sempre per un incidente all'altezza della via Salaria in direzione Casilina. E poi code per lavori sulla 15 Parma-La Spezia tra Pontremoli e Berceto verso Parma e sulla 12 Genova-Rosignano tra congestionato tra Recco e Chiavari in direzione Livorno. Al traforo del Monte Bianco il traffico è molto intenso, sono segnalati 60 minuti di attesa al pedaggio italiano in direzione del territorio francese. È tutto, grazie dell'attenzione.
2: In vacanza con obiettivo salute.

0: Eccoci, siamo tornati, apriamo la seconda parte del programma parlando di postura e il modo in cui posizioniamo il nostro corpo nello spazio, quando siamo fermi, quando ci muoviamo. Lo sappiamo che un po' fa parte di noi, assolutamente personale, dipende da tanti fattori, dalla nostra struttura fisica, dalla nostra forma fisica, dagli anni, ma anche dal nostro stato d'animo. Chi ci conosce, ad esempio, non ha alcuna difficoltà a capire che cosa stiamo vivendo, magari guardandoci solo mentre stiamo camminando o osservando la nostra postura. E allora mettiamoci davanti allo specchio con il nostro ospite, il professor Ernesto Di Pietro, osteopata e professore di biomeccanica. Professore, buongiorno, grazie.
1: Buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Professore, la cattiva, non so se posso usare con lei questo termine, cattiva postura, come possiamo dire?
1: Va bene. Cattiva sì, no, basta sì. Che non, per cortesia non usate mai la postura sbagliata, ecco. Perché la postura non è mai sbagliata.
0: Ecco, anche la statura si fa magari notare e soprattutto la notiamo se ci osserviamo secondo le sue indicazioni, ma si fa anche sentire perché avvertiamo tensione, dolore, rigidità.
1: Certo, assolutamente sì, a cominciare dalla zona delle spalle cervicali fino ad arrivare alle caviglie, perché quello che dicevo prima sul vedere se siamo in asse, in realtà la verità è che dovremmo valutare, ma è impossibile farlo a casa, se siamo in torsione, perché tutti i dolori arrivano da torsione, a cominciare da una torsione anomala dei muscoli sternocleidomastoidei, quelli del collo, a scendere. Quindi possiamo anche avere una digestione non corretta, possiamo avere addirittura il singhiozzo. Il singhiozzo può nascere da una postura che in quel momento non è efficace per noi e ci fa torcere un pochino il collo.
0: Ma lei ha ad esempio un rimedio, un segreto per far passare il singhiozzo?
1: Ah certo, uno diverso dal solito. Il singhiozzo arriva perché c'è una contrazione data da questo nervo, che è il nervo frenico, che parte da metà del collo. Scaldate il collo. Scaldate il collo, rilassate il diaframma e vedrete che piano piano il singhiozzo passa.
0: Grazie.
1: Sempre scaldare il collo.
0: Possiamo scendere. Il problema nasce tutto dalla torsione. Quindi
1: sempre.
0: Dalla testa sino ai piedi, lei ha detto caviglie, non ha nominato i piedi, perché?
1: Del piede noi possiamo notare una cosa, soprattutto se chiuse le scarpe, se appoggia male o appoggia bene, ce ne accorgiamo da come consumiamo le scarpe,
0: sì.
1: Se, e soprattutto dal tallone, se il tallone della scarpa è consumato in modo anomalo, più a destra o più a sinistra, quindi più all'esterno o più verso il centro, vuol dire che stiamo appoggiando male ed in torsione. Il piede sì, per esempio, però dovremmo fare 20 trasmissioni poi se parliamo della cipolla del piede e quindi della lucevalgo.
0: Certo.
1: Perché bisognerebbe valutare se la lucevalgo può, maggior parte dei casi, essere un problema posturale, con altri indicatori da vedere, per esempio. Quindi anche il piede è coinvolto.
0: Anche il piede dice la sua.
1: Il problema.
0: Professor Di Pietro, il sonno porta consiglio, ma il sonno anche regala una postura in armonia e in salute. È corretto?
1: Ma certo, brava, sì, assolutamente sì. Il problema è quanto dormiamo e se il sonno è soddisfacente. Molte volte si abusa con dei piccoli aiuti farmacologici per dormire, si dormono anche 10 ore ma si è scontenti del sonno.
0: Certo.
1: Quindi poi la postura si fa sentire.
0: Ma professor Di Pietro, a volte ci alziamo al mattino e ci sentiamo un po' doloranti e diamo la colpa al cuscino, al materasso. Soprattutto succede quando per lavoro o magari in vacanza o durante il weekend si vanno a trovare gli amici o si ritorna a casa nel letto di quando eravamo ragazzi. Ecco, e al mattino ci svegliamo e non possiamo dire di avere dolore, ma ci sentiamo un po' in tensione, insomma non armonici. Ecco, in questi casi è possibile che sia colpa del cuscino, del materasso, duro, non duro, alto, basso? Qual è il riposo che migliora, nutre anche direi la salute della nostra postura, l'equilibrio?
1: Allora sicuramente sì, perché il fatto che il nostro corpo abituato al nostro materasso di casa, con il cuscino di casa solito, si ritrovi a dover avere un impulso posturale diverso, cioè io vado ad adagiarmi su un qualcosa dove appoggio il mio peso e mi torna una forza di ritorno distribuita in modo diverso. Per cui se non sono abituato a cambiare sempre, nel senso che chi per professione è sempre dorme su letti diversi, problemi non ne ha, perché chi oggi dorme
0: è allenato.
1: È allenato, assolutamente sì, quindi c'è una risposta diversa. Dormendo sempre sullo stesso letto prendiamo dei vizi, chiamiamoli così, posturali, per queste forze che ritornano, che di colpo non abbiamo più, e quindi abbiamo bisogno di un adattamento, questo sia per quanto riguarda il cuscino che per quanto riguarda il materasso.
0: Professor Di Pietro ha parlato di vizi posturali. Quali sono quelli che pesano di più sulla nostra postura?
1: Posso dire questo, che mettersi davanti a uno smartphone per vedere appunto lo smartphone stesso è come avere sul collo 22 kg. Ora, 22 kg, immaginate quante bottiglie d'acqua sono 22 kg. Appoggiate sul collo, magari per 20 minuti, mezz'ora, un'ora, già questo dovrebbe fare scattare un allarme. Quindi il problema non è lo smartphone, è come lo utilizziamo,
0: certo,
1: su con quella testa. Quando si prende un autobus, un mezzo di trasporto pubblico, e si vedono questi ragazzi tutti chinati in avanti sullo smartphone, non ne faccio una questione sociale o morale, la lascio fare ad altri,
0: no,
1: ma posturale, 22 kg sul collo per tutto quel tragitto, sono veramente tanti, ma veramente tanti, ed è uno. L'altra cosa è il computer. Noi abbiamo un monitor per lavoro da guardare, non abbiamo una postura sbagliata guardando il monitor, abbiamo messo il monitor in un posto sbagliato. Mettetelo davanti e non dovete chinare la testa davanti, guardate dritto per guardare il monitor e state molto attenti, soprattutto se siete sempre davanti a un monitor, a non utilizzare occhiali di quelli che hanno tanti fuochi, i cosiddetti progressivi o multifocali, perché possono generare dei problemi di cervicale. Stiamo come sempre attenti a come guardiamo, cioè se stiamo guardando con un difetto visivo peggioriamo anche 100 volte la nostra postura. Quindi in quel caso, per esempio, la vista fa non corretta, fa peggio di come siamo seduti. Poi sicuramente, come si diceva all'inizio della trasmissione, è talmente personale la postura,
0: certo,
1: che bisogna vedere chi ha, ecco, chi e con quale problema si pone sul divano davanti alla TV.
0: Bene, allora salutiamo il professor Di Pietro, noi chiudiamo questa puntata, ma ritorniamo di nuovo insieme, stessa ora, stessa radio, da lunedì con puntate nuove insieme a tanti esperti diversi. Cercheremo proprio di scrivere insieme la ricetta per stare bene nel qui e ora, nel corpo e nella mente. Voi non mancate, voi seguiteci. Intanto vi auguro un weekend meraviglioso a voi, alle persone che amate, e ci ritroviamo lunedì. E voglio ringraziare Paolo Corleoni in regia, la parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza e redazione, voi che ci seguite, e non mi resta quindi che darvi appuntamento a lunedì. Un saluto dalla vostra

0: chased every friend.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Mentre ci si avvia verso la metà giornata, le borse europee provano molto cautamente a imboccare la via dei rialzi dopo i dati in aumento sul PIL dell'Eurozona. Gli indici sono comunque sostanzialmente poco mossi alla vigilia di Ferragosto, con scambi piatti tipici del periodo estivo e gli investitori che restano comunque alla finestra in attesa che si chiarisca la situazione in Medio Oriente. Andiamo allora a vedere a Milano FTSE MIB meno 0,02% in questo istante, Francoforte più 0,75%, Parigi più 0,08%, Londra meno 0,09%. Infine sul mercato dei cambi, cambio euro-dollaro 1,1554. È tutto.
7: Hai caricato le valigie?
8: No.
7: Hai controllato il traffico?
8: No.
7: Hai fatto il pieno?
8: No.
7: Perfetto, partiamo.
8: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI.

0: Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su byd.com.
1: Ma hai prenotato?
0: No!
2: Avanti tutta, ragazzi! La Zanzara compie 20 anni e va nei palazzetti di tutta Italia.
3: Ho una scelta che considero francamente irresponsabile, guarda.
2: Si parte da Roma il 7 novembre 2026, naturalmente, e poi via! In tour per tutta Italia.
4: Lo giuro, ho provato a fermarlo, ho scritto lettere, ho fatto appelli, ho mandato PEC, ho persino chiesto aiuto alle istituzioni, polizia, carabinieri, guardia di finanza, ma niente!
2: Tutto inutile, amico mio, tutto inutile!
3: Tutto inutile, tutto inutile.
0: La Zanzara compie 20 anni. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.

0: TikTokers di Marta Cagnola.
1: I creator sono i personaggi del momento, centinaia di migliaia di follower, milioni di mi piace. Allora perché non conoscerli, non scoprire i loro segreti? Li invitiamo a Radio 24 uno a uno. Oggi con noi una giovane donna che attraverso la musica racconta, ricorda, si confida sempre con grande ironia.
2: È arrivata! Eccola! Vieni Chiara, che bello conoscerti! Allora, cara Chiara, it's Chiara Kami, cioè sei Chiara Kami, ma it's Chiara Kami. In questo momento 20.095 follower su TikTok, ma ci sono anche tutti gli altri social, 1,7 milioni di mi piace, ma soprattutto Taylor Swift dei poveri. Mi piace moltissimo e secondo me dice molto di te, però vorrei farlo scoprire a tutti gli ascoltatori. Andiamo?
3: Andiamo,
2: Chiara, altissima, come Taylor Swift, altissima.
3: Uguale, altissima. Stessa altezza.
2: Beh, vedi, era nel destino.
4: Ciao, mi chiamo Chiara Kami e quando avevo 12 anni ho scritto una fanfiction su un ragazzo che mi piaceva. Adesso di anni ne ho 26/27 e continuo a scrivere cose sui ragazzi che mi piacciono, tipo una canzone che ho appena scritto 2 ore fa e volevo farvi sentire, perché parla proprio del prendersi le cotte alla mia età, che è una cosa che sembra un po' illegale quando la fai, anche un po' sconveniente e imbarazzante, più che da giovani, ve lo assicuro, cioè sono giovane, oddio. Sì, lo so che abbiamo quasi 30 anni e che le cotte sono cose da grandi solo ed esclusivamente nei film. Io che non prometto niente di meglio, che mi alzo in fretta e poi svengo. Dicono è colpa del ferro, ma tu sai che cosa si fa col ferro? Tipo per farci un cancello. Che cosa fai finché è caldo?
2: Allora Chiara, come sono contenta di conoscerti, perché io ho sempre sentito le tue canzoni, le tue parodie, ma adesso voglio presentarti anche agli ascoltatori che non ti conoscessero. Cantautrice, ma anche ragazza piena di ironia, fai spettacoli, ma com'è cominciato tutto?
3: Allora, è cominciato tutto in realtà sui social, quindi il tema per cui siamo qui oggi, però su YouTube. Ho iniziato con YouTube, ho iniziato ormai quasi 10 anni fa.
2: Beh, e nel liceo.
3: Sì, esatto. E poi sono andata all'università in America e per, diciamo, far avere mie notizie ai miei familiari, i miei amici, che tutti in quei primi mesi mi facevano 2000 domande, poi col fuso io stavo praticamente sempre a rispondere a loro. Quindi ho detto, vabbè, faccio un video. E nello specifico ho fatto un video sulla mia coinquilina, non quella della canzone, perché ho un brano, anche il mio primo brano che si chiama così, sulla mia coinquilina lì al college. E questo video, che io avevo pensato, diciamo, solo per amici e familiari, in realtà poi è andato, tipo il giorno dopo aveva già una cosa come 30.000 visualizzazioni. Sì, tu dici, solo che in questo video io non ero proprio contentissima della mia coinquilina.
2: Diciamo, una coinquilina americana, italiana, parlava italiano, capiva il video?
3: In realtà anche questo è un tema. No, lei era cinese, parlava inglese, il video era in italiano, non so se l'ha mai visto, non so se l'ha mai capito, diciamo che non ho più notizie.
2: Ok, meglio probabilmente. Studiavi legge?
3: E in realtà ero andata a studiare relazioni internazionali, poi però sono tornata e ho iniziato a studiare legge.

0: Penso che poi nella vita ci sono delle cose che ti indirizzano, no? E quindi perdi un po' il fuoco di quello che ti piace, quello che non ti piace, perché magari pensi più a quello che dovresti fare. Quindi c'è stato un momento durante l'università in cui ho avuto, diciamo, una sorta di un punto di rottura e all'inizio non capivo bene da cosa derivasse. E poi invece mia mamma mi ha detto: senti, non ne posso più di vederti in queste condizioni, ti porto in una scuola di musica. E io, che avevo già 20 anni, però mille preconcetti, quelli ce l'ho tuttora, dicevo: no, una scuola di musica, saranno tutti vecchi gli insegnanti, non ci voglio andare, mi faranno cantare solo Battiato, con tutto il rispetto per Battiato, non so perché mi è venuto in mente Battiato, però così qua. E invece ho incontrato le persone fantastiche che hanno creduto tantissimo in quello che era solo del potenziale.
1: E scrivere invece la tua musica com'è nato?
0: Scrivere la mia musica è iniziato invece da più piccolina, sì, direi nei tempi del liceo. Oddio, questa è una storia assurda, forse non l'ho neanche mai raccontata bene, però la mia prima canzone vera, cioè che dall'inizio alla fine mi sembrava carina, coerente, l'ho scritta perché a 15 anni mio papà mi aveva dato l'opportunità di seguirlo in un evento sportivo. È un medico, però si occupa anche di sport. E in questo evento sportivo c'era uno sportivo, di cui ovviamente non posso fare il nome, di cui tutte le mie amiche erano mega invaghite perché era molto famoso al tempo, ok? Internazionale, quindi non
1: Si può dire
0: pensiamo
1: lo
0: all'Italia.
1: sport?
0: È uno sport acquatico, più di questo non
1: Ok,
0: dirò.
1: vabbè, però già, ok.
0: E praticamente. Ecco, sì, le mie amiche erano tutte invaghite, eccetera, e io durante questa permanenza in queste vacanze gli ho fatto un po' la corte, anche se diciamo che lui aveva proprio altri interessi da tutti i punti di vista. E quindi quando sono tornata ho scritto una canzone sui pochissimi momenti di interazione che c'erano stati tra me e lui,
1: Carina.
0: tra cui anche un bacio, se proprio mi posso spingere così tanto oltre,
1: Scusa.
0: ma un bacio, cioè, in discoteca, per finta, per gioco, che però per me significava tutto. E quindi
1: Senti, hanno i
0: il
1: ragazze
0: primo
1: romantiche, già questo apre degli scenari,
0: bravissima.
1: comunque li apre.
0: Esatto. Ciao, sono sempre io. Anche quest'anno ho deciso di non farti gli auguri di Natale. Non perché non ci abbia pensato, ci penso. Di solito intorno al 20-21 mi dico: vabbè, ma dai, quest'anno forse potrei farlo, è passato abbastanza tempo. Forse no. E quindi poi cambio idea.

0: Però a questo punto dobbiamo andare sui social, perché comunque, sì, YouTube è sicuramente un social, però è un social di racconto, eccetera. Tu invece, con le forme più brevi, a un certo punto sei diventata molto popolare.
1: Diciamo la vera, non so come dire, la prima cosa veramente virale per cui le persone, insomma, anche mi riconoscevano a volte negli eventi o per strada.
0: Già sorrido perché so qual è.
1: È stata la parodia di Rose Villain della canzone Click Boom, e che anche lì storia, diciamo, forse inusuale, perché non c'è stata una decisione di fare una parodia del genere. Semplicemente dei miei amici avevano organizzato una serata parodie di Sanremo, anti Sanremo, si chiamava così, anti Sanremo, e abbiamo estratto tutti il brano che dovevamo parodiare, non lo so, dovrei saperlo, considerato che faccio parodie nella vita, però, e quindi mi è capitato Click Boom, che però tu puoi immaginare, in italiano non è facile trovare una parola che faccia rima con click boom.
0: Quindi che lingua hai trovato?
1: Il latino. Ho trovato questo espediente qua e quindi ho scritto tutta, ma appena ho pensato al latino tutto il resto è venuto da solo, tutta la canzone si è praticamente scritta da sola, mi sono fatta fare il video.

0: io perché sentivo odore di qualcosa e mi sono sia fatta fare il video alla serata, sia quando l'ho scritto ho fatto un video con mia mamma che scaricava la
1: Guarda mamma
0: lavastoviglie.
1: cosa ho fatto.
0: Sì. Io che invece di cercare lavoro faccio questo durante tutta la mia giornata e lei era un misto tra il divertito e lo sconfitto.
2: Parlo al latino, dico sic tum.

0: come sempre tua madre, che è una protagonista dei tuoi video.
1: Assoluta.
0: Te lo chiedo subito. Io ho pensato subito che la tua famiglia fosse tipo la famiglia di Charlie Brown, cioè protagonisti ma invisibili.
1: Guarda, è bellissima questa metafora, perché è un po' così, nel senso che comunque ci sono anche i miei fratelli, c'è cioè mio papà, è un ecosistema bello grande la mia famiglia, e qui ci sono i miei cuginetti a Milano, che quando ero piccola prendevo anche loro per fare le storie su Instagram, gli facevo i quiz di attualità e poverini, li sfruttavo per la loro ingenuità di bambini piccoli. Quindi è vero, sono un po' così, non li mostro tanto, però uso tutto il resto, la voce, le citazioni, perché comunque vengo da una famiglia troppo simpatica. Cioè, non lo so,
0: vero,
1: magari tutti lo pensano della propria famiglia.
0: No, è vero. Tua madre è protagonista di video particolarmente divertenti. Tornando alla tua click boom in latino, dopo qualche giorno è rimbalzata anche sulle home page dei giornali online, di tutte le maggiori testate. Quindi l'hanno conosciuta tutti in pochissimi minuti. Quello che impressione ti ha fatto?
1: Quello, devo dire, è stato assurdo. È una cosa a cui ovviamente nessuno ti prepara, e sono stata molto fortunata tra l'altro che sia stata presa bene, perché vedo sempre che i contenuti virali possono comunque seguire due strade estremamente opposte, no? Quindi può essere che una persona ti dice sei un genio, grande, come la stessa identica cosa presa nel momento sbagliato può diventare ma che cos'è questa cosa,
0: e diventi virale lo stesso ma
1: esatto,
0: ti insulta
1: in negativo. E quindi il fatto di ovviamente affacciarsi poi su testate reali e non oltre i social significa anche che gli adulti entrano in gioco con le loro opinioni, giusto o sbagliate che siano. Quindi sono stata fortunata, perché lì per lì ho pensato oddio, adesso non lo so, non mi aspettavo, ecco. Invece poi ho avuto modo insomma di lavorare tanto anche grazie a questa parodia, ho fatto un tour quell'estate, poi portando sempre le mie canzoni, per carità, però ha fatto breccia, diciamo, ho fatto il TEDx in cui non ho parlato latino, questo ci tengo a specificarlo, e ho fatto la notte dei licei classici
0: ai ragazzi, ecco.
1: Esatto, la notte dei licei classici, quindi anche lì non ho fatto il liceo classico, però pure questo teniamolo tra di noi, ho fatto lo scientifico, quindi ho avuto un sacco di opportunità, e secondo me anche la validazione che ti dà un giornale, una testata, fa tanto, da quel punto di vista fa tantissimo, quindi passare da social a media tradizionali è una fortuna, però ripeto, è sempre un po' un'arma a doppio taglio che non sai come andrà.
2: Il mio amore immaginario era mio compagno di scuola, e io tutti i giorni allungavo di circa 20 minuti, non per tornare con lui, ma dietro di lui. A 12 anni ero più vicino a un ordine restrittivo che al diploma di azione. Decido di scrivere una fanfiction su di lui. Capitolo 1. Inutile dire che come tutte le inutili mattine, scesi dal mio inutile letto e feci un'inutile colazione. Tanto, tutto era inutile senza di lui. All'uscita, tutta contenta, vidi ciò che non avrei dovuto mai vedere. Lui era in una strana posizione, come se stesse baciando qualcuno. Basta. Infatti, stava baciando qualcuno. Pezzo del merda. Situazione sentimentale. Impegnato.
0: No! A proposito di cose personali, tu parli spesso proprio della tua interiorità, della vulnerabilità, che è un po' anche tipico della tua generazione, più pronta a mostrarsi anche fragile. Racconti del tuo passato, impazzisco quando leggi le tue fanfiction di ragazza. Devo leggere una definizione che ho trovato in un giornale online, mannaggia non mi ricordo quale. Canta di un'esperienza spiacevole con l'ironia di chi ride per non piangere, un po' come farebbe Taylor Swift se fosse di Monteverde.
1: Sì, il mio quartiere era.
0: Esatto. Quindi è un po' sia tipico della tua età, della tua generazione, sia tipico tuo, quello di raccontare anche delle proprie disavventure, delle proprie fragilità, senza problemi, e questo crea anche empatia con chi ti segue.
1: Sì, devo dire che è una cosa che mi piace molto e che faccio appunto da quando sono piccola. Anche questo io credo di averlo preso paro paro da mia mamma, perché mia mamma è sempre stata quella che tornava da una giornata di lavoro e ci raccontava magari la giornata in modo veramente tragicomico, le sue disavventure, eccetera. Quindi magari guardando lei ho interiorizzato questo modo di fare, che però è vero, è tipico anche della generazione. Poi io sono cresciuta guardando gli youtuber, che ne so, Will Woosh, che ora sta tornando, sono contentissima. Quindi quel modo là di raccontare le cose anche più tragiche però del quotidiano, con una risata, non lo so, mi è rimasto dentro. È più difficile per me raccontare i successi, le cose belle. Quello tendo ad avere più difficoltà nel trovare una chiave, no? Però sì, ecco, mi diverto.
0: È vero. A un certo punto tu hai detto faccio questo invece di trovare un lavoro, però questo adesso è diventato un lavoro. Quando te ne sei resa conto? Alcuni tuoi colleghi mi hanno detto quando ho aperto la partita IVA, non lo so, questo è poco romantico, ma quando ti sei resa conto che era un lavoro?
1: Allora, innanzitutto non mi piace questa romanticizzazione della partita IVA, perché c'è un altro regime che è molto più bello della ritenuta d'acconto.
0: Ok.
1: Io ci tengo comunque a ricordare i miei giorni ritenuta d'acconto con grande tenerezza. Okay. E quindi già da lì, io voglio dire dalla prima ritenuta d'acconto invece, perché voglio legittimarla. E è stato un bel momento, cioè quando mi hanno detto devi compilare questo modulo fiscale.
0: E ti diamo dei soldi.
1: Cosa?
0: E tu fai così e poi noi ti diamo dei soldi.
1: Sì, sì, sì. Secondo me, guarda, è stato nel periodo di click boom che appunto mi chiamavano per suonare fuori Roma e mi dicevano anche che mi pagavano, oltre che l'alloggio, oltre che il mangiare, anche un cachet. Cioè, io ho fatto cosa? E quindi da lì ho capito, wow, forse può essere un lavoro.
0: E i tuoi cosa dicono?
1: Zan zan.
0: Allora. Perché comunque... ovviamente i genitori, guarda, i miei avrebbero detto con tutto quello che abbiamo speso per farti studiare.
1: Abbiamo gli stessi genitori, Marta. No, a parte gli scherzi, in realtà devo essere onesta e non mi hanno mai fatto pesare questo lato delle cose, anche perché specialmente nella prima parte, quella di cui ti ho parlato, dell'America, che è stata anche finanziariamente, diciamo, più complicata, no? E, gli investimenti sono stati sicuramente della mia famiglia, ma anche miei, perché avevo 18 anni, i primissimi risparmi della vita, eccetera. Quindi,
0: beh, anche in termini di coraggio, perché comunque non è da poco.
1: Però, a parte gli scherzi, no, i miei genitori, devo dire che da un certo punto in poi hanno capito l'inevitabilità di questa mia scelta. Sono stati veramente super, super, super di supporto. Non altro il fatto che mia mamma mi tiene ancora a casa alla tenera età di 27 anni, quindi voglio dire, più supporto di così.
3: L'anno scorso inizia a uscire con un ragazzo. Universo, se questa cosa non deve andare, ti prego mandami un segnale. Alla nostra prima uscita io mi accorgo di essere un po' in ansia, ma soprattutto mi accorgo di avere i pidocchi. Era il segnale? E questo è chiaro a tutti, tranne che a me, chiaramente. Che sono andata in farmacia, sono andata avanti. Prima uscita, pruriginosa, potremmo dire così. Seconda uscita, ci facciamo una birretta e poi ci facciamo una passeggiatina in una zona molto verde. Scatta il limone e con la coda dell'occhio, no, che carino, uno scoiattolo. This big. E non era uno scoiattolo, chiaramente, era un altro tipo di roditore, ma anche lì io dico, ma può essere mai questo un segnale? Questo è un segnale che Roma è viva. Ed è d'accordo con me che questa è la storia della mia vita. Alla terza, l'universo dice, vabbè, sai che c'è, io sto zitto, mo parla lui. E quindi la persona con cui esco mi dice, guarda, mi piaci tanto, però io non me la sento di impegnarmi. E poi dice quella cosa bella che è di impegnarmi con te. La comunicazione assertiva. Bravissima. E io a quel punto, molto assertivamente, gli ho risposto, ma come? Non ce li ho più i pidocchi.
0: Come vedi la tua evoluzione? Nel senso che mi viene da dire, tu sei diventata virale e sei finita persino la zanzara con una polemica su Sanremo, eccetera. Non lo so, hai fatto gli Hunger Games ispirati ai cantanti di Sanremo.
1: Sì.
0: Ma per te, per dire, sarebbe un'aspirazione quella di calcare un palco così?
1: Beh, oddio, sarebbe ipocrita dire di no. Per me sarebbe bellissimo. C'è da dire che in questi anni, pur di fare questo come lavoro, io ho ricoperto tante cariche diverse, tanti ruoli diversi sul palco, dietro il palco, perché ho lavorato anche in produzione, tuttora ogni tanto ci lavoro. E quindi io spero che in qualche forma prima o poi ci arriverò. Non so in che ruolo.
0: Esatto. Beh, devo dire, in questi ultimi anni, soprattutto Carlo Conti, ma insomma aveva cominciato anche un po' Amadeus, hanno guardato loro due ai talenti della rete, cioè chi si è imposto con un successo fortissimo in rete è stato notato. Ormai così funziona anche.
1: Sì, sì, no, assolutamente. E poi devo dire che magari anche il mio lavoro sulle parodie nel programma in cui lavoro adesso in un'altra radio, che quindi non so.
0: Vabbè,
1: se si
0: ma
1: può
0: noi,
1: dire.
0: Noi siamo comunque aperti alle amicizie tra le radio.
1: E che saluto tanto, perché certo. Voglio salutare il team di Un Giorno da Pecora. E quindi secondo me anche questo ovviamente adesso mi ha creato tutta un'altra serie di opportunità che non avrei mai immaginato fino a qualche mese fa. E quindi indipendentemente dai social, ecco, io tendo ad aggredire da più lati, da più fronti, arrivo quando meno mi aspetti.
0: Vabbè, allora noi ti aspettiamo su palchi sempre più belli.
1: Grazie.
0: Grazie Chiara, sono stata veramente contenta di aver avuto Chiara Kami, brava brava brava.
1: Anche io,
0: e
1: è stato un onore.
0: E andate a sentire anche i suoi pezzi perché sono veramente molto carini, pieni di cuore, pieni di sogni. Grazie Chiara.
1: Grazie, grazie davvero.
4: Bello. Scusami, ma dobbiamo parlare un attimo. È vero, io ho scritto la parodia di Click Boom, poi ho scritto quella di Fuorilegge, poi sono andata su Web, sono andata alla Zanzara, da una sveglia a Cruciani due volte. Però io sono una persona, ho una vita vera, ho dei sentimenti, e io non mi sono innamorata di persone discutibili, tipo un comico che prima mi ha sedotta e poi abbandonata solo per scrivere una canzone che nessuno avrebbe mai ascoltato. Quindi adesso tu mi fai un favore, cambi app, vai su Spotify, vai, scrivi Chiara Kami Manifesto e la ascolti tre volte.
0: Come sono contenta di averti conosciuta Chiara, anche perché io ti ho sempre ascoltata.
1: Grazie.
0: E quindi finalmente ho dato un aspetto in 3D averti sempre vista sui social. Grazie,
1: grazie
0: per essere stata con noi.
1: Alla prossima.
0: Grazie, in bocca al lupo per tutto.
1: Crepi il lupo.
0: Alla
1: ciao.
0: Prossima, ciao Chiara.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
6: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
10: Perché? Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
11: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
12: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
0: Dal podcast di Radio 24, al suo salotto. Il 15 settembre, dalle 18 alle 20, in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialogo

0: È dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
1: Le 13.
2: GR24, il sole 24 ore.
1: Mosca respinge l'ipotesi di tregua nel Mar Nero avanzata dall'Ucraina. Drone in Lettonia abbattuto dai cacci italiani. Riga ringrazia. Migranti a Ceuta allo spettro di una nuova ondata. Il Papa porre al centro la protezione dei minori. Incidenti mortali sul lavoro in Calabria. Un giovane meccanico schiacciato sotto un'auto. Europei di nuoto dopo l'ora il record del mondo nei 50 dorso. Sara Curtis vola in semifinale nei 50 stile libero. Un saluto dalla redazione da Marco Mancini. Un caccia italiano ha abbattuto un drone in Lettonia. Intanto la Russia ha respinto la proposta dell'Ucraina di un cessate il fuoco nel Mar Nero.
3: È stato un caccia italiano a neutralizzare un drone che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto un portavoce del comando militare della NATO. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici, ha scritto su X la ministra degli esteri lettone Baiba Braze. Intanto Mosca ha lanciato una serie di attacchi aerei su vasta scala in Ucraina, anche in aree residenziali. Ci sono feriti e vittime a Kherson, Kramatorsk e Sumy, dove sono morti anche una madre di 29 anni e il figlio di 9. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, un cessate il fuoco immediato non è possibile. Il Cremlino avrebbe inoltre respinto la proposta di Kiev di fermare gli attacchi nel Mar Nero. Le forze armate russe hanno annunciato di aver conquistato Novonikolaevka, villaggio vicino a Kramatorsk, ultima e strategica roccaforte nel Donbass. Giulia Bassi, Radio 24, il sole 24 ore.
1: Vigilia con il fiato di Ferragosto, con il fiato sospeso a Ceuta e Melilla, con lo spettro di una nuova ondata di migranti che continua ad aleggiare. Madrid e Rabat lavorano per evitarlo e hanno rafforzato le misure di sicurezza. Già oggi la stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione che l'Italia ha espresso in questi giorni, ha dichiarato in un'intervista a Milano Finanza la Premier Meloni. Ieri il ministro dell'interno Piantedosi ha confermato che la decisione dell'Italia di sospendere il trattato di Schengen con la Spagna non sarà rivista prima del 15 agosto. Nella gestione del fenomeno migratorio va riaffermato il principio del superiore interesse del minore. Lo afferma il Papa nel messaggio per la giornata mondiale del migrante e del rifugiato. Leone ha sottolineato che occorre spostare l'asse del dibattito dalla mera gestione dei flussi alla tutela piena e immediata dei diritti umani. Resta in primo piano l'inchiesta sull'attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci.
4: La confessione di Walter Lavitola non convince i magistrati. Le sue sono state affermazioni fumose e prive di riscontri, scrive il GIP nell'ordinanza con cui ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dall'avvocato del faccendiere. Lavitola ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista suo amico Sigfrido Ranucci. L'obiettivo, ha spiegato, era quello che gli fosse rafforzata la scorta perché era finito nel mirino dei servizi segreti israeliani a causa di un'inchiesta di Report. Non escludo che dopo l'esplosione della bomba Sigfrido avesse capito che dietro c'ero io, avrebbe poi aggiunto l'imprenditore. Dichiarazioni non confermate però dalla procura, che nel frattempo attende ulteriori elementi utili alle indagini dall'esame del materiale sequestrato alla Vitola, PC, telefoni cellulari e pendrive, le cui analisi richiederanno ancora qualche settimana. Una volta concluse, Ranucci potrebbe essere di nuovo ascoltato come persona informata sui fatti. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Ora parliamo ancora di morti sul lavoro, incidente a Diano d'Alba nel Cuneese, la vittima è una ragazza di 22 anni deceduta nel ribaltamento di un trattore, la giovane stava lavorando presso un'azienda agricola locale. E in provincia di Reggio Calabria un giovane meccanico è rimasto schiacciato da un'auto sotto la quale stava lavorando.
5: Aveva 31 anni Anthony Ieranò. Il giovane meccanico è morto in un incidente sul lavoro nel Reggino mentre effettuava un intervento su un'automobile all'esterno di un'officina situata nei pressi dello svincolo di Cinque Frondi della strada di grande comunicazione Ionio Tirreno. Secondo una prima ricostruzione, il 31enne stava lavorando sotto un'auto sollevata e sostenuta con alcuni crick quando i dispositivi, per cause ancora da accertare, avrebbero ceduto facendo cadere la vettura che lo ha schiacciato. Inutili soccorsi per il 31enne, non c'è stato nulla da fare. I carabinieri coordinati dalla procura di Palmi hanno avviato le indagini e sequestrato l'auto per verificare le cause del cedimento. Anthony Ieranò lascia la compagna e un figlio nato da pochi mesi. La sua morte è la terza in pochi giorni sul lavoro. A San Vitolo Capo, nel Trapanese, hanno perso la vita un operaio, Davide Anselmo, 45 anni, durante lavori di manutenzione in un depuratore, e Francesco Bulgarella, operatore del 118 di 64 anni, intervenuto per soccorrerlo. La procura di Trapani indaga per omicidio colposo plurimo. Simona Gambaro, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Il cadavere di una donna di 71 anni è stato ritrovato in un armadio in un appartamento a Roma. La donna sarebbe stata uccisa dal figlio 51enne che, rintracciato e fermato, avrebbe ammesso l'omicidio. Ad allertare i carabinieri sono stati familiari che non avevano più notizie di lei, preoccupati per le liti della donna con il figlio, il quale chiedeva soldi per comprare droga. Il corpo della vittima ha ferite alla testa e frattura al volto. Genova ha saputo rialzarsi senza dimenticare. L'Italia non dimentica, ha scritto sui social la Premier Meloni nell'anniversario del crollo del Ponte Morandi.
6: Sono trascorsi 8 anni dalla tragedia del Ponte Morandi.
7: Pronto, numero unico emergenza.
8: Sente, è crollato il Ponte Morandi, quello su Pocevera. Quindi pensi a dare l'allarme subito prima che cadano un migliaio di macchine giù.
6: Erano le 11.36 del 14 agosto 2018, quando il viadotto crollò causando la morte di 43 persone. L'ottavo anniversario è il primo dopo la sentenza di primo grado che ha condannato 32 persone. La giornata del ricordo si è aperta con la messa, poi la cerimonia ufficiale. Alle 11.36 il minuto di silenzio, accompagnato dal suono delle campane di tutta la diocesi e delle sirene delle navi presenti in porto. Dal comitato dei parenti la proposta collocare le macerie del ponte nei luoghi di origine delle 43 vittime per trasformarle in un museo diffuso come monito affinché una tragedia del genere non si ripeta mai più. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Sarà un weekend di Ferragosto normale rispetto alle ondate di calore dei giorni scorsi. Secondo l'ultimo aggiornamento, sabato 15 agosto solo Bari e Bolzano avranno il bollino rosso, codice di allerta massima. L'osservatorio della mobilità stradale ANAS stima da oggi a domenica oltre 24 milioni di spostamenti in auto. Inizia bene la giornata di Sara Curtis agli europei di nuoto a Parigi. La 19enne azzurra ha vinto la propria batteria nei 50 stile libero con un 8 tempo, qualificandosi per le semifinali con Silvia Di Pietro, ma negli occhi ancora l'impresa di ieri della 19enne azzurra.
9: Papà Vincenzo fatica a crederci, mamma Helen invece inizia a ballare come da rituale dopo le gare che vanno bene. E quella di ieri di Sara Curtis non è andata bene, è stata storica. Campionessa europea nei 50 d'orso con un nuovo record del mondo, abbassando di 7 centesimi quello stabilito in semifinale. Curtis domina sin dalle prime bracciate e lascia mezzo secondo di distanza alla francese Molu. 26.56 il tempo che lancia Sara, appunto, nella storia. Le sue impressioni ai microfoni di Sky.
10: È successo, ho preso il titolo, ho ribassato il record e sono felicissima. Io spero domani mattina di non svegliarmi perché ho paura di stare sognando tutto questo.
9: L'oro di ieri è la terza medaglia in questi europei per Curtis, già argento nella 4x100 stile e bronzo nei 100 stile. Dario Ronzulli, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: È tutto, prossimo GR 24 alle 16.

0: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
1: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
2: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che se prendono mare si rovesciano.
3: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
4: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
5: Radio Tube, l'intervista di Marta Cagnola.
4: Un saluto da Marta Cagnola, è il momento dell'intervista di Radio Tube, come sempre con i grandi protagonisti dello spettacolo. Paramount Italia, Milano. È il primo di 6 appuntamenti dedicati ai comici di oggi su Comedy Central e su Paramount Plus. Comedy Central Presents Yoko Yamada Speciale. Ovviamente con Yoko Yamada.
6: Ma guarda, non ci volevo credere. Beh, allora, non ci volevo credere sull'invito a fare uno special tutto mio. E non avevo neanche capito che sarei stata la prima ad aprire le danze, quindi doppio onore. Spero di essere all'altezza delle aspettative del pubblico.
4: Come hai deciso il testo e cosa portare, diciamo, in scena prima di tutto? Perché comunque lo special è intanto, immagino, pensato per il pubblico davanti, per il teatro.
6: Esatto, e come ho deciso? Guarda, non è stato facile, perché subito ho detto, certo, posso scegliere tra 1000 pezzi. E poi in realtà cucirli insieme non è stato facilissimo, soprattutto perché io sono una grande fan dei callback, cioè io ti racconto una cosina che sembra essere, vabbè, ce ne siamo già dimenticati dopo 5 minuti e dopo 30 minuti te lo riprendo e ti fa ridere, anche se di per sé non è un chissà cosa, però ti fa ridere perché si è instaurata quella relazione che se entra una persona da 10 minuti non capisce perché stiamo ridendo, ma noi sappiamo perché l'abbiamo menzionata mezz'ora fa, quindi questi sono i callback ed è un po' la mia cifra. Sì, beh, insomma, poi mi sono messa lì, computer, tutti i pezzi, e ho detto, se voglio trovare un fil rouge che colleghi tutto in modo abbastanza organico, ho tagliato di qua, modificato di là e insomma poi è uscito quello che è uscito.
7: Mi è sempre rimasto il pallino dello spagnolo e ho scaricato un'app che si chiama Duolingo. Vedo che annuite, perfetto, la conoscete bene. E posso dire con un certo orgoglio, oggi sono 271 giorni di fila che sto imparando lo svedese. Sì, adesso grazie mille. Ora so dire Välkommen, ja är bonde, che significa benvenuti, io sono un contadino. Questo perché Duolingo comunque è un'app, cioè non è che puoi scegliere tu cosa, i vocaboli, no?

0: mi sono distratta, era un attimo, io devo cliccare spagnolo, subito sotto c'era svedese, mi sono distratta e no, ovviamente poi sono passata anche allo spagnolo e adesso so dire frasi come la tortuga beve leche, la tartaruga beve il latte. Quando mai mi servirà una frase del genere? Cioè, fosse una domanda, capire, la tartaruga beve il latte, non so, ma sai, magari hai appena fumato, è un'ottima domanda per far partire una conversazione interessante, ma così, boh, la tartaruga beve il latte, non lo so. Poi so dire, mira, un pajaro, guarda, un uccello, questa già te la giochi in più occasioni, questa ci sta, questa ottima. No, allora, ovviamente in svedese, che l'ho studiato di più, so dire frasi molto più lunghe, come min mor och far bor tillsammans i Stockholm, che significa mio padre e mia madre vivono insieme a Stoccolma. Questo perché, vabbè, non ho ancora imparato a dire Brescia, però un po' alla volta, ok? Un po' alla volta.
1: Dove metti i confini in quello che racconti di te e in quello della comicità in generale?
2: Allora, il confine di cosa racconto di me, effettivamente sono abbastanza gelosa della mia privacy, che dici, non si direbbe, cioè, io comunque sul palco racconto tanto di me, però difficilmente improvviso, cioè io ho scelto con minuzia che cosa dire, cosa non dire, cosa non dire.
1: Nella comicità in generale?
2: Nella comicità in generale, invece, è una bella domanda, sono riflessioni che ho fatto specialmente negli ultimi tempi, tant'è che nello spettacolo che sto portando attualmente in tournée faccio delle riflessioni proprio sul politicamente corretto. È vero che non si può più dire niente, com'è nella comicità il politicamente corretto, ha senso o non ha senso? E per avere la risposta quindi dovete per forza venire a vedere Stellina Scintillina.
1: Ed è tutto per questa puntata di RadioTube, l'intervista con Yoko Yamada. Ancora un saluto da Marta Cagnola.

0: Radio 24. La passione si sente. Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
1: Le migliori puntate dell'anno.
2: Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali in un'era in cui il rumore di sottofondo è sempre presente, suoni, parole, notifiche, il silenzio diventa il vero oggetto del desiderio. Intorno al silenzio si sviluppano oggi riflessioni, prodotti e servizi. Ne parliamo nel primo dei nostri approfondimenti. E poi dal trend Becoming Chinese su TikTok agli ingredienti segreti dei cosmetici fino ai viaggi con antiche cerimonie. Ecco come il mondo del wellness recupera la dimensione ancestrale del benessere, fatta di pratiche antiche e ritualità. Riflessione finale dedicata invece ad un film rivelazione su un fenomeno e una pratica sportiva tutta da riscoprire, molto in linea con le vibes anni 80, il ping pong.

0: Mi è sempre piaciuto il deserto. Ci si siede su una duna di sabbia, non si vede nulla, non si sente nulla. E tuttavia, qualche cosa risplende nel silenzio. Antoine de Saint-Exupéry. Words like violence break the silence.
1: Come crashing into my little world. Il silenzio è rivoluzione, questa è la riflessione potente, ricca di moltissime declinazioni e implicazioni che ci propone l'autrice di un libro che si intitola proprio così, Il silenzio è rivoluzione, è un'amica e collega innanzitutto vicina di scrivania, diciamo così, solo qualche scala di separazione, la direttrice di How to Spend It, Nicoletta Polla Mattiot, che è qui con me in studio. Ciao Nicoletta, grazie per esserci venuta a trovare.
2: Grazie, grazie a te, anche perché parlare di silenzio in radio, questa è la vera rivoluzione.
1: Assolutamente. Ascoltare il suono segreto della vita, il sottotitolo del tuo libro, quali riflessioni lo hanno ispirato? Come nasce questo libro, Nicoletta?
2: Guarda, questo libro ha una storia lunga in realtà, perché a innescare l'idea e poi proprio come una reazione a catena che ha determinato questa la sua nascita è stata la traccia di maturità del 2024, dove con mia sorpresa, perché ovviamente non ne sapevo nulla, è stato suggerito ai ragazzi fra le tracce un brano tratto da un mio libro, un mio vecchio libro sul silenzio. Il silenzio per me è una grande passione, lo studio da tanto tempo, e uscita questa traccia di maturità l'hanno scelta tanti ragazzi, circa 78-79 mila, e la cosa bella è stata che io avevo detto in un'intervista mi piacerebbe tanto poter leggere i pensieri dei ragazzi su questo tema, e sono stata travolta da messaggi, mail appunto di ragazzi in epoca di maturità, quindi fra i 18 e i 19 anni, che mi mandavano le loro riflessioni. Ed è stato interessante e bellissimo, perché pur essendo tanti anni che io studio il silenzio, devo dire, il loro sguardo era veramente uno sguardo nuovo, diverso, diverso da tutto quello che avevo letto fino ad allora, e quindi è stata veramente una fonte nuova anche di energia per provare a continuare a cercare su questo tema.
1: Silenzio e lusso è l'associazione più immediata che viene in mente dal punto di vista esperienziale, Nicoletta.
2: Sì, questo hai ragione, perché in realtà io dico sempre che il tempo e il silenzio sono i due più grandi lussi di oggi, perché alla fine sono le due cose che ci mancano di più, e in qualche modo le due cose sono connesse, perché se ci pensi l'assenza di silenzio è anche l'assenza di pause, quindi andiamo sempre tutti più veloci, facciamo vite frenetiche di corsa, senza pause, senza interruzioni. Pensiamo solo alla quantità di tempo che perdiamo a leggere o guardare anche tutte le mail, no? Quindi anche un affollamento digitale, informativo, ovviamente, su cui bisogna fare una buona selezione, quindi affollamento digitale, vite sempre di corsa e vite in mezzo al rumore, perché comunque se si vive in contesti urbani c'è sempre un rumore di sottofondo che ci accompagna dalla mattina alla sera e non si spegne neanche la notte. Ecco, tutto questo fa sì che sentiamo finalmente il bisogno, no, del silenzio, proprio perché ci viene a mancare, e lo andiamo a ricercare. E ci sono, in realtà, come sempre, poi il mercato si attrezza, no? Se c'è un bisogno iniziano a esserci delle proposte, e quindi iniziano a nascere alberghi che mettono nella loro caratteristica certificata il silenzio. Tempo fa ho fatto una ricerca sulle brochure di viaggi e la seconda parola più ricorrente, la prima è paradiso, di solito associata all'aggettivo paradiso esotico. La seconda parola più ricorrente è silenzio, quindi come se tutti avessimo bisogno, nel momento in cui si va in vacanza, di sceglierci, di regalarci un po' di silenzio. D'altra parte si dice ho proprio bisogno di una pausa, ho bisogno di uno stacco, no? Che sono modi di dire abbastanza espliciti.
1: Quindi diventa la parola chiave per esperienze di lusso, viaggi, ristoranti, tutto questo mondo.
2: Sì, allora a me piacerebbe dire anche che il silenzio è davvero un bisogno un po' come l'aria, ed è vero che purtroppo anche l'aria pulita sta diventando un lusso, però mi piacerebbe che il silenzio non fosse solo un lusso. Infatti questo libro nasce anche un po' con l'idea di dare anche dei suggerimenti pratici per non per fuggire e cercare il silenzio, ma per provare a ritagliarsi piccoli spazi, piccole pause di silenzio anche nella vita di ogni giorno. Detto questo, sicuramente il mercato sta migliorando la sua offerta a partire dai pannelli di insonorizzazione che ormai vengono proposti anche con delle caratteristiche di design molto belle, in modo che facciano parte dell'arredo, no? di casa, a ristoranti che propongono, c'è un ristorante curiosissimo in Italia che propone di lasciare all'ingresso, quando si va a cena, il proprio cellulare lì per regalarsi un po' di libertà e di vera conversazione a tavola, e chi accetta questa, che è un po' una provocazione ma anche un suggerimento del proprietario, ha in omaggio una bottiglia, come per celebrare appunto il fatto che è anche bello stare insieme. Guarda, io dico sempre che il silenzio in realtà è un gran mezzo di comunicazione, no? E quindi è anche un'occasione per guardarsi di più, per stare davvero di più insieme, non necessariamente sempre solo.

0: parlando o facendo mille cose, compreso guardare il telefonino ogni 5 secondi.
1: È vero, viviamo in un'epoca in cui l'inquinamento acustico è purtroppo la norma, i rumori di sottofondo spesso accompagnano le nostre vite, sono poco disattivabili, diciamo così, e quindi il silenzio diventa un valore posizionante, ma anche l'elemento di un ricordo, come può essere il profumo di quel locale. Si ricorda, magari abbiamo conversato bene, non c'era rumore di fondo, di quella vacanza si può ricordare la dimensione appunto di silenzio, quasi adovattare, insomma, uno stato d'animo anche.
0: Sì, un po' questa idea di pace, e secondo me è bello quello che tu stai dicendo, perché se c'è una cosa che non mi piace è che il silenzio spesso viene vissuto o come qualcosa appunto di assoluto, di mistico, quindi qualcosa che attiene a grandi pensatori, a grandi esperienze ancora una volta lontane dalla vita quotidiana, oppure peggio come un divieto, no? Zitti, qui non si può parlare, ci sono luoghi dove appunto si richiede il silenzio. Ecco, invece io credo che nel momento, e questa è un po' la proposta del libro, nel momento in cui il silenzio, un po' come per le pratiche ecologiche, no? Se le spostiamo finalmente dalla dimensione del dovere, le spostiamo a quella del piacere, se diventa divertente anche, piacevole occuparsi di silenzio. Infatti io propongo anche dei giochi, propongo delle destinazioni, propongo appunto anche di considerare il silenzio qualcosa con cui si può avere una certa dimestichezza quotidiana. Ecco, nel momento in cui si sposta alla dimensione del piacere, forse in più persone inizieremo a fare questa rivoluzione, che è questa rivoluzione di cominciare a parlare di un'ecologia del silenzio, che è anche un modo diverso di stare insieme.
1: Quindi una bella sfida, Nicoletta, a livello personale, collettivo, sociale, ma anche di impresa, di offerta nel mondo dei consumi, una sfida che proponiamo e lanciamo proprio come rivoluzione. Il silenzio è rivoluzione. Grazie a Nicoletta Polla Mattiotte per esserci venuta a trovare.
0: Grazie, grazie a te e agli ascoltatori.
2: Essere e avere.
3: Ci sono guerre che non vediamo. Iniziano in luoghi nascosti con attori che spesso non conosciamo. Dati rubati, operazioni segrete, manipolazioni dell'informazione e tecnologie capaci di cambiare gli equilibri del mondo. Io sono Antonio Talia.
4: Io sono Claudio Antonelli e Nome in Codice è il podcast che entra nei conflitti invisibili del nostro tempo.
3: 8 puntate in cui andremo a decrittare le tecnologie, scoprire le storie e le organizzazioni dietro molti dei casi più eclatanti di questi ultimi anni.
4: Dal cyberspionaggio alle guerre ibride, dal sabotaggio digitale agli attacchi contro reti e fondali marini. Nome in codice, storie, tecnologie e intrighi dal lato oscuro della politica internazionale. È un podcast di 24 ore Next Med e Radio 24, disponibile sul sito e l'app di Radio 24, sul sito del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e sulle principali piattaforme audio.
5: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
6: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
2: Vi presenta Borse in diretta.
9: Avanzano con prudenza le borse europee alla soglia di metà seduta, mentre gli investitori valutano gli sviluppi del conflitto in Medio Oriente dopo le nuove minacce americane su un isolamento economico dell'Iran. Così Milano è sulla parità, Parigi e Francoforte in leggero rialzo. In questo clima avanzano le quotazioni del petrolio, con il Brent che torna verso $90. Sull'azionaria Piazza Affari, utility e titoli tech appesantiscono il listino. In coda infatti Terna e Enel.

0: Prysmian EST, a cui non basta la ventata di ottimismo sul comparto dei chip portata dalle previsioni ottimistiche della statunitense SanDisk. Deboli i titoli delle telecomunicazioni in scia ai deludenti risultati del primo semestre di Win 3. Sul fronte opposto del listino scatta Amplifon più 2,9%, mentre gli acquisti premiano anche la difesa, sostenuta da una serie di misure varate dall'amministrazione Trump per il rilancio della cantieristica navale. Stefania Arcudi, da Radio Corp, per Radio 24, il Sole 24 Ore.
1: Che caldo! Per prendere un po' di friscotto, andiamo al mare o in montagna?
2: Per prendere friscotto, andiamo in autostrada. Nel panino friscotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Friscotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
3: Essere e avere. Focus sui trend.
4: Della centralità del benessere nel mondo dei consumi abbiamo parlato più volte, un mondo fatto anche di corsi e ricorsi oppure di nuove declinazioni. Quella più in evidenza in questo momento si rifà alla dimensione quasi ancestrale del benessere, fatta di pratiche antiche e ritualità. È la tendenza che ha esplorato per noi Ioanna Damasco di Next Atlas. Ciao Ioanna, bentrovata.
5: Ciao Maria Luisa, un saluto a tutti quelli che ci ascoltano.
4: Inquadriamo la tendenza, il contesto, le parole chiave che state mappando sulla piattaforma di Next Atlas.
5: Stiamo mappando questa tendenza in forte crescita, appunto wellness ancestrale, ancestral wellness detto in inglese. Vediamo che è una tendenza in forte crescita e vediamo termini come tecniche ancestrali, saperi ancestrali, ma anche migliorare la circolazione, salute linfatica. Quindi vediamo come i consumatori sono interessati a queste pratiche di una volta, che considerano la salute in maniera molto olistica e la vedono un po' in contrapposizione al wellness occidentale, che a volte ci sembra chiederci un po' troppo, è troppo stressante, è troppo orientato ai risultati. Invece questo wellness di una volta è un po' più rilassato, un po' più lento e anche un po' più accessibile.
4: Il primo caso è un meme virale sui social, TikTok in particolare.
5: Sì, è un meme che ha dato origine a moltissimi video su TikTok in cui i consumatori di tutto il mondo stanno raccontando come stanno diventando cinesi. Diventando cinesi perché introducono nelle loro giornate dei piccoli rituali che sono ispirati alla medicina tradizionale cinese. Il trend si chiama Becoming Chinese, quindi appunto diventare cinesi. E raccontano come per esempio sostituiscono il caffè del mattino con una tazza di acqua calda o con infuso alle mele, come mangiano le zuppe calde, come rallentano durante la giornata, come introducono dei esercizi molto dolci per smuovere la loro linfa, la linfa del loro corpo e stare meglio. Raccontano questi piccoli rituali come qualcosa di molto facile, molto accessibile, quindi appunto non sono rituali che promettono degli effetti miracolosi come dimagrimento o diventare più belli, ma sono quelli che servono un po' a ritrovare un nuovo, diciamo, equilibrio nella vita di tutti i giorni, molto lenti, molto accessibili e quindi sono diventati molto popolari.
4: Con il secondo caso entriamo nel mondo della cosmetica con un ingrediente molto particolare, raccontaci.
5: Sì, il mondo della cosmetica è un'industria che conosciamo come quella che corre e che guarda sempre le novità. Invece con questo caso vediamo come anche l'industria della cosmesi si gira indietro a recuperare gli ingredienti del passato. In questo caso stiamo parlando di grasso bovino, un ingrediente che era presente, diciamo, nella cura della pelle ma anche cura delle ferite da secoli e che oggi molti brand stanno recuperando come un ingrediente molto minimale, molto semplice e molto potente. In particolare stiamo parlando di un brand statunitense che si chiama Clae e che recentemente è uscito con una campagna in cui vediamo questa crema basata sul grasso bovino utilizzata da Cleopatra, utilizzata nelle antiche terme romane, utilizzata dai cavalieri del Medioevo, e quindi appunto vediamo come nel corso delle epoche quell'ingrediente è sempre servito a farci più belli, a prendersi cura della nostra pelle. Quindi è un ritorno indietro a recuperare gli ingredienti che abbiamo perso di vista per tanto tempo, ma che ora di nuovo

0: ci interessano e che promettono una efficacia che hanno dimostrato attraverso secoli.
1: Anche per lo sportswear, settore contiguo a quello del wellness, questa dimensione diventa una dimensione interessante di posizionamento, lo dimostra un colosso come Nike.
0: Un caso molto particolare, anche perché la categoria dello sportswear è sempre orientata a quella alla performance, tecnologia, convenienza. Invece Nike in Cina, in particolare in una città che si chiama Guangzhou, ha aperto questo temporary store, un negozio dove non vendeva gli sneaker, ma serviva delle zuppe calde. L'ha aperto in un quartiere che è un punto di riferimento per tutti quelli che si allenano correndo in questa città, quindi è un ritrovo dei runner, e ha servito le zuppe calde a tutti quelli che finivano allenamento, delle zuppe tradizionali cantonesi, piene di aromi, erbe cucinate in maniera molto lenta, che sono molto lontane dall'immaginario del tipico cibo di post allenamento, che può essere una barretta o una bibita. Invece Nike ha voluto proprio inserirsi nella cultura locale. Diciamo ispirarsi alla tradizione, ma anche toccare quasi un po' il folklore locale, offrendo appunto una zuppa calda, quella che richiede sia il tempo a essere preparata, ma anche a essere mangiata. Quindi invitando tutti quelli che si allenano a un momento più lento, a un recupero più lento, proprio come una volta, un po' i metodi, delle nonne, una zuppa calda che serve a recuperare le forze. È molto interessante vedere le categorie orientate alla velocità, come lo sportswear, diciamo, avvicinarsi a questo trend.
1: Chiudiamo con uno degli altri settori sensibili a questo tema e a questa tendenza, quello dei viaggi, dell'hospitality, Ioanna.
0: Esatto, vediamo come i consumatori, quelli che pianificano il viaggio, non sono oggi interessati soltanto al puro relax, ma anche ad una riconnessione, riconnessione spirituale, quindi non solo quella del corpo, ma anche culturale. Quindi come protagonisti di questa scena emergono dei paesi che offrono le esperienze che sono basati proprio su questi rituali antichi di tradizione che promettono, diciamo, una rigenerazione sia per la mente che per il corpo. Tra questi paesi spunta come protagonista il Messico. Secondo Global Wellness Institute, l'industria wellness in Messico è cresciuta del 20% solo nell'anno scorso. Viaggiatori che pianificano il viaggio in Messico si ritrovano dei rituali molto interessanti, come per esempio Temazcal, che significa casa del calore, ed è un rituale molto più spirituale della sauna finlandese che conosciamo noi nell'Occidente, perché promette non solo il rinnovo del corpo, ma anche il rinnovo dello spirito, ed è ambientato in una capanna tradizionale, così come anche la cerimonia del cacao, perché cacao viene visto non soltanto come indulgenza, come un dolce, ma proprio come un dono degli dèi, uno strumento che favorisce la lucidità mentale e di nuovo una riconnessione spirituale. Queste cerimonie guadagnano sempre più popolarità tra i viaggiatori e stanno anche entrando sia attraverso workshop ma anche dei locali dedicati in Europa. Quindi anche il futuro dell'industria del viaggio, diciamo, si prende molta ispirazione dal passato.
1: Ioanna Damasco, grazie, alla prossima.
0: Grazie, alla prossima.
2: Il consumautore.
3: Dimmi una cosa, guadagni dei soldi con questa storia del ping pong?
4: Non ancora.
3: Hai un lavoro?
4: No. Vedrai, ti farò l'occhiolino da una scatola di cereali tra poco.
5: Credi sia così semplice?
4: Sì, lo credo.
1: Si intitola Marty Supreme, è un film pluricandidato agli Oscar 2026, una storia sorprendente per il tema intorno a cui ruota e per la sua narrazione, ancora di più quando si scopre che è una storia vera, è lo spunto che ci propone per la riflessione finale Francesco Morace. Ciao Francesco, bentrovato.
6: Bentrovata Maria Luisa, sì, intanto è un film godibilissimo, recitato benissimo, Timothée Chalamet che ormai è uno, diciamo, degli eroi anche delle giovani generazioni, che non solo l'attore protagonista ma è anche il regista, ed è colui che ha deciso di dare voce a questo personaggio realmente esistito, Marty Reisman, e che negli anni 50 si fa conoscere dal pubblico americano perché vince la medaglia di bronzo ai mondiali del

anni 50 si fa conoscere dal pubblico americano perché vince la medaglia di bronzo ai mondiali del ping pong. Allora, il ping pong non è uno sport particolarmente conosciuto, celebrato negli Stati Uniti. Questo personaggio si mette in testa, e nel film viene raccontato molto bene, di rilanciare o lanciare questa attività e questo sport, alla fine puntando anche sulle sue qualità

0: delle palline arancioni, cosa che poi sarà negli anni successivi, che hanno proprio il suo nome, quindi una sorta di antecedente del caso classico di Nike con Michael Jordan.
1: Un film che ha a che fare anche con il rapporto tra talento e contesto. A volte il talento non basta, servono i tempi giusti, il contesto perfetto, un po' come accade, Francesco, per i prodotti nel mondo dei consumi. Il cosiddetto timing di lancio di un prodotto, di un servizio, va indovinato anche quello, oltre al prodotto in sé.
0: È proprio così, è essere attuali, ma nel senso di tempestivi, cioè riuscire a immaginare una risposta che sia comunque originale, quindi la difficoltà nel non cadere nella genericità, nella banalità del, diciamo, dello spirito del tempo, ma intercettare uno spirito del tempo in modo intelligente, con intelligenza contestuale, che ti fa essere però il primo, un'apripista magari poi di fenomeni. E questo, abbiamo marche e prodotti che l'hanno saputo fare molto bene e che normalmente durano poi decenni, perché diventano degli archetipi.
1: Finisce qui anche questa puntata speciale di Essere Avere, con il meglio della produzione di quest'anno. A lunedì non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io a mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Strade in diretta.
5: Ben ritrovati, la 31 della Valdastico è chiusa per un incidente tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione di Badia Polesine. Chiusa l'autostrada anche in direzione opposta per il fumo in carreggiata tra Piacenza d'Adige e Santa Margherita d'Adige in direzione quindi Piovene Rocchette. Traffico ancora congestionato sulla 23 Palmanova Tarvisio, la barriera di Ugovizza in direzione Tarvisio, e code per un incidente sulla 24 Roma Teramo tra L'Aquila Est e Assergi in direzione Teramo. Si viaggia lentamente sempre per un incidente sul raccordo per Benevento all'altezza di Benevento Centro in direzione di Benevento Stazione. È tutto, grazie dell'attenzione.
0: Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco.

Sasha è un'adolescente solitaria, frequenta l'istituto tecnico, ha solo due amici fidati, frequenta di nascosto una palestra di box perché per la madre non è uno sport per ragazze e sempre di nascosto, un po' per non essere presa in giro, ascolta musica classica. Affida tutti i suoi pensieri ad un quaderno, solo in quelle pagine è riuscita a confessare per esempio il suo amore per il professore di diritto e quanto è accaduto fra loro. Parallelamente c'è la storia di Alessandra, una quarantenne che si occupa d'arte e che è la massima esperta di Moresco, un artista misterioso che dipinge dei murali e di cui nessuno veramente appunto conosce l'identità. Da anni non compaiono opere di Moresco, ma un giorno sui muri di una chiesa compare una sorta di giudizio universale, nel senso che compare questa

0: mano di Adamo tesa, ma manca la mano di Dio. Anche quest'opera porta il marchio di fabbrica dell'artista, che è una crepa, perché per questo artista tutta l'opera d'arte nasce appunto da una crepa che non è un difetto, bensì un'opportunità, un'occasione per manifestare la sua arte. Così come le crepe nel passato delle due protagoniste rappresentano un po' il centro in cui hanno costruito le proprie esistenze. Tutto questo è narrato nel romanzo Il cuore non va a dormire, pubblicato da Einaudi, di Enrico Galiano, scrittore e insegnante molto amato, sia da giovani che da adulti, proprio per questa sua capacità di creare un ponte fra le generazioni e per la sua capacità e la sua sensibilità di comprendere sia i giovani che gli adulti, insomma tutti gli aspetti delle emozioni umane. Enrico Galiano, partiamo da Sasha, questa sedicenne che si lava le mani in modo un po' ossessivo e piuttosto solitaria, solo questi due amici, Claude ed Ellie, e lei ha questo quaderno con la copertina in cui c'è Joey, il personaggio della serie televisiva Friends che vedeva con la mamma evidentemente, e solo in questo quaderno lei riesce veramente a confessare un po' tutto. Che personaggio è Sasha?
1: È una ragazza che vive di nascosto, si sottrae allo sguardo degli altri. C'è qualcosa, evidentemente, lo capiamo fin dalle prime pagine, da questo suo lavarsi le mani ossessivo, da questo suo appunto trovare sempre dei coni d'ombra dove andare a rifugiarsi e dal fatto che in qualche modo preferisca l'invisibilità alla visibilità, che in realtà lei ha tanto bisogno di essere vista da qualcuno, ha tanto bisogno che qualcuno la... finalmente la riesca a vedere in lei qualcosa di importante, di speciale. Sasha, fra l'altro, è ispirata molto a una storia vera, perché a me è successo davvero il primo anno in cui insegnavo, ho fatto l'insegnante anche al professionale io, no? E niente, così per rompere il ghiaccio cosa facevo? Io chiedevo ai ragazzi di fate un disegno. E io dal disegno in qualche modo riuscivo a capire più o meno la personalità, perché avevo fatto qualche piccolo studio sull'interpretazione dei disegni. Fra tanti mi capita questa ragazza che disegna un albero, ma vicino all'albero fa questo scarabocchio però molto molto nervoso, molto... E io dico, cosa qua, avevi sbagliato? No, è un cespuglio, mi fa, no? E dico, ma forse ti è successo qualcosa, perché... Una delle cose che impari studiando i disegni è che quando c'è qualcosa all'interno del disegno che è fatto con un tratto molto diverso, con la forza diversa, chi ha fatto quel disegno ti vuole comunicare che ha subito evidentemente qualcosa, un trauma. E allora io, in modo molto innocente, ma ti è successo qualcosa di brutto? Col tatto, poco tatto che avevo io all'epoca, non che oggi sia migliorata la situazione. E purtroppo, sì, era vero, la ragazza mi è scoppiata in lacrime davanti. E qualche anno prima era andata a fare una passeggiata in montagna col papà e il papà era scivolato giù da un dirupo e non era più tornato. Questa storia mi è evidentemente rimasta dentro.
0: Questa era la ferita che si portava dentro questa ragazza, appunto, che tu hai avuto come studentessa. Anche Sasha, abbiamo detto, si porta una crepa, una ferita. Prima dicevi di questa sua forma di invisibilità, ma nello stesso tempo della contraddizione.
1: Sì.
0: È invisibile, ma desidera a tutti i costi essere vista, che è una cosa tipica del periodo anche dell'adolescenza, ma forse non ci abbandona mai, cioè quando non abbiamo gli occhi di qualcuno o l'amore di qualcuno su di noi, forse non ci sentiamo veramente completi.
1: Quello sguardo, in realtà, soprattutto quando siamo bambini e poi anche durante l'adolescenza, è più importante dell'aria, è più importante del pane, è un bisogno proprio essenziale, perché noi in realtà costruiamo la nostra identità attraverso lo sguardo dell'altro, e se l'altro non ci vede è come se non esistessimo. Io su questo lo dico sempre, sono molto fermo su questa cosa, perché faccio un lavoro in cui mi capita molto spesso di avere a che fare con ragazzi, aperte le virgolette, difficili, chiuse le virgolette, ragazzi che vengono etichettati, bollati nelle maniere più a volte anche denigratorie, no? Perché hanno dei comportamenti, hanno delle cose che... Il fatto è che io vorrei spiegarlo a tutti, questi ragazzi fanno così perché hanno bisogno di essere visti. Vedi, c'è questa canzone di Marrakesh uscita l'anno scorso, se non sbaglio, che dice: chi fa reati dopo la scuola per essere almeno qualcosa. Molto spesso questo essere ragazzo difficile non è nient'altro che

0: L'unico modo che questi ragazze e ragazzi hanno trovato per farsi vedere. Hanno scoperto che almeno così il mondo li vede. Cioè è un ruolo che recitano pur di esistere, pur di essere qualcosa. Per questo Sasha è un personaggio a cui mi sono subito affezionato, perché lei fa finta, dice tutto di nascosto, no? Fa anche questi disegni, disegna muri, ma in realtà è lì che urla: per favore, vedete che ci sono anch'io, vedete che esisto anch'io, ditemi che mi vedete anche voi. E quando arriva quel professore con una semplice domanda, la stessa che io ho fatto a quella famosa ragazza tanti anni fa, lei ha il suo primo click.
1: Noi seguiamo parallelamente a capitoli alternati il tuo romanzo, la vita di Sasha e la vita di Alessandra. Alessandra è una quarantenne, quindi chiaramente tutta un'altra vita. Lei lavora nel mondo dell'arte, anche se in realtà si occupa della parte amministrativa, però è l'unica esperta, veramente la più grande esperta di questo artista di strada, di questo moresco che compare, fa un murale, scompare, nessuno conosce la sua identità. Ecco, improvvisamente, come dicevo prima, compare una murale. Lei viene subito colpita, ma anche dal fatto che è stato visto vicino alla chiesa un uomo. E quindi lei inizia a fare un po' la detective, vuole insomma scoprire chi è. La cosa che mi ha colpito è che a un certo punto, che quando non è che scopre chi è, ma capisce dove abita, lei si siede sullo zerbino di casa di quest'uomo e attraverso la porta gli confessa tutto. Cioè, così come Sasha affida al quaderno tutti i suoi pensieri, Alessandra lo fa attraverso una porta con un emerito sconosciuto. È più facile raccontare di sé a una persona che non conosciamo.
0: Ah sì, molto spesso quelli che ci conoscono meno sono i nostri genitori, i nostri fratelli, i nostri familiari, perché parlare delle nostre cose più intime con chi ci conosce da vicino è sempre fonte di grande imbarazzo, vergogna. Paradossalmente è molto più facile farlo con lo sconosciuto incontrato in treno, insomma, con chi sai che non incontrerai mai più in vita tua, quasi quasi ce la fai di più. Lei, Alessandra, ha una vita perfetta, il parquet nuovo, è tutto bello programmato, stabilito, una figlia meravigliosa, un marito che la ama e che è sempre presente. Un giorno le basta un messaggio di una sola parola, moresco, e la sua vita va in frantumi. Si rende conto che fino a quel momento lì, sì, ha costruito delle cose, ma in realtà non era lei. È come se avesse mandato in giro per il mondo una specie di controfigura, e ha un grande bisogno di sfogare questa sua nuova consapevolezza, ma non può farlo con nessuno perché lei conosce un segreto di Moresco. Tutti vivono di nascosto in questo libro, ma nel momento in cui entrano nella storia, escono dal loro nascondiglio finalmente. Ed è quello che vorrei far fare anche al lettore, no? Farlo stanarlo, farlo uscire dal suo nascondiglio, perché tanti di noi hanno un po' questa cosa di vivere di nascosto e di provare a mettere il cuore a dormire.
1: Entrambi questi due personaggi, Alessandra, abbiamo detto, e Sasha, girano intorno ad una crepa. L'abbiamo detto, il concetto della crepa è sia la crepa artistica intorno alla quale si sviluppa la forma, il murale di Moresco, ma è anche una crepa emotiva, personale, un trauma, una ferita, ecco. È chiaramente ripresa dalla canzone di Leonard Cohen, no? Che diceva che all'interno della crepa ci puoi vedere la luce, c'è la luce. Ma per Sasha e per Alessandra, questa crepa personale, che cosa rappresenta? La forma, la possibilità di vedere una luce o qualcosa da cui è difficile veramente uscire?
0: Il fatto è che fa parte della contraddizione di ogni crepa. Ogni crepa ti inchioda lì a un dolore, e io credo che chiunque abbia la sua. Una volta ero convinto, forse in un'idea un po' aristocratica, sai, forse perché che ci fossero le crepe grandi e quelle un po' di serie B. Invece, sai, alla fine parli con le persone e scopri che ognuno in qualche modo ha la sua. E incredibilmente hanno tutte comunque qualcosa in comune queste crepe. Cioè, a un certo punto è arrivato uno sguardo che ti ha in qualche modo inchiodato a un'identità. Io in questi ultimi mesi mi sono messo un po' a studiare, ho fatto questa scoperta veramente sensazionale. Che in realtà la nostra identità, cioè la cosa dei 13 millisecondi che ho messo all'inizio, È una metafora reale, cioè noi, come funziona? Noi vediamo le cose per come sono solo per 13 millisecondi. Dopo questo lasso di tempo, già il nostro cervello le sta manomettendo, sta tappando i buchi, sta usando i filtri. Insomma, noi non vediamo mai davvero le cose per come sono. E la cosa principale che non vediamo per com'è è noi stessi. Noi su noi stessi ci creiamo delle storie, un'identità che non corrisponde alla verità. E qua c'è una brutta e una bella notizia. Cioè, è vero, è una storia la nostra identità, è una cosa che ci siamo creati noi, e questa è la brutta notizia. Ma la bella notizia è che forse si può anche cambiare allora questa storia. Se io cambio la storia, se io cambio il racconto che mi sono fatto fino adesso su di me, posso cambiare me. Ed è questo quello che voglio raccontare con questa storia. Io penso sempre a Peter Parker. Poi dici, ma che bella vita che hai tu che pensi sempre a Peter Parker. Allora, Peter Parker, no? Ti ricordi la scena di Spider-Man, lui in macchina con suo zio? E lo zio gli dice, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. Però ci dimentichiamo sempre di andare a vedere da cosa derivano i poteri. E da cosa deriva il potere di Spider-Man? Peter Parker come fa a diventare Spider-Man? Con il morso di un ragno. Il tuo trauma è anche la tua fonte dei tuoi più grandi superpoteri. Quindi, la crepa, tu hai la tua, io ho la mia, ognuno ha la sua. Prova a guardarla non solo come qualcosa che ti ha ferito, ma come la fonte dei tuoi più grandi superpoteri.
1: A un certo punto le due protagoniste femminili si incroceranno, ma non vi possiamo dire ovviamente nulla a questo proposito. Possiamo solo consigliarvi di leggere il romanzo Il cuore non va a dormire di Enrico Galliano, pubblicato da Einaudi. Grazie.
0: Grazie Alessandra, sempre un tesoro sei.
1: Ed è tutto per questa puntata breve del Cacciatore di Libri Estate, che trovate in podcast su radio24.it e su tutte le piattaforme audio. Grazie in regia Gianmarco Ferronato. Vi ricordo che se volete seguirci sui social siamo presenti su Instagram come Cacciatore di Libri, ma ormai lo sapete, senza l'articolo IL. Da Alessandra Tedesco, buona lettura e buona estate.
2: Mi chiamo Cristina, Cristina Trivulzio di Belgioioso. Forse qualcuno conosce il nome della mia famiglia, ma quanti di voi conoscono il mio?
3: Dal podcast di Radio 24 al suo salotto. Il 15 settembre dalle 18 alle 20 in piazza Belgioioso a Milano, una serata di musica e dialoghi dedicata alla principessa ribelle del Risorgimento italiano. L'evento Il Salotto di Cristina, promosso dalla Fondazione Brivio Sforza e le dimore del quartetto, è dedicato alla memoria di Cristina Trivulzio di Belgioioso nel quinto anniversario della posa della sua statua. Patriota, rivoluzionaria, imprenditrice, giornalista, regina dei salotti parigini, Cristina rappresenta una donna che ha saputo vivere la propria libertà in un mondo tutto di uomini. Oggi la sua statua è il riconoscimento delle donne nella storia e nella città di Milano. E nel suo salotto, il 15 settembre la ricorderemo con musica, dialoghi, interviste e la presentazione del podcast di Radio 24 Mi chiamo Cristina. Ingresso libero. Info su radio24.it, sezione eventi.
4: Yuhu! C'è nessuno?
5: Yeah! Uno c'è! Piacere, calzolone!
6: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
7: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
8: I podcast originali di 24 ore podcast.
9: E 24 ore cultura presentano I Macchiaioli, audio racconto di una mostra.
10: Benvenuti, un saluto da Franco D'Assisti. In questa puntata ci addentriamo in uno dei tratti distintivi dell'opera dei Macchiaioli, il ritratto. Questo gruppo di artisti italiani ha rivoluzionato il modo di osservare e rappresentare il mondo, soprattutto quello quotidiano delle persone comuni e dei lavoratori. I macchiaioli sono i pittori del Risorgimento. Sono anche i pittori del paesaggio mediterraneo. Lo abbiamo raccontato nelle scorse puntate, ma ora prepariamoci a conoscere un aspetto diverso della loro arte, la produzione di ritratti, con un artista che non abbiamo ancora incontrato, Vitale d'Ancona, detto Vito. Vito d'Ancona è nel giro del Caffè Michelangelo e per i macchiaioli è il riccone del gruppo. In effetti è molto benestante, viene da Pesaro, da una famiglia ebrea di commercianti di zucchero. È anche un uomo davvero istruito, uno di quelli che viaggiano tanto tra Parigi e Londra. D'Ancona ritrae la figlia Giulia, assorta nella lettura. Il titolo del quadro è semplicemente «Ritratto della figlia Giulia». D'Ancona ha una mano delicata, pacata, è bravo nei ritratti, dimostra finezza nei dettagli del colletto bianco. Francesca Amè, giornalista esperta d'arte, ci descrive la tecnica utilizzata dall'artista.
11: Ancora una volta, e accade spesso in questa mostra dei macchiaioli a Palazzo Reale, siamo davanti a un'opera di dimensioni non minime, ma certamente piccole. Qua siamo intorno ai 40x30 cm, tanto per capirci. Quindi bisogna avvicinarsi per cogliere i dettagli. C'è certamente il colletto bianco di cui si parlava, ma poi ci sono anche i capelli posati dietro l'orecchio, ben in ordine, le ciglia abbassate nell'atto di leggere, le mani ancora un po' rotondette come accade per le bambine che non sono ancora diventate delle piccole donne. E poi il rosso dell'abito, che ci suggerisce che Giulia, che qui vediamo solo di profilo, non vediamo completamente in volto, deve essere una ragazza dal carattere piuttosto deciso. Credo che una delle cose più interessanti che i macchiaioli ci insegnano oggi è l'allenamento dello sguardo, perché la loro è un'arte da digerire con calma e con pazienza.
10: Il nostro podcast è disponibile su tutte le principali piattaforme. A presto e restate con noi.
9: 24 ore podcast e 24 ore cultura vi hanno presentato I Macchiaioli, un podcast nato da una mostra e da un audioracconto in collaborazione con Audio Tales e Art Up. Voce Franco D'Assisti, testi Francesca Amè, adattamento radiofonico Chiara Albicocco, producer Riccardo Poli, sound design Martin Garramone, responsabile produzione Guido Scotti, marketing e comunicazione Manuela Muzza e Roberta Casa, progetto editoriale podcast Alessandra Scaglioni, progetto editoriale audio racconto Giovanni Savarese e Paolo Buzzone di Audio Tales, sviluppo tecnologico Federico Bolondi di Art Up.
8: Tutti i podcast originali di 24 ore podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 ore e su tutte le principali piattaforme audio. Radio 24. La passione si sente.

0: Olimpia, tutti i duelli tra gli dei dello sport. Di Dario Ricci.
1: Mio Dio. Credo di aver trovato una malattia di cui nessuno si era mai accorto.
2: Quelli usano la testa come un'arma.
3: Devi continuare.
1: Perché possa continuare, ne devono morire ancora.
3: Purtroppo sta già succedendo.
2: Famiglie che vengono distrutte continuamente.
4: Amalo si rivolge alla stampa adesso.
1: Caratteri cubitali, prima pagina, New York Times. Se io continuo a parlare, le cose potrebbero farsi molto difficili.
3: Nessuno ti biasimerebbe se ti fermassi.
4: Qui nessuno ferma un bel niente.
3: Quello che sta succedendo, quello che pensi ti stiano facendo, non è niente.
5: Se non smette, la prossima autopsia sarà la sua, signor Omalu.
1: Dottor Omalu.
4: Siamo in guerra contro una delle più grandi corporation del mondo.
1: Se continuate a rifiutare il mio lavoro, i vostri uomini continueranno a morire.
6: Digli quello che succede effettivamente.
1: Dite la verità. Dite la verità.
7: Voci e suoni tra...

0: Tratti da Zona d'Ombra, film del 2015 in cui Will Smith impersona il neuropatologo Bennett Humalo, il ricercatore che, come facile immaginare, con non poche difficoltà e ostacoli, scoprì la CTE, l'encefalopatia traumatica cronica, malattia degenerativa che colpisce il cervello dopo ripetuti colpi alla testa. Indagando sulla morte di un ex campione di football e della sua strenua battaglia affinché la NFL accusasse di negligenza per la salute dei giocatori ne prendesse atto. Battaglia legale, ma mi viene da dire anche culturale, che ha rivoluzionato il rapporto tra la lega professionistica del football americano e i suoi giocatori. In generale, di conseguenza, anche nelle altre federazioni degli sport di contatto o collisione. Pellicola Zona d'Ombra che ha anche ispirato Colpi in testa, la strage silenziosa degli sport da contatto, libro edito da 16 and the Second e scritto dal collega Tommaso Clerici. Benvenuto Tommaso a Olimpia, la città dello sport.
1: Ciao Dario, grazie mille per l'invito e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Tommaso, come nasce l'idea del libro?
1: Allora, io diversi anni fa ho visto il film Zona d'Ombra con Will Smith, che diciamo è un film molto bello e importante, il più noto direi sul tema, e poi insomma occupandomi di sport da combattimento da anni ovviamente mi si è accesa una lampadina, diciamo, no? Per cui ho cominciato a interessarmi al tema, ad approfondirlo allargandolo anche ad altri sport, agli sport da contatto in generale, per cui appunto il libro è un'inchiesta che comprende diverse discipline tra cui rugby, football americano, hockey sul ghiaccio, calcio, oltre appunto al fighting e anche al wrestling, e quindi nel corso degli anni ho approfondito e a un certo punto mi sono detto perché non farne un libro, visto che mi sembrava ci fosse comunque anche una lacuna culturale su questi temi nel mondo, diciamo, europeo e principalmente anche nella realtà italiana.
0: Chiariamo subito, non sono pagine queste contro questi sport, ma c'era appunto un vuoto che andava colmato e con urgenza, direi.
1: Assolutamente sì. Infatti, diciamo, come dici bene tu, non è un libro contro qualcosa o qualcuno, è un libro che però vuole cercare di fare informazione, diffondere sensibilità, consapevolezza di un tema. È ovvio che gli sport non vanno snaturati, quindi non si può fare un football americano senza contatto, un calcio, diciamo, stravolto, così come non si può intervenire in modo così strutturale su questi sport, perché perderebbero il loro fascino, la loro natura, quello che ci appassiona nel seguirli. Io per primo pratico pugilato da una decina d'anni, quindi insomma so bene di cosa parlo, però è importante sapere anche i rischi che possono esserci nel praticare questi sport, e secondo me tutto quello che si può fare per renderli più sicuri andrebbe fatto, ecco.
0: Sport di contatto e collisione che in molti casi, vedi il rugby, con l'avvento del professionismo sono divenuti sempre più duri per atleti sempre più potenti e performanti.
1: Sì, sì, quello sicuramente è, diciamo, l'apice della questione. È anche vero però che i professionisti spesso sono anche quelli più tutelati, no? E dove c'è l'attenzione maggiore, mentre invece vediamo a livelli inferiori o giovanili, ad esempio nel calcio, nei campi di periferia, ma non solo, lì spesso ci sono lacune gravi, però mancanze insomma importanti, proprio perché non c'è quel business, quell'indotto economico e quelle risorse che gli sport professionistici di alto livello hanno. E chiaramente però un professionista è più esposto perché fa dello sport il suo pane quotidiano.
0: Sottolineiamo anche che dopo le resistenze iniziali e dopo anche qualche sentenza, le federazioni internazionali hanno preso coscienza del problema e sono intervenute con sempre maggiore attenzione, soprattutto direi in quest'ultimo decennio.
1: Certo, no, ma devo dire che, diciamo, studiando il tema, approfondendolo, il mondo dello sport, e posso dire di tutti gli sport, chi più chi meno, però diciamo un tema attuale, è un tema su cui le federazioni sono intervenute, su cui le federazioni fanno formazione al loro interno. Io ho intervistato tanti ex atleti e tanti atleti invece attivi, E gli ex atleti mi dicono che ovviamente 20 anni fa non c'era questa consapevolezza che invece gli atleti di oggi hanno, perché fanno tanta formazione su questo. Per cui i protocolli ci sono, sono anche comunque, diciamo, ben fatti e strutturati. A volte c'è ancora un po' di discrepanza tra la teoria e la pratica, ma anche perché è un tema difficile, si dice che la testa è bugiarda, quindi facciamo veramente fatica a capire.

0: poi i sintomi di un atleta in ambito di problemi cerebrali e anche gli esami successivi, no? Appunto il cervello è molto difficile da studiare, da approfondire, e quindi ci sono delle difficoltà, insomma, proprio inerenti all'argomento specifico, ma non bisogna, diciamo, abbassare la guardia, ma anzi continuare a fare il possibile per proseguire nel progresso, ecco.
1: Ecco, va detto che l'NFL, come ben raccontato nel film, ma anche nel libro, ha dato battaglia prima di accettare la realtà dei fatti, la realtà della scienza.
0: Sì, ci ha messo un bel po', nel senso che l'NFL ha ceduto solo quando è arrivata la questione, è arrivata fino al congresso americano ed è stata paragonata all'industria del tabacco come negazionismo. Per cui il livello è stato questo. A quel punto la Lega si è trovata praticamente obbligata, anche lì perché preoccupata dei risvolti sul business, ad ammettere comunque una correlazione tra questa epidemia di ex giocatori di football, morti suicidi o che versavano in condizioni disperate o con problemi di demenza, depressione, sbalzi d'umore e quant'altro, dopo in realtà anche pochi anni dal ritiro dal campo, però è stato un percorso molto lungo, estremamente doloroso, estremamente faticoso. Lo scienziato che ha scoperto la CTE, no? L'encefalopatia traumatica cronica, questa malattia neurodegenerativa riscontrata proprio nei giocatori di football, Bennett Omalu, ci ha messo veramente anni. All'inizio è stato trattato anche come un reietto, è stato messo ai margini del mondo scientifico e poi però perseverando è riuscito a far riconoscere questo problema. E ci sono poi altri sport come ad esempio il rugby che possiamo dire che ho osservato con molta attenzione quello che è avvenuto nel football per cercare di un po' prevenire, un po' rimediare ed evitare che scoppiassero, insomma, dei casi, degli scandali di quella portata.
1: In molti casi, come d'abitudine nella cultura giuridica americana, ci sono stati congrui risarcimenti extragiudiziali.
0: Sì, anche lì però insomma c'è stato molto dibattito sui parametri a cui applicare, diciamo, i risarcimenti, le diagnosi, come diciamo appunto sono malattie anche molto difficili da riscontrare, ci sono state polemiche, quindi anche lì poi quando si entra nei tecnicismi sono argomenti difficili, nel senso ovviamente perché le leghe pensano spesso ai loro interessi, deve esserci sempre un bilanciamento tra interessi però e anche tutela della salute. Sicuramente però vediamo che gli sport di squadra sono quelli più sindacalizzati e quindi quelli dove ci sono maggiori tutele. Oggi l'NFL ha ad esempio un tetto massimo di allenamenti con contatto settimanale con un monte ore proprio specifico stabilito. Nel fighting, ad esempio, sport individuale, vediamo che tutte queste serie di tutele mancano completamente.
1: Anche il pugilato Tommaso Clerici si è mosso, ma qui mi par di capire che ci sono delle zone grigie più difficili da illuminare.
0: Sì, assolutamente sì. Guarda, nel pugilato tantissimo è ancora in mano ai singoli casi, ai singoli pugili, ai singoli team. Nel senso che un dottore che è presente nel mio libro mi ha detto: io il giorno dell'incontro faccio una serie di visite di rito al pugile, però io vedo un bel pacchetto tirato a lucido. Io non so quel pugile se una settimana, un mese, due mesi prima ha subito un KO in sparring, ha fatto un taglio del peso troppo estremo, ha avuto dei problemi di salute di cui non mi hanno avvisato. Quindi noi sappiamo per certo però che i pugili, gli atleti di questi sport, spesso i danni gravi si rifanno in allenamento, laddove quindi dentro le quattro mura di una palestra. E poi arrivano al match, ovviamente il match è il momento più sfidante, più impegnativo, più fisicamente tosto, e quindi lì poi ovviamente le problematiche si scatenano, però gli esordi spesso sono in queste zone grigie, zone d'ombra, che sfuggono ovviamente ai controlli medici e protocolli.
1: Norme, regole, battaglie legali, dietro le quali ci sono storie di atlete e atleti. Ce ne ricordi qualcuna? Mi viene in mente la finale dei mondiali di calcio 2014 tra Germania e Argentina o anche quella di Qatar 2022, che hanno visto, ad esempio, due episodi di traumi cranici in campo.
0: Guarda, ce ne sono diversi, ho poi raccolto anche alcuni casi italiani, posso raccontare il caso di Vatteroni, che era questo ragazzo romano di 17 anni, che Francesco Vatteroni, che nel 2007 è mancato su un campo da football, a Ostia, e questa è una storia veramente poco conosciuta. Diciamo che il football non è direttamente responsabile, però il contesto in cui è avvenuta questa vicenda è proprio quello. C'è poi la storia di Daniele Scardina, insomma,

0: che è pugile molto noto, di cui ho chiesto diverse consulenze, ho cercato di risalire proprio al nocciolo della questione di quello che gli è accaduto, nell'ambito sempre del calcio. Ad esempio, tu citavi una finale dei mondiali, ma quello che è accaduto a Loris Karius, no? Che tutti noi ci ricordiamo come colui che ha commesso delle papere veramente bizzarre in finale di Champions. In realtà poi subito dopo gli era stata diagnosticata una commozione cerebrale. Lui, poco prima di cominciare a fare quegli errori, ha preso una gomitata da Sergio Ramos su un corner e è stata riscontrata nei giorni successivi una commozione cerebrale. Lui molto probabilmente aveva la percezione dello spazio alterata e non è il massimo per un portiere, quindi ha fatto quegli errori, ma noi oggi non ci ricordiamo di quello, ci ricordiamo solo del portiere goffo che ha fatto delle papere incredibili in finale di Champions. Quindi è proprio una questione culturale, culturale che riguarda non solo lo sport, ma anche la nostra società e civiltà, mi sento di dire.
1: Come non essere d'accordo? Possibili soluzioni, Tommaso?
0: Allora, sicuramente parlarne, divulgare questo tema è un appello che io, diciamo, rivolgo anche ai miei lettori alla fine del libro. Siete arrivati fino a qui, fino alla fine, adesso parlatene. Parlatene con gli amici quando guardate uno sport, parlatene a chi pratica questi sport a livello amatoriale, che quindi a maggior ragione magari non è informatissimo sulle conseguenze che ci possono essere anche a livello amatoriale, perché comunque ci possono essere. Ai bambini che giocano a calcio, quanto è importante evitare i colpi di testa fino a una certa età, a non farli troppo spesso. Insomma, è un tema che riguarda veramente tutti. A livello poi, entrando più nel merito, ci sono sport che hanno delle risorse per cui potrebbero intervenire in modo più massiccio su questo tema e non lo stanno ancora facendo. Mi viene in mente il calcio forse è lo sport, ma anche per un'incidenza minore ovviamente di questo tipo di traumi rispetto a altre discipline. È uno sport che ha risorse veramente importanti, ma insomma le metti in campo con un po' di timidezza sotto questo aspetto, e invece in altri sport, come ad esempio l'hockey sul ghiaccio, in cui queste norme ci sono, vediamo però a volte un po' delle che vengono applicate non proprio come si dovrebbe. Faccio un esempio, a livello anche proprio di NHL, no? Quindi la massima espressione dell'hockey, per cui bisogna sempre essere sul pezzo, sempre essere informati per far sì che tutti noi, nel nostro piccolo, sorvegliamo, teniamo bene gli occhi aperti su quello che accade e siamo anche consapevoli di quello che succede agli atleti, al loro corpo, al loro spirito, anche quando hanno smesso di regalarci queste emozioni, questo grande spettacolo, si spengono i riflettori, ma loro restano lì a fare i conti con quello che affrontano in campo per il nostro piacere anche.
1: E davvero un faro su questo tema è Colpi in testa, la strage silenziosa degli sport da contatto, edito da Sixteen and the Second e scritto da Tommaso Clerici, che ringrazio per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a te Dario, grazie mille e un abbraccio, a presto.
1: Breve pausa ora a Olimpia, poi continueremo a provare a capire insieme cosa accade quando lo sport va fuori di testa.
2: Quest'estate c'è un modo molto semplice per fare bella figura.
3: Studiare?
2: No!
3: Ma come no? Leggere un'enciclopedia?
2: Ma no!
3: Ma allora guardare tutti i documentari che ci sono?
2: Ma chi è che lo fa? Basta ascoltare l'estate in 10 mosse!
3: Ogni settimana due ospiti, 5 consigli e 5 curiosità da raccontare sotto un ombrellone, durante una gita oppure davanti a una grigliata.
2: Dalle app di incontri alle galline, dal fantacalcio all'intelligenza.
3: Perché non si sa mai quando può servire sapere una cosa in più. L'estate in 10 mosse va da me con Prestupire con Giampiero Kess e Gaia Grassi.
2: Su Radio 24 ogni domenica dalle 10 alle 11.
4: Olimpia.
5: Lost memory in the 2014 World Cup final. After 16 minutes into the match between Germany and Argentina, German player Christoph Kramer collided with Argentine defender Ezequiel Garay. The collision had a significant impact on Kramer's brain.
1: La storia incredibile e fortunatamente a lieto fine di Christoph Kramer, calciatore della Germania che il 13 luglio 2014 batté l'Argentina nella finale dei mondiali di calcio di Brasile. Vittoria che arrivò col gol di Goetze nei supplementari quando Kramer era negli spogliatoi già da un bel po', perché in uno scontro di gioco con l'argentino Garay aveva subito un trauma cranico che lo costrinse a uscire dopo mezz'ora, disorientato e senza percezione di dove si trovasse e cosa stesse facendo. Solo qualche ora dopo Kramer potrà sorridere e sollevare al cielo quella Coppa del Mondo.
5: Philip approached me and said Kramer needed to be replaced.
1: Concussion è il termine inglese per indicare questo tipo di traumi, anche nel mondo dello sport, tema che stiamo approfondendo oggi qui a Olimpia e continuiamo a farlo ora col responsabile medico della nostra nazionale di rugby e della Fiorentina Calcio, il dottor Niccolò Gori. Benvenuto a Olimpia, la città dello sport.
6: Grazie, buongiorno, grazie a voi dell'invito.
1: Dottor Gori, tema ampio quello dei traumi cranici negli sport professionistici. Dal suo osservatorio peculiare, che idea si è fatto? Qual è la situazione attuale?
6: Ma allora, le posso dire, io vivo il professionismo principalmente tramite due sport, il calcio e il rugby. Sicuramente in entrambi c'è una discussione. Nel mondo del rugby è stata una necessità che abbiamo hanno insomma anche chi era presente prima di me dovuto affrontare ormai da un paio di decenni, cioè da fine anni 90, inizio anni 2000, quando c'è stato il passaggio al professionismo, quindi con atleti molto più performanti, molto più grandi, grossi, veloci, quindi impatti sempre più importanti, abbiamo iniziato a avere a che fare appunto con traumi cranici che lasciavano delle sequele e nel frattempo si iniziava a riscontrare qualche caso di encefalopatia cronica, che quindi insomma sulla parte scientifica, la parte medica ha iniziato a affrontare anche sulla scia di quello che arrivava chiaramente dall'America, dove già col football avevano iniziato a studiare queste patologie. Quindi sì, sicuramente soprattutto nel mondo del rugby è un tema di attualissimo, su cui negli ultimi penso 10 anni, circa 15 anni, è stato fatto tantissimo. Cioè non le nego che in tutte le riunioni mediche internazionali che abbiamo almeno il 50% delle attività, delle discussioni gira intorno a quello, e non solo la parte medica ma anche la parte tecnica. Cioè quello che è stato fatto è stato proprio di implementare le regole del gioco per evitare quelli che da un punto di vista scientifico venivano rilevati nei momenti di maggior rischio, quindi le mischie o certi tipi di placcaggi o certi tipi di attività.
1: Mi sembra, parlo da inesperto, dottore, che il rugby abbia reagito più prontamente di altre discipline nell'affrontare il tema, o sbaglio?
6: Sì, diciamo che nel rugby siamo un po' più fortunati perché la federazione internazionale è molto forte e tutto parte da lì, e anche le federazioni hanno molto collaborazione, molto potere, non è il termine giusto, però per far capire, cioè relazione con i club, quindi i club sono molto legati alla nazionale, l'attività della nazionale prende gran parte della stagione, comunque una buona parte della stagione, quindi il lavoro è molto unito magari rispetto ad altri sport, come può essere il calcio, dove principalmente un atleta vive l'attività di club piuttosto che l'attività internazionale. Quindi è molto più facile lavorare allo stesso livello sia internazionale che nazionale, quindi avere un piano unificato.
1: Lavoro che tra l'altro è pressoché quotidiano. Mi diceva ad esempio che lei è fresco reduce da un nuovo convegno internazionale sull'argomento.
6: Sì, esatto. Sì, ho partecipato recentemente a Roma a questo meeting che comprendeva, diciamo, tutti i responsabili sanitari delle federazioni internazionali degli sport di collisione, attenzione, non di contatto, quindi proprio sport a alto impatto come possono essere il football americano, lacrosse, hockey sul ghiaccio, e rugby e altre modalità di rugby, rugby league, rugby a 13, insomma. Sì, lo scopo è proprio quello di mettere sul tavolo le esperienze di ognuno, visto che tutti siamo in prima linea per cercare di fare prevenzione o di gestire al meglio quando questi eventi, che capitano e capiteranno sempre, ma l'importante è saperli gestire ed evitare che abbiano delle sequele, e quindi condividere le proprie informazioni, i propri studi scientifici e su basi scientifiche cercare delle soluzioni per diminuire gli eventi e gestirli al meglio qualora si verifichino.
1: Dicevamo, dottor Gori, del calcio, cosa sta facendo lo sport più popolare al mondo?
6: Beh, allora le posso dire, sicuramente è più indietro rispetto ad altri sport, voglio spezzare una lancia, chiaramente i traumi cranici magari in una stagione di Serie A di calcio, per fare un esempio, può esserci 2-3 traumi a stagione, che sono probabilmente gli stessi che ci possono essere in una sola partita in una stagione, quindi è chiaro che laddove un problema è meno presente è più difficile anche portare all'attenzione e alla programmazione della gestione di questo problema. Questo non vuol dire che il problema va ignorato. Ci sono, come posso dire, negli ultimi anni, soprattutto dopo mi sembra fosse la finale in Brasile della Germania, è stato un caso che ha creato molto scalpore, molta attenzione di quel giocatore che non si ricordava la partita, cioè aveva avuto un trauma concussivo. Da lì un po' di movimento c'è stato. È chiaro che, come le dicevo in precedenza, essendo un problema che non si manifesta di frequentemente e non avendo una gestione molto unita come può essere in altri sport, andare in modo capillare in ogni club a fare formazione risulta un pochino più difficile, però qualcosa secondo me si sta muovendo.
1: Eh sì, il caso di Kramer che abbiamo appena ricordato e a cui faceva riferimento anche lei, appunto, dottore. Mi pare inoltre che alcune federazioni, come ad esempio quella scozzese, hanno limitato ad esempio l'esercizio reiterato sui colpi di testa in età giovanile. Ci spieghi meglio?
6: Sì, ecco, se parliamo di calcio, le dico, una premessa da fare è che un periodo molto sensibile è il periodo dell'adolescenza o dell'infanzia, cioè il periodo dello sviluppo, tant'è che anche nel rugby si cerca di evitare attività di contatto soprattutto a alta intensità o limitarla soprattutto in queste fasi qui. La gestione di un trauma cranico, diciamo sotto i 18 anni, sopra i 18 anni, risulta differente proprio perché l'encefalo, diciamo, in quella fase della vita, essendo in fase di sviluppo, un eventuale microtraumatismo ha un maggiore effetto. Quindi limitare quelle che possa essere le situazioni di sovraccarico, di traumatismo, ha sicuramente senso. Non bisogna snaturare, a mio avviso, il gioco. Per esempio, dire si vieta in modo assoluto il colpo di testa nel mondo del calcio, no, perché altrimenti, se fosse stato quello il problema, avremmo già negli ultimi 60-70 anni centinaia se non migliaia di casi di encefalopatie. È chiaro che magari, faccio un esempio, evitare di tenere un ragazzino di 15 anni a colpire mezz'ora di testa tutti i giorni, sì, quello è un sovraccarico che può portare un rischio, mi sembra inutile, quindi il buon senso serve. Io penso che una soluzione non debba mai arrivare dall'alto. Dall'alto deve arrivare la formazione, cioè il nostro successo sarà quando ogni allenatore, ogni persona che frequenta il campo di rugby, di basket, di pallavolo abbia la nozione del problema e di a cosa fare attenzione. Un po' come può essere, per farvi un esempio, il defibrillatore. Non si pretende che tutti sappiano gestire un arresto cardiaco, ma che chiunque sia attorno al campo sportivo lo sappia riconoscere e sappia chiamare aiuto, sappia chi dove può essere un defibrillatore, sì. E lo stesso bisogna fare sul trauma cranio. Piano piano, inserendo magari nei corsi di formazione dei tecnici o degli accompagnatori o dei dottori una parte di gestione del trauma cranio, è importante che le persone lo sappiano riconoscere o sappiano quali sono le cose da evitare. Perché non si può pretendere ci sia sempre un medico a fare tutto, a gestire tutto a tutti i livelli.
1: Mi tolga una curiosità, dottor Gori, ma anche l'aumento delle protezioni negli sport di collisione, ma anche di contatto, non porta a impatti sempre più violenti e quindi pericolosi, del tipo uno si sente più protetto e allora ci va dentro di brutto, in poche parole?
6: Allora, le dico, quello che dice lei, sì, è una sindrome, sia una sindrome del supereroe che è stata vista soprattutto nel football americano, laddove però queste protezioni sono rigide, quindi là sì, è stato proprio riscontrato che più venivano messe delle protezioni più c'era la tendenza, diciamo, a andare in modo sfrontato. Nel rugby questo non è completamente vero, perché comunque tutte le protezioni permesse non sono rigide, cioè anche i caschetti che si vedono in realtà non hanno nessun scopo di protezione da il traumatismo diretto per un trauma cranio concussivo, perché sostanzialmente è un minimo strago con macchiuma che serve più per la protezione da lacerazioni o altro.

0: Una piccola anticipazione te la posso dare, il piccolo, non segreto, ma insomma, stanno lavorando su dei caschetti sempre in gomma piuma con dei materiali speciali che, diciamo, disperdono l'energia d'impatto. Quindi, nel caso, servirebbero per distribuire l'impatto del trauma non in un punto singolo, ma diciamo distribuirlo su tutta la superficie e quindi diminuire la forza dell'urto. Torno allo studio proprio con degli studi proprio in laboratorio che verranno approvati, quindi c'è un caschetto e al momento è, probabilmente a breve potrebbe essere approvato, però al momento per lo stato attuale il caschetto non ha nessun tipo di protezione su questo tipo di trame, quindi non avendo parti rigide o altre cose mi sento di escludere da un punto di vista scientifico, poi vedo che è il sentore personale del singolo atleta, vedo è incontrollabile.
1: Chiudiamo con un sorriso, dottor Gori. A Los Angeles 2028, problema risolto perché ai Giochi Olimpici californiani il football americano ci sarà, ma nella sua versione flag, cioè senza contatto fisico.
0: Vabbè, resto senza lavoro, però non scherzo. Sicuramente dobbiamo, secondo me, lo sport è bello se non è snaturato, quindi, però deve essere anche accessibile a tutti. Quindi io penso che le federazioni e noi come comparto sanitario dobbiamo sviluppare sia uno sport ad alto livello dove ci sono super atleti e fanno super cose, e sia dare la possibilità però nel piccolo di replicare tramite touch rugby, flag football, le stesse dinamiche anche a persone più, diciamo, normali che hanno semplicemente voglia di divertirsi, stare insieme e fare attività fisica, che è poi il nostro obiettivo in sicurezza.
1: Dottor Niccolò Gori, responsabile medico della nazionale di rugby e della Fiorentina Calcio, grazie per essere stato oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi.
1: Ora una breve pausa, poi ancora insieme con Olimpia.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro. I clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Sono poco mosse le borse europee, Milano, Londra e Parigi in questo momento viaggiano attorno alla parità, va meglio Francoforte che guadagna invece lo 0,8%. Gli investitori attendono i dati macroeconomici in arrivo nel pomeriggio dagli Stati Uniti e gli sviluppi delle trattative per la riapertura dello Stretto di Hormuz sul fronte dell'energia. Il prezzo del petrolio è in leggero aumento, il Brent è poco sopra gli $87 a barile. In rialzo anche il gas che ad Amsterdam si muove attorno ai 60 euro al megawattora. Dai mercati per ora è tutto.
7: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

quest'anno il tema sono le scelte di una carriera, le scelte della vita privata degli atleti e degli atleti, quindi una edizione anche dedicata all'intimo del singolo, della singola individuo, e quindi come sempre tante anche curiosità inedite e quelle storie che alle volte rimangono anche nascoste dietro i riflettori.

0: Sempre bello e interessante per noi cittadini di Olimpia andare a conoscere le storie dell'Overtime Festival, il festival della cultura e dell'etica sportiva giunto alla 15ª edizione che si è svolto a Macerata dall'8 al 12 ottobre. Tema di quest'anno, come ricordava Michele Spagnuolo, uno degli ideatori e dei promotori di Overtime, quello delle scelte che cambiano carriere, destini, vite dei protagonisti dello sport e non solo. Ebbene, tra le tante storie che abbiamo incrociato durante Overtime, vogliamo raccontarvene oggi una che nasce sul campo di pallavolo, per approdare poi in Asia in un viaggio di andata e ritorno che ancora continua tra amore per il volley e legami affettivi che vanno ben oltre qualsiasi partita. Nata a Rovereto, in provincia di Trento, insegnante di educazione fisica, tra bagger, schiacciate, muri e battute, l'ospite di Olimpia di oggi ha fatto davvero il giro del mondo, arrivando ad allenare e insegnare pallavolo in Iran e Pakistan, in un percorso in cui allo sport si sommano e intrecciano i valori dell'inclusione, della parità di genere, della crescita sociale delle donne e di tutti noi. Un cammino che ha anche raccontato in un libro intitolato Io posso, edito da Baldini e Castoldi. Alessandra Campedelli, benvenuta a Olimpia, la città dello sport.
1: Grazie, grazie, buonasera a tutti.
0: Coach Campedelli, prima di arrivare in Eurasia, la sua esperienza da allenatrice di volley approda sulla panchina di un'altra squadra davvero particolare, la Nazionale Italiana Sorde. Come è iniziata quell'avventura?
1: Guarda, alla Nazionale Sorde sono arrivata in maniera proprio particolare, come dici tu. Io ho un figlio sordo, Riccardo, è sordo da quando aveva pochi mesi, con un impianto cocleare, vissuto sempre in un ambiente di oralisti, nei primi anni senza conoscere nessun sordo, perché nemmeno noi qui conoscevamo nessuna persona sorda. E arrivato a un certo punto Riccardo ha manifestato proprio la sensazione di sentirsi un po' lo sfortunato fra gli udenti, proprio in una fase cruciale della creazione della sua identità, diciamo, e ciò mi ha spinta a farmi delle domande, a chiedermi come potevo far incontrare altre persone sorde a Riccardo. Riccardo giocava già a pallavolo, ho cercato su internet se ci fossero organizzazioni nella pallavolo, diciamo, per persone sorde, ho trovato questa Federazione Sport Sordi Italia, ho scritto, mi ci sono avvicinata, il primo anno ho allenato una squadra maschile a Brescia, la Pavoni di Brescia, e già dal secondo anno mi è stato chiesto appunto dal 2016, mi è stato chiesto di allenare la nazionale femminile che si stava preparando per le Deaflympics di Samsung in Turchia. E lì è iniziata la mia avventura, la mia storia, una storia che sicuramente ha dato tanto a me, ha dato tanto a Riccardo, perché è comunque stato un veicolo attraverso cui lui ha potuto conoscere altre persone sorde e confrontarsi con loro su aspetti che magari faceva fatica a condividere addirittura anche con noi in famiglia. E io ho dato tanto a loro, è vero, è stata proprio una sono stati 6 anni in realtà, 5 anni e più, insomma, in cui ho imparato tanto come persona, ho imparato tanto come allenatrice, come insegnante, perché la comunicazione è quell'aspetto tanto importante che mi ha fatto rimettere in gioco, in un certo senso, comunicare con queste ragazze, tutte molto diverse tra loro, tutte con sistemi comunicativi molto diversi tra loro, chi con la lingua dei segni, chi con l'oralismo, chi con entrambe, quindi bilingue, chi magari con il labiale, eccetera, ha fatto sì che io dovessi migliorarmi in questo, dovessi capire come fare a trovare un punto d'incontro fra tutte.
0: Lo sport quindi come linguaggio per trovare un terreno comune, una lingua oltre la rete, oltre gli ostacoli e le difficoltà, dentro e fuori dal campo.
1: Assolutamente, il problema della comunicazione è stato sicuramente comune su livelli diversi, per aspetti diversi, ma per me è stato comune in tutte e tre le esperienze. Sicuramente io ho avuto dei momenti in cui mi sono sentita, nonostante le mie lauree, nonostante la mia autonomia, nonostante la mia istruzione, mi sono sentita un'analfabeta dal punto di vista della comunicazione. E lì, quando ti senti così, devi muoverti se vuoi realmente comunicare. Ecco, questo muovermi, questo percorso sicuramente mi ha fatto imparare parecchio, e parecchie cose oltretutto che poi diventano importanti su tutti i fronti, no? Non solo sul fronte della squadra, ma anche sul fronte del lavoro mio come insegnante, sul fronte della relazione con gli altri.

0: in grado, insomma, di fare questo, di portare avanti questo processo di avvicinamento, diciamo, della nazionale femminile al percorso di quella che aveva fatto lui in precedenza, dal 2013 al 2015 con la maschile. Chiaramente poi le cose sono andate in modo molto diverso, sia perché io non sono Giulio Velasco, chiaramente, ma anche perché il contesto in cui ho lavorato io era il contesto femminile in Iran, che è molto distante dal contesto maschile in Iran.
1: Ecco, significativo sottolineare che il livello tecnico del volley iraniano, anche al femminile, è all'altezza delle migliori scuole sul piano internazionale.
0: Sì, sono già organizzate, diciamo, hanno già una loro organizzazione rispetto al Pakistan, sicuramente da migliorare, sicuramente da migliorare partendo dal basso, ma perché in Iran c'è questa regola per cui le donne devono essere allenate dalle donne, ma nello stesso tempo alle donne allenatrici non viene data la possibilità di formarsi. Quindi diciamo che il livello della base è un livello numericamente molto ampio. Che si può avvalere di strutture importanti, di possibilità, diciamo, di opportunità belle, però qualitativamente lascia molto a desiderare. Infatti, uno dei miei compiti e di ciò che mi ero prefissa, andando là e mi era stato chiesto appunto dalla federazione era anche quello di lavorare sulla formazione delle allenatrici, no? Poi, man mano che si va avanti, diciamo che la piramide delle giocatrici, diciamo, si restringe, magari sono meno le giocatrici importanti per il livello internazionale, ma ci sono, cioè sono assolutamente un livello buono. Cioè noi alla Coppa d'Asia, diciamo, abbiamo giocato contro la Cina, contro il Giappone, contro la Corea e contro queste squadre siamo stati in campo bene, nonostante queste siano potenze a livello mondiale. Ecco, e il lavoro da fare è tanto. Però le atlete ci sarebbero. A me piaceva molto stare là perché veramente c'era un potenziale su cui lavorare che era veramente importante. Non mi sono mai trovata, purtroppo, qui in Italia con la possibilità di lavorare con un potenziale umano tanto importante.
1: L'addio a Teheran avviene in un contesto tragico. Nel settembre 2022 Mahsa Amini viene arrestata dalla polizia religiosa perché non indossa correttamente l'hijab. Di lì a pochi giorni viene ritrovata morta, scatenando le proteste in Iran e in tutto il mondo.
0: A malincuore, ci ho pensato molto, ci ho pensato mesi, non pochi giorni, però non riuscivo più a fare il mio lavoro in maniera adeguata, cioè la situazione sociopolitica in quel momento, dopo la morte di Mahsa Amini del settembre 22, è cambiata. La mia possibilità di muovermi all'interno dell'Iran per andare a fare questi corsi di formazione, di muovermi all'interno di Teheran, per poter vivere anche insieme ad essere un'allenatrice, diciamo, era cambiata notevolmente. Il fatto che mancasse la connessione internet, perché il governo aveva scelto di toglierla e quindi io non potevo più mettermi in contatto con la mia famiglia, ma non potevo neanche più capire cosa stesse realmente accadendo, perché non avevo accesso all'informazione, perché la federazione non mi aveva dato un satellite per poter ascoltare la televisione in inglese e quindi io in farsi non capivo nulla e quindi ero veramente in difficoltà. Poi, insomma, come scrivo nel libro, ci sono stati dei fatti concreti che mi hanno fatta proprio avere delle riflessioni etiche. Delle riflessioni importanti, stavo alla fine collaborando e lavorando per una federazione che dimostrava ogni giorno di negare ciò che stava accadendo e di essere chiaramente filo governativa, perché così era la realtà, e filo governativa e il governo in quel momento era un governo ancora più oppressivo, un governo che stava nascondendo ma uccideva. E quindi io non volevo sentirmi parte di una situazione come questa, perché a quel punto non era più sport, quello non era eticamente per me, non era più sport, non era più lo sport per cui sono andata. Non era vero che ero andata per aiutare le donne e lo sport femminile ad emergere, ad avere il proprio spazio, ad avere la propria visibilità, ad avere il proprio percorso. Non ero lì per quello. In quel momento ero strumentalizzata, cioè ero quel qualcuno che poteva fungere da aiuto propaganda per il governo. Ecco, quello non volevo esserlo.
1: Scelte, appunto, difficili e sofferte anche sotto rete. Pochi istanti di pausa, poi ancora insieme qui a Olimpia con Alessandra Campedelli.
2: Strade in diretta. Un buon pomeriggio a tutti voi all'ascolto e bentrovati. Al sud, sulla A2 autostrada del Mediterraneo,

0: Mediterraneo a causa di un veicolo incendiato. Sì, il traffico risulta bloccato tra Morano e Campotenese in direzione Salerno. Risaliamo lo stivale, andiamo sulla A31 della Val d'Astico, anche qui per un mezzo incendiato. Sì, tratto chiuso tra Piacenza d'Adige e San Margherita d'Adige in entrambe le direzioni. Traffico intenso poi sulla A5 Torino-Courmayeur. Code vengono segnalate tra Courmayeur Sud e lo svincolo per la diramazione della statale 26 in direzione del Monte Bianco. Code anche al traforo in corrispondenza del piazzale italiano verso Chamonix. L'attesa prevista è di circa un'ora. Infine chiusa per un incidente la statale 24 del Monginevro a Cesana Torinese in direzione della Francia. Ed è tutto, a più tardi.
1: Olimpia.

0: questo sarà Donne di altri mondi. Saranno le storie di Rashida, di Amna, di Moede, di Masha. Mia, di Alessandra. Dall'Italia all'Iran e dall'Iran al Pakistan. Fili che si intrecciano fino a formare una rete oltre la quale gettare la palla. Sarà lo sport che ci parla della vita di donne che vogliono farcela superare limiti e barriere entro le quali non possono più stare. Il lavoro è iniziato, dalla terra al cielo, con un grande salto.
1: Un viaggio tra Italia, Iran e Pakistan, con la pallavolo nel cuore, ma soprattutto col desiderio di creare nuove possibilità per tante donne nel mondo, dentro e fuori dal campo. È quello che ancora sta compiendo la nostra ospite di oggi qui a Olimpia, Alessandra Campedelli, allenatrice di pallavolo, globetrotter del volley tra schiacciate, pregiudizi e inclusione. Non solo Iran, dicevamo, coach nel suo curriculum, anche la panchina della nazionale femminile del Pakistan. Altra sfida non da poco, mi viene da dire.
0: Sì, in Pakistan mi sono trovata di fronte intanto alla povertà più assoluta, sia di strutture che di persone. Queste ragazze che erano lì erano ragazze che non avevano assolutamente una formazione sportiva, ma una formazione anche culturalmente. A livello sportivo, a livello culturale, a livello sportivo, mi sono trovata a dover iniziare a formare una nazionale a partire da ragazze che iniziavano a giocare a pallavolo a 18 anni, 16-18 anni, e mi sono trovata senza alcuna struttura nella federazione per quanto riguarda il settore femminile. C'era Empower Sport Academy, sì, Empower Sport Academy è questa onlus americana che è fondata da pakistani emigrati negli Stati Uniti, pakistani molto abbienti che hanno deciso di restituire qualcosa, diciamo, al loro paese creando opportunità per le donne attraverso lo sport, e quindi era presente ma lontana, quindi non si rendevano conto nemmeno loro, stando negli Stati Uniti, di cosa fosse la realtà di ragazze che rimanevano senza pranzo e quindi non riuscivano a fare il doppio allenamento, o di ragazze che erano sempre con il virus intestinale perché non avevamo dell'acqua in bottiglia, ma bevevano d'acqua dallo stesso bicchiere di una thermos sulle tribune. Cioè, qui c'era una povertà importante, o inizialmente non avevamo delle divise, una nazionale che non ha una divisa per cambiarsi dall'allenamento del mattino a quello del pomeriggio, per esempio. Quindi di una nazionale che, quando ho visto per la prima volta la palestra in cui mi sarei dovuta allenare, mi sono scese le lacrime, non letteralmente, sono scese davvero. Una rete inesistente, una rete che non si usa nemmeno nei parco giochi qui da noi, oltretutto sorretta da due pali assolutamente poco sicuri, quindi non infilati nei buchi del pavimento, ma appoggiati e tenuti in piedi da due tiranti che finivano con dei ganci che salivano dal pavimento della palestra proprio nelle zone in cui gli atleti dovevano giocare, quindi anche una pericolosità non indifferente. E anche lì la prima cosa da fare è asciugarsi le lacrime. Ho chiamato qualche amico qui in Italia chiedendo loro: aiutatemi, mandatemi una rete, aiutatemi con i palloni, con le divise. Qualche amico che mi ha mandato subito la possibilità di fare le divise, abbiamo comprato le borracce grazie ad altri amici italiani che hanno fatto tutti, diciamo, squadra per aiutare queste ragazze. Però la situazione non era una situazione pensabile in cui investire risorse. E alla fine di questa avventura perché c'è stata? Perché io mi sono proprio resa conto, anche a malincuore, che non valeva la pena investire queste risorse in questo modo.
1: Un quadro davvero difficile quello che descrive, fin dall'età scolare, con conseguenze negative a lungo termine per quelle bambine che poi diventeranno donne.
0: No, ma non è neanche solo scolastico, queste bambine nascono nei loro villaggi, crescono nelle cucine di casa, mentre i maschietti hanno comunque la possibilità di fare delle esperienze motorie che chiaramente si trasformano in esperienze cognitive attraverso anche il lavoro, perché tutti i lavori in Pakistan sono maschili: il sarto, il macellaio, il commesso, il lucida scarpe, il pescivendolo. Non ci sono donne che vanno a fare la spesa o che vanno. Le donne hanno altro da fare, no? E quindi non hanno veramente fin da piccole la possibilità di sviluppare la motricità e il cognitivo che sta dietro la motricità quando si è piccoli. Quindi sono donne, erano ragazze, sono ragazze davvero poco stimolate, ipostimolate fin da piccole, che quindi alle quali manca poi un potenziale, perché come lo sappiamo, quello che non viene fatto da piccoli non si recupera molto facilmente. Diventa veramente complessa la cosa, quindi ecco perché la scelta appunto con Empower Sport Academy è stata proprio quella di partire dalle scuole, dalle bambine più piccole, 5-6 anni, di creare strutture, sì, ma non per la nazionale, ma di creare dei poli di strutture in tutto il Pakistan dove possano confluire le bambine, dove possano uscire dalle cucine. E avere un'istruzione, imparare l'inglese, imparare a muoversi, questo è quello che io in questo momento sto portando avanti con Empower.
1: Credo non sia mai facile, coach, in queste situazioni dire poi addio a una squadra, a un progetto, alle proprie giocatrici.
0: Quando ho dovuto lasciare l'Iran è stato tragico perché io non ho salutato nessuno. Un giorno sono potuta partire e sono partita lasciando tutte le mie cose nella camera là, senza salutare le ragazze. È stato veramente qualcosa che mi ha fatto perdere molte notti, di sonno una volta tornata in Italia. Ho sempre mantenuto i contatti con loro per quanto loro possano mantenerli, perché comunque come lo ero io, anche loro sono controllate, hanno un controllo, anche il telefono spesso viene controllato quando sei nell'ambito governativo, come lo sono le atlete della nazionale. E quindi sempre diciamo, contatti sempre complessi, anche se li sto mantenendo tuttora. Queste ragazze, nonostante io non le abbia salutate, nonostante io no, sia andata via, mi hanno insegnato cosa vuol dire essere grata a qualcuno. Loro sono grate per ciò che io ho fatto per loro. Me lo dimostrano giornalmente con i loro messaggi, con le loro fotografie, con le loro. Una di loro mi ha mandato un messaggio per il mio compleanno in settembre è una persona particolare, una bravissima atleta, una bravissima ragazza che però io ho escluso dalla competizione. Era una di quelle tagliate dalla competizione, no? E ho dato lei la motivazione. In quel momento lei non era fisicamente pronta per quel livello di gioco. E in settembre lei mi scrive: Coach, sì, ho sofferto, è vero, ma tu mi hai spinta oltre i miei limiti. Tu sei riuscita a farmi diventare più forte, non solo nello sport, ma anche nella vita. Ecco, queste sono le cose che mi fanno venire i brividi ancora. Queste sono le gocce che sono orgogliosa di aver lasciato, perché è un po' quello che ogni allenatrice spera di lasciare nelle sue ragazze, no? Anche qui in Italia, a dire la verità, non solo là, ma a maggior ragione là. In Pakistan, le ho salutate, ci siamo viste ancora poi in dicembre, quando io sono tornata nelle scuole, anche qui, anche loro, ragazze che sono grate per quello che hanno avuto, perché non sono abituata ad avere così tanto e quindi hanno apprezzato chiaramente per quanto potessero apprezzare loro che appunto erano limitate dal punto di vista della possibilità di riconoscere la bellezza, tutto ciò che in Italia abbiamo, perché oggettivamente noi siamo fortunati, noi possiamo scegliere, loro non possono. Ecco, questo è anche il mio libro, no? Il titolo è chiaro, io posso scegliere di partire, di rimanere, di stare, di parlare, di vestirmi in un modo, di cambiarmi all'allenamento, di allenarmi un po' di più, di usare i palloni gialli anziché quelli verdi. Loro non possono scegliere, quel che c'è, è già tanto.
1: Anche qui dunque lo sport come linguaggio e strumento per cambiare contesti e situazioni.
0: Guarda, credo fortemente, ma questo da quando facevo sport io, dalla fortuna che ho avuto a incontrare delle persone che mi hanno fatto capire come, a mio parere, lo sport debba diventare un forte agente di trasformazione sociale per un paese, possa diventarlo se condotto con saggezza e con competenza. Credo che possa essere davvero uno strumento di superamento.

0: di tutti i tipi di barriere, quindi lo è stato delle barriere della comunicazione quando allenavo la nazionale sorde, e lo è stato delle barriere fisiche quando ho avuto a che fare con altri tipi di disabilità fisica, lo è stato per le barriere di genere in Iran e in Pakistan, ma anche in Italia spesso, come lo è stato per le barriere culturali che ho incontrato e che incontriamo tutt'oggi qui. Ecco perché anche nel mio libro provo a spiegare e a raccontare senza giudizio cosa ho trovato, chi ho trovato, per permettere anche a chi è qui di farsi delle idee senza dare per scontate tante cose che normalmente ci viene naturale dare per scontate.
1: Le chiedo ancora, Coach Campedelli, come mai non si è mai riuscita a sedere su una panchina delle nostre serie maggiori? Se n'è data una ragione.
0: Una ragione, possibilità ancora attualmente per noi donne, opportunità ce ne sono poche per una panchina di livello. In questo momento poi io non sono nemmeno più, diciamo che non sono un po' diversamente giovane e quindi oltre all'essere una donna sono anche diversamente giovane, quindi io comprendo che gli spazi siano pochi, ci sono molti ragazzi, sempre uomini purtroppo, quasi sempre uomini che spingono e che riescono a dedicare sicuramente più di quanto possiamo dedicare noi donne in questo momento. Le donne che ci sono e fanno questo mestiere sono pochissime, si contano sulle dita di una mano. Normalmente sono donne che non sono sposate e non hanno figli, quindi hanno la possibilità di mettersi a disposizione, hanno fatto una scelta, no? Di questo genere. Io mi auguro che prima o poi la possibilità di partecipare ad un progetto, magari non come primo allenatore, non come prima allenatrice, ma di far parte di uno staff con obiettivi importanti, sì, avrei voglia di sperimentarla qui in Italia, altrimenti spero di poter andare ancora all'estero, perché nel mio sogno un altro continente c'è.
1: Beh, non può lasciarci con questa curiosità, eh? Ci sveglia allora la sua prossima destinazione.
0: Ma mi piacerebbe sicuramente accettare una proposta che mi è giunta al di là dell'oceano, diciamo non possiamo dire oltre, anzi due sono le proposte, molto diverse tra loro. Ecco, mi piacerebbe poterne accettare una, devo capire come fare con la scuola perché io sono insegnante e non è facilissimo poter avere ancora dell'aspettativa, benché sia aspettativa non retribuita, quindi non vada a pesare sulle casse di nessuno, insomma, però non è una cosa semplice, quindi sto cercando di capire. Ecco, però il sogno c'è di continuare, ho ancora qualche anno davanti in cui le energie possono reggere e quindi mi piacerebbe continuare.
1: Ovunque andrà, Coach sarà sempre nostra concittadina. Alessandra Campedelli, grazie per essere stata oggi ospite di Olimpia, la città dello sport.
0: Grazie a voi, grazie a te per aver pensato a me.
2: Olimpia, miti e verità dello sport. Tutte le puntate sono disponibili anche in versione estesa su radio24.it e su tutte le principali piattaforme audio.
3: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
4: Genova è una città che favorisce la creatività perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva ed è bellissima. Per me è la città più bella d'Italia.
5: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica così che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
6: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
7: Niente più bello che tornare a casa e con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato in pronta consegna.

0: consegna. Anticipo 1700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8011 euro. Tanfisso 899, TAIG 1371, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9950 euro su fiat.it.
1: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

0: Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buona domenica.
1: E Silvio Lorenzi.
3: E eccoci qui, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo in Sicilia. Il nostro viaggio comincia da Petralia Sottana, borgo arancione del Touring Club italiano. Poi da qui ci spostiamo a Poggio Reale Antica, che invece è un borgo fantasma. Fantasma suo malgrado, perché non è stato tanto il terremoto a decretarne lo spopolamento, ma forse anche qualche interesse. Poi da Poggio Reale Antica cominceremo a camminare, cammineremo sul Cammino di San Giacomo. E poi l'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour è a Gibellina, dove entreremo nel Museo delle Trame Mediterranee. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
2: Eh sì Valeria, oggi pedaliamo su due cammini che sono diventati anche itinerari cicloturistici: la Magna Via Francigena, 205 km da Palermo ad Agrigento in 5 tappe, un itinerario che ripercorre le trazzere, le piccole strade interpoderali che sono state battute per secoli a partire dall'epoca normanna, una via che è stata riscoperta e tracciata nel 2014 grazie al lavoro dell'Associazione dei Cammini Francigeni di Sicilia e che poi recentemente è stato adattato alla bicicletta. E poi la Via dei Frati, 166 km, 8 tappe, anche questo un percorso relativamente recente, ed erano i cammini utilizzati dai monaci questuanti che per secoli hanno solcato a piedi o anche sul dorso di muli le montagne e le campagne siciliane. Parte dall'entroterra e si arriva a Cefalù sul mare. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: Allora sì, nell'ultima parte di questa puntata dedicata oggi alla Sicilia ci sposteremo tra le province di Catania e Messina per scoprire due itinerari di trekking. Geograficamente sono molto vicini, ma sono anche diversi tra loro. Partiamo quindi dalle pendici dell'Etna con il Sentiero delle Ginestre, che è un cammino, è un itinerario di circa 100 km suddiviso idealmente in 6 tappe che attraversa le cosiddette terre di mezzo del vulcano, quindi tra i boschi, le antiche colate laviche e i piccoli paesi pedemontani. E poi ci sposteremo di qualche chilometro più a nord, rimanendo sempre un po' tra Catania e Messina, ma tra il mare e i monti Peloritani, per percorrere idealmente l'anello del Nisi, che è un itinerario di circa 35 km diviso in questo caso in 3 tappe e che attraversa la valle appunto del torrente Nisi, collegando borghi che sono ricchi di storia e tradizione come Ali, Fiume di Nisi, anche Nizza di Sicilia. Quindi scopriremo in questa puntata due percorsi diversi che raccontano un'altra Sicilia da scoprire appunto passo dopo passo.
1: E quindi, come avete sentito, anche questa volta tantissime sono le proposte, venite con noi.

Il nostro viaggio in Sicilia questa volta lascia sullo sfondo il mare e si concentra sull'interno di quest'isola meravigliosa che sa raccontare mille storie e sa regalare altrettanti colori. La prima tappa è Petralia Sottana, borgo arancione del Touring Club Italiano. Il sindaco è Pietro Polito.

0: siamo in Sicilia, nel cuore del Parco Regionale delle Madonie, che è uno scrigno di biodiversità non lontani da Cefalù, a metà strada fra Palermo e Catania. Distiamo circa 120 km da Palermo e qualcosina in più da Catania. Siamo a 1000 metri di altezza sul livello del mare e immersi in un contesto naturale di grande importanza sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista geologico. Un contesto talmente importante che oggi è tutelato da un apposito marchio dell'UNESCO.
1: Sindaco, ci racconti qualcosa di più sul nome di Petralia Sottana?
0: Beh, Petralia Sottana ha origini molto antiche. Alcuni dicono che il nome derivi da Petra Elie, cioè la pietra di Elia. O alcuni invece affermano che sia una deformazione del nome arabo riportato dai cartografi medievali di Batralia o Batarlia. Qualcuno ancora la fa riferire all'antica Petra di cui addirittura Cicerone aveva parlato nelle sue verrine, ma questa è una notizia che forse è un po' più leggendaria, perché secondo alcuni studi l'antica Petra sarebbe un po' più lontana da qui. Certo che il suo nome, nei primi anni del Novecento, è stato ricondotto a un altro toponimo che sarebbe Petre Livium, cioè Giglio di Roccia, che è quello che ci è rimasto più attaccato e al quale siamo più affezionati. Il legame con la pietra è sicuramente inscindibile, indissolubile.
1: Immagino che questo legame con la pietra sia poi stato mantenuto anche dal punto di vista architettonico.
0: Beh, assolutamente sì, noi negli anni abbiamo avuto diversi scalpellini e artigiani locali che hanno conformato, diciamo, la struttura del nostro centro storico, costruito le facciate dei nostri palazzi e fatto alcune opere ormai iconiche come i mascheroni delle nostre fontane, dalle quali l'acqua esce copiosa proveniente dalle nostre sorgenti.
1: Se lei dovesse accompagnarci in un giro virtuale di Petralia, da dove partirebbe e quali punti toccherebbe?
0: Beh, sicuramente vi accompagnerei partendo dall'inizio del nostro corso, un corso che è stato fatto nell'Ottocento sullo stile dei boulevard francesi, ecco, un po' più in piccolo, dalla nostra grande borghesia e dalle nostre famiglie nobiliari. Qui insiste un bellissimo palazzo, il Palazzo Pucci, che oggi ospita il Museo Geologico, che è anche sede dell'Ente Parco delle Madonie. Seguiremmo scoprendo i fossili di un antico mare che sono presenti nelle basole del nostro corso, in quello che è il primo sentiero geologico urbano che è nato in Europa. Verremmo affascinati in qualche modo dalle strutture dei nostri palazzi, entreremmo nel Palazzo Comunale che ospita delle gigantografie fotografiche, dei grandi pannelli fotografici degli anni 70 di tre distinte campagne di famosi fotografi tra cui Enzo Sellerio, Josip Giganovic e Leonard Fried, e poi andremo al nostro museo archeologico dedicato ad Antonio Collisani, un museo che conserva una collezione archeologica vastissima tra cui i reperti dell'antica e neolitica grotta del Vecchiuzzo, che è proprio di fronte al paese, una specie di santuario del neolitico dove sono stati ritrovati un numero incredibile di vasi di varie fogge, probabilmente sede di riti misterici. Proseguiremo con le nostre chiese, la chiesa di San Francesco, che è un tesoro di arte barocca, la nostra chiesa madre imponente con le 12 colonne di pietra di Lumachella e opere che vanno dal 400 fino all'800, e poi la chiesa della Santissima Trinità, una chiesa stupenda, un ex convento di suore domenicane di clausura che conserva

0: un polittico, un Vangelo dei poveri di 10 metri che in 23 formelle racconta tutta la vita di Cristo. Arrivati lì, siamo alla Pineta Comunale, il nostro polmone verde col suo convento dei padri riformati e con le ricchezze naturalistiche che oggi vengono impreziosite da un vero e proprio giardino botanico montano che abbiamo costruito e mappato insieme all'Università di Palermo e insieme al professore Schicchi dell'Orto Botanico.
1: Sindaco, si avvicina la Pasqua, immagino che ci siano dei riti, delle manifestazioni per chi viene a trovarvi, magari anche altri riti e manifestazioni che vanno oltre questo periodo pasquale.
0: Assolutamente. La Pasqua a Pedraria Sottana è un rito che, come in tutta la Sicilia, è particolarmente sentito con queste manifestazioni, in qualche modo esteriori, ma dense di significato, di fede. Da qui partono poi una serie di altre manifestazioni primaverili, come quella del 1º maggio, con i giochi in piazza e le altre manifestazioni proprio per i nostri, anche per i visitatori del nostro paese, che possono gustare anche una serie di prelibatezze legate alla primavera. E poi la festa di San Calogero il 18 giugno con il fercolo di 18 quintali portato in processione lungo le vie del nostro paese in un tripudio di colori e di luci, e poi l'estate con una grandissima varietà di festival teatrali e musicali di alto livello che connotano l'offerta culturale del nostro paese. Arriviamo poi a ottobre con la festa dei sapori madoniti d'autunno, che è la kermesse di tutti i gusti e di tutte le grandi produzioni, diciamo, che possono essere rintracciate nel nostro territorio madonita.
1: Da un borgo vivo più che mai a un paese che anche suo malgrado è diventato fantasma. Poggio Reale Antica, vittima del terremoto del 1968 e vittima anche di interessi di parte. Giacinto Musso è il presidente dell'associazione che promuove la conoscenza e la rinascita di questo borgo.

0: Siamo in provincia di Trapani, precisamente a Poggio Reale, e precisamente c'è Poggio Reale Nuova, Poggio Reale Antica.
1: Perché ci soffermiamo su Poggio Reale Antica? Qual è la storia?
0: Poggio Reale Antica nasce nel 1642 dal principe Francisco Morso, di origine spagnola, e che già era marchese di Gibellina, dove edificò nel suo feudo un Poggio Reale. Quindi di lì si è sviluppato un paese che comunque è diventato un paese molto ricco per l'epoca. La struttura urbana era scacchiera di tipo romano. Le costruzioni erano tutte arche e volte di quei tempi del 700, del 600.
1: Giacinto, perché ne parliamo oggi? C'è stato un prima e un dopo?
0: Sì, c'è stato nel 14 e 15 gennaio il terremoto della Valle del Belice che ha interessato anche Poggio Reale. Sebbene Poggio Reale è stato colpito per il 20%, però è stato dichiarato inagibile, quindi anche se era il 20%, siamo stati costretti a trasferirci. C'è stato interesse di speculazione, ecco, qualcuno ha speculato sul fatto del terremoto, ma l'abbiamo visto anche all'Aquila con quella famosa telefonata, e quindi ci troviamo oggi in un paese nuovo, però abbiamo perso l'identità come paese.
1: È possibile visitarla?
0: Allora, in questo momento ci sono dei lavori in corso per la messa in sicurezza proprio del corso del paese e poi vige sempre il divieto di transito a persone per pericolo di crolli, quindi diciamo in questo momento no.
1: E allora secondo lei quale sarebbe l'interesse al recupero?
0: Allora, noi come Associazione Poggio Reale Antica ci siamo battuti sin dal 2011, da quando siamo nati, affinché questo luogo diventi un grandissimo museo a cielo aperto e ci siano le potenzialità per fare questo. Però ci vediamo dall'amministrazione locale che questo non è il loro obiettivo, cioè nel senso che vogliono mettere in sicurezza ma per fare altro. Ancora ci sono esistenti tantissime realtà che magari le troviamo seppellite sotto la macerie, come i mosaici del convento del Frate Cappuccino, un convento settecentesco. Ci sono dei mosaici ciotolati molto belli, però sono coperte di macerie. C'è il cisternone dei monaci, che anche quello lì è un cisternone molto grande e molto interessante da risistemare. Poi ci sono, per esempio, dentro la chiesa madre, che l'impresa ha accumulato le macerie là dentro. Cosa c'è dentro la chiesa madre? Io mi ricordo da bambino, quando ci entravo, e laterale sotto gli altari ci sono tutte le tombe dei preti più importanti del Poggio Reale, cioè proprio con le stelle di marmo con le scritte in latino. Oggi queste sono tutte sepolte, quando noi avremo la possibilità di far vedere al turista. Poi ci sono frantoie antiche e tantissimo altro, ci sono stradine caratteristiche, balcone con balconate veramente antiche, barocco, quindi c'è un potenziale lì, c'è veramente un potenziale.
1: Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
2: In estate molte cose rallentano, non le notizie, non la nostra radio, specie nell'attuale scenario economico e geopolitico. Parola di Giulia Crivelli. Ogni mattina, dalle 7 alle 9, dal lunedì al venerdì, vi tengo compagnia sfogliando i giornali italiani e con approfondimenti sull'attualità italiana e internazionale, grazie agli ospiti in diretta. Al sabato spazio ai settimanali, italiani e non solo. Un puzzle di informazioni e dialogo che potete aiutarmi a comporre con i vostri messaggi.
3: 24 mattino estate con Giulia Crivelli, ogni giorno alle 7 su Radio 24.

Grand Tour seconda parte, siamo in Sicilia. Questa volta anche noi ci dedichiamo a un cammino. Un cammino dolce, adatto a tutti per apprezzare la natura, la storia dei paesi attraversati, i luoghi dei pellegrinaggi. Parliamo del Cammino di San Giacomo e lo facciamo con Totò Trumino, che assieme a Giuseppe Riggio ha curato la guida edita da Terre di Mezzo. Totò è anche coordinatore della Rete dei Cammini e dei Sentieri di Sicilia.

0: cammino che nasce nel 2021, parte da Caltagirone, attraverso 6 tappe con 10 comuni, arriva sino a Capizzi dopo 130 chilometri. Il cammino non ha, diciamo, una storicità grande, nasce proprio in epoca moderna, durante il Covid, in piena pandemia. Io, attraverso delle ricerche, ho semplicemente messo in collegamento 2 città dove vengono custodite le reliquie di San Giacomo il Maggiore, quindi Caltagirone e Capizzi. Per cui noi, attraverso questo cammino, indirizzato verso Santiago de Compostela, abbiamo voluto mettere in collegamento i luoghi del culto jacopeo in Sicilia. La cosa poi, come si dice, ci è sfuggita di mano, perché questo cammino, oltre a percorrere, diciamo, questo breve tratto della Sicilia, questi 130 chilometri, guarda oltre, attraverso la rotta jacopea del Mediterraneo, che è una rotta che ci permette di raggiungere Santiago de Compostela. Questo tragitto, questo percorso, questo cammino, che è proprio il cammino di Santiago d'Italia, che parte dalla Sicilia e arriva in Galizia, è stato accolto, diciamo, dalla Galizia, dagli amici jacopei d'Europa, e ha avuto un riconoscimento che proprio in questi giorni noi faremo l'inaugurazione del cippo miliare, quindi il moion, quello che raffigura e rappresenta il simbolo del cammino in terra spagnola, sarà collocato in Sicilia, in terra siciliana, e avremo questa, diciamo, questo grande riconoscimento.
1: Totò, raccontaci le caratteristiche di questo cammino che mette insieme natura, borghi, spiritualità, tanti aspetti diversi della Sicilia.
0: La cosa straordinaria di questo cammino è che noi attraversiamo la Sicilia di mezzo, la terra di mezzo,

quella terra che non è stata per nessun motivo saccheggiata, no? Perché se si va, dicevo, nel sud Italia, dico, l'abusivismo, le coste, quelle brutture messe lì che sono fuori luogo e fuori contesto, questo invece è un cammino che ti fa vedere, ti fa osservare quella che è la Sicilia più autentica, quella dei borghi, quella della natura, quella delle vecchie abitazioni, delle case rurali. Poi abbiamo anche due straordinari luoghi che, diciamo, Caltagirone con la sua ceramica è un bene UNESCO, la scalinata di San Giacomo e Piazza Armerina, dove c'è un altro bene UNESCO che è la villa romana del Casale. Abbiamo poi Mirabella Imbaccheri, che è la città del tombolo, dove praticamente tempo fa una artista di street art, Nepson, ha voluto realizzare e dedicare e donare al Camino un bellissimo murales dove vengono raffigurate appunto la lavorazione del tombolo. Poi c'è Aidone, con la dea di Morgantina, con il museo, con la città di Morgantina, unica città alleata a Siracusa e distrutta dai Romani per questa sua alleanza. E poi abbiamo Nicosia, e poi abbiamo Nissoria, abbiamo Assoro, Assoro, un'altra grandissima città dove Cicerone decantava che prima Assoro e poi Roma, per farti capire la grandezza di questa città. Abbiamo Nicosia, la città dei 24 baroni, per arrivare a Capizzi. Quindi ogni città che noi attraversiamo lungo questo cammino ha qualcosa di straordinario. Dimenticavo di dirti Val Guarnera e le miniere dello Zolfo, dove si raccontano quello che era lo sfruttamento dei carusi lungo queste miniere del fine 800, metà 800, dove venivano cose straordinarie, dove hanno girato dei film, Rosso Mapelo, La discesa di Aclane, La miniera di Florisella e Grotta Calda. Per cui venire a fare il cammino di San Giacomo in Sicilia, questo pellegrinaggio, è immergersi in quella che è la Sicilia più autentica, più bella ed è quella che a noi piace di più.

0: cammino adatto a tutti?
1: Sì, sì, questo sì, perché le tappe sono tranquille, una media di 20 km, 22 km a tappa, però noi abbiamo sempre un gruppo di volontari che offrono sempre una assistenza in H24, il cammino è ben segnato, il cammino ha tutte le tracce GPX, voi potete vivere, voi che venite, voi che vorrete venire a fare questo cammino, potete vivere e rivivere quella che è la sensazione della Spagna, perché questo è il piccolo cammino di San Blas.
2: Ultima tappa, Gibellina. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo delle Trame Mediterranee, un filo rosso che unisce la Sicilia ai paesi che affacciano su questo mare unico.
3: Oggi andiamo a Gibellina, in provincia di Trapani, a scoprire il Museo delle Trame Mediterranee. È un museo che mi piace moltissimo perché è perfettamente trasversale, cioè considera tutta la produzione artistica come un tutt'uno, senza nessuna distinzione tra le cosiddette arti maggiori e minori. Come il suo nome bellissimo illustra, ha l'obiettivo di analizzare e rendere comprensibili al visitatore tutte le tracce del passato della terra siciliana, considerandole come una sorta di ponte tra Africa e Europa e prestando dunque particolare attenzione all'esistenza di una comune matrice culturale tra la Sicilia appunto e le aree che con lei sono entrate in contatto attraverso i fenomeni di migrazione di popolazioni provenienti dal Medio Oriente, dall'Africa e dalla Grecia. In questo museo il patrimonio artistico viene, come ho detto, considerato nel suo insieme, attraverso lo studio e l'esposizione di manufatti, oggetti quotidiani, reperti, ma anche idee, gesti, comportamenti sociali. Nato nel 1996 per volontà di Ludovico Corrao, che è stato sindaco di Gibellina per quasi 30 anni, questo museo è sicuramente un museo sui generis, perché si pone soprattutto l'obiettivo di mostrare ed evidenziare l'esistenza di una coincidenza e di una sovrapposizione tra manifestazioni, tanto artistiche quanto della vita quotidiana, che appartengono a contesti culturali differenti. Quindi è un museo che rifiuta qualunque lettura ideologica

0: di quanto espone o di quanto racconta, e che invece, accostando oggetti di differenti provenienze geografiche e di diverse epoche, vuole analizzare l'evoluzione di quelli che sono stati i più ricorrenti motivi decorativi che hanno caratterizzato la pratica e lo sviluppo artistico e artigianale del bacino del Mediterraneo. Tra gli spazi del museo il visitatore ritroverà così differenti motivi decorativi che vanno dalla scrittura all'arabesco alle geometrie intrecciate, scoprendo come tutti questi elementi facciano parte di mondi e di culture che solo all'apparenza sono state e sono lontane e quindi diverse. E ancora, il percorso espositivo mette in correlazione tempi artistici differenti, dimostrando come si ritrovino dei segni del passato anche nel presente, così come delle tracce dell'arte classica nelle forme espressive anche dell'avanguardia. Per ottenere questo risultato, il nostro museo espone e analizza pitture, sculture, arazzi, ma anche capi di abbigliamento, gioielli, terrecotte, tavole, il tutto senza mai dar vita ad una differenziazione tra reperti cosiddetti importanti e reperti minimali, ma semplicemente leggendo in quanto esposto l'appartenenza ad un tessuto culturale e antropologico comune. L'esposizione nel suo complesso è veramente sfaccettata, perché al di là dei manufatti ceramici e tessili, una larga parte degli spazi è dedicata all'arte contemporanea. Arte contemporanea che viene raccontata tanto con le opere collezionate e donate da Corrao al museo, che peraltro sono una raccolta estremamente a loro volta articolata tra quadri del Novecento, opere dell'avanguardia, ma anche con opere di artisti provenienti dal Nord Africa e anche, ad esempio, con le scenografie degli spettacoli delle Orestiadi, che raccolgono le macchine straordinarie di Arnaldo Pomodoro, l'installazione Gibella del martirio di Emilio Sgro e la montagna di sale ideata da Mimmo Paladino per la sposa di Messina.
1: La seconda parte di Gran Tour si chiude qui, ma il racconto della Sicilia continua. Non andate via.
2: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
3: Per prendere frescotto andiamo in autostrada.
4: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
8: Vi presenta Borse in diretta.
9: Sono sempre poco mosse le borse europee, Milano in questo momento sta cedendo lo 0,1%, Londra e Parigi viaggiano attorno alla parità, mentre Francoforte guadagna lo 0,8%. A Piazza Affari, tra i titoli principali in evidenza Fincantieri, in rialzo di oltre 3 punti percentuali, il ribasso maggiore invece è quello di Enel, che sta cedendo l'1,6%. Sul fronte dell'energia è stabile il prezzo del petrolio, il Brent resta a $87 a barile, in rialzo invece il gas, che ad Amsterdam si muove attorno ai €60 al megawattora. Dai mercati per ora è tutto.
10: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
11: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG 24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com.

0: Grand Tour.
1: Terza parte di Grand Tour, bici in strada.
0: Grand Tour, a ruota libera.
2: Bianco e

0: siamo in Sicilia, in questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. C'è un percorso che attraversa il cuore di questa regione sulle tracce di un antico cammino che veniva utilizzato da romani, bizantini, arabi, normanni, che ci permette di scoprire una Sicilia appunto lontano dalle rotte turistiche, una Sicilia dell'entroterra tra tradizioni, cultura e buon cibo. Si chiama la Magna Via Francigena. In questo viaggio ci accompagna Giovanni Guarneri di Ciclabili Siciliane e Sparring Tours. Buon pomeriggio Giovanni.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ci ha raccontato spesso tanti percorsi da fare in bicicletta. Questo percorso, la Magna Via Francigena, ha una storia particolare, perché?
1: Ha una storia molto particolare perché ripercorre le stesse strade, le stesse vie, le trazzere che sono state percorse per secoli da, appunto, come hai detto tu, i vari popoli che si sono avvicendati in Sicilia per spostarsi da una parte della Sicilia, quindi diciamo dalla parte settentrionale, da Palermo, fino ad Agrigento, quindi la parte meridionale che si affaccia appunto sul canale di Sicilia. Quindi diciamo è un fascio di strade che poi è stato riassunto in un'unica via oggi, che è stata percorsa da migliaia e migliaia, forse milioni di persone per vari motivi nei secoli.
0: Ecco, una storia antica che è stata in qualche modo portata alla luce da un gruppo di appassionati camminatori siciliani, Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia.
1: Sì, esatto, l'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia ha cominciato uno studio molto approfondito che andasse proprio dietro alla coerenza dell'itinerario, alla coerenza storica dell'itinerario, quindi ad una lettura del territorio molto forte, basandosi su documenti ufficiali conservati negli archivi di Stato, nelle diocesi, eccetera, cioè quindi in luoghi in cui la storia viene conservata e mantenuta. E quindi poi attraverso questo studio questi ragazzi, che poi sono appunto sia studiosi che anche camminatori, hanno percorso queste vie cercando le varie tracce, quindi anche attestati di vendita di terreni dove veniva citata la Magna Via Francigena, oppure anche semplici tracce sul territorio come piccole chiesette in posti assurdi che uno dice ma che ci fa sta chiesa, perché da lì passavano tante persone, quindi esisteva quella chiesa, e così via, finché sono riusciti a creare un itinerario che è straordinario.
0: Quindi insomma dei veri e propri detective, diciamo così. Quindi in un itinerario a piedi, adesso noi parliamo invece dell'itinerario in bicicletta, che coincide solo in parte con quello dei camminatori.
1: Sì, esatto, e ovviamente i camminatori possono fare le scale, saltare sulle rocce e fare, percorrere strade che ovviamente in bici diventano, è possibile con alcune bici molto particolari, ma per la maggior parte dei ciclisti non è possibile. Quindi abbiamo, mi è stato chiesto come Ciclabili Siciliane di rimappare la via che era stata fatta, era stata appunto tracciata per i pellegrini, per i pedoni, rimapparla per i ciclisti, ed è venuto fuori un itinerario leggermente più lungo che cerca di rimanere sulla traccia originale il più possibile e se ne discosta solo quando appunto manca l'elemento della percorrenza.

0: orribilità.
1: Quali sono gli aspetti più belli, i luoghi più belli che attraversa questo itinerario? Perché sono, parliamo di 205 chilometri.
0: Sì,
1: e quindi
0: sono 205...
1: tra Palermo e Agrigento.
0: Sì, sono 205 chilometri con 6.000 metri di dislivello all'incirca, quindi si tratta di un itinerario impegnativo sicuramente, ma tutti sappiamo che con la bicicletta pedalata assistita ormai chiunque è in grado di colmare questo, diciamo, questo gap che esiste con la bicicletta non a pedalata assistita. I luoghi iconici, ovviamente, basta citarne già due, che sono Monreale e Corleone, che ovviamente sono fra i più famosi centri urbani delle aree interne della Sicilia, ma ci sono altri luoghi che hanno una storia straordinaria come Castronovo di Sicilia o Prizzi, che ovviamente sono meno famosi, meno citati nelle cronache per quanto riguarda Corleone oppure nei libri di storia e d'arte come Monreale, ma comunque rimangono dei posti straordinari e bellissimi. Oppure ci sono delle chicche come Santa Cristina Gela, che è un piccolissimo villaggio che si trova appunto vicino Altofonte, Piana degli Albanesi, insomma nella prima tappa, diciamo così, per i ciclisti, dove si parla ancora oggi l'albanese antico, l'Arbresh, proprio perché lì si rifugiò una comunità di albanesi e quindi è rimasta questa lingua che viene parlata più dell'italiano. Infatti anche la segnaletica, tutto, le tabelle per strada, il menu, è tutto scritto sia in italiano che in Arbresh.
1: Quanti giorni in questo itinerario consiglieresti?
0: Io ne consiglio 5, nonostante sia così breve, solo 205 chilometri, proprio per il dislivello, perché in quel caso ovviamente avremmo 1200 metri di dislivello giornaliero, quindi delle tappe assolutamente coerenti con una preparazione normale, ma è anche possibile farla in 3 giorni. Io conosco tanti che la fanno in 3 giorni, ma ovviamente lì diventa più un challenge, una sfida, che non un viaggio vero e proprio. Quindi io, ecco, ne consiglio 5. È secondo me l'opzione migliore in assoluto.

0: E ora continuiamo a pedalare sempre nell'entroterra siciliano e sempre sulle tracce di antichi cammini che sono diventati anche itinerari cicloturistici. Dal cuore di questa regione, da Caltanissetta, c'è un percorso che corre sotto lo sguardo dell'Etna attraverso le Alpi siciliane, le Madonie, fino a raggiungere la città normanna di Cefalù sul mare. Si chiama la Via dei Frati, quei frati che per secoli hanno solcato a piedi o sul dorso di muli le montagne e le campagne siciliane, lasciando tracce della loro presenza nella memoria delle persone. Un itinerario di 166 km, 8 tappe, collaudato nel 2016 ma percorribile in autonomia dal 2018, quindi relativamente recente, che è stato adattato anche per la bicicletta. Ne parliamo con l'ideatore Santo Mazzarisi.
1: Ciao a tutti e buon cammino a tutti.
0: E dunque un cammino nato una decina di anni fa ma che ha radici lontane. Qual è la sua storia?
1: Allora, il cammino nasce dall'ispirazione dei frati mendicanti, famosi frati questuanti che andavano in giro nelle campagne dell'entroterra siciliano durante buona parte dell'anno, specialmente nel periodo della raccolta, proprio per raccogliere tutto quello che la natura poteva dare, ma anche quello che i poveri contadini potevano dare in termini di sostentamento per i conventi d'origine. E c'è proprio una dicitura di questi frati che erano chiamati monaci di cerca, cioè andavano a cercare proprio tutto quello che potevano raccogliere, restituendo a chi li accoglieva una preghiera, un'immagine sacra, un qualcosa che potesse confortare anche appunto in maniera religiosa i contadini che lavoravano a fianco di questi frati.
0: Lo spirito naturalmente è quello spirituale, religioso.
1: Lo spirito è sicuramente religioso. Il cammino nasce da un collage di percorsi itinerari di fede verso cinque luoghi di fede principali e ha un radicamento nel territorio proprio perché sono percorsi che singolarmente vengono ogni anno

0: colore brullo e bruno della terra, contornato dal verde dei ficodindia, dei mandorli. Man mano che si va avanti, il percorso regala un altro paesaggio, un paesaggio più montano. Si attraversa, come si diceva prima, il Parco delle Madonie, e il paesaggio è contornato da agrifogli giganti, da conifere. Abbiamo la presenza anche di specie endemiche come l'abies nebrodensis, che è un unicum, un piccolo abete che è specifico di quel territorio. Man mano che si va avanti, si va verso il mare e la fanno da padrone la macchia mediterranea, la ginestra, la rifoglio, fino ad arrivare al mare, dove ovviamente il paesaggio, al mare di Cefalù, dove il paesaggio, insomma, è la spiaggia e ovviamente le bellezze architettoniche della città.
1: Per quanto riguarda i borghi, quali sono quelli più belli che si incontrano?
0: Il primo paese che si incontra, per esempio, Marianopoli, un piccolo borgo che ha una visuale unica perché sembra già preannunciare tutto il cammino futuro perché si vedono fino alle Madonie, e dove, per esempio, possiamo trovare un piccolo museo archeologico. Tra l'altro, proprio la zona archeologica viene attraversata dai pellegrini prima di arrivare a questo paese, a Marianopoli, con delle meraviglie, insomma, dell'archeologia che sicuramente sono degne di nota. Resuttano, con il suo castello appoggiato sulle sponde del fiume Mera, o Petralia, la città di pietra proprio sulle Madonie, che è un po' chiamata un po' anche la capitale, diciamo, delle Madonie, e la stessa Ganci, che viene subito dopo, un'altra roccaforte della famiglia dei Ventimiglia, una famiglia molto importante e influente, insomma, nel territorio che viene attraversato dal cammino. Ogni paese ha un qualcosa da regalare e può essere anche diverso dal paese precedente e dal paese successivo. Quindi, insomma, ogni paese merita sicuramente un'attenzione.
1: E allora, per le tracce GPX e la viadefrati.it, ma anche per l'itinerario di cui abbiamo parlato all'inizio, ciclabilisiciliane.com. Valeria, allora, questa volta siamo davvero entrati nel cuore della Sicilia, una regione che non finisce mai di stupire, ma non ci fermiamo perché Silvio ha tante sorprese per noi.
2: Sicuramente Silvio avrà molte sorprese per noi, però deve pazientare ancora qualche istante perché prima ci sono le informazioni per chi è in viaggio.
3: Strade in diretta.
4: Ben trovati all'ascolto. In Lombardia sulla 9 lenate Como Chiasso a causa di un veicolo fermo, code tra Como Centro e Como Monte Olimpino in direzione della Svizzera. Traffico incolonnato per incidente poi sulla A22 del Brennero in direzione Modena tra Egnaora e San Michele. Spostiamoci sulla A31 della Val d'Astico dove permane la chiusura per un mezzo incendiatosi tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. A causa di lavori per il traffico intenso, inoltre sulla A15 Parma La Spezia, rallentamento con code a tratti tra Berceto e Pontremoli in direzione La Spezia, e infine sulla Firenze Pisa Livorno per un veicolo fermo si procede in coda tra Pisa Nord-Est e Pisa Aeroporto in direzione Pisa. Con questo è tutto, il prossimo aggiornamento tra un'ora.

0: Grand Tour.
1: Quarta parte di Grand Tour, Silvio, a te.
0: Grand Tour, a passo libero.
2: Continuiamo il nostro viaggio a piedi, come ormai insomma abbiamo capito siamo oggi in Sicilia e qui scopriamo due percorsi di trekking a tappe, due itinerari geograficamente vicini perché rimaniamo comunque nella zona tra Catania e Messina, ma sono diversi per caratteristiche, e partiamo con un viaggio a piedi di circa 6 giorni che ci porta a camminare dall'Etna fino al mare insomma meraviglioso di Taormina, facendoci attraversare alcuni dei paesaggi potrei dire più suggestivi della Sicilia orientale. Parliamo infatti del sentiero delle Ginestre, un trekking sulle pendici dell'Etna, un trekking di circa 100 km che attraversa quelle che vengono definite le terre di mezzo del vulcano, quindi tra natura e paesi pedemontani. Sentiero delle Ginestre che oggi raccontiamo in compagnia di Giuseppe Riggio, uno degli ideatori di questo appunto viaggio a piedi in Sicilia. Buongiorno Giuseppe.
3: Buongiorno, bentrovati.
2: Allora, innanzitutto qual è l'idea che ti

0: portato e vi ha portato a immaginare e a tracciare questo itinerario?
1: Ma l'idea iniziale è stata che spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna, montagna ancora prima che vulcano.
0: Ok.
1: E quindi abbiamo pensato ormai 14 anni fa, insomma, di iniziare a tracciare invece un itinerario che si mantenesse a media quota, quindi le terre di mezzo tra il mare e la vetta dell'Etna. Inizialmente congiungeva due parti del vulcano, quindi da una parte Nicolosi, dall'altra parte Castiglione e Linguadossa. Negli ultimi mesi l'abbiamo prolungato con altre due tappe che attraversano la valle dell'Alcantara, arrivano fino a Taormina e poi al mare.
0: Ecco, in particolare perché Sentiero delle Ginestre? Lo immaginiamo, però insomma, raccontaci
1: sì,
0: un po'.
1: Sì, delle Ginestre perché questa terra di mezzo, diciamo che si parte da circa 800 metri di quota e si arriva a un massimo di 1500 e poi si scende giù dall'Alcantara, si risale una parte dei Peloritani e poi si scende a mare. Diciamo che questa è chiaramente la terra in cui domina la ginestra.
0: Okay, se la quota
1: che
0: giusta.
1: Poi è la quota giusta, per cui insomma in primavera diventa una sfolgoria di giallo, di fioriture. Tra l'altro abbiamo la Genista etnensis, che è una varietà particolare, una specie particolare dell'area etnea.
0: Ecco, da dove partiamo e come si sviluppa questo itinerario? Cioè, l'abbiamo già un po' detto, però completiamo un po' la
1: sì,
0: cosa.
1: Sì, andando nei particolari, in pratica ogni sera si arriva o in un paese o in una struttura gestita dove è facile prenotare, insomma, strutture di montagna. Quindi diciamo l'organizzazione è abbastanza facile, basta consultare il sito che è dedicato al Sentiero delle Ginestre sull'Etna.
0: Sì.
1: Si parte da Nicolosi è la storica porta dell'Etna, quindi il centro che c'è sul versante meridionale, e poi da lì si fa un po' di saliscendi, si attraversa tutto il versante meridionale e poi da Zafferana in poi, che è la prima tappa, si sale in mezzo al costeggiando la Valle del Bove. La Valle del Bove è una grande depressione che c'è sul versante meridionale, dove vanno a finire gran parte delle colate che arrivano dai crateri sommitali. Quindi è una zona particolarmente aspra, imponente dal punto di vista paesaggistico. Poi si raggiunge la zona della Pineta di Linguaglossa. Dalla Pineta di Linguaglossa, che già siamo al terzo giorno, perché c'è un pernottamento di mezzo,
0: sì.
1: Si scende in Valle dell'Alcantara. Quindi pernottamento Castiglione di Sicilia, che è un'altra perla, molto un paesino incastonato, colonia greca, e poi da lì si va verso le gole dell'Alcantara, quindi si passa proprio nel parco regionale dell'Alcantara, si va a Graniti, che è un paesino poco distante dalle gole dell'Alcantara, e da lì poi l'ultima giornata è magnifica perché si sale sui Peloritani, che sono gli Appennini, un pezzo di Appennini di Sicilia, quindi quelli che vanno verso Messina. Si sale in cima a Monte Veneretta e poi da lì c'è una sontuosa, bellissima discesa verso Taormina. Scendi verso il mare con la vista sul teatro antico da una parte, sull'Etna dall'altra parte, e poi il tratto finale è la via detta dei Saraceni, quindi il sentiero dei Saraceni, che è quello che porta fino alla stazione di Taormina, che è a mare.
0: E si cammina, appunto, parlando di mare, si cammina, immagino, sempre vista mare.
1: Sì, certo, perché questo è, diciamo, tutto i sei giorni sono sul versante dell'Etna che guarda verso lo Ionio, quindi è particolarmente indicato sicuramente per la primavera, il nostro lungo autunno che a volte diventa un inverno anche mite,
0: okay.
1: Quindi diciamo da evitare proprio in piena estate, perché comunque
0: sì,
1: ci sono
0: sì,
1: poi si scende in basso, insomma poi... Però per la primavera è sontuosa veramente.
0: E ci sono le indicazioni lungo il sentiero?
1: Sì, sì, sì, ci sono le segnavie. Tra l'altro è un itinerario che si trova anche sulla cartografia del Parco dell'Etna, perché è un itinerario autorizzato al Parco dell'Etna, incluso nella cartografia ufficiale. E si trova anche sulle app, diciamo, sulle mappe elettroniche con la sentieristica CAI.
0: E quindi per queste altre informazioni sul Sentiero delle Ginestre potete comunque fare riferimento al sito etnaviva.it. Grazie mille a Giuseppe Riggio, buon cammino, a presto.
1: Grazie a tutti, a voi.

0: E per chiudere questo nostro viaggio in Sicilia lasciamo l'Etna e Taormina, ci spostiamo ora di qualche chilometro più a nord verso Messina per scoprire un altro percorso di trekking, in questo caso un po' più breve. Parliamo dell'Anello del Nisi, che è un percorso di circa 35 km diviso idealmente in tre tappe, ed un itinerario che raccontiamo oggi in compagnia di Piero Cozzo, presidente dell'associazione che cura e si occupa appunto di questo sentiero. Buongiorno Piero.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo dal fatto che già il nome Anello del Nisi ci dice che partenza e arrivo sono nello stesso luogo. Da dove appunto partiamo e come si sviluppa questo trekking?
1: Allora, sì, dici bene Silvio. Il cammino dell'Anello del Nisi è un percorso trekking dolce ed ecosostenibile, pensato per essere vissuto secondo i principi del turismo lento ed esperienziale. Si sviluppa all'interno della Valle del Nisi e coinvolge i quattro comuni come Alia, Litterme, Fiume di Nisi e Nizio di Sicilia, distribuiti tra le vallate dei torrenti Alia e Fiume di Nisi. Come dicevi tu, si chiama D'Anello perché è il percorso principale che collega questi territori, questi quattro borghi, attraverso antiche vie di comunicazioni, sentiere, mulattiere, strade rurali e, quando è necessario, anche brevi tratti di strade provinciali o comunali, permette di tornare allo stesso punto della partenza, quindi chiudendo appunto l'anello. Come dicevi bene tu, l'itinerario per il percorso principale è circa 35 km. I camminatori più esperti possono completarlo anche in una giornata, però è stato pensato ed organizzato in tre tappe, per favorire così una fruizione più lenta ed esperienziale, perciò dedicare una parte della giornata al cammino, mentre l'altra alla scoperta dei borghi ricchi di storia, tradizioni, monumenti di grande valore artistico, storico e culturale. Il punto di partenza di tutto questo percorso dell'Anello è il Santuario Maria Auxiliatrice di Litterme, mentre il punto d'arrivo della prima tappa è il Duomo Sant'Agata di Alì, una prima tappa che ci consente di passare dalla zona costiera alla zona collinare. La seconda tappa, il punto di partenza è il Duomo Sant'Agata lì, e invece il punto di arrivo è il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiume di Nisi. Qui abbiamo tre scelte, tre opzioni di percorsi, breve e meno breve e più difficile, diciamo. Invece la terza tappa, il punto di partenza è il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiume di Nisi, mentre il punto di arrivo è il Castello dal Conte Sinizia di Sicilia, quindi torniamo nella zona costiera. Dal castello basta percorrere un chilometro verso nord e torniamo così al punto di partenza.
0: Ecco, l'itinerario è descritto anche come un vero e proprio viaggio nel tempo. Quali sono le testimonianze storiche più affascinanti che si incontrano appunto lungo il cammino?
1: Quindi infatti, come dicevi tu, l'Anello del Nisi non è un solo un percorso naturalistico, ma anche un itinerario molto ricco di storia, arte, cultura. Lungo il cammino si possono incontrare numerose testimonianze architettoniche, luoghi di grande valore artistico. Quello che possiamo citare è il Duomo Sant'Agata di Alì, che è uno dei principali punti di riferimento di questo borgo, anche tutta la riviera ionica, addirittura di tutta la diocesi messina, perché come grandezza è il terzo edificio religioso più grande della diocesi di Messina. Poi il Santuario Maria Santissima Annunziata, che rappresenta un luogo molto importante sia dal punto di vista religioso, storico, in tutta la Valle del Nisi. Poi si possono ammirare i ruderi del Castello Belvedere di Fiume di Nisi, dove ci è un affaccio sull'intera costa ionica, quindi un panorama fantastico su tutto l'assetto di Messina, la costa calabra. Quindi qui percorrere l'Anello del Nisi non fa soltanto un'escursione nella natura, ma compie anche un vero e proprio viaggio nella storia e nell'identità culturale di questo territorio.
0: In ultima battuta, chi possiamo consigliare questo viaggio a piedi, questo Anello del Nisi?
1: Questo è un cammino che possiamo consigliare a tutti, diciamo, è adatto sia ai camminatori più esperti che magari vogliono percorrere l'intero anello e scelgono quindi dei tratti più impegnativi, sia chi si avvicina per la prima volta al trekking. Qua, grazie anche alle diverse varianti di percorso e di numerosi sentieri che si collegati, ognuno può scegliere l'itinerario che vuole, più adatto alle proprie capacità, alle proprie caratteristiche e al tempo che ha a disposizione. E quindi un'esperienza adatta anche alle famiglie, ai gruppi di amici, ai turisti che vogliono vivere una giornata all'aria aperta, camminando con calma, scoprendo i vari borghi, la natura, le tradizioni di questo territorio, diciamo, della Valle del Nisi. L'idea quindi alla base dell'Anello del Nisi è proprio, diciamo, questo: un cammino accessibile e inclusivo, dove ognuno può costruire quindi la propria esperienza di viaggio a piedi, va? Non solo a piedi, anche in mountain bike, a cavallo, come intende fare, va?
0: E quindi questo brevemente il nostro racconto dell'Anello del Nisi. Per approfondire potete cercare sui social Anello del Nisi. Grazie mille intanto a Piero Cozzo per questa breve chiacchierata, a presto.
1: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona serata.
2: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per lunedì, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
4: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
5: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
6: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
5: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
6: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
7: Con una email mi dicono che è scaduta la app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
8: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14.30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
7: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
8: Beh, non tutti.
9: Le 16.
10: GR24, il sole 24 ore.
9: Un drone cade in una zona boschiva in Romania e provoca un incendio. Report Ilo: in Italia 4 giovani senza lavoro per ogni adulto disoccupato. In Francia divieto social agli under 20, bocciato dal Consiglio Costituzionale. Buon pomeriggio dalla redazione di Marco Mancini. Un drone caduto in una zona boschiva nella contea di Tulcea in Romania, provocando un incendio, lo comunica il Ministero della Difesa Nazionale rumeno, affermando che il bersaglio aereo non è stato rilevato dai sistemi di sorveglianza radar a causa della sua bassa quota. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti. Lo rende noto Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta in Spagna. Nei dati, la rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta. Stop in Francia, una misura voluta fortemente dal presidente Macron. Il Consiglio Costituzionale ha bocciato il divieto dei social network ai minori di 15 anni. Macron ha preso la decisione e ha incaricato il premier Sébastien Lecornu di procedere a una nuova redazione della legge per arrivare a una soluzione entro la primavera del 2027. Nel report dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro, il nodo della disoccupazione giovanile in Italia.
11: In Italia per ogni adulto disoccupato ci sono 4 giovani disoccupati e chi trova lavoro deve fare i conti con precarietà, divario di genere e una ripresa post-Covid già ferma. È la fotografia dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro. Tra il 2014 e il 2023 sono emigrati 367.000 italiani tra i 25 e i 34 anni, quasi il 40% laureati. Tra i 20 e i 34 anni non più in istruzione o formazione è occupato il 77% degli uomini contro il 62% delle donne, ma tra i laureati il divario scende a circa 4 punti. L'intelligenza artificiale rischia poi di rendere più difficile l'accesso ai primi impieghi. A livello globale, invece, nel 2025 la disoccupazione giovanile è salita al 12,4% e riguarda 67 milioni di persone. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
9: Frenano a sorpresa a luglio le vendite al dettaglio negli Stati Uniti e meno 0,6% su base mensile a fronte di attese pari a più 0,1%. Forbes ha licenziato il suo direttore editoriale dopo aver scoperto che aveva accettato un grosso pagamento da un imprenditore la cui società collabora da anni con la rivista per le sue celebri liste di ricconi. Lo riporta il New York Times. Randall Lane, chief content officer di Forbes, ha ricevuto circa 6 milioni di dollari da Shock Research, che da 10 anni lavora con la storica rivista di economia. Ed è tutto, prossimo GR24 alle 17.

0: Hai caricato le valigie?
1: No.
0: Hai controllato il traffico?
1: No.
0: Hai fatto il pieno?
1: No.
0: Perfetto, partiamo.
1: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
0: Ma hai prenotato?
1: No.

0: di Riccardo Poli e Beppe Salmetti con Ginevra Fenies.
1: Oggi purtroppo Ginevra non c'è, non è riuscita a venire a Belluno.
2: Posso dire, si perderà una delle cose che gli piace fare di più in assoluto.
1: Cioè?
2: Bere.
1: Ah, pensavo, pensavo fare la trasmissione off topic, no. Questa potrebbe, cioè io Ginevra fossi in te querelerei Riccardo Poli, guarda, per questa pessima frase.
2: Guarda, Ginevra me ne dice ogni volta in puntata che dovrei avere file e file di querela contro di lei. Ti diamo un abbraccio, Ginevra. Allora, siamo in occasione delle Olimpiadi di Milano Cortina, siamo a Belluno, uno dei territori insieme appunto a Cortina che anima questi giochi olimpici, e siamo ospiti del Dolomiti Innovation Valley Media Space in Piazza dei Martiri, allestito da Confindustria Belluno Dolomiti e patrocinato dalla Fondazione Milano Cortina 2026, per scoprire un mondo che ci porta fino al Sollevante, fino all'altra parte.
1: Assolutamente. Ma hai visto qualche gara?
2: Sì, ho visto qualche gara.
1: Cosa ti è piaciuto di più?
2: La potenza dei muscoli.
1: Cioè la potenza dei muscoli.
2: Una cosa che
1: tipo
2: proprio...
1: del pattinaggio.
2: Sì, cioè.
1: Hai visto quella mossa
2: la Lollobrigida che scattava due gambe così, che
1: stupendo,
2: io manco in sette vite quei muscoli. Sì, perché?
1: No, così te l'ho chiesto perché tu di solito, lui devi sapere che spesso parla di nuoto, che è uno sport completo. Noi siamo la trasmissione dei luoghi comuni. Lui è un grande fan del nuoto.
2: Sì, è vero.
1: E quando non c'è il nuoto di mezzo fa un po' fatica. Invece stavolta si sta un po' documentando sugli sport. Perché tutto ciò che non è nuoto non può guardare, cioè è come se non, sì, però il nuoto, capito, dice hai visto Sinner, sì, ma cosa c'è,
2: Rosolino, hai visto i tuffi, hai visto che roba,
1: sì.
2: Perché mi stai torturando,
1: ma che ne so,
2: perché mi torturati?
1: Vabbè, entriamo subito nel vivo del cuore,
2: esatto,
1: di questa puntata. Siamo venuti dove fa freddo,
2: esatto, e dove notoriamente uno dei luoghi comuni che si può dire legato al freddo, legato alla neve, legato al ghiaccio è
1: vendere il ghiaccio agli eschimesi.
2: Esatto, che di fatto
1: qualcuno l'ha mai fatto. Io mi sono anche chiesto questa cosa. Non credo sia mai stato fatto. Ma chi sono io per dirlo?
2: Ma non lo so, però
1: è stato fatto?
2: Secondo me un po' di casi ce
1: li
2: abbiamo.
1: Sei tu giornalista?
2: No. Mi citavi anche fuori dall'onda.
1: Ah,
2: ci
1: certo,
2: sono stati un paio
1: di anni fa. Non so se l'avete sentito, uscì quella notizia per cui un'azienda, una startup se non ricordo male, si era premurata di procurare del ghiaccio per i cocktail degli avventori di Dubai. Il ghiaccio lo prendevano, se non ricordo male, sempre dalla Groenlandia. Questo dice questo articolo.
2: Un territorio di cui nessuno sta parlando in questo periodo, tra
1: infatti
2: l'altro.
1: Noi andiamo nella nostra, adesso parliamo di cose, di altre cose, visto che non è il nostro ruolo parlare di politica.
2: Esatto, sono d'accordo. E l'ha venduto per fare cocktail a Dubai, che notoriamente il ghiaccio non ce l'ha. Che poi...
1: E lì però è diverso, perché non è che sono andati in un posto a portare il ghiaccio dove il ghiaccio c'era, cioè diverso sarebbe stato, che ne so, partire dalla Groenlandia e andare a portare, che ne so, il ghiaccio
2: in Alaska.
1: Capito?
2: In Alaska, per esempio, esatto. Quindi, in sostanza, vendere il ghiaccio agli eschimesi vuol dire vendere qualcosa a qualcuno di cui non ha necessità, anzi, perché
1: quello che
2: in
1: fai tutti i giorni a Milano. Pazzesco quanto sia calzante,
2: sì,
1: questa
2: è
1: puntata.
2: È vero, è verissimo. Ad esempio, a me una volta hanno venduto un accendino.
1: Tu non fumi?
2: Io non fumo, ho detto, però era
1: però
2: talmente
1: scusami,
2: bello.
1: A casa quante volte ti sarà capitato di cucinare, di dire mi serve, devo accendere il fornello.
2: Ho le piastre elettriche.
1: Hai quelle che
2: funzionano. Sì, però il
1: al
2: tema...
1: che non so neanche se si possa fare sta roba dell'accendino, quindi don't try this at home.
2: Adesso questo non ci dorme tutta la notte.
1: Dormirò stanotte.
2: Però perché si collega a vendere ghiaccio agli eschimesi? Perché io a casa ho un sacco di accendini. Cioè io non fumo, ma ogni volta che mi offrono di comprare un accendino, gli amici che
1: lo prendi?
2: Lo prendo una volta perché c'è pollon sopra, una volta perché quello. Mi piace come oggetto, ma io non fumo, quindi non me ne faccio niente, anche perché ne ho tantissime a casa. Ma veniamo al tema di oggi, perché vendere il ghiaccio agli eschimesi ci è venuto in mente perché qui con noi in questa puntata di Off Topic c'è Nicola Coppe. Ciao Nicola.
3: Ciao a tutti.
2: Allora, tu sei di Feltre, giusto?
3: Io sono di Feltre,
2: che
3: sì.
2: È poco vicino Belluno, diciamo,
3: che
2: per chi
3: è poco
2: non
3: vicino
2: sa
3: Belluno,
2: la
3: sì,
2: dinamica.
3: Sì, sì. Nella stessa provincia.
1: Cioè, quanto dista da qua più o meno?
3: Ma sono 30 minuti in macchina.
1: A piedi?
3: A piedi
2: sarà un'ora e mezza,
3: anche di più.
2: Anche di più.
1: Vedi. No, scusa, una domanda un po' così, ma mi piace sempre sapere. Ragione. Metti che partiamo adesso noi tre, decidiamo di voler andare lì a vedere l'azienda.
3: Arriviamo con tanta sete.
2: Ecco, bravo, ottimo gancio, perché Nicola ha fatto un po' quello che è il luogo comune di oggi, cioè ha venduto il ghiaccio agli eschimesi, o nello specifico ha venduto il sakè ai giapponesi.
3: Sì. Oh, io spero provando. Che faccia una fine migliore degli accendini suoi, che almeno qualcuno se li beva, li usi questo sakè, sì, che
2: vero,
3: non li tengono lì.
2: Hai ragione. Sì. Infatti Nicola, tu hai fondato un'azienda che si chiama Riso Sakè,
3: sì,
2: che è la, diciamo, è la tua azienda che fa fermentare il riso, poi adesso ci spiegherai bene, sì, come funziona, e hai aperto la prima Sakagura.
3: Che è l'insieme,
1: con l'accento sulla
2: Sakagura.
3: Okay. È l'insieme di due parole,
2: cioè
3: sakè,
2: okay,
3: e cura, che cura è magazzino, sakè è sakè. e insieme diventa cantina o magazzino di sake. Com'è una cantina del vino? È molto semplice.
2: Com'è dei salumi, quella cosa lì, insomma.
1: Mi piace questa cosa, ma molto bella.
2: Dove nasce questa idea di fare il sake in salsa italiana?
3: Ma allora, non è mia come idea, non nasce. Io sono stato...
1: Scusami, questa è vendere gli eschimesi agli eschimesi degli eschimesi.
2: Cioè, un triplo salto mortale.
3: Che poi tra l'altro non... Dopo, ma lo diciamo dopo, che non sono io che sono andato a vendere ai giapponesi, ma sono i giapponesi che sono venuti in cerca.
2: Vedi. E quindi com'è nata questa idea?
3: E questa idea non è nata, mi è stata proposta perché io mi occupavo di sperimentazione sulle fermentazioni e quindi tramite amici in comune, eccetera, e conoscenze anche con l'università si diceva: secondo me Nicola questa cosa può farla.
2: Perché tu hai iniziato facendo un lavoro sulle birre, se non sbaglio.
3: Io sì.
2: C'è un mastro birraio.
3: Mi occupavo delle birre, mi occupavo del controllo qualità della birra, prevalentemente microbiologico, e di andare in giro a sistemare eventuali problemi dove ci fossero.
2: E poi è spuntato il sake.
3: E poi è spuntato il riso come una grande problematica, come una grande possibilità, perché in Italia ne abbiamo tantissimo.
2: Beh,
3: riso.
2: Certo, sì, poi in Nord Italia, figurati da est a ovest.
3: Cioè, siamo i produttori principali di tutta Europa e più del 60% del riso europeo è prodotto in Italia. Quindi...
1: Pensa quanto facciamo ridere.
2: Bella questa.
1: Questa era brutta.
2: Questa la possiamo
1: pensavo mentre
2: nelle...
1: la dicevo, perché sai che in questi giorni c'è stato il battage sul riso, sulle risate. Ho detto: devo trovare un gancio per fare questa battuta.
2: Secondo me potresti prendere posto di Pucci sul palco di Sanremo.
1: Mi dissocio da queste due frasi e non voglio entrare in questa querela.
2: Senti, ma a un certo punto tu dici: ok, prendiamo il riso italiano e proviamo a farlo fermentare e fare quindi una produzione di sake. A un certo punto in un'intervista dici che Feltre è perfetto per produrre il sake. Allora adesso, da Feltre a Okinawa,
1: spiegaci perché.
2: Un pochino mi salta.
1: Che è proprio Feltre.
3: Allora, sfatiamo il mito: Okinawa non si fa sake.
2: Va bene, ho
3: è
2: detto
3: troppo,
2: una
3: è troppo
2: città.
3: Caldo,
2: troppo
3: è giù,
2: caldo.
3: È giù,
2: ho detto
3: giù,
2: una
3: giù.
2: Cazzata. Va
3: bene, perché Feltre ha le caratteristiche buone per la produzione di sake? Ci sono tre motivazioni. La

0: prima è il freddo. Mm-hmm. Il sake si produce prevalentemente nella stagione invernale. Anche raffreddando l'ambiente o raffreddando tutto, è poco conveniente farlo d'estate, proprio perché ha bisogno di temperature molto fredde. E poi d'inverno abbiamo una microbiologia ambientale molto più stabile. Cosa vuol dire? Che ci sono meno insetti, c'è una microbiologia più stabile, quindi avendo tanto prodotto esposto, ma dovendo essere questo prodotto molto pulito, è molto più facile farlo d'inverno. Okay. Come per i salami.
1: Certo, beh, infatti a novembre di solito si inizia, anzi si mangiano già.
0: E quindi Feltre, diciamo che è un bellissimo paese per fare questa cosa. Perché è un paese è molto freddo d'inverno e quindi questo ci aiuta tantissimo anche nel dispendio energetico per la produzione di sake, ma ci aiuta anche ad ampliare quello che è la stagionalità produttiva.
1: È lontana Feltre,
2: vicino all'Islanda,
1: vicino all'Islanda a sua volta.
2: No, una cosa che mi viene da chiederti è io ho conosciuto il sake da poco e l'ho sempre bevuto caldo. A un certo punto ho scoperto il sake freddo, quello che si consuma, sì, diciamo a temperature di più o meno
0: c'è un range di temperatura che è grandissimo, che è molto grande, che va dai 5 gradi di temperatura fino ai 45.
1: Quindi va dal caldo al freddo.
2: Va dal caldo al freddo.
1: Scusate, però io adesso non so se tutte le persone che ci stanno ascoltando sappiano esattamente cos'è il sake, perché io Veneto lo associo molto alla grappa. Cioè l'immagine che ho del sake è la grappa.
2: Sì, come possiamo descriverlo?
1: Cos'è il sake?
0: Allora, tutto sta nella parola sake, no? Nel senso che la parola sake significa alcolico. Ah. Quindi
2: magazzino. Scusami, tra l'altro in bresciano significa dammi qua. Poi sake. Ognuno faccia le proprie associazioni.
1: Cioè, bella questa
2: sake,
1: qua.
2: Sake, dammi qua.
0: E è la parola alcolico. Quindi non sempre un giapponese, se voi andate in Giappone e gli chiedete voglio del sake, ti dice, ti dà un... una cosa alcolica, che è quella che noi adesso oggi stiamo identificando come sake.
1: Okay.
0: Molto spesso ti chiedono ma cosa vuoi bere? Okay. Cioè vuoi birra, vuoi
1: è
0: vino?
1: È come dire a bibita gassata, diciamo.
0: Sei,
1: un po' un grande contenitore.
0: Cioè, fai la figura dell'ubriacone.
1: Ah,
0: del
1: fantastico.
0: Bene, perché voglio alcol.
2: Questo è un luogo comune. Ma è un luogo comune,
1: è molto,
2: diciamo.
1: È molto vero.
0: E, invece, la parola corretta, un po' più complicata, che identifica il prodotto giapponese sake, si chiama Nihonshu.
1: Ecco,
0: che è l'insieme di tre simboli, che sono il paese, il Giappone, Nihon, che i giapponesi, noi lo chiamiamo nipponico, Nihon è il Giappone, e Shu, che si scrive come sake. Quindi è il sake del Giappone.
1: Ok, perfetto.
0: A un giapponese, ipotesi, se tu gli fai vedere la parola Valdobbiadene,
1: sì,
0: e dopo ci metti il kanji di sake, lui non legge Valdobbiadene Shu, lui legge Prosecco.
1: Certo,
0: perché
1: chiaro,
0: probabilmente
1: perché
0: lo collega.
1: Il territorio è molto legato.
0: Perché i giapponesi hanno acquisito la parte dell'alfabeto dai cinesi e quindi avevano già però il loro sake. E quindi dovevano metterci qualcosa davanti per dire questo non è quello cinese
1: è quello
0: che è un distillato, ad esempio, che è quello caldo.
1: Okay.
0: È quello giapponese nostro. Che
1: non
0: si
1: è un
0: chiama
1: distillato, ma è un fermentato.
0: È un fermentato.
1: Ok, perfetto.
0: Di per sé è un fermentato. E c'è la possibilità di andare a integrare la fermentazione con un pochino di alcol. Anche qui c'è un disciplinare molto preciso. E questa cosa storica è bellissimo, che è nata nel momento in cui sono arrivati i portoghesi in Giappone.
1: Attenzione, plot twist, okay. Sono arrivati i portoghesi in Giappone.
2: Un po' come per il porto, stai dicendo? Io non conosco benissimo la storia del porto.
0: Io mi immagino che il giapponese gli ha detto ma tu da dove arrivi? Lui ha cominciato a aprire una cartina, no? Tipo l'Atlante che si usava una volta, immenso. E io vengo, ma come fa sto vino a durare così tanto?
2: Perché forse dice, serve aggiungere qualcosina.
0: Noi ci mettiamo qualcosa, qualcos'altro.
1: E quindi hanno unito le cose. È meraviglioso. A un certo punto torniamo al luogo comune di oggi, cioè vendere il ghiaccio agli eschimesi. I giapponesi, come ci hai anticipato prima, vengono e dicono: Nicola,
2: ho saputo che a Feltre c'è un tizio che fa sake.
1: C'è un sake che proprio noi ci sogniamo.
0: È arrivato il nostro importatore Shimoda-san, questo ragazzo, questo signore, che arriva dentro un giorno in cui eravamo chiusi. Lui non aveva prenotato,
1: certo.
0: Io stavo andando in discarica.
1: È il modo migliore per presentarsi.
0: E lui arriva e mi dice: io sono importatore. Sapeva solo questo in italiano, certo, praticamente. Io ho detto: io sto andando in discarica.
2: Scusami, dimmi che siete andati insieme a fare qualcosa.
1: In discarica.
0: Io l'ho brutalmente, gli ho dato un foglietto con scritto un nome. Gli ho detto: vai in questo ristorante qua, forse ci vediamo dopo.
1: Vabbè, ma sei,
2: meraviglioso.
1: Ma
2: le migliori storie
1: è uno stronzo
2: così,
1: comunque,
2: no?
1: Possiamo dirlo,
2: no,
1: Nicola, dai.
2: Scusi, magari c'è la macchina carica, poverino, che ne sai?
1: Ho capito, ma il tuo importatore non lo tratti così.
2: No, ma non era ancora il suo.
1: Non era ancora il tuo, scusa.

0: arrivato così a caso.
1: Ok, sì, sì, lui importava già prodotti di artigianato italiano, beverage, vini, birre, eccetera, artigianali, e si è presentato così, senza un appuntamento, senza, che tu dici, i giapponesi sono partiti, sì, sì, in Giappone.
2: Qua hanno preso il modo italiano, possiamo dircelo, è il programma dei luoghi comuni, ma sì, dai.
1: Sono scatenati.
0: E quindi da lì si è presentato e ha detto...
1: Ed ha detto, io sono un importatore. Da lì, diciamo, pomeriggio siamo rivisti, gli ho lasciato qualche bottiglia. Le mie bottiglie lui se le ha portate in valigia e le ha presentate al Pro Wine Festival di Tokyo, sì, per conto suo.
3: Capito. Okay.
1: Per conto suo. Ha visto la reazione che c'era dei giapponesi verso un prodotto di italiano, nostro, ma soprattutto diverso, lontano da quello giapponese. Ha detto, sai che c'è?
3: Una sorta di talent scout. Scusami, ti voglio chiedere una cosa. In che modo secondo te, perché appunto il prodotto è un prodotto italiano, vola sì, fino sì, a Tokyo, cioè in che modo il Made in Italy ha svolto un ruolo all'interno di questa
2: allora
3: vicenda?
2: Ma ce lo facciamo spiegare mentre apriamo una bottiglia? Sì. Cosa dite?
3: Ma cioè,
2: no,
3: guarda,
2: ce l'abbiamo qua,
3: ovviamente
2: scusate,
3: scusami, lo ricordiamo, bevete responsabilmente.
2: E non guidate, tutte quelle cose così. No, spiegaci un attimo sta roba del Made in Italy, quanto
1: allora,
2: incide.
1: Allora, adesso sentiamo, la prima cosa è questa.
3: Porta benissimo, aspetta. Allora, se siete in videocast, io vi consiglio di vedere il momento in
2: è
3: cui
2: bellissimo. È
3: tutta la nostra scrivania è stata irrorata.
1: Esatto.
2: Però va benissimo, perché
1: va benissimo.
3: È il bello della diretta,
2: bello
3: diceva
2: della diretta
3: qualcuno anni fa.
2: Quindi il sound è proprio questo.
1: Il sound è questo.
2: E che cosa esatto, è piaciuto ai giapponesi?
1: E ai giapponesi è piaciuto il fatto sicuramente che è un prodotto frizzante,
2: okay,
1: che in Giappone si fa da pochi anni, sa che frizzante non è la maggiore, anzi una micronicchia, però perché un giapponese si mette a fare un sake frizzante? Perché il mercato dei vini frizzanti stava cominciando a erodere quote di mercato, perché la bolla è interessante, quindi...
3: È volato anche all'interno
2: un rotolone
3: dello
2: regina,
3: studio, un rotolone,
2: no, non possiamo dire la marca, però
3: un rotolone,
2: vabbè, un rotolone
3: di carta,
2: dai,
3: per pulire...
2: Guarda, la mia scaletta, ragazzi, sa di sake, vi giuro,
3: bellissimo,
2: io, cioè, sono estasiato.
3: Potrebbe diventare un pezzo
2: cosa
3: artistico, tra qualche anno potresti rivenderla magari.
2: Ma è stupenda questa cosa. Aspetta, allora Nicola, dobbiamo fare una cosa che facciamo, mentre assaggiamo poi il sake, dobbiamo fare una cosa che è il questionario che noi facciamo sempre sui luoghi comuni, legati ovviamente al tuo mondo, e tu solo tu saprai darci delle risposte super super fitted. Allora, sei pronto?
1: Sì.
2: Intanto apri sta bottiglia, perché almeno
3: ci stai calmo, però non avere troppo,
2: no, ragazzi,
3: capisco che
2: c'è un profumo di
3: che l'orario è quello,
2: allora,
3: che è per noi
2: uno,
3: però.
2: Intanto ti chiedo, il sake si beve caldo?
1: Direi che soprattutto quello che stiamo servendo in questo momento perderebbe tutta la bolla, e quindi non è solo caldo, anzi posso dire una cosa, che il sake solitamente non si beve caldo.
2: Perfetto.
1: Si beve caldo in due momenti precisi,
2: cioè
1: anche tre. Se è un sake di merda,
2: okay,
1: lo
2: bene,
1: scaldo
2: ottimo,
1: tanto,
2: certo,
1: per così
2: farlo...
1: vado a perdere il buono e il cattivo, soprattutto il cattivo, perché se è un sake che non ha tante cose buone, direi che assolutamente vado a perdere la parte aromatica negativa, viene coperta dall'alcol,
2: certo,
1: che tende a evaporare, quindi io andrò a sentire
2: un po', certo,
1: solo l'alcol. Secondo motivo molto importante per cui vado a bere un sake a una determinata temperatura è perché sì, posso riscaldarlo, ma... Perché? Perché in abbinamento magari ho un piatto molto ricco, mm-hmm, che con un vino riuscirei bene a abbinare, perché il vino ha un'acidità che al sake manca.
2: Ok.
1: E quindi il sake fa fatica con certi piatti a
2: bilanciare
1: magari la robustezza di un piatto, soprattutto anche della nostra tradizione, no? Ma anche
2: certo,
1: in Giappone,
2: cioè, è bellissima questa commistione, la nostra tradizione, piatto di polenta con un bel cervo e un sake.
1: È un sake.
2: Velocemente, i giapponesi pensano solo a lavorare, sì o no?
1: Ma no.
2: Ok,
1: no,
2: si sono anche
3: divertire. Comunque sei stato due volte in Giappone, sì, non è che conosceva,
2: no, però
3: tutti i giapponesi.
1: No, diciamo che ne abbiamo tanti che lavorano con noi,
2: certo,
1: stiamo ospitando,
2: esatto,
1: anche
2: vedi,
1: dei progetti.
2: Il sake si beve solo a fine pasto?
1: Il sake si beve soprattutto,
2: no,
1: a pasto.
2: Anche durante le trasmissioni radiofoniche.
3: Salute, cioè, Campai. Viva.
2: Campai.
3: Bevete responsabilmente.
2: Bevete responsabilmente. Solo a fine
1: Campai
2: pasto.
1: Campai, perché non si può dire cin cin.
2: Giusto, è vero, perché vuol dire un'altra cosa in giapponese, questo lo so pure io. Si beve solo a fine pasto?
1: Si beve solo a fine pasto? No, meglio a pasto che a fine, sicuramente, se è un nihonshu, vero?
2: Ok.
1: Possiamo...
2: I sake non esistono, esistono i sake.
1: I sake, sì, tanti sake, tanti da quelli frizzanti a quelli freschi, a quelli aromatici, a quelli invecchiati.
2: Ce ne sono tantissimi. Gli italiani sono i più bravi ristoratori del mondo.
3: Dai, qua ti voglio vedere.
2: Adesso voglio vedere.
3: No,
2: farlo
3: splendido.
2: Guarda dritto in camera,
3: prenditi tutto il tempo del mondo a microfono e dillo sulla radio.
2: Sulla radio di Confindustria.
3: Vai.
1: Ho troppa poca competenza per rispondere a questa domanda.
3: Ecco. Sì. Bravo. Hai un futuro forse in politica.
2: Sì, sicuramente.
3: Hai un futuro forse in politica.
2: Ultima domanda, noi

0: Italiani siamo gli unici a parlare di cibo a tavola mentre mangiamo.
1: No, non è vero. I giapponesi sono forse più invasati di noi.
0: Davvero?
1: Sì.
2: Cioè, scusami, anche loro mentre mangiano, tipo, che ne so, il manzo all'olio, parlano di quanto è buono il brasato. Quando mangiano il brasato, parlano di quanto è buono.
1: Sì. O meglio, ma la stessa cosa, o vado a mangiare un ramen in un determinato izakaya e parlo però di come era buono a quello dell'altra. Beh, o comunque bellissimo. Dove andare a trovarne un altro. Anzi, ti invitano. Quando
2: questo è meraviglioso perché abbiamo appena distrutto un luogo comune, certo, perché di solito noi andiamo in giro a dire no, noi italiani siamo gli unici che parlano di cibo mentre mangiamo,
0: un poco meno di due giorni fa.
1: Il Giappone su questo è molto molto legato, cioè si parla tanto di cibo.
0: Tu hai addosso un kimono bellissimo, lo diciamo per chi ci sta guardando in videocast, e lo potete vedere appunto sul sito di Radio 24.
1: Prego.
0: Occhio, che questo
1: è una Aori.
0: È una Aori.
1: È una particolare tipo, perché kimono è quel quasi tutto, e poi ci sono diverse tipologie di sottokimoni, chiamiamoli così, che hanno nomi diversi a seconda della
0: stoffa?
1: No, a seconda della funzione.
2: Certo, perché c'è kimono e chi stereo.
0: Basta!
2: Questa, scusatemi,
0: la davano
2: ogni
0: gratis
2: tanto a me piace
0: qua.
2: Fare delle battute brutte, è un periodo che mi stanno tornando
0: ad Andrea Roccabella piacciono tantissimo queste freddure, tra l'altro. Però Nicola, il tema secondo me grossissimo di vendere il ghiaccio agli eschimesi è che di fatto tu hai trovato poi un mercato, quello giapponese, attento e disposto a dire ok, c'è un italiano che sta venendo a rubare in casa nostra, cioè a fare il sake, che è un nostro prodotto. Quando ci siamo sentiti al telefono, la cosa che mi ha stupito è che tu mi hai detto che loro sono anche ben disposti a questo tipo
1: loro
0: di approccio.
1: Loro sono molto contenti.
0: Cioè, se come è capitato a me in Indonesia, un indonesiano fa la pizza, io subito come prima cosa ho storco il naso.
2: Cosa,
0: cioè,
2: ne dico, sanno questi qua? Tu poi ti conosco, figurati.
0: Poi parlo con l'indonesiano che stava facendo la pizza e mi dice: io ho lavorato 3 anni a Napoli, ho imparato a fare la pizza da voi, e quindi e difatti la pizza era buonissima. Ecco, questo è blocco culturale che noi abbiamo su quello che è Italian Sounding. In Giappone l'hai trovato?
1: Allora, i giapponesi sono molto orgogliosi di tutto quello che fanno, nel senso che tutto quello che è giapponese, se lavori con un giapponese, lo scopo è meglio.
0: Ok.
1: Cioè è meglio.
0: E su questo diciamo che noi siamo abbastanza simili.
1: Però c'è tantissima curiosità rivolta a un prodotto che non è una brutta copia, è un prodotto fatto per, diciamo, con rispetto della tradizione, perché loro dicono: ah, stai facendo un prodotto della nostra tradizione, quindi vuol dire che ti interessa, quindi io sono grato che tu faccia,
0: cioè,
1: un prodotto.
0: Cioè, quasi un attestato di fiducia, e dire ok, il Giappone viene visto con occhio interessato anche fuori, e quindi se arriva qualcuno che ha provato a sperimentare, tra l'altro quello che stiamo bevendo ha i lieviti del prosecco, se non sbaglio.
1: Sì, questo ha un sacro
2: infatti, scusami, è un sake un po' prosecchizzato,
0: direi. Vabbè, questa anche questa
2: anche
0: la prendiamo.
2: Ci sta, ci sta. Scusami, invece il mercato italiano come sta reagendo al tuo prodotto?
1: Ma allora, questo sicuramente è un sake che è stato il primo prodotto da noi, ma è quello anche più comfort zone per gli italiani, quindi è quello più apprezzato, quello più semplice, con il grado alcolico minore, e per noi è stato un modo, un chiavistello per dire: quello caldo che hai sempre bevuto, super alcolico, a fine pasto, non è la nostra idea di portare il sake, di esprimere il sake.
0: Senti Nicola, in chiusura di puntata volevamo capire se dovessimo dare 3 consigli per non per andare in Giappone, ma per approcciare la cultura giapponese, perché tu sei un appassionato, hai anche una maglietta meravigliosa con un ramen con l'onda di Yukusai disegnata sopra, ci dicevi fuori onda che stai imparando qualche parolina di giapponese, penso anche per necessità di lavoro, no?
1: Ma un pochettino sì,
0: esatto.
1: Sì, anche.
0: Tre consigli anche per un imprenditore, qualcuno che vuole approcciarsi al mondo nipponico.
1: Abbiate pazienza. I tempi nipponici sono decisamente diversi da quelli nostri. Hanno bisogno.
0: Cioè, non siete a Milano, ecco, per intenderci.
2: E cosa non fa? Una cosa proprio assolutamente da non fare.
0: Tipo dire cin cin, quello l'abbiamo capito già
2: certo.
0: Da prima.
2: No, una cosa proprio. Non fate questa cosa in Giappone.
0: Don't try this.
1: Beh, non essere una delle cose peggiori che sta succedendo in Giappone è il fatto che il Giappone è un paese molto instagrammabile, e quindi abbiamo veramente dei cafoni europei, parlo, o western people, come li chiamano loro, tutti quelli al di fuori, tra virgolette, del Giappone, gaijin, che vanno in Giappone e disturbano vabbè, se fai il tuo video, ti fai le tue cose, fai le tue storie, ma non devi disturbare o far la figura del pirla o mettere in pericolo addirittura altre persone.
0: Cioè, tipo, non so, c'è una signora anziana che sta pulendo fuori casa in queste case tradizionali, andare lì e fai: scusi signora, scusi, si gira che le faccio una foto, una cosa di questo genere, tipo Venezia, insomma, tipo intenderci. Ah, questo è interessante, anche perché il paese della tecnologia è il paese instagrammabile per eccellenza, perché insieme alla Corea del Sud in questi ultimi anni è esploso il

0: propone nuovamente. Sembra strana come cosa, eppure c'è sì,
1: in realtà è molto bella questa cosa, si collega forse anche alla fermentazione,
2: nel senso anche sul fatto che ci sia tanta tecnologia sì. Ma dall'altro lato andare in Giappone è come essere negli anni 80,
0: okay.
2: Perché c'è una tradizione che lo ancora al passato, soprattutto nei paesini fuori dalle grandi città, dove si fa il sake, ad esempio, dove siamo andati tanto a girare, ma anche le sakagure sono tutti processi molto edici. Ma perché porti il secchio sulle spalle e corri da una parte all'altra dello stabilimento col secchio e fai 40 viaggi? Cioè non è efficiente. No, ma si è sempre fatto così. Quindi io non mi
0: è sempre fatto così, è un luogo comune.
1: L'abbiamo anche, forse se non ricordo male, l'abbiamo
2: è una cosa immensa nella produzione del sake. Io ho imparato la cultura giapponese attraverso la produzione del sake.
0: Ah, okay.
2: Quindi perché ero un esperto di fermentazione, non me ne fregava
0: tanto. È una chiave d'accesso, certo.
2: Sì, assolutamente.
1: Quindi, ti voglio chiedere una cosa sulla fermentazione, che è un processo direi medio lungo, cioè non è un processo breve. Che rapporto hai con l'attesa, con lo stare?
2: Ma nella fermentazione mi dà tanto pace, mi dà possibilità di guardare cosa sta succedendo, e è una piccola forma d'arte, perché abbiamo dei paletti che sono fondati da quello che dobbiamo fare, quindi è un rapporto scientifico, però poi non funziona mai esattamente come dovrebbe funzionare o come vuoi tu, e quindi devi reinterpretare quello che è il risultato per portarlo al suo migliore
0: output.
2: Quindi io voglio fare quel tipo di sake, ma non arriverò magari a fare quel tipo di sake, perché nel frattempo quel tipo di sake non vuole diventare quel tipo. È come dire, abbiamo il classico caso di Billy Elliot, no? E lui vuole essere una ballerina, noi facciamolo diventare la migliore ballerina, assolutamente.
0: Certo.
1: Ballerino,
0: vabbè, ma tanto noi siamo il programma di luoghi comuni.
1: Quindi
0: schwa, qualsiasi cosa ci va bene. Allora, ringraziamo Nicola Coppe per essere stato con noi. Se passate da Feltre, lo trovate.
1: Dipende, se non è in discarica,
0: discarica. E assaggiate questo sake meraviglioso. Grazie mille, Nicola.
2: Grazie a voi.
1: Campai.
3: Fuori dai luoghi comuni.

0: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
1: Da più di 40 anni li stendiamo tutti. Calzini, camicie, tovaglie, lenzuola. Gli stendi biancheria di Foppa Pedretti soddisfano tutte le esigenze. Li trovi tutti sul sito foppapedretti.it. Funzionali, durevoli, robusti e anche made in Italy. Foppa Pedretti, l'albero delle idee.
2: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
3: Vi presenta Borse in diretta.
4: È debole la borsa americana di Wall Street, in questo momento il Dow Jones sta viaggiando poco sotto la parità, il Nasdaq cede lo 0,2%, in Europa piatte Milano, Londra e Parigi, Francoforte guadagna invece lo 0,4%, a Piazza Affari tra i titoli principali in evidenza Fincantieri in rialzo di circa 3 punti percentuali, il ribasso maggiore invece è quello di Enel che cede l'1,7%. Sul fronte dell'energia, il prezzo del petrolio è ora in leggero calo, il Brent è sceso ad $86 al barile, in rialzo invece il gas che ad Amsterdam si muove attorno ai €60 al megawattora. Dai mercati per ora è tutto.
5: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: I podcast originali di 24 ore podcast.
8: Che ragazzi, c'è allora, veramente un mood oggi che metà basta.
9: Quindi un mood. La metà di mood è
8: e si parte.
9: Hanno spento anche le luci.
8: Sì, se ne stanno andando.
9: Ma perché non possiamo fare un podcast comico? Esatto. Così finalmente liberiamo la nostra anima creativa al massimo. Invece di parlare di cose serie, di geopolitica dello spazio, diamo spazio non alla geopolitica ma all'umorismo stellare. Allora, quei quattro gatti interessati alla puntata di quest'oggi, intanto vi dico che non sapevamo come intitolarla perché... allora, solita scaletta di cozzi, aspetta che la prendo. Una, due, tre.
8: Beh,
9: quattro,
8: stiamo riducendo.
9: Quattro pagine, l'Amazzone salva.
8: Sì.
9: Titolo. Da Mosca a Musk, bello questo.
8: Bello, vero?
9: Tu lo sai che i giochi di parole sono stati vietati dal 1958 più o meno, no?
8: Io ero appena nato, tra l'altro.
9: Ok, vabbè, siccome era scenari impazziti, tu metti scenari, virgola, transizioni, virgola, svolazzi.
8: Svolazzi nel perché? Senso, ma perché con una certa leggiadria si può volare su diversi temi,
9: sì?
8: Che è un po' quello che sta succedendo di questi tempi. Tante cose bizzarre, difficili da interpretare e soprattutto spesso una che dice una cosa contraria di quello che dice quell'altra.
9: Cioè, ti faccio degli esempi. Astronauti bloccati nello spazio, che poi bloccati non lo sappiamo benissimo, per mesi. Dovevano stare 10 giorni, sono stati settimane e settimane. Poi a un certo punto, proposte marziane. Cioè, da chi le fa? Washington, o meglio, Elon Musk, dice a Mosca, andiamo insieme su Marte.
8: Il contrario. Cioè, stavo dicendo il Cremlino, in realtà, Kirill Dmitriev, sì. Quindi da Mosca, fa una proposta a Musk dicendo nel 2029 andiamo su Marte e poi, c'è l'India e poi c'è l'Europa.
9: L'India sulla Luna.
8: Tu
9: sai che l'India nei manuali ormai di geopolitica noi la battezziamo come io ballo da sola. È la maestra delle geometrie ad alleanze variabili, no? A seconda dell'attore, della convenienza del dossier, parla con tutti. E adesso ho deciso di non soltanto parlare con la Luna, ma andarci pure sopra. Questa è una bella notizia, interessante.
8: E quindi, Giampa, io sto percependo un tremito nella forza, anzi nello spazio.
9: Io sono Giampaolo Musumeci, scrivo di esteri, scatto foto, giro video, consumo gli scarponi, di solito parlo alla radio. Ho una smodata passione per l'Africa e il Medio Oriente, ma soprattutto sto con i piedi per terra e forse è per quello che non sento i fremiti.
8: E io sono Emilio Cozzi, racconto il mondo visto dall'alto, dallo spazio. Meglio, racconto chi, per interessi scientifici, per business o per missione, guarda dall'alto il mondo. Perché oggi, caro Giampaolo, e quindi devi avere tremiti, il centro della Terra è oltre la sua atmosfera. È nello spazio che si intrecciano i nostri destini economici e politici. È sullo spazio che si basa buona parte delle nostre attività quotidiane e della nostra sicurezza. Insomma, è a centinaia di chilometri oltre il cielo che si sta scrivendo il nostro futuro.
9: Il futuro del pianeta Terra.
10: Radio 24 presenta La geopolitica dello spazio.
9: Senti Emilio, partiamo da questo mistero, perché io non ho capito, ho visto le facce gioiose dei due astronauti, due veterani, no?
8: Vero.
9: Che hanno detto, vabbè, facciamo l'ultimo viaggetto, 10 giorni, torniamo, no? Avevano i vari impegni, il barbecue, la roba, judo, catechismo, chi aveva il compleanno della figlia, e niente, sono rimasti 9 mesi.
8: Nove mesi.
9: Ma la parola chiave è, bloccati sì o no?
8: Assolutamente no.
9: Come no?
8: Assolutamente no, e qui c'è un tema geopolitico che ti rilancerò, ma prima spieghiamo. No, sì. Non sono mai stati bloccati. Allora, loro sono arrivati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale sulla CST-100 Starliner di Boeing, che in realtà doveva essere, e uso questo tempo al passato volutamente, l'alternativa alla Crew Dragon di SpaceX, sì, per fare in modo che sostanzialmente la NASA non dipendesse da un
9: solamente
8: unico fornitore.
9: Solamente da Elon Musk, ok.
8: La Starliner ha avuto problemi propulsivi, per cui sono arrivati con grande fatica ad attraccare, motivo per cui la NASA ha cominciato a non dormire sonni tranquilli.
9: Altro che fremiti.
8: Esatto, esatto. Ha deciso di non riportarli a casa con la stessa navetta, sebbene Boeing garantisse totale affidabilità. Quindi la navetta è tornata da sola, loro sono rimasti su da settembre a fine settembre in attesa della Crew Dragon successiva, che è partita non con 4 astronauti tipici di

0: equipaggio, ma con due. Sì. E che poi, appunto, è quella che gli ha riportati a casa la Freedom. Allora la domanda è questa: ma in quelle settimane intercorse fra il ritorno della Starliner e l'arrivo della successiva, se fosse successo qualcosa, loro sarebbero stati in pericolo? Perché questo legittimerebbe il fatto che loro possano essere definiti come bloccati, come sì, naufraghi, come da salvare. In realtà non sono mai stati in pericolo, perché sulla Crew Dragon la Dana Weigel, che è la program manager della NASA per l'ISS, aveva stabilito che si mettessero, adesso lo dico così, sì, dei materassi con ovviamente delle sicurezze ad hoc, sì, qualora ci fosse stata un'emergenza, per farli evacuare, perché sull'ISS è obbligatorio che tutti gli occupanti possano scappare in qualsiasi momento qualora ci fosse un'emergenza. Quindi non sono mai stati bloccati, loro sono stati riassegnati a una missione successiva che li ha tenuti a bordo per 9 mesi e 13 giorni, ma in nessun momento erano in pericolo. Però perché c'è questa narrazione? Chi l'ha alimentata? Tanti media, ahimè, forse poco informati o forse volutamente, ma soprattutto Elon Musk, che a un certo punto ha detto con Trump: per colpa di Biden sono rimasti sull'ISS.
1: È anche, come dire, un evento puramente spaziale a distanza di chilometri e chilometri dalla faccia della Terra, una ricaduta immediata all'interno dello studio ovale della Casa Bianca, e abilmente Elon Musk, voglio dire, poi rilanciando su X, sul suo social, e twittando come un matto, evidentemente è riuscito a trasformare abilmente una questione puramente tecnica, che esatto, mi hai ben spiegato, in una questione anche abbastanza politica. E detto ciò, non voglio pensare quante serie TV si sono perse in 9 mesi per tutti i programmi buttati all'aria, perché senti, ma questa cosa che mi dicevi dei materassini, sì, è cioè tipo un giubbotto di salvagente, l'equivalente di un...
0: Diciamo che sono stati, allora, questa prassi sì, è stata sviluppata dalla NASA per un problema simile, occorso a Frank Rubio, doveva anche lui rimanere per una missione di 6 mesi sì, ed è rimasto per più di 370 giorni perché la Soyuz, cioè la capsula russa,
1: okay,
0: esatto, su cui era arrivato, ha avuto un problema al circuito di raffreddamento. Allora, qualora fosse successo qualcosa in quel periodo, hanno preso, per evitare che appunto lui rischiasse qualcosa, un sedile della Soyuz e l'hanno montato nel vano cargo, diciamo così, della Crew Dragon. Hanno scoperto che così il sedile veniva danneggiato, per cui Dana Weigel ha detto: no, dobbiamo non smontare nessun sedile, mettiamo delle protezioni nel vano cargo, se succede qualcosa Sunita Williams e Butch Wilmore, cioè i due astronauti rimasti là, li mettiamo lì e non corrono nessun rischio.
1: Quindi il vano cargo diventa in qualche modo la stanza di sicurezza per la stazione spaziale orbitante, che ricordiamo tra qualche anno andrà in pensione.
0: Esatto.
1: Succedono cose strane. Questa puntata è Strani scenari spaziali. Succede che Kirill Dmitriev alza il telefono e chiama Elon Musk.
0: Esatto.
1: E fa una cosa stranissima nello spazio, che però tanto strana non è se guardiamo cosa sta succedendo sulla Terra. Perché Donald Trump, che sta normalizzando sostanzialmente i rapporti con la Russia, nel giro di pochi giorni sta quasi vanificando sforzi e sforzi di mezzo mondo occidentale per ostracizzarla, per provare a punirla, per provare a ricondurre Putin a più miti consigli. Insomma, Donald Trump alza il telefono e parla normalmente, anzi parlano anche di affari con Vladimir Putin. Ed è interessante questo segnale che mi dai, che anche nello spazio ci sia questo collegamento. È vero che nello spazio, ci siamo sempre detti, è un limbo, è un luogo non luogo dove anche gli acerrimi nemici si parlano e collaborano. Però qua mi sembra che ci sia qualcosa di più sfizioso,
0: C'è qualcosa di più sfizioso, e ti chiedo una mano per interpretarne la lettura terrestre. Cos'è successo? Allora, il direttore del Fondo Russo per gli Investimenti Diretti, cioè Kirill Dmitriev, su X ha risposto a un altro X di Elon Musk, il quale ricordava che nel 2026 vuole lanciare una Starship con a bordo il suo robot Optimus, quel robot umanoide.
1: Sì.
0: Qualora la missione avesse successo, Musk ha promesso nel 2029 la prima missione verso Marte con equipaggio. Passa qualche ora, Dmitriev gli scrive: ma perché, visto che quest'anno è il 50° anniversario della missione Apollo-Soyuz, che vide per la prima volta un cosmonauta e un astronauta stringersi la mano nello spazio, perché non festeggiamo la cosa tornando a lavorare insieme e nel 2029 facciamo una missione russo-americana per andare su Marte? Potrebbe sembrare una buttade, non è facile dire che ci andremo nel 2029, veramente dopodomani, ma attenzione, perché poi Dmitriev, evidentemente

0: sulla Terra. Che cosa sta succedendo?
1: Allora, innanzitutto ci conferma che la space diplomacy è potentissima, perché comunque, essendo un luogo altro, consente proposte anche immaginifiche, spaziali, perché l'obiettivo è così alto e così nobile che comunque anche appunto i nemici o ex nemici si parlano. Dall'altra parte mi verrebbe in maniera molto maligna da pensare che il riavvicinamento di Donald Trump a Vladimir Putin, secondo alcuni, è fatto molto in chiave anticinese.
0: Mm-hmm.
1: Ora, noi sappiamo che la Cina è molto avanti nella corsa allo spazio rispetto alla Russia. Mi verrebbe il sospetto che Elon Musk con Kirill Dmitriev potrebbero dire: beh, sai che c'è, visto che la Cina è l'unica che ha la stazione spaziale orbitante tutta da sola, è l'unica che va sulla faccia nascosta della Luna, è l'unica che potrebbe creare competizione vera su Marte, beh, mettiamoci insieme, perché magari insieme potremmo raggiungere un vantaggio competitivo nei confronti di Pechino. Questo dal punto di vista geopolitico, se è questa la motivazione, è un'astuzia formidabile da parte di Donald Trump, perché la guerra in Ucraina ha sostanzialmente gettato la Russia tra le braccia del dragone cinese. In questo modo lui sembra, apparentemente, se la stia un po' ripigliando nella sua orbita, perché il vero nemico, ricordiamocelo, per Donald Trump è la Cina, non è la Russia, assolutamente.

0: Autostrade in diretta.
1: Ben trovati all'ascolto. Partiamo dalla 5 Torino Aosta Monte Bianco, dove per il traffico intenso al traforo del Monte Bianco è stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Morget in direzione del traforo. Al momento l'attesa al pedaggio italiano in direzione Chamonix è di circa 2 ore e 30 minuti. Spostiamoci sulla A9, Lainate Como Chiasso. Qui si procede in coda a causa di un veicolo fermo in direzione della Svizzera tra Como Centro e Como Monte Olimpino. Per lo stesso motivo, coda in Liguria sulla A10 Genova Ventimiglia tra il bivio per la 7 Genova Aeroporto verso quest'ultimo. Infine la A31 della Valdastico è chiusa per un mezzo incendiatosi tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.

0: Ma allora qui ti sorprendo dicendoti che anche la Russia non è da sottovalutare, tanto che sempre il buon Kirill Dmitriev, dopo aver sviolinato Musk, che ha definito, attenzione, un leader unico, che si concentra sull'assicurare che l'umanità avanzi unita, parole sue, sì, parole sue, dopo aver detto questa cosa ha detto, attenzione, la nostra eventuale collaborazione con gli Stati Uniti non toglierà nulla alla collaborazione che vogliamo rinvigorire con l'Oriente, in primis con la Cina, ma anche con il sud del mondo. Allora ti dico, sembra un po' quello che abbiamo raccontato degli Emirati Arabi Uniti e del Golfo, una danza di una ballerina molto brava a cambiare ritmi, abito e anche partner all'occorrenza. È così?
1: È così, poi dobbiamo sempre distinguere dalle, diciamo, le dichiarazioni di facciata da quello che poi avverrà veramente. E verrebbe da dire ancora una volta alleanze a geometria variabili, cioè alla fine in questo nuovo mondo

0: che si sta ridisegnando sia sulla Terra che nello spazio, ci stiamo rendendo conto che singoli attori, tranne rarissime eccezioni, da soli non riescono a fare tutto. E quindi abbiamo bisogno di risorse, abbiamo bisogno di competenze, abbiamo bisogno di materiale umano, di tute nuove, di propulsori nuovi. E quindi non mi stupisce il fatto che da vero equilibrista il Cremlino possa pensare di giocare addirittura due partite parallele, una con Pechino e una con Washington. Qui però subentra anche un tema, che è quello, diciamo, della, da un lato, la personalità di Trump e Musk, che potrebbero essere facilmente irritabili, dall'altro invece l'opposto, la gelida lungimiranza cinese, che potrebbe dire: no, io la Russia non la mollo.
1: Certo.
0: Perché mi è troppo utile, perché quella amicizia senza limiti per me diventa un pilastro fondamentale della mia proiezione, e allora lì bisogna vedere come se la giocheranno. Però è una partita super interessantissima. Secondo me quella telefonata di Dmitriev, anzi quella twittata, è in qualche modo un primo lancio di dadi.
1: Sono d'accordo e credo, anzi direi con una certa certezza, ne sono convinto, che non sia stato un tweet, come dire, spontaneo. C'era una pianificazione dietro, probabilmente preparata da lungo tempo. In tutto questo cosa salta fuori? Un altro attore, lo dicevi tu all'inizio, abituato tendenzialmente a farsi molto gli affari propri, e questo sì che potrebbe essere giocato in chiave anticinese. Parlo dell'India.
0: Sì.
1: L'India ha da poco ufficializzato l'approvazione della missione Chandrayaan 5, nuovo ambizioso capitolo del programma lunare del paese, che, ricordiamolo, è stato uno dei pochi finora ad avere portato un lander sulla superficie della Luna. È successo un paio d'anni fa, è uno dei pochi paesi dell'elite lunare. Benissimo, porterà un rover di 350 kg, attenzione, sviluppato con la JAXA, cioè l'agenzia spaziale giapponese, per una missione appunto sulla Luna. L'annuncio è stato dato dal presidente dell'Indian Space Research Organization, la ISRO, cioè l'agenzia spaziale indiana, Narayanan, durante un evento poche settimane fa, laddove è stato delineato un programma lunare che prevede appunto l'arrivo la Luna di astronauti entro il 2040, e attenzione, l'affiancamento di questo programma a quello di realizzazione della prima stazione spaziale indiana, Bharatiya Antariksha. La mia pronuncia
0: in hindu.
1: In hindu.
0: E tradotto in italiano significa?
1: Bharatiya Antariksha.
0: Ah, adesso è chiarissimo, perfetto. Oh.
1: Il cui primo modulo verrà lanciato, secondo le previsioni, nel 2028. Allora, qui c'è un attore che in qualche modo sta facendo da sé, ricordiamolo, dal punto di vista dell'acquisizione di competenze, lavora anche lui un po' con chi gli fa comodo.
0: Per esempio il Giappone. E lo fa in chiave anticinese.
1: E non partecipa però al programma sino-russo lunare. Un po' con l'America, un po' da solo. E questo
0: quando,
1: è curioso.
0: Esattamente, quando noi diciamo a nessun luogo lontano l'India, io ballo da sola, è esattamente questa. A seconda dei dossier, a seconda del partner, della zona di influenza, tu riesci con questo abile gioco diplomatico a dialogare un po' con tutti. È un po' la grande forza, è un po' forse la cifra, dicevamo, no, di questi nostri tempi, in cui non tutti hanno tutte le competenze per far tutto, e quindi gioco forza. Stiamo sviluppando una serie di abilità diplomatiche incredibili per cercare di non far arrabbiare troppo nessuno, non scontentare nessuno e accontentare un po' tutti. E l'India, dal punto di vista anche della geopolitica terrestre, ne è un esempio veramente mirabile.
1: Hai perfettamente ragione, tanto che l'ultima parte, diciamo così, degli annunci indiani spaziali sono stati quelli della realizzazione di un prossimo spazioporto a Kulasekarapattinam.
0: Ridillo?
1: Kulasekarapattinam.
0: Sei bravissimo.
1: Vero, il mio hindu è incredibile. Progettato per facilitare anche il lancio di piccoli satelliti, e attenzione, non solo indiani. Dato rapidissimo, tra il 2015 e il 2024 l'ISRO, cioè appunto l'agenzia spaziale indiana, ha facilitato il lancio di 393 satelliti stranieri e 3 satelliti per clienti indiani, e questo gli sta permettendo di consolidare una posizione che è esattamente quella di cui parlavi, di collaboratore o di facilitatore per ottenere l'accesso allo spazio per altri.
0: E non soltanto perché mi ci giocherei i pochi capelli che mi rimangono, che tra i clienti non indiani ci sono tanti clienti del sud del mondo che hanno bisogno di andare nello spazio ma non hanno le necessarie competenze. E qua è l'aspetto importante, perché nel blocco BRICS, diciamo, no? Che è quello che guida il cosiddetto sud globale, ormai non si chiama più sud del mondo perché alla faccia del sud hanno sviluppato ormai competenze e vantaggi industriali notevoli, l'India è tra quelli che si candida a guidare il sud del mondo, e se lo fa nello spazio, anche dal punto di vista, se vuoi, del prestigio internazionale, è una mossa notevole.
1: Infatti, ricordo una cosa che in questo podcast abbiamo già detto. Qualora,
0: cioè,
1: qualora.
0: Stai autocitando?
1: Assolutamente.
0: È inelegantissimo.
1: È totalmente inelegante.
0: Questa la tagliamo. Questa proprio va tagliata, perché proprio abbiamo detto niente aneddoti personali, niente autocitazioni. Ma dopo, dici cosa ci siamo detti qualche tempo fa. Ti prego.
1: Dopo aver snocciolato nomi in indù, posso permettermi qualsiasi nefandezza. Qualora Stati Uniti e Cina dovessero acuire, diciamo così, i loro dissidi,
0: sì,
1: un terzo blocco, magari a guida indiana, comincia a essere una prospettiva meno fantascientifica di pochi anni fa. A meno che, e forse queste stranezze, questi scenari che stiamo raccontando in questo episodio, non succeda qualcosa attraverso lo spazio, sempre più piattaforma diplomatica, sì, per intessere relazioni che sulla Terra sembrerebbero di primo acchito poco verosimili.
0: Che è la nostra grande speranza, diciamolo, confessiamolo a chi ci ascolta, Emilio Cozzi, perché io e te speriamo sempre veramente che lo spazio rimanga quel limbo virtuoso e meraviglioso dove tutto è possibile, niente è impossibile, ma che magari ricade sulla Terra in maniera ancora più virtuosa. Comunque questo aspetto delle alleanze a geometrie variabili e del fatto di fare da catalizzatore, da polarizzatore anche di attori e di stati che non ti aspetti e che collaborano insieme, lo si è visto molto molto bene negli ultimi giorni, quando si è parlato del Rearm Europe.
1: Yes.
0: No? E perché cosa succede? Si chiude l'ombrello della difesa americana e l'Europa dice: e per dinci, adesso come facciamo noi a difenderci? Non abbiamo l'esercito comune, non abbiamo abbastanza testate nucleari. E quindi è successa una cosa strana. C'è una strana sovrapposizione fra potenziale esercito comune europeo, coalizione dei volenterosi e NATO. Nel caso di NATO e Unione Europea la maggior parte dei paesi coincidono, quindi ok. E nel caso della coalizione dei volenterosi, ma anche nel caso di Rearm Europe, sono spuntati attori che non ti aspetti. Il Canada pensa che ha detto recentemente col nuovo premier: noi siamo il paese non europeo più europeo che esista. E nel caso di Ankara, Turchia, la Turchia ha detto: ma io parteciperei volentieri al piano Rearm Europe, però magari riapriamo anche i dialoghi per ingresso nell'Unione Europea, e sarei disposta persino a mandare i peacekeeper turchi in territorio ucraino nel caso scoppiasse veramente la pace. E poi altro attore che non ti aspetti, ma dopo le elezioni di Trump un po' ce l'aspettavamo, Keir Starmer, Regno Unito, che è sempre più dannatamente vicino all'Europa. E quindi stiamo assistendo nello spazio e nella Terra a una ricomposizione delle alleanze, è come se fossero veramente con dei compassi, dei righelli, siamo continuamente a ritracciare, cancellare con la gomma e ritracciare linee continuamente a seconda di cosa vogliamo fare, cosa ci manca, con chi vogliamo farlo.
1: E allora ci aggiungo l'ultima cosa, anche nello spazio.
0: Un nome indiano, ti prego.
1: No, in realtà no. Space Council dell'ESA, Agenzia sì. Spaziale Europea, rinnovata la collaborazione ultradecennale iniziata nel 2004 con il Brasile.
0: Vedi.
1: E con il Giappone.
0: E direi che è l'esempio più plastico proprio per definire queste alleanze a geometrie variabili, anche nella terza dimensione, che è quella che esploriamo noi, quella dello spazio.
1: Che succede, ragazzi? Non vi seguo.
0: Niente, no. Mi diceva Riccardo Poli che mancava il finale, no?
1: Sì.
0: Quindi, allora, secondo me la puntata è carina, alla fine...
1: Cioè, anche questo ce lo diciamo noi.
0: Ma no, insomma, abbiamo detto delle cose interessanti, abbiamo detto soprattutto, abbiamo coniato un hashtag che è fondamentale, no?
1: Sì.
0: Alleanze a geometrie variabili.
1: Mi piace, mi piace, sì.
0: Come si dice in hindi?
1: Kula se kara patina?
0: No, quella. La spiaggia dove
1: esatto.
0: lanciano
1: neanche Bharatiya Antariksha, no. Immagino.
0: Sai come si dice?
1: Vai.
0: Parivartnei Yamiti Kesat Gatavandan.
2: La geopolitica dello spazio di Giampaolo Musumeci ed Emilio Cozzi. Sound design Carmelo Lauricella. Producer Riccardo Poli. Responsabile di produzione Guido Scotti. Coordinamento editoriale Alessandra Scaglioni.

0: tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
1: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
2: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
5: Sono le 17.
0: GR24, il Sole 24 Ore.
5: Verrà dichiarata la morte dell'uomo che era intervenuto domenica in difesa del figlio in provincia di Chieti. La legge francese che vieta i social ai minori è incostituzionale e verrà dunque riscritta. 61.000 gli arrivi irregolari nell'Unione Europea nei primi 7 mesi dell'anno.

la redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. È iniziato all'ospedale di Pescara l'iter per certificare il decesso di Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio diciottenne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un diciottenne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Andiamo all'estero. Un drone è caduto nel pomeriggio in una zona boschiva in Romania provocando un incendio. Lo comunica il Ministero della Difesa Nazionale rumeno affermando che il bersaglio aereo non è stato rilevato dai sistemi di sorveglianza radar a causa della sua bassa quota. Oggi un altro drone militare aveva raggiunto i cieli della Lettonia orientale ed è stato abbattuto da un caccia italiano che opera nell'ambito della missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000. Lo rende noto Frontex, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali che si sono registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna. È stato decretato uno stop in Francia ad una misura fortemente voluta dal presidente Macron. Il Consiglio Costituzionale ha bocciato il divieto all'uso dei social network ai minori di 15 anni, ritenendo che la legge approvata dal Parlamento rappresenti una violazione sproporzionata della libertà d'espressione dei minori. Macron ha incaricato il premier Le Cornu di procedere ad una nuova formulazione della legge per arrivare ad una soluzione entro primavera 2027. Frenano a sorpresa a luglio le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, che a luglio segnano un meno 0,6% su base mensile a fronte di attese pari al più 0,1%. Un'ultima notizia riguarda il calcio. Inizia questa sera la Coppa Italia con 16 partite dei 32esimi che si disputano tra oggi e lunedì. Scendono in campo fra un'ora Parma-Catania, poi alle 18.30 Cagliari-Arezzo, alle 20.45 Monza-Avellino, 21.15 per Fiorentina-Benevento. È tutto per questa edizione, la prossima alle 18.00.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Yuhuu! C'è nessuno?
2: Yeah! Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
2: Piacere! Calciolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
2: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
3: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
4: C'è un mondo che lavora ogni giorno per collegare persone, territori e opportunità. Un mondo che spesso non si vede, ma rende possibile la nostra quotidianità. Al meeting di Rimini 2026 scopri Galassia Infrastrutture, il grande spazio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un viaggio tra installazioni interattive, tecnologie, simulatori di guida e di volo e le grandi opere che uniscono l'Italia e l'Europa. Un'esperienza coinvolgente per grandi e piccoli nel cuore del padiglione A1 al meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto.
5: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà, moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
6: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24. I podcast originali di 24 ore podcast.

È il 23 dicembre 2008 e sono le prime ore del mattino a Times Square, Manhattan. È una bella giornata nonostante il gelo che si può immaginare in questa stagione. In strada ci sono gli ambulanti, quelli che si vedono nei film, che vendono ciambelle e caffè fumante sui marciapiedi. I commercianti della zona invece si preparano a una giornata di acquisti natalizi dell'ultima ora. I grattacieli della zona, quelli che ospitano gli uffici, sono mezzi vuoti per le ferie. C'è solo il personale di servizio, gli addetti alla sicurezza e alle pulizie. Al civico 509 di Madison Avenue c'è per l'appunto una guardia che sta facendo il suo consueto giro di routine. L'ascensore si ferma al piano 22. Qui hanno sede gli uffici della Access International, una società che si occupa di gestioni patrimoniali. L'uomo perlustra tutte le stanze, come fa ogni giorno. Poi arriva all'ufficio del titolare. Fa per aprire, ma la serratura è chiusa. Allora armeggia con le chiavi, trova un passepartout e apre la porta. La scena che si trova davanti lo lascia di sasso. C'è un uomo in quella stanza. È seduto con i piedi poggiati sulla scrivania. Le vene dei polsi sono entrambe recise di netto da un taglierino. Un cestino della spazzatura di fianco alla sedia ha raccolto gran parte del sangue gocciolato. Sulla scrivania c'è un blister di sonnifero, lasciato aperto. La guardia è completamente nel panico. Chiama il pronto intervento, ma è ovviamente troppo tardi. La notizia di quella morte inizierà a circolare ben presto, perché la vittima non è uno qualunque, ma è quello che si potrebbe definire un pezzo grosso a Wall Street. Il suo nome è Thierry Magon de la Villuché. È un cittadino francese di 65 anni ed è presidente della Access International Investors. I segnali che si tratti di suicidio sono piuttosto evidenti, eppure nei giorni e persino negli anni a venire, una persona molto vicina all'uomo continuerà a sostenere che le cose non sono andate in quel modo. È la moglie, Claudine. Lei non si rassegnerà mai all'evidenza dei fatti. Suo marito, dice, è stato assassinato. E il colpevole ha un nome e un cognome, che lei dichiara pubblicamente. C'è un problema però, perché l'uomo chiamato in causa da Claudine in realtà ha un alibi inattaccabile. La notte tra il 22 e il 23 dicembre 2008, quando suo marito Thierry muore, il suo presunto assassino si trova in realtà in stato di arresto. Eppure la donna ha ragione da vendere. Il responsabile della morte del marito è proprio la persona che lei chiama in causa, anche se materialmente non si è sporcato le mani. Si potrebbe dire anzi che quella sia proprio la sua firma. Tutti i serial killer, d'altra parte, ne hanno una. L'assassino del marito non fa eccezione e farà altre vittime dopo Thierry. Per ognuna di esse il copione sarà sempre lo stesso. Ogni volta, infatti, potrà rivendicare la propria innocenza in quanto rinchiuso in un carcere. Questa è la storia di un serial killer a sua insaputa. La storia di un criminale senza scrupoli che ha rovinato le vite di centinaia di persone in tutto il mondo. La dimostrazione vivente di come avidità e sete di potere possano trasformarsi in un'arma letale. Questa è la storia del più famigerato criminale finanziario di tutti i tempi. Bernie Madoff. Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assetati di denaro, fama e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

I risultati dell'autopsia sul corpo di Thierry Magon de la Villouche saranno resi noti nei prossimi giorni, ha fatto sapere la polizia. Ma i dettagli sul coinvolgimento della Access nella gigantesca truffa messa in atto da Bernie Madoff lasciano poco spazio ai dubbi. De la Villouche e il suo socio Patrick

0: Litté, che non ha rilasciato finora alcun commento, erano stati completamente rovinati dal crack e temevano una richiesta di risarcimento impossibile da soddisfare dalle decine di clienti rimasti coinvolti.
1: Quando i principali notiziari iniziano a rivelare i dettagli di quella morte eccellente, Frank Casey, un professionista della finanza sulla sessantina, si trova nel suo ufficio ed è sconvolto, perché lui, Thierry, lo conosceva personalmente. Nella sua mente si affollano i ricordi dei momenti passati insieme, in particolare una conversazione avuta con lui diversi anni prima.
2: There was a later date.
3: Un giorno, credo fossimo nel 2002, eravamo a cena insieme a New York e a un certo punto gli ho detto: Thierry, che succede se viene fuori che io e Harry avevamo ragione? No, dai, ancora con quella storia di Madoff, per favore, fa lui. Ok, va bene, gli ho detto, ma rispondi alla mia domanda. Che succede se noi abbiamo ragione e tu torto? A quel punto, me lo ricordo bene, lui ha posato il suo drink, mi ha rivolto uno sguardo serio e mi ha detto: Frank, ho tutti i miei soldi in Madoff, così come gran parte del patrimonio della mia famiglia. Se voi avete ragione e io torto, io, beh, sono un uomo morto.
1: Ragione o torto su cosa? Beh, ci arriveremo se avrete la pazienza di ascoltarci. Intanto conosciamo meglio Frank Casey. Questo estratto che abbiamo appena ascoltato è tratto da un video che lui stesso ha caricato sul suo canale YouTube.
2: In November of 98, I landed up working for a firm called Rampart.
3: Nel novembre del 1998 inizio a lavorare a Rampart Investment Manager a Boston. Il mio ruolo era vendere prodotti di investimento a banche e altre società finanziarie, ma anche quello di contribuire a realizzare nuovi prodotti.
1: Frank Casey potrebbe definirsi un promotore finanziario di altissima gamma. Il suo lavoro è quello di piazzare sul mercato i prodotti in catalogo della società per cui lavora, Rampart Investments, ma anche, come abbiamo ascoltato, di svilupparne di nuovi. Per fare questo lavoro in particolare si appoggia a un collega, un tipo che a prima vista potrebbe risultare bizzarro, per l'aspetto, il modo di fare, il modo di parlare. Lui è il vero protagonista della nostra storia. Si chiama Harry Markopoulos.
2: Portfolio manager was Harry Markopoulos.
3: Harry Markopoulos era l'addetto alla gestione dei portafogli, un esperto in derivati, specializzato in strutturare prodotti finanziari sofisticati, un vero e proprio genio della matematica.
1: Harry Markopoulos è un classico nerd, una mente matematica come poche nel mondo della finanza, un carattere spigoloso, a tratti paranoide. Impareremo a conoscerlo nel corso di questa storia. Diciamo che per carattere è l'esatto opposto di Frank Casey, che è decisamente più affabile, come ci si aspetterebbe d'altra parte, da un venditore.
3: Il mio lavoro era vendere i prodotti che Rampart, e nello specifico Harry, realizzava. Allora iniziai a chiedere ai miei clienti, grosse istituzioni finanziarie, quale fosse il prodotto che avrebbero desiderato avere nel loro portafoglio. Tutti mi ripetevano la stessa storia. Vedi Frank, io sono contento se tu mi fai guadagnare un punto percentuale netto al mese.
1: Un punto percentuale pulito senza rischi. Questa è la richiesta che arriva dal mercato. I clienti di Frank sono società che amministrano patrimoni di clienti altamente benestanti.
3: Un giorno Harry Markopoulos viene da me e mi dice: ho un amico che lavora per una società di New York che ha affidato tutto a un gestore che ogni mese gli porta a casa un guadagno netto dell'1%, preciso come un orologio. Perché non ci vai a parlare?
1: È la primavera del 1999 quando Frank vola a New York. Obiettivo: parlare con l'amico di Harry e farsi spiegare meglio di che cosa si tratta. Se veramente esiste questa ricetta magica, perché non provare a copiarla? Frank raggiunge l'indirizzo indicato in Madison Avenue. All'ingresso ci sono diverse targhe. C'è anche quella di Access International Investors, una società che, tra i fondatori, a, appunto, Thierry Magon de la Villuchet.

0: Thierry was a French nobleman and a nobleman, I believe.
1: Thierry era un nobiluomo francese. Era uno che era riuscito a far fruttare al massimo il capitale relazionale. Le sue origini gli avevano garantito un passepartout nei salotti della buona società e ne aveva fatto un business quando si era messo in proprio come gestore patrimoniale. Banchieri, imprenditori, nobili e persino teste coronate avevano affidato a lui i loro risparmi. E lui si era da subito dimostrato affidabile.
2: Thierry fa la spola tra le due sponde dell'Atlantico. In Francia coltiva le relazioni con i suoi facoltosi clienti. A New York con il mondo della finanza, degli investimenti e delle banche. La sua società opera come un fondo di fondi. Per capirci, Thierry non investe direttamente i soldi dei suoi clienti facendo compravendita di titoli sul mercato, ma si appoggia ad altri fondi che lo fanno al posto suo. È insomma una sorta di intermediario. La comune passione per la vela offre a Frank da subito uno spunto per rompere il ghiaccio.
1: Anche io ero un velista e questa era una passione che condividevamo. Da lì a poco si finisce per parlare di affari. Lui si mostra da subito molto interessato al mercato dei derivati. Io gli racconto cosa stiamo facendo con la nostra società e le performance dei nostri prodotti. Lui mi lascia parlare, poi mi dice: «Sai, ho assunto un gestore che mi garantisce un rendimento dell'1% netto alla fine del mese, come un orologio».
2: Frank prende queste informazioni con un misto di curiosità e interesse. Curiosità perché vorrebbe chiaramente sapere chi è questo misterioso manager di cui parla il suo interlocutore. Interesse perché ha affittato il business. Ha capito che il francese potrebbe essere una gallina dalle uova d'oro e spera di convincerlo a entrare in affari, ossia affidargli i patrimoni dei suoi facoltosi clienti d'oltreoceano. Ma Thierry non ne vuole proprio sapere di mollare il suo gestore di fiducia.
0: I said, well, who is it? He says, I can't tell you. I said, why not?
1: Chi è questo tizio? Gli chiedo. Non te lo posso dire, ribadisce lui. Perché no? Faccio io. Beh, ribatte, se te lo dico e poi si viene a sapere, potrebbe licenziarmi come cliente.
2: Dice esattamente queste parole: potrebbe licenziarmi come cliente, il che è piuttosto bizzarro perché da che mondo è mondo è il cliente che decide, non viceversa. E poi c'è questo aspetto della segretezza, anche questo piuttosto strano. La pubblicità è l'anima del commercio, si dice, ma questo misterioso manager non sembra particolarmente interessato a farsi pubblicità.
0: He gets out the day before the market goes down and he gets in the day of or the day before the market goes up.
1: Non perde mai, mi dice. È uno che è in grado di vendere il giorno prima che il mercato crolli e comprare un giorno prima che riparta. Ha un tempismo perfetto, preciso al 100%.
2: A quanto pare questo misterioso manager ha trovato un sistema per sterilizzare i saliscendi dei mercati. Per farlo usa i derivati, che sono dei prodotti finanziari molto complessi che permettono di guadagnare anche volendo quando la borsa scende. Anche la società per cui lavora Frank opera nel campo dei derivati. In casa, peraltro, hanno Harry Markopoulos, che è uno degli analisti più competenti in circolazione su questi prodotti. L'istinto del venditore, insomma, ha visto giusto.
0: I said to Thierry,
1: se riesco a competere con questo tizio, potremmo iniziare a lavorare insieme? Assolutamente, risponde lui.
2: Ci siamo, Frank è riuscito a strappare una promessa al francese. Ora si tratta solo di capire che diavolo sta combinando il misterioso manager e provare a replicare la sua strategia di investimento. Compito di Harry Markopoulos, a cui però occorrono delle carte su cui lavorare. Frank adocchia un blocco di slide con le performance mirabolanti del misterioso manager e chiede al francese se può prenderne una copia. I due si salutano con l'accordo di risentirsi non appena Frank avrà messo a punto il prodotto per lui. Resta ancora un mistero da svelare, quello sull'identità del concorrente.
1: Prima di lasciare l'ufficio faccio un ultimo giro a salutare come faccio sempre ed è in quell'occasione che casca l'occhio su un foglio sulla scrivania di un impiegato. nell'intestazione c'è scritto Bernard Madoff Securities.
2: Il nome di Bernie Madoff sulle prime non dice nulla a Frank Casey, ma tornato a Boston i colleghi lo ragguaglieranno sulla fama e la reputazione di uno dei più noti broker di Wall Street, che a quanto pare si è fatto un nome anche come gestore di patrimoni infallibile, uno in grado di padroneggiare al meglio i prodotti più complessi e sofisticati dell'ingegneria finanziaria. Frank però ha un asso nella manica, Harry Markopoulos. Anche lui è un genio dei derivati, pensa Frank, e certamente troverà un modo per competere con Madoff. O forse no.
1: Harry, giuro su Dio, dà un'occhiata ai documenti per non più di 4 minuti e poi mi fa: Frank, tu ci capisci di mercati. Lo sai benissimo che questa è una frode. Probabilmente è uno schema Ponzi.
3: Markopoulos ha notato che la retta dei rendimenti della gestione patrimoniale di Madoff era una retta molto molto lineare, sempre in salita, non c'erano mai dei momenti di perdita, delle oscillazioni negative. Questo naturalmente era molto strano rispetto al rendimento, che era un rendimento alto, comunque stiamo parlando del 12-13% annuo. Quindi per ottenere questi rendimenti così alti sui mercati finanziari bisogna correre dei rischi, quindi ci devono essere delle oscillazioni negative, anche grosse, e banalmente si può sovrapporre una retta di questo tipo all'andamento che nello stesso periodo, stiamo parlando degli anni 90, dei primi anni 2000, aveva avuto l'indice Standard & Poor's. Naturalmente se uno mette a confronto queste due curve, appunto, ha davanti a sé una grossa contraddizione, un rendimento alto in entrambi i casi, perché anche l'indice Standard & Poor's ha reso parecchio anche in quegli anni, ma con oscillazioni molto molto ampie e marcate, mentre invece la curva degli investimenti di Madoff non era una curva, era una linea retta che saliva sempre, senza oscillazioni. Chiaramente una persona come Markopoulos in 5 minuti era già arrivata alle logiche conclusioni.
2: Frank Casey ci mette più dei 5 minuti di Markopoulos per prendere coscienza della realtà, ma una volta che questo accade non ci mette molto a capire quanto il nuovo scenario cambi radicalmente le carte in tavola.
0: You can't compete with a fraud. If we produce a number, the fraudster makes up a bigger number.
1: Non puoi competere con una frode. Qualunque risultato tu raggiunga, puoi star certo che il truffatore saprà fare meglio. Prendere coscienza del fatto che Harry avesse ragione mi ha fatto cambiare completamente prospettiva. Non avrebbe avuto senso sprecare tempo e risorse per trovare un modo di vincere con un baro al tavolo da poker. Questo tizio era come un cancro all'interno del sistema finanziario.
2: Insomma, non più un concorrente, ma un cancro all'interno del sistema finanziario, da estirpare il prima possibile. Una volta che anche Frank se ne convince, la missione cambia. Non ha senso provare a competere con lo squalo. Inutile ingaggiare una partita con chi gioca sporco. L'unica è denunciarlo. A chi? Beh, all'arbitro per eccellenza Wall Street, la Securities and Exchange Commission.
3: La Securities and Exchange Commission è l'autorità di controllo e di vigilanza americana sui mercati finanziari, istituita negli anni 30 dopo la grande crisi finanziaria del 1929 proprio a tutela dei risparmiatori. Uno degli obiettivi principali della Securities and Exchange Commission è quella di reprimere anche i fenomeni di sollecitazione abusiva come gli schemi Ponzi.
2: Presentare un esposto documentato che faccia partire un'inchiesta della SEC. Questo è il piano messo a punto da Frank, Harry e dal loro collega Neil Cello. La denuncia, firmata da Harry Markopoulos, viene presentata alla SEC di Boston a maggio del 2000. Eccone un estratto. Ad agosto del 1998 la borsa perde il 14%, ma Madoff guadagna lo 0,3%. A gennaio del 2000 la borsa perde il 6%, ma Madoff fa più 2,72%. Non c'è una spiegazione convincente a questi altri dati, se non che sono troppo belli per essere veri. Certo, potrei sbagliarmi, Madoff potrebbe semplicemente essere più bravo e fortunato di noi, e allora starei soltanto facendovi perdere del tempo. Ma in questo esposto vi dimostrerò che questo scenario è matematicamente impossibile che possa concretizzarsi.
1: Nel mese di maggio del 2000, Harry deposita il suo esposto all'ufficio SEC di Boston. Lo fa con prudenza, sondando in via preliminare una persona di sua conoscenza, Ed Mannion, capo investigatore della sede di Boston. Uno sveglio. Aveva lavorato in finanza, conosceva bene il mercato dei capitali.
2: Ed Mannion è una persona di fiducia. Con Harry si conoscono da anni. Ed spesso lo chiama per chiarire questioni più tecniche su prodotti complessi come i derivati, di cui Harry è massimo esperto. C'è stima tra i due. E così viene organizzato un incontro nella sede SEC di Boston. Nell'ufficio ci sono Harry Markopoulos e il superiore diretto di Ed Mannion, che si chiama Grant Ward, che è un avvocato responsabile delle azioni legali.
0: He understood that this thing was a fraud, but all of his senior people there were lawyers.
1: Il nostro contatto capiva che questa cosa era una frode. Il problema era che gran parte dei suoi superiori erano avvocati, tutti ottimi professionisti, per carità, ma carenti nelle competenze adatte per identificare una frode finanziaria.
2: L'incontro, insomma, non va come sperato. Harry si sforza di esprimersi in maniera semplice, ma l'argomento è complesso e l'interlocutore, per quanto cortese, sembra non capirci troppo. Harry Markopoulos esce dalla sede SEC di Boston decisamente sconfortato. Ward non sembra capirci troppo di derivati e altre questioni tecniche. Passano le settimane, passano i mesi, ma come quell'incontro faceva presagire, non accade nulla. Harry presenterà mesi dopo un altro esposto, più dettagliato, ma il risultato sarà lo stesso. Fiasco totale. I tre decidono di cambiare strategia. L'occasione giusta si presenta all'inizio del 2001.
1: Mi trovo a Barcellona per una conferenza. Con me c'è anche mia moglie. Siamo appena saliti su un taxi in aeroporto, quando un tizio ci bussa al finestrino e ci fa: andate in centro? Posso venire con voi? Non riesco a trovare un taxi. Certo, faccio io. Appena sale, facciamo le presentazioni. Piacere, Frank Casey. Lei è mia moglie Judith. Lui mi riconosce e fa: piacere, Michael Okrant. Parleremo alla stessa conferenza. Michael era il direttore di Mar Edge, una rivista specializzata nell'industria degli hedge fund, nonché un ottimo giornalista investigativo. Non pensavo avrei avuto una simile fortuna. Piacere, Michael, gli faccio. Vediamoci a cena, che ti racconto una storia.
4: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
5: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 840 10 40.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Tempo in diretta.
8: Bentrovati, ecco le previsioni per le prossime ore. Per domani: sviluppo di temporali di calore sulle Alpi occidentali, specie quelle di confine, sui rilievi del sud, soprattutto in Calabria e sulle zone interne di Sicilia e Sardegna. Sole prevalente altrove. Domani Ferragosto, sempre con cielo soleggiato e qualche temporale soltanto sulle Alpi, più raro altrove. Scarica l'app di ilmeteo.it.
9: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna? Per prendere Frescotto andiamo in autostrada.
10: Nel panino Frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
2: È il primo maggio 2001, festa dei lavoratori. Si fermano tutti, anche i banchieri di Wall Street. Nella buca delle lettere di molti di loro c'è il nuovo numero della rivista Mar Edge. È una pubblicazione abbastanza esclusiva. Abbonarsi costa più di $1,000 l'anno. Ma d'altra parte i lettori, tutta gente che lavora nell'industria dei fondi di investimento di alta gamma, i cosiddetti hedge fund, si possono permettere la spesa. E fanno bene a giudicare dalla cover story di maggio, un'inchiesta giornalistica dalle casi Buffy. Ecco alcuni estratti. Chiunque a Wall Street conosce il nome di Bernie Madoff. Con oltre 600 clienti è titolare di una delle maggiori società di brokeraggio a Wall Street. Ma c'è da scommettere che in pochi siano a conoscenza del fatto che il manager gestisca parallelamente anche uno dei fondi di investimento privati di maggior successo sulla piazza. E allora abbiamo iniziato a fare domande in giro e abbiamo scoperto che il motivo dell'incredibile successo di Madoff è la totale assenza di volatilità nelle performance. Mese dopo mese, anno dopo anno, il fondo di Madoff mostra guadagni stabili senza alcun segno di cedimento. Madoff batte tutti, gli scettici si chiedono come faccia. Questo è il titolo dell'articolo. La firma è quella del direttore Michael Okrant. Frank Casey, che lo aveva conosciuto mesi prima su un taxi a Barcellona, come ricorderete, gli aveva raccontato per filo e per segno quanto scoperto da lui e da Harry.
0: We gave each one another high five.
1: Tra di noi ci davamo il 5. Ormai è fatta, ci dicevamo.
0: Nothing happened for weeks, months.
1: Niente accade per settimane, mesi. E a quel punto iniziamo a essere tutti un po' nervosi. Chi è sto tizio? Insomma, chi è veramente? Com'è possibile che dopo tutte queste denunce nessuno si degni di andare a fargli qualche domanda?
2: Come accaduto in occasione degli esposti alla SEC del 2000 rimasti lettera morta, anche gli articoli di giornale non riescono a convincere chi di dovere a indagare sui business poco chiari di Bernie Madoff. Per Frank e Harry è un'altra delusione. E a quel punto però, anche nell'azienda in cui lavorano, il clima inizia a guastarsi. Frank Casey, in rotta di collisione con i capi, decide di mollare tutto e andare a lavorare per una società nel New Jersey. Harry Markopoulos invece resta a Boston, sempre a Rampart e sempre sotto la pressione dei capi che gli chiedono l'impossibile compito di competere con Madoff per conquistare l'interesse di Thierry Magon della Villouchet. Un obiettivo sulla carta impossibile. Eppure, nella primavera del 2002, arriva una svolta inaspettata.

0: Siamo a Parigi e nello specifico tra le colonne di uno dei monumenti simbolo della città, l'Arco di Trionfo. Harry Markopoulos si trova in viaggio di lavoro. Con lui c'è Thierry Magon de la Villuché a fare gli onori di casa. Ehi Harry, vai al pilastro sud e leggimi il primo nome sulla colonna 29. Gli fa quest'ultimo. Harry scorre l'elenco delle incisioni sul pilastro, legge Magon. È il mio antenato, Charles René Magon de Midi, lo informa il francese, tra il divertito e l'orgoglioso. Avrà ripetuto questa scenetta centinaia di volte per impressionare i clienti stranieri. Charles René Magon de Médine, l'antenato, è un ufficiale dell'esercito napoleonico, morto nel corso della battaglia di Trafalgar. Il suo nome, insieme a quello di molti altri eroi di guerra, è stato inciso sulle colonne dell'arco per volere dello stesso Napoleone. Lo ha voluto ricompensare così, per la sua fedeltà e il suo sacrificio, con un'incisione che tramandasse il suo nome alla memoria dei posteri. E non solo. Perché alle famiglie degli ufficiali che lo hanno servito in battaglia, Napoleone ha voluto dare anche un'altra ricompensa, decisamente più generosa, le chiavi del potere più ambito, quello finanziario.
1: And Harry takes out his appointment schedule for the next week.
2: Harry, in occasione del suo viaggio, prende appuntamento con 20 top manager, tutti dello stesso lignaggio di Thierry, discendenti di ufficiali napoleonici, ora ai vertici di alcune tra le maggiori banche in Europa.
0: Thierry è un esponente di punta di quella sorta di aristocrazia finanziaria e ha creato un business da questo suo personalissimo capitale relazionale. Un business in cui il suo nuovo amico americano ora ha la possibilità di entrare. Gli incontri organizzati da Thierry saranno per Harry l'occasione di far conoscere a una clientela selezionatissima un prodotto finanziario nuovo che lui ha personalmente sviluppato e che non ha, diciamolo subito, l'ambizione di fare concorrenza a Madoff. Harry ha capito che non è materialmente possibile farlo e allora si è fatto furbo e ha sviluppato un prodotto diverso, sicuramente molto più rischioso, ma anche potenzialmente più redditizio. Ed è esattamente questa la leva che vuole utilizzare per ingolosire i clienti europei che gli presenterà Thierry. Con il mio fondo, dice, potete guadagnare di più e più in fretta. Ma le cose in realtà non vanno come sperato.
1: This is a pretty good strategy, Harry.
2: È una strategia molto buona la tua, Harry, gli dice un importante banchiere. Ma vedi, personalmente investo con un manager con cui mi trovo molto bene. Guadagno meno, certo, ma non perdo mai. Di che si tratta? Chiede Harry. Non posso rivelarti il nome, ribatte questo. Sai, si tratta di un fondo molto esclusivo. Il giorno dopo, nuovo cliente, stessa storia. Quello dopo ancora. Finito il giro, il conto è disarmante. A parlare di Madoff, senza mai nominarlo, sono in 14 su 20.
1: Harry calls me up, he's in a panic.
2: Harry mi chiama ed è nel panico. Questa cosa sta crescendo e sta crescendo tanto in Europa e sta diventando pericolosa.
0: Madoff, parlando con Michael Okrant, il giornalista di Mar Edge, aveva dichiarato di gestire un fondo da 6-7 miliardi di dollari. Ma se è vero quello che gli hanno raccontato i banchieri incontrati in Europa, i soldi in ballo sono decisamente di più. Secondo Harry Markopoulos parliamo di almeno 20-30 miliardi. E una volta presa coscienza che queste sono le dimensioni della frode, beh, cambia tutto. Non c'è altra ipotesi che possa giustificare questi numeri se non quella più clamorosa, quella a cui nessuno ha il coraggio di credere. Un colossale e mastodontico schema Ponzi.
3: Allora, lo schema Ponzi, o catena di Sant'Antonio in italiano, è una modalità di raccolta e investimento dei risparmi illecita che, anziché, diciamo, andare a soddisfare le richieste di rimborso con i soldi versati dai singoli investitori più gli eventuali rendimenti che da questi sono stati conseguiti, va a soddisfare queste richieste di rimborso con i soldi di altri clienti. Perciò, per avere successo, uno schema Ponzi si deve basare su una continua raccolta di nuovi capitali, perché altrimenti, in mancanza di nuovi capitali, o in presenza di un eccesso in generale di richieste di riscatto rispetto ai capitali disponibili, come è successo alla fine a Bernie Madoff, alla maggior parte degli schemi Ponzi, alla fine lo schema Ponzi salta, viene alla luce con rovina e distruzione di risparmi di capitali per quelli che erano rimasti dentro, per quelli che non erano usciti in tempo.
0: Funziona così: io gestore prendo da te i soldi promettendoti un ritorno di investimento dell'X%, ma in realtà non investo nulla, semplicemente li deposito su un conto corrente, quello che utilizzo per le mie spese personali. Tu cliente ovviamente sei completamente ignaro di tutto ciò, non hai motivo di credere che le rendicontazioni che io ti faccio periodicamente sulla tua posizione, che mostrano una costante crescita del tuo capitale, siano fasulle. O meglio, potresti anche crederlo se, per esempio, io mi rifiutassi di liquidarti ogni volta che me lo chiedi. Ma questo in realtà non accade mai, perché io sono sempre puntuale nel venirti incontro. E dove li trovo i soldi per liquidarti? Beh, è molto semplice, sempre dal mio conto corrente, che nel frattempo è stato rimpinguato da nuovi clienti e nuovi capitali. Insomma, lo avete capito, è come una sorta di gioco del cerino in cui l'ultimo paga, perché appunto il cerino è passato a lui. Questo è il meccanismo su cui si basa lo schema Ponzi. Ebbene, c'è una premessa importante alla base del funzionamento della truffa. I soldi in entrata devono essere sempre maggiori di quelli in uscita. Bisogna sempre fare in modo che ci sia qualcuno disposto a entrare nel gioco. Harry Markopoulos e i suoi colleghi hanno scoperto la truffa del secolo e lo hanno fatto diversi anni prima che lo scandalo esplodesse. Dal loro lavoro nasceranno corposi esposti alle autorità e persino un'inchiesta formale della SEC nel 2006. Eppure, incredibilmente, non sarà grazie a queste denunce che lo scandalo esploderà, ma a causa dello scoppio della crisi finanziaria del 2008. Ma andiamo con ordine e conosciamo meglio la storia del nostro squalo. Madoff è un broker, uno dei più importanti sulla piazza. La sua società, cioè, si occupa di intermediare la compravendita di titoli sui mercati finanziari guadagnando delle commissioni. Si tratta di un business legittimo che nulla ha a che vedere con la sua attività criminale, che lui porta avanti quasi in segretezza, quella di gestore patrimoniale, ossia di amministratore delle ricchezze altrui.
3: Sì, l'attività ufficiale è che ha reso famoso ufficialmente di fronte agli operatori di borsa, alle mani forti di Wall Street, era l'attività di broker dealing. Appunto, clandestinamente Bernie Madoff, grazie alla sua credibilità, aveva cominciato a raccogliere capitali. Forse erano stati alcuni clienti a farsi avanti, ma visto che tu sei così bravo, vediamo se riesce anche a gestirmi questi soldi in modo remunerativo e redditizio. E quindi clandestinamente, senza avere un'autorizzazione a farlo, ha cominciato a fare gestione patrimoniale.
0: Broker da una parte, gestore patrimoniale dall'altra, businessman rispettabilissimo da una parte, predatore letale dall'altra. Come ci ha raccontato Marco Liera, questa doppia faccia è cruciale per interpretare il personaggio, che è squalo e camaleonte.

0: Mark ed Andrew hanno rispettivamente 44 e 42 anni e sono due classici figli di papà che nella vita hanno avuto tutto. Da anni ricoprono ruoli di responsabilità nella società del padre. Ne prenderanno le redini un giorno. E la decisione importante che il padre ha preso e che vuole comunicare loro riguarda proprio gli affari che gestiscono insieme. «Vi darò un bonus da 170 milioni di dollari», dice loro. Ecco, fermiamoci un attimo. Come reagireste se una persona a voi cara vi annunciasse un regalo di tale entità? Beh, immagino fareste i salti di gioia, ma immediatamente dopo probabilmente vi fareste anche qualche domanda. Bernie sulle prime balbetta qualche spiegazione inverosimile, ma poi, messo alle strette, crolla.
1: He said everything I've been doing is all a big lie. He said,
2: ha detto tutto ciò che ho fatto finora non è altro che una bugia. Il mio business è uno schema Ponzi, la società è completamente insolvente e io sono un fallito. Poi ha iniziato a singhiozzare. Ha detto che le passività relative al suo fondo erano di 50 miliardi di dollari e non avrei mai immaginato che il suo fondo avesse un tale ammontare di risorse in gestione. Per me è stato uno shock.
1: I was shocked.
0: Così Andrew Madoff, in un'intervista fatta al programma 60 Minutes della CBS, ricorda il momento in cui il padre, la sera del 10 dicembre 2008, decise di vuotare il sacco.
3: Strade in diretta.
4: Ben trovati all'ascolto. Al nord sulla A5 Torino-Aosta Montebianco, a causa del traffico intenso al traforo, permane l'uscita obbligatoria allo svincolo di Morge in direzione del Montebianco. Al momento al traforo l'attesa al pedaggio italiano in direzione Chamonix è di circa 2 ore e 30 minuti. Per traffico intenso inoltre code a tratti sulla A10 Genova-Ventimiglia tra Bordighera e Ventimiglia in direzione della Francia, code a tratti per traffico intenso e per lavori poi sulla A15 Parma-La Spezia tra Borgotaro e Pontremoli in direzione La Spezia. Infine sulla A31 della Valdastico per un mezzo incendiato si rimane chiuso il tratto compreso tra Santa Margherita d'Adige e Piacenza d'Adige in direzione Rovigo. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
0: Mentre avviene questa conversazione concitata, la moglie di Bernie, Ruth, si trova nella stanza accanto. Allertata dal vociare, raggiunge il marito e i due figli e chiede spiegazioni. Ma non sa nulla di finanza e anche quando i figli le sbattono la verità in faccia, pare smarrita.
2: Me lo volete spiegare, di grazia, che cos'è uno schema Ponzi?
0: È una situazione totalmente imbarazzante. Bernie e la moglie alla fine si congedano per andare a una surreale festa di Natale della società. I figli, che sono dei dirigenti importanti di quella stessa società, non se la sentono proprio però di andare a brindare dopo la notizia che hanno ricevuto. La sera la passano nello studio dei loro avvocati, i quali prospettano loro l'unica scelta possibile: denunciare il padre. E farlo subito, altrimenti saranno considerati complici della truffa. Nel lussuoso appartamento che Bernie condivide con la moglie sono le prime ore del mattino quando suona il campanello. Alla porta ci sono gli agenti dell'FBI con un mandato d'arresto. Lui, il settantenne dall'aspetto bonario, li accoglie in vestaglia.
5: L'elenco dei personaggi celebri, degli intellettuali e dei grandi centri culturali bruciati dalla colossale truffa orchestrata da Bernard Madoff si allunga a vista d'occhio. Il 62enne grande regista hollywoodiano Spielberg, vincitore di premi Oscar e con un patrimonio personale superiore ai 3 miliardi di dollari, ha a sua volta visto colpita una delle sue fondazioni di beneficenza. Le perdite qui potrebbero essere davvero ingenti. Nel 2006 la fondazione, impegnata in donazioni ambientali e per la salute dell'infanzia, ricavava dagli investimenti con Madoff ben il 70% del reddito da interessi e dividendi.
0: 29 giugno 2009. In un'aula di tribunale a Manhattan si conclude la vicenda giudiziaria di Bernie Madoff. Per il mostro di Wall Street il destino è segnato. Passerà il resto della vita dietro le sbarre. Anche i complici dello squalo verranno chiamati a rispondere del loro operato. A partire dalla squadra del piano 17, il quartier generale della truffa, capitanata da Frank Di Pascali. Il braccio destro di Bernie Madoff accetterà di collaborare con le autorità, ma il suo caso non arriverà mai a sentenza perché l'uomo muore di cancro prima. Se la cavano con pene minori gli uomini sotto di lui, informatici e gli impiegati addetti ai fake reports. 10 anni invece saranno comminati

0: a Peter Madoff, fratello di Bernie e addetto alla compliance. E poi c'è tutto il capitolo dei revisori contabili. Bernie per decenni si fa certificare i bilanci da una semi sconosciuta società newyorkese. È un altro campanello d'allarme sollevato a suo tempo da altri addetti ai lavori. Ebbene, l'uomo che firmava i bilanci, tale David Freeling, viene messo sotto torchio dagli inquirenti. Gli viene prospettata una condanna monster e accetta di collaborare con le autorità nel ricostruire la mappa della frode. Risultato, una condanna lieve, un anno agli arresti domiciliari e l'interdizione perpetua dalla professione di revisore contabile. E i controllori della SEC? A quali responsabilità verranno inchiodati i dirigenti dell'agenzia che, nonostante i ripetuti e costanti allarmi, hanno consapevolmente scelto di girarsi dall'altra parte? Perché chi doveva controllare non lo ha fatto? E soprattutto, chi ha protetto e tenuto al riparo delle inchieste lo squalo per tutti questi anni? Sono domande non peregrine, soprattutto quando, il 18 dicembre 2008, il Wall Street Journal, per la firma di Greg Zuckerman, spara in prima pagina un'inchiesta bomba.
1: È bufera sui vertici della SEC all'indomani delle rivelazioni del Wall Street Journal. Nei documenti di cui è venuto in possesso il quotidiano c'è la prova documentata di come l'agenzia abbia costantemente ignorato le denunce circostanziate sul caso, presentate dal 2000 in poi dall'analista Harry Markopoulos. O meglio, non sempre ignorate. Nel 2005, infatti, a fronte di un corposo esposto dello stesso analista, intitolato «Il più grande fondo hedge al mondo è una frode», la SEC aveva avviato un'inchiesta, salvo poi chiuderla 2 anni più tardi con l'accertamento solo di poche violazioni amministrative. Mentre la SEC girava la testa, i gestori soffocavano il loro dubbio che pure, in privato, ammettevano di avere. Il motivo? Forse perché gli emissari di Madoff retrocedevano laute commissioni ai procacciatori d'affari, una fetta della torta che, in alcuni casi, arrivava al 4% delle masse gestite. Il presidente della SEC, Christopher Cox, pressato dallo sdegno internazionale creato dal caso, è prossimo alle dimissioni. Nel frattempo, però, ha deciso di aprire un'inchiesta interna per capire come mai la frode non fosse stata scoperta prima, nonostante le ripetute denunce.
0: È tutto scritto nero su bianco, 8 anni di allarmi inascoltati, le denunce, i numeri, lo scambio di mail. Tutto spiattellato in un'inchiesta a doppia pagina che non fa sconti a nessuno. Greg Zuckerman, il giornalista a cui Harry ha mandato il dossier, ha voluto fare le cose per bene, senza fretta. Si è letto per filo e per segno tutta la documentazione, ha fatto le dovute conferme e chiamato diversi alti dirigenti della SEC solo per sentirsi rispondere l'inevitabile no comment. E infine andato in stampa. Nel giorno tanto atteso della sua rivincita, però, Harry è uno zombie. L'eccesso di adrenalina lo ha tenuto sveglio per tutta la notte. Giusto il tempo di uscire di casa per andare a comprare il Wall Street Journal e il suo telefono ha iniziato a squillare. Incessantemente. Lui vorrebbe solo rilassarsi e godersi il momento, ma non può perché, ore dopo, la sua abitazione viene presa d'assalto dalle troupe televisive. I giorni successivi lui, come Frank Casey e gli altri, riceveranno decine di offerte da parte dei network. Un agente arriverà a proporre a Harry $1 milione per un'intervista esclusiva alla popolare star televisiva Oprah Winfrey, ma per Harry non se ne parla, non è nel suo stile. Anche e soprattutto alla luce di una tragedia che si verificherà solo una settimana più tardi.
2: Harry and I talked several times right after Madoff went down about poor Ray Magon de la Village.
3: Io e Harry ne abbiamo parlato più volte tra di noi. Ci chiedevamo se fosse il caso di chiamare Thierry, ma poi lasciavamo stare. Non volevamo fare la figura sgradevole di chi ti dice «te l'avevo detto». Una settimana più tardi, sotto Natale, siamo venuti a sapere che si era tolto la vita.
0: La notizia della morte di Thierry Magon de la Villuchet lascerà a Harry e Frank un'amarezza difficile da scacciare. È vero, pensano, noi lo avevamo avvertito, ma Thierry avrebbe potuto salvarsi se chi doveva fare il proprio lavoro avesse agito per tempo. Resta il fatto che l'eco mediatica suscitata dall'inchiesta del Wall Street Journal è notevole, ma è solo il primo atto di una resa dei conti che durerà mesi e che avrà il 4 febbraio 2009 uno dei suoi momenti chiave.
4: I really don't understand what's going on. Previous witness said that you guys, as an agency, act like you're deaf, dumb, and blind.
0: Siamo in un'aula del Congresso degli Stati Uniti ed è in corso una scena

0: che se non fosse drammatica avrebbe un che di comico. Gary Ackerman, membro della commissione sui servizi finanziari, non riesce a contenere la sua indignazione nei confronti di un pugno di dirigenti della Securities and Exchange Commission che sono seduti di fronte a lui e ascoltano a capo chino la strigliata, come degli scolari beccati sul fatto dal maestro. What went wrong?
1: Mi volete spiegare che diavolo è andato storto? La vostra missione, dite, è di individuare e prevenire le frodi rapidamente. Ma con tutte le vostre risorse e i vostri investigatori qui abbiamo un tizio che, con l'aiuto di pochi collaboratori, vi ha messo sotto il naso l'evidenza della più grossa frode di tutti i tempi, quasi un decennio fa. E voi ve la siete lasciata sfuggire? Perché non riuscite a vedere più in là del vostro naso, ecco perché. Avete totalmente fallito nella vostra missione.
0: In aula c'è anche Harry Markopoulos, la cui testimonianza è stata ascoltata dai membri della commissione. Possiamo solo immaginare cosa prova in questo momento.
2: Dopo che è scoppiato il bubbone, la SEC ha avviato una indagine interna che è durata vari mesi, alla quale ha collaborato ovviamente anche Markopoulos. Ci sono state anche delle audizioni al Senato americano, audizioni nelle quali funzionari della SEC hanno fatto una pessima figura, naturalmente. Questa ispezione si è conclusa con la verifica di tutte le negligenze.
0: Il rapporto finale dell'inchiesta coordinata dall'ispettore David Coats viene pubblicato il 31 agosto 2009. È un documento di circa 500 pagine che si può trovare facilmente in rete. Un lavoro estremamente meticoloso, che sarà cruciale nell'avviare una riforma interna delle procedure della SEC.
2: In seguito sono stati adottati anche dei cambiamenti procedurali. Lo stesso Markopoulos ha precisato che la SEC di oggi funziona in modo molto più attento anche dal punto di vista procedurale. Fanno banalmente ciò che non facevano in quegli anni, vanno a verificare se le negoziazioni che gestore dice di avere fatto sono state effettivamente fatte sul mercato, andando a farsi dare i riscontri dagli intermediari che poi hanno eseguito quelle negoziazioni. Ed è incredibile pensare che quelle verifiche a quell'epoca non venivano fatte.
0: Certo, appare curioso che a indagare sulle negligenze della SEC sia la SEC stessa, ma questo è ciò che passa al convento. In conclusione, tuttavia, il responso sarà tanto semplice quanto sconfortante. Se la SEC ha fallito, lo ha fatto per negligenza.
2: Anche Markopoulos dice che secondo lui è stata negligenza, e credo che Markopoulos sia una delle persone più preparate sulla vicenda. Esclude anche lui l'ipotesi di corruzione. Certamente ci furono degli interventi, per esempio di, se non ricordo male, un senatore che fece qualche telefonata di pressione o di richiesta di informazione alla SEC quando la SEC stava indagando su Bernie Madoff, perché casualmente quel politico era il destinatario di donazioni elettorali da parte di Bernie Madoff. Però non credo che nemmeno io che sia stato un occultamento dovuto a corruzione vera e propria. Banalmente, purtroppo dico banalmente, si è trattato di incompetenza e negligenza che in parte, per ammissione dello stesso Markopoulos, negli anni successivi è stata corretta.
0: Non c'è stata corruzione dei funzionari dell'agenzia da parte di Madoff, stabilisce l'indagine condotta dalla SEC stessa. Eppure, scorrendo le pagine del rapporto, non mancano le segnalazioni di pratiche censurabili, messe in atto come se nulla fosse nel corso di anni. A questo proposito è utile citare una conversazione, finita agli atti del processo penale contro Bernie, tra quest'ultimo e un manager del feeder fund Fairfield Greenwich. Siamo nel 2006 e l'uomo è preoccupato per l'imminente indagine della SEC, ma Bernie lo rassicura.
1: Non ti preoccupare, questi fanno i duri, ma poi puntualmente fanno un salto all'ufficio del personale a lasciare il curriculum.
0: Avete ascoltato una sintesi di Bernie, il genio del male, prima stagione di Squali, podcast di Andrea Franceschi prodotto dal Sole 24 Ore. Trovate tutte le altre puntate su 24orepodcast.com, sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme di streaming.
3: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.

0: è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: In fondo, l'attrezzo che costruisce un artista è come la barca che costruisce un carpentiere. Il carpentiere fa una barca bellissima che può navigare benissimo, la mette sulla spiaggia, chi la vuole la usa, e chi non vuole può usare uno di quei yacht a quattro piani che, se prendono mare, si rovesciano.
4: A Genova succede, come negli anni, che c'è un fitto sottobosco di cose che succedono, di dinamiche, di amicizie che si creano, influenze, questo, quell'altro. È una città che artisticamente è viva, non è esposta, il che la salvaguarda anche in realtà, perché almeno l'arte rimane libera.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese, ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.
6: Sono le 18.
7: GR24, il sole 24 ore.
6: Verrà dichiarata la morte dell'uomo che era intervenuto domenica in difesa del figlio in provincia di Chieti. 61.000 gli arrivi irregolari nell'Unione Europea nei primi 7 mesi dell'anno, dichiara Frontex, in calo del 37%. La legge francese che vieta i social network ai minori è incostituzionale e verrà riscritta. Al via la Coppa Italia di calcio, iniziano Parma e Catania. Buonasera dalla redazione di GR24 e da Enrico Pagliarini. È in corso all'ospedale di Pescara l'iter per certificare il decesso di Diomede Barchiesi, il cinquantenne di Lanciano, ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio diciottenne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia in provincia di Chieti. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un diciottenne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. È stato fermato con l'accusa di omicidio il figlio di 51 anni di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata a cadavere in un armadio all'interno di una casa popolare nel quartiere di Torbella Monaca a Roma. L'uomo ha confessato l'omicidio della madre, con la quale c'erano frequenti liti dovute alle continue richieste di denaro del figlio per acquistare droga. È stato portato nel carcere minorile Fornelli di Bari il giovane di 17 anni che ha confessato il delitto di Cosimo Quagliariella, il diciottenne di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. Andiamo all'estero. Un drone è caduto oggi in una zona boschiva della Romania provocando un incendio. Lo ha comunicato il Ministero della Difesa rumeno, affermando che il bersaglio aereo non è stato rilevato dai sistemi di sorveglianza radar a causa della sua bassa quota. Oggi un altro drone militare aveva raggiunto i cieli della Lettonia orientale ed è stato abbattuto da un caccia italiano che opera nell'ambito della missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici.
8: È stato un caccia italiano a neutralizzare un drone che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto un portavoce del comando militare della NATO. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici, ha scritto su X la ministra

0: degli esteri lettone Baiba Braze. Intanto Mosca ha lanciato una serie di attacchi aerei su vasta scala in Ucraina, anche in aree residenziali. Ci sono feriti e vittime a Kherson, Kramatorsk e Sumy, dove sono morti anche una madre di 29 anni e il figlio di 9. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, un cessate il fuoco immediato non è possibile. Il Cremlino avrebbe inoltre respinto la proposta di Kiev di fermare gli attacchi nel Mar Nero. Le forze armate russe hanno annunciato di aver conquistato Novonikolaevka, villaggio vicino a Kramatorsk, ultima e strategica roccaforte nel Donbass. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000. L'ho reso noto Frontex, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna. È stato decretato uno stop in Francia ad una misura voluta fortemente dal presidente Macron. Il Consiglio Costituzionale ha bocciato infatti il divieto all'uso dei social network ai minori di 15 anni, ritenendo che la legge approvata dal Parlamento rappresenti una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Macron ha dunque incaricato il premier Le Cornu di procedere ad una nuova formulazione della legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Un'ultima notizia riguarda il calcio. Inizia questa sera la Coppa Italia con le 16 partite dei 32esimi che si disputano tra oggi e lunedì. Sono in campo da pochi minuti, dalle 18, Parma e Catania, poi alle 18.30 Cagliari-Arezzo, alle 20.45 Monza-Avellino, infine alle 21.15 Fiorentina-Benevento. Sono le 18.05, adesso la linea Paolo Ruffini, GR24 torna alle 19.00.

0: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
1: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
2: Sono le 18.05. Io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. C'è una parola che pronunciamo piano. È suicidio. Come se dirla ad alta voce fosse pericoloso. Come se nominarla potesse farla esistere, invece esiste già. Esiste nelle case, nelle scuole, negli uffici, nelle famiglie. Qualche volta esiste dietro una persona che ride. Ed è forse questa la cosa che ci sconvolge di più. Quando qualcuno si toglie la vita, dopo arrivano sempre le frasi: ma sembrava felice, l'avevo visto ieri, mi aveva mandato un messaggio normalissimo. Beh, non avrei mai immaginato. Perché scusate, come dovrebbe essere una persona che sta pensando al suicidio? Come ce la immaginiamo? Non lo so, sempre vestita di nero, sempre a piangere, con un cartello al collo. La sofferenza non ha una divisa. Ci sono persone che stanno malissimo e continuano a lavorare, portano i figli a scuola, rispondono alle mail, fanno battute, preparano la cena, dicono a domani. Ed è terribile pensare che qualche volta dietro un a domani possa esserci qualcuno che al domani non riesce più a credere. Perché credo che ci sia un grande equivoco quando parliamo di suicidio. Pensiamo immediatamente alla morte, ma molto spesso al centro c'è un dolore diventato così grande da restringere tutto il resto. Non è possibile ridurre ogni storia alla stessa spiegazione, ogni persona è diversa, ma in molte crisi suicidarie non c'è semplicemente il desiderio di morire, c'è il desiderio disperato che smetta di fare così male. E questa differenza è enorme, perché il dolore non... il dolore può cambiare, ecco questo, il dolore può modificarsi, può essere curato, può essere condiviso, può diventare sopportabile anche quando nel momento peggiore sembra impossibile crederlo. Il problema è che quando soffriamo profondamente, la mente può diventare un narratore crudele e ci dice:

0: cambierà mai. Sei un peso. Gli altri starebbero meglio senza di te. Ma la frase più importante da ricordare è questa: non tutto quello che pensiamo è vero. Non tutto quello che pensiamo è vero. Non tutto quello che pensiamo è vero. Nemmeno quando a pensarlo siamo solo noi. E poi ci sono gli altri noi, quelli intorno. Perché l'amore e l'amicizia sono fondamentali, ma non dobbiamo pretendere dall'amore di fare il mestiere della medicina. Servono uno psicologo, uno psichiatra, un medico, un servizio di emergenza, e chiedere aiuto non rende meno forte nessuno. Poi pensa a chi rimane, perché il suicidio lascia dietro di sé domande feroci, no? Ma perché non me ne sono accorto? Ma perché non ho chiamato? E se avessi detto, se fosse rimasto, cosa gli direi adesso? E vorremmo tornare indietro a trovare quel secondo preciso in cui avremmo potuto cambiare tutto, ma una tragedia così complessa non può essere trasformata automaticamente nella colpa di chi resta. Anche chi rimane ha bisogno di essere abbracciato, ascoltato, aiutato. E allora vorrei che in questo momento questa trasmissione, questa radio, servisse anche a una cosa piccolissima: a rendere pronunciabile una frase che magari qualcuno sta pensando proprio adesso e non riesce a dire. Ho paura di quello che potrei farmi. Ditela a qualcuno adesso. Cioè, non aspettate di riuscire a spiegarla bene, non dovete preparare un discorso, non dovete nemmeno sapere esattamente perché state così male. Dite soltanto: ho bisogno che tu rimanga con me. Perché quando il dolore ci convince che non esistono più strade, non è il momento di prendere decisioni definitive. È il momento di cercare un'altra persona, e poi un'altra, e un professionista, e tutto l'aiuto necessario, fino a quando l'orizzonte torna ad allargarsi, perché qualche volta sperare non significa riuscire a vedere una vita meravigliosa davanti a sé. È molto meno e molto di più. Significa concedersi abbastanza tempo per scoprire che come ci sentiamo oggi non è necessariamente come ci sentiremo per sempre. E forse per adesso può bastare questo: non risolvere tutta la vita, restare. Io il 21 giugno stavo facendo un laboratorio di Zelig a Milano, al NAMA, a Turro, e c'è un ragazzo che si avvicina, un giovane comico, si chiama Navin Cassera, bergamasco, ci aveva Pota scritto, un ragazzo di origine indiana, viene da me e mi ha detto: ti ricordi, mi prendevi sempre in giro per il mio nome, che sono bergamasco ma sono nero? Io ho continuato a prenderlo un po' in giro, poi mi ha chiesto dei consigli, mi sono fermato a parlare con lui qualche minuto e ha un sorriso meraviglioso. Gli ho detto: guarda che se tu hai quel sorriso e oltre all'empatia sei dotato anche di questa simpatia, vedrai che riesci a diventare un buon comico. E lui mi ha ringraziato tanto, ci siamo abbracciati, mi ha chiesto una foto che ha pubblicato su Instagram e gli ho detto: dai, ci vediamo presto, poi quando ripartono i laboratori di Zelig ci rivediamo, fatti vedere. Si è tolto la vita stanotte. Navin Cassera aveva 39 anni e questa puntata è dedicata a te, Navin. Riposa in pace.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Ciao Paolo, sono Tania da Piombino. Complimenti per la trasmissione, oggi sono scoglionata. Ciao, un abbraccio.
2: Grande Tania, meno male che fatto fa una risata oggi. Oggi parliamo di un argomento importante, parliamo di suicidio, parliamo di persone che si tolgono la vita, lo so, la vigilia di Ferragosto, ma insomma, se volete parlare dell'eclissi, di gente che insomma ha visto gli alieni nell'eclissi, di gente che ha perso la vista durante l'eclissi perché non aveva gli occhialini, ci sono tantissime radio girate su altre stazioni, c'è tante altre stazioni bellissime che fanno radio di flusso. Noi qui parliamo di benessere mentale, questa trasmissione si chiama Come stai? E non rispondere tutto bene. Vi ricordo i numeri per

chiamarmi in diretta 800 24 00 24, oppure tramite WhatsApp 331 5755 721 anche per i messaggi vocali, oppure 349 238 6666. E sono numeri che sono agibilissimi e vi aspettiamo. Se no, ripeto, per la diretta 800 24 00 24. Come ci scrive Matteo, che dice: ciao Paolo, io sono sopravvissuto ad un incidente, tra virgolette, che se fosse finito diversamente sarebbe stato interpretato come suicidio, e da qualche giorno vi domando quanti suicidi non erano volontari. Matteo da Aosta. Matteo, facci capire meglio, se hai voglia chiamaci. E ringrazio redazione Michele La Serra, Cristina Lunghi, regia Valeria Bernardi. Grazie infinite a tutti quanti voi che ci ascoltate. Fino alle 19:30 sarò qui con voi in diretta, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E adesso sentite qua. C'è una frase che sappiamo dire benissimo agli altri: se hai bisogno, chiamami. La diciamo continuamente agli amici, ai figli, alle persone che amiamo. Poi arriva il giorno in cui siamo noi ad avere bisogno e improvvisamente quella frase diventa difficilissima, perché bisogna dire ho bisogno di aiuto, cioè proprio scandita, ho bisogno di aiuto. 5 parole, ho bisogno di aiuto. No, 4. Ho bisogno di aiuto. 4 parole. 4 parole che pesano una tonnellata, perché ci hanno insegnato a essere autonomi, forti, indipendenti, a cavarcela, a dire passerà, ma sì dai, ce la faccio da solo. Quante volte ci diciamo ce la faccio da solo, no? Oppure meglio ancora, non voglio disturbare. Questa è meravigliosa, non voglio disturbare, come se il dolore dovesse avere una buona educazione, come se dovessimo stare male senza creare traffico, no? E allora non chiamiamo, non diciamo niente, aspettiamo fino a quando quello che avremmo potuto condividere diventa qualcosa che dobbiamo sopportare da soli. Anche un uomo che sta negando potrebbe dire ce la faccio da solo, non c'è problema. Ma magari sarebbe molto più intelligente afferrare la mano che gli stanno tendendo. Abbiamo confuso la forza con l'assenza di fragilità. Abbiamo confuso la forza con l'assenza di fragilità. E invece siamo fragili tutti. Un bicchiere di cristallo è fragile, ma nessuno direbbe che vale poco, anzi, lo trattiamo con cura proprio perché può rompersi. Con gli esseri umani, invece facciamo il contrario. Appena compare una crepa, ci vergogniamo, la nascondiamo, perché essere fragili significa essere deboli per qualcuno. Ma invece essere fragili, lo ripeto, significa essere vivi. Ci spezziamo perché amiamo, abbiamo paura perché abbiamo qualcosa da perdere, piangiamo perché qualcosa ci importa, sentiamo la mancanza perché qualcuno ha avuto un posto dentro di noi. La fragilità è il prezzo della sensibilità. E forse una delle cose più coraggiose che possiamo fare nella vita è permettere a qualcuno di vederci quando non siamo forti. Dire ho paura, non dormo, non ce la faccio, non riesco più a gestirla, ho bisogno di te. Perché chiedere aiuto significa fare una cosa enorme, significa fidarsi, significa consegnare a un'altra persona una parte di noi che in quel momento non riusciamo a portare e dirgli senti, me la tieni un attimino. Pensate che meraviglia, forse è questo quello che fanno le persone che ci vogliono bene. Non risolvono necessariamente i nostri problemi, ma ci aiutano a portarli. Facciamo così, un pezzo io, un pezzo te. E improvvisamente pesa meno. E poi quando serve, ci sono professionisti che hanno studiato proprio per questo. Ci sono psicologi, psichiatri, medici, persone alle quali non dobbiamo dimostrare di stare abbastanza male per meritare aiuto, perché anche questa è una follia. Cioè aspettiamo di stare malissimo, aspettiamo. Come se per andare dallo psicologo dovessimo essere distrutti. C'è uno psicologo, un terapeuta, uno psichiatra, qualcuno che ha studiato proprio per entrare in quel dolore senza perdersi insieme a noi. E non c'è niente di umiliante, cioè se io mi rompo una gamba, vo dall'ortopedico, cioè non è che dico prova a camminarci sopra e vediamo un pochino se passa perché sono una persona forte, no, però con la mente lo facciamo continuamente. Forse dovremmo cambiare completamente significato alla parola fragile. Fragile non significa non valgo abbastanza, significa posso farmi male, e sapere che possiamo farci male non ci rende meno forti, ci rende umani, anzi. Forse la vera forza non è riuscire a portare tutto, è sapere quando una cosa è diventata troppo pesante e avere il coraggio di dire senti mi aiuti, ecco queste 2 parole, mi aiuti per favore, 4 parole, mi aiuti per favore, non salvami, non risolvimi la mia vita. Dobbiamo imparare a prenderci cura di noi prima di romperci, e soprattutto dobbiamo insegnarlo ai bambini. Ai bambini non va detto non piangere, ma piangi, io sono qui.
e nemmeno devi essere forte, ma puoi avere paura, io sono qui. Perché un bambino che impara, che può chiedere aiuto, forse diventerà un adulto che quando starà male non si chiuderà in una stanza fingendo che vada tutto bene. E questa cosa potrebbe perfino salvargli la vita. Io non so perché abbiamo trasformato l'autosufficienza in un ideale. Cioè, nessuno di noi è autosufficiente. Siamo venuti al mondo perché qualcuno ci ha tenuti in braccio. Abbiamo imparato a parlare perché qualcuno ci ha parlato. Abbiamo imparato a camminare tendendo una mano. Poi diventiamo grandi e decidiamo che quella mano non ci serve più. Ma non è vero, cambiano soltanto le mani. A volte è quella di un amico, a volte è quella di una compagna, a volte è quella di un padre, di un figlio, di uno sconosciuto, o appunto di un terapista, di uno psicologo. E anche qualche volta siamo noi quella mano per qualcun altro. Cioè, essere adulti non significa arrivare al punto in cui non abbiamo più bisogno di nessuno. Essere adulti significa imparare di chi possiamo avere bisogno. E allora, se oggi state attraversando qualcosa che vi sembra troppo grande, non aspettate di trovare le parole perfette, perché non servono. Telefonate a qualcuno e dite soltanto "non sto bene". Poi fate silenzio. Non significa che siete deboli, significa soltanto che siete umani. E forse la vita è tutta qui. A volte siamo la mano che trema, a volte siamo la mano che stringe. L'importante è non lasciare nessuno dei due da soli. Ecco. Chiedere aiuto significa soltanto questo: lasciare una porta aperta quando dentro di noi abbiamo già spento tutte le luci, perché qualche volta basta una persona che entri, basta che si sieda accanto a noi e non abbia fretta di accendere niente, che resti lì finché i nostri occhi, piano piano, ricominciano a vedere nel buio. Siamo qua.

0: Ne approfitto anche per darvi un numero di prevenzione del suicidio di Samaritans, che è 06 7720 8977. Il telefono Amico Italia è 0223 272327. C'è anche un WhatsApp del telefono Amico, che è 324 011 7252.
1: Mr. Muscle forcing bursting, stingy thingy into little me, me, me.

0: e mi ricordo tutto. Una stronzata che la cocaina discassa la memoria. Sono 30 anni che la tiro e non mi sono dimenticato niente. Io me la ricordo tutta la cocaina che mi sono tirato. Mi ricordo quando andai a New York e Frank Sinatra dovette venire a sentire questo fenomeno di Tony. Mi ricordo mia madre, quando era giovane. E vi devo dire, per me rimane comunque la donna più bella che ho conosciuto nella mia vita. Ma mi ricordo un amico, si chiamava Antonio Pisapia. Era un grande calciatore. Voleva fare l'allenatore e non gliel'hanno fatto fare. E si è suicidato. Ma io non mi suiciderò mai. Perché un'altra cosa mi ricordo io. Io ho sempre amato la libertà. E voi non sapete manco che cazzo significa. Io ho sempre amato la libertà. Io sono un uomo libero.
1: Che meraviglia, Tony Servillo, un uomo in più, l'uomo in più, l'uomo in più di Paolo Sorrentino sulle note di Anthony and the Johnsons. Wow! Ragazzi, sono le 18:23, un brivido ci scorre sulla pelle, abbiamo tante persone che ci hanno scritto su WhatsApp, saluto Flavio, Carlo, ditemi anche da dove mi scrivete che mi fa piacere, Carlo da Milano, Flavio, abbiamo delle persone in linea, dai, dai, facciamo una bella trasmissione, è forte anche per me questo tema, però vogliamo dare un senso. Cominciamo con Giuseppe da Bergamo. Giuseppe, come stai?
2: Ciao, benissimo.
1: Dai,
2: posso.
1: Grazie.
2: Sto perculando.
1: Grazie, beh, no, stai perculando, no? Stai bene,
2: no,
1: davvero?
2: No, sto bene.
1: Stai bene.
2: Io ho imparato dagli inglesi a dire sempre not too bad, okay, non male.
1: Okay.
2: Dire benissimo può essere falso.
1: Grazie di farci se compagnia,
2: permetti,
1: raccontaci tutto, Giuseppe.
2: Se mi permetti faccio solo una parentesi su quello che hai detto prima. Io credo che alcune persone abbiano vergogna di chiedere aiuto per il rifiuto. Quindi essere rifiutati già è triste, figurati poi in un momento d'aiuto dove una persona può dire per n motivi no, perché può succedere. Comunque vado oltre.
1: Aspetta, guarda Giuseppe, invece hai detto una cosa interessante, stai un attimo con me perché voglio intanto collegarmi con uno psicoterapeuta, uno psicologo che è già intervenuto nella nostra trasmissione, è già stato qui a Come Stai, lo saluto e lo ringrazio, Stefano Borioni. Ciao Stefano, buonasera.
3: Eccoci Paolo, ben trovato.
1: Grazie, grazie infinite. Hai sentito già quello che ci ha detto Giuseppe da Bergamo? Ci parlava ovviamente del senso di vergogna a volte di chiedere aiuto, che è stata anche l'apertura con cui ho iniziato la trasmissione, no? Io ho cercato di spezzare una lancia a favore della tua categoria, ma insomma, se vuoi rincararla anche te, penso che faccia soltanto bene.
3: Sì, assolutamente. Diciamo che il tema di cui parlava il signor Giuseppe, quello della vergogna, mi sembra di aver capito, associato al tema del rifiuto, e che poi talvolta qualcuno può anche sperimentare questo, no? Magari nella sua esperienza di vita, di aver chiesto aiuto, magari in una fase della sua vita in cui stava ancora definendo lui quanto valeva, quanto gli altri ci sarebbero stati, e aver interiorizzato questo schema che per cui se io chiedo aiuto, quell'aiuto non lo ricevo, e quindi provo vergogna, e quindi mi trovo a soffrire doppiamente. Perché non soffro soltanto per la ragione che mi fa soffrire, ma soffro anche perché nel momento in cui ho provato a chiedere aiuto, qualcuno mi ha sbattuto,
1: certo,
3: una porta simbolica in faccia, e quindi poi
1: mi sento svilito,
3: ho interiorizzato
1: ovviamente
3: anche questo. Certo. Sì, quindi soffro due volte.
1: Giuseppe, cosa ci volevi raccontare? Dici tu.
2: Sì, allora, una persona a me vicina si è tolta la vita quest'anno. L'ha fatto in una modalità che mi ha lasciato perplesso, nel senso che non si è allontanato da casa sua, lo ha fatta a casa in un momento dove mancavano anche gli altri familiari, poi sapeva che sarebbero rientrati e l'hanno ritrovato, e non ha lasciato nulla, non ha lasciato un biglietto, non ha lasciato motivazione, ed era una persona apparentemente, passatemi il termine, normale, o comunque che non sembrava potesse soffrire di un problema così importante. La cosa che mi lascia perplesso è proprio la modalità. Io l'ho letta, perdonatemi se lo dico male, ma come un po' una ripicca, una vendetta contro qualcuno, perché di solito, almeno da quello che si può leggere, chi si suicida di solito lo fa lontano per non essere trovato, certo, comunque essere lontano dal proprio habitat, e fatto in questa modalità mi ha dato
1: fastidio. Questa persona ha figli, moglie e figli?
2: Sì.
1: Ecco, dottore Stefano, c'è una, come dire, tante persone che per rabbia ovviamente, soprattutto nei confronti di persone che decidono di togliersi la vita, a un certo punto dicono, no, fottuto egoista, quanto sei stato egoista, quanto sei stato bastardo, no? E la modalità che Giuseppe ci racconta è una modalità ovviamente, insomma, sai, che viene da dire, cioè lui giustamente dice mi lascia pensare, perché dice caspita, no, potevi trovare una formula migliore, ma è così davvero? Cioè una persona che decide di togliersi la vita deve anche scegliere qual è la modalità giusta?
3: Io penso che quando noi ci confrontiamo con un dolore

0: così estremo quando entriamo in contatto e lo facciamo raramente, no? Non penso che sia un caso che oggi, grazie a questa bellissima trasmissione, possiamo parlarne, ma non siamo così abituati a sentir parlare di suicidio. Addirittura se lo scriviamo sui social network, l'algoritmo ci
1: Bravo,
0: censura, quindi
1: bravo. Ma perché? Ma
0: è
1: perché?
0: veramente
1: Io questa la
0: complicato
1: trovo una
0: parlarne.
1: cazzata incredibile, cioè che noi si
0: È
1: debba parlare,
0: assurdo.
1: cioè che se noi, no, noi si debba pa paragonare, scusatemi, cioè che su Instagram si debba paragonare la parola cazzo alla parola suicidio e si debba mettere un asterisco, io lo trovo allucinante. Cioè non ho capito francamente perché. Però scusami Stefano, t'ho interrotto,
0: No,
1: dimmi
0: no,
1: sulle modalità, dicevo.
0: assolutamente. Anche appunto, no, volendo chiedere aiuto, come dire, si interiorizza anche dentro di noi. Pensiamo, per esempio, alle nuove generazioni, che la parola suicidio è una parolaccia, qualcosa di cui
1: Sì.
0: devo
1: Bravo.
0: vergognarmi. Quindi, se ho già una vergogna intrinseca legata a quello che mi ha portato al suicidio, mi trovo anche in un mondo che mi dice di vergognarmi e che verrò censurato. E infatti, il post a volte vengono cancellati, chiusi, magari perché io sto chiedendo aiuto. Per cui ci siamo, magari io e te da una parte che diciamo, oh, ragazzi, chiedete aiuto, e poi c'è un mondo che volontariamente o involontariamente non mette spesso le persone nelle condizioni di chiedere questo aiuto. E
1: Certo.
0: quindi magari questo dolore va a crescere, ad aumentare, ma possiamo immaginare, ipotizzare che sia stato, per esempio, questo caso di questa persona che non ha sentito da nessuna parte che c'era questa possibilità di riceverlo, questo aiuto, e
1: Certo.
0: forse ha voluto manifestare proprio con il suo corpo, con la sua morte, che lui esisteva, che lui c'era. Come dire, adesso non potete più
1: Evitare.
0: ignorarmi, ma pensiamo a che enorme dolore c'è dietro
1: Certo.
0: una persona che prende una scelta del genere.
1: Grazie, dottore. Giuseppe, grazie della tua testimonianza. Continua a farci compagnia, se voglia.
2: A voi, ciao.
1: Grazie, grazie, grazie. Ciao. Mi devo fermare? Domanda? Sì, mi devo fermare un attimino. Ci si sente tra poco. C'è ancora Lorenzo, tante altre telefonate. 800240024. Tra pochissimo.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
5: Vi presenta Borse in diretta.
6: Le borse europee archiviano un'altra seduta in colore, l'ultima di una settimana caratterizzata da scambi ridotti tipici del clima agostano. Milano lascia così sul terreno lo 0,2%, mentre Wall Street, dopo i record della vigilia dell'S&P, è contrastata. A pesare sui listini sono una serie di dati macroeconomici deludenti, oltre all'incertezza sull'evoluzione della situazione nello stretto di Hormuz, fattore che è tornato a innescare la corsa dei prezzi del petrolio con il Brent a 87 dollari al barile. Passando all'azionario di Piazza Affari, svetta con rialzi per oltre 3 punti percentuali Fincantieri in una sessione vivace per il settore europeo della difesa. In particolare, il titolo è sostenuto da una serie di misure varate dall'amministrazione Trump per il rilancio della cantieristica navale. Sul fronte opposto, utility e tech appesantiscono il listino. Enel cede così il 2%, mentre chiudono la seduta con perdite simili anche Prysmian e ST. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
7: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
8: Come stai?
9: Come stai? Come stai? Come stai?
8: E non rispondere tutto bene.
10: Alice era una ragazza molto sensibile, che pativa per la sofferenza che aveva intorno, che non voleva scavalcare gli altri, non voleva vivere sgomitando o camminare su chi le stava vicino. Forse per questo pure non era riuscita a trovare quel posto nel mondo che le era stato promesso, che almeno noi le avevamo promesso perché ci credevamo. Alice voleva lavorare, voleva rendersi utile e si è sentita sconfitta quando è dovuta andare via da Roma perché non riusciva più a mantenersi. dovuta tornare qui, a casa con noi. Alice soffriva di non essere indipendente. Ma Alice non era solo questo, non era solo una persona sofferente. Alice era anche un entusiasta, continuava il volontariato con i bambini e negli ultimi anni qui aveva scoperto il pugilato. Io le ho fatto tante storie, non capivo perché proprio il pugilato. Non ero proprio entusiasta che mia figlia si prendesse a cazzotti sul naso. Lei mi rispondeva che nella vita i cazzotti però si prendono comunque e lei voleva imparare a incassarli e a darli indietro e che preferiva invecchiare con una faccia piena di cicatrici piuttosto che con il viso di una bambola sempre uguale. È stata la sua ancora di salvezza finché è bastata. Nostra figlia non era una vittima, è una ragazza che ha combattuto sempre, come tutta la nostra famiglia. E che è stata anche male. Anche, non solo. La sua vita non si riduce a questo.
1: La poesia di Zero Calcare, la sua capacità di raccontare le vite. Questa è Come stai? Non rispondere tutto bene? Sono le 18.34, io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24, parliamo di persone che si tolgono la vita, parliamo di suicidio e prima siamo in compagnia con Stefano Borioni, psicologo, psicoterapeuta, ci raccontava di come c'è un tabù riguardo proprio alla parola suicidio, di come la parola suicidio viene asteriscata sui social, non si sa perché, insomma, non capisco la volgarità che ci possa essere dietro la parola e il fatto che queste cose forse non fanno altro che dare un valore in più alle persone che si inibiscono, alle persone che si vergognano, alle persone che non hanno voglia di chiedere aiuto, quando, ripeto, chiedere aiuto è sintomo di grande forza, grande coraggio. E oltre a rivolgersi, lo ricordiamo sempre, a uno psicologo, a un terapista, a uno psichiatra, a una mano amica, ricordo anche il numero di Samaritans 0677208977, è importante sempre riuscire a sapere che c'è una mano tesa dall'altra parte, anche se non riusciamo a vederla. Lorenzo da Reggio Emilia all'800240024. Lorenzo, come stai?
11: Sto
1: bene. Sto. Ottimo. Sto. Raccontaci.
11: Dopo 20 anni di antidepressivi, wow. Sto, nel senso che l'antidepressivo, come dico io, no? Se mi può passare il termine, è un po' come un preservativo all'anima, cioè ti toglie le fasi down,
1: che immagine,
11: però, ma nemmeno ti dà quella gioia, no? Cioè, non c'è la gioia di vivere. Io 20 anni fa mi sono buttato sotto un treno.
1: Quanti anni hai?
11: Ho quasi 60 anni, 58, è nata così. Per anni ho avuto mio padre con un cancro allo stomaco che poi ha fatto sindrome paraneoplastica al cervello, quindi per anni lui era un nodo fuori e dentro da diagnosi e cura, servizio di igiene mentale, psichiatrie, psichiatri, eccetera. Mio padre muore in dicembre, mia madre di cancro muore in aprile. Io praticamente non riuscivo a pensare ad altro, cioè al lavoro, agli amici, io ero completamente assorto da questo, no? Prima dai lunghi anni e poi dall'improvvisa mancanza di mia madre, che probabilmente non ha detto niente, neanche che non stava bene, per supportare mio padre.
1: E quindi?
11: E niente, non avevo più punti di riferimento, cioè pensavo che non importasse nessuno più a nessuno.
1: Sul tu lavoro, perdonami, parli di quando avevi 40 anni, avevi una compagna, avevi una famiglia?
11: Avevo la famiglia che era mio padre e mia madre.
1: Ah, ok.
11: Non avevo una compagna, avevo un lavoro che già non mi piaceva molto, poi combinavo un sacco di guai, allora ho detto, vabbè, visto che non importo niente a nessuno, c'era anche lo psicologo, e tanto morire se deve morire, ormai le persone a cui ho potuto fare del bene l'ho fatto e ho deciso di buttarmi sotto un treno. Fortunatamente ci sono, quindi non ha avuto l'effetto che dico. Però ecco, c'erano un paio di cose che volevo aggiungere a quelle che voi dicevate.
1: Certo.
11: sul fatto di chiedere una mano, eccetera, è che le altre persone proprio, cioè non è che noi non vogliamo, cioè non è che io non volessi in quel momento essere aiutato. E c'erano anche persone, c'era la psicoterapeuta che seguiva i familiari malati di cancro, eccetera, e c'erano gli amici, però erano tutti distanti, cioè era come vivere in una campana di vetro. Io pensavo solo a quello che era successo e ai casini che stavo facendo, ad esempio al lavoro. Quindi chiedere aiuto sì, ma no, non si vede. Cioè, in certi momenti non vedi le persone che ti possono dare la mano.
1: Io lo capisco, Lorenzo, però perdonami, ti faccio una domanda che può essere di una stupidità assoluta.
11: No,
1: ti chiedo scusa se ti sembrerà inopportuna questa domanda, però.
11: No, sì, ma.
1: Cioè, io penso che per buttarsi sotto un treno, comunque un po' di coraggio ci vuole, no? Anzi, ci vuole molto coraggio. Giusto?
11: Sì, è quello che mi ha detto poi un insegnante di spesa.
1: La mia domanda è, quel coraggio lì, perché non l'hai preso invece che per buttarti sotto un treno, quel coraggio non l'hai utilizzato per vivere?
11: Ma perché la mia vita non aveva più nessun scopo, ecco, non senso, scopo.
1: Okay.
11: Mi sono trovato senza scopo.
1: Stefano Borioni, dottore, cosa ti senti di dire a Lorenzo da Reggio Emilia?
0: Beh, io stavo ascoltando questa storia dolorosa, dolorosa non unicamente nella perdita, ovviamente riguardo alla perdita così ravvicinata dei due genitori, a dicembre il primo e ad aprile la mamma, se ho ascoltato, se ho capito bene, due eventi che poi sono probabilmente l'estremo atto di tutto il dolore che ha caratterizzato la vita del padre. Se parliamo di una neoplasia allo stomaco, immagino il dolore. Quindi come questo signore, come Lorenzo, sia cresciuto proprio dentro il dolore, come se il dolore fosse diventato quasi un altro coinquilino dentro quella casa. C'è una canzone di Roberto Vecchioni che si intitola "Ho conosciuto il dolore", come se fosse una persona. Mi sembra un po' che Lorenzo abbia sperimentato qualcosa del genere. E quello quando lui dice sì, ma io che essenzialmente che vivevo a fare, qual era il mio scopo, è che un po' diciamo che il contrario della cura talvolta non è soltanto la patologia, ma anche l'isolamento. Cioè l'isolamento, la solitudine quando stiamo male può diventare qualcosa che aggrava tantissimo, anche perché spesso le persone fanno legittima fatica a stare vicino al dolore altrui. Magari si sentono impotenti, non sanno che dire, dicono una frase fatta magari per rassicurare sicuramente la persona, ma anche perché stare a fianco a una persona che soffre non è semplice. Quindi magari si tende a chiuderla con una frase fatta, provando a rassicurarlo e sperando che quella dimensione finisca.
1: Sì, sì, no, la mia domanda, Stefano, è anche quella che ho rivolto, non so se è una domanda sciocca quella che ho chiesto a Lorenzo, però caspita, dicono, cioè, bisogna avere, perdonami il linguaggio poco clinico, ma bisogna avere le palle comunque per compiere un gesto del genere, no? Bisogna avere le palle.
0: Sicuramente.
1: E quindi vuol dire che se tu hai le palle, quelle palle forse le puoi anche indirizzare verso un altro tipo di cammino, no? Di induzione, no? E forse è lì che io non arrivo a capire la disperazione, cioè la disperazione che ti porta ad avere tanto coraggio verso soltanto una via e non tanto coraggio in generale.
0: Forse Lorenzo ci risponderebbe, ma a quale scopo? Magari io certo, quella forza ce l'avrei avuta, ma in assenza di relazioni che ci avrei fatto con una forza che mi spinge verso una vita privata di relazioni? Allora utilizzo quella forza, quelle palle, come dicevi tu, per a questo punto chiudere, come è chiusa la storia di mio padre, la storia di mia madre. Io non ho nessun altro, perché mi sembra di capire che all'epoca Lorenzo non avesse fidanzate, fratelli, e quindi in quella solitudine era come dire seguo la mia scia familiare, ma non so.
1: Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa? Io intanto ti ringrazio.
11: No, voglio aggiungere proprio questo, che è l'altra cosa che volevo dire, cioè io non è che non avessi amici, ne avevo, infatti in ospedale mi hanno rifatto la casa quando sono tornato a casa, eccetera, però non li vedi, che sembra che non ci siano.

0: stazione in questi giorni, non fatemi in stazione perché tanto non serve, e questa è una ironia da capricorno, potete ferire delle persone che vi sembra che non ci siano, ma ci sono, e potete perdere delle persone che magari vi hanno aiutato, vi siete aiutati, avete aiutato, con cui vi siete fatti del bene a vicenda.
1: Grazie. Questo, Lorenzo, grazie infinite.
0: Questo è il messaggio che voglio lasciare.
1: Grazie infinite, grazie alla tua testimonianza, continua a farci compagnia.
0: Viva il Citalo, e basta, cioè adesso sono così, nella media, ma meglio nella media che...
1: Spero che tu possa levarti il preservativo dall'anima ogni tanto, che tu possa concepire cose belle.
0: Ogni tanto a teatro.
1: Bravo, bravo.
0: Ogni tanto a teatro, un po' di emozione c'è.
1: E allora ci vediamo a teatro. Ti abbraccio forte.
0: Grazie,
1: ciao Lorenzo, ciao. Grazie a te. Allora, prima dell'interruzione, io volevo mandare un pezzo di Monicelli. Monicelli a un certo punto ha saputo che aveva una situazione clinica disperata e ha deciso di togliersi la vita e ha lasciato questo lascito così particolare. Sentite qua.
2: La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete il vostro riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Tanto perciò adesso state buoni, ci sarà l'aldilà. Così dice questo, state buoni, tornate a casa. Sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, state buoni, vanno a casa e stanno tutti buoni. Abbiate speranza. Mai avere la speranza. La speranza è una trappola. È una cosa infame, inventata da chi comanda.
3: Strade in diretta.
4: Buonasera e bentrovati. In Toscana, sulla A12 Genova Rosignano, a causa di un incidente si registrano code tra la barriera di Rosignano e lo svincolo di Rosignano Marittimo verso quest'ultimo. Spostiamoci in Liguria, sulla A10 Genova Ventimiglia, qui per le operazioni di recupero mezzi, code a tratti tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Ventimiglia. Permangono poi disagi per il traffico intenso sulla A5 Torino Aosta Monte Bianco. È stata istituita l'uscita obbligatoria allo svincolo di Morgen in direzione del Monte Bianco. L'attesa al traforo al pedaggio italiano in direzione Chamonix è di circa 3 ore. Ed è tutto, grazie per averci seguito.
3: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
5: Io ho fatto mia una teoria di Carl Jaspers che, osservando Van Gogh, disse lui aveva l'esigenza creativa che usava per difendersi dalla malattia, così come fa l'ostrica che crea una perla proprio per difendersi dalla malattia. Quando entra un batterio all'interno del guscio dell'ostrica, per renderlo inoffensivo, l'ostrica lo ammanta di madreperla ed ecco che dopo qualche anno abbiamo il gioiello, la perla. Nel mio caso, io penso di essere un'ostrica sognatrice come molti di voi. Penso che l'atto creativo serva ad ammantare un batterio che si chiama realtà, che molto spesso è molto difficile. Allora io non me ne volevo andare da questo palco senza darvi un po' di coraggio. Cari amici, cari ragazzi, care ragazze, non abbiate paura, perlificate, create le vostre perle, non lasciate che le vostre idee si diventino dentro di voi inespresse. Fatelo. Non abbiate paura dei famosi fallimenti che non esistono. Il fallimento è quando non ci provi. Se ci provi sei coraggioso. Sappiate che l'immaginazione è un dono, è una cosa che avete dentro di voi, nel vostro guscio. In ogni guscio c'è una perla. Nel tuo guscio c'è una perla. Nel mio guscio c'era una perla. Nel tuo guscio c'è una perla.
6: Ma una perla da sola è niente! È meglio una collana!
1: Caparezza, bellissimo discorso di Caparezza, questo è Come stai? Non rispondere tutto bene, 800240024, io sono Paolo Ruffini, stiamo parlando di suicidio e adesso abbiamo in linea Miranda d'Arezzo. Miranda, come stai?
7: Ciao, diciamo oggi posso dire sull'altalena.
1: Sull'altalena.
7: Anni fa avrei detto male, grazie.
1: raccontami.
7: Arrivano degli sprazzi di sereno. Bene, io vi racconto di mio figlio, Francesco, 35 anni.

0: anni, commercialista, stava realizzandosi professionalmente, scriveva poesie, suonava il violino, amava la pesca alla mosca, un uomo sensibile, intelligente, pieno di amici, con una forte vitalità, un uomo dai veramente tanti interessi e anche tanto talento. Il 14 di maggio del 2018, giusto 8 anni e 3 mesi fa, al ritorno dopo aver accompagnato la compagna al lavoro, si è fermato ad un ponte e lì è finita la sua storia. Non ha lasciato nulla di scritto e quindi lo smarrimento è stato totale per noi. Noi non avevamo captato nulla, l'avevamo visto un pochino più nervoso, più chiuso, ma era un uomo, avevamo ricondotto questo alla sua maturazione di uomo e quindi certo, alla sua capacità di affrontare le sue problematiche in modo riservato con la sua compagna, eccetera.
1: E Miranda, senti, come è cambiato anche il tuo modo di vivere questa mancanza?
0: Beh, oggi il regalo che lui mi ha fatto è che io sono una persona completamente diversa nelle relazioni, nell'approccio con gli altri, nella quotidianità. Tutta quella fretta, tutto quell'affanno, tutta quella che oggi chiamo superficialità, buonismo, sono tutti andati. Oggi le persone che mi fanno stare bene e con le quali io sto bene, le situazioni nelle quali sto bene, mi dedico e testimonio e anche cerco di aiutare gli altri, perché le relazioni con le persone sono fondamentali.
1: Sei credente, Miranda? Credi in Dio?
0: Credo, ma non sono praticante, anzi piuttosto critica.
1: Ma ti faccio una domanda. Io, sai, quando faccio questo spettacolo che è sulla spiritualità e penso sempre che a volte c'è una bellissima poesia di Lamberto Giannini che mi porta a pensare a volte che poi un giorno, quando si moriranno, forse più che Dio sarebbe bello incontrare la propria mamma. E io invece volevo chiedere a te se un giorno, quando morirai, ti piacerebbe più che Dio rincontrare tuo figlio.
0: Paola, questo ci conto. L'ho messo già nel conto. I primi tempi pensavo, quando lo rincontro la prima cosa gli do una serie di scapaccioni che lo volto, poi invece so che lo abbraccerò.
1: Stefano, cosa senti di dire? Eccoci, a Miranda? Eccoci. Hai sentito una mamma? Signora, abbiamo parlato tante Miranda, volte di genitori che quando perdono un figlio probabilmente si continuano a chiamare genitori, no? Non è che uno diventa vedovo, uno certo, può diventare orfano, certo, genitore resta genitore. Hai sentito la storia e fra l'altro so che Miranda bazzica anche Pieve di Romena, che è un posto bellissimo che ho conosciuto, dove c'è una pieve meravigliosa dove vengono piantati dei mandorli che sono che danno dei frutti resistenti anche d'inverno. Cosa vogliamo dire a Miranda, Stefano?
2: A me ha colpito questo smarrimento di cui parla Miranda. Dice: noi non avevamo capito nulla. E questa purtroppo è una domanda frequente in questi casi che può tormentare un genitore. Cosa avrei dovuto vedere, capire, cos'è che mi è sfuggito? E capita quando qualcosa di terribile accade, la nostra mente cerca altrettanto disperatamente un punto, no? In cui poter dire: ecco, se avessi fatto diversamente questo, avessi capito quello, ora sarebbe andato diversamente, ma è una trappola, è una tortura in qualche maniera, anche perché noi oggi la Miranda di oggi possiamo dire che conosce, no, il tragico finale della storia, ma quando viveva la quotidianità precedente alla tragedia non conosceva né intuiva legittimamente quel che sarebbe successo. E io credo che siamo un po' tutti d'accordo che non possiamo pretendere che la Miranda del 2018 avesse già la consapevolezza che ha oggi la Miranda del 2026, e quindi darle anche la colpa, oltre al dolore, di non aver capito questo. Quindi io, se le può arrivare con una carezza, con un abbraccio, vorrei provare a levarle parte di questo peso, di questo smarrimento, di questo non aver capito. La cura, l'amore non ci rende onnipotenti e certi dolori sono veramente difficilissimi da cogliere, da vedere e da riconoscere.
1: Senti Miranda, ti volevo chiedere una cosa, perché vabbè, non sono così sciacallo ovviamente da chiederti del tipo di dolore, perché sarebbe una sciocchezza chiederlo, è pleonastico, ma ti volevo chiedere una cosa, che è questa: quando Francesco poi se n'è andato e quando l'hai saputo, è cambiato il senso del tempo per te? Cioè è successo qualcosa al tempo, non lo so, si è fermato qualcosa, hai iniziato a correre di più, ti sentivi in una bolla, cosa è successo?
0: Allora, la prima cosa che ho pensato il giorno dopo, ho detto, ma il sole si alza lo stesso, e perché? Il domani per me non ha più luce. Io però devo dire che ho anche un'altra figlia, e quindi ho una figlia, io ho due figli, Francesco e la sorella, quindi questo pensiero è stato un pensiero dettato dalla disperazione del momento. Poi io ho avuto un'altra fortuna, ho chiesto aiuto, ho incontrato uno psichiatra che veramente mi ha accompagnato. Con lui ho potuto parlare della mia rabbia, della mia delusione, del mio sentirmi abbandonata, del bisogno di trovare per forza un colpevole esterno per assolvere me, e quindi tutto questo mi ha fatto entrare dentro questo dolore. Piano piano poi sono approdata a Romena, che tu rammentavi. Romena è un posto, il gruppo Nain di genitori che hanno perso i figli per qualunque motivo, dove puoi condividere il tuo dolore, le tue paure, ma anche non ti vergogni se ti viene da ridere, non ti senti colpevole di abbandono. Ce ne sono anche altri gruppi di aiuto, ma la fraternità di Romena, piantare il mandorlo, vederlo fiorire a primavera, è come rivedere il sorriso di Francesco. Quindi il tempo ha cambiato ritmo, ma soprattutto ha cambiato significato, perché si è agganciato degli scopi importanti.
1: Miranda, ti abbraccio fortissimo, grazie infinite. Grazie.
0: Grazie a te,
1: voglia,
0: grazie siamo a voi.
1: Continua a farci compagnia. Un bacio grazie.
0: Ciao.
1: Mi piacerebbe sentire, prima dell'interruzione, Anna da Brescia. Anna, ci sei? Anna, come stai?
3: Ciao. Paolo. Avrei tutte le risposte possibili e immaginabili, dal malissimo al benissimo e tutto quello che ci può stare in mezzo.
1: Raccontami tutto, ho due minuti per te.
3: Ti voglio benissimo,
1: grazie.
3: Adesso capirai perché.
1: Dimmi.
3: Dunque, io ho fatto i primi 24 anni della mia vita i più felici che potevano esserci. Poi mi dovevo sposare,
1: sì,
3: con un ragazzo strepitoso e suo papà si suicida.
1: Okay.
3: Quindi io, che non sapevo neanche cos'era l'influenza, condivido questo dramma, e sapendo che comunque geneticamente forse il mio compagno era predisposto per quegli alti e bassi che hanno le persone
1: che soffrono di disturbi. Okay.
3: Ecco, anche se il papà, la causa era stata la guerra, quindi niente aveva a che fare. Vabbè.
1: Okay.
3: Superiamo questa cosa, vediamo serenamente il primo figlio disabile grave.
1: Okay.
3: Vabbè, fino ai 2 anni non c'è risposta a cosa abbia questo bambino, e poi ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di capire. Però i primi 10 anni io l'unica soluzione, quando andavo a letto la sera, pensavo come poter farla finita, ma non io e lui, perché io non ce la facevo più, era una cosa allucinante.
1: Cioè tu volevi uccidere prima tuo figlio e poi te?
3: Sì, non l'avrei lasciato a nessuno, perché tutti mi hanno abbandonato, l'asilo non l'ha voluto, la scuola non l'ha voluto, il prete non ha voluto fargli i sacramenti, in paese tabula rasa, parliamo di quasi 50 anni fa, mio figlio ha 48 anni. E la famiglia per prima è stato il dolore più grande, perché ma non abbiamo tempo, ma tu non hai mai chiesto niente, ti vedi che non hai bisogno, io non potevo lavorare, lo stipendio finiva al 20, anche se arrivava al 27, ci siamo sempre arrangiati e non

0: abbiamo fatto chiesto niente a nessuno. Viene il bello adesso, perché
1: Anna,
0: io
1: aspetta un attimo, c'hai da fare, perché io devo mandare il GR, sono in diretta, devo mandare il GR per forza, perché sono quasi le 7. C'hai da
0: se
1: fare,
0: mi aspetti
1: posso
0: te? Io ti aspetto.
1: E allora tesoro, aspettiamoci. Aspetta un attimino lì, ci si sente tra poino, grazie.
2: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
3: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40. Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Sono le 19.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: In calo gli arrivi di migranti irregolari nell'Unione Europea, dichiara Frontex. Ceuta in preallarme, Spagna e Marocco schierano gli agenti alla frontiera. È morto l'uomo che era intervenuto domenica in difesa del figlio in provincia di Chieti. La riapertura dell'aeroporto di Catania potrebbe slittare a domenica, è operativo intanto Comiso. Al via la Coppa Italia di calcio, in corso le prime due gare, anche questa sera azzurri a caccia di medaglie agli europei di nuoto e atletica. Buonasera dalla redazione di GR24, da Valeria Bernardi alla parte tecnica, Enrico Pagliarini al microfono. Gli arrivi di migranti irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000. Lo ha reso noto oggi Frontex, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali che si sono registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna, da dove però ancora nessuno è entrato nell'Unione Europea. È proprio il territorio spagnolo che è, diciamo, incastonato nel Marocco. In questo territorio c'è preallarme, allora facciamo il punto nel nostro primo servizio.
7: L'attenzione è tutta concentrata su Ferragosto a Ceuta, con l'obiettivo di mettere la parola fine a una crisi che si trascina da oltre 2 settimane e che ha messo a dura prova emotivamente gli abitanti della città spagnola, scopertasi improvvisamente al centro dell'attenzione, al punto che il presidente della comunità parla di stress insopportabile per i cittadini. La differenza stavolta la farà con ogni probabilità l'attitudine del governo marocchino, che nelle ultime ore ha dispiegato sull'altro lato del confine un servizio di polizia imponente con centinaia di agenti schierati per prevenire e scoraggiare qualsiasi tentativo di assalto alla frontiera. Rabat afferma di aver già arrestato alcuni presunti trafficanti di uomini, rei di aver incitato i migranti a riprovarci. Annullato l'effetto sorpresa e recuperata la collaborazione col Marocco, a Madrid non è rimasto che blindare Ceuta e in subordine l'altra enclave in territorio nordafricano, Melilla, dall'interno, con più agenti e una collaborazione tra esercito, polizia e guardia civile per monitorare il perimetro della frontiera. E superato il weekend ferragostano, occorrerà concentrarsi sia sul rimpatrio delle poche migliaia di clandestini rimasti, tuttora accampati sulle spiagge e nella periferia di Ceuta, sia sul ricollocamento nelle altre comunità autonome dei quasi 2.000 minori non accompagnati. Sergio Nava, Radio 24, il sole 24 ore.
5: Il tema migranti rimane in primo piano. Giorgia Meloni torna a chiedere all'Unione Europea di proteggere i confini.
8: Tira dritto la premier Giorgia Meloni sui migranti. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia su Ceuta. La priorità è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione alla base del sistema Schengen, dice in un'intervista. La grave crisi migratoria a Ceuta e la possibile nuova ondata ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare le misure necessarie. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 30%.

0: 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 presenze. Le cifre non comprendono eventi eccezionali come Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con circa 20.000 arrivi, in calo comunque del 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con circa 16.000 arrivi, meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale in aumento, con circa 11.000 attraversamenti più 37%. Per il Mediterraneo centrale la Libia resta il principale paese di partenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Rimane chiuso ufficialmente fino alle 2 di questa notte l'aeroporto di Catania a causa della cenere vulcanica dell'Etna, anche se alcune valutazioni in corso potrebbero fare slittare ulteriormente la chiusura fino a domenica. Dalle 18 invece è tornato operativo lo scalo di Comiso. È stato dichiarato morto il 50enne di Lanciano, intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti.
2: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, il 50enne rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossa Cesia, in provincia di Chieti, mentre interveniva per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite tra giovani. L'uomo, residente nella vicina Lanciano, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con lesioni cerebrali gravissime, dopo essere stato colpito da un pugno e aver battuto violentemente la testa a terra. La ASL di Pescara, al termine del periodo di osservazione previsto con il collegio medico incaricato di effettuare le verifiche cliniche strumentali, ha accertato la morte dell'uomo. Barchiesi, secondo le prime ricostruzioni, era intervenuto inizialmente solo verbalmente per difendere i figli. Per il suo ferimento è indagato un giovane che lo avrebbe colpito facendolo cadere. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio non solo nel territorio della provincia di Chieti, ma anche in tutto l'Abruzzo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24. 24 ore, Pescara.
1: È stato fermato il figlio di 51 anni di Iole Liberatori, la donna di 71 anni trovata a cadavere in un armadio all'interno di una casa nel quartiere di Tor Bella Monaca a Roma. L'uomo ha confessato l'omicidio della madre, con la quale c'erano frequenti liti dovute alle continue richieste di denaro del figlio per acquistare droga. Si trova nel carcere minorile Fornelli di Bari il giovane di 17 anni che ha confessato il delitto di comiso di Cosimo Quagliarella, il 18enne di Andria, morto ieri dopo essere stato accoltellato alla periferia di Trani. Il minore risponde di omicidio volontario. E resta in carcere anche Walter Lavitola dopo una confessione che è stata definita fumosa e priva di riscontri.
3: Non ha convinto i magistrati la confessione di Walter Lavitola, le sue sono state affermazioni fumose e prive di riscontri, dice il GIP, che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dal suo difensore. Il faccendiare ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo, ha detto, era quello che gli venisse rafforzata la scorta. Non escludo che dopo l'esplosione della bomba Sigfrido avesse intuito che dietro c'ero io, avrebbe aggiunto l'imprenditore. Mentre le indagini della Procura di Roma vanno avanti, sulla vicenda prosegue anche lo scontro politico. Il governo chiede di sostituirmi, scrive sui social Ranucci, rilanciando un post con il quale l'europarlamentare democratico Sandro Ruotolo fa sapere di aver denunciato alla Commissione europea le pressioni sulla RAI da parte di esponenti della maggioranza che chiedono di sospenderlo dalla conduzione di Report. Fratelli d'Italia annuncia anche un interrogazione parlamentare, gli si imputa un danno d'immagine, ma Ranucci è la vittima, sottolinea invece il legale del giornalista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Le 19:08 minuti, un drone è caduto in una zona boschiva in Romania provocando un incendio, lo ha comunicato oggi il Ministero della Difesa rumeno, affermando che il drone non è stato intercettato dai sistemi radar a causa della sua bassa quota. E sempre oggi un altro drone militare ha raggiunto i cieli della Lettonia orientale ed è stato abbattuto da un caccia italiano che opera nell'ambito della missione di difesa della NATO nei paesi baltici. stato decretato in Francia uno stop ad una misura voluta fortemente dal presidente Macron. Il Consiglio Costituzionale ha infatti bocciato il divieto all'uso dei social network ai minori di 15 anni, ritenendo che la legge approvata dal Parlamento rappresenti una violazione sproporzionata della libertà di espressione dei minori. Macron ha incaricato il premier Le Cornu di provvedere ad una nuova formulazione della legge per arrivare ad una soluzione entro la primavera 2027. Ci sono vari incendi in tutta Europa, anche oggi in Italia, vari roghi stanno provocando disagi, sono in corso interventi dei vigili del fuoco con Canadair ed elicotteri, e mentre tutto ciò accade in Europa ci sono almeno 8 vittime a causa delle piogge torrenziali definite senza precedenti dalle autorità locali che si stanno abbattendo sul Giappone orientale. Anche la città di Tokyo è stata interessata. Adesso siamo allo sport, chiudiamo con il calcio, l'atletica e anche il nuoto. Facciamo il punto con Dario Ricci. Ciao Dario.
4: Sì, buonasera, menù davvero ricchissimo quello di questa sera. A partire dalla Coppa Italia torna il calcio in attesa del via del campionato, lo ricordiamo, 22 e 23 agosto. 49esimo di gioco a Parma, Parma-Catania 2-0, doppietta del 18enne Lontani, ricordiamolo, siamo ai 32esimi, qualificazione cui si arriverà con i calci di rigore in caso di parità al 90esimo, niente tempi supplementari, Parma avanti sul Catania per 2-0, quindi, mentre al 39esimo Cagliari in vantaggio per 1-0 sull'Arezzo, decide in questo caso alla mezz'ora il calcio di rigore di De Jola, alle 20.45 Monza-Avellino, alle 21.15 Fiorentina-Benevento, ma il piatto forte arriva chiaramente dagli europei di nuoto e atletica leggera nella vasca di Parigi, finora disputata la finale dei 200 stile libero, quinto D'Ambrosio nella gara vinta dal fenomenale romeno Popovic. Le buone notizie arrivano dai 50 rana maschili con Martinez e Ceraswolo che vincono le rispettive semifinali e volano appunto all'atto conclusivo. Poi dalle 19.51 in rapida sequenza i 50 d'orso con Thomas Ceccon, i 1500 stile libero donne con Simona Quadarella e da 4% stile libero mista dovrebbe tornare in vasca Sarah Curtis, che potrebbe essere schierata appunto nella staffetta titolare. Spostiamoci rapidamente a Birmingham, anche qui serata con grandi emozioni azzurre quella che ci aspetta, alle 20.45 10.000 donne con Nadia Battocletti che cerca il bis dopo l'oro nei 5.000, poi l'alto maschile con 4 azzurri in finale tra cui Capitan Tamberi e Sioli, 200 maschili con Salu e Dezza, e poi si chiuderà alle 22.46 circa con gli 800 donne con la Eloisa Coiro che cerca il podio dopo il fresco record italiano che ha stabilito.
1: Abbiamo concluso questa edizione di GR24, grazie a Dario Ricci, tra poco torna Paolo Ruffini in diretta, noi ci risentiamo con le notizie a partire dalle 21.
5: GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.
6: Dal 21 al 26 agosto, al meeting di Rimini 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ti invita a visitare Galassia Infrastrutture, uno spazio immersivo dedicato all'innovazione, alla mobilità e alle grandi opere che collegano l'Italia e l'Europa. Attraverso installazioni interattive, contenuti multimediali e simulatori di guida e di volo, potrai scoprire le tecnologie e le infrastrutture che ogni giorno rendono il paese più sicuro, connesso e competitivo. Un percorso pensato per adulti e bambini, per conoscere da vicino il lavoro che costruisce l'Italia di domani. Ti aspettiamo al padiglione A1 del meeting di Rimini, dal 21 al 26 agosto. Galassia Infrastrutture, un viaggio nel futuro del paese.
7: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
8: Come stai? Come stai? Come stai? Come stai? E non rispondere tutto bene.
9: Perché vale la pena di vivere? È un'ottima domanda. Ci sono certe cose per cui vale la pena di vivere. Per esempio, ok? Per me, io direi il vecchio Groucho Marx. Per dirne una, pomeriggio di maggio è il secondo movimento della Sinfonia Jupiter. È Louis Armstrong, l'incisione di Potato Head Blues, sì, film svedese naturalmente.

0: L'educazione sentimentale di Flaubert, Marlon Brando, Frank Sinatra, quelle incredibili mele e pere dipinte da Cézanne, i granchi da Saint-Mouvou, il viso di Tracy.
1: Che meraviglia, Woody Allen, stupendo. Sono le 19:14 quasi. Allora, io sto vivendo una puntata meravigliosa grazie a voi, grazie ai messaggi che ci state inviando al 331-57-55721 o 349-238-6666. In linea con me c'è anche Stefano Borioni, che ringrazio e che mi dà una mano. Seguite anche la pagina Instagram di Stefano Borioni, che è fantastica, che dà delle linee guida per la psicologia molto semplici, però allo stesso tempo anche molto efficaci. Ho 4 persone da sentire che mi piacerebbe tanto sentire in quest'ultimo quarto d'ora che ci rimane. Sarà complesso, ma ci provo. Torniamo ad Anna. Anna da Brescia, che faccio un piccolo recap, racconta che lei fino a 24 anni ha avuto una vita splendida. Poi si è innamorata di un uomo che ha avuto un padre che si è suicidato. Lui incline un pochino alla depressione. Insieme a quest'uomo ha un figlio con una grave disabilità. Per i primi 10 anni Anna ha avuto con questo bambino un rapporto complicatissimo, perché oltre naturalmente all'amore materno la vita quotidiana diventa difficile, e lei addirittura pensa di levare la vita a suo figlio e poi ammazzarsi. Anna, ho riassunto bene?
2: Benissimo, benissimo.
1: Ok.
2: Il dolore più grande l'avevo in casa, perché il fratello di 2 anni minore e non voleva sapere di questo fratello, quindi si vergognava altamente e viveva una vita parallela, non lo accettava e non si faceva mai vedere assieme, quindi figurati, l'amore è grande, però alla sera io ho imparato a piangere di notte perché di giorno non lo potevo fare. E qual era l'unica soluzione che potevo avere? Quella di farla finita. Alla sera pensavo, ma così, non sono mai riuscita a trovare un modo efficace per poterlo fare.
1: Cioè non hai mai trovato, se tu avessi trovato un modo semplice e diretto per levarti la vita, l'avresti fatto sicuramente?
2: No, forse no, perché la psicologa e mi ha detto che fin tanto che uno lo pensa non lo mette in pratica, perché io la mattina mi alzavo, ricominciavo la mia giornata frenetica e non pensavo più a questa fino alla stanchezza della sera. Lo pensavo solo alla sera, perché ero sfinita con 2 bimbi piccoli e non ne potevo più.
1: E come hai risolto la situazione, Anna?
2: Guarda, se hai 4 persone in linea la faccio molto ma molto breve, perché altrimenti non puoi farcela. Io non ci crederai, non me ne frega niente, io ero una cattolica ma non praticante e ho avuto l'apparizione in camera di che è diventata santa da poco e che non mi ha detto niente, mi ha solo aperto le braccia come per dire, Anna ti aiuto io, non preoccuparti. Beh, io ancora adesso ho dei segni e questa santa mi ha aiutato, mi ha cambiato la vita. Io sono strafelice di avere questo figlio, il fratello è strafelice, è un amore che esiste solo il fratello adesso per l'altro mio figlio. E
1: ma che santa
2: dire?
1: È? Scusami Anna, che santa è?
2: Lo dico?
1: Sì.
2: È Madre Teresa di Collevalenza.
1: Ok.
2: C'è un dietro di questa storia che è lungo da spiegarvi, se vuoi la puoi trovare su dappertutto. E lei mi ha aiutato e proprio mi è venuto fisicamente in camera, io l'ho vista, ma c'è voluto un bel po' di mesi prima di capire chi era, perché io manco la conoscevo.
1: Da quando tu hai avuto questa apparizione, diciamo sì, che i tuoi problemi si sono risolti, nel senso che tu hai avuto una vita molto più agevole sia per te che per la disabilità di tuo figlio?
2: I problemi sono rimasti, ho avuto io un approccio diverso perché avevo comunque un aiuto che mi veniva nel momento in cui avevo un problema, avevo anche la soluzione al problema. Certo. E non riuscivo a capire come mai, perché fino al momento prima non avevo gli occhi chiusi.
1: Questa apparizione ti ha dato coraggio, luce e coraggio.
2: E poi sono diventata la pioniera e sto aiutando tante mamme, e questo ci tengo a dirlo prima di salutarti,
1: certo,
2: che Noi mamme che stiamo diventando anziane non dobbiamo essere egoisti di voler tenere i nostri figli anziani sempre con mamma e papà, perché solo noi siamo capaci di stare con loro, perché i disabili, Paolino, non sono i tuoi che fanno lo spettacolo, quelli che vanno a fare le pizze, certo. I disabili sono quelli che sono a casa, in cui le mamme non hanno neanche il tempo di andare dalla parrucchiera e sono 24 ore 24 con i figli a casa, e io abbraccio tanto queste mamme perché sono stata una di quelle.
1: Sì, cioè io sono dell'idea che non faccio mai un hit parade della disabilità, per cui dire che c'è chi è più. Certo, ci sono delle condizioni che sono più gravi, altre che sono meno gravi, condizioni in cui le famiglie versano con più difficoltà, e altre che magari hanno delle agevolazioni diverse, ci mancherebbe altro.
2: Esatto, però io mai mi sarei sognata di portare mio figlio sull'aeroplano e andare in vacanza, per dirti, in Spagna, in tutto quello che ho passato, che è una stupidaggine.
1: Ma mi fido, Anna, ma io guarda che qui non si giudica nessuno, e se tu mi dici di questa cosa io ti credo, e sono felicissimo che tu abbia una luce bella addosso, che al di là da dove provenga, l'importante è che tu ce l'abbia, perché la rifletti, capito, anche nella voce. Questo mi fa molto piacere.
2: Questa cosa della residenza non è una prigione. I genitori devono capire che i ragazzi hanno bisogno dei ragazzi, e certo. Io sono felice. Adesso stasera mio figlio torna, perché fa da lunedì al venerdì in una residenza. Sabato e domenica con la famiglia.
1: Anna, ti devo salutare, che mi mancano 10 minuti e devo sentire delle persone. Mi dispiace, guarda, casomai risentiamoci. Ti abbraccio fortissimo, grazie di averci chiamato. Ciao,
2: grazie.
1: Ciao Anna, ciao. Alfio D'Aiesi, Alfio, come stai?
3: Non se devo dire che non sto bene. Tu non ci credi, però io sono ancora in una fase dei mille perché.
1: Raccontami.
3: Cioè, sono soffocanti e senza risposte.
1: Raccontami.
3: Allora, io un anno e mezzo fa circa, mia figlia ha fatto il gesto estremo e ci siamo ritrovati in una situazione dove il tempo si è un po' fermato, dove siamo io in particolare, mia moglie è un po' più forte, stiamo dando un senso un po' al quotidiano e al presente, e anche con un po' di progetti da pensare.
1: Quanti anni aveva tua figlia?
3: 17 anni. E noi avevamo un po' capito che lei stava trascorrendo un periodo difficile, ci siamo rivolti a specialisti, molto, li metterei tra parentesi o tra virgolette, perché non sono stati abbastanza pronti, perché noi abbiamo chiesto più volte proprio aiuto, perché vedevamo e sentivamo qualcosa che non andava. E anche alla scuola ci siamo rivolti, poi la scuola forse è stata, anzi, la causa che ha fatto traboccare la goccia del
1: perché
3: vaso.
1: Perché la causa?
3: Che...
1: Scusa, cioè viveva situazioni di bullismo? Era successo qualcosa?
3: Era un po', forse un bullismo fatto da dei professori, più che dai ragazzi. I ragazzi erano più trasparenti. Lei, bene o male, anche se ne soffriva a volte qualche relazione, però ne veniva un po' a capo. Invece con qualche insegnante dove veniva nominate come una ragazza addirittura autistica, ci sono due insegnanti che si sono permessi questo, noi siamo andati a parlarci con questi due insegnanti, che secondo me forse loro hanno veramente problemi importanti, però sono ancora lì, e noi ci abbiamo avuto delle risposte nulle, perché la scuola,
1: ma
3: se non c'è
1: una... come si chiama tua figlia?
3: Mia figlia si chiamava Letizia.
1: Ok.
3: Si chiama Letizia.
1: Bravo, usiamo il presente. Senti, e al di là del fatto che ovviamente essere nello spettro dell'autismo è una condizione, non è niente, però è una ragazza che aveva una certa sensibilità, ho capito.
3: Sì, lei non è stata mai diagnosticata, solamente che diciamo che l'ultimo periodo era arrabbiata con il mondo, perché lei... non riusciva a vedere a volte le sfumature tra il bianco e il nero.
1: Alfio, ma ti sei sentito impotente te? Ti sei sentito...
3: Sì, impotente, anche perché volevo intervenire, invece questi specialisti ci diceva: aspettiamo, vediamola, potete stare tranquilli. Invece la psicologa che la seguiva addirittura gli aveva lasciato il numero personale. In un momento lei l'ha scritto, gli ha scritto, la psicologa gli ha detto: beh, ne riparliamo alla prossima seduta, che era dopo 15 giorni.
1: Ecco, dottor Borioni, capita a volte, forse, naturalmente l'errore umano, capita a volte anche di sottovalutare dei casi?
4: Certo. A me colpiva quello che diceva il signor Alfio quando diceva il tempo si è fermato, che è una cosa che è difficile da spiegare, ma dopo una perdita così grande, così enorme, può cambiare proprio il modo in cui appare il mondo, cioè le cose che prima avevano una forma ne hanno un'altra, la stessa idea di futuro diventa a volte difficile da immaginare, e le persone sembrano più lontane. Cioè questa descrizione che faceva il signore, io credo che vada vista, vada riconosciuta, che non si tratta semplicemente di essere triste, è qualcosa di molto profondo, una trasformazione vera e propria del mondo come viene percepito. E penso che anche questo dolore di cui parlava il signor Alfio vada visto, vada accolto. Non so se lui e sua moglie si stanno facendo aiutare, o se proprio quello che ha raccontato, magari anche questa esperienza che ha avuto la collega, possa aver un po' dissuaso Alfio dalla possibilità di farsi supportare.
1: Alfio, ti stai facendo supportare anche te? So che segui Piave di Domenica.
3: Sì, noi ci stiamo facendo seguire. Poi ci abbiamo avuto la fortuna, anche se era un po' precoce, ci dicevano che era meglio aspettare, però io ho voluto fortemente sentire questa esperienza di Romena, che veramente grazie a Gigi e alla dolcetta di Matè e a tutti, veramente tutti quelli del gruppo, per me e per noi è una terapia vitale.
1: Ti abbraccio forte, Alfio, grazie infinite della tua testimonianza, grazie di cuore, continua a seguirci quando vuoi, grazie mille.
3: Ciao.
1: Lucia da Brescia, Lucia, come stai? C'ho pochissimo tempo, raccontami tutto.
5: Lo so, c'è pochissimo tempo, io non sono brava a raccontare.
1: Allora possiamo, stiamo un po' zitti. Guarda, io ti posso dire, è stata una puntata talmente importante che non so.
5: Però
1: manco
5: voglio
1: io
5: dire due cose.
1: Dimmi.
5: Se posso, ti dico i fatti, ti dico l'esperienza che ci ha tirato fuori, almeno per adesso. Abbiamo perso mio marito. Mio marito si è tolto la vita nel 2019. Dopo molta difficoltà, poi c'è stato il Covid e mio figlio, che aveva 20 anni, inizialmente non si capiva, poi ha iniziato a essere depresso, non si lavava, non, la depressione quella grossa, insomma. Io, mio marito non sono riuscita a aiutarlo, forse non potevo. Mio figlio sì. Mio figlio l'ho aiutato, allora le relazioni, la rete, il guardare in alto, il credere, Dio, piuttosto che qualsiasi cosa, qualsiasi religione, non so come dire, la spiritualità proprio, perché Dio è un nome, ma il concetto è quello. Ho cominciato a un certo punto a occuparmi di me, dopo essermi fermata. Aver fermato io il tempo per mio figlio e iniziato ad ascoltarlo davvero, perché l'ascolto è importante, è fondamentale l'ascolto vero, ma è difficile anche da parte degli amici, è difficile arrivare alle strutture, quindi parlatene, perché fa bene, fa tanto bene.
1: Lucia, hai raccontato benissimo.
5: A volte abbiamo paura di essere egoisti pensando a noi.
1: No, ma guarda che tu hai detto una cosa stupenda. Tu hai detto una cosa, ora penso che Stefano Borioni possa confermare, noi abbiamo davvero un minuto e voglio sentire un'altra persona per salutarla, ma guarda che credo, Stefano, mi conforti sul fatto che molto spesso riuscire anche a avere un sano egoismo che porta ad avere un equilibrio personale, certo, consente poi anche, certo, di amare meglio le persone che si ha in casa.
4: Certo. Significa amare noi stessi, non essere egoisti, anche quella è una forma di amore di amore verso qualcun altro, e quel qualcuno siamo noi.
1: Hai fatto una scelta bellissima. Io ti abbraccio fortissimo, ti auguro buona continuazione, continua a seguirci quando vuoi. Grazie Lucia. Ciao.
5: Grazie a voi.
1: Tania da Livorno, Tania.
6: Da Piombino, ciao.
1: Da Piombino, scusami.
6: Lo psicologo che è.
1: Stefano, ma te sei quella che prima mi ha mandato il messaggio e sei scoglionata?
6: Sì, no, vabbè, io faccio il surf.
1: Tra?
6: Allora, mi avete detto anche che ho bisogno dello psicologo, bisogna andare dallo psicologo . E io mi volevo riconciliare con tutta la categoria, quindi saluto anche Stefano.
1: Perché? Cosa ti hanno fatto incazzare gli psicologi?
6: Questi psicologi, secondo me, avrebbero molto più, a parte che lo fanno, secondo me, però ecco, dare un po' più di peso anche alla nostra parte spirituale, perché l'essere umano ha una parte spirituale.
1: Lo so, tesoro, però degli psicologi non sono preti, sono psicologi, teoricamente vengono dalla scienza.
6: Non è un prete lo psicologo, però... La parte spirituale è anche l'arte, voglio dire, certo. È anche
1: Tania,
6: le cose che ci
1: senti,
6: piace.
1: Ti posso dire cosa, ma ci si risente lunedì? Te, ora, va passa bene. Il weekend, sì, ti ha detto che sei scoglionata, ti rincoglioni un pochino e poi lunedì ci si risente.
6: Okay,
1: mi vuoi dire un boia de, così tanto ci si alleggerisce un po', un boia de piombinese?
6: Boia de...
1: Brava tesoro, ti voglio bene, grazie. Grazie a Tania, grazie a Stefano Borioni, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito. Trasmissione densa e buon Ferragosto, però pensate sempre che la felicità è sempre un atto rivoluzionario. Grazie di avermi fatto compagnia. Ciao a tutti.
7: Per sempre.
8: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
7: Cosa?
8: Scopare.
9: Sono Marco Camisani Calzolari. Se lavori con le aziende, c'è una cosa che può farti perdere migliaia di euro: i clienti che non pagano. E spesso te ne accorgi troppo tardi. Con Report Aziende puoi verificarli in pochi secondi, controllare bilanci, affidabilità e avere subito un'analisi chiara con l'intelligenza artificiale. Così eviti errori prima di firmare.
10: L'accesso costa 499 euro all'anno. Report illimitati. Reportaziende.it oppure 800 40 10 40.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta Borse in diretta.
13: Chiudo nel leggero calo le borse europee nell'ultima seduta prima di Ferragosto, con gli occhi puntati da una parte su una serie di dati macroeconomici deludenti provenienti dagli Stati Uniti, dall'altra sull'incertezza della situazione in Medio Oriente, che continua a spingere al rialzo il prezzo del petrolio. In questo contesto Milano chiude con ribassi dello 0,2% e l'unica voce fuori dal coro nel vecchio continente è Francoforte, che termina con guadagni per mezzo punto percentuale grazie al traino di Rheinmetall. Bene la difesa anche a Piazza Affari, dove svetta con oltre il 3% Fincantieri. In particolare il titolo è sostenuto da una serie di misure varate dall'amministrazione Trump per il rilancio della cantieristica navale. Sul fronte opposto Utility e Tech appesantiscono il listino. Enel cede così il 2%, mentre chiudono la seduta con perdite simili anche Prysmian e ST. Sul valutario l'euro dollaro è poco sotto gli 1,16, infine lo spread sale leggermente a 78 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, il Sole 24 Ore.
14: Hai caricato le valigie?
15: No.
14: Hai controllato il traffico?
15: No.
14: Hai fatto il pieno?
15: No.
14: Perfetto, partiamo.
15: Con oltre 1000 km di autonomia e fino a 71 km con un litro, la partenza può essere stupida. Tanto la scelta intelligente l'hai già fatta. Parti con la nuova BYD Dolphin G Super Ibrida DMI. Scopri la promozione, info e dati su emissioni CO2, consumi e autonomia su BYD.com.
14: Ma hai prenotato?
15: No.

0: Effetto estate di Andrea Ferro.
1: 19:32 e 55 secondi, quindi potremmo dire tranquillamente 19:33. Rieccoci, effetto estate, il diario dell'estate di Radio 24, venerdì 14 agosto. Buonasera da Miriam Lucchetti, Claudia Schiattone, Paolo Corleoni, Andrea Ferro. Stasera questa è la squadra di effetto estate. 349-238-6666, il numero per SMS WhatsApp. Mentre vi parlo, i nastri d'asfalto della penisola sono roventi al tramonto dell'ennesima giornata caldissima e sono pure infuocati dal traffico sostenutissimo per quello che possiamo considerare l'ultimo grande esodo stagionale dalle città verso le località di villeggiatura. Esodo al quale dai prossimi fine settimana corrisponderà il primo controesodo. Mediaticamente ci piace sempre un po' parlare di esodo e controesodo, siamo nella metrica narrativa tipica della stagione. In realtà i segnali che arrivano da molte città indicano che i quartieri sono meno deserti del solito, una tendenza peraltro ormai innestata da tempo. L'esodo, continuiamo a parlare così, a dirlo così, va in scena su una rete infrastrutturale che in larga parte dimostra gli acciacchi portati da un'età piuttosto avanzata, rivela una certa inadeguatezza rispetto alle esigenze della mobilità e della logistica. Allora proviamo a fare una radiografia delle nostre reti e semmai anche ad impostare una terapia possibile per rimetterle in forma. Angela Stefania Bergantino, della Società Italiana di Economia, nonché professoressa di economia applicata all'Università di Bari Aldo Moro. Buonasera, bentrovata a Radio 24.
2: Buonasera a voi.
1: Allora, partiamo dalla rete autostradale, parliamo sostanzialmente di una rete che compie in media il mezzo secolo, in alcuni casi necessita di manutenzioni straordinarie per allungarle la vita.
2: Ma tutte le infrastrutture necessitano di manutenzione e questo è il punto fondamentale, creare una rete resiliente che riesca a essere aggiornata e tenuta in stato funzionale è l'elemento davvero chiave, perché spesso si parla di nuovi investimenti, si realizzano nuove opere, ma le spese per manutenzione vengono considerate sempre un po', come dire, la Cenerentola, mentre sono fondamentali anche in un paese dove dopo la crisi finanziaria, quindi dal 2008 fino al 2020, si è investito pochissimo in infrastrutture. Con il PNRR si è ritornati a investire, devo dire da qualche anno c'è la cosiddetta cura del ferro. E anche sulle autostrade in realtà si è investito e anche grazie ai contributi tramite i pedaggi, quindi degli utenti dell'autostrada, ma si è investito soprattutto in alcune aree, quindi ci sono aree che sono molto più ricche, che hanno un'accessibilità molto anche relativamente buona, e tante altre aree, pensiamo al Mezzogiorno, ma non solo, anche tutta l'area, il sistema delle autostrade della Liguria, che sono ancora sotto stress e sono inadeguate assolutamente ai flussi di traffico che devono gestire. Anche i valichi, ci sono una serie di colli di bottiglia, ecco, che rendono una rete che potrebbe anche essere adeguata, chiaramente non funzionale.
1: Ecco, prima si accennava alla Liguria, in realtà uno dei punti più critici dell'intera rete riguarda il nord-est, alla luce del fatto che il triangolo industriale un tempo era nord-ovest, ormai da decenni si è stabilito a nord-est, e come lamenta il mondo delle imprese, come lamentano anche le stesse famiglie, la rete è assolutamente inadeguata rispetto alle esigenze di questi territori.
2: Sì, soprattutto durante non solo chiaramente durante l'estate, ma durante tutto l'anno la rete vede una commistione di traffico dai pendolari, chiaramente, che sono forse la categoria di utenti più vulnerabile, ma alle merci, quindi tutto il carico dei camion, avendo l'Italia ancora una quota davvero minima di merci che viene movimentata attraverso la ferrovia, le autostrade, il sistema stradale in generale si fa carico anche del trasporto delle merci e dei camion, che quindi come dire, appesantiscono molto il flusso di traffico sulla rete e lo rendono anche più pericoloso e quindi anche più soggetto a incidenti e quindi più rallentato. Il Nord-Est è oggetto di finanziamenti, diciamo, sia investimenti ferroviari, l'alta velocità sta puntando molto sui collegamenti verso Padova, Venezia, e la stessa, il collegamento col Brennero sta migliorando, ma ovviamente c'è ancora molto da fare.
1: Ecco, all'estero abbiamo letto si rifanno ponti e autostrade, per esempio in Austria alcuni ponti dell'Autobrenner, parliamo dei tratti austriaci, vengono sostanzialmente fatti ex novo. Da noi questa situazione non l'abbiamo vista materializzarsi, ci sono anche problemi di carattere orografico, però la mia domanda sostanzialmente sta in questo: ma c'è un fine vita per le autostrade, cioè della serie io posso fare tutti i lavori di manutenzione del caso, però a un certo punto poi non regge più?
2: Allora, per la rete autostradale, se c'è una buona manutenzione che viene fatta periodicamente e con le tecnologie all'avanguardia, si può sicuramente ritardare il fine vita. Sicuramente invece per strutture come ponti strutture puntuali bisogna valutare ovviamente sia la staticità sia anche anche la questione legata al cambiamento climatico. Abbiamo visto tutti quello che è successo sull'Adriatica con questo maggio e aprile, con le piogge che ci sono state, gli smottamenti e tutta la linea ferroviaria che si è trovata in una situazione davvero difficile, ha bloccato i collegamenti nord-sud sulla dorsale adriatica e lo stesso anche sulla rete stradale ordinaria e anche sull'autostrada. Quindi ci sono tante cause, c'è il tempo che passa, ma c'è anche il cambiamento climatico, che è uno dei fattori principali che sta rendendo molto pressanti investimenti in manutenzione e anche in cambio di materiali e di strutture, anche di percorsi di alcune reti di trasporto.
1: E va considerato che è cambiato anche la fisionomia, il peso dei veicoli rispetto a quando queste autostrade furono impostate e costruite.
2: Sicuramente è cambiato il peso dei veicoli e sono cambiate anche le esigenze della logistica stessa, e quindi chiaramente anche il flusso di merci, il numero di mezzi che passano su queste strade, e anche perché appunto non riusciamo ad avere un sistema ferroviario che sia effettivamente competitivo rispetto al sistema stradale per la logistica delle merci, e quindi in Italia continuiamo ad avere percentuali bassissime del 2-3-4% a seconda della categoria merceologica che va su ferro e tutto il resto va su strada. E chiaramente il consumo delle strade da parte dei mezzi pesanti è molto più rilevante rispetto a quello delle auto o comunque di mezzi più leggeri che in precedenza venivano utilizzati.
1: Grazie ad Angela Stefania Bergantino della Società Italiana di Economia, nonché professoressa di economia applicata all'Università di Bari. Chi è in viaggio in auto avrà avuto modo di constatare, rassegnato, quanto costa oggi un pieno di gasolio oppure di benzina. Allora facciamo il punto sui listini con Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana, il giornale dell'energia. Buonasera Gabriele, ben ritrovato.
3: Buonasera, grazie.
1: Allora, come siamo messi oggi? Diamo un po' il fixing delle quotazioni alla pompa di diesel e benzina.
3: Da un paio, due o tre giorni i prezzi sia della benzina che del gasolio hanno ricominciato a salire dopo qualche giorno di ribasso all'inizio di agosto. La benzina intorno a 1,99, il gasolio si muove verso i 2,10 euro al litro, con un aumento di un centesimo negli ultimi due o tre giorni. E purtroppo è una tendenza che sembra confermarsi anche nelle ultime ore per via di forti tensioni sui mercati internazionali. E sembra banale dirlo, ma il mercato del petrolio e dei prodotti petroliferi è un mercato globale e anche episodi che avvengono in zone del mondo lontane da noi hanno riflessi piuttosto immediati e piuttosto rilevanti anche sui prezzi alla pompa qui in Italia.
1: Ecco, si può ipotizzare uno scenario per i prossimi giorni? Mi rendo conto che non ha la palla di vetro all'interno di questo scenario estremamente incerto, però la tendenza quale potrebbe essere?
3: Allora, quello che si può dire è sicuramente che il mercato, soprattutto dei prodotti raffinati, quindi benzina e gasolio più che quello del petrolio, rimane estremamente teso, nel senso che le scorte sono ancora relativamente basse, le scorte di prodotti in Europa, parliamo dell'Europa, le fonti di approvvigionamento si sono ristrette, la Russia da luglio non esporta più gasolio, le raffinerie del Golfo sono molte fuori uso, proprio in questi giorni c'è stato un nuovo attacco yemenita a una raffineria saudita, il Reno, che è una grande via di comunicazione per tutta l'Europa, è in secca e quindi si fa fatica a trasportare

0: più mi avvicino della velocità molto rilevante al rialzo e molto più lenta al ribasso, è una cosa che può succedere in qualsiasi mercato, non solo in quello della benzina e del gasolio, nel momento in cui non c'è concorrenza. Se un mercato è concorrenziale, se un operatore, diciamo, fa il furbo e quindi adotta questa doppia velocità, può esserci un altro che per sottrargli volumi e quindi vendite e quindi fatturato e utili, invece si comporta, diciamo, in modo competitivo, quindi abbassando i prezzi quando effettivamente scendono. Questa è l'unica condizione che si è trovata per garantire che poi i ribassi, come gli alzi, arrivino effettivamente al consumatore dai mercati internazionali. In Italia il mercato è abbastanza competitivo, nel senso che abbiamo tantissimi punti vendita, centinaia di operatori diversi. A monte il mercato è un po' più concentrato perché i fornitori sono relativamente pochi, sostanzialmente le compagnie petrolifere e i trader internazionali, e a quel livello ci può essere appunto anche una maggiore capacità di catturare margini e quindi di non far passare i bassi all'anello inferiore. Però ecco, l'unico antidoto a questa doppia velocità, che in alcuni casi effettivamente esiste, è avere un mercato competitivo, poter scegliere da chi fare il fornimento.
1: Ecco, questa storia del gasolio annacquato, allungato, ci sono cronache locali che raccontano di problemi subiti da automobilisti. Noi abbiamo provato a indagare con i benzinai, ci è stato detto che sostanzialmente è un problema talvolta tecnico, ma non c'è dolo in sostanza.
0: Io distinguerei due casistiche. La prima è quella del problema tecnico, appunto, che magari dipende da una scarsa manutenzione dei serbatoi, dei punti vendita carburanti, oppure di chi trasporta il carburante o di chi lo stocca nei depositi. E l'altra invece è quella del prodotto di contrabbando o comunque non verificato, che arriva magari dall'est Europa o magari da rotte non controllate, che quindi non viene il prodotto non viene controllato dal punto di vista proprio delle caratteristiche tecniche, chimico-fisiche, e quindi in quel caso parliamo comunque di una filiera di contrabbando su cui effettivamente non c'è controllo proprio perché si tratta di contrabbando. In quel caso si tratta di crimini internazionali e come tali vanno perseguiti, cioè con il controllo e la repressione da parte delle forze dell'ordine. Nell'altro caso appunto dipende dalla coscienza sostanzialmente dell'operatore della distribuzione che curi le proprie attrezzature.
1: Grazie a Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana, il giornale dell'energia. Ora facciamo un break sul tempo, sul meteo, sperando che anche il caldo faccia un break dopo questa bolla di calore che ci ha fatto boccheggiare per settimane. Proviamo a capire che tempo fa e che tempo farà da Mattia Gussoni, meteorologo del meteo.it. Ciao, ben trovato.
2: Buonasera.
1: Allora, com'è la situazione?
2: Allora no, il tempo, ci porteremo ancora dietro per un po' di tempo il grande caldo, infatti la quarta ondata ci terrà compagnia almeno per tutto Ferragosto, infatti il sole splenderà da nord a sud con temperature ancora ben oltre le medie climatiche, punte massime fin verso i 35-36 gradi nelle principali città. Da segnalare solamente qualche temporale durante il pomeriggio sulle Alpi centro-occidentali. Domenica copione simile, anche se arriveranno qualche temporale in più ancora una volta sulle Alpi, e in locale estensione entro la serata anche fin verso le vicine pianure di Piemonte e Lombardia. Per un calo delle temperature, come detto prima, dovremo aspettare l'avvio della prossima settimana. Infatti un impulso un po' più fresco, quindi non dico fresco, ma in discesa dal nord Europa, porterà qualche temporale in più, dapprima sulle regioni del nord e poi anche su parte di quelle del centro, ed un calo delle temperature. Quindi abbandoniamo i 38-39 gradi degli ultimi giorni e ci porteremo su valori più consoni alla media, anche se farà ancora caldo, perché comunque avremo ancora 32-33 gradi durante le ore più calde.
1: Ecco, c'è anche il rischio, la possibilità di fenomeni molto intensi, leggevo.
2: Purtroppo sì, perché dopo il grande caldo di queste ultime settimane in realtà e le temperature dell'acqua del Mediterraneo ancora molto molto elevate, fin verso i 30 gradi, ecco che abbiamo questa energia potenziale in gioco veramente altissima. Quindi ogni qualvolta uno spiffero di aria più fresca in discesa dal nord Europa entra in contatto con questa massa d'aria caldissima, ecco che si potranno sviluppare dei temporali particolarmente intensi. Quindi non saranno temporali diffusi, ma dove colpiscono localmente possono dar luogo anche a delle grandinate e forti colpi di vento.
1: Quindi attenzione, grazie a Mattia Gussoni. Buon'estate.
2: A voi, buon weekend.
1: automobilisti attenti.

0: situazione. La bolla di calore di queste settimane non solo avvolge noi e ci fa boccheggiare, ma stringe nella morsa pure i nostri veicoli, insomma le nostre macchine. Soffriamo noi, soffrono loro. L'allarme è stato lanciato da Federcarrozzieri. Davide Galli è il presidente di Federcarrozzieri, è collegato con noi. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
1: Buonasera, buonasera a tutti voi.
0: Allora Galli, il primo effetto negativo, mi par di capire, è proprio indotto dall'asfalto che è bollente in queste settimane.
1: L'asfalto è bollente, le nostre vetture sono in strada, non sempre sono all'ombra e quindi possono subire sicuramente dei danni. L'asfalto porta una temperatura elevatissima ai nostri pneumatici e bisogna porgere un po' di attenzioni.
0: Ecco, la batteria pure quella soffre?
1: Ma le batterie diciamo sono coperte, sono all'interno del motore, del cofano e sono abbastanza protette. Sicuramente per le vetture elettriche dei pacchi batterie di grandi dimensioni possono sicuramente avere del deterioramento maggiore dell'usura tradizionale. Tanto caldo per un lungo periodo possono sicuramente fare soffrire i pacchi batterie di grandi dimensioni.
0: E poi mi viene da pensare al surriscaldamento del motore. Insomma, una volta si metteva l'acqua in maniera quasi ossessiva.
1: Beh, nell'utilizzo, quindi nella guida, questo calore al motore sicuramente non fa benissimo, bisogna tenere controllato il livello del liquido refrigerante e magari tenere sotto controllo le temperature del motore. Direi che comunque con una manutenzione ordinaria adeguata pericoli non ce ne sono.
0: Ecco, per quanto riguarda i componenti metallici c'è, diciamo, la possibilità, il rischio di un degrado strutturale?
1: Ha detto bene, si parla di degrado. La vernice sicuramente regge a altissime temperature, però stiamo subendo, diciamo, un periodo molto lungo di temperature elevate. Immaginiamo che a 40 gradi all'ombra una vernice, una carrozzeria potrebbe raggiungere anche gli 80-90 gradi, quindi vernici scure, neri o comunque vernici scure, abbiamo sicuramente un invecchiamento della vernice maggiore quest'anno con queste temperature così elevate.
0: E i componenti metallici in qualche modo possono risentirne?
1: Più che i componenti metallici, i componenti plastici, tutte le parti interne, cruscotto, tutte le parti rivestite da tessuti che normalmente sono incollati da dei collanti, questi collanti con queste temperature molto elevate potrebbero, diciamo così, fare staccare tappezzerie o comunque creare dei danni alle tappezzerie interne.
0: Quindi pure l'abitacolo soffre?
1: Sia l'abitacolo che le parti esterne, comunque diciamo con un po' di cura, se si riesce a spostare la vettura all'ombra e tenerla maggiormente più al fresco e non esposta direttamente per 10, 15, 20 giorni al sole, diciamo che i danni sicuramente non vengono ridotti.
0: Qualcuno ci scrive, è peggio il freddo.
1: È peggio il freddo e peggio il caldo, diciamo che le temperature medie sono migliori. Al molto freddo sicuramente ci sono dei danni diversi, col molto caldo si creano altri danni che abbiamo elencato.
0: Grazie a Davide Galli, presidente di Federcarrozzieri, buona estate.
1: Grazie a voi.
0: Nel 2018, il 14 agosto, cadeva di sabato, quindi il grosso dei flussi vacanzieri si era quasi esaurito con le code del giorno prima. Strettamente collegata a quella data c'è un'ora che la marchia, come succede per altre pagine della nostra storia. Pensiamo alle 10:25 del 2 agosto 1980, vuol dire Bologna, la strage alla stazione. Quel 14 agosto 2018 l'orologio si era fermato alle 11:36 e quel giorno, quell'ora, vogliono dire Genova. In quegli attimi sembrava che venisse giù il mondo, pioveva forte, fulmini, saette, lampi, e invece a venire giù era stato il ponte Morandi, il ponte di Brooklyn, come lo chiamavano i genovesi per via dei suoi stralli a giganteggiare sulla Valpolcevera. 43 vite spezzate come il viadotto sul quale correvano verso le vacanze, il lavoro, il pranzo in famiglia. Oggi dunque sono 8 anni da quel giorno. Egle Possetti, portavoce del Comitato delle Vittime del Ponte Morandi, buonasera, ben trovata a Radio 24.
2: Buonasera a voi e agli ascoltatori.
0: Allora, stamane a Genova la commemorazione delle vittime, succede ormai da 7 anni, la prima però dopo che meno di un mese fa il Tribunale ha scritto la prima verità giudiziaria per quella tragedia, condannando appunto 32 dei 57 imputati per un totale di circa 200 anni di carcere. Un'atmosfera diversa oggi rispetto alle altre commemorazioni, Possetti?
2: Ma allora, da un punto di vista umano non è cambiato nulla perché è sempre una giornata difficile, però necessaria. Invece, da un punto di vista di attenzione al futuro della vicenda, sicuramente il fatto di aver avuto un mese fa la sentenza, la prima sentenza di primo grado, è un elemento importante che abbiamo atteso molto. E quindi un pochino di ottimismo, se possiamo definirlo così, in questa vicenda, si è affacciato alla nostra mente e ai nostri cuori, sicuramente. Lo spirito è un po' diverso.
0: Senti, in questi anni, al di là del dolore, della rabbia per quello che era accaduto, qual è stato il momento più difficile per voi?
2: Ma ci sono stati tanti momenti difficili. Sicuramente il momento più difficile è stato 8 anni fa, il giorno della tragedia. Credo che non sia paragonabile a nulla di quello che è avvenuto dopo. Però ci sono stati tanti momenti, poi ovviamente magari personali, come gruppo di persone che hanno subito questo torto e credo come cittadini. Il momento peggiore credo sia stato quando la concessione che era stata data ai privati e ha causato questo disastro è stata ripresa in mano statale con il versamento di importi elevatissimi. E questo sicuramente è stato un momento molto critico e una grandissima sconfitta per tutti.
0: Ci sono state varie iniziative quest'anno, a Palazzo Tursi, che è la sede del comune, è stata presentata un'installazione multimediale, una mostra fotografica con oltre 100 immagini scattate dai fotoreporter genovesi. Poi c'è anche un video che racconta le vittime in quanto persone, non soltanto nella loro assenza, un video promosso e realizzato dall'Ordine dei giornalisti della Liguria. Ecco, voi avete proposto anche un museo diffuso sul territorio.
2: Sì, innanzitutto mi permetta di ringraziare il lavoro che insomma, i colleghi giornalisti hanno fatto perché è stato molto importante e anche la mostra che lei citava vorremmo che potesse girare per l'Italia, perché la sua destinazione finale sarà il memoriale, ma sarebbe molto importante che potesse girare in primis nelle città delle vittime e poi in altre città. Sicuramente quella del museo diffuso è un'idea che è venuta a noi perché il fatto che ci siano queste macerie e che in molte città delle vittime stiano nascendo dei luoghi di ricordo con i 43 alberi o con altre iniziative, sarebbe molto importante che in questi luoghi di memoria potesse giungere un pezzo di queste macerie, perché veramente guardando queste macerie si ha immediatamente la sensazione di com'era ridotta quell'infrastruttura. Per noi sarebbe molto importante che potessero andare nelle città delle vittime. Adesso, insomma, c'è stato un po' di colloquio con qualche comune. Io in primis ho parlato col mio comune di Pinerolo, in provincia di Torino, dove risiedeva mia sorella. E anche il comune di Oleggio ha manifestato dell'interesse. Vedremo se ci saranno altre manifestazioni di interesse nella città delle vittime.
0: In questi anni, dopo la tragedia del Morandi, si è detto qualcosa cambierà, insomma, il sacrificio dei vostri cari farà in modo che fatti del genere non accadano più. È convinta di questo? Alla fine queste belle parole rischiano di essere appunto una frase fatta che suona bene alla luce dei riflettori e poi invece.
2: Ma allora noi ci proviamo nel nostro piccolo, non siamo convinti che le cose siano realmente cambiate. Stiamo cercando di fare di tutto, ovviamente con le forze che abbiamo, per far sì che possano cambiare, perché non spegnere l'attenzione su questa vicenda è la prima cosa che tutti insieme possiamo fare, perché è una vicenda scomoda su cui si cercano di spegnere assolutamente i riflettori e dare insomma delle colpe così solo a qualcuno e fare in modo che non sia il sistema ad essere toccato, perché questo era un sistema di gestione. E poi al Morandi è accaduto questo, magari in altri luoghi non è accaduto, ma il sistema di gestione non è sicuramente un sistema efficace. E per cui noi siamo preoccupati che questo sistema di gestione continui ad esistere. Speriamo che in qualche modo anche la sentenza, speriamo definitiva il più presto possibile, possa, come dire, creare le condizioni perché si possa invertire il senso di marcia. Credo che sarebbe un bene per tutti.
0: Grazie, grazie a Egle Possetti, portavoce del Comitato delle Vittime del Ponte Morandi. 19:59, 50 secondi, ci fermiamo per poco.
3: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Effetto estate.
0: 349-238-6666 il numero per SMS e WhatsApp. E a quest'ora alle 20.01 e 15 secondi ricapitoliamo i fatti principali del giorno. È morto Diomede Barchiesi, il 50enne di Lanciano, che era ricoverato in rianimazione in condizioni disperate per le lesioni riportate dopo essere intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne. Il ragazzo era stato coinvolto in una lite con altri giovani sul lungomare di Fossa Cesia. Lo ha reso noto la ASL di Pescara. L'uomo era stato colpito da un pugno sferrato da un 18enne e aveva riportato lesioni cerebrali gravissime. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. Stamattina la polizia di frontiera israeliana ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, ha raccontato una delle attiviste. Il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto dal presidente francese Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese, la misura viola in modo improprio, non necessario e sproporzionato la libertà di espressione dei minori. Un divieto così ampio, sottolineano i giudici, si applicherebbe a servizi di comunicazione online i cui rischi per la salute e la sicurezza dei minori non sono appurati. Macron invece insiste, incarica il primo ministro Le Cornu a procedere a riscrivere la legge per arrivare ad una soluzione entro il termine del suo mandato nella primavera del 2027. Ancora chiuso l'aeroporto di Catania in seguito alla cenere lavica innescata dall'eruzione dell'Etna, sempre incerta la riapertura. Pare che possa succedere alle 15 di domani, ma come ripetiamo ormai da giorni, questi termini vengono poi di volta in volta prorogati. Riaperto almeno temporaneamente, invece, lo scalo di Comiso nel pomeriggio era stato chiuso per alcune ore, quindi c'era stato anche lì lo stop di atterraggi e decolli. E ora la pagina degli esteri. Gli attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 rilevamenti, lo rende noto Frontex sulla base di dati preliminari, precisando che le cifre non comprendono quanto accaduto a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, seguita dal Mediterraneo centrale, in controtendenza al Mediterraneo occidentale, unica grande rotta in aumento, più 37%. E di oggi poi la notizia di un avvistamento in mare al largo delle coste libiche, a circa 57 miglia nautiche da Zuara, in area SAR libica, di 11 cadaveri in avanzato stato di decomposizione. La segnalazione è pervenuta al Centro Operativo Nazionale della Guardia Costiera da parte di un velivolo impiegato impiegato da una ONG. E ora tutti gli occhi sono puntati su Ceuta, di fronte alle voci, agli allarmi su una possibile nuova ondata migratoria dal Marocco dopo i 70.000 del 30 luglio. Si diceva accadrà a Ferragosto, poi si era detto che sarebbe stata anticipata

0: Questa fuga, ipotesi, voci, poi tutto spiaggiato finora nel nulla. Mi ha raggiunto in studio Sergio Nava. Buonasera, ben ritrovato Sergio.
1: Ciao Andrea, buonasera.
0: Allora, le ultime da Ceuta in questa attesa, diciamo che molto probabilmente, io se devo pronosticare, non porterà a nulla.
1: Sì, lo stesso pronostico lo faccio anch'io e sono pienamente d'accordo, anche perché Andrea è stata talmente annunciata e soprattutto si sono poste in essere delle misure negli ultimi giorni che non c'erano a fine luglio, che probabilmente tutto si risolverà con un nulla di fatto e piano piano, almeno così speriamo, l'attenzione scemerà un po' e si potrà a quel punto passare alle fasi successive, cioè al rimpatrio dei migranti irregolari ancora presenti a Ceuta, soprattutto sulla spiaggia del Trampolin, ma anche in altre aree periferiche della città, dell'exclave, e soprattutto anche dare un futuro, una prospettiva ai quasi 2.000 minori non accompagnati che si trovano sul territorio e che dovranno essere poi ricollocati nella penisola iberica. Cosa cambia rispetto a fine luglio? Cambia che il Marocco, rispetto a un atteggiamento totalmente passivo mostrato poco più di 2 settimane fa, ha dispiegato centinaia di agenti sul confine e ha fatto chiaramente capire che da lì non si passa. Allo stesso tempo le stesse autorità spagnole hanno messo tutte le forze di sicurezza, quindi esercito, guardia civile, polizia nazionale, nel confine interno. E soprattutto il messaggio è stato fatto passare sia dalle autorità spagnole sia dalle autorità marocchine è che non si entra e chi entra torna indietro. Quindi anche quei gruppi di cui si è parlato nei giorni scorsi, che si sarebbero nascosti nelle montagne intorno a Ceuta, se anche tentassero l'attraversamento del confine difficilmente riuscirebbero a entrare. Quindi era un tam-tam social nato, sviluppatosi dopo il famoso assalto di fine luglio, ma lì è rimasto in una social sfera, chiamiamola così, dove spesso il virtuale sembra reale, magari non lo è.
0: Ecco Sergio, novità sull'asse Roma-Berlino, parliamo dei cosiddetti berlinanti.
1: O dublinanti perché sì. Sì, perché lì ovviamente facciamo riferimento al regolamento di Dublino. Allora, anche lì C'è molta schermaglia, perché la Commissione europea ha già detto che del caso si occuperà a ottobre, quindi siamo ancora ad agosto. L'Italia mostra il suo volto duro, chiamiamolo così, dicendo quelle tre persone che volete rimandare qui in quanto paese di primo approdo non le prendiamo. Berlino, la Germania, per il momento non risponde. Non dimentichiamo anche una cosa però, perché che dietro a quelle persone, a quei numeri ci sono delle persone, questo forse va ricordato ogni tanto. Una dei tre è una ragazza somala di 22 anni che è scappata dalla Somalia perché le era stato imposto un matrimonio combinato e voleva raggiungere la sua famiglia in Germania e si è trovata lei stessa incastrata in questa situazione un po' kafkiana. È ora in Germania, Germania la vuole rimandare in Italia. Insomma, bisognerebbe ogni tanto anche ricordarsi dietro ai numeri e dietro
0: non è solo un'aritmetica,
1: anche alla definizione dublinanti ci sono esseri umani.
0: Eh sì, certo. Allora, cambiando scenario, nei cieli della Lettonia un jet della nostra aeronautica ha battuto un drone, questa è la notizia delle prime ore del mattino, che in qualche modo ha agitato anche le agenzie e i siti dei giornali.
1: Sì, anche lì tanto tuonò che alla fine non piove, nel senso, se vogliamo essere poi andare nel concreto, è una bella notizia perché fa capire che la NATO sta effettivamente controllando il confine est dell'Europa. E tra l'altro è stato proprio un nostro jet a farlo. Il drone era ucraino, a quanto pare è stato portato in Europa da interferenze russe, perché poi è una guerra sporca, per cui interferenze russe poi deviano gli stessi droni ucraini. Un drone tra l'altro oggi è caduto anche in Romania, purtroppo sono episodi sempre più frequenti, però è sicuramente da considerare in una situazione di progressivo aggravamento di tutti questi incidenti. Non dimentichiamo anche la settimana scorsa, ed è un caso diverso ma dà un po' la sensazione dell'esplosivo ritrovato vicino a un cargo ucraino all'aeroporto Lipsia. questa guerra si sta spostando in maniera sempre più sporca in Europa, con droni che cadono, con episodi strani o comunque

0: Sì, il rischio
1: ibridi
0: questo di un incidente, il rischio di un incidente in queste
1: sta
0: situazioni
1: aumentando,
0: sta
1: sì.
0: aumentando.
1: Un po' per caso, se vogliamo, e un po' per guerra ibrida che la Russia sta facendo e alzando sempre più la posta, non dimentichiamolo, perché la Russia oggi stesso ha di fatto respinto questo piano, questa ipotesi che la Turchia aveva messo in campo di una tregua nel Mar Nero. Ha già detto non l'abbiamo ricevuta, comunque di fatto non ci
0: Ecco.
1: interessa. Quindi c'è uno, non, guardando l'autunno, stiamo molto attenti perché è uno spostamento sporco, non diretto, non di guerra diretta, ma di guerra ibrida del conflitto russo-ucraino in Europa c'è e c'è, non dimentichiamolo perché questo va messo in chiaro, per colpa della Russia. Questo va detto.
0: Beh, è abbastanza
1: No,
0: storicamente
1: beh,
0: accertato,
1: perché
0: no?
1: c'è anche chi dice che
0: Sì,
1: per colpa della Russia.
0: Ti ringrazio, grazie
1: A voi.
0: a Sergio Nava per questa pagina di esteri e ora ci spostiamo in Sud America. Terremoto in Colombia, continua a salire il numero delle vittime. Torniamo quindi a gettare un faro su questa tragedia, in questi giorni poi un po' finita nel dimenticatoio, almeno per quanto riguarda i media italiani. Maurizio Monte, corrispondente di Radio 24 dal Sud America. Ciao, ben ritrovato, Effetto Estate.
2: Salve, buonasera a tutti, ascoltatori, buonasera a te.
0: Allora, Maurizio, le ultime dalla Colombia.
2: Sì, se dobbiamo fare un aggiornamento anche delle cifre per capire la portata della tragedia, in una giornata che ci sono state quattro repliche nella zona del Chocó, dove è stato l'epicentro del terremoto del 7,4 del lunedì scorso, e il bilancio della tragedia a questo momento sono 287 morti, 3.975 feriti, 378 persone scomparse e 354 persone salvate. Quindi la città di Cali, la più grande della zona delle quattro o cinque città colpite fortemente, Cali è la città più grande, la terza città del paese, ha esteso per 48 ore in più la ricerca dei sopravvissuti. Infatti poco fa è uscita la notizia che tre persone sono ancora in vita sotto le macerie in uno dei palazzi crollati della città di Cali, e quindi questa estensione delle 48 ore in più alle 72 ore che gli esperti considerano, segnalano come le ore limite per trovare persone in vita, è stato esteso. L'ultimo aggiornamento indica che sono 88 le persone tratte in salvo a Cali e che ci sono ancora nella città di Cali 111 persone scomparse. Quindi il lavoro dei vigili del fuoco continua, perché ha detto il capo dei vigili che ci sono squadre specializzate con sensori di suono, di temperatura e anche cani addestrati che permettono di individuare le persone. Infatti mezz'ora fa sono state individuate queste tre persone che vi dicevo sotto le macerie. Se andiamo a capire i danni che ha sofferto,
0: perché c'è anche
2: zona,
0: chi ha perso tutto, cioè, oltre che ha perso la vita c'è chi ha perso tutto.
2: C'è chi ha perso tutto e in quella zona c'è chi non aveva niente, perché è una zona povera del paese, l'eje cafetero, la zona caffettiera del paese, è una zona dove c'è molta povertà e c'è meno sviluppo che in altre zone del paese. Si segnalano 240 centri sanitari danneggiati, questo già è un problema per il futuro, ma è un problema anche per il presente, perché rende molto difficile l'assistenza medica in questa emergenza. Se pensiamo alle scuole, più di 2.200 scuole che sono state colpite, quindi la continuità dell'istruzione è anche a rischio nei prossimi mesi. Qui sono il momento di lezioni, quindi adesso le lezioni sono sospese. Hanno pensato, prima il governo ha proposto fare le lezioni online, hanno risposto: guardi che qui non c'è connessione internet, perché quella poca che aveva è crollata con il terremoto. Quindi la difficoltà anche per l'educazione. E in più, se andiamo a vedere, ci sono 210 strade colpite, 73 acquedotti, 44 ponti. Cioè, le difficoltà che vengono dopo il terremoto nei paesi sviluppati è già un lavoro intenso da fare. E nei paesi in via di sviluppo, in paesi compromessi con un'economia e una società, anche la violenza, in questi giorni in Colombia ci sono stati attacchi tra l'esercito colombiano e le guerriglie che ci sono ancora nel paese, disperse un po' ovunque, con morti e detenuti. È stato assassinato da parte dell'esercito uno dei capi delle guerriglie. Quindi è una situazione che per il paese si presenta, per il presidente che è appena insediato, un presidente che è arrivato al potere con la promessa di tagliare tutte le spese dello Stato, si è di fronte a una tragedia dove lo Stato dovrà pur non

0: perdendoli, trovare i soldi da qualche parte per ricostruire il paese. Quindi hanno annunciato, per questo che parlavamo delle casse, dell'emergenza casse, ci sono, hanno fatto un piano, hanno annunciato un piano, molti annunci, bisogna dire, molti annunci e non tanti fatti, ma hanno annunciato un piano di in tre fasi: per la prima, sussidi per l'affitto alle famiglie rimaste senza tetto; la seconda fase, migliorare le abitazioni, la costruzione di nuovi residenziali; però la terza fase è una ricostruzione integrale con rinnovo urbano. Questo sembra più una promessa che una realtà.
1: Certo, anche perché, però, come ci raccontavi, si scava ancora, quindi il momento della ricostruzione, sì, ci mancherebbe, giusto pensarlo, ma al momento c'è un'altra emergenza. Grazie a Maurizio Monte, corrispondente di Radio 24 dal Sud America. Ora voltiamo completamente pagina, apriamo quella sportiva. Dario Ricci, ciao, buonasera, ben ritrovato a Effetto Estate. Dario, per il momento non l'abbiamo ritrovato. Allora, nuoto e atletica sono, diciamo, le discipline sulle quali nuovamente riemerso da questa linea che non era, diciamo così, molto favorevole ai nostri collegamenti. Allora, dicevo,
2: 40 metri all'arrivo per Simona Quadarella nei 1500 stile libero, campionato europeo a Parigi. La vasca di Parigi si colora ancora d'azzurro perché Simona Quadarella è veramente a 16-15 metri dalla conquista del suo decimo titolo europeo, 1500 stile libero, quarto oro per gli azzurri in vasca, ed eccola anche con il record dei campionati davanti alla tedesca Gose e all'altra tedesca Werner. Gara straordinaria quella della Quadarella, messa in difficoltà nella parte iniziale, nella prima metà, proprio dalla quella tedesca Gose, che l'aveva spinta fuori dal podio olimpico proprio a Parigi 2 anni fa. Poi Quadarella ha scalato le marce, è riuscita ad allungare intorno agli 800 metri e a staccare appunto la Gose, ottima seconda, ma veramente oggi non ce n'era per nessuno. Simona Quadarella ancora sul gradino più alto di un podio europeo per la decima volta in carriera, è davvero un atleta che è già entrata, ma ribadisce il suo ruolo d'eccezione nella storia del nuoto italiano e mondiale. Ancora un oro per Simona Quadarella, ricordiamo il decimo in carriera, e una splendida doppietta per lei in questi europei, davvero gara di gran classe, di straordinario talento come quello dell'atleta romana, caro Andrea.
1: Che bello, un oro in diretta, è successo anche con la Battocletti l'altra sera, evidentemente Effetto Estate porta bene, no? Sono bravissimi loro, chiaramente. Allora, altre notizie dal nuoto. Cecon non è andato tanto bene, mi pare.
2: No, infatti, diciamo che la Quadarella accende una serata che finora ci ha regalato anche qualche delusione. Nei 50 d'orso c'è con solo settimo nella gara vinta un po' a sorpresa dal ceco Knedla, mentre bene però nei 50 rana uomini Martinenghi e Cerasuolo, che vincono le rispettive semifinali ed entrano appunto in finale. Quinto nei 200 stile libero vinti dallo straordinario Romeno Popovici e D'Ambrosio, mentre vanno in finale nei 50 stile libero donne anche Sara Curtis, che fra poco sarà in vasca con la staffetta mista a caccia del podio, e nei 200 delfino uomini anche Razzetti, che lo ricordiamo è già stato argento nei 400 misti. Ma insomma, diciamo che quest'oro illumina ancora una volta, questo di Simona Quadarella, la vasca azzurra. Poi sarà una serata che, nell'attesa appunto della staffetta mista che dovrebbe essere in acqua fra pochi istanti, una serata in cui da Parigi ci sposteremo, come ormai d'abitudine, caro Andrea, in questa bellissima estate azzurra, a Birmingham per l'atletica leggera, anche qui campionati europei. Ebbene, il programma ricchissimo: dalle 20:45 i 10.000 donne con Nadia Battocletti, appunto, che cercherà di fare il bis di quei 5.000 che abbiamo già raccontato in diretta, appunto, come ben ricordavi te qualche giorno fa, impegnata sui 10.000, gara dell'alto con 4 azzurri in finale, capitan Tamberi e anche Scioli, che è il futuro, sì, ma anche il presente del nostro salto in alto. Poi 22:45 200 metri con Dezza e soprattutto Desalu, che ha conquistato con grande autorevolezza la propria corsia per giocarsi chissà magari anche una medaglia. Gran chiusura intorno alle 22:46 con gli 800 metri donne. Ebbene, guardiamo a quell'Elisa Coiro che pochi giorni fa ha stabilito il nuovo primato italiano strappandolo a una certa Gabriella Dorio. Chissà che questo risultato non possa spingerla anche qui a correre per una medaglia.
1: Grazie a Dario Licci per questi aggiornamenti, per questa cronaca in diretta, per questo oro di Simona Quadarella e poi per le anticipazioni per quanto riguarda il programma dell'Atletica. 20:19:55, una breve pausa, poi torniamo per le ultime parti di Effetto Estate.
3: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
4: Per prendere frescotto andiamo in autostrada. Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
5: Effetto Estate.
1: E ora una storia che saccheggiamo dall'articolo di Maria Sorbi sul Giornale. È la storia di un milione trovato nella spazzatura. Non parliamo di un sacchetto pieno di quattrini, ma di un foglietto che vale un milione appunto, cioè di un biglietto vincente della lotteria. Biglietto che era finito nella spazzatura appunto ed è stato poi miracolosamente ritrovato. È successo a Bitonto, siamo quindi vicino a Bari, in Puglia. Roberto Nicola Toscano è l'amministratore unico della società che gestisce i servizi ambientali, è collegato con noi. Buonasera, ben trovato a Radio 24.
6: Buonasera a lei, buonasera a tutti i radioascoltatori.
1: Allora Toscano, ricapitoliamo quello che è successo. A un certo punto intervenite voi, perché?
6: Sì, io sono stato contattato a metà giornata di domenica da un collega avvocato, non amministratore. Questo collega si è presentato come procuratore delegato da una persona che aveva avuto una disavventura abbastanza importante, per non dire altro, cioè aveva buttato per errore un tagliando vincente che vincita, cioè parlava di un milione di euro, nel sacco a ridosso della ricevitoria, nel carrellato esattamente, del secco residuo. E la mia prima impressione è stata quella chiaramente di incredulità sulla verità dell'accaduto e poi anche sulla possibilità di ritrovare questo pezzo di carta, questo tagliando. A quel punto abbiamo iniziato, comunque ci siamo messi a disposizione come soggetto appunto pubblico, abbiamo ritenuto di dar retta a questa informazione, di fare il possibile. Il caso ha voluto che fosse domenica e che quindi il mezzo di finale di destinazione di tutti i rifiuti del secco fosse ancora presso la stazione, lo stabilimento di Bitonto sarebbe stato poi conferito in discarica il giorno seguente. Quindi abbiamo ricostruito la filiera dall'operatore che aveva raccolto questo sacco fino poi al compattatore finale e siamo riusciti ad individuare il compattatore dove potenzialmente era presente questo tagliando. Poi a quel punto abbiamo iniziato a munirci di tutte le autorizzazioni perché svuotare, come dire, estrarre da un compattatore, lei è presente il compattatore?
1: Beh, certo.
6: È quel
1: certo.
6: Mezzo grande che contiene diverse tonnellate di rifiuti, svuotarlo e lo si fa con determinate garanzie di sicurezza presso uno stabilimento tra l'altro autorizzato, quindi abbiamo dovuto curare tutti questi aspetti. Ho preteso un accollo di tutte le spese da parte di chi ci stava facendo questa istanza, perché insomma io gestisco
1: un servizio straordinario.
6: E quindi abbiamo per martedì mattina siamo stati in grado di fare le ricerche. Abbiamo una decina di operatori, tutti quanti vestiti con delle tute speciali, come dire, bianche, tipo quelle del Covid, quelle quando si va in luoghi radioattivi, senza tasche per evitare il rischio di qualsiasi tentazione, con una telecamera puntata, abbiamo sversato con determinate garanzie anche di impermeabilizzazione del suolo e tutto il contenuto pian piano con il sistema che si chiama serpente, cioè è un sistema che serve a distribuire in maniera più possibilmente pianeggiante tutto il contenuto di questo mezzo, cioè ad evitare gli accumuli, per consentire di ricercare cosa che è avvenuta meticolosamente.
1: Ma praticamente
6: da parte...
1: trovare un ago nel pagliaio, mi perdoni l'espressione.
6: Esatto, è così. Ma... Io ho fatto un calcolo per curiosità, era in condizioni di normalità e una possibilità su un milione di ritrovare un
1: come
6: tagliando
1: vincere, come vincere,
6: di un grammo, di un grammo, è come rivincere, un tagliando di un grammo in 6 tonnellate di rifiuti, tra l'altro con pericolo di contaminazione, di deterioramento,
1: certo,
6: fatto
1: certo.
6: Molti pezzi di carta erano illeggibili.
1: Ecco, però,
6: poi miracolosamente...
1: mi piacerebbe essere lì al momento in cui durante questa operazione che come ci ha raccontato, mobilitato un'autentica task force, improvvisamente qualcuno ha detto eccolo, presumo sia stata un'emozione
6: per tutti. Sì, c'è stata una prima esultanza e poi una cocente delusione perché corrispondeva il numero ma il codice no. Però per fortuna a distanza di pochi minuti è stato trovato quello, tra l'altro in condizioni migliori, sia per numero che per codice, e lì c'è stata un'esultanza bella, anche devo dire emozionante.
1: Ma il proprietario era nei pressi, il proprietario di questo tagliando era nei pressi?
6: C'era il suo procuratore.
1: Che chiaramente avrà subito provveduto ad informarlo. Ecco, che lotteria era?
6: E la si chiama Million Day, così si chiama.
1: Ecco, una storia a lieto fine, presumo grande emozione da parte di chi incasserà questo milione, che però dovrà in qualche modo esprimersi generosamente nei confronti di chi...
6: Beh, guardi, non è chiaramente, non lo dico per schermirmi, ma non è quello chiaramente il motivo di soddisfazione.
1: No, certo, però canto, queste persone forse meriterebbero, no?
6: Riconoscimento. Noi come attenzione al pubblico, come senso di appartenenza, che richiediamo ai cittadini e che versiamo, poi riversiamo quando ci sono situazioni particolari, certo non particolari come questo, veramente eccezionale. Noi ovviamente l'abbiamo fatto per spirito di servizio.
1: Ma non
6: davvero,
1: c'è dubbio, però coscienza, io però presumo, come quando qualcuno trova il portafogli con dentro qualche quattrino, è così tenuto in qualche modo a significare la sua riconoscenza. C'è stato qualche
6: diciamo,
1: movimento? Ce lo può dire?
6: Diciamo questo, che non è proprio la stessa situazione del rinvenimento occasionale di un oggetto. Qui c'era stato proprio la segnalazione di uno smarrimento da parte del diretto interessato, quindi una situazione un po' diversa, però è ovvio che adesso, a prescindere da inquadramenti giuridici e dalla obbligatorietà, è possibile, e a quel punto, se lo dovesse fare, noi in azienda, per policy aziendale, abbiamo già deciso di creare un fondo a favore dei lavoratori, degli operatori, magari come integrazione della produttività, come una tantum, comunque va andrebbe agli operatori.
1: Andrebbe, vuol dire che ancora non è arrivato nulla. Allora, grazie,
6: no,
1: grazie davvero.
6: Non ha neanche riscosso.
1: No,
6: ancora,
1: certo, è chiaro.
6: Troppo recente.
1: No, è chiaro. Io sono andato un po' troppo avanti in questa prospettiva.
6: Sì, infatti.
1: Grazie all'avvocato Roberto Nicola Toscano, amministratore unico della società che gestisce i servizi ambientali. Grazie per averci raccontato questa storia. Buonasera.
6: Grazie a lei, buonasera.
3: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
7: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
8: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
9: Perché? Perché?
5: Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
11: Fineco Private Banking. Eccellenza e innovazione al servizio del tuo patrimonio.
12: Vi presenta... Borse in diretta.
13: Chiudo in leggero calo le borse europee nell'ultima seduta prima di Ferragosto, con gli occhi puntati da una parte su una serie di dati macroeconomici deludenti provenienti dagli Stati Uniti, dall'altra sull'incertezza della situazione in Medio Oriente, che continua a spingere al rialzo il prezzo del petrolio. In questo contesto Milano chiude con ribassi dello 0,2% e l'unica voce fuori dal coro nel vecchio continente è Francoforte, che termina con guadagni per mezzo punto percentuale grazie al traino di Rheinmetall. Bene la difesa anche a Piazza Affari, dove svetta con oltre il 3% Fincantieri. In particolare il titolo è sostenuto da una serie di misure varate dall'amministrazione Trump per il rilancio della cantieristica navale. Sul fronte opposto Utility e Tech appesantiscono il listino. Enel cede così il 2%, mentre chiudono la seduta con perdite simili anche Prysmian e ST. Sul valutario l'euro-dollaro è poco sotto gli 1,16, infine lo spread sale leggermente a 78 punti. Giorgia Colucci da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore.
14: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e Gusti di Frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
15: Yuhu! C'è nessuno!
16: Yeah! Uno c'è! Oh, sì, ma a piccolissime dosi, come le tue.
17: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
18: Effetto estate.
1: Questa proprio non la immaginavo, ma ormai bisogna sciogliere qualsiasi barriera all'immaginazione quando si tratta di tecnologia, di intelligenza artificiale, di algoritmi. Grazie ad Alessandro Cicognani sul Sole 24 Ore ho scoperto che il 5 settembre sul circuito di Imola si disputerà il primo Gran Premio di auto senza pilota, in gara quindi monoposto a guida completamente autonoma. Alessandro Cicognani è collegato con noi, ciao, buonasera, bentrovato.
19: Ciao, buonasera Andrea.
1: Allora, spiegaci meglio cosa succederà, spiegalo al profano, chiaramente io mi faccio portavoce di tutti i profani all'ascolto.
19: Guarda, come hai anticipato giustamente tu, la gara fondamentalmente, intanto siamo a Imola, quindi un circuito storico della Formula 1 che per questa occasione diventerà invece un circuito per monoposto a guida autonoma. Quando parliamo di monoposto a guida autonoma dobbiamo proprio pensare a vere e proprie vetture completamente senza pilota. Come funziona in pratica? Ci saranno 5 team universitari il cui compito è quello di elaborare il software e l'algoritmo che in qualche modo andrà poi a guidare, a permettere alla macchina di guidarsi da sola. Quindi la gara sarà quella fra vari team e tra la capacità che avranno prima della gara di andare a sviluppare l'algoritmo migliore, in modo che poi l'auto, una volta sul circuito, possa in qualche modo prendere le decisioni anche più azzardate, se vogliamo vederla in un ambito sportivo, ma comunque che le permetta poi di andare a vincere la competizione.
1: Quindi è una gara tra autonomo. Quindi è una gara tra ingegneri sostanzialmente.
19: È una gara fra ingegneri. Rimane l'aspetto per me interessante, che rimane una gara fra comunque cervelli umani, anche se tutto questo avviene prima della gara vera e propria, che poi gli spettatori possono andare benissimo a vedere il 5 a Imola, ma c'è prima un lavoro ingegneristico umano, anche se in questo caso non è al volante, ma è nella costruzione di un algoritmo.
1: È la prima volta, leggo dal tuo articolo, che questa competizione arriva in Europa.
19: Sì, è un vero e proprio esordio internazionale, nel senso che questo progetto è nato ad Abu Dhabi e fino ad oggi è rimasto all'interno del territorio di Abu Dhabi. Per la prima volta si è deciso di renderlo un progetto internazionale e è stata scelta Imola, chiaramente anche per la sua collocazione all'interno della Motor Valley, quindi un grande riferimento per il mondo dei motori internazionale, e quindi si sarà questo primo grande debutto internazionale delle auto a guida autonoma.
1: Quindi c'è molto made in Italy?
19: C'è molto made in Italy, perché non c'è solo il circuito, ma tutte e cinque le auto che competeranno sono costruite sulla piattaforma della Dallara Super Formula, si chiama, che è un'auto progettata dalla Dallara, che è una dei sei grandi marchi che compongono la Motor Valley. Emiliano Romagnola.
1: Ecco, questa anche, certo, una gara, ma anche un laboratorio della mobilità del futuro, ma in fondo anche già del presente.
19: Decisamente, è chiaro che magari la cosa può anche un po' impressionarci, perché parliamo di auto che si guidano assolutamente in maniera autonoma, quindi questa sì, diciamo che ancora una volta mi verrebbe da dire il mondo dello sport diventa un panorama per pensare anche oltre il mondo dello sport, anche se le auto guida autonoma sappiamo che già sono in progettazione, in elaborazione, ad esempio in America sul mondo dei robotaxi si sta lavorando molto, ma qui si fa un passo ulteriore, perché il mondo dello sport poi apre eventualmente ad applicativi ancora più importanti, se ci pensiamo.
1: Certo, a proposito del circuito di Imola, leggo che sul fronte delle simulazioni è un po' un circuito all'avanguardia.
19: È un circuito all'avanguardia perché è un circuito molto complesso, è un circuito tecnico, al di là delle famosissime curve delle acque minerali, è un circuito che metterà a dura prova, per come ce l'hanno raccontato, gli stessi ingegneri, perché sono, essendo un circuito così complicato da guidare già per i piloti esseri umani, figuriamoci per un algoritmo che deve prendere decisioni in tempi record. Quindi sarà una bella prova, assolutamente.
1: E allora, chi vince il mondiale piloti, quello vero, Alessandro?
19: Beh, noi speriamo, come dire, cerchiamo di essere un pochino patrioti in questo caso, visto che ci sono due team italiani rappresentati da due università, una è l'Università del Politecnico di Milano, l'altra è l'Università di Modena e Reggio Emilia, e tra l'altro, aspetto interessante, l'anno scorso il tempo migliore sul circuito di Abu Dhabi l'ha fatto proprio l'Università di Modena e Reggio Emilia.
1: E invece quello vero...
19: In questo momento abbiamo già un primato.
1: Bene, e invece quello vero, il mondiale piloti, quello vero, anche quello potrebbe parlare italiano, no?
19: Lo speriamo, insomma, diciamo che abbiamo un protagonista di assoluto rilievo nel mondo della Formula 1 che al momento continua ad essere quasi imbattibile, speriamo, incrociamo
1: non
19: le dita.
1: Diciamolo troppo. Ecco,
19: non diciamolo
1: come,
19: troppo.
1: Come scuderia la Ferrari, come la vedi quest'anno? Beh, un po' meglio, no?
19: Beh, un po' meglio, dai, direi che sta iniziando a mostrare.
1: A carburare,
19: a carburare.
1: Detto da uno che a malapena riesce a guidare la sua auto. Grazie ad Alessandro Cicognani per questa testimonianza, per questa proiezione sul futuro che in realtà è già presente. Grazie, buona estate anche a te.
19: Grazie anche a voi.
1: Cinema, edizione 2026 del Locarno Film Festival. Marta Cagnola, ciao, bentrovata.
18: Ciao Andrea, buonasera a tutti, ci siamo agli
1: sgoccioli,
18: di questo
1: infatti,
18: festival.
1: Chiude sì. Se ho letto bene, chiude... Chiude domani
18: sì, con il Pardo d'Oro, il premio speciale della giuria, il Pardo per la miglior regia e il Pardo per la migliore interpretazione, i due premi, i due pardi. Dunque ci saranno i premi per questo festival che, lo abbiamo detto molte volte, ha il concorso e la piazza, quindi i film per il grande pubblico, i film popolari e i film del concorso. Chissà, non lo so, io sulle previsioni, sui festival cinematografici non vado mai fortissimo, però sono più brava su quelli musicali, su quelli musicali non sbaglio mai, su quelli cinematografici dipende. Piaciuto molto A Rarely Walk Dreaming di Isabelle Stever, che è un dramma sul fronte russo-ucraino, di un uomo che viene chiamato al fronte ma in realtà si trova a vivere un dramma, in realtà è un uomo trans, è nato donna e quindi il suo dramma esistenziale è amplificato. Oppure Manhunt di Wayne Wapimukwa, oppure i film italiani. Perché ce n'è, Errante di Salvatore Mereu, Harmony di Dario Albertini, Che ti c'è di Giovanni Tortorici, ci sono stati anche dei belli italiani.
1: Ecco, hai intervistato, mi dicono fonti amiche, due protagonisti di questo festival.
18: Allora, beh, intanto ovviamente tutti i protagonisti del nostro paese, ma sono ancora sotto la botta dell'intervista a Olivia Wilde. Stupenda, donna meravigliosa, bellissima, che è il regista e protagonista di Invite, tra l'altro esce nelle sale il 16 settembre, io vi consiglio di andarlo a vedere con amici, coppie di amici, fidanzati, fidanzate, mariti, perché poi si scatena il dibattito. Allora, un film con lei, appunto, sposata con Seth Rogen, invitano a cena un'altra coppia, Edward Norton e Penelope Cruz, quindi un bel cast, e quando due coppie di vicini di casa che non si conoscono molto si trovano improvvisamente a cena insieme, possono succedere cose. Ecco, ne succedono molte, bisogna prenderlo con grande ironia, poco sul serio, cose che magari scatenano un po' il dibattito anche tra amici e tra coppie, quindi secondo me è divertente da vedere dal 16 settembre. E poi ho incontrato pazzesco James Gray, regista, premio alla carriera, è piaciuto tantissimo questo Paper Tiger, non ha ancora un'uscita, 13 novembre negli Stati Uniti. Allora, film con Adam Driver, con Miles Taylor, ma anche con Scarlett Johansson, due fratelli, Gary Irwin, America dei primissimi anni 80, decidono di dare una svolta alla loro vita, di diventare imprenditori nel settore, diciamo, ambientale, così, delle bonifiche, ma si trovano purtroppo a scontrarsi inaspettatamente con la mafia russa. Quindi storia anni 80, storia d'azione, film anche molto drammatico, ma comunque molta moltissima azione. Cosa devo dire? Questi festival, diciamo, non più piccoli come importanza, magari non dalle dimensioni gigantesche di altri festival, ti danno la possibilità di chiacchierare con molta calma anche con i grandi. Ad esempio, posso citartene un'altra, Monica Bellucci.
1: Ah, beh, ho letto che c'era anche lei. Sì.
18: C'era Monica Bellucci, che è una delle protagoniste di uno dei tre film in concorso. Che ti c'è? Giovanni Tortorici, che ancora con la produzione di Luca Guadagnino, dopo l'opera prima 19, ha diretto Che ti c'è? Film che a me è piaciuto, ha un po' diviso, ma a me è piaciuto. Storia di due adolescenti palermitani, Giulio di buona famiglia, che personalità travolgente, Palermo del 2012, anche questo esce prestissimo, in Sicilia il 27 agosto, in tutta Italia il 3 settembre, e questo in concorso con anche Harmony di Dario Albertini. Allora, la storia non è inedita, l'abbiamo già visto, no? Uomo molto schivo, in questo caso un camionista vicino alla pensione, che ha sempre voluto assopire i suoi sentimenti, che si trova improvvisamente insieme alla bambina, in questo caso la nipote, e quindi la sua vita cambia. Allora, la storia è una storia un po' già vista, ma Valerio Mastandrea molto bravo, Dario Albertini efficacissimo, quindi secondo me da vedere anche questo, esce presto. E poi in concorso anche Alberi Erranti di Salvatore Mereu, ve lo dico subito, film molto lungo ma molto interessante, tratto dal romanzo, se per caso l'aveste letto, Alberi Erranti e Naufraghi di Alberto Capitta. Non ho letto il romanzo, ma dopo aver visto il libro mi sa che leggerò il romanzo. Storia familiare, i nonne, gli Arca e la famiglia del notaio Branca. Quando si mescolano famiglie molto diverse tra loro, possono succedere le cose.
1: Beh, anche questo è un filone già battuto, però tutte le volte propone, sempre attraverso i personaggi, situazioni che cambiano. L'ultima cosa, Marta, da quello che posso aver capito in questi anni, in questi collegamenti con il festival, parlare del festival di Locarno, ho inteso che una delle cifre, per così dire, anche un po' emotive di questo festival è la proiezione in questa grande piazza, Piazza Grande appunto.
18: È vero, io veramente lo consiglio a tutti, ogni anno per i lombardi e per i piemontesi è più facile, perché Locarno sì è in Svizzera, ma si arriva veramente pochissimo dalla Lombardia e dal Piemonte sul Lago Maggiore. Allora, c'è lo schermo cinematografico, il cinema più grande d'Europa, ci stanno 8.000 spettatori, lo schermo è enorme, la piazza è bellissima, peraltro si vede e si sente molto bene, non è da trascurare, visto che poi negli anni abbiamo imparato anche quanto conti la qualità della proiezione. Ha fatto tremare i polsi a molti registi e molti attori, perché quando tu pensi che la tua opera è proiettata non di fronte a un grande pubblico di un cinema, ma a un pubblico così immenso, è veramente impressionante, spettacolare, una bellissima esperienza. Tanti film, magari anche appunto più emozionanti, più emotivi, anche a volte talvolta più leggeri, perché ci sta anche un film più popolare per la piazza. Io ve ne segnalo uno molto emozionante, molto triste, bellissimo, Frank Lewis, della regista italo-svizzera, in realtà Petra Volpe, che è uscita l'anno scorso con L'ultimo turno, quel film venuto dalla Berlinale sulla storia degli infermieri, un film bellissimo che ha fatto molto scalpore. Questo è un prison drama, come dicono quelli che ne sanno, un dramma carcerario. Sono

0: 24 ore podcast. Sigmund Freud, l'uomo che ha inventato la psicoanalisi. Cristina Trivulzio di Belgioioso, la principessa del Risorgimento. Marco Pannella, la regina Elisabetta. Nelson Mandela. E poi Bernie Madoff, protagonista della più grande truffa finanziaria del mondo. E la storia di Germana Stefanini, l'agente penitenziaria uccisa dalle Brigate Rosse. Vite che hanno cambiato il mondo, storie che hanno lasciato un segno. Con 24 ore podcast puoi ascoltarle dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. Strade in diretta.
1: Buonasera e bentrovati. In Toscana, sulla Firenze-Pisa-Livorno, a causa di un incidente, si registrano code tra Ponte d'Era Est e Ponte d'Era Ovest in direzione Livorno. Traffico rallentato per curiosi nello stesso tratto, sulla carreggiata opposta. Spostiamoci sulla 1 Milano-Napoli, qui per un veicolo fermo, si rallenta tra il bivio per la variante di Valico e Sasso Marconi in direzione Milano. Per lo stesso motivo rallentamenti sul raccordo Salerno-Avellino all'altezza di Torchiati in direzione Avellino. Infine traffico ancora molto intenso sulla 5 Torino-Aosta-Monte Bianco, code a partire da Courmayeur in direzione del Monte Bianco. Al traforo l'attesa prevista al pedaggio italiano in direzione Chamonix è di circa 2 ore e 30 minuti. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
0: Leoni per Agnelli. L'attualità della musica. Di Manuel Agnelli.
2: E allora che il cielo sia propizio a tutti quelli che stanno ascoltando Leoni per Agnelli. Io sono epistemologicamente Manuel Agnelli. Vi anticipo che oggi si parlerà di filosofia ed etica dell'informatica e dell'informazione nel mondo di Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel.
3: Manuel.
4: Manuel. Manuel.
5: Il mondo di Manuel.
4: Manuel.
5: Il mondo perfetto.
3: Manuel.
5: Il mondo di Baduel.
4: Manuel.
5: Dove tutti sono Baduel.
2: Allora, non vorrei consumare troppe parole prima di accogliere il nostro ospite, che ci permetterà di affrontare e provare a capire alcuni dei temi fondamentali della contemporaneità. Benvenuto intanto al professor Luciano Floridi. Benvenuto, professore.
6: Grazie per questo invito, grazie a voi.
2: Professore, mi corregga se sbaglio, ma lei, che ha una cattedra a Yale e a Bologna e ha insegnato a Oxford, è uno dei fondatori della filosofia dell'informazione e dell'etica informatica, e già che ci siamo, nel 2022 è stato anche nominato dal presidente Mattarella Cavaliere di Gran Croce per il suo lavoro sulla filosofia. Conferma?
6: Sì, confermo. La cosa più emozionante è stata l'ultima che ha detto: incontrare Mattarella mi ha messo veramente un po' nella situazione dello studente di nuovo all'esame.
2: Beh, un grande onore, devo dire, bello che vengano riconosciuti ancora, e per fortuna, questi ruoli dalle istituzioni. Senta, il premio Nobel per la fisica Giorgio Parisi ha dichiarato che l'intelligenza artificiale è stupida. Un concetto che non è poi molto diverso da quello che esprime lei, no? Quando parla di tecnologia intelligenza zero. Però sta cambiando il mondo sia a livello macroscopico che a quello della gente comune, che la usa per trovare risposte a tutto. E se non sbaglio, lei ha usato il termine tecnosolvismo per descrivere questo fenomeno.
6: Vero, il tecnosolvismo è un po' un problema, cioè confonde il fatto che oggi si possano fare moltissime cose e sempre di più grazie all'intelligenza umana, si possono far fare a macchina a intelligenza zero. Questo è straordinario, bellissimo, interessantissimo. Si può produrre un sonetto alla Shakespeare, si può creare il budget per una piccola azienda, il progetto per una startup, si può scrivere la prossima tesina, un capitolo del eccetera eccetera a intelligenza zero. Questo è straordinario e magari ne riparliamo. Il guaio è che si vede poi in questo la possibilità di fare noi a meno della nostra intelligenza, che è proprio l'opposto. Cioè è come se uno dicesse: guarda, hai tra le mani una cosa potentissima che può fare tantissimo, ma che deve essere guidata. A questo punto dice: ah, sai che faccio? Allora io tolgo le mani dal volante. Sei impazzito. Certo. Abbiamo dato una Ferrari. Devi imparare a guidare molto meglio, non smettere di guidare.
2: Certo. Purtroppo anche nell'arte

0: La tendenza è questa, no? Adesso le tecnologie moderne consentono a chiunque di produrre delle cose. Non è tanto questo il problema è che poi questa quantità di materiale prodotto va ad intasare a livello di comunicazione tutti i circuiti, per cui poi fanno molta
1: Perfetto.
0: fatica le cose buone, diciamo, ad emergere e a farsi notare, no? Questo è un po', non so se è il problema anche di altri.
1: Guardi, ha colto proprio il nocciolo. È un grandissimo problema. Cioè, il rumore di fondo aumenta e quindi il segnale, come si suol dire, cioè la cosa buona, quella che vale la pena poi magari andare a leggere, a sentire, a vedere, è quello ha più difficoltà proprio perché è sommersa da tanto rumore. Ora, io sarei vagamente ottimista su questo, ma non perché. No, non per necessità, ma per storia, e cioè che questi strumenti saranno anche quelli che ci permetteranno poi di cogliere meglio il segnale rispetto al rumore.
0: Senta, lei ha detto che nella rivoluzione digitale l'etica non è un lusso, ma è una necessità ed è, guardi, mi trova non solo d'accordo, ma anche grato perché ora che cominciamo a parlarne di questo, però per far capire meglio di cosa parliamo, lei ha ricordato che il mondo non è riuscito ad evitare Auschwitz, no? E in sostanza lei dice si tratta adesso di prevenire i danni.
1: Sì, ci sono almeno un paio di punti per chi ci ascolta, perché l'etica oggi cioè, è tornata un po' di moda, però c'è sempre l'impressione che sia l'etica dei 10 comandamenti, oppure di Nonna Papera, non correre in corridoio con le forbici, insomma, quelle cose lì un po' che di buona etica mancherebbe. Cioè, ma soprattutto l'etica dovrebbe essere vista come una cosa fondamentale, che è quella di come dovrebbero andare le cose. Ovunque siamo, cioè è il dover essere della realtà. Non è prendere la realtà come sta e come dire, farci i conti, che si chiama management, ma in realtà di cambiare il mondo, cioè di farlo andare nella direzione leggermente migliore. Ovunque questo succede, si parla di etica. Allora capisce molto bene che allora, la politica è anche una questione di etica, la strategia di un'azienda è anche una questione di etica, cioè del come dovrebbero andare gli eventi. Sull'intelligenza artificiale non perdiamo questa grande opportunità. Quando c'è stata internet l'abbiamo persa, ma in maniera proprio veramente grossolana, cioè devo essere un po' sincero, hanno preso fischi. Qualche filosofo, incluso il sottoscritto, lo raccontavamo che non era una rivoluzione della comunicazione, era una rivoluzione ambientale. Stavamo costruendo il mondo in cui avremmo passato il nostro tempo. Non l'hanno capita, ma dall'amministrazione Clinton in poi. Adesso con l'AI non ricominciamo un'altra volta. Cioè, questa cosa qui, di nuovo, grande altro momento rivoluzionario del grande libro, no, della storia del digitale. In una società digitale, l'intelligenza artificiale chiaramente deve andare, dovrebbe andare, deve essere, eccetera. Allora, dove c'è il dover essere, dovremmo intervenire. Non lo stiamo facendo, però si può fare, cioè la finestra è ancora aperta, però tra un po' si chiude, quindi c'è una certa anche urgenza.
0: Capito. Primo brano della puntata. In questo periodo, grazie al film Liberami dal nulla, alla pubblicazione di un bel cofanetto dedicato alle session di Nebraska, si parla molto di Bruce Springsteen. Questa musica può rappresentare ancora, almeno me lo auguro, un antidoto all'incubo distopico che è l'America di Trump. Per cui ascoltiamoci un pezzo di Bruce Springsteen, Nebraska.

0: Leoni per Agnelli.
1: Che cosa hanno in comune un musicista, un comico, un giornalista sportivo, uno scrittore visionario e un esperto di economia? Apparentemente nulla, in realtà moltissima fisica quantistica. Sono Gabriella Grayson e a senza saperlo vi porterò in un viaggio tra musica, parole, idee, scelte, risate, mercati e fisica quantistica. Per scoprire che le leggi che governano l'universo sono molto più vicine alla nostra vita quotidiana di quanto immaginiamo.
0: Senza saperlo, la nostra vita è già quantistica. Il sabato alle 9:30 e la domenica alle 21. Su Radio 24.
2: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
3: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile, generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.
4: Le 21 in punto.
0: GR24, il sole 24 ore.
4: Non da tregua, aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15 di domani.

Certo scalo di Comiso. Calano gli ingressi di migranti irregolari in Europa, meno 37% nei primi 7 mesi 2026, a Ceuta massima attenzione per i rischi di nuovi assalti alla frontiera. Europei di nuoto, nuovo oro per Simona Quadarella, bronzo per la staffetta tricolore. Buonasera da Sergio Nava. Lo scalo catanese di Fontanarossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di domani, Ferragosto, così come comunicato in via ufficiale dalla società di gestione dell'aerostazione. È difficile fare altre previsioni perché i venti continuano a spingere la cenere lavica a valle. Una svolta meteo potrebbe avvenire il 17 agosto. È stato invece riaperto lo scalo di Comiso, era rimasto chiuso diverse ore, alle 18 il via libera per la ripresa dell'attività. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Questi dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, seguita dal Mediterraneo centrale, unica rotta in aumento quella del Mediterraneo occidentale. Exclavi spagnoli di Ceuta e Melilla intanto blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco domani. Ed è di almeno 6 morti il bilancio del nuovo attacco degli Houthi contro l'area di Al-Makkah, situata nei pressi dello stretto di Bab al-Mandeb, sud-ovest dello Yemen, controllata dalle forze governative, ad affermarlo fonti militari yemenite. La cronaca: una donna di 56 anni è morta a Livorno in seguito al crollo di un balcone di un'abitazione in via Bonomo. È accaduto questo pomeriggio. Da quanto appreso, la donna è deceduta all'ospedale dove era stata trasportata dai sanitari. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. I carabinieri di Parma hanno eseguito un fermo di polizia giudiziaria nei confronti delle 5 persone ritenute responsabili del furto di alcune opere d'arte compiuto a marzo nel Parmense. Parliamo delle tele di Cézanne, Renoir e Matisse. Sport: Simona Quadarella bissa l'oro degli 800 con successo nei 1500 stile libero agli europei di Parigi. L'azzurra conquista così il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. La staffetta 4% stile libero mista dell'Italia è invece medaglia di bronzo. Calcio: in campo oggi i 32esimi della Coppa Italia. Il Parma supera 2-0 il Catania, il Cagliari ha battuto 1-0 l'Arezzo. In campo stasera Monza-Avellino e Fiorentina-Benevento. 21:03 è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 22:00.

0: perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché?
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Leoni per Agnelli.
4: Siete sempre all'ascolto di Leoni per Agnelli, io sono sempre e per sempre Emanuele Agnelli e sono ancora in compagnia del professor Luciano Floridi. Torniamo a occuparci di nuove tecnologie, professore. Non molto tempo fa lei ha pubblicato un articolo in cui parla del modo in cui l'intelligenza artificiale può contribuire al cambiamento climatico, però per il momento mi viene da dire in negativo. Ci spiega un po' la relazione che c'è fra l'intelligenza artificiale e l'emissione di gas serra?
5: Sì, allora parliamo partiamo dalla parte negativa. L'intelligenza artificiale ha bisogno di tanta energia elettrica, tantissima. Enormi centri dati, data centers, distribuiti un po' tutto nel mondo, ma ce ne sono, diciamo, di grandissimi negli Stati Uniti, in Cina, anche qualcuno in Europa, e assorbono energia elettrica come piccole città. Quanta energia elettrica? Ora qui cominciamo a mettere anche qualcosa più in chiaro. Quando si dice che l'intelligenza artificiale sta consumando il mondo, lo sta dissossando, eccetera, allora vado un po' a spanne, quindi non

0: controllate online, ci mancherebbe, ma un circa 2%. Ora, il 2% è tanto, perché si va ad accumulare, ad unire all'altro tanto per cento che sta già consumando questo mondo, ma non è una cosa da capogiro. Non è il vero consumo, per restare tra noi, del mondo, quello che sta veramente distruggendo il mondo, siamo noi a casa, il riscaldamento e il raffreddamento. Quello che va veramente, andrebbe veramente spento, è il frigorifero di casa e l'aria condizionata, per semplificare al massimo, non il vostro ChatGPT, che contribuisce a fare danni, ma rispetto al frigorifero e all'aria condizionata è veramente poco. Ora, inquadrato un po' il problema, non vuol dire che le cose vanno bene affatto, ma c'è un'importante differenza. Torno al frigorifero e all'aria condizionata. Voi potete fare quello che volete con il frigorifero e l'aria condizionata, ma non vi daranno mai un risultato positivo per l'ambiente. Cioè, io non posso usare il frigorifero per fare bene all'ambiente. Il meglio che posso fare è diminuire i suoi consumi, così con l'aria condizionata. L'intelligenza artificiale, invece, un po' come altre cose del digitale, può essere messa a servizio dell'ambiente. Non lo stiamo facendo, ma lo potremmo fare. Che vuol dire? Ad esempio, fare molto di più con molto meno. Voi immaginate che una città come New York possa avere il consumo elettrico per il riscaldamento e per il raffreddamento diminuito del 10% grazie a un management, a una gestione del consumo più intelligente fornito dall'intelligenza artificiale. E allora capisci che tutto quello che tu spendi di consumo nell'intelligenza artificiale viene ripagato 10 volte in più in termini di risparmio, efficienza, efficacia. Allora si può fare mettere l'AI a servizio dell'ambiente. Io ho parlato in passato di verde e blu, cioè il verde di tutti gli ambienti e il blu delle tecnologie digitali. Non lo stiamo facendo. Allora, c'è una negatività presente, sì, tanto, c'è una possibilità enorme, non la stiamo cogliendo. Allora torniamo un po' a quello che dicevamo prima. Quali sono le strategie di fondo? Chi decide di fare cosa con questa intelligenza artificiale? Se la usassimo per far bene all'ambiente, e si può fare molto, allora avremo un win-win, cioè una situazione in cui abbiamo intelligenza artificiale al nostro servizio e a servizio dell'ambiente.
1: Questo è chiaro, ma con gli amici di Trump che negano il cambiamento climatico, secondo lei una soluzione del genere è percorribile? Perché poi bisognerebbe anche avere un po' consapevolezza di quello che sta succedendo per comunque andare a rimediare. O pensa che l'intelligenza artificiale comunque contribuirà da sé a un miglioramento della gestione delle fonti che appunto provocano poi anche un po', no, il cambiamento climatico?
0: Allora, qui passiamo da quello che potrebbe avvenire a quello che avverrà, e non faremo nulla, creeremo disastri, ci saranno…
1: Scusi se rido, ma prima mi ha rassicurato, adesso mi sta terrorizzando.
0: Perché è facile da capire, cioè che cosa potremmo fare? Tantissimo, lo faremo? No. Si ricorda la sua battuta su Auschwitz? Auschwitz non l'abbiamo prevenuta, l'abbiamo liberata. Certo. E faremo la stessa cosa. La storia umana è fatta di mancate opportunità e riparazioni successive. Ora, questa, io voglio sperare che questa volta non vada in questo modo. Però se lei mi chiede, lei su che cosa punterebbe? Tutto sul rosso o tutto sul nero? Io punterei tutto su faremo un disastro e ripareremo dopo. Oggi però che si sappia, le generazioni future che se lo sentano dire oggi che avremmo potuto fare molto meglio, che avremmo potuto salvare le Maldive invece di farle affondare prima e poi decidere ops, sono sparite le Maldive, di qui la pressione e di nuovo quella finestra che si sta chiudendo. La pressione è per chi sta nelle stanze del potere e può decidere. Ora, chi sta nelle stanze del potere e può decidere oggi negli Stati Uniti non va in questa direzione, quindi sono ottimista su come stanno andando le cose? No. Sono ottimista su come potrebbero andare? Sì, quindi frustrato.
1: E siamo in due. Ma insomma, siccome oggi come oggi vince la regola di chi è più forte e è più ricco ha ragione, perché è questo che stiamo assistendo, mi sembra, in questo periodo storico, che come possiamo comunicare le regole dell'etica a questo nuovo mondo? Che cosa si può fare? Informazione, chiaramente la cultura è, ma come? Perché i veicoli di informazione sono quanto mai, secondo me, scaduti e ci stanno tenendo a casa e ci stanno rendendo innocui, se vogliamo.
0: Ha ragione, secondo me, cioè, un po' di formazione fa sempre bene, poi faccio il professore, ci mancherebbe, acqua al mio mulino, cioè, formazione come la Croce Rossa e la Popeye, come dicono da queste parti, cioè non sbagli mai, formazione ci mancherebbe. Una cosa un pochino meno, se vuole, di comune accordo, sarebbe quella di far vedere i costi economici, perché a mio avviso vanno mano nella mano con quelli etici, cioè spiegare a chi oggi non vuole seguire ragioni di dover essere, come dovrebbero andare le cose perché il mondo sarebbe migliore, no, ci risparmiamo tanti disastri e tanta sofferenza, spiegare che l'altro lato della medaglia, o se vuole l'altro lato del foglio di carta, è costi economici spaventosi. Ora questi li capiscono anche, no, i manager meno eticamente orientati, cioè quello che dice ma a me non importa, a me quello che io ho a cura, a cuore, è il profitto, d'altronde ho degli shareholders, gli stakeholders li lascio a casa, io agli shareholders alla fine gli devo dare un resoconto. Ecco, allora parla con gli shareholders e digli che andando in questa direzione stiamo creando un buco di tanti di quei miliardi di costi che per ripararlo dopo costerà molto di più. E allora la persona intelligente dice guarda, non lo faccio perché è bene farlo, lo faccio perché mi conviene. Per fortuna in questo contesto mi conviene e no, è giusto farlo, sono due lati dello stesso foglio di carta, lei non può tagliare uno senza tagliare l'altro. Allora spiegare meglio i costi economici di tutto questo e farli vedere, no, dati alla mano, secondo me convincerebbe molte più persone, anche quelle che sono magari meno eticamente inclinate.
1: Perfetto. Professore, il 19 e il 20 novembre a Milano ci sarà un evento ideato da lei e da Manuela Ronchi e indirizzato ai giovani. Di che cosa si tratta?
0: Ah, questa cosa è una cosa bellissima, tutto il credito a Manuela Ronchi perché io non avrei mai avuto il coraggio. E, allora il 19 facciamo una cosa che si chiama Show How, che è un po' una specie di show, cioè di cosa teatrale, ma è anche un po' convention, ma è anche un po' lezione universitaria, insomma il termine sta lì a dare un nuovo formato. Lo faremo la mattina con me che presento quello che abbiamo chiamato il capitale semantico, cioè quello che ci contraddistingue. Poi il pomeriggio parleremo anche con molti esperti, con molte aziende, c'è cioè una bellissima giornata. La giornata dopo, il 20, la facciamo con il Ministero, con i ragazzi delle scuole di tutta Italia, verranno un 700-800 ragazzi da tutta Italia con circa altri 200 insegnanti e facciamo tutta una giornata dedicata alla formazione, all'intelligenza artificiale. Loro avranno fatto già nel frattempo un paio di giorni di lavoro su temi che ho dato loro, su quali esercitarsi, e poi presenteremo le più bravi, e poi ci sarà anche un piccolo, diciamo, premio, diciamo il gruppetto che avrà fatto meglio mi verrà a trovare a Yale, quindi è una cosa molto bella, carina per i ragazzi, insomma parlare alle aziende e parlare alle ragazze e ai ragazzi, perché io ho paura che se non parliamo questi due mondi sarà difficile fare tutto quello che ci siamo detti in questa puntata.
1: Assolutamente, splendido. Io poi fra l'altro sono, e ne parleremo anche dopo, legatissimo al tema giovani e nuove potenzialità, però ascoltiamoci prima un altro pezzo, è il momento appunto del secondo appuntamento musicale, ascoltiamo il nuovo brano di Trent Reznor dei Nine Inch Nails, fa parte della colonna sonora del film di Luca Guadagnino, After the Hunt, firmata da Reznor e da Atticus Ross, una coppia che fra l'altro si è portata a casa due Oscar, e il brano si intitola As Alive As You Need Me To Be.

0: Leoni per Agnelli. Strade in diretta.
1: Ben trovate all'ascolto. Sulla 5 Torino-Aosta a Montebianco per traffico intenso si registrano code a partire da Courmayeur Sud in direzione del Montebianco. Al traforo l'attesa prevista al pedaggio italiano in direzione Chamonix è al momento di 2 ore e 30 minuti. Non si registrano particolari disagi sulla restante rete autostradale italiana. Vi ricordiamo che per lavori sulla A24 Roma-Teramo è chiuso il tratto compreso tra il bivio per la tangenziale est di Roma e Portonaccio in direzione del grande raccordo anulare fino alle 23 del 28 agosto. Con questo è tutto, grazie per averci seguito, una buona serata.
0: Leoni per Agnelli.
2: Siete ancora Leoni per Agnelli con Manuel Agnelli, sono con il professor Luciano Floridi e, come ormai sanno bene gli ascoltatori, noi chiudiamo ogni puntata, professore, dedicando uno spazio alla musica, ai nuovi talenti, ma per alleggerire, pensando ai giovani, voglio chiederle due cose. La prima è come ha fatto dagli studi all'Università La Sapienza di Roma ad arrivare al Master of Arts a Oxford?
3: Allora, come si fa a passare da prima porta, poi, meglio ancora, borgata romana a Oxford? Ci vogliono tanti ingredienti. Anzitutto non escludiamo un po' di fortuna, perché ci mancherebbe, c'è un po' di buona sorte, poi un qualche aiuto. E poi devi avere un po' di persone che credono in te, ma soprattutto il 90% è lavorare molto. Impegno, determinazione, voglia di realizzare i propri progetti, non farsi dire di no da nessuno, questo è importante. E se poi sei fortunato, sei quel tipo di persona al quale dire non si può fare galvanizza l'energia. Io più mi sono sentito dire in vita mia, a scuola, all'università, poi dopo, ma anche a Oxford, cioè no, guardi, questo non si può fare, mi ha dato sempre tanta energia, come dire, più ostacoli, più a te viene voglia di dimostrargli che hanno torto.
2: Quindi è una dote questa, sì, perché ce l'ho anch'io, ma mi dicono che è un difetto, invece lei mi sta dicendo che per fortuna no, è una dote.
3: Perché in realtà fa un po' la figura di quello che si chiamerebbe tecnicamente a prima porta del rognoso. Cioè di quello che dice più mi dai torto, più io insisto. Ovviamente c'è anche il pericolo di prendere fissime e fiaschi, per questo dico un po' di fortuna e anche un po' di, cioè la vita poi deve anche dare una piccola mano. Ma soprattutto, ma gli ostacoli, trovarsi davanti, sentirsi motivato dalla partita più difficile, questo, se hai questo, allora vai lontano, perché ovviamente la vita di ostacoli te ne dà tanti, quindi dà tanta energia, diciamo così.
2: Certo. No, la seconda parte della domanda un po' è sempre rivolta ai giovani, però si collega a questa, no? È rivolta ai giovani, a quei genitori che sono spaventati quando un figlio o una figlia gli dicono che vogliono studiare filosofia. Mia figlia aveva 10 in filosofia, è una sua grande passione, adesso però canta, purtroppo per lei, ma al di là di questo, come fa un filosofo ad arrivare a incidere sul presente come ha fatto lei?
3: Qua lei mi sta chiedendo di parlare male dei colleghi, questo è grave, perché
2: tanto lo faccio anch'io, quindi si unisca al gruppo.
3: La filosofia è una cosa meravigliosa, ma

0: non come la insegniamo noi, è una delle grandi, delle grandi cose dell'intelletto umano di tutti i tempi, cioè un po' l'essenza della vita, tutte cose che ci sentiamo dire mille volte. Poi però vai a fare un corso di filosofia e ti insegnano soprattutto la storia della filosofia e ti fanno dimenticare la tua intelligenza, cioè tu devi imparare chi è Cartesio, chi è Aristotele, chi è Platone, chi ha detto cosa, quando, come, il commento su questo, il commento su quell'altro. Quella, io vi assicuro, non la studiate, lasciatela stare. È un po' come se uno dicesse: io voglio fare il matematico e poi ti insegno la storia della matematica, il medico e ti insegno la storia della medicina. Che c'entra? Io voglio fare il medico, non voglio fare lo storico della medicina. Allora, se chi ci ascolta volete fare filosofia, mi raccomando, studiate problemi e cercate soluzioni concettuali, perché ovviamente è lì che lavora la filosofia, ma non vi mettete a studiare la storia della filosofia. La storia della filosofia è fatta da esperti, per chi la vuole studiare, per chi ha interessi, ci mancherebbe, io ne ho fatta tanta, ne ho anche contribuito, è interessantissima, ma sta un po' alla medicina come la storia della medicina, non è proprio quello che vorremmo. Allora, si può fare filosofia? Sì, farla in termini, diciamo, un po' storicistici, come si fa spesso in tanti angoli del mondo, inclusa la nostra Italia? Forse no. Si può fare da soli, con difficoltà, però alcuni libri si possono avvicinare, qualche manuale, qualche introduzione, e capire. Ma a me, soprattutto, interessano i problemi e capirli bene, o soprattutto sono uno orientato alle soluzioni? Se a me piace stare sui problemi per capirli meglio, per poi arrivare alle soluzioni, ci mancherebbe, allora la filosofia fa per te. Se tu corri verso le soluzioni, guardi, non mi dia il problema, voglio sapere qual è la risposta, allora la filosofia non fa per te, ma probabilmente non fa per te proprio il mondo dell'intelletto.
1: Grazie professore, è stato illuminante, grazie mille per essere stato con noi. Ringrazio il professor Luciano Floridi, appunto. Grazie a Paolo Biamonte ai testi, Alessandro Schirano in redazione e produzione, Filippo Aureggi alla parte tecnica. Ringrazio voi soprattutto che ci avete seguito. Grazie mille professore.
0: Oh, grazie a voi, bellissimo, complimenti, veramente bellissima puntata, grazie bro.
1: Chiudiamo come di consueto ascoltando una band di carne fresca, oggi è la volta dei Per Asperax da Taranto, che avevamo già conosciuto nella scorsa stagione, però c'ho qualcosa in più, partecipano alla compilation edita da Woodworm con questo brano che si intitola Vicolo Sereno. Ciao a tutti coi Per Asperax.

0: Uno c'è!
1: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
0: Piacere! Calzolone!
1: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
0: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
2: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
3: Sono aperte le candidature a We Award Women Excellence 2026, il premio che il Sole 24 Ore, Financial Times e Sky TG24 dedicano alle donne che ogni giorno innovano e ispirano il futuro. Tra le novità, il percorso Talenti Emergenti, pensato per le under 30 che con idee e coraggio hanno già iniziato a lasciare il segno. È possibile autocandidarsi oppure segnalare un'altra donna. Partecipare è semplice e gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/weaward2026.
4: Ma dove va con quel veicolo?
5: Signor Vigile, vado a fare la spesa.
4: Però, che design e che capienza.
5: Il mio GoUp è maneggevole, regolabile e ha persino la tasca termica.
4: Allora, via libera a GoUp. Foppa Pedretti, le belle idee non ci vengono solo di legno.
6: Tempo in diretta.
7: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 15 agosto. Giornata contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone subtropicale, di conseguenza in gran parte soleggiata e molto calda. Sono attesi soltanto alcuni temporali di calore sulle Alpi occidentali di confine, sui monti della Calabria e in modo più diffuso sulla Sardegna interna. Venti deboli e mari calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
8: Zanzara Tour, avanti tutta.
9: Io mi rassegno al peggio.
10: Per celebrare 20 anni di libertà di parola, risate e confronti senza filtri, firmati La Zanzara. Radio 24 e Paolo Ruffini presentano La Zanzara Show nei palazzetti. Prima data Roma 7 novembre. Il tour della Zanzara è prodotto da Vera Produzione. Info su radio24.it.
11: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
13: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
14: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
12: Perché? Ecco perché.
14: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
15: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
16: I podcast originali di 24 ore podcast.
17: In questa storia di re e regine ce ne sono in abbondanza, tra cui varie sovrane piuttosto importanti. Dalla grande Elisabetta I all'imperatrice Vittoria. Modelli esemplari, punti di riferimento estetici o comportamentali, paragoni più o meno involontari con cui confrontarsi. Elisabeth, pur salita al trono giovanissima, quindi alle spalle precedenti femminili, anche ingombranti, su cui può contare. Oltre ai più tradizionali esempi maschili, in primis il padre, Giorgio VI. In definitiva un vademecum regale di tutto rispetto. Ma questo non basterà per affrontare i cambiamenti sociali e culturali che investono la monarchia britannica negli anni 60.
18: Sono Paolo Colombo e insegno storia contemporanea all'Università Cattolica di Milano. Questo è un podcast prodotto da Il Sole 24 Ore e si chiama History Telling.

0: Elizabeth, la donna del secolo. Episodio 5. La giocatrice.
1: Di cambiamenti da affrontare, la storia delle monarchie abbonda da sempre. Conservare il proprio potere sugli altri, al passare del tempo, non è cosa semplice. Non a caso, in Inghilterra, più o meno dal XIII secolo, lo abbiamo già detto, ma vale la pena ribadirlo, quando l'impopolare Giovanni senza terra, l'avido, stupido re Giovanni d'Inghilterra, antagonista del Robin Hood disneyano, è costretto a riconoscere l'autorità dei baroni ribelli accettando la Magna Carta, tra monarchia e Parlamento si apre un lungo braccio di ferro a fasi alterne, che vede, in definitiva, il progressivo arretramento regio. Le prerogative che rimangono in mano al sovrano sono via via più ridotte e spesso di carattere più formale che sostanziale. La corona si va così trasformando in un organo per lo più super partes e i punti di attrito si riducono notevolmente, pur non scomparendo mai del tutto. Il fatto che, almeno costituzionalmente parlando, si navighi ora in acque più calme, non significa però che il consenso nei confronti della corona incarnata da Elizabeth sia da dare per scontato. Quando infatti ci si sposta su terreni più scivolosi, come quello dell'evolversi in senso sempre più pop della relazione tra la monarchia e quelli che un tempo venivano chiamati sudditi, le cose si complicano. E a quel punto non ci sono precedenti illustri che tengano. D'altronde, lo abbiamo già visto parlando dei Beatles e dei primi sondaggi di gradimento, sono gli anni 60, baby. I tempi stanno cambiando e quando il gioco si fa duro, lì si inizia a giocare. Giocare, già. I tempi stanno effettivamente cambiando, al punto che l'intera nazione è presa da una incontrollabile frenesia collettiva come non si vedeva dai tempi della coronation per una partita di calcio. E la regina d'Inghilterra, per una volta, potrebbe essere Pelé. Al diavolo l'austerità a causa della crisi della sterlina, al diavolo il bruciante rifiuto francese all'ingresso nella comunità europea, al diavolo i contrasti sul Vietnam con il guerrafondaio presidente americano Johnson, al diavolo i problemi nel Commonwealth con la Rhodesia che pretende di mantenere i legami con la corona nonostante il regime segregazionista e la dichiarazione unilaterale di indipendenza. Al diavolo tutto. Nel 1966 l'Inghilterra ospita i mondiali di calcio e i sudditi di Elizabeth confidano nel vantaggio di giocare in casa. Vuoi vedere che la cosa ha già funzionato nel 1930 ai primi mondiali della storia disputati in Uruguay e nel 1934 a Roma per l'Italia fascista di Pozzo e Compagni. E non c'è due senza tre. Chissà che anche i Lions questa volta non riescano a primeggiare. Per di più, qui c'è di mezzo la storia. E la storia, l'abbiamo detto, da queste parti conta, assieme a una certa peculiare forma di nazionalismo. A monte, cioè, sta l'assoluta convinzione negli inglesi di essere i veri e unici padri fondatori del gioco più amato del mondo, il football. Non si tratterebbe solo di fantasiosa sicumera. Su un inginocchiatoio in legno del XIV secolo custodito nella cattedrale di Gloucester, si vedono intagliati due giovani che giocano con un piccolo pallone. A far gli storici per bene andrebbe detto che si tratta probabilmente di una vescica di maiale rigonfia, il che rende tutto un po' più prosaico. Che i normanni facevano qualcosa del genere più o meno.

0: che non è da escludere che forse ci fossero arrivati già anche i fiorentini e che in ogni caso gli antichi romani giocavano il loro arpastum con un millennio abbondante di anticipo. Tutta roba che presumibilmente somigliava più al rugby che al football, in effetti. Ben più dura e violenta. Non per nulla in terra d'Albione c'è anche chi, con un certo gusto del macabro e una innegabile vena polemica tra parenti stretti, ricorda i continui scontri medievali tra scozzesi e inglesi, nel corso dei quali un manipolo dei primi, e chissà che non fossero proprio in 11, avrebbe scabrosamente anticipato il futuro gioco più amato del mondo, prendendo a calci la testa mozzata di un prigioniero fatto tra i secondi. Un riferimento questo che non sarebbe piaciuto di sicuro a Elizabeth, con la sua idea fissa dell'armonia necessaria fra le diverse anime del suo regno. In ogni caso, non sta lì il punto, perché, come che sia, nel 1863 a Londra viene fondata la Football Association, questa sì, effettivamente la più antica federazione calcistica del mondo, che stila le prime regole condivise del gioco, poi diffusesi anche negli altri paesi. Erano permessi fino allora, a testimonianza che in origine la faccenda non aveva toni particolarmente cavallereschi, calci negli stinchi e sgambetti. Beh sì, d'accordo, comunque, niente decapitazioni. Ma la Gran Bretagna non è solo la patria del calcio in sé per sé, ma anche, in un certo senso, quella dei mondiali. Il match Inghilterra-Scozia, sempre loro in ballo, inglesi e scozzesi, giocato a Glasgow nel 1872, è infatti considerato dalla FIFA la prima partita internazionale della storia. Nel 1966, in ogni caso, tutto il fervore calcistico delle isole britanniche si riversa sulla nazionale inglese, unica qualificata delle quattro del regno, nonché appunto squadra ospitante. Per l'occasione viene creata anche la prima mascotte ufficiale della competizione. Si chiama World Cup Willy ed è un leoncino in divisa calcistica. Con la consueta passione British per souvenir e memorabilia, Willy viene presto riprodotto ovunque, forse quasi più del volto della regina, che viene invece piazzato più o meno casualmente qua e là, spesso in scala assai ridotta. Conta di più il leoncino Willy o i possenti leoni che da sempre sono raffigurati a sostenere il trono? Questione di immagine, questione di simboli e anche questione di animali al centro delle cronache nazionali. A 4 mesi dal fischio d'inizio, il simbolo massimo dell'evento, la Coppa del Mondo propriamente intesa, la Coppa Rimet, dal nome del dirigente calcistico francese Jules Rimet, ideatore del torneo, viene rubata a Londra dalla sala conferenze in cui è esposta. Scandalo planetario e sistema di sicurezza inglese messo alla berlina. A risolvere la situazione, però, ci pensa un anonimo cagnolino. Non è un ricercato puro sangue come i corgi di Elizabeth, ma è curioso e intraprendente, e durante la consueta passeggiatina serale scopre per caso la coppa trafugata, inopinatamente abbandonata dai ladri in un angolo buio di una strada londinese. Il fortunato investigatore a quattro zampe si chiama Pickles, in italiano Sottaceti, e sarà per giorni l'eroe nazionale. E non c'è che dire, ha avuto fiuto. Grazie a lui, coppa ritrovata, figuraccia mondiale evitata, e si può iniziare. E per iniziare c'è bisogno di lei. Alla cerimonia di apertura l'11 luglio, Elizabeth toglie finalmente la scena a leoncini e cagnetti e se la prende per sé. Non immaginatevi però la regina a centrocampo impegnata nel kick-off come accadrebbe probabilmente oggi. Sua maestà, dopo una breve sfilata della banda delle Irish Guards, dichiara sobriamente aperti i mondiali leggendo un breve discorso da un palchetto a bordo campo, più appropriato per una mostra floreale che per l'agguerrita competizione sportiva in procinto di cominciare.
1: It now gives me great pleasure to declare open the 8th World Football Championship.
0: Sobri e misurata come sempre, non appare particolarmente entusiasta Elizabeth. Il massimo che si concede è uno scontatissimo: vedremo del bel calcio.
1: And feel sure that we shall be seeing some fine football.
0: e bisogna riconoscerglielo. Del bel calcio si vedrà anche. La finale sarà uno dei match più memorabili della storia, ma difficile trovare una frase più neutra.
1: Fine football.
0: A dir la verità si vede anche il bruttissimo calcio. Quello espresso dall'Italia, per dire, umiliata e fatta fuori dai dilettanti della Corea del Nord in una sconfitta che brucerà per generazioni, manco fosse adua. E persino il Brasile di Pelé non supera il girone eliminatorio. A conferma che la regina d'Inghilterra è sempre solo una, lei, Elizabeth. L'Inghilterra invece procede spedita ai quarti e poi alle semifinali, dove tra l'entusiasmo generale e forse anche un po' di sorpresa, sconfigge il Portogallo del grande Eusebio e va in finale. Ad attenderla c'è la Germania Ovest, vincitrice sull'URSS in una partita segnata da un evidente sapore storico. Basti anche solo pensare che l'11 sovietico si porta addosso un impegnativo soprannome di Armata Rossa. Figurarsi Inghilterra-Germania. Uno scontro che infiamma la fantasia dei giornalisti, che anche in questo caso si rifanno ripetutamente ai ben diversi e terribili combattimenti della Seconda Guerra Mondiale. Naturalmente senza mancare di far intendere chi, tra i due contendenti, sarebbero i buoni. Saranno loro a prevalere? O le parti questa volta si rovesceranno? Calcio e storia, d'altronde è noto, viaggiano spesso su binari paralleli. E i ricordi del periodo bellico devono essere ancora ben vivi se già nel 1958 la prima visita a Londra del capo di Stato tedesco, all'epoca il presidente Theodor Heuss, non aveva incontrato il favore né della gente né della stampa. E anche il viaggio fatto da Elizabeth l'anno precedente in Germania Ovest era stato preceduto da tormentate riflessioni circa la sua effettiva opportunità. Così, in quel memorabile pomeriggio del 30 luglio 1966, si addensa una straordinaria quantità di contenuti, storici, politici, propagandistici, psicologici e, ovviamente, sportivi. Ma in casi come quello, gli antichi trascorsi vantati dagli inglesi contano quel che contano, cioè, alla fin fine, poco o niente. A Wembley, ad assistere alla prestazione della nazionale, in finale nella competizione calcistica planetaria per la prima volta, e sarà anche l'ultima, by the way, ci sono davvero tutti. Elizabeth, Filippo, il Premier Wilson, arrivato direttamente dall'aeroporto dopo un'importante missione a Washington, e a quanto si mormora persino i quattro Beatles, in incognito, mimetizzati tra i 96.000 spettatori, un'enormità, dello stadio londinese. Il primo tempo termina sull'1-1, ma nel secondo i padroni di casa si portano in vantaggio. E quando si è ormai sul punto di esultare a un niente dalla fine, i tedeschi, che notoriamente non mollano mai, segnano il 2-2. Si va ai supplementari. Fiato sospeso. A cambiare le sorti del match e della storia del calcio inglese ci pensa un 25enne attaccante del West Ham che solo 5 anni prima aveva pensato di abbandonare il calcio per darsi al cricket. Si chiama Geoff Hurst. Ha giocato a partire dai quarti solo grazie all'infortunio del ben più talentuoso Jimmy Greaves, ma l'allenatore, il laconico Alf Ramsey, scommette coraggiosamente su di lui anche per la finale. Il suo pupillo ripaga la fiducia segnando già il gol dell'1-1. E non solo. Durante i tempi supplementari, Hurst segna pure, tempo 11 minuti, un gol che entrerà nella leggenda, il gol fantasma più famoso della storia. Lo racconta bene un cronista d'eccezione, Vittorio Pozzo, ex allenatore della nazionale italiana, 2 volte campione del mondo, allora inviato per La Stampa.
2: La mezzala destra, Hurst, piombando velocemente sulla palla, faceva partire un tiro alto di grande potenza. La palla, malgrado il gran balzo del portiere Tilkowski, andava a picchiare sotto la sbarra trasversale della porta, rimbalzando poi direttamente in campo. Tutti si volgevano allora verso l'arbitro in attesa della sua decisione. L'arbitro stesso dichiarava a tutta prima che la palla non era entrata in rete, con un gesto vivace che tutti vedevano. Ma suscitava così le reazioni di 3 o 4 dei

calciatore semiprofessionista e poi arbitro a seguito di un infortunio, Baramov comunica con Dienst per lo più a gesti. E questo è un dettaglio che fa riflettere. Ma quanto avranno potuto effettivamente chiarirsi i due? Nella patria della lingua veicolare per eccellenza, gli organizzatori del mondiale, con una certa supponenza non priva di un retrogusto imperialista, non si sono preoccupati di prevedere dei traduttori. E potersi capire con chi si ha di fronte, specie se si discute di faccende delicate e appunto mondiali, beh, fa la differenza. E peccato che nessun fotografo abbia potuto immortalare l'espressione di Elizabeth alla vista del signor Dienst, che si risolve infine a convalidare il gol e si avvia deciso a centrocampo. Anche la probabile impassibilità regale avrebbe in questo caso fatto storia. Quel genio surreale del regista serbo-bosniaco Emir Kusturica non per nulla se la inventerà la reazione di Elizabeth a un altro memorabile gol falsato, 20 anni dopo e a parti inverse. Nel 1986 l'Inghilterra verrà infatti eliminata nei quarti di finale dei mondiali in Messico a causa di un indimenticabile, come che la si voglia guardare, colpo di mano, in tutti i sensi, di Diego Armando Maradona. Per quel gol segnato un poco con la cabeza di Maradona, io troppo poco con la mano di Dios, i tifosi argentini dovettero ringraziare l'inesperto arbitro tunisino Ali Ben Nasser, amico eterno di Diego, che addirittura lo andrà a trovare personalmente a Tunisi nel 2015. Di quel tiro mancino, pure qui in tutti i sensi, del pibe d'oro, molto si è scritto e detto. Lo stesso Maradona d'altronde ammetterà di aver colpito di proposito il pallone con il pugno e di non essersene pentito affatto, perché se rubi dai ladri non è furto. E qui la storia con la S maiuscola entra letteralmente a gamba tesa nella epopea calcistica, perché le parole di Dieguito sono un riferimento più che esplicito alla guerra anglo-argentina delle Falkland, scoppiata 4 anni prima dei mondiali messicani, terminata con l'umiliazione della giunta argentina e la vittoria della Gran Bretagna di Margaret Thatcher. Diversi anni dopo, il documentario Maradona di Kusturica mostrerà il fatidico gol alternando spezzoni di filmato a elementari animazioni computerizzate, in cui gli avversari dell'argentino sono proprio Margaret Thatcher, il principe Carlo a cavallo ed Elizabeth, che tenta grottescamente di fermarlo rincorrendolo e cercando di colpirlo con la borsetta. Non ci si può stupire dunque se le cronache non ci riporteranno un solo cenno di Buckingham Palace alla maramaldata di Dieguito. Roba troppo delicata e per di più legata a una bruciante sconfitta sportiva. Non quel che accade invece nel 66. Dopo il gol fantasma, Hurst si ripete, segnando ancora al 120esimo. 4-2 definitivo e vittoria finale inglese. Per Hurst una incredibile, fantastica, pazzesca tripletta in una finale mondiale. Riuscirà a eguagliarlo soltanto il francese Kylian Mbappé nel 2022, perdendo però ai rigori contro l'Argentina. Per Hurst, quindi, un primato al momento insuperato. E così, poco dopo le 17 di quel 30 luglio 66, dunque, si chiude davanti a 32 milioni di telespettatori l'ultima finale mondiale trasmessa in bianco e nero. Mentre tutto il paese festeggia per le strade con scene simili a quelle della sera dell'8 maggio 1945, dopo l'annuncio della vittoria contro la Germania nazista, Elizabeth si appresta a premiare i vincitori. Soprabito manica a tre quarti giallo canarino e, al posto della corona, un vezzoso cappellino a tamburello della stessa tonalità, ricoperto di piume. Guanti bianchi fino al gomito e sorriso composto e pacato, mentre consegna la coppa al giovane capitano Bobby Moore, che si è appena pulito le mani sporche di fango sul velluto del palco reale. È impeccabile Elizabeth, nella sua consueta professionalità, se così si può dire di una regina. Premia, si congratula, stringe le mani agli altri giocatori. Però via, stiamo parlando della vittoria ai mondiali, non della gara scozzese di lancio di tronchi. Sei la padrona di casa.

0: del torneo e, cose che capitano una volta nella vita, quando va bene, stai premiando proprio la tua squadra che ha conquistato un risultato straordinario. Un entusiasmo più acceso, quantomeno più palpabile, non sarebbe fuori luogo in un'occasione così. Eppure la regina, forse memore delle antiche lezioni di etichetta, proprio non ce la fa. Per arrivare a vedere esultanze di marca inglese, ancor più incontenibili di quella del nostro presidente Pertini ai mondiali di Spagna nell'82, bisognerà attendere suo nipote William, scatenato supporter dell'Aston Villa, dal 2006 a capo della Football Association, che alle partite della nazionale si comporterà da perfetto tifoso, sempre pronto a esultare, urlare, poi più che altro a disperarsi, visti i risultati dell'Inghilterra dal 66 in poi. Questione di carattere, certo, questione di passioni e forse anche questione di opportunità istituzionale. La nazionale inglese non è la nazionale di Gran Bretagna. Per Elizabeth, che si sente regina di tutti i sudditi, quale che sia la loro terra d'origine, Commonwealth compreso, la cosa non può non contare. Probabile che le sembri inopportuno, se non addirittura disdicevole, dimostrare un eccessivo trasporto per il successo di uno solo dei suoi quattro reami. In ogni caso, a voler trovare un'occasione perfetta per chiamare qualcuno di noto e famoso sul balcone di Buckingham Palace, così come aveva fatto suo padre nel 1945 con Winston Churchill, questo sarebbe il momento giusto. Vuoi mettere e offrirsi al pubblico circondata dai campioni del mondo? Ma Elizabeth non lo fa, perdendo così una possibilità d'oro, è proprio il caso di dirlo, di sintonizzarsi sull'umore popolare del tempo. Come questa difficoltà di sintonizzazione si intersechi con le difficoltà della corona a cavallo del decennio è questione complessa. Conviene chiamare in causa a spiegarlo, come ha già fatto negli altri episodi, la professoressa Valentina Villa.
1: Non è che non ci pensi, Elizabeth, a come relazionarsi con le persone nel modo migliore. Anche perché negli anni 70 che iniziano, tra il conflitto in Nord Irlanda che si accende, il malcontento giovanile che serpeggia e una spinosa sequela di scioperi e crisi economiche, ha la sensazione chiara che qualcosa non stia funzionando a dovere. Una soluzione viene proposta da un addetto stampa australiano, William Heseltine. È tempo di utilizzare i nuovi strumenti della comunicazione di massa. È ora di apparire in televisione con un vero e proprio programma dedicato. L'idea è quella di far conoscere ai sudditi, attraverso un documentario televisivo, non solo ciò che la regina fa, ma anche chi è, cosa le piace, come vive. Elizabeth e Filippo sulle prime tentennano. Ma la possibilità di visionare il girato e eventualmente chiedere dei tagli al regista alla fine aiuta a convincerli. Se serve questo per ribadire la propria rilevanza, e va bene che sia. L'occasione per giustificare la realizzazione dell'opera sarà l'investitura ufficiale del giovane Carlo, ormai 21enne, a principe di Galles. Per quasi un anno la troupe televisiva filma e registra, seguendo la famiglia reale a Londra e nelle diverse residenze, durante i momenti di vita quotidiana, un barbecue insieme, un gelato per i più piccoli, e durante quelli istituzionali, la visita del presidente americano Nixon, il viaggio di Stato in Sud America, una riunione del consiglio privato. Ne escono 110 minuti di incredibile valore storiografico, in cui, alle spiegazioni del commentatore, si alterna l'audio originale dei protagonisti, ripresi in una sorta di reality ante litteram. Così ecco Elizabeth che si informa sul grado di cottura delle salsicce durante una grigliata in famiglia a Balmoral, Filippo che con la abituale ironia un po' da gaffeur che lo caratterizza chiede a degli allevatori se intendano forse trasformare le loro mucche meno alte del consueto in bassotti. E il piccolo ultimogenito Edoardo, tra un capriccio per un gelato, e un litigio con il fratello maggiore Carlo.

0: Sono scene a proprio modo travolgenti per il loro carattere inusuale, che tengono incollati al teleschermo più di 30 milioni di telespettatori solo in Gran Bretagna. Proprio come la finale dei mondiali. Eppure ancora una volta l'impressione è che qualcosa non quadri.
1: Complicato dunque mettersi in mostra. Conta semmai il come, lo strumento utilizzato. Non pare un caso che il ritratto ufficiale di Elizabeth all'epoca, commissionato dalla National Portrait Gallery al pittore italiano Pietro Annigoni e svelato proprio all'alba del nuovo decennio, il 26 febbraio 1970, sia decisamente diverso dai precedenti. La regina vi appare austera, impassibile, precocemente invecchiata, in un paesaggio deserto su cui sembra addirittura incombere un'imminente tempesta.
2: «Volevo ritrarla sola, nei problemi di sua responsabilità»,
1: spiegherà Annigoni. «Un errore di prospettiva? Una gaffa artistica? Forse no, se tra le centinaia di ritratti a lei dedicati, Elizabeth dimostrerà apprezzamento proprio per il cupo ritratto di Annigoni, acquistando dall'autore, per la sua collezione privata, un bozzetto preparatorio. Siamo sempre lì. Mostrarsi, certo, ma con misura, senza esagerare, perché si possono giocare anche così, ogni tanto, le partite.
3: Avete ascoltato Elizabeth, la donna del secolo, terza stagione di Historytelling, un podcast prodotto dal Sole 24 Ore, scritto da Paolo Colombo e Valentina Villa.
4: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
5: Che caldo! Per prendere un po' di frescotto, andiamo al mare o in montagna?
6: Per prendere frescotto, andiamo in autostrada.
7: Nel panino frescotto c'è tutta la bontà del prosciutto cotto di alta qualità Gran Tenerone e un mix delizioso di stracciatella e crema di rucola. Frescotto ti aspetta in autostrada. Fermati da Sarni.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
12: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
13: Sono le 22.
4: GR24, il Sole 24 Ore.

L'Etna non dà tregua, aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15 di domani, riaperto lo scalo di Comiso. Calano gli ingressi di migranti irregolari in Europa, meno 37% nei primi 7 mesi di 2026. A Ceuta massima attenzione per i rischi di nuovi assalti alla frontiera. Europei di nuoto, un nuovo oro per Simona Quadarella, bronzo per la staffetta tricolore. Buonasera da Sergio Nava. Lo scalo catanese di Fontanarossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di domani, Ferragosto, come comunicato dalla società di gestione dell'aerostazione. È difficile fare poi altre previsioni perché i venti continuano a spingere la cenere lavica a valle. Una svolta meteo potrebbe avvenire il 17 agosto. È stato invece riaperto lo scalo di Comiso. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi dell'anno rispetto allo stesso periodo del 2025. Questi dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, seguita dal Mediterraneo centrale, unica rotta in aumento quella del Mediterraneo occidentale. Le exclavi spagnole di Ceuta e Melilla sono blindate per l'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Gli Stati Uniti colpiranno l'Iran in modo pesante economicamente, a dirlo il presidente americano Trump. Intanto è di almeno 6 morti il bilancio del nuovo attacco degli Houthi contro l'area strategica di Al-Makkah nei pressi dello stretto di Bab el-Mandeb, sud-ovest dello Yemen. Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri Blase. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato. Nessun passo indietro del conduttore Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora a nuovo ciclo della trasmissione Report. Ne avrebbe parlato anche col direttore degli approfondimenti Rai. Tensione intanto nella CDA della stessa Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Il divieto dei social ai minori di 15 anni, voluto fortemente dal presidente francese Macron, è stato bocciato dal Consiglio Costituzionale. Secondo la consulta francese, la misura viola in modo improprio, non necessario e sproporzionato la libertà di espressione dei minori. Sport, Simona Quadarella bissa l'oro degli 800 con successo nei 1500 stile libero agli europei di Parigi. L'azzurra conquista il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. La staffetta 4% stile libero mista dell'Italia invece medaglia di bronzo. E Nadia Battocletti bissa la vittoria nei 5000 metri e conquista la medaglia d'oro nei 10000 agli europei di atletica a Birmingham. La mezzofondista trentina ha conquistato il primo gradino del podio. 22:03 minuti è tutto per questa edizione. GR24 si aggiorna alle 23:00.

0: Settembre è terra di grandi eventi in Friuli Venezia Giulia. Friuli Doc a Udine, Pordenone Legge e gusti di frontiera a Gorizia. Sapori, culture e incontri da non perdere. Scopri i programmi su turismofvg.it.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
2: Cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
3: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, io ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
4: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
5: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente, su Radio 24.
6: I podcast originali di 24 ore podcast.
7: È il 23 dicembre 2008 e sono le prime ore del mattino a Times Square, Manhattan. È una bella giornata nonostante il gelo che si può immaginare in questa stagione. In strada ci sono gli ambulanti, quelli che si vedono nei film, che vendono ciambelle e caffè fumante sui marciapiedi. I commercianti della zona invece si preparano a una giornata di acquisti natalizi dell'ultima ora. I grattacieli della zona, quelli che ospitano gli uffici, sono mezzi vuoti per le ferie. C'è solo il personale di servizio, gli addetti alla sicurezza e alle pulizie. Al civico 509 di Madison Avenue c'è per l'appunto una guardia che sta facendo il suo consueto giro di routine. L'ascensore si ferma al piano 22. Qui hanno sede gli uffici della Access International, una società che si occupa di gestioni patrimoniali. L'uomo perlustra tutte le stanze, come fa ogni giorno. Poi arriva all'ufficio del titolare. Fa per aprire, ma la serratura è chiusa. Allora armeggia con le chiavi, trova un passepartout e apre la porta. La scena che si trova davanti lo lascia di sasso. C'è un uomo in quella stanza. È seduto con i piedi poggiati sulla scrivania. Le vene dei polsi sono entrambe recise di netto da un taglierino. Un cestino della spazzatura di fianco alla sedia ha raccolto gran parte del sangue gocciolato. Sulla scrivania c'è un blister di sonnifero, lasciato aperto. La guardia è completamente nel panico. Chiama il pronto intervento, ma è ovviamente troppo tardi. La notizia di quella morte inizierà a circolare ben presto, perché la vittima non è uno qualunque, ma è quello che si potrebbe definire un pezzo grosso a Wall Street. Il suo nome è Thierry Magon de la Villuché. È un cittadino francese di 65 anni ed è presidente della Access International Investors. I segnali che si tratti di suicidio sono piuttosto evidenti, eppure nei giorni e persino negli anni a venire, una persona molto vicina all'uomo continuerà a sostenere che le cose non sono andate in quel modo. È la moglie, Claudine. Lei non si rassegnerà mai all'evidenza dei fatti. Suo marito, dice, è stato assassinato. E il colpevole ha un nome e un cognome, che lei dichiara pubblicamente. C'è un problema però, perché l'uomo chiamato in causa da Claudine in realtà ha un alibi inattaccabile. La notte tra il 22 e il 23 dicembre 2008, quando suo marito Thierry muore, il suo presunto assassino si trova in realtà in stato di arresto. Eppure la donna ha ragione da vendere. Il responsabile della morte del marito è proprio la persona che lei chiama in causa, anche se materialmente non si è sporcato le mani. Si potrebbe dire anzi che quella sia proprio la sua firma. Tutti i serial killer, d'altra parte, ne hanno una. L'assassino del marito non fa eccezione e farà altre vittime dopo Thierry. Per ognuna di esse il copione sarà sempre lo stesso. Ogni volta, infatti, potrà rivendicare la propria innocenza in quanto rinchiuso in un carcere. Questa è la storia di un serial killer a sua insaputa. La storia di un criminale senza scrupoli che ha rovinato le vite di centinaia di persone in tutto il mondo. La dimostrazione vivente di come avidità e sete di potere possano trasformarsi in un'arma letale. Questa è la storia del più famigerato criminale finanziario di tutti i tempi. Bernie Madoff. Nel mondo della finanza c'è una temibile specie di predatori. Sono assettati di denaro, fama e potere e sono disposti a tutto per ottenerli. Io sono Andrea Franceschi e qui vi racconterò le loro storie. Questo è un podcast prodotto dal Sole 24 Ore. Si chiama Squali.

0: I risultati dell'autopsia sul corpo di Thierry Magon de la Villouchet saranno resi noti nei prossimi giorni, ha fatto sapere la polizia. Ma i dettagli sul coinvolgimento della Access nella gigantesca truffa messa in atto da Bernie Madoff lasciano poco spazio ai dubbi. De la Villouchet e il suo socio Patrick Litté, che non ha rilasciato finora alcun commento, erano stati completamente rovinati dal crack e temevano una richiesta di risarcimento impossibile da soddisfare dalle decine di clienti rimasti coinvolti.
1: Quando i principali notiziari iniziano a rivelare i dettagli di quella morte eccellente, Frank Casey, un professionista della finanza sulla sessantina, si trova nel suo ufficio ed è sconvolto, perché lui, Thierry, lo conosceva personalmente. Nella sua mente si affollano i ricordi dei momenti passati insieme, in particolare una conversazione avuta con lui diversi anni prima.
2: There was a later date. Maybe around 2002.
3: Un giorno, credo fossimo nel 2002, eravamo a cena insieme a New York e a un certo punto gli ho detto: Thierry, che succede se viene fuori che io e Harry avevamo ragione? No, dai, ancora con quella storia di Madoff, per favore, fa lui. Ok, va bene, gli ho detto, ma rispondi alla mia domanda. Che succede se noi abbiamo ragione e tu torto? A quel punto, me lo ricordo bene, lui ha posato il suo drink, mi ha rivolto uno sguardo serio e mi ha detto: Frank, ho tutti i miei soldi in Madoff, così come gran parte del patrimonio della mia famiglia. Se voi avete ragione e io torto, io, beh, sono un uomo morto.
1: Ragione o torto su cosa? Beh, ci arriveremo se avrete la pazienza di ascoltarci. Intanto conosciamo meglio Frank Casey. Questo estratto che abbiamo appena ascoltato è tratto da un video che lui stesso ha caricato sul suo canale YouTube.
2: In November of 98, I landed up working for a firm called Rampart.
3: Nel novembre del 1998 inizio a lavorare a Rampart Investment Manager a Boston. Il mio ruolo era vendere prodotti di investimento a banche e altre società finanziarie, ma anche quello di contribuire a realizzare nuovi prodotti.
1: Franchesi potrebbe definirsi un promotore finanziario di altissima gamma. Il suo lavoro è quello di piazzare sul mercato i prodotti in catalogo della società per cui lavora, Rampart Investments, ma anche, come abbiamo ascoltato, di svilupparne di nuovi. Per fare questo lavoro in particolare si appoggia a un collega, un tipo che a prima vista potrebbe risultare bizzarro, per l'aspetto, il modo di fare, il modo di parlare. Lui è il vero protagonista della nostra storia. Si chiama Harry Markopoulos.
2: Portfolio manager was Harry Markopoulos.
3: Harry Markopoulos era l'addetto alla gestione dei portafogli, un esperto in derivati, specializzato in strutturare prodotti finanziari sofisticati, un vero e proprio genio della matematica.
1: Harry Markopoulos è un classico nerd, una mente matematica come poche nel mondo della finanza, un carattere spigoloso, a tratti paranoide. Impareremo a conoscerlo nel corso di questa storia. Diciamo che per carattere è l'esatto opposto di Frank Casey, che è decisamente più affabile, come ci si aspetterebbe d'altra parte, da un venditore.
3: Il mio lavoro era vendere i prodotti che Rampart, e nello specifico Harry, realizzava. Allora iniziai a chiedere ai miei clienti, grosse istituzioni finanziarie, quale fosse il prodotto che avrebbero desiderato avere nel loro portafoglio. Tutti mi ripetevano la stessa storia. Vedi Frank, io sono contento se tu mi fai guadagnare un punto percentuale netto al mese.
1: Un punto percentuale pulito senza rischi. Questa è la richiesta che arriva dal mercato. I clienti di Frank sono società che amministrano patrimoni di clienti altamente benestanti.
3: Un giorno Harry Markopoulos viene da me e mi dice: ho un amico che lavora per una società di New York che ha affidato tutto a un gestore che ogni mese gli porta a casa un guadagno netto dell'1%, preciso come un orologio. Perché non ci vai a parlare?
1: È la primavera del 1999 quando Frank vola a New York. Obiettivo: parlare con l'amico di Harry e farsi spiegare meglio di che cosa si tratta. Se veramente esiste questa ricetta magica, perché non provare a copiarla? Frank raggiunge l'indirizzo indicato in Madison Avenue. All'ingresso ci sono diverse targhe. C'è anche quella di Access International Investors, una società che tra i fondatori ha appunto Thierry Magon de la Villuchet.
2: Now, Thierry was a French nobleman and a nobleman, I believe.
3: Thierry era un nobiluomo francese. Era uno che era riuscito a far fruttare al massimo il capitale relazionale. Le sue origini gli avevano garantito un passepartout nei salotti della buona società e ne aveva fatto un business quando si era messo in proprio come gestore patrimoniale.

0: banchieri, imprenditori, nobili e persino teste coronate avevano affidato a lui i loro risparmi. E lui si era da subito dimostrato affidabile.
1: Thierry fa la spola tra le due sponde dell'Atlantico. In Francia coltiva le relazioni con i suoi facoltosi clienti. A New York con il mondo della finanza, degli investimenti e delle banche. La sua società opera come un fondo di fondi. Per capirci, Thierry non investe direttamente i soldi dei suoi clienti facendo compravendita di titoli sul mercato, ma si appoggia ad altri fondi che lo fanno al posto suo. È insomma una sorta di intermediario. La comune passione per la vela offre a Frank da subito uno spunto per rompere il ghiaccio.
0: Anche io ero un velista e questa era una passione che condividevamo. Da lì a poco si finisce per parlare di affari. Lui si mostra da subito molto interessato al mercato dei derivati. Io gli racconto cosa stiamo facendo con la nostra società e le performance dei nostri prodotti. Lui mi lascia parlare, poi mi dice: «Sai, ho assunto un gestore che mi garantisce un rendimento dell'1% netto alla fine del mese, come un orologio».
1: Frank prende queste informazioni con un misto di curiosità e interesse. Curiosità perché vorrebbe chiaramente sapere chi è questo misterioso manager di cui parla il suo interlocutore. Interesse perché ha affittato il business. Ha capito che il francese potrebbe essere una gallina dalle uova d'oro e spera di convincerlo a entrare in affari, ossia affidargli i patrimoni dei suoi facoltosi clienti d'oltreoceano. Ma Thierry non ne vuole proprio sapere di mollare il suo gestore di fiducia.
0: Chi è questo tizio? Gli chiedo. Non te lo posso dire, ribadisce lui. Perché no? Faccio io. Beh, ribatte, se te lo dico e poi si viene a sapere, potrebbe licenziarmi come cliente.
1: Dice esattamente queste parole: potrebbe licenziarmi come cliente, il che è piuttosto bizzarro perché da che mondo è mondo è il cliente che decide, non viceversa. E poi c'è questo aspetto della segretezza, anche questo piuttosto strano. La pubblicità è l'anima del commercio, si dice, ma questo misterioso manager non sembra particolarmente interessato a farsi pubblicità.
2: He gets out the day before the market goes down and he gets in the day of or the day before the market goes up.
0: Non perde mai, mi dice. È uno che è in grado di vendere il giorno prima che il mercato crolli e comprare un giorno prima che riparta. Ha un tempismo perfetto, preciso al 100%.
1: A quanto pare questo misterioso manager ha trovato un sistema per sterilizzare i saliscendi dei mercati. Per farlo usa i derivati, che sono dei prodotti finanziari molto complessi che permettono di guadagnare anche volendo quando la borsa scende. Anche la società per cui lavora Frank opera nel campo dei derivati. In casa, peraltro, hanno Harry Markopoulos, che è uno degli analisti più competenti in circolazione su questi prodotti. L'istinto del venditore, insomma, ha visto giusto.
2: I said to Thierry,
0: se riesco a competere con questo tizio, potremmo iniziare a lavorare insieme? Assolutamente, risponde lui.
1: Ci siamo, Frank è riuscito a strappare una promessa al francese. Ora si tratta solo di capire che diavolo sta combinando il misterioso manager e provare a replicare la sua strategia di investimento. Compito di Harry Markopoulos, a cui però occorrono delle carte su cui lavorare. Frank adocchia un blocco di slide con le performance mirabolanti del misterioso manager e chiede al francese se può prenderne una copia. I due si salutano con l'accordo di risentirsi non appena Frank avrà messo a punto il prodotto per lui. Resta ancora un mistero da svelare, quello sull'identità del concorrente.
0: Prima di lasciare l'ufficio faccio un ultimo giro a salutare come faccio sempre. Ed è in quell'occasione che casca l'occhio su un foglio sulla scrivania di un impiegato. Nell'intestazione c'è scritto Bernard Madoff Securities.
1: Il nome di Bernie Madoff sulle prime non dice nulla a Frank Casey. Ma tornato a Boston, i colleghi lo ragguaglieranno sulla fama e la reputazione di uno dei più noti broker di Wall Street, che a quanto pare si è fatto un nome anche come gestore di patrimoni infallibile, uno in grado di padroneggiare al meglio i prodotti più complessi e sofisticati dell'ingegneria finanziaria. Frank però ha un asso nella manica, Harry Markopoulos. Anche lui è un genio dei derivati, pensa Frank, e certamente troverà un modo per competere con Madoff. O forse no.
2: So Harry, I swear to God, looked at this piece of paper.
0: Harry, giuro su Dio, dà un'occhiata ai documenti per non più di 4 minuti e poi mi fa: Frank, tu ci capisci di mercati. Lo sai benissimo che questa è una frode. Probabilmente è uno schema Ponzi.
2: This is a fraud at the very least and probably a Ponzi scheme.
3: Markopoulos ha notato che la retta dei rendimenti della gestione patrimoniale di Madoff era una retta molto molto lineare, sempre in salita, non c'erano mai dei momenti di perdita, delle oscillazioni negative. Questo naturalmente era molto strano rispetto al rendimento, che era un rendimento alto, comunque stiamo parlando del 12-13% anno, quindi per ottenere questi rendimenti così alti sui mercati finanziari bisogna correre dei rischi, quindi ci devono essere delle oscillazioni negative, anche grosse. E banalmente si può sovrapporre una retta di questo tipo all'andamento che nello stesso periodo, stiamo parlando degli anni 90, dei primi anni 2000, aveva avuto l'indice Standard & Poor's. Naturalmente se uno mette a confronto queste due curve, appunto, ha davanti a sé una grossa contraddizione, un rendimento alto in entrambi i casi, perché anche l'indice Standard & Poor's ha reso parecchio anche in quegli anni, ma con oscillazioni molto molto ampie e marcate, mentre invece la curva degli investimenti di Madoff non era una curva, era una linea retta che saliva sempre, senza oscillazioni. Chiaramente una persona come Markopoulos in 5 minuti era già arrivata alle logiche conclusioni.
1: Frank Casey ci mette più dei 5 minuti di Markopoulos per prendere coscienza della realtà. Ma una volta che questo accade, non ci mette molto a capire quanto il nuovo scenario cambi radicalmente le carte in tavola.
2: You can't compete with a fraud. If we produce a number, the fraudster makes up a bigger number.
0: Non puoi competere con una frode. Qualunque risultato tu raggiunga, puoi star certo che il truffatore saprà fare meglio. Prendere coscienza del fatto che Harry avesse ragione mi ha fatto cambiare completamente prospettiva. Non avrebbe avuto senso sprecare tempo e risorse per trovare un modo di vincere con un baro al tavolo da poker. Questo tizio era come un cancro all'interno del sistema finanziario.
1: Insomma, non più un concorrente, ma un cancro all'interno del sistema finanziario, da estirpare il prima possibile. Una volta che anche Frank se ne convince, la missione cambia. Non ha senso provare a competere con lo squalo. Inutile ingaggiare una partita con chi gioca sporco. L'unica è denunciarlo. A chi? Beh, all'arbitro per eccellenza Wall Street, la Securities and Exchange Commission.
3: La Securities and Exchange Commission è l'autorità di controllo e di vigilanza americana sui mercati finanziari, istituita negli anni 30 dopo la grande crisi finanziaria del 1929 proprio a tutela dei risparmiatori. Uno degli obiettivi principali della Securities and Exchange Commission è quella di reprimere anche i fenomeni di sollecitazione abusiva come gli schemi Ponzi.
1: Presentare un esposto documentato che faccia partire un'inchiesta della SEC. Questo è il piano messo a punto da Frank, Harry e dal loro collega Neil Cello. La denuncia, firmata da Harry Markopoulos, viene presentata alla SEC di Boston a maggio del 2000. Eccone un estratto. Ad agosto del 1998 la borsa perde il 14%, ma Madoff guadagna lo 0,3%. A gennaio del 2000 la borsa perde il 6%, ma Madoff fa più 2,72%. Non c'è una spiegazione convincente a questi altri dati, se non che sono troppo belli per essere veri. Certo, potrei sbagliarmi, Madoff potrebbe semplicemente essere più bravo e fortunato di noi, e allora starei soltanto facendovi perdere del tempo. Ma in questo esposto vi dimostrerò che questo scenario è matematicamente impossibile che possa concretizzarsi.
0: Nel mese di maggio del 2000, Harry deposita il suo esposto all'ufficio SEC di Boston. Lo fa con prudenza, sondando in via preliminare una persona di sua conoscenza, Ed Mannion, capo investigatore della sede di Boston. Uno sveglio. Aveva lavorato in finanza, conosceva bene il mercato dei capitali.
1: Ed Mannion è

0: una persona di fiducia. Con Harry si conoscono da anni. Ed spesso lo chiama per chiarire questioni più tecniche su prodotti complessi come i derivati, di cui Harry è massimo esperto. C'è stima tra i due. E così viene organizzato un incontro nella sede SEC di Boston. Nell'ufficio ci sono Harry Markopoulos e il superiore diretto di Ed Mannion, che si chiama Grant Ward, che è un avvocato responsabile delle azioni legali.
1: He understood that this thing was a fraud, but all of his senior people there were lawyers.
2: Il nostro contatto capiva che questa cosa era una frode. Il problema era che gran parte dei suoi superiori erano avvocati. Tutti ottimi professionisti, per carità, ma carenti nelle competenze adatte per identificare una frode finanziaria.
0: L'incontro, insomma, non va come sperato. Harry si sforza di esprimersi in maniera semplice, ma l'argomento è complesso e l'interlocutore, per quanto cortese, sembra non capirci troppo. Harry Markopoulos esce dalla sede SEC di Boston decisamente sconfortato. Ward non sembra capirci troppo di derivati e altre questioni tecniche. Passano le settimane, passano i mesi, ma come quell'incontro faceva presagire, non accade nulla. Harry presenterà mesi dopo un altro esposto, più dettagliato, ma il risultato sarà lo stesso. Fiasco totale. I tre decidono di cambiare strategia. L'occasione giusta si presenta all'inizio del 2001.
1: So I'm speaking in Barcelona at a structured...
2: Mi trovo a Barcellona per una conferenza. Con me c'è anche mia moglie. Siamo appena saliti su un taxi in aeroporto. Quando un tizio ci bussa al finestrino e ci fa: andate in centro? Posso venire con voi? Non riesco a trovare un taxi. Certo, faccio io. Appena sale, facciamo le presentazioni. Piacere, Frank Casey. Lei è mia moglie Judith. Lui mi riconosce e fa: piacere, Michael Okrant. Parleremo alla stessa conferenza. Michael era il direttore di Mar Edge, una rivista specializzata nell'industria degli hedge fund, nonché un ottimo giornalista investigativo. Non pensavo avrei avuto una simile fortuna. Piacere, Michael, gli faccio. Vediamoci a cena, che ti racconto una storia.
3: 24 ore podcast.
4: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
5: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
6: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
7: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
6: Non lo sanno, naturalmente.
3: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Sul sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio.
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Con una email mi dicono che è scaduta l'app della banca, con un'altra che sono indagato per reati terribili, con un SMS mi avvisano che c'è un pacco da ritirare ma devo cliccare, con una telefonata mi propongono di investire in qualcosa coin che frutterà il 40% al mese, che sarebbe il 480% l'anno. Io rispondo sempre allo stesso modo: no, grazie.
3: Truffe no grazie è una serie di Radio 24 con Mauro Meazza, in onda il sabato alle 11 e la domenica alle 14:30, per conoscere le astuzie dei truffatori e come difendersi. E la miglior difesa è sempre un bel no.
11: No, grazie, perché siamo tra persone per bene.
3: Beh, non tutti.
12: È il primo maggio 2001, festa dei lavoratori. Si fermano tutti, anche i banchieri di Wall Street. Nella buca delle lettere di molti di loro c'è il nuovo numero della rivista Mar Edge. È una pubblicazione abbastanza esclusiva. Abbonarsi costa più di $1,000 l'anno. Ma d'altra parte i lettori, tutta gente che lavora nell'industria dei fondi di investimento di alta gamma, i cosiddetti hedge fund, si possono permettere la spesa. E fanno bene a giudicare dalla cover story di maggio, un'inchiesta giornalistica dalle casi baffi. Ecco alcuni estratti. Chiunque a Wall Street conosce il nome di Bernie Madoff. Con oltre 600 clienti è titolare di una delle maggiori società di brokeraggio a Wall Street. Ma c'è da scommettere che in pochi siano a conoscenza del fatto che il manager gestisca parallelamente anche uno dei fondi di investimento privati di maggior successo sulla piazza. E allora abbiamo iniziato a fare domande in giro e abbiamo scoperto che il motivo dell'incredibile successo di Madoff è la totale assenza di volatilità nelle performance. Mese dopo mese, anno dopo anno, il fondo di Madoff mostra guadagni stabili senza alcun segno di cedimento. Madoff batte tutti, gli scettici si chiedono come faccia. Questo è il titolo dell'articolo. La firma è quella del direttore Michael Okrant. Frank Casey, che lo aveva conosciuto mesi prima su un taxi a Barcellona, come ricorderete, gli aveva raccontato per filo e per segno quanto scoperto da lui e da Harry.
1: We gave each one another high five.
2: Tra di noi ci davamo il 5. Ormai è fatta, ci dicevamo.
1: Nothing happened for weeks, months.
2: Niente accade per settimane, mesi. E a quel punto iniziamo a essere tutti un po' nervosi. Chi è sto tizio? Insomma, chi è veramente? Com'è possibile che dopo tutte queste denunce nessuno si degni di andare a fargli qualche domanda?
12: Come accaduto in occasione degli esposti alla SEC del 2000 rimasti lettera morta, anche gli articoli di giornale non riescono a convincere chi di dovere a indagare sui business poco chiari di Bernie Madoff. Per Frank e Harry è un'altra delusione. E a quel punto però, anche nell'azienda in cui lavorano, il clima inizia a guastarsi. Frank Casey, in rotta di collisione con i capi, decide di mollare tutto e andare a lavorare per una società nel New Jersey. Harry Markopoulos invece resta a Boston, sempre a Rampart e sempre sotto la pressione dei capi che gli chiedono l'impossibile compito di competere con Madoff per conquistare l'interesse di Thierry Magon de la Villuché. Un obiettivo sulla carta impossibile. Eppure, nella primavera del 2002, arriva una svolta inaspettata.

Siamo a Parigi e nello specifico tra le colonne di uno dei monumenti simbolo della città, l'Arco di Trionfo. Harry Markopoulos si trova in viaggio di lavoro. Con lui c'è Thierry Magon de la Villuché a fare gli onori di casa. Ehi Harry, vai al pilastro sud e leggimi il primo nome sulla colonna 29. Gli fa quest'ultimo. Harry scorre l'elenco delle incisioni sul pilastro, legge Magon. È il mio antenato, Charles René Magon de Midi, lo informa il francese, tra il divertito e l'orgoglioso. Avrà ripetuto questa scenetta centinaia di volte per impressionare i clienti stranieri. Charles René Magon de Médine, l'antenato, è un ufficiale dell'esercito napoleonico morto nel corso della battaglia di Trafalgar. Il suo nome, insieme a quello di molti altri eroi di guerra, è stato inciso sulle colonne dell'arco per volere dello stesso Napoleone. Lo ha voluto ricompensare così, per la sua fedeltà e il suo sacrificio, con un'incisione che tramandasse il suo nome alla memoria dei posteri. E non solo, perché alle famiglie degli ufficiali che lo hanno servito in battaglia, Napoleone ha voluto dare anche un'altra ricompensa, decisamente più generosa, le chiavi del potere più ambito.

0: quello finanziario.
1: And Harry takes out his appointment schedule for the next week.
2: Harry, in occasione del suo viaggio, prende appuntamento con 20 top manager, tutti dello stesso lignaggio di Thierry, discendenti di ufficiali napoleonici, ora ai vertici di alcune tra le maggiori banche in Europa.
0: Thierry è un esponente di punta di quella sorta di aristocrazia finanziaria e ha creato un business da questo suo personalissimo capitale relazionale. Un business in cui il suo nuovo amico americano ora ha la possibilità di entrare. Gli incontri organizzati da Thierry saranno per Harry l'occasione di far conoscere a una clientela selezionatissima un prodotto finanziario nuovo che lui ha personalmente sviluppato e che non ha, diciamolo subito, l'ambizione di fare concorrenza a Madoff. Harry ha capito che non è materialmente possibile farlo. E allora si è fatto furbo e ha sviluppato un prodotto diverso, sicuramente molto più rischioso, ma anche potenzialmente più redditizio. Ed è esattamente questa la leva che vuole utilizzare per ingolosire i clienti europei che gli presenterà Thierry. Con il mio fondo, dice, potete guadagnare di più e più in fretta. Ma le cose in realtà non vanno come sperato.
1: This is a pretty good strategy, Harry.
2: È una strategia molto buona la tua, Harry, gli dice un importante banchiere. Ma vedi, personalmente investo con un manager con cui mi trovo molto bene. Guadagno meno, certo, ma non perdo mai. Di che si tratta? Chiede Harry. Non posso rivelarti il nome, ribatte questo. Sai, si tratta di un fondo molto esclusivo. Il giorno dopo, nuovo cliente, stessa storia. Quello dopo ancora. Finito il giro, il conto è disarmante. A parlare di Madoff, senza mai nominarlo, sono in 14 su 20.
1: Harry calls me up, he's in a panic.
2: Harry mi chiama ed è nel panico. Questa cosa sta crescendo e sta crescendo tanto in Europa e sta diventando pericolosa.
0: Madoff, parlando con Michael Okrant, il giornalista di Mar Edge, aveva dichiarato di gestire un fondo da 6-7 miliardi di dollari. Ma se è vero quello che gli hanno raccontato i banchieri incontrati in Europa, i soldi in ballo sono decisamente di più. Secondo Harry Markopoulos parliamo di almeno 20-30 miliardi. E una volta presa coscienza che queste sono le dimensioni della frode, beh, cambia tutto. Non c'è altra ipotesi che possa giustificare questi numeri se non quella più clamorosa, quella a cui nessuno ha il coraggio di credere. Un colossale e mastodontico schema Ponzi.
3: Allora, lo schema Ponzi, o catena di Sant'Antonio in italiano, è una modalità di raccolta e investimento dei risparmi illecita che, anziché, diciamo, andare a soddisfare le richieste di rimborso con i soldi versati dai singoli investitori più gli eventuali rendimenti che da questi sono stati conseguiti, va a soddisfare queste richieste di rimborso con i soldi di altri clienti. Perciò, per avere successo, uno schema Ponzi si deve basare su una continua raccolta di nuovi capitali, perché altrimenti, in mancanza di nuovi capitali o in presenza di un eccesso in generale di richieste di riscatto rispetto ai capitali disponibili, come è successo alla fine a Bernie Madoff, alla maggior parte degli schemi Ponzi, alla fine lo schema Ponzi salta, viene alla luce con rovina e distruzione di risparmi di capitali per quelli che erano rimasti dentro, per quelli che non erano usciti in tempo.
0: Funziona così: io gestore prendo da te i soldi promettendoti un ritorno di investimento dell'X%, ma in realtà non investo nulla, semplicemente li deposito su un conto corrente, quello che utilizzo per le mie spese personali. Tu cliente ovviamente sei completamente ignaro di tutto ciò, non hai motivo di credere che le rendicontazioni che io ti faccio periodicamente sulla tua posizione, che mostrano una costante crescita del tuo capitale, siano fasulle. O meglio, potresti anche crederlo se, per esempio, io mi rifiutassi di liquidarti ogni volta che me lo chiedi. Ma questo in realtà non accade mai, perché io sono sempre puntuale nel venirti incontro. E dove li trovo i soldi per liquidarti? Beh, è molto semplice, sempre dal mio conto corrente, che nel frattempo è stato rimpinguato da nuovi clienti e nuovi capitali. Insomma, lo avete capito, è come una sorta di gioco del cerino in cui l'ultimo paga, perché appunto il cerino è passato a lui. Questo è il meccanismo su cui si basa lo schema Ponzi. Ebbene, c'è una premessa importante alla base del funzionamento della truffa. I soldi in entrata devono essere sempre maggiori di quelli in uscita. Bisogna sempre fare in modo che ci sia qualcuno disposto a entrare nel gioco. Harry Markopoulos e i suoi colleghi hanno scoperto la truffa del secolo e lo hanno fatto diversi anni prima che lo scandalo esplodesse. Dal loro lavoro nasceranno corposi esposti alle autorità e persino un'inchiesta formale della SEC nel 2006. Eppure, incredibilmente, non sarà grazie a queste denunce che lo scandalo esploderà, ma a causa dello scoppio della crisi finanziaria del 2008. Ma andiamo con ordine e conosciamo meglio la storia del nostro squalo. Madoff è un broker, uno dei più importanti sulla piazza. La sua società, cioè, si occupa di intermediare la compravendita di titoli sui mercati finanziari guadagnando delle commissioni. Si tratta di un business legittimo che nulla ha a che vedere con la sua attività criminale, che lui porta avanti quasi in segretezza, quella di gestore patrimoniale, ossia di amministratore delle ricchezze altrui.
3: Sì, l'attività ufficiale è che ha reso famoso ufficialmente di fronte agli operatori di borsa, alle mani forti di Wall Street, era l'attività di broker dealing. Appunto, clandestinamente Bernie Madoff, grazie alla sua credibilità, aveva cominciato a raccogliere capitali. Forse erano stati alcuni clienti a farsi avanti, ma visto che tu sei così bravo, vediamo se riesci anche a gestirmi questi soldi in modo remunerativo e redditizio. E quindi clandestinamente, senza avere un'autorizzazione a farlo, ha cominciato a fare gestione patrimoniale.
0: Broker da una parte, gestore patrimoniale dall'altra. Businessman rispettabilissimo da una parte, predatore letale dall'altra. Come ci ha raccontato Marco Liera, questa doppia faccia è cruciale per interpretare il personaggio, che è squalo e camaleonte allo stesso tempo. Perché è proprio grazie alla sua abilità a confondere i piani che riesce a porre le basi per la truffa più colossale di tutti i tempi. È grazie alla sua fama di broker, infatti, che Bernie negli anni convince tanti clienti, grandi e piccoli, ad affidargli i loro risparmi. Perché in finanza il capitale più importante è la fiducia. E Bernie è uno che ispira fiducia. Perché, come dicevamo, è una leggenda Wall Street. Una leggenda che però crolla rovinosamente la sera del 10 dicembre 2008. È il tardo pomeriggio quando Bernie convoca i figli perché, dice, ha decisioni importanti da comunicare loro. Mark ed Andrew hanno rispettivamente 44 e 42 anni e sono due classici figli di papà che nella vita hanno avuto tutto. Da anni ricoprono ruoli di responsabilità nella società del padre. Ne prenderanno le redini un giorno e la decisione importante che il padre ha preso e che vuole comunicare loro riguarda proprio gli affari che gestiscono insieme.
4: «Vi darò un bonus da 170 milioni di dollari», dice loro.
0: Ecco, fermiamoci un attimo. Come reagireste se una persona a voi cara vi annunciasse un regalo di tale entità? Beh, immagino fareste i salti di gioia, ma immediatamente dopo probabilmente vi fareste anche qualche domanda. Bernie sulle prime balbetta qualche spiegazione inverosimile, ma poi, messo alle strette, crolla.
5: He said everything I've been doing is all a big lie.
4: Ha detto, tutto ciò che ho fatto finora non è altro che una bugia. Il mio business è uno schema Ponzi. La società è completamente insolvente e io sono un fallito. Poi ha iniziato a singhiozzare. Ha detto che le passività relative al suo fondo erano di 50 miliardi di dollari. E non avrei mai immaginato che il suo fondo avesse un tale ammontare di risorse in gestione. Per me è stato uno shock.
5: I was shocked.
0: Così Andrew Madoff, in un'intervista fatta al programma 60 Minutes della CBS, ricorda il momento in cui il padre, la sera del 10 dicembre 2008, decise di vuotare il sacco.
6: Perché? Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
7: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
8: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
9: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
7: Ecco perché.
9: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
10: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
0: Mentre avviene questa conversazione concitata, la moglie di Bernie, Ruth, si trova nella stanza accanto. allertata dal vociare

0: Nel lussuoso appartamento che Bernie condivide con la moglie sono le prime ore del mattino quando suona il campanello. Alla porta ci sono gli agenti dell'FBI con un mandato d'arresto. Lui, il settantenne dall'aspetto bonario, li accoglie in vestaglia.
1: L'elenco dei personaggi celebri, degli intellettuali e dei grandi centri culturali bruciati dalla colossale truffa orchestrata da Bernard Madoff si allunga a vista d'occhio. Il 62enne grande regista hollywoodiano Spielberg, vincitore di premi Oscar e con un patrimonio personale superiore ai 3 miliardi di dollari, ha a sua volta visto colpita una delle sue fondazioni di beneficenza. Le perdite qui potrebbero essere davvero ingenti. Nel 2006 la fondazione, impegnata in donazioni ambientali e per la salute dell'infanzia, ricavava dagli investimenti con Madoff ben il 70% del reddito da interessi e dividendi.
0: 29 giugno 2009. In un'aula di tribunale a Manhattan si conclude la vicenda giudiziaria di Bernie Madoff. Per il mostro di Wall Street il destino è segnato. Passerà il resto della vita dietro le sbarre. Anche i complici dello squalo verranno chiamati a rispondere del loro operato. A partire dalla squadra del piano 17, il quartier generale della truffa, capitanata da Frank Di Pascali. Il braccio destro di Bernie Madoff accetterà di collaborare con le autorità, ma il suo caso non arriverà mai a sentenza perché l'uomo muore di cancro prima. Se la cavano con pene minori gli uomini sotto di lui, informatici e gli impiegati addetti ai fake reports. 10 anni invece saranno comminati a Peter Madoff, fratello di Bernie e addetto alla compliance. E poi c'è tutto il capitolo dei revisori contabili. Bernie per decenni si fa certificare i bilanci da una semi sconosciuta società newyorkese. È un altro campanello d'allarme sollevato a suo tempo da altri addetti ai lavori. Ebbene, l'uomo che firmava i bilanci, tale David Freeling, viene messo sotto torchio dagli inquirenti. Gli viene prospettata una condanna monster e accetta di collaborare con le autorità nel ricostruire la mappa della frode. Risultato, una condanna lieve, 1 anno agli arresti domiciliari e l'interdizione perpetua dalla professione di revisore contabile. E i controllori della SEC? A quali responsabilità verranno inchiodati i dirigenti dell'agenzia che, nonostante i ripetuti e costanti allarmi, hanno consapevolmente scelto di girarsi dall'altra parte? Perché chi doveva controllare non lo ha fatto? E soprattutto, chi ha protetto e tenuto al riparo delle inchieste lo squalo per tutti questi anni? Sono domande non peregrine, soprattutto quando, il 18 dicembre 2008, il Wall Street Journal, per la firma di Greg Zuckerman, spara in prima pagina un'inchiesta bomba.
2: È bufera sui vertici della SEC all'indomani delle rivelazioni del Wall Street Journal. Nei documenti di cui è venuto in possesso il quotidiano c'è la prova documentata di come l'agenzia abbia costantemente ignorato le denunce circostanziate sul caso, presentate dal 2000 in poi dall'analista Harry Markopoulos. O meglio, non sempre ignorate. Nel 2005, infatti, a fronte di un corposo esposto dello stesso analista, intitolato «Il più grande fondo hedge al mondo è una frode», la SEC aveva avviato un'inchiesta, salvo poi chiuderla 2 anni più tardi con l'accertamento solo di poche violazioni amministrative. Mentre la SEC girava la testa, i gestori soffocavano il loro dubbio che pure, in privato, ammettevano di avere. Il motivo? Forse perché gli emissari di Madoff retrocedevano laute commissioni ai procacciatori d'affari, una fetta della torta che, in alcuni casi, arrivava al 4% delle masse gestite. Il presidente della SEC, Christopher Cox, pressato dallo sdegno internazionale creato dal caso, è prossimo alle dimissioni. Nel frattempo, però, ha deciso di aprire un'inchiesta interna per capire come mai la frode non fosse stata scoperta prima, nonostante le ripetute denunce.
0: È tutto scritto nero su bianco, 8 anni di allarmi inascoltati, le denunce, i numeri, lo scambio di mail. Tutto spiattellato in un'inchiesta a doppia pagina che non fa sconti a nessuno. Greg Zuckerman, il giornalista a cui Harry ha mandato il dossier, ha voluto fare le cose per bene, senza fretta. Si è letto per filo e per segno tutta la documentazione, ha fatto le dovute conferme e chiamato diversi alti dirigenti della SEC solo per sentirsi rispondere l'inevitabile no comment. E infine andato in stampa. Nel giorno tanto atteso della sua rivincita, però, Harry è uno zombie. L'eccesso di adrenalina lo ha tenuto sveglio per tutta la notte. Giusto il tempo di uscire di casa per andare a comprare il Wall Street Journal e il suo telefono ha iniziato a squillare. Incessantemente,

0: Lui vorrebbe solo rilassarsi e godersi il momento, ma non può perché, ore dopo, la sua abitazione viene presa d'assalto dalle troupe televisive. I giorni successivi lui, come Frank Casey e gli altri, riceveranno decine di offerte da parte dei network. Un agente arriverà a proporre a Harry $1 milione per un'intervista esclusiva alla popolare star televisiva Oprah Winfrey, ma per Harry non se ne parla, non è nel suo stile. Anche e soprattutto alla luce di una tragedia che si verificherà solo una settimana più tardi.
1: Harry and I talked several times right after Madoff went down about poor Ray Magon de la Villiche.
2: Io e Harry ne abbiamo parlato più volte tra di noi. Ci chiedevamo se fosse il caso di chiamare Thierry, ma poi lasciavamo stare. Non volevamo fare la figura sgradevole di chi ti dice «te l'avevo detto». Una settimana più tardi, sotto Natale, siamo venuti a sapere che si era tolto la vita.
0: La notizia della morte di Thierry Magon de la Villiche lascerà a Harry e Frank un'amarezza difficile da scacciare. È vero, pensano, noi lo avevamo avvertito, ma Thierry avrebbe potuto salvarsi se chi doveva fare il proprio lavoro avesse agito per tempo. Resta il fatto che l'eco mediatica suscitata dall'inchiesta del Wall Street Journal è notevole, ma è solo il primo atto di una resa dei conti che durerà mesi e che avrà il 4 febbraio 2009 uno dei suoi momenti chiave.
3: I really don't understand what's going on. Previous witness said that you guys, as an agency, act like you're deaf, dumb and blind.
0: Siamo in un'aula del Congresso degli Stati Uniti ed è in corso una scena che, se non fosse drammatica, avrebbe un che di comico. Gary Ackerman, membro della Commissione sui servizi finanziari, non riesce a contenere la sua indignazione nei confronti di un pugno di dirigenti della Securities and Exchange Commission che sono seduti di fronte a lui e ascoltano a capo chino la strigliata, come degli scolari beccati sul fatto dal maestro.
4: What went wrong? Mi volete spiegare che diavolo è andato storto? La vostra missione, dite, è di individuare e prevenire le frodi rapidamente. Ma con tutte le vostre risorse e i vostri investigatori qui abbiamo un tizio che, con l'aiuto di pochi collaboratori, vi ha messo sotto il naso l'evidenza della più grossa frode di tutti i tempi, quasi un decennio fa. E voi ve la siete lasciata sfuggire? Perché non riuscite a vedere più in là del vostro naso, ecco perché. Avete totalmente fallito nella vostra missione.
0: In aula c'è anche Harry Markopoulos, la cui testimonianza è stata ascoltata dai membri della commissione. Possiamo solo immaginare cosa prova in questo momento.
5: Dopo che è scoppiato il bubbone, la SEC ha avviato una indagine interna che è durata vari mesi, alla quale ha collaborato ovviamente anche Markopoulos. Ci sono state anche delle audizioni al Senato americano, audizioni nelle quali funzionari della SEC hanno fatto una pessima figura, naturalmente. Questa ispezione si è conclusa con la verifica di tutte le negligenze.
0: Il rapporto finale dell'inchiesta coordinata dall'ispettore David Coats viene pubblicato il 31 agosto 2009. È un documento di circa 500 pagine che si può trovare facilmente in rete. Un lavoro estremamente meticoloso che sarà cruciale nell'avviare una riforma interna delle procedure della SEC.
5: In seguito sono stati adottati anche dei cambiamenti procedurali. Lo stesso Markopoulos ha precisato che la SEC di oggi funziona in modo molto più attento anche dal punto di vista procedurale. Fanno banalmente ciò che non facevano in quegli anni, vanno a verificare se le negoziazioni che gestore dice di avere fatto sono state effettivamente fatte sul mercato, andando a farsi dare i riscontri dagli intermediari che poi hanno eseguito quelle negoziazioni. Ed è incredibile pensare che quelle verifiche a quell'epoca non venivano fatte.
0: Certo, appare curioso che a indagare sulle negligenze della SEC sia la SEC stessa, ma questo è ciò che passa al convento. In conclusione, tuttavia, il responso sarà tanto semplice quanto sconfortante. Se la SEC ha fallito, lo ha fatto per negligenza.
5: Anche Markopoulos dice che secondo lui è stata negligenza, e credo che Markopoulos sia una delle persone più preparate sulla vicenda. Esclude anche lui l'ipotesi di corruzione. Certamente ci furono degli interventi, per esempio di, se non ricordo male, un senatore che fece qualche telefonata di pressione o di richiesta di informazione alla SEC quando la SEC stava indagando su Bernie Madoff, perché casualmente quel politico era il destinatario di donazioni elettorali. totali da parte di Bernie Madoff. Però non credo che nemmeno io che sia stato un occultamento dovuto a corruzione vera e propria. Banalmente, purtroppo dico banalmente, si è trattato di incompetenza e negligenza che in parte, per ammissione dello stesso Marco Polos, negli anni successivi è stata corretta.
0: Non c'è stata corruzione dei funzionari dell'agenzia da parte di Madoff, stabilisce l'indagine condotta dalla SEC stessa. Eppure, scorrendo le pagine del rapporto, non mancano le segnalazioni di pratiche censurabili, messe in atto come se nulla fosse nel corso di anni. A questo proposito è utile citare una conversazione, finita agli atti del processo penale contro Bernie, tra quest'ultimo e un manager del feeder fund Fairfield Greenwich. Siamo nel 2006. E l'uomo è preoccupato per l'imminente indagine della SEC, ma Bernie lo rassicura.
4: Non ti preoccupare, questi fanno i duri, ma poi puntualmente fanno un salto all'ufficio del personale a lasciare il curriculum.
0: Avete ascoltato una sintesi di Bernie, il genio del male, prima stagione di Squali, podcast di Andrea Franceschi prodotto dal Sole 24 Ore. Trovate tutte le altre puntate su 24orepodcast.com, sul sito del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme di streaming.
6: Tutti i podcast originali di 24 Ore Podcast sono disponibili sul sito di Radio 24, del Sole 24 Ore e su tutte le principali piattaforme audio.
7: Non mi capisci? Anche quest'anno non vai in vacanza.
8: Ma io sì.
7: Fede, ma dove sei?
8: Sono al mare, ma anche in montagna, poi in collina, in campagna, al lago, in città. Insomma, in ogni luogo da cui si potrà ascoltare Non mi capisci questa estate.
7: Ed è proprio vero. Ogni giorno, dal lunedì al venerdì alle ore 10, saremo insieme con il meglio di Non mi capisci. Le storie delle ragazze e dei ragazzi dalla voce delle ragazze e dei ragazzi.
8: E non solo. Ogni giorno anche un consiglio di lettura per comprenderci meglio, tra giovani e meno giovani.
7: Con il meglio di Non mi capisci.
8: Il meglio delle nuove generazioni.
9: San Raffaele Roma è l'ateneo digitale leader per la qualità della ricerca. 35 percorsi di laurea online, tra cui scienze biologiche, della nutrizione e dell'alimentazione. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro.
10: Dal primo viaggio a ogni nuova avventura, la sua crescita merita protezione. I seggiolini Auto Foppa Pedretti accompagnano il tuo bambino in sicurezza, fin dalla nascita. Viaggiare protetti, sicuramente Foppa Pedretti.
11: Sono le 23.
12: GR24, il Sole 24 Ore.
11: L'Etna non dà tregua, aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15 di domani, riaperto lo scalo di Comiso. Lo stallo in Iran frustra il presidente americano Trump, che sbotta Teheran pesantemente sconfitta, ma intanto Wall Street chiude in calo sulle tensioni medio orientali. Pioggia di medaglie per gli atleti italiani e gli europei di atletica e di nuoto. Buonasera da Sergio Nava. Lo scalo catanese di Fontanarossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di domani, Ferragosto, come comunicato dalla SAC, la società di gestione dell'aerostazione, ed è difficile fare altre previsioni perché i venti continuano a spingere la cenere lavica a valle. Una svolta meteo potrebbe avvenire il 17, lunedì. È stato riaperto invece lo scalo di Comiso. Sempre più in difficoltà il presidente americano Trump, vittima dello stallo in Medio Oriente. L'Iran è pesantemente sconfitto e molto presto dichiareremo lo stretto di Hormuz territorio degli Stati Uniti, ha dichiarato a un evento nello stato di New York. Ma le troppe incertezze sul conflitto in Medio Oriente, a dispetto delle rassicurazioni dello stesso Trump, hanno determinato oggi la chiusura in territorio negativo a Wall Street. Il Dow Jones cede lo 0,2%, il Nasdaq perde lo 0,28%, giù anche l'S&P 500, meno 0,17%. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Questi i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. Le exclavi spagnole di Ceuta e anche di Melilla sono intanto blindate sull'ipotesi di una nuova ondata oggi di arrivi dal Marocco. Un drone è stato abbattuto ieri sui cieli della Lettonia da un caccia italiano.

che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri Blase. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, in azione anche gli F-16 turchi. E ora lo sport, ampia pagina sportiva, partiamo dall'atletica. Gianmarco Tamberi è medaglia d'oro nel salto in alto agli europei in corso a Birmingham, mentre Matteo Scioli ottiene il bronzo. Bronzo anche per Fausto Desalu nei 200 metri, Nadia Battocletti bissa la vittoria nei 5.000 metri e conquista la medaglia d'oro nei 10.000. E Simona Quadarella bissa l'oro degli 800 con successo nei 1500 stile libero agli europei di nuoto a Parigi. L'azzurra conquista il quarto titolo continentale consecutivo anche nella distanza lunga. La staffetta 4% stile libero mista dell'Italia è invece medaglia di bronzo. Calcio, in campo oggi i 32esimi di Coppa Italia, il Parma supera 2-0 il Catania, il Cagliari batte 1-0 l'Arezzo, in serata vittoria anche per il Monza, 3-0 sull'Avellino, mentre la Fiorentina sta dilagando 4-1 sul Benevento. 23:03 minuti, è tutto per questa edizione, GR24 si aggiorna a mezzanotte.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Ultra Pop di Francesco Adinolfi.
1: Eccolo Ultra Pop, il sabato alle 21.30 qui su Radio 24. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi. John, Johnny, Mary, Anna. In ambito musicale ci sono nomi che ricorrono più di altri nei titoli delle canzoni e c'è anche un motivo per cui un autore decide di sceglierli. Occhio a due nomi passati alla storia dei diritti civili in America e da qui si parte. C'è la mia pagina Facebook, Instagram e l'email ultrapop@radio24.it. Il podcast a fine puntata.

Merry Christmas, non Merry Christmas, quindi non l'augurio ma un nome e un cognome. Maria Natale, brano dei Lisa and the Lips, il progetto Garage Soul di Lisa Kekaule e Bob Venom dei californiani Bell Race. I due sono sposati, spettacolare la voce di lei, molto Tina Turner. Lisa è anche nota per aver collaborato con i Basement Jacks, in particolare nel pezzo Good Luck. La chiamavano Merry Christmas e Merry è uno dei nomi di persona più utilizzati in ambito pop e rock, confermato anche da questa ricerca del 2023 di Music Industry How To, un sito che si occupa di vari aspetti relativi alla musica, anche tecnici, che ha analizzato 2.262.292 canzoni e lì ha scoperto che mentre John è il nome maschile più utilizzato nei titoli, Mary è appunto quello femminile più diffuso sempre nei titoli. Affiora in 1.803 canzoni, tra cui Proud Mary di Tina Turner, che ad esempio su Spotify conta oggi quasi 75 milioni di stream. Al secondo posto c'è Maria, presente in 1.714 titoli di pezzi, in particolare la Maria dei Blondie ha superato sulla piattaforma i 221 milioni di stream ed è uno dei brani più ascoltati su Spotify. A seguire un nome come Jane, consegnato alla storia del rock da Sweet Jane the Velvet Underground o la Georgia di Georgia on My Mind di Ray Charles, anche se in quest'ultimo caso il nome è spesso utilizzato in riferimento all'omonimo stato americano. Occhio a quello che arriva, un omaggio spettacolare di Joe Tex proprio a Ray Charles, tra i musicisti più rilevanti del Novecento. I got a message for you now. I had a talk with Ray Charles about a month ago. He said, Joe Tex, you got an out of sight show.

Ray Charles, You're Right, Joe Tex 1970, traduzione Ray Charles, Hai ragione, pezzo in cui il cantante di I Got You racconta di aver incontrato Charles un mese prima e che Brother Ray gli aveva detto: se vuoi avere successo smetti di scrivere pezzi per gli adulti, scrivi per i ragazzi e falli ballare, sempre, poche parole e molto ritmo. E infatti 2 anni dopo Tex sbancherà le classifiche con I Got You, tornando all'onomastica pop e rock di cui si diceva, beh, fin dagli albori della musica popolare ci sono sempre state canzoni con nomi di persona nel titolo. Non solo, se un genitore sceglie Jude è difficile che non abbia pensato a Hey Jude, il pezzo dei Beatles. Scoprire poi che una canzone porta il nostro stesso nome e che a cantarla sia magari un artista che ci piace pure, beh, lì una piccola appuntitissima emozione la riesce a scatenare di sicuro. Nel corso degli anni sono stati fatti diversi studi e ad esempio è risultato che nei paesi anglosassoni i nomi di persona che iniziano con la I lunga, con la J, sono quelli che più alberghereberbero nei titoli. Lo rilevava ad esempio questo studio di Ben Blatt, scrittore americano appassionato di statistica, che dal 1960 al 2014 ha preso in esame tutti i pezzi entrati nei primi 100 posti della classifica di Billboard negli Stati Uniti, contando tutte le volte che un determinato nome compariva in un titolo, e lì i risultati divisi per sesso avevano mostrato appunto una netta preferenza per alcune lettere, tra queste soprattutto la I lunga, che c'è anche qui. Billie Jean, il classico di Michael Jackson, secondo Ian Brown degli Stone Roses. Dopo il pezzo una piccola pausa e torna Ultra Pop qui su Radio 24.

0: Pass di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
4: Tempo in diretta.
5: Bentrovati, ecco le previsioni per sabato 15 agosto. Giornata contraddistinta dalla presenza dell'anticiclone subtropicale, di conseguenza in gran parte soleggiata e molto calda. Sono attesi soltanto alcuni temporali di calore sulle Alpi occidentali di confine, sui monti della Calabria e in modo più diffuso sulla Sardegna interna. Venti deboli e mari calmi. Scarica l'app di ilmeteo.it.
6: La tua azienda ha avviato un percorso di crescita responsabile e sostenibile generando impatti positivi sull'ambiente, la società e l'economia? È il momento di farla conoscere. Candidala al premio Impresa Sostenibile 2026 del Sole 24 Ore. Raccontane l'impegno e valorizzane i progetti. Potrai ispirare altre imprese e diventare protagonista del cambiamento. Partecipare è gratuito. Scopri come su ilsole24ore.com/peace2026.

The Electric Love Brother Wallace, cantante e pianista americano, a maggio arriva il suo album di debutto. Tornati dentro Ultra Pop qui su Radio 24, si diceva dell'onomastica pop e rock che più ricorre nei titoli dei pezzi in ambito anglosassone, di come i nomi che iniziano con certe lettere siano più presenti e di come ci siano stati negli anni anche studi in merito. Quello del 2014, ad esempio, ricordato prima, aveva rilevato che Johnny o John erano i nomi maschili più comuni usati nei titoli delle canzoni, e questo spaziando da Johnny B. Goode di Chuck Berry a Dear John di Taylor Swift, passando per The Ballad of John and Yoko dei Beatles. Sulla ricorrenza di certe iniziali c'è anche un'intervista a Timothy Taylor, professore di etnomusicologia all'Università della California, alla UCLA, secondo cui sarebbe più facile trovare una rima con un nome con la I lunga, appunto, e tra i nomi Jack sarebbe il più apprezzato. Sempre secondo Taylor, le tante occorrenze poi di Johnny potrebbero anche dipendere da una sedimentazione di quel nome, in particolare in ambito pop e rock, dopo un classico apripista come Johnny B. Goode. Da quel momento tutti a tirarlo dentro in tanti titoli e pezzi. Ovviamente sono solo considerazioni, non c'è alcuna scientificità in queste ricerche, però aiutano. Anche lo studio del 2023 aveva comunque confermato la diffusione del nome Johnny con 1071 occorrenze su oltre 2 milioni di pezzi, secondo solo a John, presente in 2040 titoli. John peraltro è anche il titolo del brano dei rapper Lil Wayne e Rick Ross, tra i più ascoltati di sempre in streaming, pezzo ispirato da Lennon, menzionato anche nel testo: If I die today, remember me like John Lennon. Se muoio oggi, ricordami come John Lennon. Drum Man, Love is the Truth.

Love is the Truth, un gran mashup del francese Drumman che cuce insieme Love is not a competition but I'm winning dei Kaiser Chiefs e Gimme some Truth di John Lennon tra le canzoni più politicizzate dell'ex Beatle, un attacco feroce a Nixon durante gli ultimi anni della guerra in Vietnam. Oltre a John e Johnny, tra i nomi che più ricorrono nei titoli in ambito anglosassone ci sono David, James e Peter, tra quelli femminili invece Juliet, Bella e Linda, quest'ultimo presente

anche in Italia, ad esempio in un pezzo di Lucio Battisti o dei Pooh. Nel nostro paese Anna è tra i nomi di persona più diffusi, celebrato nei titoli di canzoni di Battisti, Lucio Dalla o Pino Daniele. Anna peraltro è un nome che in italiano in una canzone funziona molto bene, due sillabe per cui facile da collocare nella fluidità ritmica di un pezzo, ha vocali aperte e quindi si canta con agilità, è molto diffuso nel nostro paese e ha varie possibilità di rima, perché anche di questo ovviamente gli autori devono tener conto. Anche Maria è un nome diffuso, utilizzato dai Ricchi e Poveri a Rino Gaetano, da Giorgio Gaber agli Articolo 31, e poi Sara, Laura o Silvia. Tra i nomi di persona maschili Marco è quello che ricorre maggiormente. Anche sul repertorio italiano ci sono state nel tempo ricerche non ufficiali tra lavori accademici, progetti online o studi statistici come quello anni fa di StubHub, il sito di compravendita di biglietti online. Barbara Lynn, Moving on a Groove. Dopo il pezzo una piccola pausa e arriva l'ultima parte di Ultrapop qui su Radio 24.

0: ultra pop.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

World War Ways, il nuovo singolo degli inglesi Night Trains di Hugh Brooker, pezzo prodotto da Andy Lewis, traduzione stili modi da guerra mondiale, riferito ovviamente ai disastri che stanno avvenendo in Europa e in Medio Oriente. Ultima parte di Ultra Pop qui su Radio 24, si è detto delle occorrenze più frequenti di determinati nomi di persona nei titoli delle canzoni in ambito anglosassone e anche in Italia. Di sicuro chi ha uno di quei nomi è a cavallo, abbastanza fortunato da avere a portata di mano centinaia di canzoni con cui possibilmente identificarsi, eseguite da una sfilza di artisti. Ci sono anche nomi che si portano appresso storie di lotte molto importanti, tra questi Bertha e Roger, legati negli Stati Uniti alle grandi lotte per i diritti civili. Nell'agosto del 1970 i nomi di Bertha Linson e Roger Mills entreranno appunto nella storia americana come la prima coppia interetnica legalmente sposata del Mississippi, lei nera, lui bianco. Parliamo di uno degli stati americani più ferocemente segregazionisti, in particolare tra la fine dell'Ottocento e gli anni 60, e soprattutto parliamo quasi di ieri, 1970, appena 56 anni fa, e purtroppo di una conflittualità sociale e politica basata sul colore della pelle che a intervalli regolari ricorre negli Stati Uniti e che attraversa orizzontalmente i vari decenni arrivando fino ad oggi. La loro unione rappresenterà una sfida storica al divieto di matrimonio interetnico in vigore nello Stato e, cosa ancora più grave, avrà luogo 3 anni dopo che una sentenza della Corte Suprema degli Stati Uniti aveva già invalidato nel 1967 quelle leggi a livello nazionale. Alla fine comunque Bertha e Roger scriveranno la storia, e questo perché This Is My Country, gli Impressions.

0: as a nation, this is my country.
1: This is my country, gli Impressions di Curtis Mayfield, uno degli autori afroamericani più noti e illuminati della musica popolare del Novecento. Il pezzo dava il titolo a un album omonimo del 68, anno tremendo in quanto a conflitti e tensioni razziali negli Stati Uniti. Tanto per non dimenticare, il 4 aprile verrà assassinato Martin Luther King, con conseguenti rivolte in decine di città e una grande intensificazione della lotta per i diritti civili. Il 5 giugno viene ucciso Robert Kennedy, anche lui simbolo di riforma sociale e diritti civili, e poi le crescenti proteste contro la guerra in Vietnam e il consolidamento di una controcultura che sfocerà un anno dopo nel Festival di Woodstock o nell'Harlem Cultural Festival. In questo spirito del tempo, sempre più soul, folk e rock diventeranno, come si sa, fondamentali strumenti di coscienza sociale e politica, e in questo il pezzo degli Impressions è stato centrale. Canta Curtis Mayfield: ci sono alcune persone che pensano che non abbiamo il diritto di dire è il mio paese. Prima di mettersi l'anima in pace preferiscono agitarsi e combattere anziché dire è il mio paese. Ho speso 300 anni e anche più di schiavitù, sudore e lividi sulla schiena. Questo è il mio paese. Troppe persone sono morte per proteggere il mio orgoglio, perché io debba essere un cittadino di seconda classe. Siamo sopravvissuti a un duro colpo e voglio che sappiate che alla fine ci dovrete affrontare e prendere in considerazione, dovessimo morire in condizioni di disuguaglianza o vivere da pari come nazione. Questo è il mio paese, molto chiaro. Moving on up.

Moving On Up, uno dei pezzi più noti degli scozzesi Primal Scream, ovviamente nessuna parentela con Move On Up, il classico di Curtis Mayfield, peraltro anche la grafia del titolo è diversa. Un piccolo filo rosso musicale però c'è nel brano dei Primal Scream: il testo e il suono sono più un omaggio al mondo gospel in sé, genere molto apprezzato da Bobby Gillespie, leader del gruppo. Il pezzo di Curtis Mayfield invece è un'esortazione politica in chiave gospel alla comunità afroamericana ad andare avanti, a continuare a desiderare a prescindere dagli ostacoli. Torno alla mitica coppia di cui sopra, i cui nomi a proposito di quanto detto fin qui sono scolpiti nella cultura popolare e nella storia politica e sociale degli Stati Uniti: Bertha Linson e Roger Mills, la prima coppia interetnica a convolare appunto legalmente a nozze in Mississippi nel 1970, che non è stato proprio lo stato ideale per i neri. Anzi, la storia dei due è molto interessante. Bertha, studentessa afroamericana, aveva 24 anni e studiava al Jackson State College, storica università frequentata da afroamericani, teatro di uno degli episodi più tragici delle proteste studentesche negli Stati Uniti. Il 15 maggio 1970 la polizia aprirà il fuoco uccidendo due ragazzi e ferendone 12, tutti afroamericani. Roger Mills, coetaneo, era un impiegato bianco del Dipartimento Legale dell'NAACP, ossia la National Association for the Advancement of Colored People, l'associazione nazionale per l'avanzamento della gente di colore, la più antica e longeva organizzazione statunitense per i diritti civili, storicamente vicina alla borghesia nera e per questo molto criticata al tempo, ad esempio, da organizzazioni radicali come le Pantere Nere. Comunque due soggetti molto strutturati politicamente e soprattutto determinati in un contesto, quello del Mississippi, che nonostante la sentenza del 1967 della Corte Suprema fosse applicabile, come detto, a tutti gli stati, si era rifiutato di riconoscere la legittimità dei matrimoni interetnici, lasciando in vigore la sua legge segregazionista che risaliva all'Ottocento. Bahamas Soul Club, Never Roam No More, con la voce di John Lee Hooker. I had a good wife.

0: Maybe time's the cure.
1: Maybe time's the cure.

0: Brand New Me da International, l'ultimo album degli inglesi Saint Etienne, nessuna parentela con l'altra Brand New Me, il pezzo di Dusty Springfield del 69, una me completamente nuova che possibilmente deve aver pensato Bertha Linson il giorno in cui è finalmente convolata a nozze a proposito di quanto si diceva prima. Il 21 luglio 1970 la domanda di matrimonio verrà comunque inizialmente respinta e a quel punto lei e il futuro marito Roger Mills presenteranno immediatamente una causa presso la Corte federale. Un mese dopo il giudice distrettuale Harold Cox, noto per le sue posizioni segregazioniste, sarà costretto dal precedente della Corte Suprema ad ordinare allo Stato del Mississippi di consentire il matrimonio. Bertha e Roger si sposeranno il 2 agosto 1970 davanti a 200 invitati, alcuni anche armati come forma di protezione considerando l'alto rischio di violenza. Ecco, questo era il clima. I media si tufferanno sull'evento diventato uno dei momenti più rilevanti nella storia politica e nell'ambito dei diritti civili negli Stati Uniti. La ragazza dirà in seguito di aver detestato ogni minuto di quella pubblicità così pervasiva e duratura. 1972, Gina Sedman.
1: This is what life was like for me, growing up in the 70s.

1972, Gina Sedman, cantante soul inglese, il resoconto di quello che succedeva in quell'anno nella sua vita, sicuramente di tutt'altro tenore rispetto alla vicenda di Bertha Linson e Roger Mills, il cui matrimonio porrà di fatto fine al divieto di unioni interetniche in Mississippi. Divorzieranno 18 anni dopo, dopo essersi trasferiti a Washington e dopo aver avuto due figlie. Una, Demetria Mills, è un'attivista in prima fila per i diritti LGBTQ+, e anche lei ha dovuto affrontare lunghe battaglie per potersi sposare con la sua compagna. La storia si ripete, history repeating

History Repeating, lo storico pezzo dei Propeller Heads, secondo il canadese Matt Dusk. Nell'originale la voce era di Shirley Bassey. Wonder 45, Make It Happen, ed è anche l'ultima cosa per stasera. Grandi saluti da me, Francesco Adinolfi, e da Alessandro Chiappini in regia. Come al solito la scaletta e le immagini relative a quanto fin qui raccontato sono sul mio Facebook e sul mio Instagram. Mi raccomando, il podcast a più G. Sì, ma appuntamento con Ultrapop sabato prossimo alle 21:30 qui su Radio 24.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Mezzanotte in punto.
6: GR24, il sole 24 ore.
5: L'Etna non dà tregua, aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15 di oggi, riaperto lo scalo di Comiso. In calo gli arrivi di migranti irregolari nell'Unione Europea, dichiara Frontex. Ceuta in preallarme per il rischio di nuovi assalti alla frontiera. Morto l'uomo che era intervenuto domenica in difesa del figlio in provincia di Chieti. Sport, pioggia di medaglie per gli atleti italiani e gli europei di atletica e nuoto. Lo scalo catanese di Fontanarossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di oggi, Ferragosto, come comunicato in via ufficiale dalla SAC, la società di gestione dell'aerostazione, ed è difficile fare altre previsioni perché i venti continuano a spingere la cenere lavica dell'Etna a valle. Una svolta meteo potrebbe avvenire dopodomani, riaperto invece lo scalo di Comiso. Il dossier migranti, gli arrivi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a circa 61.000, a renderlo noto Frontex, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna, da dove però ancora nessuno è entrato nell'Unione. Oggi intanto massima attenzione nelle due enclavi spagnole in territorio nordafricano, per l'appunto Ceuta e anche Melilla, per i temuti nuovi assalti alla frontiera. Tema migranti che rimane sempre in primo piano. La Premier Meloni torna a chiedere all'Europa di proteggere i confini.
7: Tira dritto la Premier Giorgia Meloni sui migranti. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia su Ceuta. La priorità è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione alla base del sistema Schengen, dice in un'intervista. La grave crisi migratoria a Ceuta e la possibile nuova ondata ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare le misure necessarie. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 presenze. Le cifre non comprendono eventi eccezionali come Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con circa 20.000 arrivi, in calo comunque del 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con circa 16.000 arrivi, meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale in aumento, con circa 11.000 attraversamenti, più 37%. Per il Mediterraneo centrale la Libia resta il principale paese di partenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Un drone militare ha raggiunto i cieli della Lettonia orientale ed è stato abbattuto da un caccia italiano che opera nell'ambito della missione di difesa aerea NATO nei paesi baltici. Servizio.
8: È stato un caccia italiano a neutralizzare un drone che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto un portavoce del comando militare della NATO. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici, ha scritto su X la ministra degli esteri lettone Baiba Braze. Intanto Mosca ha lanciato una serie di attacchi aerei su vasta scala in Ucraina, anche in aree residenziali. Ci sono feriti e vittime a Kherson, Kramatorsk e Sumy, dove sono morti anche una madre di 29 anni e il figlio di 9. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, un cessate il fuoco immediato non è possibile. Il Cremlino avrebbe inoltre respinto la proposta di Kiev di fermare gli attacchi nel Mar Nero. Le forze armate russe hanno annunciato di aver conquistato Novonikolaevka, villaggio vicino a Kramatorsk, ultima e strategica roccaforte nel Donbass. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
5: Resta in carcere Walter Lavitola dopo una confessione definita fumosa e priva di riscontri.
9: Non ha convinto i magistrati la confessione di Walter Lavitola, le sue sono state affermazioni fumose e prive di riscontri, dice il GIP che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dal suo difensore. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista suo amico Sigfrido Ranucci, il cui obiettivo, ha detto, era quello che gli venisse rafforzata la scorta. Non escludo che dopo l'esplosione della bomba Sigfrido avesse intuito che dietro c'ero io, avrebbe aggiunto l'imprenditore. Mentre le indagini della Procura di Roma vanno avanti, sulla vicenda prosegue anche lo scontro politico. Il governo chiede di sostituirmi, scrive sui social Ranucci, rilanciando un post con il quale l'europarlamentare democratico Sandro Ruotolo fa sapere di aver denunciato alla Commissione europea le pressioni sulla RAI da parte di esponenti della maggioranza che chiedono di sospenderlo dalla conduzione di Report. Fratelli d'Italia annuncia anche un interrogazione parlamentare. Gli si imputa un danno d'immagine, ma Ranucci è la vittima, sottolinea invece il legale del giornalista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
5: Per la cronaca, è stato dichiarato morto il 50enne di Lanciano, intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacese in provincia di Chieti.
10: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, il 50enne rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossacesia in provincia di Chieti mentre interveniva per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite tra giovani. L'uomo, residente nella vicina Lanciano, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con lesioni cerebrali gravissime dopo essere stato colpito da un pugno e aver battuto violentemente la testa a terra. La ASL di Pescara, al termine del periodo di osservazione previsto con il collegio medico incaricato di effettuare le verifiche cliniche e strumentali, ha accertato la morte dell'uomo. Barchiesi, secondo le prime ricostruzioni, era intervenuto inizialmente solo verbalmente per difendere i figli. Per il suo ferimento è indagato un giovane che lo avrebbe colpito facendolo cadere. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio non solo nel territorio della provincia di Chieti, ma anche in tutto l'Abruzzo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pescara.
5: E siamo allo sport con la serata d'oro dell'Italia agli europei di nuoto e di atletica leggera. Sentiamo.
11: Simona Quadarella, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi. Tra Parigi e Birmingham lo sport azzurro cala il suo tris d'oro. Nella piscina parigina la nuotatrice romana bissa sui 1500 stile libero il successo degli 800, decimo trionfo europeo in carriera davanti alle tedesche Gose e Werner. E arriva anche il bronzo della staffetta 4% stile libero mista. Il bis lo fa, come due anni fa a Roma, anche Nadia Battocletti. Dopo i 5000 domina anche i 10.000 e dalla pedana dell'alto di Birmingham ancora una volta Jimbo Tamberi rinasce dalle proprie ceneri. Oro per lui, il quarto europeo in carriera, bronzo per Sioli, d'argento ci resta l'ucraino Doroshuk e nei 200 metri splendido il terzo posto di Fausto Desalu. A completare una giornata storica per lo sport azzurro, il bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale.

0: Generale ai mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. Per la marchigiana, oltre al podio, pure il passo olimpico per Los Angeles 2028. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio approdano ai sedicesimi di Coppa Italia il Parma 2-0 al Catania, il Cagliari 1-0 all'Arezzo, il Monza 3-0 all'Avellino e la Fiorentina 4-1 al Benevento. Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24 e Sole 24 Ore.

0: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: E per chi l'avesse perso, vi riproponiamo.
2: Sono le 18.05. Io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. C'è una parola che pronunciamo piano. È suicidio. Come se dirla ad alta voce fosse pericoloso. Come se nominarla potesse farla esistere, invece esiste già. Esiste nelle case, nelle scuole, negli uffici, nelle famiglie. Qualche volta esiste dietro una persona che ride, ed è forse questa la cosa che ci sconvolge di più. Quando qualcuno si toglie la vita, dopo arrivano sempre le frasi: ma sembrava felice, l'avevo visto ieri, mi aveva mandato un messaggio normalissimo. Beh, non avrei mai immaginato. Perché scusate, come dovrebbe essere una persona che sta pensando al suicidio? Come ce la immaginiamo? Non lo so, sempre vestita di nero, sempre a piangere, con un cartello al collo. La sofferenza non ha una divisa. Ci sono persone che stanno malissimo e continuano a lavorare, portano i figli a scuola, rispondono alle mail, fanno battute, preparano la cena, dicono a domani. Ed è terribile pensare che qualche volta dietro un a domani possa esserci qualcuno che al domani non riesce più a credere. Perché credo che ci sia un grande equivoco quando parliamo di suicidio. Pensiamo immediatamente alla morte, ma molto spesso al centro c'è un dolore diventato così grande da restringere tutto il resto. Non è possibile ridurre ogni storia alla stessa spiegazione, ogni persona è diversa, ma in molte crisi suicidarie non c'è semplicemente il desiderio di morire, c'è il desiderio disperato che smetta di fare così male. E questa differenza è enorme, perché il dolore non... Il dolore può cambiare, ecco questo, il dolore può modificarsi, può essere curato, può essere condiviso, può diventare sopportabile anche quando nel momento peggiore sembra impossibile crederlo. Il problema è che quando soffriamo profondamente, la mente può diventare un narratore crudele e ci dice: non cambierà mai, sei un peso, gli altri starebbero meglio senza di te. Ma la frase più importante da ricordare è questa: non tutto quello che pensiamo è vero, non tutto quello che pensiamo è vero, non tutto quello che pensiamo è vero, nemmeno quando a pensarlo siamo solo noi. E poi ci sono gli altri noi, quelli intorno, perché l'amore e l'amicizia sono fondamentali, ma non dobbiamo pretendere dall'amore di fare il mestiere della medicina. Servono uno psicologo, uno psichiatra, un medico, un servizio di emergenza, e chiedere aiuto non rende meno forte nessuno. Poi pensa a chi rimane, perché il suicidio lascia dietro di sé domande feroci, no? Ma perché non me ne sono accorto? Ma perché non ho chiamato? E se avessi detto, se fosse rimasto, cosa gli direi adesso? E vorremmo tornare indietro a trovare quel secondo preciso in cui avremmo potuto cambiare tutto, ma una tragedia così complessa non può essere trasformata automaticamente nella colpa di chi resta. Anche chi rimane ha bisogno di essere abbracciato, ascoltato, aiutato. E allora vorrei che in questo momento questa trasmissione, questa radio, servisse anche a una cosa piccolissima: a rendere pronunciabile una frase che magari qualcuno sta pensando proprio adesso e non riesce a dire. Ho paura di quello che potrei farmi. Ditela a qualcuno adesso. Cioè, non,

0: aspettate di riuscire a spiegarla bene, non dovete preparare un discorso, non dovete nemmeno sapere esattamente perché state così male. Dite soltanto: ho bisogno che tu rimanga con me. Perché quando il dolore ci convince che non esistono più strade, non è il momento di prendere decisioni definitive. È il momento di cercare un'altra persona, e poi un'altra, e un professionista, e tutto l'aiuto necessario fino a quando l'orizzonte torna ad allargarsi, perché qualche volta sperare non significa riuscire a vedere una vita meravigliosa davanti a sé. È molto meno e molto di più. Significa concedersi abbastanza tempo per scoprire che come ci sentiamo oggi non è necessariamente come ci sentiremo per sempre. E forse per adesso può bastare questo: non risolvere tutta la vita, restare. Io il 21 giugno stavo facendo un laboratorio di Zelig a Milano, al NAMA, a Turro, e c'è un ragazzo che si avvicina, un giovane comico, si chiama Navin Cassera, bergamasco, c'aveva Pota scritto, un ragazzo di origini indiane, viene da me e mi ha detto: ti ricordi, mi prendevi sempre in giro per il mio nome, che sono bergamasco ma sono nero? Io ho continuato a prenderlo un po' in giro, poi mi ha chiesto dei consigli, mi sono fermato a parlare con lui qualche minuto e ha un sorriso meraviglioso. Gli ho detto: guarda che se tu hai quel sorriso e oltre all'empatia sei dotato anche di questa simpatia, vedrai che riesci a diventare un buon comico. E lui mi ha ringraziato tanto, ci siamo abbracciati, mi ha chiesto una foto che ha pubblicato su Instagram e gli ho detto: dai, ci vediamo presto, poi quando ripartono i laboratori di Zelig ci rivediamo, fatti vedere. Si è tolto la vita stanotte. Navin Cassera aveva 39 anni e questa puntata è dedicata a te, Navin. Riposa in pace.
1: Mie care, la felicità consiste nel poter dire la verità senza far mai soffrire nessuno.

0: e non rispondere tutto bene. Di Paolo Ruffini.
1: Ciao Paolo, sono Tania da Piombino. Complimenti per la trasmissione, oggi sono scoglionata. Ciao, un abbraccio.
2: Grande Tania, meno male si è fatto fare una risata oggi. Oggi parliamo di un argomento importante, parliamo di suicidio, parliamo di persone che si tolgono la vita, lo so, la vigilia di Ferragosto, ma insomma, se volete parlare dell'eclissi, di gente che insomma ha visto gli alieni nell'eclissi, di gente che ha perso la vista durante l'eclissi perché non aveva gli occhialini, ci sono tantissime radio girate su altre stazioni, cioè tante altre stazioni bellissime che fanno radio di flusso. Noi qui parliamo di benessere mentale, questa trasmissione si chiama Come stai e non rispondere tutto bene. Vi ricordo i numeri per chiamarmi in diretta: 800 24 00 24, oppure tramite WhatsApp 331 57 55 721, anche per i messaggi vocali, oppure 349 238 6666, e sono numeri che sono agibilissimi e vi aspettiamo. Se no, ripeto, per la diretta 800 24 00 24. Come ci scrive Matteo, che dice: ciao Paolo, io sono sopravvissuto ad un incidente tra virgolette che, se fosse finito diversamente, sarebbe stato interpretato come suicidio, e da qualche giorno vi domando quanti suicidi non erano volontari. Matteo da Aosta. Matteo, facci capire meglio, se hai voglia chiamaci. E ringrazio redazione Michele La Serra, Cristina Lunghi, regia Valeria Bernardi. Grazie infinite a tutti quanti voi che ci ascoltate. Fino alle 19:30 sarò qui con voi in diretta, come tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. E adesso sentite qua. C'è una frase che sappiamo dire benissimo agli altri: se hai bisogno, chiamami. La diciamo continuamente agli amici, ai figli, alle persone che amiamo. Poi arriva il giorno in cui siamo noi ad avere bisogno e improvvisamente quella frase diventa difficilissima, perché bisogna dire ho bisogno di aiuto, cioè proprio scandita, ho bisogno di aiuto. 5 parole, ho bisogno di aiuto. No, 4. Ho bisogno di aiuto. 4 parole. 4 parole che pesano una tonnellata.

che ci hanno insegnato a essere autonomi, forti, indipendenti, a cavarcela, a dire passerà, ma sì dai, ce la faccio da solo. Quante volte ci diciamo ce la faccio da solo, no? Oppure meglio ancora, non voglio disturbare, questa è meravigliosa, non voglio disturbare, come se il dolore dovesse avere una buona educazione, come se dovessimo stare male senza creare traffico, no? E allora non chiamiamo, non diciamo niente, aspettiamo fino a quando quello che avremmo potuto condividere diventa qualcosa che dobbiamo sopportare da soli. Anche un uomo che sta negando potrebbe dire ce la faccio da solo, non c'è problema. Ma magari sarebbe molto più intelligente afferrare la mano che gli stanno tendendo. Abbiamo confuso la forza con l'assenza di fragilità. E invece siamo fragili tutti. Un bicchiere di cristallo è fragile, ma nessuno direbbe che vale poco, anzi. Lo trattiamo con cura proprio perché può rompersi. Con gli esseri umani invece facciamo il contrario. Appena compare una crepa, ci vergogniamo, la nascondiamo, perché essere fragili significa essere deboli per qualcuno, ma invece essere fragili, lo ripeto, significa essere vivi. Ci spezziamo perché amiamo, abbiamo paura perché abbiamo qualcosa da perdere, piangiamo perché qualcosa ci importa, sentiamo la mancanza perché qualcuno ha avuto un posto dentro di noi. La fragilità è il prezzo della sensibilità. E forse una delle cose più coraggiose che possiamo fare nella vita è permettere a qualcuno di vederci quando non siamo forti. Dire ho paura, non dormo, non ce la faccio, non riesco più a gestirla, ho bisogno di te. Perché chiedere aiuto significa fare una cosa enorme, significa fidarsi, significa consegnare a un'altra persona una parte di noi che in quel momento non riusciamo a portare e dirgli senti, me la tieni un attimino. Pensate che meraviglia, forse è questo quello che fanno le persone che ci vogliono bene. Non risolvono necessariamente i nostri problemi, ma ci aiutano a portarli. Facciamo così, un pezzo io, un pezzo te. E improvvisamente pesa meno. E poi quando serve, ci sono professionisti che hanno studiato proprio per questo. Ci sono psicologi, psichiatri, medici, persone alle quali non dobbiamo dimostrare di stare abbastanza male per meritare aiuto, perché anche questa è una follia. Cioè aspettiamo di stare malissimo, aspettiamo. Come se per andare dallo psicologo dovessimo essere distrutti. C'è uno psicologo, un terapeuta, uno psichiatra, qualcuno che ha studiato proprio per entrare in quel dolore senza perdersi insieme a noi. E non c'è niente di umiliante, cioè se io mi rompo una gamba, vado dall'ortopedico, cioè non è che dico prova a camminarci sopra e vediamo un pochino se passa perché sono una persona forte, no, però con la mente lo facciamo continuamente. Forse dovremmo cambiare completamente significato alla parola fragile. Fragile non significa non valgo abbastanza, significa posso farmi male, e sapere che possiamo farci male non ci rende meno forti, ci rende umani, anzi. Forse la vera forza non è riuscire a portare tutto, è sapere quando una cosa è diventata troppo pesante e avere il coraggio di dire senti mi aiuti, ecco queste due parole, mi aiuti per favore, quattro parole, mi aiuti per favore, non salvami, non risolvimi la mia vita. Dobbiamo imparare a prenderci cura di noi prima di romperci e soprattutto dobbiamo insegnarlo ai bambini. Ai bambini non va detto non piangere, ma piangi, io sono qui. E nemmeno devi essere forte, ma puoi avere paura, io sono qui. Perché un bambino che impara, che può chiedere aiuto, forse diventerà un adulto che quando starà male non si chiuderà in una stanza fingendo che vada tutto bene. E questa cosa potrebbe perfino salvargli la vita. Io non so perché abbiamo trasformato l'autosufficienza in un ideale. Cioè nessuno di noi è autosufficiente. Siamo venuti al mondo perché qualcuno ci ha tenuti in braccio. Abbiamo imparato a parlare perché qualcuno ci ha parlato. Abbiamo imparato a camminare tendendo una mano. Poi diventiamo grandi e decidiamo che quella mano non ci serve più. Ma non è vero, cambiano soltanto le mani. A volte è quella di un amico, a volte è quella di una compagna, a volte è quella di un padre, di un figlio, di uno sconosciuto o appunto di un terapista, di uno psicologo. E anche qualche volta siamo noi quella mano per qualcun altro. Cioè essere adulti non significa arrivare al punto in cui non abbiamo più bisogno di nessuno. Essere adulti significa imparare di chi possiamo avere bisogno. E allora, se oggi state attraversando qualcosa che vi sembra troppo grande, non aspettate di trovare le parole perfette, perché non servono. Telefonate a qualcuno e dite soltanto non sto bene. Poi fate silenzio. Non significa che siete deboli, significa soltanto che siete umani. E forse la vita è tutta qui. A volte siamo la mano che trema, a volte siamo la mano che stringe. L'importante è non lasciare nessuno dei due da soli, ecco. Chiedere aiuto significa soltanto questo, lasciare una porta aperta quando dentro di noi abbiamo già spento tutte le luci, perché qualche volta basta una persona che entri, basta che

si sieda accanto a noi e non abbia fretta di accendere niente, che resti lì finché i nostri occhi, piano piano, ricominciano a vedere nel buio. Otto zero zero ventiquattro zero zero ventiquattro. Siamo qua.

Ne approfitto anche per darvi un numero di prevenzione del suicidio di Samaritans, che è 06 7720 8977. Il telefono Amico Italia è 0223 272327. C'è anche un WhatsApp del telefono Amico, che è 324 011 7252.

0: mi ricordo tutto. Una stronzata che la cocaina discasse la memoria. Sono 30 anni che la tiro e non mi sono dimenticato niente. Io me la ricordo tutta la cocaina che mi sono tirato. Mi ricordo quando andai a New York e Frank Sinatra dovette venire a sentire questo fenomeno di Tony. Mi ricordo mia madre, quando era giovane. E vi devo dire, per me rimane comunque la donna più bella che ho conosciuto nella mia vita. Ma mi ricordo un amico, si chiamava Antonio Pisapia. Era un grande calciatore. Voleva fare l'allenatore e non gliel'hanno fatto fare. E si è suicidato. Ma io non mi suiciderò mai. Perché un'altra cosa mi ricordo io. Io ho sempre amato la libertà. E voi non sapete manco che cazzo significa. Io ho sempre amato la libertà. Io sono un uomo libero.
1: Che meraviglia, Tony Servillo, un uomo in più, l'uomo in più, l'uomo in più di Paolo Sorrentino sulle note di Anthony and the Johnsons. Wow! Ragazzi, sono le 18:23, un brivido ci scorre sulla pelle, abbiamo tante persone che ci hanno scritto su WhatsApp, saluto Flavio, Carlo, ditemi anche da dove mi scrivete, che mi fa piacere, Carlo da Milano, Flavio, abbiamo delle persone in linea, dai, dai, facciamo una bella trasmissione, è forte anche per me questo tema, però vogliamo dare un senso. Cominciamo con Giuseppe da Bergamo. Giuseppe, come stai?
2: Ciao, benissimo.
1: Dai,
2: posso.
1: Grazie.
2: Sto perculando.
1: Grazie, beh, no, stai perculando, io... no? Stai bene,
2: no,
1: davvero?
2: No, sto bene. Io ho imparato dagli inglesi a dire sempre not too bad,
1: okay,
2: non male.
1: Ok.
2: Perché dire benissimo può essere falso.
1: Grazie di farci compagnia, permetti, raccontaci tutto, Giuseppe.
2: Se mi permetti faccio solo una parentesi su quello che hai detto prima. Io credo che alcune persone abbiano vergogna di chiedere aiuto per il rifiuto. Quindi essere rifiutati già è triste, figurati poi in un momento d'aiuto dove una persona può dire per n motivi no, perché può succedere.

0: perdere. Comunque vado oltre.
1: Aspetta, guarda Giuseppe, invece hai detto una cosa interessante, stai un attimo con me perché voglio intanto collegarmi con uno psicoterapeuta, uno psicologo che è già intervenuto nella nostra trasmissione, è già stato qui a Come stai? Lo saluto e lo ringrazio, Stefano Borioni. Ciao Stefano, buonasera.
2: Eccoci Paolo, ben trovato.
1: Grazie, grazie infinite. Hai sentito già quello che ci ha detto Giuseppe da Bergamo? Ci parlava ovviamente del senso di vergogna, a volte di chiedere aiuto, che è stata anche l'apertura con cui ho iniziato la trasmissione, no? Io ho cercato di spezzare una lancia a favore della tua categoria, ma insomma, se vuoi rincararla anche te, penso che faccia soltanto bene.
2: Sì, assolutamente. Diciamo che il tema di cui parlava il signor Giuseppe, quello della vergogna, mi sembra di aver capito, associato al tema del rifiuto, e che poi talvolta qualcuno può anche sperimentare questo, no? Magari nella sua esperienza di vita, di aver chiesto aiuto, magari in una fase della sua vita in cui stava ancora definendo lui quanto valeva, quanto gli altri ci sarebbero stati, e aver interiorizzato questo schema che per cui se io chiedo aiuto, quell'aiuto non lo ricevo, e quindi provo vergogna, e quindi mi trovo a soffrire doppiamente, perché non soffro soltanto per la ragione che mi fa soffrire, ma soffro anche perché nel momento in cui ho provato a chiedere aiuto, qualcuno mi ha sbattuto,
1: certo,
2: una porta simbolica in faccia, e quindi poi
1: mi sento svilito,
2: ho interiorizzato
1: ovviamente
2: anche questo. Certo. Sì, quindi soffro due volte.
1: Giuseppe, cosa ci volevi raccontare? Dici tu.
0: Sì, allora, una persona a me vicina si è tolta la vita quest'anno. L'ha fatto in una modalità che mi ha lasciato perplesso, nel senso che non si è allontanato da casa sua, lo ha fatta a casa in un momento dove mancavano anche gli altri familiari, poi sapeva che sarebbero rientrati e l'hanno ritrovato, e non ha lasciato nulla, non ha lasciato un biglietto, ha lasciato motivazione, ed era una persona apparentemente, passatemi il termine, normale, o comunque che non sembrava potesse soffrire di un problema così importante. La cosa che mi lascia perplesso è proprio la modalità. Io l'ho letta, perdonatemi se lo dico male, ma come un po' una ripicca, una vendetta contro qualcuno, perché di solito, almeno da quello che si può leggere, chi si suicida di solito lo fa lontano, per non essere trovato, certo, comunque essere lontano dal proprio habitat, e fatto in questa modalità mi ha dato
1: fastidio. Da questa persona ha figli, moglie e figli?
0: Sì.
1: Ecco, dottore Stefano, c'è una, come dire, tante persone che per rabbia, ovviamente, soprattutto nei confronti di persone che decidono di togliersi la vita, a un certo punto dicono, no, fottuto egoista, quanto sei stato egoista, quanto sei stato bastardo, no? E la modalità che Giuseppe ci racconta è una modalità ovviamente, insomma, sai, che viene da dire, cioè lui giustamente dice mi lascia pensare, perché dice caspita, no, potevi trovare una formula migliore, ma è così davvero? Cioè una persona che decide di togliersi la vita deve anche scegliere qual è la modalità giusta?
2: Io penso che quando noi ci confrontiamo con un dolore così estremo, quando entriamo in contatto, e lo facciamo raramente, no? Non penso che sia un caso che oggi, grazie a questa bellissima trasmissione, possiamo parlarne, ma non siamo così abituati a sentir parlare di suicidio. Addirittura se lo scriviamo sui social network, l'algoritmo ci censura.
1: Quindi, ma perché? Ma
2: è
1: perché?
2: Veramente complicato.
1: Io questa la trovo
2: parlarne
1: una cazzata incredibile. Cioè che noi si debba parlare, cioè che se noi si debba paragonare, scusatemi, cioè che su Instagram si debba paragonare la parola cazzo alla parola suicidio e si debba mettere un asterisco, io lo trovo allucinante. Cioè non ho capito francamente perché. Però scusami Stefano, t'ho interrotto, dimmi sulle modalità.
2: Assolutamente. Anche appunto volendo chiedere aiuto, come dire, si interiorizza anche dentro di noi. Pensiamo per esempio alle nuove generazioni, che la parola suicidio è una parolaccia, qualcosa di cui devo vergognarmi. Quindi se ho già una vergogna intrinseca, bravo, legata a quello che mi ha portato al suicidio, mi trovo anche in un mondo che mi dice di vergognarmi e che verrò censurato. E infatti il post a volte vengono cancellati, chiusi, magari perché io sto chiedendo aiuto, per cui ci siamo, magari io e te da una parte che diciamo, oh ragazzi, chiedete aiuto, e poi c'è un mondo che volontariamente o involontariamente non mette spesso le persone nelle condizioni di chiedere questo aiuto. Certo. E quindi magari questo dolore va a crescere, ad aumentare, ma possiamo immaginare ipotizzare che sia stato, per esempio, questo caso di questa persona che non ha sentito da nessuna parte che c'era questa possibilità di riceverlo, questo aiuto, e, certo, e forse ha voluto manifestare proprio con il suo corpo, con la sua morte, che lui esisteva, che lui c'era, come dire: adesso non potete più
1: evitare,
2: ignorarmi, ma pensiamo a che enorme dolore c'è dietro,
1: certo,
2: una persona che prende una scelta del genere.
1: Grazie dottore, Giuseppe, grazie della tua testimonianza, continua a farci compagnia se voglia.
0: A voi, ciao.
1: Grazie, ciao.
3: Alice era una ragazza molto sensibile, che pativa per la sofferenza che aveva intorno, che non voleva scavalcare gli altri, non voleva vivere sgomitando o camminare su chi le stava vicino. Forse per questo pure non era riuscita a trovare quel posto nel mondo che le era stato promesso, che almeno noi le avevamo promesso perché ci credevamo. Alice voleva lavorare, voleva rendersi utile e si è sentita sconfitta quando è dovuta andare via da Roma perché non riusciva più a mantenersi ed è dovuta tornare qui, a casa con noi. Alice soffriva di non essere indipendente. Ma Alice non era solo questo, non era solo una persona sofferente. Alice era anche un'entusiasta, continuava il volontariato con i bambini e negli ultimi anni qui aveva scoperto il pugilato. Io le ho fatto tante storie e non capivo perché proprio il pugilato. Non ero proprio entusiasta che mia figlia si prendesse a cazzotti sul naso. Lei mi rispondeva che nella vita i cazzotti però si prendono comunque e lei voleva imparare a incassarli e a darli indietro, e che preferiva invecchiare con una faccia piena di cicatrici piuttosto che con il viso di una bambola sempre uguale. È stata la sua ancora di salvezza finché è bastata. Nostra figlia non era una vittima, è una ragazza che ha combattuto sempre come tutta la nostra famiglia, e che è stata anche male, anche, non solo. La sua vita non si riduce a questo.
1: La poesia di Zero Calcare, la sua capacità di raccontare le vite. Questa è Come stai, non rispondere tutto bene. Sono le 18:34, io sono Paolo Ruffini, questa è Radio 24. Parliamo di persone che si tolgono la vita, parliamo di suicidio, e prima siamo in compagnia con Stefano Borioni, psicologo, psicoterapeuta, ci raccontava di come c'è un tabù riguardo proprio alla parola suicidio, di come la parola suicidio viene asteriscata sui social, non si sa perché, insomma. Non capisco la volgarità che ci possa essere dietro la parola e il fatto che queste cose forse non fanno altro che dare un valore in più alle persone che si inibiscono, alle persone che si vergognano, alle persone che non hanno voglia di chiedere aiuto, quando, ripeto, chiedere aiuto è sintomo di grande forza, grande coraggio. E oltre a rivolgersi, lo ricordiamo sempre, a uno psicologo, a un terapista, a uno psichiatra, a una mano amica, ricordo anche il numero di Samaritans 0677208977, è importante sempre riuscire a sapere che c'è una mano tesa dall'altra parte, anche se non riusciamo a vederla. Lorenzo da Reggio Emilia all'800240024. Lorenzo, come stai? Bene, ottimo, raccontaci.
4: Dopo 20 anni di antidepressivi,
1: wow.
4: Sto, nel senso che l'antidepressivo, come dico io, no? Se mi può passare il termine, è un po' come un preservativo all'anima, cioè ti toglie le fasi down.
1: Che immagine.
4: Però, ma nemmeno ti dà quella gioia, no? Cioè, non c'è la gioia di vivere. Io 20 anni fa mi sono buttato sotto un treno.
1: Quanti anni hai?
4: Ho quasi 60 anni, 58. È nata così. Per anni ho avuto mio padre con un cancro allo stomaco, che poi ha fatto sindrome paraneoplastica al cervello. Quindi per anni lui era un nodo fuori e dentro, da diagnosi e cura, servizio di igiene mentale, psichiatrie, psichiatri, eccetera. Mio padre muore in dicembre, mia madre di cancro muore in aprile. Io praticamente non riuscivo a pensare ad altro, cioè al lavoro, agli amici. Io ero completamente assorto da questo, no? Prima dai lunghi anni e poi dall'improvvisa mancanza di mia madre, che probabilmente non ha detto niente, neanche che non stava bene, per supportare mio padre.
1: E quindi?
4: E niente, non avevo più punti di riferimento, cioè pensavo che non importasse nessuno più a nessuno.
1: Sul tu perdonami, lavoro, parli di quando avevi 40 anni, avevi una compagna, avevi una famiglia?
4: Avevo la famiglia che era mio padre e mia madre.
1: Ah, okay.
4: Non avevo una compagna, avevo un lavoro che già non mi piaceva molto, poi combinavo un sacco di guai, allora ho detto vabbè, visto che non importo niente a nessuno, c'era anche lo psicologo, e tanto morire si deve morire, ormai le persone a cui ho potuto fare del bene l'ho fatto, e ho deciso di buttarmi sotto un treno. Fortunatamente ci sono, quindi non ha avuto l'effetto che dico. Però ecco, c'erano un paio di cose che volevo aggiungere a quelle che voi dicevate.
1: Certo.
4: Sul fatto del chiedere una mano, eccetera, è che le altre persone proprio, cioè non è che noi non vogliamo, cioè non è che io non volessi in quel momento essere aiutato. E c'erano anche persone, c'era la psicoterapeuta che seguiva i familiari malati di cancro, eccetera, e c'erano gli amici, però erano tutti distanti, cioè era come vivere in una campana di vetro. Io pensavo solo a quello che era successo e ai casini che stavo facendo, ad esempio al lavoro. Quindi chiedere aiuto sì, ma no, non si vede. Cioè, in certi momenti non vedi le persone che ti possono dare la mano.
1: Io lo capisco, Lorenzo, però perdonami, ti faccio una domanda che può essere di una stupidità assoluta.
4: Ma no,
1: ti chiedo scusa se ti sembrerà inopportuna questa domanda, però.
4: No, sì, ma.
1: Cioè, io penso che per buttarsi sotto un treno, comunque un po' di coraggio ci vuole, no? Anzi, ci vuole molto coraggio. Giusto?
4: Sì, è quello che mi ha detto poi un insegnante di spesa.
1: La mia domanda è, quel coraggio lì, perché non l'hai preso, invece che per buttarti sotto un treno, quel coraggio non l'hai utilizzato per vivere?
4: Ma perché la mia vita non aveva più nessun scopo, ecco, non senso, scopo.
1: Okay.
4: Mi sono trovato senza scopo.
1: Stefano Borioni, dottore, cosa ti senti di dire a Lorenzo da Reggio Emilia?
2: Beh, io stavo ascoltando questa storia dolorosa, dolorosa non unicamente nella perdita, ovviamente, riguardo alla perdita così ravvicinata dei due genitori, a dicembre il primo e ad aprile la mamma, se ho ascoltato, se ho capito bene, due eventi che poi sono probabilmente l'estremo atto di tutto il dolore che ha caratterizzato la vita del padre. Se parliamo di una neoplasia allo stomaco, immagino il dolore. Quindi come questo signore, come Lorenzo, sia cresciuto proprio dentro il dolore, come se il dolore fosse diventato quasi un altro coinquilino dentro quella casa. Cioè, una canzone di Roberto Vecchioni che sentito, ho conosciuto il dolore come se fosse una persona. Mi sembra un po' che Lorenzo abbia sperimentato qualcosa del genere. E quello quando lui dice sì, ma io che essenzialmente che vivevo a fare, qual era il mio scopo, è che un po', diciamo, che il contrario della cura talvolta non è soltanto la patologia, ma anche l'isolamento. Cioè l'isolamento, la solitudine quando stiamo male può diventare qualcosa che aggrava tantissimo, anche perché spesso le persone fanno legittima fatica a stare vicino al dolore altrui. Magari si sentono impotenti, non sanno che dire, dicono una frase fatta magari per rassicurare sicuramente la persona, ma anche perché stare a fianco a una persona che soffre non è semplice. Quindi magari si tende a chiuderla con una frase fatta, provando a rassicurarlo e sperando che quella dimensione finisca.
1: Sì, sì, però no, mia domanda, Stefano, è anche quella che ho rivolto, non so se è una domanda sciocca quello che ho chiesto a Lorenzo, però caspita, dicono, cioè, bisogna avere, perdonami il linguaggio poco clinico, ma bisogna avere le palle comunque per compiere un gesto del genere, no? Bisogna avere le palle.
2: Sicuramente.
1: E quindi vuol dire che se tu hai le palle, quelle palle forse le puoi anche indirizzare verso un altro tipo di cammino, no? Di induzione, no? E forse è lì che io non arrivo a capire la disperazione, cioè la disperazione che ti porta ad avere tanto coraggio verso soltanto una via e non tanto coraggio in generale.
2: Forse Lorenzo ci risponderebbe: ma a quale scopo? Magari io quella forza ce l'avrei avuta, ma in assenza di relazioni, che ci avrei fatto con una forza che mi spinge verso una vita privata di relazioni? Allora utilizzo quella forza, quelle palle, come dicevi tu, per a questo punto chiudere, come è chiusa la storia di mio padre, la storia di mia madre. Io non ho nessun altro, perché mi sembra di capire che all'epoca Lorenzo non avesse fidanzate, fratelli, e quindi in quella solitudine era come dire: seguo la scia, la mia scia familiare. Ma non so,
1: Lorenzo, vuoi aggiungere qualcosa? Io intanto ti ringrazio.
5: No, voglio aggiungere proprio questo, che è l'altra cosa che volevo dire, cioè io non è che non avessi amici, ne avevo, infatti in ospedale mi hanno rifatto la casa quando sono tornato a casa, eccetera, però non li vedi, cioè sembra che non ci siano, non esistono, cioè in quei momenti di malattia prima e di angoscia poi
1: sono trasparenti.
5: Io sono trasparente, io sono in una campagna e non li vedo, e infatti mi sono reso conto dopo, metà degli amici li ho persi, non dei tanti, ci contano neanche sulle punte di due dita, però mi sono reso conto dopo che ho fatto del male a delle persone.
1: Certo.
5: Ed è una cosa che non volevo, ma non mi sembrava di farlo, perché per me non esisteva, cioè esisteva solo quel buco nero, no? Esisteva solo il vuoto. E quindi una cosa che posso dire è, appunto, a chi magari ha intenzione di andare in stazione in questi giorni: non fatelo in stazione, perché tanto non serve, e questa è una ironia da capricorno. Certo. Potete ferire delle persone che vi sembra che non ci siano, ma ci sono, e potete perdere delle persone che magari vi hanno aiutato, vi siete aiutati, avete aiutato, con cui vi siete fatti del bene a vicenda.
1: Grazie Lorenzo, grazie infinite.
5: Questo è il messaggio che voglio lasciare.
1: Grazie, grazie infinite, grazie alla tua testimonianza, continua a farci compagnia.
5: Mi vaccinano e basta, cioè adesso sono così nella media, ma meglio nella media che...
1: Spero che tu possa levarti il preservativo dall'anima ogni tanto, e che tu possa concepire cose belle.
5: Ogni tanto a teatro.
1: Bravo.
5: Ogni tanto a teatro, un po' di emozione c'è.
1: E allora ci vediamo a teatro. Ti abbraccio forte.
5: Grazie,
1: ciao Lorenzo.
5: Ciao.
1: Grazie a te. Allora, prima dell'interruzione, io volevo mandare un pezzo di Monicelli. Monicelli a un certo punto ha saputo che aveva una situazione clinica disperata e ha deciso di togliersi la vita, e ha lasciato questo lascito così particolare. Sentite qua.
6: La speranza è una trappola inventata dai padroni. La speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Tanto perciò adesso state buoni, ci sarà l'aldilà. Così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra 2 o 3 mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera. Sì, state buoni, vanno a casa e stanno tutti buoni. Abbiate speranza, mai avere la speranza è una trappola. È una cosa infame, inventata da chi comanda.
7: Io ho fatto mia una teoria di Carl Jaspers, che osservando Van Gogh disse lui aveva l'esigenza creativa che usava per difendersi dalla malattia, così come fa l'ostrica, che crea una perla proprio per difendersi dalla malattia. Quando entra un batterio all'interno del guscio dell'ostrica, per renderlo inoffensivo, l'ostrica lo ammanta di madreperla, ed ecco che dopo qualche anno abbiamo il gioiello, la perla. Nel mio caso, io penso di essere un'ostrica sognatrice come molti di voi. Penso che l'atto creativo serva ad ammantare un batterio che si chiama realtà, che è molto spesso molto difficile. Allora io non me ne volevo andare da questo palco senza darvi un po' di coraggio. Cari amici, cari ragazzi, care ragazze, non abbiate paura, perlificate, create le vostre perle, non lasciate che le vostre idee si diventino dentro di voi inespresse. Fatelo. Non abbiate paura dei famosi fallimenti che non esistono. Il fallimento è quando non ci provi.

0: oggi posso dire sull'altalena.
1: Sull'altalena.
0: Anni fa avrei detto male, grazie.
1: raccontami.
0: Arrivano degli sprazzi di sereno. Bene, io vi racconto di mio figlio, Francesco, 35 anni, commercialista, stava realizzandosi professionalmente, scriveva poesie, suonava il violino, amava la pesca alla mosca, un uomo sensibile, intelligente, pieno di amici, con una forte vitalità, un uomo dai veramente tanti interessi e anche tanto talento. Il 14 di maggio del 2018, giusto 8 anni e 3 mesi fa, al ritorno dopo aver accompagnato la compagna al lavoro, si è fermato ad un ponte e lì è finita la sua storia.
1: E
0: non ha lasciato nulla di scritto e quindi lo smarrimento è stato totale per noi. Noi non avevamo captato nulla, l'avevamo visto un pochino più nervoso, più chiuso, ma era un uomo, avevamo ricondotto questo alla sua maturazione di uomo e quindi certo, alla sua capacità di affrontare le sue problematiche in modo riservato con la sua compagna, eccetera.
1: E Miranda, senti, come è cambiato anche il tuo modo di vivere questa mancanza?
0: Beh, oggi il regalo che lui mi ha fatto è che io sono una persona completamente diversa nelle relazioni, nell'approccio con gli altri, nella quotidianità. Tutta quella fretta, tutto quell'affanno, tutta quella che oggi chiamo superficialità, buonismo, sono tutti andati. Oggi le persone che mi fanno stare bene e con le quali io sto bene, le situazioni nelle quali sto bene, mi dedico e testimonio e anche cerco di aiutare gli altri, perché le relazioni con le persone sono fondamentali.
1: Sei credente, Miranda? Credi in Dio?
0: Credo, ma non sono praticante, anzi piuttosto critica.
1: Ma ti faccio una domanda. Io, sai, quando faccio questo spettacolo che è sulla spiritualità e penso sempre che a volte c'è una bellissima poesia di Lamberto Giannini che mi porta a pensare a volte che poi un giorno, quando si moriranno, forse più che Dio sarebbe bello incontrare la propria mamma. E io invece volevo chiedere a te se un giorno, quando morirai, ti piacerebbe più che Dio rincontrare tuo figlio.
0: Paolo, questo ci conto. L'ho messo già nel conto. I primi tempi pensavo, quando lo rincontro la prima cosa gli do una serie di scapaccioni che lo volto, poi invece so che lo abbraccerò.
1: Stefano, cosa senti di dire? Eccoci, a Miranda? Eccoci. Hai sentito una mamma? Signora, abbiamo parlato tante
2: Miranda,
1: volte di genitori che, quando perdono un figlio, probabilmente si continuano a chiamare genitori, no? Non è che uno diventa vedovo, uno certo, può diventare orfano, certo. Un genitore resta genitore. Hai sentito la storia e fra l'altro so che Miranda bazzica anche Pieve di Romena, che è un posto bellissimo che ho conosciuto, dove c'è una pieve meravigliosa dove vengono piantati dei mandorli che sono che danno dei frutti resistenti anche d'inverno. Cosa vogliamo dire a Miranda, Stefano?
2: A me ha colpito questo smarrimento di cui parla Miranda. Dice: noi non avevamo capito nulla. E questa purtroppo è una domanda frequente in questi casi, che può tormentare un genitore. Cosa avrei dovuto vedere, capire, cos'è che mi è sfuggito? E capita quando qualcosa di terribile accade, la nostra mente cerca altrettanto disperatamente un punto, no? In cui poter dire: ecco, se avessi fatto diversamente questo, avessi capito quello, ora sarebbe andato diversamente. Ma è una trappola, è una tortura in qualche maniera, anche perché noi oggi la Miranda di oggi possiamo dire che conosce, no, il tragico finale della storia, ma quando viveva la quotidianità precedente alla tragedia non conosceva né intuiva legittimamente quel che sarebbe successo. E io

0: credo che siamo un po' tutti d'accordo che non possiamo pretendere che la Miranda del 2018 avesse già la consapevolezza che ha oggi la Miranda del 2026, e quindi darle anche la colpa, oltre al dolore, di non aver capito questo. Quindi io, se le può arrivare come una carezza, come un abbraccio, vorrei provare a levarle parte di questo peso, di questo smarrimento, di questo non aver capito. La cura, l'amore non ci rende onnipotenti, e certi dolori sono veramente difficilissimi da cogliere, da vedere e da riconoscere.
1: Senti Miranda, ti volevo chiedere una cosa, perché vabbè, non sono così sciacallo ovviamente da chiederti del tipo di dolore, perché sarebbe una sciocchezza chiederlo, è pleonastico, ma ti volevo chiedere una cosa, che è questa: quando Francesco poi se n'è andato e quando l'hai saputo, è cambiato il senso del tempo per te? Cioè, è successo qualcosa al tempo? Non lo so, si è fermato qualcosa, hai iniziato a correre di più, ti sentivi in una bolla? Cos'è successo?
2: Allora, la prima cosa che ho pensato il giorno dopo, e ho detto: ma il sole si alza lo stesso, e perché? Il domani per me non ha più luce. Io però devo dire che ho anche un'altra figlia, e quindi ho una figlia, io ho due figli, Francesco e la sorella, quindi questo pensiero è stato un pensiero dettato dalla disperazione del momento. Poi io ho avuto un'altra fortuna, ho chiesto aiuto, ho incontrato uno psichiatra che veramente mi ha accompagnato. Con lui ho potuto parlare della mia rabbia, della mia delusione, del mio sentirmi abbandonata, del bisogno di trovare per forza un colpevole esterno per assolvere me, e quindi tutto questo mi ha fatto entrare dentro questo dolore. Piano piano poi sono approdata a Romena, che tu rammentavi. Romena è un posto, il gruppo Nain di genitori che hanno perso i figli per qualunque motivo, dove puoi condividere il tuo dolore, le tue paure, ma anche non ti vergogni se ti viene da ridere, non ti senti colpevole di abbandono. Ce ne sono anche altri gruppi di aiuto, ma la fraternità di Romena, piantare il mandorlo, vederlo fiorire a primavera, è come rivedere il sorriso di Francesco. Quindi il tempo ha cambiato ritmo, ma soprattutto ha cambiato significato, perché si è agganciato degli scopi importanti.
1: Miranda, ti abbraccio fortissimo, grazie infinite. Grazie
2: a te,
1: se hai voglia.
2: Grazie a voi.
1: Qua, continua a farci compagnia. Un bacio grande, grazie.
2: Ciao.
1: Mi piacerebbe sentire, prima dell'interruzione, Anna da Brescia. Anna, ci sei? Anna, come stai?
3: Ciao. Paolo. Avrei tutte le risposte possibili e immaginabili, dal malissimo al benissimo e tutto quello che ci può stare in mezzo.
1: Raccontami, voglio, tutto, ho due minuti per te.
3: Ti voglio benissimo,
1: grazie.
3: Adesso capirai perché.
1: Dimmi.
3: Dunque, io ho fatto i primi 24 anni della mia vita i più felici che potevano esserci. Poi mi dovevo sposare,
1: sì,
3: con un ragazzo strepitoso, e suo papà si suicida.
1: Okay.
3: Quindi io, che non sapevo neanche cos'era l'influenza, condivido questo dramma, e sapendo che comunque geneticamente forse mio compagno era predisposto per quegli alti e bassi che hanno le persone
1: che soffrono di disturbi. Okay.
3: Ecco, anche se il papà, la causa era stata la guerra, quindi niente aveva a che fare. Vabbè.
1: Okay.
3: Superiamo questa cosa, vediamo serenamente il primo figlio disabile grave.
1: Okay.
3: Vabbè, fino ai 2 anni non c'è risposta a cosa abbia questo bambino, e poi ci rimbocchiamo le maniche e cerchiamo di capire. Però i primi 10 anni io l'unica soluzione, quando andavo a letto la sera, pensavo come poter farla finita, ma non io e lui, perché io non ce la facevo più, era una cosa allucinante.
1: Cioè, tu volevi uccidere prima tuo figlio e poi te?
3: Sì, non l'avrei lasciato a nessuno, perché tutti mi hanno abbandonato, l'asilo non l'ha voluto, la scuola non l'ha voluto, il prete non ha voluto fargli i sacramenti, in paese, tabula rasa, parliamo di quasi 50 anni fa, mio figlio ha 48 anni, e la famiglia.

0: prima è stato il dolore più grande, perché ma non abbiamo tempo, ma tu non hai mai chiesto niente, si vede che non hai bisogno. Io non potevo lavorare, lo stipendio finiva al 20, anche se arrivava al 27, ci siamo sempre arrangiati e non abbiamo fatto chiesto niente a nessuno. Viene il bello adesso, perché
1: Anna,
0: io
1: aspetta un attimo, c'hai da fare, perché io devo mandare il GR, sono in diretta, devo mandare il GR per forza, perché sono quasi le 7, c'hai da fare, posso?
0: Te? Io ti aspetto.
1: E allora tesoro, aspettiamoci. Grazie a Tania, grazie a Stefano Borioni, grazie a tutti quanti voi che ci avete seguito, trasmissione densa e buon Ferragosto, però pensate sempre che la felicità è sempre un atto rivoluzionario. Grazie di avermi fatto compagnia, ciao a tutti.
2: Per sempre.
3: No, non usiamo quella parola. No, mi spaventa, Bill. E sai, c'è una cosa molto importante che noi dobbiamo fare prima possibile.
2: Cosa?
3: Scopare.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: GR24 di mezzanotte.
6: L'Etna non dà tregua, aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15 di oggi, riaperto lo scalo di Comiso. In calo gli arrivi di migranti irregolari nell'Unione Europea, dichiara Frontex. Ceuta in preallarme per il rischio di nuovi assalti alla frontiera. Morto l'uomo che era intervenuto domenica in difesa del figlio in provincia di Chieti. Sport, pioggia di medaglie per gli atleti italiani e gli europei di atletica e nuoto. Lo scalo catanese di Fontanarossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di oggi, Ferragosto, come comunicato in via ufficiale dalla SAC, la società di gestione dell'aerostazione, ed è difficile fare altre previsioni perché i venti continuano a spingere la cenere lavica dell'Etna a valle. Una svolta meteo potrebbe avvenire dopodomani, riaperto invece lo scalo di Comiso. Il dossier migranti, gli arrivi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a circa 61.000. A renderlo noto Frontex, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna, da dove però ancora nessuno è entrato nell'Unione. Oggi intanto massima attenzione nelle due enclavi spagnole in territorio nordafricano, per l'appunto Ceuta e anche Melilla, per i temuti nuovi assalti alla frontiera. Tema migranti che rimane sempre in primo piano, la Premier Meloni torna a chiedere all'Europa di proteggere i confini.
7: Tira dritto la Premier Giorgia Meloni sui migranti, la stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia su Ceuta. La priorità è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione alla base del sistema Schengen, dice in un'intervista. La grave crisi migratoria a Ceuta e la possibile nuova ondata ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare le misure necessarie. Intanto Frontex rivela che gli ingressi irregolari alle frontiere esterne dell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a circa 61.000 presenze. Le cifre non comprendono eventi eccezionali come Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con circa 20.000 arrivi, in calo comunque del 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con circa 16.000 arrivi, meno 55%. In controtendenza il Mediterraneo occidentale in aumento, con circa 11.000 attraversamenti, più 37%. Per il Mediterraneo centrale la Libia resta il principale paese di partenza. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
6: Un drone militare ha raggiunto i cieli della Lettonia orientale ed è stato abbattuto da un caccia italiano che opera nell'ambito della missione di difesa aerea NATO nei paesi baltici. Servizio.
8: È stato un caccia italiano a neutralizzare un drone che ha violato lo spazio aereo della Lettonia. Lo ha reso noto un portavoce del

0: Comando militare della NATO, siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici, ha scritto su X la ministra degli esteri lettone Baiba Braze. Intanto Mosca ha lanciato una serie di attacchi aerei su vasta scala in Ucraina, anche in aree residenziali. Ci sono feriti e vittime a Kherson, Kramatorsk e Sumy, dove sono morti anche una madre di 29 anni e il figlio di 9. Secondo il ministro degli esteri russo Lavrov, un cessate il fuoco immediato non è possibile. Il Cremlino avrebbe inoltre respinto la proposta di Kiev di fermare gli attacchi nel Mar Nero. Le forze armate russe hanno annunciato di aver conquistato Novonikolaevka, villaggio vicino a Kramatorsk, ultima e strategica roccaforte nel Donbass. Giulia Bassi, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Resta in carcere Walter Lavitola dopo una confessione definita fumosa e priva di riscontri.
2: Non ha convinto i magistrati la confessione di Walter Lavitola, le sue sono state affermazioni fumose e prive di riscontri, dice il GIP che ha respinto la richiesta di arresti domiciliari presentata dal suo difensore. Il faccendiere ha ammesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista suo amico Siegfried Ranucci, il cui obiettivo, ha detto, era quello che gli venisse rafforzata la scorta. Non escludo che dopo l'esplosione della bomba Siegfried avesse intuito che dietro c'ero io, avrebbe aggiunto l'imprenditore. Mentre le indagini della Procura di Roma vanno avanti, sulla vicenda prosegue anche lo scontro politico. Il governo chiede di sostituirmi, scrive sui social Ranucci, rilanciando un post con il quale l'europarlamentare democratico Sandro Ruotolo fa sapere di aver denunciato alla Commissione europea le pressioni sulla RAI da parte di esponenti della maggioranza che chiedono di sospenderlo dalla conduzione di Report. Fratelli d'Italia annuncia anche un interrogazione parlamentare, gli si imputa un danno d'immagine, ma Ranucci è la vittima, sottolinea invece il legale del giornalista. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma.
1: Per la cronaca è stato dichiarato morto il 50enne di Lanciano, intervenuto nella notte di domenica per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite con altri ragazzi sul lungomare di Fossacese in provincia di Chieti.
3: Non ce l'ha fatta Diomede Barchiesi, il 50enne rimasto gravemente ferito nella notte tra sabato e domenica sul lungomare di Fossacesia in provincia di Chieti, mentre interveniva per difendere il figlio 18enne coinvolto in una lite tra giovani. L'uomo, residente nella vicina Lanciano, era ricoverato nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Pescara con lesioni cerebrali gravissime, dopo essere stato colpito da un pugno e aver battuto violentemente la testa a terra. L'ASL di Pescara, al termine del periodo di osservazione previsto con il collegio medico incaricato di effettuare le verifiche cliniche strumentali, ha accertato la morte dell'uomo. Barchiesi, secondo le prime ricostruzioni, era intervenuto inizialmente solo verbalmente per difendere i figli. Per il suo ferimento è indagato un giovane che lo avrebbe colpito facendolo cadere. La vicenda ha suscitato profondo cordoglio non solo nel territorio della provincia di Chieti, ma anche in tutto l'Abruzzo. Evelina Frisa, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Pescara.
1: E siamo allo sport con la serata d'oro dell'Italia agli europei di nuoto e di atletica leggera. Sentiamo.
4: Simona Quadarella, Nadia Battocletti, Gianmarco Tamberi. Tra Parigi e Birmingham lo sport azzurro cala il suo tris d'oro. Nella piscina parigina la nuotatrice romana bissa sui 1500 stile libero il successo degli 800. Decimo trionfo europeo in carriera davanti alle tedesche Gose e Werner. E arriva anche il bronzo della staffetta 4% stile libero mista. Il bis lo fa, come due anni fa a Roma, anche Nadia Battocletti. Dopo i 5000 domina anche i 10.000 e dalla pedana dell'Alto di Birmingham ancora una volta Jimbo Tamberi rinasce dalle proprie ceneri. Oro per lui, il quarto europeo in carriera, bronzo per Sioli, d'argento ci resta l'ucraino Doroshuk e nei 200 metri splendido il terzo posto di Fausto Desalu. A completare una giornata storica per lo sport azzurro, il bronzo di Sofia Raffaeli nel concorso generale ai mondiali di ginnastica ritmica a Francoforte. Per la marchigiana, oltre al podio, pure il passo olimpico per Los Angeles 2028. Dario Ricci, Radio 24, Il Sole 24 Ore.
1: Per il calcio approdano ai sedicesimi di Coppa Italia il Parma 2-0 al Catania, il Cagliari 1-0 all'Arezzo, il Monza 3-0 all'Avellino e la Fiorentina 4-1 al Benevento. Ed era questa l'ultima notizia di GR24, condotto in studio da Sergio Nava. Un grazie a Paolo Corleoni per l'assistenza e regia. Vi lasciamo ora ai programmi di Radio 24, Il Sole 24 Ore.

0: cosa rappresenta per me essere di Genova? Innanzitutto la genovesità, tu puoi andare a vivere anche al Polo Nord, al Polo Sud, su Marte, ti rimane dentro, anche quando non vuoi.
1: Genova è una città che favorisce la creatività, perché è una città di provincia che vive le dinamiche della città di provincia. Cioè, ho iniziato a scrivere canzoni perché il martedì sera non sapevo che fare, e questo in realtà è una grandissimissima fortuna. Genova è una città molto solitaria, molto introspettiva, ed è bellissima, per me è la città più bella d'Italia.
2: Beh, Genova ha un clima, è una concentrazione anche storica, così, che ha permesso a molti artisti di sognare attraverso il mare, attraverso la città vecchia, e racconti, storie del porto, eccetera, che ha influito molto sugli artisti in generale.
3: È una storia di musica, talento e mare. Dagli anni 60 del secolo scorso a Genova succede una magia. Nascono i più grandi artisti e le più belle canzoni della musica d'autore italiana. A raccontare questa storia ci sarò io, Marta Cagnola, insieme ai critici Claudio Cabona e Renato Tortarolo, e con le voci dei protagonisti di oggi e di ieri in La musica vicino al mare, Gino Paoli e la scuola genovese. Ogni sabato alle 17 e ogni domenica alle 11, ovviamente su Radio 24.

0: Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
1: Buon pomeriggio, ben ritrovati. Come ogni giorno a quest'ora, l'appuntamento è con il meglio della stagione di Grand Tour con me, Alessandra Schepisi.
2: Ciao Valeria, buona domenica.
1: E Silvio Lorenzi.
3: E eccoci qui, ben ritrovati.
1: Questa domenica siamo in Sicilia. Il nostro viaggio comincia da Petralia Sottana, borgo arancione del Touring Club italiano. Poi da qui ci spostiamo a Poggio Reale Antica, che invece è un borgo fantasma. Fantasma suo malgrado, perché non è stato tanto il terremoto a decretarne lo spopolamento, ma forse anche qualche interesse. Poi da Poggio Reale Antica cominceremo a camminare, cammineremo sul Cammino di San Giacomo. E poi l'ultima tappa della seconda parte di Grand Tour è a Gibellina, dove entreremo nel Museo delle Trame Mediterranee. Alessandra, invece con te dove andiamo a pedalare?
2: Eh sì Valeria, oggi pedaliamo su due cammini che sono diventati anche itinerari cicloturistici: la Magna Via Francigena, 205 km da Palermo ad Agrigento in 5 tappe, un itinerario che ripercorre le trazzere, le piccole strade interpoderali che sono state battute per secoli a partire dall'epoca normanna, una via che è stata riscoperta e tracciata nel 2014 grazie al lavoro dell'Associazione dei Cammini Francigene di Sicilia e che poi recentemente è stato adattato alla bicicletta. E poi la Via dei Frati, 166 km, 8 tappe, anche questo un percorso relativamente recente, ed erano i cammini utilizzati dai monaci questuanti che per secoli hanno solcato a piedi o anche sul dorso di muli le montagne e le campagne siciliane. Parte dall'entroterra e si arriva a Cefalù sul mare. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare?
3: Allora sì, nell'ultima parte di questa puntata dedicata oggi alla Sicilia ci sposteremo tra le province di Catania e Messina per scoprire due itinerari di trekking. Geograficamente sono molto vicini ma sono anche diversi tra loro. Partiamo quindi dalle pendici dell'Etna con il Sentiero delle Ginestre, che è un cammino, è un itinerario di circa 100 km suddiviso idealmente in 6 tappe che attraversa le cosiddette terre di mezzo del vulcano, quindi tra i boschi, le antiche colate laviche e i piccoli paesi pedemontani. Poi ci sposteremo di qualche chilometro più a nord, rimanendo sempre un po' tra Catania e Messina, ma tra il mare e i monti Peloritani, per percorrere idealmente l'anello del Nisi, che è un itinerario di circa 35 km, diviso in questo caso in 3 tappe e che attraversa la valle appunto del torrente Nisi, collegando borghi che sono ricchi di storia e tradizione come Ali, Fiume di Nisi e anche Nizza di Sicilia. Quindi scopriremo in questa puntata due percorsi diversi che raccontano un'altra Sicilia da scoprire appunto passo dopo passo.
1: E quindi, come avete sentito, anche questa volta tantissime sono le proposte. Venite con noi.

0: Il nostro viaggio in Sicilia questa volta lascia sullo sfondo il mare e si concentra sull'interno di quest'isola meravigliosa che sa raccontare mille storie e sa regalare altrettanti colori. La prima tappa è Petralia Sottana, borgo arancione del Touring Club Italiano. Il sindaco è Pietro Polito. You waited too long.
1: You should have hooked me before I put my raincoat on. Siamo in Sicilia, nel cuore del Parco regionale delle Madonie, che è uno scrigno di biodiversità, non lontani da Cefalù, a metà strada fra Palermo e Catania. Distiamo circa 120 km da Palermo e qualcosina in più da Catania. Siamo a 1000 metri di altezza sul livello del mare e immersi in un contesto naturale di grande importanza sia dal punto di vista naturalistico che dal punto di vista geologico. Un contesto talmente importante che oggi è tutelato da un apposito marchio dell'UNESCO.
0: Sindaco, ci racconti qualcosa di più sul nome di Petralia Sottana?
1: Beh, Petralia Sottana ha origini molto antiche. Alcuni dicono che il nome derivi da Petra Elie, cioè la pietra di Elia. O alcuni invece affermano che sia una deformazione del nome arabo riportato dai cartografi medievali di Batralia o Batarlia. Qualcuno ancora la fa riferire all'antica Petra di cui addirittura Cicerone aveva parlato nelle sue verrine, ma questa è una notizia che forse è un po' più leggendaria, perché secondo alcuni studi l'antica Petra sarebbe un po' più lontana da qui. Certo che il suo nome, nei primi anni del Novecento, è stato ricondotto a un altro toponimo che sarebbe Petrelilium, cioè giglio di roccia, che è quello che ci è rimasto più attaccato e al quale siamo più affezionati. Il legame con la pietra è sicuramente inscindibile, indissolubile.
0: Immagino che questo legame con la pietra sia poi stato mantenuto anche dal punto di vista architettonico.
1: Beh, assolutamente sì, noi negli anni abbiamo avuto diversi scalpellini e artigiani locali che hanno conformato, diciamo, la struttura del nostro centro storico, costruito le facciate dei nostri palazzi e fatto alcune opere ormai iconiche come i mascheroni delle nostre fontane, dalle quali l'acqua esce copiosa proveniente dalle nostre sorgenti.
0: Se lei dovesse accompagnarci in un giro virtuale di Petralia, da dove partirebbe e quali punti toccherebbe?
1: Beh, sicuramente vi accompagnerei partendo dall'inizio del nostro corso, un corso che è stato fatto nell'Ottocento sullo stile dei boulevard francesi, ecco, un po' più in piccolo, dalla nostra grande borghesia e dalle nostre famiglie nobiliari. Qui insiste un bellissimo palazzo, il Palazzo Pucci, che oggi ospita il Museo Geologico, che è anche sede dell'Ente Parco delle Madonie. Proseguiremmo scoprendo i fossili di un antico mare che sono presenti nelle basole del nostro corso, in quello che è il primo sentiero geologico urbano che è nato in Europa. Verremmo affascinati in qualche modo dalle strutture dei nostri palazzi, entreremmo nel Palazzo Comunale che ospita delle gigantografie fotografiche, dei grandi pannelli fotografici degli anni 70 di tre distinte campagne di famosi fotografi tra cui Enzo Sellerio, Josip Giganovic e Leonard Fried, e poi andremo al nostro museo archeologico dedicato ad Antonio Collisani, un museo che conserva una collezione archeologica vastissima tra cui

0: i reperti dell'antica e neolitica grotta del Vecchiuzzo, che è proprio di fronte al paese, una specie di santuario del neolitico dove sono stati ritrovati un numero incredibile di vasi di varie fogge, probabilmente sede di riti misterici. Proseguiremo con le nostre chiese, la chiesa di San Francesco, che è un tesoro di arte barocca, la nostra chiesa madre imponente con le 12 colonne di pietra di Lumachella e opere che vanno dal 400 fino all'800, e poi la chiesa della Santissima Trinità, una chiesa stupenda, un ex convento di suore domenicane di clausura che conserva un polittico, un Vangelo dei poveri di 10 metri che in 23 formelle racconta tutta la vita di Cristo. Arrivati lì, siamo alla Pineta Comunale, il nostro polmone verde col suo convento dei padri riformati e con le ricchezze naturalistiche che oggi vengono impreziosite da un vero e proprio giardino botanico montano che abbiamo costruito e mappato insieme all'Università di Palermo e insieme al professore Schicchi dell'Orto Botanico.
1: Sindaco, si avvicina la Pasqua, immagino che ci siano dei riti, delle manifestazioni perché viene a trovarvi, magari anche altri riti e manifestazioni che vanno oltre questo periodo pasquale.
0: Assolutamente. La Pasqua a Pedralia Sottana è un rito che, come in tutta la Sicilia, è particolarmente sentito con queste manifestazioni, in qualche modo esteriori, ma dense di significato, di fede. Da qui partono poi una serie di altre manifestazioni primaverili, come quella del 1º maggio, con i giochi in piazza e le altre manifestazioni proprio per i nostri, anche per i visitatori del nostro paese, che possono gustare anche una serie di prelibatezze legate alla primavera, e poi la festa di San Calogero il 18 giugno con il fercolo di 18 quintali portato in processione lungo le vie del nostro paese in un tripudio di colori e di luci, e poi l'estate con una grandissima varietà di festival teatrali e musicali di alto livello che connotano l'offerta culturale del nostro paese. Arriviamo poi a ottobre con la festa dei sapori madoniti d'autunno, che è la kermesse di tutti i gusti e di tutte le grandi produzioni, diciamo, che possono essere rintracciate nel nostro territorio madonita.
1: Da un borgo vivo più che mai a un paese che anche suo malgrado è diventato fantasma. Poggio Reale Antica, vittima del terremoto del 1968 e vittima anche di interessi di parte. Giacinto Musso è il presidente dell'associazione che promuove la conoscenza e la rinascita di questo borgo.

0: Siamo in provincia di Trapani, precisamente a Poggio Reale, e precisamente c'è Poggio Reale Nuova, Poggio Reale Antica.
1: Perché ci soffermiamo su Poggio Reale Antica? Qual è la storia?
0: Poggio Reale Antica nasce nel 1642 dal principe Francisco Morso, di origine spagnola, e che già era marchese di Gibellina, dove edificò nel suo feudo un Poggio Reale. Quindi di lì si è sviluppato un paese che comunque è diventato un paese molto ricco per l'epoca. La struttura urbana era scacchiera di tipo romano, le costruzioni erano tutte arche e volte di quei tempi del 700, del 600.
1: Giacinto, perché ne parliamo oggi? C'è stato un prima e un dopo?
0: Sì, c'è stato nel 14 e 15 gennaio il terremoto della Valle del Belice che ha interessato anche Poggio Reale. Sebbene Poggio Reale è stato colpito per il 20%, però è stato dichiarato inagibile, quindi anche se era il 20%, siamo stati costretti a trasferirci. C'è stato interesse di speculazione, ecco, qualcuno ha speculato sul fatto del terremoto, ma l'abbiamo visto anche all'Aquila con quella famosa telefonata, e quindi ci troviamo oggi in un paese nuovo, però abbiamo perso l'identità come paese.
1: È possibile visitarla?
0: Allora, in questo momento ci sono dei lavori

0: in corso per la messa in sicurezza proprio del corso del paese, e poi vige sempre il divieto di transito a persone per pericolo di crollo. Quindi, diciamo, in questo momento no.
1: E allora, secondo lei, quale sarebbe l'interesse al recupero?
0: Allora, noi come associazione Poggiore all'Antica ci siamo battute sin dal 2011, da quando siamo nati, affinché questo luogo diventi un grandissimo museo a cielo aperto, e ci sono le potenzialità per fare questo. Però ci vediamo dall'amministrazione locale che questo non è il loro obiettivo, cioè nel senso che vogliono mettere in sicurezza, ma per fare altro. Ancora ci sono esistenti tantissime realtà che magari le troviamo seppellite sotto la macerie, come i mosaici del convento del Frate Cappuccino, un convento settecentesco. Ci sono dei mosaici ciotolati molto belli, però sono coperte di macerie. C'è il cisternone dei monaci, che anche quello lì è un cisternone molto grande e molto interessante da risistemare. Poi ci sono, per esempio, dentro la chiesa madre, che l'impresa ha accumulato le macerie là dentro. Cosa c'è dentro la chiesa madre? Ci sono, io mi ricordo da bambino quando ci entravo, e laterale sotto gli altari ci sono tutte le tombe dei preti più importanti del Poggioreale, cioè proprio con le stelle di marmo con le scritte in latino. Oggi queste sono tutte sepolte, quando noi avremo la possibilità di far vedere al turista. Poi ci sono frantoie antiche e tantissimo altro, ci sono stradine caratteristiche, balcone con balconate veramente antiche, barocco, quindi c'è un potenziale lì.

Grand Tour seconda parte, siamo in Sicilia. Questa volta anche noi ci dedichiamo a un cammino dolce, adatto a tutti per apprezzare la natura, la storia dei paesi attraversati, i luoghi dei pellegrinaggi. Parliamo del Cammino di San Giacomo e lo facciamo con Totò Trumino, che assieme a Giuseppe Riggio ha curato la guida edita da Terre di Mezzo. Totò è anche coordinatore della Rete dei Cammini e dei Sentieri di Sicilia.

0: un cammino che nasce nel 2021, parte da Caltagirone, attraverso 6 tappe con 10 comuni, arriva sino a Capizzi dopo 130 chilometri. Il cammino non ha, diciamo, una storicità grande, nasce proprio in epoca moderna, durante il Covid, in piena pandemia. Io, attraverso delle ricerche, ho semplicemente messo in collegamento due città dove vengono custodite le reliquie di San Giacomo il Maggiore, quindi Caltagirone e Capizzi. Per cui noi, attraverso questo cammino indirizzato verso Santiago de Compostela, abbiamo voluto mettere in collegamento i luoghi del culto jacopeo in Sicilia. La cosa poi, come si dice, ci è sfuggita di mano, perché questo cammino, oltre a percorrere, diciamo, questo breve tratto della Sicilia, questi 130 chilometri, guarda oltre, attraverso la rotta jacopea del Mediterraneo, che è una rotta che ci permette di raggiungere Santiago de Compostela. Questo tragitto, questo percorso, questo cammino, che è proprio il cammino di Santiago d'Italia, che parte dalla Sicilia e arriva in Galizia, è stato accolto, diciamo, dalla Galizia, dagli amici jacopei d'Europa, e ha avuto un riconoscimento che proprio in questi giorni noi faremo l'inaugurazione del cippo miliare, quindi il moion, quello che raffigura e rappresenta il simbolo del cammino in terra spagnola, sarà collocato in Sicilia, in terra siciliana, e avremo questa, diciamo, questo grande riconoscimento.
1: Totò, raccontaci le caratteristiche di questo cammino che mette insieme natura, borghi, spiritualità, tanti aspetti diversi della Sicilia.
0: La cosa straordinaria di questo cammino è che noi attraversiamo la Sicilia di mezzo, la terra di mezzo, quella terra che non è stata per nessun motivo saccheggiata, no? Perché se si va, diciamo, nel sud Italia, dico, l'abusivismo, le coste, quelle brutture messe lì che sono fuori luogo e fuori contesto. Questo invece è un cammino che ti fa vedere, ti fa osservare quella che è la Sicilia più autentica, quella dei borghi, quella della natura, quella delle vecchie abitazioni, delle case rurali. Poi abbiamo anche due straordinari luoghi che, diciamo, Caltagirone con la sua ceramica è un bene UNESCO, la scalinata di San Giacomo, e Piazza Armerina, dove c'è un altro bene UNESCO che è la villa romana del Casale. Abbiamo poi Mirabella in Baccheri, che è la città del tombolo, dove praticamente tempo fa una artista di street art, Nepson, ha voluto realizzare e dedicare e donare al cammino un bellissimo murales dove vengono raffigurate, appunto, la lavorazione del tombolo. Poi c'è Aidone, con la dea di Morgantina, con il museo, con la città di Morgantina, unica città alleata a Siracusa e distrutta dai Romani per questa sua alleanza. E poi abbiamo Nicosia, e poi abbiamo Nissoria, abbiamo Assoro, un'altra grandissima città dove Cicerone decantava che prima Assoro e poi Roma, per farti capire la grandezza di questa città. Abbiamo Nicosia, la città dei 24 baroni, per arrivare a Capizzi. Quindi ogni città che noi attraversiamo lungo questo cammino ha qualcosa di straordinario. Dimenticavo di dirti Val Guarnera e le miniere dello Zolfo, dove si raccontano quello che era lo sfruttamento dei carusi lungo queste miniere del fine 800, metà 800, dove venivano cose straordinarie, dove hanno girato dei film, Rosso Mapelo, La discesa di Aclane, La miniera di Florisella e Grotta Calda. Per cui venire a fare il cammino di San Giacomo in Sicilia, questo pellegrinaggio, è immergersi in quella che è la Sicilia più autentica, più bella, ed è quella che noi piace di più.

0: cammino adatto a tutti?
1: Sì, sì, questo sì, perché le tappe sono tranquille, una media di 20 km, 22 km a tappa, però noi abbiamo sempre un gruppo di volontari che offrono sempre una assistenza in H24, il cammino è ben segnato, il cammino ha tutte le tracce GPX, voi potete vivere, voi che venite, voi che vorrete venire a fare questo cammino, potete vivere e rivivere quella che è la sensazione della Spagna, perché questo è il piccolo cammino di San Biagio.
2: Ultima tappa, Gibellina. Con la nostra Livia Cornaggia, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel Museo delle Trame Mediterranee, un filo rosso che unisce la Sicilia ai paesi che affacciano su questo mare unico.
3: Oggi andiamo a Gibellina, in provincia di Trapani, a scoprire il Museo delle Trame Mediterranee. È un museo che mi piace moltissimo perché è perfettamente trasversale, cioè considera tutta la produzione artistica come un tutt'uno, senza nessuna distinzione tra le cosiddette arti maggiori e minori. Come il suo nome bellissimo illustra, ha l'obiettivo di analizzare e rendere comprensibili al visitatore tutte le tracce del passato della terra siciliana, considerandole come una sorta di ponte tra Africa e Europa e prestando dunque particolare attenzione all'esistenza di una comune matrice culturale tra la Sicilia appunto e le aree che con lei sono entrate in contatto attraverso i fenomeni di migrazione di popolazioni provenienti dal Medio Oriente, dall'Africa e dalla Grecia. In questo museo il patrimonio artistico viene, come ho detto, considerato nel suo insieme, attraverso lo studio e l'esposizione di manufatti, oggetti quotidiani, reperti, ma anche idee, gesti, comportamenti sociali. Nato nel 1996 per volontà di Ludovico Corrao, che è stato sindaco di Gibellina per quasi 30 anni, questo museo è sicuramente un museo sui generis, perché si pone soprattutto l'obiettivo di mostrare ed evidenziare l'esistenza di una coincidenza e di una sovrapposizione tra manifestazioni, tanto artistiche quanto della vita quotidiana, che appartengono a contesti culturali differenti. Quindi è un museo che rifiuta qualunque lettura ideologica di quanto espone o di quanto racconta e che invece, accostando oggetti di differenti provenienze geografiche e di diverse epoche, vuole analizzare l'evoluzione di quelli che sono stati i più ricorrenti motivi decorativi che hanno caratterizzato la pratica e lo sviluppo artistico e artigianale del bacino del Mediterraneo. Tra gli spazi del museo il visitatore ritroverà così differenti motivi decorativi che vanno dalla scrittura all'arabesco alle geometrie intrecciate, scoprendo come tutti questi elementi facciano parte di mondi e di culture che solo all'apparenza sono state e sono lontane e quindi diverse. E ancora, il percorso espositivo mette in correlazione tempi artistici differenti, dimostrando come si ritrovino dei segni del passato anche nel presente, così come delle tracce dell'arte classica nelle forme espressive anche dell'avanguardia. Per ottenere questo risultato, il nostro museo espone e analizza pitture, sculture, arazzi, ma anche capi di abbigliamento, gioielli, terrecotte, tavole, il tutto senza mai dar vita ad una differenziazione tra reperti cosiddetti importanti e reperti minimali, ma semplicemente leggendo in quanto esposto l'appartenenza ad un tessuto culturale e antropologico comune. L'esposizione nel suo complesso è veramente sfaccettata, perché al di là dei manufatti ceramici e tessili, una larga parte degli spazi è dedicata all'arte contemporanea. Arte contemporanea che viene raccontata tanto con le opere collezionate e donate da Corrao al museo, che peraltro sono una raccolta estremamente a loro volta articolata tra quadri del Novecento, opere dell'avanguardia, ma anche con opere di artisti provenienti dal Nord Africa e anche, ad esempio, con le scenografie degli spettacoli delle Orestiadi che raccolgono le macchine straordinarie di Arnaldo Pomodoro, l'installazione Gibella del martirio di Emilio Sgro e la montagna di sale ideata da Mimmo Paladino per la sposa di Messina.
0: Gran Tour a ruota libera. Bianco.

0: Siamo in Sicilia, in questo appuntamento di Gran Tour a Ruota Libera. C'è un percorso che attraversa il cuore di questa regione sulle tracce di un antico cammino che veniva utilizzato da romani, bizantini, arabi, normanni, che ci permette di scoprire una Sicilia appunto lontano dalle rotte turistiche, una Sicilia dell'entroterra tra tradizioni, cultura e buon cibo. Si chiama la Magna Via Francigena. In questo viaggio ci accompagna Giovanni Guarneri di Ciclabili Siciliane e Sparring Tours. Buon pomeriggio Giovanni.
1: Buon pomeriggio, grazie.
0: Ci ha raccontato spesso tanti percorsi da fare in bicicletta. Questo percorso, la Magna Via Francigena, ha una storia particolare, perché?
1: Ha una storia molto particolare perché ripercorre le stesse strade, le stesse vie, le trazzere che sono state percorse per secoli da, appunto, come hai detto tu, i vari popoli che si sono avvicendati in Sicilia per spostarsi da una parte della Sicilia, quindi diciamo dalla parte settentrionale, da Palermo, fino ad Agrigento, quindi la parte meridionale che si affaccia appunto sul canale di Sicilia. Quindi diciamo è un fascio di strade che poi è stato riassunto in un'unica via oggi, che è stata percorsa da migliaia e migliaia, forse milioni di persone per vari motivi nei secoli.
0: Ecco, una storia antica che è stata in qualche modo portata alla luce da un gruppo di appassionati camminatori siciliani, Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia.
1: Sì, esatto. L'associazione Amici dei Cammini Francigeni di Sicilia ha cominciato uno studio molto approfondito che andasse proprio dietro alla coerenza dell'itinerario, alla coerenza storica dell'itinerario, quindi ad una lettura del territorio molto forte, basandosi su documenti ufficiali conservati negli archivi di Stato, nelle diocesi, eccetera, cioè quindi in luoghi in cui la storia viene conservata e mantenuta. E quindi poi, attraverso questo studio, questi ragazzi, che poi sono appunto sia studiosi che anche camminatori, hanno percorso queste vie cercando le varie tracce, quindi anche attestati di vendita di terreni dove veniva citata la Magna Via Francigena, oppure anche semplici tracce sul territorio come piccole chiesette in posti assurdi che uno dice ma che ci fa sta chiesa, perché da lì passavano tante persone, quindi esisteva quella chiesa e così via, finché sono riusciti a creare un itinerario che è straordinario.
0: Quindi insomma dei veri e propri detective, diciamo così. Quindi in un itinerario a piedi, adesso noi parliamo invece dell'itinerario in bicicletta, che coincide solo in parte con quello dei camminatori.
1: Sì, esatto, e ovviamente i camminatori possono fare le scale, saltare sulle rocce e fare, percorrere strade che ovviamente in bici diventano, è possibile con alcune bici molto particolari, ma per la maggior parte dei ciclisti non è possibile. Quindi abbiamo, mi è stato chiesto come Ciclabili Siciliane di rimappare la via che era stata fatta, era stata appunto tracciata per i pellegrini, per i pedoni, rimapparla per i ciclisti, ed è venuto fuori un itinerario leggermente più lungo che cerca di rimanere sulla traccia originale il più possibile e se ne discosta solo quando appunto manca l'elemento della percorribilità.
0: Quali sono gli aspetti più belli, i luoghi più belli che attraversa questo itinerario? Perché sono, parliamo di 205 chilometri,
1: sì,
0: e quindi
1: sono
0: 205... tra Palermo e Agrigento.
1: Sì, sono 205 chilometri con 6.000 metri di dislivello all'incirca, quindi si tratta di un itinerario impegnativo sicuramente, ma tutti sappiamo che con la bicicletta pedalata assistita ormai chiunque è in grado di colmare questo, diciamo, questo gap che esiste con la bicicletta non a pedalata assistita. I luoghi iconici, ovviamente, basta citarne già due, che sono Monreale e Corleone, che ovviamente sono fra i più famosi centri urbani delle aree interne della Sicilia, ma ci sono altri luoghi che hanno una storia straordinaria come Castronovo di Sicilia o Prizzi, che ovviamente sono meno famosi, meno citati nelle cronache per quanto riguarda Corleone, oppure nei libri di storia e d'arte come Monreale, ma comunque rimangono dei posti straordinari e bellissimi. Oppure ci sono delle chicche come Santa Cristina Gela, che è un piccolissimo villaggio villaggio che si trova appunto vicino Altofonte, Piana degli Albanesi, insomma nella prima tappa, diciamo così, per i ciclisti, dove si parla ancora oggi l'albanese antico, l'Arbëresh, proprio perché lì si rifugiò una comunità di albanesi e quindi è rimasta questa lingua che viene parlata più dell'italiano. Infatti anche la segnaletica, tutto, le tabelle per strada, il menu è tutto scritto sia in italiano che in Arbëresh.
0: Quanti giorni in questo itinerario consiglieresti?
1: Io ne consiglio 5, nonostante sia così breve, solo 205 chilometri, proprio per il dislivello, perché in quel caso ovviamente avremmo 1200 metri di dislivello giornaliero, quindi delle tappe assolutamente coerenti con una preparazione normale, ma è anche possibile farla in 3 giorni. Io conosco tanti che la fanno in 3 giorni, ma ovviamente lì diventa più un challenge, una sfida, che non un viaggio vero e proprio. Quindi io, ecco, ne consiglio 5. È secondo me l'opzione migliore in assoluto.

E ora continuiamo a pedalare sempre nell'entroterra siciliano e sempre sulle tracce di antichi cammini che sono diventati anche itinerari cicloturistici. Dal cuore di questa regione, da Caltanissetta, c'è un percorso che corre sotto lo sguardo dell'Etna attraverso le Alpi siciliane, le Madonie, fino a raggiungere la città normanna di Cefalù sul mare. Si chiama la Via dei Frati, quei frati che per secoli hanno solcato a piedi o sul dorso di muli le montagne e le campagne siciliane, lasciando tracce della loro presenza nella memoria delle persone. Un itinerario di

0: 166 km, 8 tappe, collaudato nel 2016, ma percorribile in autonomia dal 2018, quindi relativamente recente, che è stato adattato anche per la bicicletta. Ne parliamo con l'ideatore Santo Mazzarisi.
1: Ciao a tutti e buon cammino a tutti.
0: E dunque un cammino nato una decina di anni fa, ma che ha radici lontane. Qual è la sua storia?
1: Allora, il cammino nasce dall'ispirazione dei frati mendicanti, famosi frati questuanti che andavano in giro nelle campagne dell'entroterra siciliano durante buona parte dell'anno, specialmente nel periodo della raccolta, proprio per raccogliere tutto quello che la natura poteva dare, ma anche quello che i poveri contadini potevano dare in termini di sostentamento per i conventi d'origine. E c'è proprio una dicitura di questi frati che erano chiamati monaci di cerca, cioè andavano a cercare proprio tutto quello che potevano raccogliere, restituendo a chi li accoglieva una preghiera, un'immagine sacra, un qualcosa che potesse confortare anche appunto in maniera religiosa i contadini che lavoravano a fianco di questi frati.
0: Lo spirito naturalmente è quello spirituale, religioso.
1: Lo spirito è sicuramente religioso. Il cammino nasce da un collage di percorsi itinerari di fede verso 5 luoghi di fede principali e ha un radicamento nel territorio proprio perché sono percorsi che singolarmente vengono ogni anno camminati da pellegrini in momenti specifici dell'anno.
0: Cosa si vede lungo questo percorso? Quali sono i colori, i paesaggi che prevalgono?
1: Ma l'itinerario è vario perché si parte dal centro della Sicilia, dove la fanno da padrone le campagne, quindi anche un paesaggio collinare che cambia rispetto ai periodi dell'anno, quindi abbiamo il verde intenso e i colori dei fiori di campo nel periodo primaverile e inizio estivo. Nella fase successiva abbiamo il giallo-oro del grano, perché il territorio del centro Sicilia è buona parte a vocazione cerealicola, e man mano che si va avanti con le stagioni si passa al colore brullo e bruno della terra, contornato dal verde dei ficodindia, dei mandorli. E man mano che si va avanti il percorso regala un altro paesaggio, un paesaggio più montano. Si attraversa, come si diceva prima, il Parco delle Madonie, e il paesaggio è contornato da agrifogli giganti, da conifere, abbiamo la presenza anche di specie endemiche come l'Abies nebrodensis, che è un unicum, un piccolo abete che è specifico di quel territorio. Man mano che si va avanti si va verso il mare e la fanno da padrone la macchia mediterranea, la ginestra, l'arifoglio, fino ad arrivare al mare, dove ovviamente il paesaggio, al mare di Cefalù, dove il paesaggio insomma è la spiaggia e ovviamente le bellezze architettoniche della città.
0: Per quanto riguarda i borghi, quali sono quelli più belli che si incontrano?
1: Il primo paese che si incontra, per esempio, Marianopoli, un piccolo borgo che ha una visuale unica, perché sembra già preannunciare tutto il cammino futuro, perché si vedono fino alle Madonie, e dove per esempio possiamo trovare un piccolo museo archeologico. Tra l'altro proprio la zona archeologica viene attraversata dai pellegrini prima di arrivare a questo paese, a Marianopoli, con delle meraviglie insomma dell'archeologia che sicuramente sono degne di nota. Resuttano con il suo castello appoggiato sulle sponde del fiume Mera, o Petralia, la città di pietra proprio sulle Madonie, che è un po' chiamata un po' anche la capitale, diciamo, delle Madonie, e la stessa Ganci, che viene subito dopo, un'altra roccaforte della famiglia dei Ventimiglia, una famiglia molto importante e influente insomma nel territorio che viene attraversato dal cammino. Ogni paese ha un qualcosa da regalare e può essere anche diverso dal paese precedente e dal paese successivo. Quindi, insomma, ogni paese merita sicuramente un'attenzione.
0: E allora, per le tracce GPX e la via dei frati.it, ma anche per l'itinerario di cui abbiamo parlato all'inizio, ciclabilisiciliane.com. Valeria, allora, questa volta siamo davvero entrati nel cuore della Sicilia, una regione che non finisce mai di stupire, ma non ci fermiamo perché Silvio ha tante sorprese

0: delle ginestre, un trekking sulle pendici dell'Etna, un trekking di circa 100 km che attraversa quelle che vengono definite le terre di mezzo del vulcano, quindi tra natura e paesi pedemontani. Sentiero delle ginestre che oggi raccontiamo in compagnia di Giuseppe Riggio, uno degli ideatori di questo appunto viaggio a piedi in Sicilia. Buongiorno Giuseppe.
1: Buongiorno, bentrovati.
0: Allora, innanzitutto, qual è l'idea che ti ha portato e vi ha portato a immaginare e a tracciare questo itinerario?
1: Ma l'idea iniziale è stata che spesso si immagina l'Etna per la sua vetta, per i suoi crateri, per i crateri attivi che la contraddistinguono. Noi la intendiamo spesso al femminile, anzi ci riferiamo sempre all'Etna al femminile perché lo consideriamo montagna, montagna ancora prima che vulcano.
0: Ok.
1: E quindi abbiamo pensato ormai 14 anni fa, insomma, di iniziare a tracciare invece un itinerario che si mantenesse a media quota, quindi le terre di mezzo tra il mare e la vetta dell'Etna. Inizialmente congiungeva due parti del vulcano, quindi da una parte Nicolosi, dall'altra parte Castiglione e Linguadossa. Negli ultimi mesi l'abbiamo prolungato con altre due tappe che attraversano la valle dell'Alcantara e arrivano fino a Taormina e poi al mare.
0: Ecco, in particolare perché Sentiero delle Ginestre? Lo immaginiamo, però insomma, raccontaci un po'.
1: Sì, delle Ginestre perché questa terra di mezzo, diciamo che si parte da circa 800 metri di quota e si arriva a un massimo di 1500 e poi si scende giù dall'Alcantara, si risale una parte dei Peloritani e poi si scende a mare. Diciamo che questa è una è chiaramente la terra in cui domina la ginestra.
0: Okay, se la quota
1: che
0: giusta.
1: Poi la quota giusta, per cui insomma in primavera diventa uno sfolgorio di giallo, di fioriture. Tra l'altro abbiamo la Genista etnensis, che è una varietà particolare, una specie particolare dell'area etnea.
0: Ecco, da dove partiamo e come si sviluppa questo itinerario? Cioè, l'abbiamo già un po' detto, però completiamo un po' la cosa.
1: Sì, andando nei particolari, in pratica ogni sera si arriva o in un paese o in una struttura gestita dove è facile prenotare, insomma, strutture di montagna. Quindi diciamo l'organizzazione è abbastanza facile, basta consultare il sito che è dedicato al Sentiero delle Ginestre sull'Etna.
0: Sì.
1: Si parte da Nicolosi è la storica porta dell'Etna, quindi il centro che c'è sul versante meridionale, e poi da lì si fa un po' di saliscendi, si attraversa tutto il versante meridionale e poi da Zafferana in poi, che è la prima tappa, si sale in mezzo al costeggiando la Valle del Bove. La Valle del Bove è una grande depressione che c'è sul versante meridionale, dove vanno a finire gran parte delle colate che arrivano dai crateri sommitali. Quindi è una zona particolarmente aspra, imponente dal punto di vista paesaggistico. Poi si raggiunge la zona della Pineta di Linguadossa. Dalla Pineta di Linguadossa, che già siamo al terzo giorno, perché c'è un pernottamento di mezzo,
0: sì.
1: Si scende in Valle dell'Alcantara. Quindi pernottamento Castiglione di Sicilia, che è un'altra perla, molto un paesino incastonato, colonia greca, e poi da lì si va verso le gole dell'Alcantara. Quindi si passa proprio nel parco regionale dell'Alcantara, si va a Graniti, che è un paesino poco distante dalle gole dell'Alcantara, e da lì poi l'ultima giornata è magnifica perché si sale sui Peloritani, che sono gli Appennini, un pezzo di Appennini di Sicilia, quindi quelli che vanno verso Messina, e si sale in cima a Monte Veneretta e poi da lì c'è una sontuosa, bellissima discesa verso Taormina. Scendi verso il mare con la vista sul teatro antico da una parte, sull'Etna dall'altra parte, e poi il tratto finale, la via detta dei Saraceni. Quindi il Sentiero dei Saraceni, che è quello che porta fino alla stazione di Taormina.
0: E quindi per queste altre informazioni sul Sentiero delle Ginestre potete comunque fare riferimento al sito etnaviva.it. Grazie mille a Giuseppe Riggio, buon cammino, a presto.
1: Grazie a tutti, a voi.

0: Messina per scoprire un altro percorso di trekking, in questo caso un po' più breve. Parliamo dell'Anello del Nisi, che è un percorso di circa 35 km diviso idealmente in tre tappe, ed un itinerario che raccontiamo oggi in compagnia di Piero Cozzo, presidente dell'associazione che cura e si occupa appunto di questo sentiero. Buongiorno Piero.
1: Buon pomeriggio a tutti.
0: Allora, partiamo dal fatto che già il nome Anello del Nisi ci dice che partenza e arrivo sono nello stesso luogo. Da dove appunto partiamo e come si sviluppa questo trekking?
1: Allora, sì, dici bene Silvio. Il cammino dell'Anello del Nisi è un percorso trekking dolce ed ecosostenibile, pensato per essere vissuto secondo i principi del turismo lento ed esperienziale. Si sviluppa all'interno della Valle del Nisi e coinvolge i quattro comuni come Alia, Litterme, Fiume di Nisi e Nizio di Sicilia, distribuiti tra le vallate dei torrenti Alia e Fiume di Nisi. Come dicevi tu, si chiama D'Anello perché è il percorso principale che collega questi territori, questi quattro borghi, attraverso antiche vie di comunicazioni, sentiere, mulattiere, strade rurali e, quando è necessario, anche brevi tratti di strade provinciali o comunali, permette di tornare allo stesso punto della partenza, quindi chiudendo appunto l'anello. Come dicevi bene tu, l'itinerario per il percorso principale è circa 35 km, i camminatori più esperti possono completarlo anche in una giornata, però è stato pensato ed organizzato in tre tappe, per favorire così una fruizione più lenta ed esperienziale, perciò dedicare una parte della giornata al cammino, mentre l'altra alla scoperta dei borghi ricchi di storia, tradizioni, monumenti di grande valore artistico, storico e culturale. Il punto di partenza di tutto questo percorso dell'Anello è il Santuario Maria Auxiliatrice di Litterme, mentre il punto d'arrivo della prima tappa è il Duomo Sant'Agata di Alì, una prima tappa che ci consente di passare dalla zona costiera alla zona collinare. La seconda tappa, il punto di partenza è il Duomo Sant'Agata lì, e invece il punto di arrivo è il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiume di Nisi. Qui abbiamo tre scelte, tre opzioni di percorsi, breve e meno breve e più difficile, diciamo. Invece la terza tappa, il punto di partenza è il Santuario Maria Santissima Annunziata di Fiume di Nisi, mentre il punto di arrivo è il Castello dal Conte Sinizia di Sicilia, quindi torniamo nella zona costiera. Dal castello basta percorrere un chilometro verso nord e torniamo così al punto di partenza.
0: Per quello che ci hai raccontato Piero, l'anello ha anche un'anima religiosa, spirituale potremmo dire.
1: Sì, diciamo che all'interno infatti è stato istituito un percorso che si chiama la Via dei Santuari Mariani nell'Anello del Nisi, che collega il Santuario Maria Auxiliatrice di Litterme al Santuario Maria Santissima Annunziata, un percorso religioso che è stato iscritto nell'elenco regionale dei cammini di Sicilia e fa parte anche dell'elenco dei cammini istituito dal Ministero del Turismo.
0: Ecco, l'itinerario è descritto anche come un vero e proprio viaggio nel tempo. Quali sono le testimonianze storiche più affascinanti che si incontrano appunto lungo il cammino?
1: Quindi infatti, come dicevi tu, l'Anello del Nisi non è un solo un percorso naturalistico, ma anche un itinerario molto ricco di storia, arte, cultura. Lungo il cammino si possono incontrare numerose testimonianze architettoniche, luoghi di grande valore artistico. Quello che possiamo citare è il Duomo Sant'Agata di Alì, poi il Santuario Maria Santissima Annunziata, che rappresenta un luogo molto importante sia dal punto di vista religioso, storico, in tutta la Valle del Nisi. Poi si possono ammirare i ruderi del Castello Belvedere di Fiume di Nisi, dove vi è un affaccio sull'intera costa Ionica, quindi un panorama fantastico su tutto l'assetto di Messina, la costa calabra. Quindi chi percorre l'Anello del Nisi non fa soltanto un'escursione nella natura, ma compie anche un vero e proprio viaggio nella storia e nell'identità culturale di questo territorio.
0: Hai citato tantissime cose, c'è un punto, un luogo che ti piace in modo particolare?
1: Allora, in realtà diciamo è una domanda molto difficile.
0: Non puoi scontentare nessuno.
1: In realtà non c'è un luogo in particolare che preferisco, perché tutto il percorso dell'Anello del Nisi è affascinante, ognuno ha la sua prerogativa, infatti ogni tratto ha qualcosa di speciale, panorami spettacolari, testimonianze storiche, borghi ricchi di tradizione e una natura ancora molto, diciamo, autentica. Quindi chi più che un singolo luogo, quello che colpisce davvero è l'insieme dell'esperienza, camminare quindi tra natura, storia, cultura, paesaggi, sempre diversi, rendono questo percorso unico nel suo genere, diciamo.
0: In ultima battuta, chi possiamo consigliare questo viaggio a piedi, questo Anello del Nisi?
1: Questo è un cammino che possiamo consigliare a tutti, diciamo, è adatto sia ai camminatori più esperti che magari vogliono percorrere l'intero anello e scelgono quindi dei tratti più impegnativi, sia chi si avvicina per la prima volta al trekking. Grazie anche.

0: Le diverse varianti di percorso e dei numerosi sentieri che si collegati, ognuno può scegliere l'itinerario che vuole, più adatto alle proprie capacità, alle proprie caratteristiche e al tempo che ha a disposizione. E quindi è un'esperienza adatta anche alle famiglie, ai gruppi di amici, ai turisti che vogliono vivere una giornata all'aria aperta, camminando con calma, scoprendo i vari borghi, la natura, le tradizioni di questo territorio, diciamo, della valle del Nisi. L'idea quindi alla base dell'Anello Nisi è proprio, diciamo, questo, un cammino accessibile, inclusivo, dove ognuno può costruire quindi la propria esperienza di viaggio a piedi, va? Non solo a piedi, anche in mountain bike, a cavallo, come intende fare, va?
1: E quindi questo brevemente il nostro racconto dell'Anello del Nisi. Per approfondire potete cercare sui social Anello del Nisi. Grazie mille intanto a Piero Cozzo per questa breve chiacchierata. A presto.
0: Grazie a voi, buon pomeriggio, buona serata.
2: Siamo arrivati proprio alla fine, l'appuntamento è per lunedì, sempre qui su Radio 24 con il meglio della stagione di Grand Tour.

0: 24 ore podcast.
1: Don't Tell My Mom è un podcast che prende le forme da una serata. Io invito 5, 6, 7 persone a raccontare una storia che preferirebbero non raccontare alla loro madre.
2: Il mondo ha costruito una civiltà digitale senza riflettere troppo su dove avrebbe preso la corrente per farla girare, e io ci aggiungo, e l'acqua per raffreddare tutti i processi.
3: Sai quanta gente passa sotto questo cartello passeggiando tutti i giorni e non ha la più pallida idea, Daniele, di chi stiamo parlando quando parliamo di Marco Pannella?
4: Tipo che tu chiedi a tuo figlio, io mio figlio, sai chi era Pannella?
3: Non lo sanno, naturalmente.
0: Dalle inchieste alla geopolitica, dall'intelligenza artificiale alla cronaca, dalle storie di ieri a quelle che stanno cambiando il nostro domani. C'è un podcast per ogni tema che conta e una voce pronta ad accompagnarti nel racconto. Matteo Caccia, Andrea Franceschi, Daniele Bellasio, Enrico Pagliarini, Luca Salvioli, Giampaolo Musumeci, Emilio Cozzi e molti altri. 24 ore podcast, dove e quando vuoi. Su sito e app di Radio 24 e del Sole 24 Ore, su 24orepodcast.com e su tutte le principali piattaforme audio. GR24 di mezzanotte.
5: L'Etna non dà tregua. Aeroporto di Catania chiuso almeno fino alle 15 di oggi, riaperto lo scalo di Comiso. In calo gli arrivi di migranti irregolari nell'Unione Europea, dichiara Frontex. Ceuta in preallarme per il rischio di nuovi assalti alla frontiera. Morto l'uomo che era intervenuto domenica in difesa del figlio in provincia di Chieti. Sport, pioggia di medaglie per gli atleti italiani e gli europei di atletica e nuoto. Lo scalo catanese di Fontanarossa rimarrà chiuso almeno fino alle 15 di oggi, Ferragosto, come comunicato in via ufficiale dalla SAC, la società di gestione dell'aerostazione, ed è difficile fare altre previsioni perché i venti continuano a spingere la cenere lavica dell'Etna a valle. Una svolta meteo potrebbe avvenire dopodomani, riaperto invece lo scalo di Comiso. Il dossier migranti, gli arrivi irregolari nell'Unione Europea sono diminuiti del 37% nei primi 7 mesi 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso, attestandosi a circa 61.000. A renderlo noto Frontex, precisando che le cifre non comprendono gli eventi eccezionali registrati a fine luglio a Ceuta, in Spagna, da dove però ancora nessuno è entrato nell'Unione. Oggi intanto massima attenzione nelle due enclavi spagnole in territorio nordafricano, per l'appunto Ceuta e anche Melilla, per i temuti nuovi assalti alla frontiera. Tema migranti che rimane sempre in primo piano. La Premier Meloni torna a chiedere all'Europa di proteggere i confini.
6: Tira dritto la Premier Giorgia Meloni sui migranti. La stragrande maggioranza delle nazioni europee condivide la posizione dell'Italia su Ceuta. La priorità è proteggere le frontiere esterne dall'immigrazione incontrollata, escludere rischio di sicurezza e terrorismo, difendere la libertà di circolazione alla base del sistema Schengen, dice in un'intervista. La grave crisi migratoria a Ceuta e la possibile nuova ondata ci impongono la massima attenzione e la necessità di continuare ad adottare